0: Ora il governo di Tadic, con la consegna, l'arresto della consegna di Mladic, abbia giocato il ticket finale, abbia giocato abbia messo il carico sul tavolino, e a questo punto Tadic vorrà chiaramente, anche in tempi abbastanza brevi, riscuotere il compenso.
1: Quindi in qualche modo quella di Tadic è stata un rischio calcolato, insomma, ha valutato che questo era il momento per giocarsi questa carta?
0: Assolutamente, Tadic è un uomo particolarmente furbo ed è un ottimo conoscitore della politica sia serba che balcanica che occidentale. Ha aspettato che arrivasse Obama in Europa, non c'è da escludere che ci siano stati contatti segreti anche tra le cancellerie serbe e americane in tutto questo. Senz'altro Stati Uniti e Gran Bretagna negli ultimi mesi hanno lavorato in modo molto stretto con il governo serbo e ha giocato praticamente la stessa partita fin qui vittoriosa che ha giocato nell'agosto del 2008 arrestando e consegnando Karadzic. Anche in quel caso la consegna di Karadzic è stata una chiave di volta per la politica estera e anche per quella interna di Tadic. Tadic veniva da una grave sconfitta in politica interna ma anche estera, al contempo estera, perché nel febbraio del 2008 aveva perso il Kosovo che col sostegno americano si era autoproclamato indipendente. Sei mesi dopo, evidentemente dopo sei mesi di trattative per uscire dall'impasse, è arrivata la consegna di Karadzic e pochi mesi dopo è arrivata la firma degli ASA, gli accordi di preadesione della Serbia alla UE. Due o tre mesi dopo, non ricordo esattamente quanto, sono poi arrivati anche gli ASA firmati dalla Bosnia, da Sarajevo con la UE. Ora Tadic sta giocando esattamente le stesse carte e si aspetta a questo punto di ottenere indietro, di ottenere in cambio l'adesione a breve all'Unione Europea.
1: Che tra l'altro avrebbe anche un effetto positivo sulle elezioni dell'anno prossimo, sarebbe una carta che lui potrebbe giocarsi.
0: Esattamente, anche perché comunque i cambiamenti rispetto a tre anni fa in Serbia ci sono senz'altro stati, la Serbia si è senz'altro aperta e ha assunto a livello balcanico delle posizioni importanti, innanzitutto stringendo rapporti commerciali e diplomatici sempre più forti con la Bosnia e poi formalmente più volte rigettando le istanze indipendentiste e separatiste di Milorad Dodik,
1: della
0: Repubblica Serba di Bosnia.
1: Sì.
0: Quindi in questo Tadic anche in questo è stato perfettamente in linea con le indicazioni delle cancellerie europee e con la cancelleria di Washington.
1: Può avergli dato una mano anche l'arrivo a Zagabria di Ivo Josipovic?
0: Ma allora, tu considera che Zagabria appena il nuovo presidente croato è stato eletto, da subito ha dichiarato formalmente addirittura l'intenzione della Croazia di scendere in guerra qualora qualcuno avesse mostrato l'intenzione di spaccare in due la Bosnia. Poco dopo anche da Istanbul partivano dichiarazioni esattamente identiche, tutto questo succedeva poco più di un anno fa. Quindi c'è a livello balcanico e comunque nella parte orientale d'Europa un desiderio di garantire stabilità e unità della Bosnia, avendo evidentemente tutti capito che è proprio questo l'elemento centrale per tutta una serie di paesi per poter poi avvicinarsi ed entrare nella UE. E quindi tutto questo è senz'altro decisivo. Al centro di tutto questo c'è senz'altro sia la consegna dei criminali da parte dei serbi che la garanzia dell'unità e della stabilità in Bosnia. Tutto questo al momento è garantito, l'unica nota stonata, se vuoi, è quella di Dodik, che infatti non più di un mese fa è uscito fuori con l'ennesima sparata propagandistica, proponendo un referendum che praticamente denunciando l'autorità giudiziaria centrale bosniaca avrebbe dato poi il via al tanto sperato processo di separazione.
1: Dodik, lo ricordiamo per chi ci ascolta, è il leader dell'entità serbo-bosniaca della Repubblica Srpska.
0: Dodik è da anni ormai il primo ministro della Repubblica Srpska, oltre ad essere un miliardario, oltre ad essere praticamente il deus ex machina dalle sue parti, è un potentissimo con la P maiuscola, è praticamente un intoccabile ed è un uomo mosso da una precisa volontà di spaccare in due la Bosnia, in questo molto spesso poi criticato anche da Belgrado, quindi anche dallo stesso Tadic. Ora, se vogliamo concludere un po' il quadro, la questione forse più importante a questo punto per il completamento dell'avvicinamento della Serbia all'Unione Europea riguarda i rapporti tra la Serbia e la Croazia, perché mentre sono completamente normalizzati i rapporti tra Serbia e Bosnia e quindi tra Croazia e Bosnia, dopo 16 anni dalla fine della guerra non ci sono ancora rapporti economici, commerciali e diplomatici tra Serbia e Croazia, e la Croazia da diversi anni è al centro di un conflitto territoriale con la Slovenia, da diversi mesi oggetto di un arbitrato internazionale. Ora bisogna capire perché in questo momento c'è la Slovenia che sta bloccando l'accesso alla UE della Croazia e l'accesso della Croazia alla UE sarà impossibile finché non saranno risolti queste problematiche d'ordine territoriale. La Croazia potrebbe a sua volta, se entrasse prima nell'Unione Europea, mettere il veto all'ingresso della Serbia, non a quello della Bosnia. Stessa cosa potrebbe accadere se la Serbia entrasse prima della Croazia. È una specie di domino e a questo punto il prossimo passo delle cancellerie europee e soprattutto di quella americana dovrebbe consistere nel riavvicinamento diplomatico e poi commerciale della Serbia e della Croazia. Se questo si verificherà nei prossimi mesi, a questo punto possiamo pensare che il groviglio balcanico sia destinato a risolversi in breve tempo.
1: Questo è naturalmente quello che ci auguriamo tutti, vedremo. Torniamo un po' però il quadro che hai fatto è quello che è, insomma, chi conosce un po' la realtà sa che questi poi sono gli snodi, sono i nodi che al momento sono arrivati al pettine. Torniamo, anche per avviarci a concludere, invece a questa notizia, insomma, l'arresto di Mladic, perché ti volevo poi fare anche una domanda sulla Bosnia, una realtà che tu conosci bene, però prima volevo restare un momento su Mladic, perché tu scrivi tra l'altro che parli anche della figura di Mladic, scrivi a un certo punto che la sua biografia presenta bene l'uomo, insomma, ed è anche una biografia mediocre come uomo.
0: Ma sai, allora, c'è chi ha per Mladic un'ammirazione folle, per gli ultranazionalisti serbi e quelli serbo-bosniaci Mladic è una sorta di eroe. La verità è che se vai a guardare la biografia di Mladic ti rendi conto che praticamente fino allo scoppio del conflitto balcanico, in particolare di quello bosniaco, Mladic era un perfetto signor nessuno, era un ufficiale che tra l'altro distanza in zone di confine, in zone periferiche. La sua immediata adesione alla causa della Grande Serbia gli ha permesso di diventare poi il numero uno dello Stato Maggiore serbo-bosniaco e poi evidentemente l'attitudine dimostrata sul campo allo stragismo, allo sporcarsi le mani di sangue, il non avere nessun tipo di rispetto neanche per le più elementari norme di guerra, ha contribuito ulteriormente a creare il mito attorno a un uomo che è un uomo mediocre, è una figura mediocre di ufficiale che soltanto 100.000 morti del conflitto bosniaco sono riusciti a togliere da questa mediocrità. Ovviamente questo non vuol dire che sia che i 100.000 morti l'abbiano portato chissà che livelli, è un assassino, è un criminale, solo che se non fosse diventato tale non sarebbe mai assurdo agli onori delle cronache. Questo è Mladic, è un criminale che sporcandosi le mani del sangue di donne, bambini e uomini in Bosnia e Erzegovina ha costruito in questo modo il suo mito, è un mito totalmente fasullo, è un mito folle, è il mito di un sanguinario.
1: Sì, basta cercare su YouTube, ci sono dei filmati che lo ritraggono in alcune dichiarazioni proprio rilasciate nei giorni di Srebrenica, basta leggere i suoi diari che sono veramente agghiaccianti.
0: Sono farneticanti, ma io se si trova ancora in circolazione consiglio anche agli ascoltatori di guardare A Cry from the Grave, che è stato il primo documentario sul Srebrenica messo in circolazione dalla BBC utilizzando interamente immagini di repertorio serbo-bosniache, e in A Cry from the Grave, che credo sia del 96 o del 98, adesso non ricordo, ma forse del 96, si nota non soltanto la codardia e la cattiveria con cui sono state portate a termine le operazioni a Srebrenica, ma si nota anche la la cattiveria, la trattanza dell'uomo, il carattere, la meschinità dell'uomo. Ci sono delle immagini spaventose. Se il documentario dura credo 1 ora e 40, ma basta arrivare verso la fine e assistere alla scena in cui Mladic accarezza la testa di un bambino.
1: Ce lo ricordiamo tutti, quella è veramente una cosa agghiacciante. Sì.
0: Ecco, lui che accarezza la testa del bambino musulmano biondo col coniglio bianco in mano. Quel bambino poi è stato ammazzato una volta spente le telecamere. Questo era ed è Mladic, e questo credo valga la pena di non dimenticarcelo mai.
1: Senti, per chiudere, ti volevo chiedere della Bosnia. Come dicevi in apertura, tu la Bosnia è una realtà che conosci molto bene, gli hai dedicato anche il tuo ultimo libro, Bosnia Express, molto, molto bello e molto toccante, perché ne esce un ritratto impietoso della realtà bosniaca di oggi, ma nello stesso tempo si vede che è scritto da una persona che, pur non nascondendosi la realtà, ama profondamente quella storia, quella terra. Ecco, l'arresto di Mladic oggi che effetto può avere, insomma?
0: Ma pochi. Le persone, i sopravvissuti di Srebrenica con cui ho parlato negli ultimi 2 o 3 giorni, in definitiva mettono in chiaro che l'arresto di Mladic non rappresenta nulla se non l'inizio di una fase nuova. Quello che chiedono è giustizia, continuano a chiedere prepotentemente giustizia e ne hanno diritto. L'arresto di Mladic è soltanto un piccolissimo passo verso questo sperabile obiettivo, verso il suo raggiungimento. La realtà è che le donne di Srebrenica, ad esempio, sanno perfettamente che l'arresto di Mladic non chiude un'epoca. L'arresto è arrivato dopo 16 anni ed è arrivato a 2 anni e mezzo praticamente dalla chiusura ufficiale del TPI dell'AIA. Se voi considerate che in quasi 3 anni dall'arresto di Karadzic non si è arrivati ancora neppure a una sentenza di primo grado, è evidente che difficilmente da qui al dicembre del 2014 si riuscirà ad arrivare a una sentenza di primo grado e addirittura a una di secondo, per Mladic addirittura a una di secondo grado per Karadzic. Quindi a questo punto si apre una partita nuova e quindi si apre anche una nuova si aprono nuove aspettative per queste persone. Ora ci sarà da lottare nei prossimi 2 anni e mezzo per fare in modo che il Consiglio di Sicurezza dell'ONU prolunghi il mandato del TPI e dia nuovi mezzi al TPI, primo perché è necessario, fondamentale, arrivare alle sentenze di primo e secondo grado contro Karadzic e contro Mladic, secondo perché è pieno in giro di criminali, di gente che durante la guerra ha compiuto le cose più terribili, ha torturato civili, ha ammazzato civili, ha stuprato donne. In Bosnia ci sono state dalle 25 alle 50.000 donne che hanno subito lo stupro etnico e nessuno, quasi nessuno ancora ha pagato per questo. Quindi tra la Repubblica Serba di Bosnia e la Serbia è ancora pieno di ex paramilitari e di persone che hanno commesso atti spaventosi, non soltanto serbi, perché gli atti spaventosi li hanno commessi anche i paramilitari musulmani e quelli cattolici, diciamocelo chiaramente, perché certo, non dobbiamo buttare la croce soltanto certo, da una parte, però è pienissimo in giro di gente che non ha pagato neanche con un giorno di galera per quello che ha fatto 16 anni fa. Ed è ora che il mondo e la giustizia bosniaca e quella serba diano una risposta, non soltanto catturando i grandi latitanti, ma anche catturando i pesci medi e almeno i più importanti tra quelli piccoli. Perché, primo perché è necessario dare finalmente una voce di speranza a questa gente, secondo perché comunque questi criminali sono ancora in giro, liberi, in mezzo alla popolazione civile, e non è giusto. Dopo quello che è successo in Bosnia, dopo 50.000 stupri etnici, 100.000 morti e un paese praticamente raso al suolo, questo è profondamente ingiusto e così viene considerato e percepito dalle persone.
1: Grazie Luca per queste riflessioni, queste considerazioni sull'arresto di Ratko Mladic. Grazie a Luca Leone, giornalista, saggista, editore della Infinito Edizioni, conoscitore della realtà dei Balcani.
0: Grazie a voi, in bocca al lupo a tutti.
2: qualche secondo e potrisco sulla trasmissiva.
3: Skine ovo tablo, ulica Selmanagić, Reuk, Crni. Skine se to. Hajde. Penji se, bre, čoveče, nemoj da ti govorim 10 puta i ponesi to. Ajde žile, Krstiću. Ajde krle. Momci, pravac, bratunac, sve vam.
4: Pre 2 godine, 11. jula, čestitam.
5: Evo nas, 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. U oči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
1: Siamo qui l'11 luglio 1995 nella serba Srebrenica. Doniamo questa città alla nazione serba, ricordando la rivolta contro i turchi, è venuto il tempo di vendicarci dei musulmani. Queste che avete ascoltato era la voce di Ratko Mladic. L'11 luglio 1995 e i suoni che avete ascoltato erano quelli dell'assedio di Srebrenica e della caduta, dell'entrata delle truppe serbo-bosniache a Srebrenica, la voce di Mladic che dava ordini di rimuovere dalle strade le targhe coi nomi non serbi. Il nome di Mladic è strettamente legato a quello di Srebrenica, perché è il principale crimine per cui Mladic sarà giudicato dalla Corte Internazionale dell'Aia, dal Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. La realtà di quella che è stata la pulizia etnica portata avanti dalle truppe al comando di Mladic non è solamente nelle testimonianze delle vittime, ma anche nei diari. Scritti da Mladic, quei diari che sono stati ritrovati qualche tempo fa proprio in una delle tante perquisizioni fatte dalla polizia serba che ricercava Mladic. Ecco, parliamo adesso di Srebrenica e lo facciamo proponendovi un'intervista con una persona che questo crimine, questo massacro, quello il più grave massacro compiuto in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, che la giustizia internazionale ha qualificato come genocidio, lo ha vissuto sulla propria pelle. Cosa rimane quando finisce una guerra? Cosa rimane al di là del caos provocato da una guerra? È la domanda che ci si pone dopo ogni conflitto e che viene spontanea ripensando alle guerre che hanno insanguinato i Balcani negli anni 90, in particolare in Bosnia, alle tragedie che ha vissuto la Bosnia in quel decennio. E un luogo per tutti racconta e è nell'immaginario collettivo l'emblema stesso di quelle tragedie, Srebrenica. Al di là del caos, cosa rimane dopo Srebrenica? È il titolo di un libro pubblicato qualche anno fa dalla casa editrice Infinito Edizioni. Lo ha scritto Elvira Mujicic, che a Srebrenica ha perso il padre e diciamo perso nel senso vero della parola, perché i suoi resti non sono mai stati ritrovati. Elvira all'epoca aveva 15 anni e con Elvira Mujicic, che abbiamo al telefono, vogliamo parlare dell'arresto di Ratko Mladic, che come si sa di Srebrenica fu il principale responsabile, oltre che di tanti altri crimini dei quali è accusato e di cui dovrà rispondere davanti al Tribunale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Elvira, grazie prima di tutto naturalmente di essere con noi e la prima domanda è se vuoi scontata, ma insomma è inevitabile. Qual è stato il tuo primo pensiero, le tue prime emozioni alla notizia dell'arresto di Ratko Mladic?
6: Il mio primo pensiero era proprio l'incredulità, perché mi sembrava impossibile, poi dopo tutti questi anni ormai sembrava che insomma non l'avrebbero mai preso, per cui proprio non era né felicità né niente, proprio l'incredulità e anche da un lato poi lo shock nel vedere questa persona dopo 16 anni che ha anche un aspetto totalmente diverso, per cui ecco la prima reazione è stata proprio questa. Poi tante cose, perché ovviamente questa cosa ha innescato anche una serie di ricordi che ti riportano una storia che per tanti di noi non è mai stata chiusa, perché non abbiamo mai neanche sepolto i nostri morti, certo. Per cui ti riporta indietro a quello, per un attimo mi è sembrato che almeno questa cosa fosse chiusa, no? Cioè, ci sono così tante parentesi aperte su Srebrenica, che ogni volta che almeno una si chiude dice Dio, almeno un pensiero in meno. Poi poi è anche vero che leggendo sempre più i giornali magari di là in Bosnia si sono resa conto che è stato arrestato un uomo morto, cioè un uomo che a quanto pare è in fase terminale di una malattia grave, per cui non so nemmeno quanta utilità, semmai ci sarà un processo, semmai sarà effettivamente una giustizia o cose così, questo bisogna ancora vederlo.
1: Tu hai sentito qualcuno in Bosnia, dei tuoi conoscenti, hai raccolto qualche impressione sul posto, diciamo?
6: Sì, io ho sentito un po' di parenti, anche a Srebrenica, così, e anche loro erano in un misto tra euforia e comunque un dolore, perché la veste non è che porta soltanto un attimo di una soluzione, porta anche, riporta a galla tutto quello che è accaduto 16 anni fa. E poi la gioia non è proprio il sentimento che uno può provare, perché dopo 16 anni di anche prese in giro da parte della comunità internazionale, in cui si faceva finta di cercare queste persone per poi trovarle 16 anni dopo a casa loro praticamente, insomma c'è molta anche amarezza.
1: Chiaro. Ecco, a questo proposito si è detto, tutti hanno sottolineato un po', diciamo così, la coincidenza di questo arresto con alcune cose, ovviamente anche con alcuni, chiamiamoli calcoli politici che a Belgrado possono aver fatto, però è anche un segno che probabilmente in Serbia molte cose sono cambiate rispetto a prima.
6: Sì, questo, infatti guarda, è l'unica cosa sulla quale diciamo posso essere contenta. È un segno forte che dà comunque il governo, ma anche la società, nel momento in cui coloro che hai considerato eroi nazionali vengono sacrificati per entrare in Europa, assolutamente, cioè proprio assolutamente è un segno di cambiamento, per cui se c'è una cosa importante di questo arresto, credo che sia proprio questo segnale che viene dalla Serbia.
1: E rispetto alla Bosnia, che la Bosnia sta attraversando un periodo molto difficile, purtroppo ci sono molte spinte secessioniste, ma comunque che vengono dalla Repubblica Serbska, molte difficoltà però anche nell'altra entità. Tu pensi che cosa che pensi che tipo di effetto potrebbe avere una notizia come questa?
6: È sempre un effetto duplice, in un paese che è assolutamente duplice può avere soltanto, infatti in Repubblica Srpska ho visto già anche sui giornali moltissime proteste, perché ovviamente lì lui è un eroe, perché la Repubblica Srpska è nata grazie a Mladic, è nata grazie, cioè Podda basa le sue fondamenta su un genocidio, per cui insomma lui ovviamente è un eroe. Dall'altra parte nella federazione le opinioni, le reazioni sono completamente diverse, per cui il problema della Bosnia è questo, che non c'è una storia condivisa, non c'è una memoria condivisa e ogni cosa che accade inevitabilmente aumenta la frattura tra una parte e l'altra.
1: Quindi tu parli di un aumento della frattura?
6: E sai, perché anche c'è questa cosa che moltissimi considerano, soprattutto ovviamente tra i serbi, che il Tribunale Internazionale dell'Aia non sia imparziale, ma sia comunque più schierato con i bosniaci, perché questo insomma è una cosa che viene spesso ripetuta, che vengono presi soltanto i criminali serbi e non quelli bosniaci o croati, e quindi ogni volta che viene arrestato una di queste persone loro sentono sempre di più l'imparzialità di questo tribunale. Per cui viene a mancare ovviamente tra i nazionalisti anche la fiducia, eccetera.
1: Ti volevo chiedere anche sempre appunto sulla questione di questo tentativo comunque, no, di trovare un modo per ricucire in qualche modo le ferite, anche se ci vorrà del tempo, iniziative come per esempio quelle di RECOM o altre, non so se la conosci, di altre iniziative del genere, che cercano prima di tutto di mettere insieme le memorie, prima ancora di vedere poi torti e ragioni. Pensi che può essere una strada possibile?
6: Beh, credo che forse possa essere l'unica strada possibile, perché altrimenti non riusciremo mai a condividere questo passato così recente, che però ognuno ne ha una propria opinione, ognuno ovviamente vuole avere la ragione. E premo del cielo, ci sono alcune ragioni che sono incontestabili, però l'unico modo, visto che continuiamo a vivere insieme ed è inevitabile che viviamo insieme, l'unico modo è appunto cercare di fare un processo sociale, di cambiamento.
1: Ultima domanda, l'ingresso in Europa, la prospettiva dell'adesione, dell'integrazione europea, pur con tutti i problemi che l'Europa ha in questo momento, intesa come Unione Europea, potrà contribuire secondo te a stemperare questi nazionalismi, queste divisioni, aiuterà? E cosa dovrebbe fare anche l'Europa da parte sua?
6: Ma guarda, l'Europa forse dovrebbe essere un po' più Europa, cioè dovrebbe essere un'entità effettivamente forte, cosa che non è, cosa che nel momento in cui un paese ha un problema viene minacciato di essere espulso, quindi vedi Grecia, eccetera, eccetera. Per cui io non lo so quanto un paese debole come la Bosnia o come la Serbia possa effettivamente guadagnarci, se pensiamo dal punto di vista economico, introdurre l'euro in Bosnia tipo sarebbe, cioè, un suicidio totalmente. Dal punto di vista ovviamente sociale potrebbe essere sì, entrare in un più ampio, diciamo, contesto politico potrebbe sicuramente stemperare anche i nazionalismi, eccetera, però non è un'Europa forte quella con la quale abbiamo a che fare, soprattutto, cioè, non è mai stata in grado di intervenire nei Balcani in modo, non dico giusto, ma nemmeno sensato.
1: E alla fine poi si finisce qui inevitabilmente al nodo rappresentato dall'Europa, al futuro del progetto politico europeo e a quale futuro l'Europa dovrebbe essere in grado di garantire ai Balcani. Elvira, noi ti ringraziamo molto, ringraziamo Elvira Mujicic che ha scritto il libro Al di là del caos, cosa rimane dopo Srebrenica, pubblicato dalla Infinito Edizioni. Elvira Mujicic a Srebrenica ha perso il padre, all'epoca lei aveva 15 anni e con lei abbiamo commentato la notizia dell'arresto di Ratko Mladic. E dopo l'arresto ora comincia la battaglia legale. Abbiamo sentito nell'annuncio ufficiale il presidente Tadic che diceva che la procedura per l'estradizione verso l'AIA era già in corso, ma è cominciata anche la schermaglia della difesa, come è naturale in questi casi. Il primo interrogatorio la sera dopo l'arresto è stato interrotto per motivi e per un malore, sembra, di Mladic. Il figlio Darko aveva dichiarato che il padre è innocente, che non è in condizioni di salute tali da sopportare il trasferimento da Belgrado. L'alta corte di Belgrado non è stata dello stesso parere, ha concesso l'estradizione verso il tribunale internazionale, è stato presentato un ricorso dai legali, presumibilmente verrà respinto e quindi le agenzie dicono che già lunedì o martedì Mladic dovrebbe partire per l'AIA. La strategia che presumibilmente Mladic adotterà poi al tribunale internazionale sarà simile a quella già adottata su tempo da Milošević e portata avanti anche da Radovan Karadžić: non entrare nel merito delle accuse, attaccare la legittimità del tribunale internazionale, cercare di dilatare i tempi di un procedimento che per sua natura già si annuncia molto lungo e molto complesso. Dunque la giustizia internazionale, il lavoro che attende il tribunale per l'ex Jugoslavia adesso anche con questo importante procedimento. Ne abbiamo parlato con Nicolò Figà Talamanca. L'arresto di Ratko Mladic è un trionfo della giustizia sulla violenza. E questa la prima dichiarazione di Non c'è pace senza giustizia, prima dichiarazione di Alison Smith, che per Non c'è pace senza giustizia è la coordinatrice del programma proprio sulla giustizia internazionale. E cerchiamo anche di capire quale valore, quale significato ha l'arresto di Mladic appunto per il diritto e la giustizia internazionale. Lo facciamo proprio con il segretario generale di Non c'è pace senza giustizia, Nicolò Figà Talamanca. Buongiorno Nicolò.
7: Buongiorno e buongiorno anche agli ascoltatori. Effettivamente l'arresto di Mladic è veramente una pietra miliare, non solo e non tanto per la giustizia internazionale che ne ha avute tante in questi ultimi anni, ma soprattutto per i Balcani e per la Serbia. Ecco, la Serbia non ha avuto un momento chiave, un momento in cui era ovvio, un momento in cui è dichiarato la rottura del passato, tanto quanto oggi. Per la Croazia è stato più semplice, perché la Croazia è stato chiaro quando è che la Croazia era diventata in un certo senso matura come democrazia e aperta all'Europa e aperta al mondo. L'esempio più evidente forse è stato l'elezione di Ivo Josipovic alla presidenza della Repubblica. Lui rappresenta in molti modi la nuova Croazia, lui addirittura era quello che negoziava per conto della Croazia la creazione della Corte Penale Internazionale, quindi schierato molto chiaramente a favore della pace duratura e della giustizia nel dibattito tra impunità e giustizia che spesso avviene nelle situazioni successive alla guerra. Ecco, persino la consegna di Milosevic, che è stata fatta dai suoi rivali politici per motivi insomma che potevano essere considerati di vantaggio politico immediato piuttosto che per il futuro del paese, persino la consegna di Milosevic non aveva lo stesso significato per la Serbia. A questo punto invece il presidente Tadic ha consapevolmente arrestato e consapevolmente consegnato Ratko Mladic, il generale che si nascondeva in Serbia, insomma tutti ritengono che si nascondeva con la complicità almeno di una parte dell'apparato di sicurezza del paese. Consegnarlo segna veramente l'inizio di una nuova Serbia. Ovviamente rimane ancora il problema del Kosovo e della normalizzazione dei rapporti con il Kosovo, che è assolutamente necessario perché la Serbia possa entrare a far parte della famiglia europea a pieno titolo. Però ecco, questo era un passo assolutamente essenziale che schiera in un certo senso il paese dalla parte delle vittime contro lo sciovinismo violento, contro il passato, ecco, rompe in un certo senso le catene che legavano ancora la Serbia al passato sanguinoso delle atrocità commesse in Bosnia e in genere durante la guerra negli anni 90, e spezzando quelle catene, ecco, rilascia la Serbia verso un futuro europeo, un futuro di democrazia e di Stato di diritto. Quindi se c'è un effetto fondamentale è un effetto sulla Serbia soprattutto e ovviamente sulle famiglie delle vittime in Bosnia, che possono in un certo senso da una parte tirare un respiro di sollievo, dall'altra avere un motivo di speranza in più di una pace duratura. La Bosnia non è nella situazione migliore in cui è mai stata in questo periodo, continuano forti sentimenti nazionalisti nella parte serbo-bosniaca del paese. La Repubblica Srpska ha in questo periodo rafforzato le provocazioni verso l'autorità federale, tanto da voler indire un referendum per disconoscere le decisioni della Corte federale, che è l'organo forse federale più importante per lo Stato di diritto in quel paese, che ancora vive drammaticamente il compromesso che ha interrotto e alla fine effettivamente concluso la guerra, che è il compromesso di Dayton. Quindi senz'altro questa è una buona notizia per i bosniaci, è un'ottima notizia direi per i serbi, è anche una notizia importante per il Tribunale internazionale, per l'ex Jugoslavia, che con questo arresto ha quasi tutte le carte in regola per poter completare il mandato, cosa che dopo tanti anni dalla sua istituzione diciamo tutti quanti si aspettano che venga non tanto chiuso il tribunale quanto completato il mandato.
1: Ecco,
7: senza Mladic questo senz'altro non si poteva fare.
1: Ecco, qui arriviamo proprio adesso alla questione su cui è interessante anche sentire le tue valutazioni, perché a questo punto si apre il discorso del processo e i tempi si annunciano lunghi, perché ci vorrà si dice almeno un anno e mezzo per arrivare all'apertura del dibattimento, perché le carte processuali, gli atti processuali sono enormi, le testimonianze sono tante, dovranno essere ovviamente date alla difesa, il processo andrà istruito da parte della procura. Il dibattimento potrebbe durare 2 o 3 anni solo per arrivare al giudizio di primo grado, E c'è questa data del 2014 come data di chiusura di termine delle funzioni del Tribunale. Insomma, e questo è un problema non da poco, visto anche i precedenti, visto la mole del processo a Milošević, visto come sta andando il processo a Karadžić, lì siamo, la sentenza di primo grado è ben lungi dal profilarsi all'orizzonte, insomma.
7: Sì, queste sono l'avere il vantaggio di avere lavoro crea anche poi problemi legati a fare lavoro. Ma innanzitutto ci sono due strade che sono possibili davanti al procuratore, ai giudici e anche imposta anche al generale Mladic e al suo collegio difensore. La strada più semplice e la strada forse che conviene un po' a tutti è quella di interrompere in un certo senso il processo che in questo momento è in corso a Karadžić e collegare i due processi e farne uno unico. Ovviamente questo sarebbe di gran lunga conveniente per l'istituzione della Corte e per i testimoni, perché sarebbero spesso gli stessi testimoni a dover raccontare gli stessi fatti e dover essere sottoposti a il controinterrogatorio interrogatorio da parte del collegio di difesa degli uni e degli altri. Ovviamente molti dei testimoni nel processo Karadžić hanno già parlato. C'è una questione aperta di quanto gli atti processuali di un processo possono essere usati a titolo di prova nell'altro processo, perché in ogni caso il collegio della difesa ha diritto a un controinterrogatorio se ritiene di dover fare domande al testimone. Ecco, il diritto principale è quello di confrontare i propri accusatori in un certo senso, e questo potrebbe creare una necessità di dover risentire di nuovo tutti. Potrebbe anche convenire al generale Mladic semplicemente non far risentire le terribili storie e le terribili eventi ai giudici, e quindi ci potrebbe essere anche una convenienza nel patteggiamento della pena, che questo non si fa nel tribunale internazionale, ma nel poter concordare i fatti e quindi stipularli come fatti concordati, ovvero potrebbe esserci un vantaggio per il generale Mladic, per il suo collegio di difesa, nel voler dare alcuni fatti che sono assodati e facilmente assodabili per assodati, e quindi unire la propria difesa a quella di Karadžić, il cui processo è in corso. In questo ovviamente dovrebbe essere d'accordo sia il collegio di difesa di Mladic che il collegio di difesa di Karadžić, che anche dovrebbero essere d'accordo i giudici, che dovrebbero considerare che questo è nell'interesse della giustizia e quindi anche nell'interesse sia degli accusati che evidentemente delle vittime. Questo è un percorso possibile. In ogni caso non sarebbe una cosa immediata, perché il procuratore il caso ormai da tanti anni ce l'ha pronto nel cassetto e i testimoni sono già spesso già sentiti per altri processi. I capi di imputazione per il quale è accusato il generale Mladic sono per eventi, per fatti che sono già stati portati e dimostrati davanti a giudici per tanti altri imputati, perché si riferiscono alla conduzione della guerra e il Tribunale per la Jugoslavia ha già fatto moltissimi processi. Quindi ecco, non credo che ci dovrebbero essere ritardi per la necessità del procuratore di costruire ancora un caso. L'unica cosa che deve evidentemente dimostrare, che non ha già dimostrato di saper dimostrare, che non ha già dimostrato nel passato per altri casi, è il legame di responsabilità del generale rispetto ai fatti sul terreno. Quindi credo che se c'è da fare preparazione, la preparazione del procuratore è soprattutto su questo aspetto. E detto questo, la difesa avrà bisogno comunque di molto tempo. Di solito i ritardi dei processi internazionali sono dovuti alla necessità di affordare alla difesa nel pieno spirito dell'equidistanza dei giudici e dell'eguaglianza dei bracci della bilancia. Ecco, di solito i ritardi sono dovuti alla necessità per la difesa di prepararsi e quindi di leggersi tutti i capi di imputazione, di cercare di fare breccia su le dimostrazioni, sulle prove che il procuratore vuole portare per ognuno degli elementi dei crimini, sia gli elementi oggettivi che gli elementi soggettivi, sia della dimostrazione dei fatti che questa è la parte nuova, perché è un nuovo imputato in un certo senso, la dimostrazione del fatto che il generale Mladic era effettivamente in controllo delle sue truppe durante le operazioni militari. Questo controllo è forse, uno sarebbe tentato di pensare che è più semplice per il generale Mladic che per i civili, perché ecco, il generale Mladic era proprio il comandante, certo, in un certo senso delle forze militari sul terreno della Repubblica Srpska, quindi c'è, diciamo, c'è, non sono cose molto probabilmente molto complesse da dimostrare, ecco, però sono cose che comunque vanno dimostrate.
1: A proposito della difesa, è appunto anche proprio per quello che stai dicendo, è probabile che, beh, adesso siamo in queste ore, siamo nelle prime schermaglie, ovviamente la difesa si oppone alla decisione dell'Alta Corte di Belgrado di concedere l'estradizione all'AIA, ma qua siamo ancora, diciamo così, nella. Ma è probabile, almeno queste sono le cose che io ho letto, che anche Mladic, anche la difesa di Mladic, adotti la stessa strategia che abbiamo già visto con Milošević e con Karadžić, cioè rifiutare il confronto nel merito delle contestazioni e invece puntare a non riconoscere il tribunale, a delegittimare il tribunale.
7: Ecco, sì, questo, diciamo, questa data la mole delle prove che sono già state dimostrate negli anni passati rispetto al genocidio avvenuto in Bosnia, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, e credo che ci sia poco da sperare che il generale Mladic possa contestare con successo quello che è successo sul terreno, che credo che sia stato dimostrato 100 volte, quindi fa parte diciamo ormai molto chiaramente di quello che il procuratore sa dimostrare, perché l'ha già fatto. Non credo che rispetto a questo ci saranno grandi difficoltà, e quindi potrebbe essere che il generale Mladic scelga di non riconoscere la Corte. Il risultato in realtà è facilmente lo stesso, anche perché a differenza di magari altri negli anni passati, il generale Mladic non trova un'opinione pubblica serba particolarmente propensa a volersi legare ancora troppo con il passato, quindi una strategia che alla fine non paga molto politicamente e sicuramente non paga molto dal punto di vista dei risultati del processo. Ecco, io credo che sarà una strada molto difficile da parte della difesa cercare di negare quello che effettivamente è stato già dimostrato, e credo che sarà anche molto difficile contrastare la posizione del procuratore, e cioè che il generale Mladic è personalmente responsabile per aver dato gli ordini che hanno condotto alle atrocità che sono note ormai e dimostrate. Questo non vuol dire che non ci si proverà, e Milošević forse più degli altri ha scelto questa strada. Purtroppo è morto prima che il processo fosse concluso, anzi dopo che il processo di primo grado era concluso, ma prima della sentenza, quindi disgraziatamente un po' per tutti la sua morte ha negato alle sue vittime la conclusione di quel processo che è stato un processo ovviamente penale, ma anche un processo importante dal punto di vista della coscienza delle nazioni, sia in Serbia che in Bosnia che anche in Kosovo. Quello il processo si è concluso prematuramente con la morte di Milošević. Non così speriamo per Mladic. L'abbiamo visto, ovviamente chi l'ha visto in televisione o le foto ha visto quanto sembra essere cambiato da quando comandava le truppe fisicamente, non cambiato come Karadžić, non ha un barbone bianco e una vestaglia a stelle che sembrava con cui Karadžić era travestito da in un certo senso da mago o stregone o curatore con cure alternative, però invece senz'altro molto dimagrito, senz'altro anche invecchiato, sono passati tanti anni e questo ovviamente ci fa preoccupare un po' tutti, però se i tempi dovessero andare per le lunghe, comunque speriamo che si mantenga bene bene in salute fino alla fine del processo. Parlavamo di tempi, tu parlavi della deadline, della data del 2014, sì. Questa è la data fissata dalla comunità internazionale per la chiusura del Tribunale per l'ex Jugoslavia. Ovviamente il Tribunale per l'ex Jugoslavia è stata una macchina enorme nel corso degli anni e in tutte le strategie in questo momento studiate per portare a conclusione il lavoro si parla sempre di conclusione, non di chiusura, quindi la parola importante è si parla in inglese di digital completion strategy, la strategia di conclusione, e quindi non in ogni caso non si è mai pensato che ci potesse essere una chiusura completa fino al momento dell'arresto o del certificato di morte dell'ultimo degli imputati che erano ancora
1: Questo è importante specificarlo, insomma, anche per chi ci
7: ascolta.
1: Questo
7: è molto importante, che comunque anche se non fosse stato arrestato Mladic, ce n'è ancora uno che rimane fuori, comunque in ogni caso il tribunale sarebbe rimasto anche formalmente con un ufficio di qualche persona aperto fino al momento in cui si poteva riconvenire una camera. Questo per fortuna non sarà necessario, quindi senz'altro alcune parti del tribunale nel corso degli anni prossimi chiuderanno, nel senso che ci sarà bisogno di meno gente, non ci sarà bisogno magari di tante parti che hanno concluso già il suo lavoro, ma non c'è dubbio che i giudici sia di prima istanza che di appello continueranno a servire almeno ad litem, cioè almeno per questo particolare processo. Senz'altro rimarranno in carica gli uffici necessari nella procura, magari non tutto l'ufficio del procuratore, che è un ufficio enorme, ma gli uffici necessari nella procura per completare questo processo, e così come anche gli uffici della difesa, o meglio gli uffici della cancelleria che sono a servizio dei collegi di difesa, sia per il processo di prima istanza che poi per l'appello. Sono due i gradi del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia, così come sono due quelli per la Corte Penale Internazionale Permanente. Questo è lo standard internazionale. Spesso sono due che non sono interamente successivi, perché a volte durante il dibattimento ci sono alcune parti a cui si può rivolgere alla Corte d'Appello per prendere una decisione procedurale, dopo che se le parti non sono d'accordo con la decisione di prima istanza, a seconda di che tipo di questione è. Per esempio c'è stato storicamente sempre un coinvolgimento della Camera d'Appello su questioni di giurisdizione, se la Camera di prima istanza, la decisione della Camera di prima istanza non è stata accettata da una delle due parti. Comunque queste parti della Corte del Tribunale per l'ex Jugoslavia arriveranno senz'altro aperte. Non, ovviamente il 2014 vale ancora come data, nel senso che è un target per chiudere le altre parti del Tribunale, non è necessario avere l'intera macchina in piedi per poter, che è una macchina appunto enorme e composita e che ha processato, ha fatto centinaia di testimonianze, migliaia di testimonianze per decine e decine di casi, quindi questa parte si chiude, quell'altra parte senz'altro rimarrà aperta e ricordo sarebbe rimasta aperta comunque, perché nessuno ha mai considerato che si poteva considerare il lavoro completo senza l'arresto o eventualmente, per fortuna non è stato così, la morte di Ratko Mladic.
1: Allora, grazie Nicolò anche per queste indicazioni tecniche che sono importanti anche per capire poi il funzionamento di una macchina complessa come quella di una Corte Penale Internazionale, ma così importante, che ci consente anche di fare una considerazione sul fatto che se una cosa, pur con tutti i limiti che ancora la giustizia internazionale ha, se c'è una cosa importante, che comunque c'è una giustizia internazionale, c'è anche un sistema procedurale, e nel mondo dittatori e massacratori sanno che comunque c'è chi li può perseguire, insomma.
7: Ma questo, diciamo, è il messaggio più importante, e forse storicamente, oltre al di fuori dei Balcani, per i quali è stato molto molto importante, ma il Tribunale per l'ex Jugoslavia e quello per il Ruanda hanno avuto un ruolo storico mondiale che è quello forse il più importante nello sviluppo del diritto penale internazionale e della giustizia internazionale, che è stato quello di dimostrare che la cosa era fattibile. Quindi la scusa migliore per non fare la Corte Penale permanente, che poi eventualmente è stata fatta nel 98, è stata fatta proprio grazie al fatto che negli anni, nei 3-4 anni precedenti, i tribunali ad hoc hanno dimostrato che non era una cosa del tutto campatinaria, ma che si poteva effettivamente fare e con una certa misura di successo. Adesso il sistema è ovviamente diverso, e la Corte Penale Internazionale è una struttura permanente, e quindi non abbiamo nemmeno più quei problemi di chiusura, apertura che abbiamo sia per il Tribunale per l'Ex-Jugoslavia che per quello del Ruanda, cioè la questione di cosa fare con chi rimane dopo, cosa fare con i detenuti, cosa fare. Questi problemi non esistono più per la Corte Penale Internazionale permanente, e soprattutto la sua permanenza è indicazione molto importante per chi ritiene di poter acquisire il potere attraverso la violenza contro i civili e che trova in questo momento più facile, o trovava in passato più semplice, acquisire il potere attraverso la violenza, perché nel calcolo dei costi e benefici erano tutti benefici e i costi li pagava qualcun altro, perché li pagavano le popolazioni civili che erano vittime di atrocità. A questo punto, in quel calcolo di costi e benefici, non può evitare di esserci nella mente di chi prende le decisioni strategiche su come condurre un conflitto e su se e come coinvolgere la popolazione civile, non può mancare in quel calcolo di costi e benefici almeno la scintilla dell'idea che tra i costi c'è quello della perdita di libertà personale un giorno all'altro, senz'altro la perdita delle legittimità politica di azione a livello internazionale, perché una volta che ti chiami Presidente Bashir o ti chiami Mohammed Gheddafi, in ogni caso un mandato d'arresto internazionale è una cosa che una volta emesso, pure se non sei arrestato, comunque è un costo enorme rispetto alla propria capacità di gestire il potere a livello internazionale. Quindi costi e benefici, c'è un costo in più che è il rischio di essere eventualmente chiamato a rendere di conto delle atrocità, e questo è una cosa che è un effetto dirompente rispetto anche ai calcoli di come condurre i conflitti. Gli effetti ovviamente saranno visibili negli anni futuri, ancora il mondo è pieno purtroppo di atrocità, però ecco, non c'è più il concetto che più ne ammazzi più guadagni, perché sì, forse ancora ne puoi guadagnare, ma alla fine ci sarà un conto da pagare. Questo è nella mente, credo, di tutti quelli che da posizioni di comando di un certo livello sono in grado di influenzare la conduzione di un conflitto.
1: Allora, grazie, ringraziamo Nicolò Figa Talamanca, segretario generale di Non c'è pace senza giustizia. E l'ultima parte di questo speciale dedicato all'arresto di Ratko Mladic lo affidiamo a Adriano Sofri. Sofri conosce bene le vicende balcaniche, conosceva la Jugoslavia, ha voluto vivere da vicino gli avvenimenti degli anni 90, la dissoluzione della Jugoslavia, è andato per esempio molte volte a Sarajevo durante l'assedio, ha avuto anche il coraggio di prendere posizioni scomode, molto scomode rispetto per esempio all'intervento armato per fermare i massacri, posizioni vicine a quelle dei radicali, posizioni come quelle di Alex Langer, posizioni che crearono fortissime polemiche e divisioni anche nella sinistra e nel mondo pacifista. Sofri in questi anni ha scritto spesso e ha scritto in quegli anni sull'ex Jugoslavia, anche in questi giorni ha scritto degli articoli molto molto interessanti su Repubblica, e questo è quello che ci ha detto ieri mattina. La cattura di Ratko Mladic è avvenuta con un ritardo scandaloso, però è avvenuta. Lo scrive Adriano Sofri in un articolo apparso su Repubblica, un testo lungo e denso intitolato Tecnica di un massacro, che parla dell'arresto di Mladic e riporta alla mente la tragica realtà delle guerre nei Balcani, nelle guerre degli anni 90 e i massacri che segnarono quei conflitti. Srebrenica, in particolare, quello più sanguinoso e terribile, che ha proprio in Ratko Mladic il suo principale responsabile. Adriano Sofri è con noi al telefono, lo ringraziamo naturalmente. Si è detto in queste ore che l'arresto di Mladic è un successo della Serbia, un successo dell'Europa, del diritto internazionale. Lo scrivi anche tu.

0: che forse è servita a rendere più spettacolare la cattura di Mladic. Questo non toglie che diciamo sia stato catturato e che questo Boris Tadic, il presidente serbo, si sia seriamente impegnato da anni in questa decisione, in questa scelta, avendo una posizione che è ancora oggi molto forte e in particolare avendo avuto fino a poco fa, come tu sai bene, l'opposizione dei servizi segreti serbi, la cui fedeltà a Mladic e alle peggiori nefandezze era molto forte. Poi è stato sostituito il vertice di questi servizi e questo ha aperto la strada a questa cattura.
1: Certo.
0: Mi pare abbastanza certo che loro sapessero dove si trovava Mladic volta per volta, magari con qualche vuoto e qualche incongruenza, ma che insomma fossero in grado di farlo.
1: Mm-hmm.
0: L'altra cosa riguarda l'Europa, perché il merito dell'Europa così sottolineato da Carla Del Ponte, da Cassese, dai giuristi, giustamente, perché poi loro per mestiere e per convinzione si sono impegnati più di tutti, ma anche dal Parlamento europeo, dai capi di governo e così, che hanno posto questa condizione. Adesso manca solo Hadžić ancora, ma insomma il più grosso delinquente era Mladic, questa condizione all'ingresso in Europa. Però tutto questo non deve togliere la memoria precisa dell'inerzia, della viltà o addirittura della complicità dell'Europa in quello che è avvenuto nella ex Jugoslavia.
1: Ecco, infatti questo mi sembra un passaggio importante quando tu dici che proprio in questo periodo in cui si discute sulla natura degli interventi internazionali, del come e del perché, però la vicenda dell'ex Jugoslavia ci fa capire invece anche cosa succede quando non si interviene.
0: Naturalmente, guarda, la discussione sugli interventi cosiddetti umanitari e sugli interventi in particolare davvero di soccorso a popolazioni inermi e colpite da ogni genere di violenza, è una discussione falsata dalla differenza che c'è fra il fatto compiuto e la previsione. Di recente l'intervento in Libia è stato giustificato dall'imminenza di un ingresso dei fedeli di Gheddafi a Bengasi che avrebbe potuto tramutarsi in un eccidio. Questo non è avvenuto ed oggi è facile discutere della arbitrarietà o addirittura della strumentalità dell'intervento in Libia. Ora, l'intervento in Libia così come si sta svolgendo, per esempio anche a me, desta perplessità, per usare un eufemismo, molto forti. Io poi sono sempre molto molto diffidente nei confronti di questi grandi interventi umanitari condotti per via aerea, con quella specie di pregiudizio che fa votare al Consiglio di Sicurezza che però non bisogna mettere piede in terra, come si fece nel Kosovo, che mi pare il contrario di quello che in genere, non esistono norme assolute, ma che in genere bisognerebbe fare, cioè bisognerebbe andare all'altezza d'uomo, diciamo, e stare insieme alle altre persone che si pretende di difendere, se non si rischia di trattare i cittadini del proprio nemico come nemici loro stessi. Allora, questo esempio della Bosnia e di Srebrenica in particolare mostra che cosa succede quando di fronte a una situazione che si vede, che non solo gli esperti, i competenti, i satelliti, gli osservatori dell'ONU o dell'OCSE eccetera vedono ad occhio nudo, ma che tutti noi vedevamo dovunque fossimo nei telegiornali della mattina e della sera, che tutto questo non è riuscito a convincere la comunità internazionale a impedire non solo lo scandalo di un assedio come quello di Sarajevo, di una pseudoguerra, di stragi, di stupri durati anni, ma addirittura lo scandalo di un genocidio perpetrato nell'arco di ore, insomma di 3 giorni, 4, al massimo 5, no, di migliaia di persone. Ora, tu ti ricorderai, perché tu sei giovane, ma seguivi tutte queste cose e hai continuato a seguirle ed è un tuo grande merito. Io per esempio imparo molto da te, dal tuo programma, oltre che dall'osservatorio sui Balcani. Ti ricorderai che c'era gente che si opponeva a qualunque intervento in nome della pace,
1: certo,
0: così
1: certo,
0: tramutandosi in persone che senza magari rendersi

0: ne conto diventavano conniventi con quell'eccidio quotidiano.
1: Fu una polemica lacerante anche per il mondo della sinistra, del mondo non violento pacifista, insomma.
0: Sì, che non si è mai richiusa, certo. Perché benché abbia lasciato qualche lezione di buonsenso, almeno in alcuni. E poi c'erano dei famosi studiosi che vedo ritornare a galla in questo periodo, grazie alla cronaca, non so, l'arresto di Mladic fa sì che si interpellino di nuovo dei professori universitari che si occupano di questione orientale e di Balcani, i quali pontificano adesso sul significato del suo arresto, e che a quel tempo spiegavano che non si poteva giustificare nessun intervento internazionale, oltretutto perché avrebbe significato lo scoppio della Terza Guerra Mondiale, letteralmente, insomma.
1: Sì, abbiamo letto cose simili anche all'epoca dell'indipendenza del Kosovo e poi della decisione della Corte Internazionale di Giustizia sulla legittimità dell'indipendenza, pochi mesi fa. Sembrava che dovesse dare fuoco alle polveri in mezzo mondo, invece non è successo.
0: Sì, non è successo ed era abbastanza probabile, certo, che non succedesse, ma diciamo tutte le volte mi pare che questi argomenti siano strumentali. In quel caso celavano malamente un pregiudizio filo-serbista molto grave, perché oltretutto si rivolgeva contro la giusta memoria dei meriti di quel popolo e dei suoi combattenti, dei meriti, certo, dei suoi combattenti nella Seconda Guerra Mondiale, traditi ferocemente da Milošević e da quello che lui ha tramutato in un nazionalcomunismo, no?
1: Senti, sempre a proposito, ti volevo fare un'ultima domanda, sempre a proposito dell'Europa e anche delle cose che tu dicevi, che hai scritto, perché tu ricordavi appunto la grande polemica, il grande scontro che ci fu appunto sull'intervento o meno in Bosnia, e proprio alla vigilia, possiamo dire, poi della tragedia di Srebrenica, e ci fu il Consiglio europeo a Nizza, e venne lanciato un manifesto che ebbe tra i promotori anche Alex Langer, i radicali, tu, insomma, tante persone lo sottoscrissero, che diceva: l'Europa muore o rinasce a Sarajevo. Oggi la Bosnia sta vivendo una situazione molto difficile, però intorno ci sono situazioni che cambiano. Si può dire che, vista anche la crisi che sta vivendo il progetto politico europeo, in qualche modo nuovamente nei Balcani, in Bosnia, anche in Kosovo, l'Europa può morire definitivamente o rinascere?
0: Senti, spero che non sia lecito dirlo, perché vorrebbe dire, diciamo, che si rovescia di nuovo su Sarajevo, nome simbolico, fatale, e su quella regione una responsabilità che non merita. Perché dire queste cose è sempre ambiguo, vuol dire che possono giocare un ruolo positivo e di speranza e di fiducia e per far ripartire le cose, ma vuol dire anche che possono ripiombare nella tragedia che hanno appena rivissuto. È un fatto che la Bosnia si trova in una situazione drammatica, non solo come molti altri paesi, per la sua povertà, per il suo isolamento, anche per una specie di pervicace o distratto maltrattamento, per esempio rispetto alla possibilità ai cittadini bosgnacchi di viaggiare in Europa, come sai è arrivata molto più tardi, certo, che per gli altri, ma in particolare perché questa entità serba di Banja Luka è guidata da un grande farabutto, questo Dodik, il quale ha esattamente la stessa ideologia e usa esattamente le stesse parole che usavano i fomentatori del genocidio. È una persona che sicuramente avrà pensato che l'arresto di Mladic significa l'arresto di un suo grande eroe, no? Dunque, mi pare che l'Europa continui a considerare quella zona come una specie di periferia, insomma, di ospite minore che forse si accetterà, ma facendolo passare dalla porta di servizio. E siccome l'Europa in questo periodo sta dando segno di una deriva evidentemente madornale, no? A me è sembrato molto più significativo dei tempi che corrono questa specie di adesione, sia pure a distanza marginale, della Germania al BRICS, staccandosi dalle decisioni europee in generale sulla finanza, sugli interventi e così via, e d'altra parte questa specie di ritorno di fierezza ridicola, grottesca, di grandeur nazionalista della Francia, eccetera. Insomma, mi pare che l'Europa abbia molte gatte da pelare.
1: Sì, in effetti le gatte da pelare per l'Europa sono molte, come ripete spesso Emma Bonino, c'è poco di che essere ottimisti sul futuro dell'Europa, ma insomma speriamo che il nostro pessimismo sia smentito dai fatti. Intanto grazie davvero ad Adriano Sofri. E con l'intervista a Sofri termina qui questo lungo speciale che abbiamo dedicato all'arresto di Ratko Mladic, arresto avvenuto giovedì 26 maggio, uno speciale nel quale vi abbiamo voluto proporre appunto delle riflessioni, delle analisi su questo evento, sul suo significato, sui suoi risvolti, i suoi possibili sviluppi, anche le emozioni che ha suscitato e anche cercare di capire adesso cosa potrà succedere per quanto riguarda la giustizia internazionale, il funzionamento del tribunale dell'AIA, di fronte al quale tra qualche giorno Mladic verrà estradato. Uno speciale nel quale, tra l'altro, abbiamo avuto anche l'intervento di Marco Pannella, che ci ha annunciato in anteprima l'idea di promuovere un'iniziativa per il premio Nobel per la pace al presidente serbo Boris Tadic e al presidente croato Ivo Josipovic. Questo speciale lo potrete ritrovare su Radio Radicale. It. Grazie a Iva Radicev e a Piero Scaldaferri per l'assistenza tecnica, grazie a voi per l'ascolto. Vi lasciamo con una poesia che si intitola La libertà. Nel corso della trasmissione abbiamo sentito la testimonianza di Elvira Mujicic, che aveva 15 anni, che veniva da Srebrenica e ha pagato, è una delle vittime, dei sopravvissuti, ma anche delle vittime, avendo perso il padre e molti parenti nel genocidio di Srebrenica. Ha scritto un libro uscito qualche anno fa, Al di là del caos, cosa rimane dopo Srebrenica. Ecco, con le sue parole, le parole di questa poesia, La libertà, vogliamo chiudere questo speciale. Grazie per l'ascolto, un saluto da Roberto Spagnoli.
2: La terra fatta di sangue scorreva sotto i miei piedi, la gente fatta di dolore sfilava davanti ai miei occhi. Nel silenzio della disperazione sentivo le risate dei bambini, o forse era la mia infanzia che mi inseguiva ridendo. La miseria della città distrutta era enorme quanto quella della mia vita. L'immensità della tomba finiva là, in un punto dell'orizzonte, dove Dio accarezzava il mondo. Disperatamente vi cercavo, intorno ai palazzi bruciati. Inutilmente mi aggiravo tra le macerie della città, per salvare le vostre vite, illusa. Volevo vedervi, correndo per le strade ferite. È questo il prezzo per vedere il vostro cielo libero? Ma che è la libertà se le tenebre della morte sono più scure delle notti invernali? Se siamo tutti un po' orfani, un po' vedove e un po' morti, che è la libertà se i prati dei nostri cimiteri si protraggono oltre l'infinità del cielo?
3: Questa è Radio Radicale e questo speciale passaggio a sud-est di Roberto Spagnoli aveva proprio come tema l'arresto di Mladic. Ricordiamo, Mladic è morto ieri all'AIA, dove era appunto all'ergastolo. Adesso vi facciamo ascoltare un'intervista con Emma Bonino 24 anni dopo la strage di Srebrenica. Sentiamo. Con Emma Bonino ricordiamo una delle pagine, possiamo dire, più drammatiche della storia dell'Europa. Parliamo di Srebrenica perché oggi è il 24esimo anno del genocidio e tra l'altro è prevista anche la sepoltura di resti che sono stati identificati di altre 33 vittime. Emma, tu hai avuto un ruolo centrale, sei stata l'unica a denunciare.
4: Ma io credo che il vizio di fondo e che quindi poi ha dato una catastrofe, una strage umanitaria, è che è stata da una parte la dichiarazione di 4 o 5 zone sicure, oltre Srebrenica, Sierra Zepa, Gorazde, me ne manca una che non mi ricordo quale fosse, e dove appunto i vari sfollati interni potevano trovare appunto una zona sicura, e in realtà sicura non era, perché anche il mandato che avevano, diciamo, i caschi blu delle Nazioni Unite era un mandato piuttosto debolissimo, e che serviva più da monitoraggio che altro. Insomma, ad un certo punto Srebrenica viene attaccata e i 42.000 sfollati e cittadini che lì abitavano sono stati scacciati, massacrati, eccetera. Io l'ho saputo mentre ero al Parlamento europeo relazionando da una missione umanitaria nei Grandi Laghi, dove avevamo più di 1 milione di rifugiati, e quindi l'ho saputo mentre ero a Strasburgo. Rientrando a Bruxelles abbiamo deciso di andare immediatamente a Tuzla, dove risultavano arrivate queste migliaia di profughi provenienti da Srebrenica, e arrivati a Tuzla drammaticamente abbiamo visto in questo campo di fortuna solo donne, bambini e vecchi, quindi era evidente che mi mancavano tutti i ragazzi e gli uomini in età diciamo combattiva. Ho cominciato ad allertare tutte le capitali, la risposta era di incredulità totale, anche se invece la Croce Rossa mi confermava, eccetera, e alcuni anche un po' irridenti della serie saranno nascoste nelle foreste. Ora, dopo tanti anni di guerra, foreste non ce n'erano più, perché il legno era stato tutto usato nell'inverno per cucinare o scaldarsi, eccetera. Solo qualche giorno dopo, un giorno o due dopo, viene fuori appunto il filmato del generale Mladic che separa le donne e i bambini, come ci avevano detto appunto le rifugiate che erano arrivate fino a Tuzla, e che ci raccontavano che erano state separate dai loro mariti, eccetera, eccetera. E dopo un po' trovarono tutti trucidati nelle mass graves, nelle fosse comuni, e fu solo la sottosegretaria, la Madeleine Albright, che rese pubbliche agli inizi di agosto le foto aeree prese sulle fosse comuni, evidentemente troppo tardi. Tutto questo però non è stato dimenticato, perlomeno, ed è stato portato fino all'attenzione della Corte Penale Internazionale e della Corte, diciamo, ex Jugoslavia, fino alla condanna dei vari Mladic e compagni. Quindi uno dei rarissimi casi di un eccidio, diciamo, non dimenticato, non soffocato, diciamo, ma che sempre eccidio rimane, ma che ha avuto perlomeno, come dire, un iter di esame, di analisi, fino alla condanna di chi l'aveva perpetrato. Quindi, insomma, si intrecciavano insieme sia la campagna fatta col Partito Radicale Transnazionale, il governo Amato in particolare, per la creazione della Corte ex Jugoslavia, che appunto poi portò almeno a questo esito di condanna dell'impunità.
3: Un'ultimissima considerazione, Emma. Un gruppo di veterani del battaglione olandese UNPROFOR, che erano appunto quelli che stavano in forze a Srebrenica in quegli anni, nel 95, ha deciso di presentare una denuncia contro il governo dell'Olanda, e non è la prima, perché dice, in pratica sostengono di essere stati mandati lì a compiere una missione impossibile e soprattutto lì lasciati.
4: Ed è quello che sto dicendo, cioè questi avevano un mandato fragilissimo in realtà, solo di rispondere in caso di che fossero attaccati direttamente, quindi quando Mladic separava gli uomini dalle donne, loro difficilmente avevano un mandato, una copertura per intervenire. Questo credo abbia insegnato un po' di lezioni, che le forze di peacekeeping si usano dove la pace c'è, dove ancora la devi costruire, altrimenti li esponi in una situazione, diciamo, insostenibile.
3: Ringraziamo Emma Bonino.
4: Arrivederci.
3: E rimanendo su Srebrenica, l'11 luglio 2011 la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Roma, di Roma 3, organizza un incontro dal tema Srebrenica 1995-2011. Cosa è cambiato?
5: E portatelo laggiù, e poi portatelo qui con il prossimo viaggio, e così poi verrà finito. Io ero lì, completamente impotente, ero un esterno, uno dei servizi logistici, non c'entrava niente con quello che stava succedendo là. Loro stavano giustiziando della gente e il mio lavoro era portare da mangiare i viveri. E poi hanno preso il bambino, non quelli che stavano finendo i fucilati, no, gli altri presero il bambino per mano, mentre lui diceva, vado, è così che chiamano il papà, diceva, vado, dove sei? Il bambino era sotto shock. Lo portarono al camion. Il bambino, capendo che era già stato sul camion, fu preso dalle convulsioni, tremava e diceva, no, no, non voglio. Allora sono intervenuto. Ho detto, state a sentire, io accendo le luci del mio furgone e metto la musica, così lo distraiamo da tutto quello che sta succedendo. Accendo la radio. Perché volevo che il bambino tornasse in sé. Era completamente sperduto, non capiva che cosa succedeva e lui chi era. Ho detto, cerco di portarlo io dove voi volete che lo porto. E così sono salito sul furgone e ho acceso la luce. E questo ha aiutato il bambino, perché per lui era tutto buio assoluto. Gli ho detto, vieni qua, vieni da me. Ho detto, guarda, ho la luce accesa, c'è la musica. D'un tratto mi ha preso la mano ed è venuto da me. Non vorrei che nessuno di voi avesse questa esperienza. Era un uomo forte, era un uomo solido, quella era la mia reputazione, ma non augurerei a nessuno di provare questa cosa, la stretta della sua mano nella mia. Ed ero stupito di tanta forza, la forza di questo bambino. E poi io sono salito sul furgone, io l'ho lasciato solo per un secondo, solo perché dovevo accendere il motore e mettere sulla musica. E poi siamo tornati indietro con il resto. Lo sapete chi era il resto, perché la sfornata successiva potesse essere fatta fuori. Dal libro La caccia di Carla Del Ponte.
6: Grazie Nella Lucic, buongiorno. Dopo questa toccante lettura, in avvio dei lavori, invitiamo tutti i presenti a osservare un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del genocidio di Srebrenica, trascorso il quale proseguiremo con i molti e importanti interventi in calendario.

0: Di nuovo buongiorno, mi chiamo Luca Leone, ricordo ancora che Nella Luce ci ha appena letto un brano tratto dal libro di Carla Del Ponte dal titolo La caccia, io e i criminali di guerra, edito da Feltrinelli. Ho il compito oggi e il piacere di moderare questa importante giornata di ricordo delle vittime del genocidio di Srebrenica. Abbiamo tempi stretti, ospiti importanti, quindi mi limiterò a un breve intervento introduttivo e poi a chiamare di volta in volta gli ospiti in scaletta, di cui tra breve fornirò una panoramica. Come testé anticipato, siamo riuniti questa mattina, lunedì 11 luglio 2011, nella sala del Mappamondo della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, nell'anno dei festeggiamenti per il 150° anniversario della Repubblica, per ricordare le vittime del genocidio di Srebrenica e fare il punto della situazione in materia di giustizia 16 anni dopo il compimento del primo genocidio svoltosi in Europa dopo la Shoah. L'incontro odierno è organizzato dalla Camera dei Deputati in collaborazione con l'Università degli Studi Roma III, l'Associazione SPES Lazio e la Comunità Bosniaca in Italia, di cui sono presenti molti rappresentanti che però quest'anno preferiscono limitarsi ad ascoltare per poi fare eventualmente brevi interventi o domande alla fine di questo nostro incontro. Prima di cedere la parola agli ospiti odierni, vorrei soltanto ricordare brevemente che il genocidio di Srebrenica è stato commesso tra l'11 e il 21 luglio 1995 dall'esercito serbo-bosniaco guidato dal generale Ratko Mladic e dal suo vice, generale Radislav Krstic, oltre che dai paramilitari serbi guidati da famigerati mercenari, quali ad esempio il purtroppo ben noto Arkan. A Srebrenica va poi ricordata la presenza di un contingente di circa 400 caschi blu che, come dire, rimase spettatore dell'orrore. Al termine del genocidio, verificatosi dopo 3 anni e mezzo circa di assedio della città, hanno perso la vita un numero ancora imprecisato di cittadini bosniaci musulmani di età compresa tra i 12 e i 72 anni. I dati iniziali della Croce Rossa Internazionale parlavano di circa 7.500 vittime. Oggi siamo certi che le vittime siano almeno 8.500, ma al contempo sappiamo che i familiari delle vittime del genocidio parlano di 10.701 persone assenti. Sappiamo anche che continuano ad essere rinvenute anno dopo anno, tra la primavera e l'autunno, nuove fosse comuni, e in particolare Kamenica, un luogo non lontano da Srebrenica, è il posto in cui ne sono state al momento rinvenute di più. Siamo a 13 fosse comuni, la più grande delle quali conteneva circa 1.200 tra corpi interi e parti dei corpi al suo interno. Quello di Srebrenica è stato definito per la prima volta genocidio, parola che ancora oggi in molti faticano purtroppo a usare, soprattutto spesso molti colleghi della stampa, cercando sinonimi inappropriati. Nell'aprile del 2004, come il nostro ospite d'onore, Carla Del Ponte, ricorda perfettamente, in occasione del processo d'appello contro il generale Krstic, già condannato 3 anni prima, nel 2001, se non sbaglio, a 46 anni di prigione. Il principio poi, cioè il fatto che quello di Srebrenica sia stato un genocidio, è stato ribadito nel 2007, il 26 febbraio 2007, dalla Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA, con un verdetto, come dire, in parte contestato sia dalla Bosnia che dalla Serbia. Oggi, 11 luglio, a Srebrenica, o meglio presso il centro memoriale di Potočari, che è un ex sobborgo industriale che sorge a circa 5 km da Srebrenica, vengono sepolti i resti di circa altre 700 persone. 700 persone che nell'ultimo anno sono state riconosciute grazie all'esame del DNA. Ora, con le sepolture di oggi arriviamo a poco più di 4.000 corpi sepolti a Potočari. In pratica possiamo dire di essere ottimisticamente neanche ancora a metà del lavoro da fare per ridare un nome a tutte le vittime del genocidio. È anche bene ricordare, credo, che oggi a Srebrenica, come anche nella Repubblica Srpska e come anche nella Repubblica di Serbia, girano liberamente molti dei massacratori, degli stupratori, dei torturatori di Srebrenica, persone che dopo 16 anni continuano a girare impunite. Vale la pena aggiungere che lo scorso 26 maggio, dopo quasi 16 anni di latitanza, è stato finalmente arrestato Ratko Mladic, che va così a raggiungere all'Aia Radovan Karadzic, l'ex presidente dell'autoproclamata Repubblica Serba di Bosnia, consegnato da Belgrado all'Aia nell'agosto del 2008. L'arresto di Mladic ha avuto anche una, la definirei sgradevole, coda italiana. Mladic, accusato dal TPI di genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità, è stato definito dall'europarlamentare leghista Mario Borghezio un patriota, con Borghezio ad auspicare molti Mladic padani che per l'europarlamentare rappresenterebbero solo grasso che cola, cito virgolettato. Con Mladic in Bosnia però sappiamo bene che è colato soltanto sangue, lo sanno molto bene i bosniaci qui presenti oggi e quel sangue credo debba essere rispettato. In conclusione va ricordato che il 15 gennaio del 2009 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione denominata P6TA0028 Srebrenica, con la quale il Parlamento europeo chiede ai governi europei e dei Balcani occidentali di riconoscere ufficialmente il giorno 11 luglio come giornata della memoria del genocidio di Srebrenica. Ancora una volta la comunità bosniaca e con essa molti, molti italiani chiede al Parlamento italiano di adottare la risoluzione del Parlamento europeo e di indire anche in Italia, come già successo altrove, la suddetta giornata della memoria del genocidio di Srebrenica. Prima di presentarvi i tanti ospiti, i tanti importantissimi ospiti della giornata, ho il piacere di leggervi una breve lettera di saluti inviataci e inviato in particolar modo a Carlo Del Ponte dal Presidente della Camera dei Deputati Gianfranco Fini, che ha avuto un ruolo importantissimo, tra l'altro, nel farci concedere oggi questa importantissima sala per questo incontro. Il messaggio è appunto diretto a Carlo Del Ponte, ex procuratore capo del Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia. Il messaggio dice: rivolgo il mio saluto più cordiale a Carlo Del Ponte e a tutti coloro che parteciperanno all'incontro sul tema Srebrenica 1995-2011, cosa è cambiato? L'eccidio compiuto a Srebrenica nel 1995 di migliaia di musulmano-bosniaci ha fatto di questo luogo una città simbolo della brutalità razzista e della deliberata violazione dei diritti umani che hanno tristemente contrassegnato quel conflitto. Ricordare doverosamente le vittime di quella pagina della recente storia europea costituisce un monito che il continente non può ignorare. L'impegno, la competenza, la professionalità che lei ha speso con tenacia e fermezza nell'esercizio dal 99 al 2007 del delicato ruolo di procuratore capo del Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia hanno contribuito a fare luce su questa terribile stagione. In questa occasione desidero sottolineare, in concomitanza con la ricorrenza dell'anniversario dell'adozione del suo statuto, il prossimo 17 luglio, l'importanza dell'azione della Corte Penale Internazionale, volta a far valere nel mondo la forza del diritto sull'arroganza dell'impunità, nella difesa della dignità umana e del patto di solidarietà tra i popoli. Malgrado il recente arresto del generale Mladic, frutto anche della sua tenace opera, nella città di Srebrenica, ancora oggi, molte ferite sono aperte ed è viva l'esigenza di promuovere un processo di piena riconciliazione tra i popoli, identità e culture, rispondendo alle legittime aspettative di giustizia e rilanciando il diritto e la cooperazione come più efficaci strumenti della comunità internazionale per garantire nel mondo pace, sicurezza e democrazia. Nel ringraziare la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Roma III, l'Associazione SPES e la comunità bosniaca in Italia, che hanno collaborato alla realizzazione dell'iniziativa, esprimo il mio più fervido augurio per il suo pieno successo. Firmato Gianfranco Fini, Presidente della Camera dei Deputati. Ora vado rapidamente a presentarvi gli ospiti di questa giornata. Ascolteremo quindi nell'ordine che segue i brevi saluti di Aldo Di Biagio, qui alla mia destra, parlamentare del gruppo di Futura Libertà, esperto di Balcani e da anni vicino alle rievocazioni del genocidio proposte dalla comunità bosniaca in Italia. Alla mia sinistra abbiamo invece Tatiana Kuzik, consigliere aggiunto per l'Europa orientale del Comune di Roma, attivissima nell'organizzazione delle precedenti rievocazioni del genocidio. Parlerà poi Renzo Razzano, presidente dello SPES Lazio. Roberto Reggi, sindaco di Piacenza, da anni vicino alla comunità bosniaca locale, e chiuderà questa prima parte di interventi Ado Hasanovic. Ado Hasanovic è regista del film breve dal titolo L'angelo di Srebrenica, di cui dopo il suo breve saluto, più tardi, vedremo un significativo contributo di circa 6 minuti, soltanto musica e immagini. Ado è nato a Srebrenica, città che ha lasciato a 6 anni, nel 93, oggi vive e lavora a Sarajevo. Avremo poi, questa è una, come dire, notizia dell'ultimo momento, una lettera di Emma Bonino. La lettera di Emma Bonino sarà letta al termine degli interventi di saluto da Enisa Bukvic in rappresentanza della comunità bosniaca in Italia. Nella seconda parte della nostra mattinata avremo poi l'intervento del professor Francesco Guida, preside della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Roma III e presidente dell'Associazione Italiana di Studi del Sud-Est Europeo. Mancherà Riccardo Migliori, presidente della delegazione italiana presso l'OSCE, perché bloccato per ragioni di salute, credo. Migliori comunque invia i suoi più cari saluti a tutti i partecipanti. E poi avremo finalmente l'intervento in chiusura di lavori di Carlo Del Ponte, magistrato svizzera, famosa prima ancora di diventare procuratore capo del TPI per una serie di inchieste internazionali importantissime svolte in Svizzera, dal 99 al 2007 procuratore capo del TPI e poi dal gennaio 2008 al febbraio del 2011 ambasciatore della Confederazione Svizzera presso lo Stato argentino. Immagino che tutti ci adopereremo per fare in modo che si rimanga all'interno di tempi contenuti, anche per lasciare alla fine la possibilità di interventi pacati e brevi da parte del pubblico. A questo punto cominciamo i nostri interventi con l'onorevole Aldo Di Biagio.
1: Grazie, grazie a tutti voi. Sono onorato di essere qui presente e di poter rivolgere un saluto a tutti voi in un'occasione così importante. Ringrazio sentitamente coloro che hanno reso possibile questo incontro, in particolare l'Università di Roma III, l'Associazione SPES, la comunità bosniaca in Italia. Mi preme rivolgere un particolare ringraziamento alla signora Carla Del Ponte per la sua presenza. Una presenza che ci dà la misura dell'importanza del nostro incontro odierno. Carla Del Ponte è qui oggi il simbolo di quella battaglia contro i crimini dell'ex Jugoslavia che il Tribunale Internazionale dell'Aia conduce da anni. È qui oggi con il portato di un intenso lavoro speso per la giustizia internazionale. Dopo l'arresto del generale Ratko Mladic, principale imputato per i tragici fatti, la presenza di Carla Del Ponte in questa sede ci consente di approfondire una riflessione sul valore simbolico e storico di questa tragedia, sollecitando una domanda: che cosa è cambiato in questi anni? Porsi questo interrogativo vuol dire riflettere sul difficile cammino della ricerca della verità e della giustizia, e del suo continuo confrontarsi e talvolta scontrarsi con la storia di quei popoli e l'emancipazione politica di questi. Questi sono elementi imprescindibili per un pieno rinnovamento del tessuto sociale e della memoria storica di un popolo lacerati da gravi eventi. Questo percorso deve superare i nazionalismi per assumere una veste pienamente internazionale e per essere tale necessita di un'attenzione condivisa da parte della comunità internazionale. In questo processo che interessa l'Europa intera, come società civile, la memoria ha un ruolo centrale, perché senza memoria non c'è futuro per la società. Questo ha significato fin dall'inizio fare i conti con la storia balcanica, conti difficili e delicati quanto necessari. È un confronto in cui le responsabilità si situano anche al di fuori dai confini geopolitici dei Balcani. Le vicende dei Balcani impongono dunque in primo luogo il rispetto della verità contro ogni tentativo di revisionismo, contro ogni tentativo di ignorare, strumentalizzare o silenziare quei fatti, di cui il genocidio di Srebrenica ha rappresentato uno dei momenti più dolorosi. La ripresa della società civile, dopo quella vicenda, necessita che alla memoria di quelle ore sia associato proprio ciò che allora è mancato totalmente, la verità e la giustizia. In questo cammino la ricerca dei responsabili, L'istituzione dei processi a loro carico sono situati al primo posto tra i compiti delle istituzioni internazionali, anche se non possono annullare il dolore vissuto. Oggi siamo dunque a un punto fondamentale per il futuro di quell'area, dall'enorme ricchezza e dalla realtà immensamente complessa. Ma questo è anche un tassello importante nel percorso di integrazione europea, nella creazione di una coscienza civile di respiro comunitario. Con queste promesse mi sembra che oggi la risposta alla domanda che cosa è cambiato si riempia di un significato nuovo, sul quale è importante soffermarsi. L'auspicio è che questa capacità di fare conti con la storia consenta una risolutiva configurazione dell'area balcanica. Una ridefinizione che sia essa stessa premessa per una piena integrazione del tessuto europeo, affinché l'emancipazione di quest'area sia riferimento non trascurabile per una piena valorizzazione delle potenzialità di una terra che può dire e offrire molto a quell'Europa che verrà. Oggi elaboriamo una tragedia che ha assunto una connotazione che supera i confini geografici e culturali del suo paese, per entrare nella memoria storica di tutta l'umanità. Mi piace ricordare l'immagine tracciata da Ivo Andrić, premio Nobel, nel suo capolavoro Il ponte sulla Drina, un'immagine che individua le molteplici sfumature e la multiculturalità di una terra antica, ricca di fervore, che veniva attraversata da un fiume quasi come uno spartiacque tra i territori. Oggi quell'immagine merita di essere riformulata, con occhi diversi, e soprattutto con speranze radicate in ben altre prospettive. Se quella terra trarrà da se stessa le risorse e la capacità di fare i conti con il proprio presente e con il proprio futuro dell'Europa, allora sì che sarà possibile sfruttare quel ponte. Un ponte che non potrà più essere semplice linea di confine, ma che potrà avere l'ambizione di condurre questa regione verso il proprio futuro. Da questa rinnovata interpretazione possiamo trarre gli strumenti per rinnovare finalmente la nostra idea di Europa, una reale Europa dei popoli. E noi dobbiamo e possiamo fare la nostra parte. Vi ringrazio.
0: Grazie Aldo Di Biagio. Passo ora la parola a Tatiana Kuzic, consigliere aggiunto per l'Europa orientale del Comune di Roma.
2: Buongiorno a tutti. Prima di tutto voglio ringraziare gli organizzatori per questo invito. Sono molto orgogliosa di stare oggi qua e vorrei salutare prima di tutto la dottoressa Carla Del Ponte, onorevole Di Biagi, sindaco onorevole Reggi, la comunità di Bosnia rappresentata qua così numerosa, associazione SPES e rappresentanze diplomatiche della stampa, tutti presenti. Come ha notato Luca Leone, appunto siamo qui per ricordare le vittime del genocidio di Srebrenica. Infatti il 15 gennaio del 2009 il Parlamento europeo ha proclamato l'11 luglio, proprio la giornata di oggi, giorno della memoria delle vittime del genocidio di Srebrenica ed ha affermato che il genocidio di Srebrenica è stato il maggior crimine di guerra perpetrato in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. In poco più di una settimana furono uccisi più di 8.000 uomini, ma secondo i familiari delle vittime i morti sono circa 12.000. Il massacro della popolazione musulmana bosniaca di Srebrenica è stato definito genocidio dal Tribunale Penale Internazionale di Haia e per l'ex Jugoslavia il 19 aprile 2004. Come consigliera assembleare aggiunta di Roma Capitale, che rappresenta appunto l'Europa non comunitaria, per me è stato doveroso collaborare con la comunità della Bosnia-Erzegovina a realizzare delle giornate dedicate alle vittime di Srebrenica. Nel 2009 e nel 2010 abbiamo svolto, insieme con l'Associazione di Bosnia a Roma, presidente Enisa Vuković, e con l'Ambasciata di Bosnia presso il Vaticano e anche onorevole Di Biagio, l'evento nella Casa della Memoria e della Storia di Roma Capitale e ci sembrava il luogo istituzionale più congruo e simbolico per non dimenticare le vittime del genocidio. Come abbiamo anche realizzato presentazioni di tutti i libri dedicati a questi eventi scritti dai appunto, rappresentanti della comunità che vivono a Roma in Italia. Abbiamo realizzato anche un minuto di silenzio in consiglio della Roma Capitale, grazie a una mozione approvata da tutti i partiti del consiglio del Comune di Roma. Voglio dire che purtroppo molti sono i genocidi che si sono perpetrati ai anni di vittime innocenti nel secolo scorso. Ricordo solo per citarne due, quelli del Ruanda nel 1994 e il Holodomor, genocidio in ucraino. Io sono ucraina, perciò del 1932-33, che hanno provocato milioni di vittime, ma quello che è più doloroso è rilevare che genocidi e stragi vengono attuate anche in tempi più recenti, il nostro secolo, durante la nostra vita e addirittura nei nostri giorni. Spero moltissimo che l'odio tra le persone, tra gli stati, che determina tali drammatici e devastanti eventi, che un giorno, noi speriamo tutti, si riesca a trasformarlo in azione positiva, riconoscendo come massimi valori il rispetto della reciprocità e della dignità umana e con la consapevolezza di essere tutti sotto lo stesso cielo. Un nostro scrittore, Gogol, quest'anno noi festeggiamo 200 anni dalla sua nascita. Lui ha vissuto qua a Roma e ha scritto un suo capolavoro che si chiama Le anime morte. Lui, quando si metteva steso dentro il Colosseo, diceva: "Guardate, io vedo lo stesso cielo che hanno visto gli antichi romani. Io vi invito tutti a ricordare sempre a tutte le autorità e istituzioni che noi viviamo sotto le stesse stelle, sotto lo stesso cielo." Grazie.
0: Grazie Tatiana, in effetti il cielo di Bosnia è un cielo che meriterebbe tanta, finalmente tanta pace e tanta giustizia, come diceva prima Aldo Di Biagio, citando Pérez Esquivel, non ci può essere, senza giustizia non ci può essere pace. In Bosnia c'è tanto bisogno di giustizia ancora dopo 16 anni. Dopo Tatiana Kuzic è la volta di Renzo Razzano, presidente dello SPES del Lazio.
3: Ma io devo dire, questo è il secondo appuntamento che noi abbiamo con questa vicenda. Abbiamo già qualche anno fa realizzato un'iniziativa con la comunità bosniaca. E questo appuntamento avviene dopo quello che è stato citato, l'arresto di Mladic. Però, sinceramente, non basta. Cioè, il problema non è punire i colpevoli che vanno puniti, il problema, secondo me, è fare i conti con la nostra coscienza rispetto a questi avvenimenti, perché l'eccidio, il genocidio è stato un episodio, il più grave di una serie di altri episodi che sono avvenuti in quelle terre. E questo è avvenuto, dobbiamo dirlo, con la indifferenza, l'ignavia sia degli stati che dei paesi, che delle popolazioni dell'Europa civilizzata. Questo, si citava prima il fatto che il contingente olandese abbia assistito inerte al massacro. Ma non è solo quello, quello è stato uno dei tanti della catena di decisioni che sono state prese e che non hanno impedito che si realizzasse quello che è avvenuto. E l'altra cosa da dire è che questo interrogarci nella nostra coscienza ci deve far capire che Quello che è accaduto è un aspetto di un fenomeno più generale, che è quello della incapacità di capire gli altri, di misurarci con le diversità, e che si traduce tutti i giorni in episodi di piccolo e grande razzismo, di discriminazione. Quindi io credo che se vogliamo veramente commemorare quello che è accaduto, dobbiamo forse interrogarci un po' più a fondo e capire come è possibile ricostruire un tessuto diverso di comprensione fra di noi. E in questo, come ultima cosa vorrei dire, noi come sistema dei centri di servizio per il volontariato, proprio per questo siamo impegnati da qualche anno a incontrare gli organismi della società civile del sud-est Europa, dell'area balcanica, per tentare di collaborare per una costruzione diversa che si porti a una comprensione, a un dialogo soprattutto fondato sulla capacità delle nuove generazioni, che non sono state segnate per fortuna da queste vicende, a un diverso rapporto di accettazione delle differenze, sia sociali, sia etniche, sia religiose. Io credo che questo sia forse l'elemento più rilevante di un appuntamento di questo genere, e ovviamente rimane l'orrore, ma insomma, quello purtroppo, come si diceva prima, non sarà cancellato dalla condanna di Mladic, quello rimane ed è bene che rimanga, perché ci deve servire a riflettere su come agire per il futuro.
0: Grazie al Presidente dello SPES, ora la parola al Sindaco di Piacenza, Roberto Reggi.
4: Sì, grazie, buongiorno, ringrazio davvero per l'invito. E come sindaco di Piacenza, la città che nel 2006 ha avuto il privilegio di ospitare il Consiglio Mondiale della Diaspora Bosniaca, sono davvero onorato di poter intervenire oggi in questa sede prestigiosa alla presenza di personalità illustri e dei maggiori esponenti della comunità bosniaca in Italia. Vi ringrazio davvero per aver organizzato questo momento, perché ricordare non è una formalità, ne esprime un mero dovere istituzionale. È invece un atto di responsabilità morale e civile, attraverso il quale tributiamo l'omaggio solenne e condiviso alle vittime di uno dei più atroci crimini contro l'umanità che abbiano segnato la storia del Novecento, conservandone la memoria e traendo da quel dolore un monito a riflettere sul valore dell'apertura al prossimo, della tolleranza, della coesistenza e dell'incontro tra le differenze. Come cittadino di un paese democratico che tra i principi fondanti della propria Costituzione pone la dignità e l'uguaglianza di tutti gli individui, a prescindere dalla loro nazionalità, etnia o confessione religiosa, l'orrore e il dramma di Srebrenica rappresenteranno sempre per me lo spettro di un buio che offusca e annichilisce il cuore dell'uomo, la traccia indelebile di una frattura che divide e impedisce l'intrecciarsi di radici tra loro diverse, sebbene così vicine da non potersi ignorare. Ancora oggi, a 16 anni di distanza da quel massacro, mentre l'opinione pubblica internazionale si fa spettatrice e giudice allo stesso tempo nel processo che chiede conto a Ratko Mladic di un passato che non si cancella, possiamo fare nostre le parole di Abdullah Sidran, domandandoci se è questa la pace, è così che finisce la guerra, quando tace l'arma di ferro, ma fino al cielo urla un cuore materno. Come ha scritto questo grande poeta bosniaco, ci insegnano che la guerra è finita e che nessuno può più guardare al passato. Ma davvero potete dire a una madre di non guardare il figlio? A una sorella inviare l'ordine di non guardare il fratello? Per chi è rimasto, ci dice Sidran, non c'è più salute, non c'è più ragione, non c'è più vita. Persino la voce che esce di gola, l'anelito di ogni respiro è quello di coloro che sono morti. Cos'è cambiato da allora? È l'interrogativo che dà il titolo all'incontro odierno. Certo, neppure lo scorrere del tempo riesce a rimarginare le ferite di chi ha visto spezzarsi per sempre la propria quotidianità. Ne può colmare il vuoto di quelle case in cui l'assenza degli affetti più cari è diventata presenza insostenibile. Mi piace pensare, tuttavia, che vi sia una consapevolezza nuova, che all'impulso fratricida della rappresaglia, risvolto cruento di ogni conflitto, si sia sostituita l'esigenza profonda di una giustizia scevra dalla violenza e dall'odio, improntata innanzitutto al rispetto della persona umana. È vero, non possiamo dimenticare che sono occorsi 12 anni perché la Corte dell'Aia pronunciasse, nella lettura di una sentenza del marzo 2007, la definizione di genocidio per quella terribile operazione di pulizia etnica che in pochi giorni, nel luglio del 95, vide cadere migliaia di cittadini musulmani inermi, adolescenti, uomini maturi, anziani. Né possiamo tacere le omissioni e le colpe, che pure ci furono e ci sono, da parte della comunità internazionale. Ma riflettere su ciò che è stato, come stiamo facendo in questa occasione, può aiutarci a concretizzare l'impegno affinché simili tragedie non abbiano a ripetersi nel futuro. È in questa stessa accezione che parlavo del ricordo come atto di responsabilità, come presa di coscienza che la coesione e il senso di appartenenza di un popolo sono un patrimonio interiore che nessuna oppressione può soffocare, ma al tempo stesso, come scelta coerente e dovere della politica, per quanto complesso da attuare, di costruire una società più accogliente, orientata al confronto, alla valorizzazione delle specificità e delle tradizioni di cui ciascuno è portatore. È dalla conoscenza reciproca, infatti, che possiamo trarre la forza di abbattere i muri più resistenti. Vale quando parliamo di immigrazione, di multiculturalità, di dialogo interreligioso. Sono convinto che rendere onore alle vittime di Srebrenica ed essere partecipi dei sentimenti dei loro familiari e amici significhi soprattutto questo: guardare avanti perseguendo un ideale di universalità che non sia retorica, ma reale capacità e concreta capacità di integrazione. Grazie.
0: Grazie Roberto Reggi. Io ci tengo soltanto a dire una cosa, perché sentendo tutti questi interventi mi veniva in mente l'ultimo viaggio che ho fatto in Bosnia un mese fa praticamente, concentrandomi soprattutto sulle scuole, sulle università. Stiamo creando stanno creando a tavolino i politici locali, i nazionalismi locali, e noi li stiamo aiutando con la nostra politica spesso cieca, i muri del futuro e i muri del presente. Ci sono scuole in cui si insegnano 3 storie, 3 geografie, 3 letterature, con 3 lingue diverse in questo momento in Bosnia. Dobbiamo trovare tutti insieme noi oggi, perché altrimenti diventa quello odierno un appuntamento vuoto, retorico, se vogliamo, la forza per denunciare tutto questo e per aiutare i bambini, l'infanzia, i giovani in Bosnia, perché soltanto abbattendo i muri dentro le scuole potremo poi riuscire ad abbattere i muri all'interno della società, e sono muri sempre più alti e sempre più solidi, ve lo posso garantire, li tocco da più di 10 anni con mano, Carlo Del Ponte li ha toccati senz'altro anche più di me, e sono preoccupanti, perché stanno creando in questo momento le fratture, le rotture, i drammi del futuro, se non stiamo attenti. Ora abbiamo come quinto e ultimo intervento di questa prima fase un giovane rappresentante della cultura bosniaca, un ragazzo che nel 93 a 6 anni si è vissuto circa un anno di assedio a Srebrenica, ha trovato la forza di reagire, oggi è un bravo regista e ci presenterà alcuni minuti del suo film breve, L'angelo di Srebrenica, dopo averci raccontato qualcosa di sé, dopo aver letto un breve intervento. Prima di lasciare la parola ad Ado, anticipo soltanto che dopo questi circa 6 minuti di documentario, avremo la seconda fase del nostro incontro odierno e saranno qui con me, oltre al professor Guida, naturalmente Carla Del Ponte, e poi, siccome siamo cattivi e tendiamo le trappole, costringeremo anche Nisa Bukvic ad essere qui con noi, perché approfitteremo del fatto che leggerà la lettera della senatrice Emma Bonino e poi la incanteremo qui con noi a sedia come rappresentante della comunità bosniaca in Italia. Adesso la parola ad Ado Hasanovic.
5: Buongiorno, grazie per questa opportunità dove posso dire piccola storia a me e anche mostrare il mio primo professionale cortometraggio. Mi dispiace per il locale lingua, mi piace l'italiano, ma no, anche posso parlare poco. Anche ho scritto qualcosa, cosa voglio dire. Sì, sono io, mi chiamo Ado Hasanovic, sono nato a Srebrenica nel 1986. Quando è iniziata la guerra avevo 6 anni. Nel 1986

camion per proteggerci dagli altri che volevano salire sul camion e salvarsi. Mio papà è rimasto a Srebrenica. Ci ha salutati con la mano mentre partiviamo con il camion. Arriviamo a Tuzla per salvarci. È stato difficile sopravvivere senza casa, senza mio padre, senza nulla. 1995 mio padre sopravvisse a Srebrenica e ci raggiunse a Tuzla percorrendo a piedi 85 chilometri. 2007 tornai a Srebrenica con intento di lavorare ad un progetto culturale su Srebrenica, promuovendo la rinascita di questa piccola città. Anche io lavoro da 2006 alle 2011 a Srebrenica e quest'anno a marzo io inizio a vivere a Sarajevo per studiare la regia e anche sono molto contento per questo. Questo mi aiuta il mio film L'angelo da Srebrenica. Il film Angelo da Srebrenica vuole rappresentare il legame spirituale tra il genocidio e Srebrenica, il legame emozionale tra le persone che sono rimaste a Srebrenica e le vittime del genocidio. Grazie e buona visione.

Questa è Srebrenica ancora oggi, grazie Ado. Chiamo ora Carla Del Ponte, Francesco Guida, Enisa Bukvic.

0: E procediamo con la seconda parte del nostro incontro. Non so quanto siate rimasti toccati da queste immagini. Sono immagini che fanno male, che danno un senso di impotenza, ma anche una profonda rabbia, un profondo desiderio, bisogno di giustizia. So che lo racconto spesso, però credo dia il senso, dia molto il senso di quello che succede durante una guerra e di che cosa rimane poi alla fine di una guerra. Ado sicuramente conosce meglio di me questa persona, tra l'altro amica di Denisa Bukvic, si chiama Atija Mehmedovic, e racconto sempre questa cosa, ma ci metto 30 secondi davvero, proprio per dare il senso di che cosa sia una guerra. I bosniaci hanno un cuore enorme, ti spalancano la loro casa, te la mettono a disposizione e poi ti aprono anche il loro cuore e ti rendono partecipi dei loro sentimenti più cari. Con Atija non ci è voluto poco, per conquistare la sua fiducia ci è voluto tempo, perché aveva bisogno di capire di potersi fidare dell'interlocutore. Dopo qualche visita, Atija poi ha spalancato prima le porte di casa, poi le porte del cuore, e all'uscita mi ha presentato la sua famiglia. Atija ha perso 16 parenti a Srebrenica. Tutto quello che le è rimasto sono due fotografie sgranate, in cui si riconosce a malapena il marito con i due figli, e poi un albero, una conifera piantata a destra uscendo dalla porta di casa sua, piantata dal figlio grande, che lei chiama col nome del figlio grande perché non le è rimasto nient'altro, e sempre uscendo dalla porta di casa, vicino al ballatoio, c'è un marciapiedino in cemento fatto dal marito prima che scoppiasse la guerra. Lì, evidentemente giocando, perché poi doveva essere pavimentato, il figlio piccolo di Atija ha scritto con un bastoncino il suo nome. Ad Atija del figlio piccolo è rimasto solo questo, quel nome, il nome del bambino vergato con un bastoncino. Del figlio grande è rimasto un albero, del marito una foto sgranata. Questi sono gli effetti che lascia una guerra. Per fortuna abbiamo chi coraggiosamente poi questi effetti cerca di combatterli, cerca di punire. Quello che però si chiede alla politica e a tutti noi è di fare uno sforzo comune per prevenirli, perché troppe volte ci diciamo non accada mai più, invece poi accade. In questo momento sta accadendo da 10 anni nel Kivu, dove più di 5 milioni di persone nell'est del Congo stanno morendo, sta accadendo un'altra volta e continuano ad accadere perché temo che gli interessi economici poi siano troppo più forti rispetto agli interessi umani e umanitari. Questa alla fine sto imparando anche sulla mia pelle, è l'andazzo, questa è la situazione, l'economia e i soldi purtroppo prevalgono su tutto. Basta. È il momento di dare la parola a Enisa Bukvic. Enisa ci leggerà la lettera gentilmente inviataci dalla vicepresidente del Senato, onorevole senatrice, anzi Emma Bonino. Dopodiché passerò con piacere la parola a Francesco Guida.
1: Gli anni scorsi, nella ricorrenza della giornata in memoria di Srebrenica, non abbiamo mai dimenticato di ricordare che al Tribunale dell'Aia erano stati consegnati, non senza difficoltà, i mandanti del massacro dell'11 luglio 1995, Slobodan Milošević e Radovan Karadžić, ma che mancava ancora l'esecutore materiale, Ratko Mladić. In tutti questi lunghi anni di latitanza del boia di Srebrenica, abbiamo sempre sostenuto la necessità, come non c'è pace senza giustizia. Il Partito Radicale non violento che il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia rimanesse pienamente in funzione finché il generale non fosse stato tradotto all'Aia per rispondere delle gravissime accuse a suo carico. Credo che agire diversamente sarebbe stato un affronto non solo alla memoria degli oltre 8.000 uomini e ragazzi vittime della strage, ma anche delle milioni di persone che nel mondo hanno perso la vita per atti di violenza ispirati dall'odio etnico. Solamente la determinazione di quanti hanno lavorato per vedere arrivare questo giorno, tra cui ovviamente ricordo la mia amica Carla Del Ponte, ha creato le condizioni affinché la Serbia cooperasse con le strutture del Tribunale e con gli altri stati dell'ex Repubblica Federale. Dopo 3 lustri questa determinazione è stata finalmente ripagata. La consegna di Mladic all'AIA segna l'avvio di una nuova e diversa fase di cui non dobbiamo però nasconderci le insidie e le difficoltà. Dopo la profonda soddisfazione per il suo arresto, che rappresenta anche un ulteriore passo avanti nel processo di normalizzazione della ex Jugoslavia, adesso occorre mettere il Tribunale nelle condizioni finanziarie, ma non solo, di celebrare il processo in maniera giusta ed equa, di far fronte agli eventuali ricorsi, di fare tutto il necessario affinché i parenti delle vittime e i cittadini in generale possano seguire gli sviluppi in sede giustiziaria e avere la percezione che la giustizia stia facendo il suo corso. Solo così avranno il segno tangibile che alla fine la giustizia è la giustizia a prevalere sull'impunità. Questo è ciò che dobbiamo alla memoria della migliaia di vittime di Srebrenica, come pure delle innumerevoli altre vittime della violenza e dell'oppressione ovunque nel mondo. Il mandato d'arresto spiccati nei confronti di Muammar Gheddafi e Omar al-Bashir da parte del Conte Penale Internazionale, nata, ricordiamolo, proprio nella scia del Tribunale ad hoc dell'ex Jugoslavia e per il Ruanda, sono un altro contributo allo sgretolamento della cultura dell'impunità e un monito ulteriore per tutti coloro che intendono macchiarsi di crimini contro l'umanità. Emma Bonino, fondatrice di Non c'è pace senza giustizia e vicepresidente del Senato.
0: Grazie Nisa Bukvic. E adesso la parola al professor Francesco Guida, preside della Facoltà di Scienze Politiche di Roma 3.
2: Grazie Presidente. Sono molto lieto di trovarmi a questo tavolo con la dottoressa Del Ponte e con la dottoressa Bukvic. Porto il saluto del rettore dell'Università di Roma 3, il professor Guido Fabiani, e sono stato particolarmente lieto quando sono stato contattato per partecipare a questa iniziativa, per coinvolgere in questa iniziativa la facoltà che mi onoro di presiedere. Anche in passato ci siamo occupati nell'attività didattica e immagino l'attività didattica di questi eventi e più in generale degli eventi della ex Jugoslavia. Sono lieto anche che il Presidente Leone qui abbia ricordato prima che faccio parte anche dell'associazione riguardante gli studi del sud-est europeo, che esiste da più di 40 anni e si occupa di quella parte del continente europeo, appunto, al di là degli eventi e dei regimi che vi sono passati. Quando si è trattato di definire che cosa potesse essere il mio intervento, ho pensato di scegliere un tema un po' particolare, cui ho dato questo titolo: le responsabilità degli intellettuali e le speranze degli europei. Gli storici e gli intellettuali in genere, ha detto qualcuno, lo diceva ancora poco tempo fa il povero Viktor Zaslavski, gli storici e gli intellettuali in genere sono come i papaveri per i tossicomani, forniscono la materia prima per gli oppiacei. Certo, non sono loro a fabbricare le droghe, né sono loro, nella realtà di tutti i giorni, ad assumere le decisioni politiche o a dichiarare le guerre. Tuttavia, dovrebbero sentire la responsabilità di quanto vanno dicendo nelle conferenze, nelle aule universitarie o scolastiche, nei giornali e nei libri. In quest'ultimo caso il pericolo è minore, perché i libri, si sa, li leggono in pochi. L'opinione pubblica è fatta da milioni di persone che spesso non sono capaci di piena indipendenza di giudizio e con facilità si lasciano trasportare da qualche bella tesi che magari è priva di qualsiasi solido fondamento. Non deve stupire che ciò avvenga quando persino l'economia è sempre più segnata da fenomeni che sembrano appartenere al campo della psicologia delle masse ed è spesso dominata dall'apparire piuttosto che dall'essere. Dunque, storici e studiosi di scienze sociali in genere dovrebbero misurare le parole e sapere distinguere l'acquisizione di carattere scientifico, che magari non ha risonanza alcuna né reca vantaggi o popolarità, dall'attività quasi militante o quantomeno pubblicistica. Insomma, dovrebbero applicare una logica tutta diversa da quella della politica o del giornalismo. Tuttavia è frequente, ma non inevitabile, che lo studioso di storia non solo sia, come voleva Croce, sempre scrittore di storia contemporanea, pur parlando di epoche lontanissime, ma sia pure analista di una realtà vicinissima nel tempo, una current history. Se solidamente preparato in buona fede, lo storico riuscirà egualmente, anche in tali casi, a non farsi trascinare dalla logica del quotidiano, ma dalla riflessione sul quotidiano, attraverso il prisma e sulla base delle nozioni pregresse. In tal senso, come diceva circa 2500 anni fa Tucidide, la storia è un acquisto per sempre, tema eis aei. Ben sapendo che esiste una schiera piuttosto ampia di nostalgici della Jugoslavia, che non vuol dire di necessità, di nostalgici del regime comunista, non posso negare che non solo la Jugoslavia monarchica esistita tra le due guerre mondiali, ma anche quella titina vissuta tra il 1945 e il 1991 aveva delle radici instabili. Nessun progetto politico nazionale probabilmente è perfetto e inattaccabile da critiche, però quello jugoslavo presentava aspetti contraddittori in misura eccessiva, offrendo il fianco al primo vento contrario, al primo interesse ostile, a qualsiasi situazione contestuale internazionale sfavorevole. Lo si vide quando Italia e Germania attaccarono lo Stato jugoslavo e lo smembrarono nel 1941, ma lo si era temuto già negli anni precedenti. Rischiando di cadere nella fantastoria o nella storia controfattuale, oso affermare che sarebbe stato più facile per la Serbia del 1914 essere inclusa in una grande confederazione danubiano-balcanica, erede dell'impero austro-ungarico, che non per le antiche province sottomesse agli Habsburgo, come Slovenia e Croazia, essere incluse nella Jugoslavia serbocentrica del 1918. La proposta federale di Tito, sebbene nel contesto di un regime non democratico, era erede di una tradizione lunga alcuni decenni, e soprattutto sembrò dare una risposta ai problemi sorti negli anni 20 e 30. Un passo avanti rispetto dunque al primo progetto jugoslavo. Tuttavia presentava anch'essa contraddizioni e punti critici. Lo dimostra il fatto che per 4 volte in 3 decenni la classe politica jugoslava dovette mettere mano alla Costituzione per rendere più stabile l'equilibrio dei rapporti tra i popoli inclusi nella Federazione jugoslava. Affievolito il ricordo e il mito della resistenza, morto Tito, fattosi meno cogente il regime politico con il ritorno alla democrazia reale, cioè al pluripartitismo, alle classi dirigenti delle 6 repubbliche federali si pose il problema di migliorare ancora una volta l'istituto federale, ammettendone la natura tendenzialmente sempre più confederale. Questo tentativo fu compiuto, lo si ricordi, in primo luogo all'interno della Lega dei Comunisti, ma senza successo. Fu la Lega dei Comunisti a dissolversi prima che fosse la Federazione a dissolversi. e ciò fu più importante di qualsiasi sostegno alle tendenze centrifughe che giunse dall'esterno, ma sia chiaro, degli aiuti ci furono. Forse l'obiettivo di salvare la federazione era impossibile da raggiungere, sebbene fosse logico e auspicabile. Dopo tanti decenni di convivenza e nonostante le incerte basi cui ho fatto riferimento prima. Le basi erano incerte, ma dopo tanti decenni forse valeva la pena di continuare nell'esperimento. La maggioranza dei governi europei, forse anche quelli di Washington, a lungo furono favorevoli a tale tentativo di salvare la Jugoslavia, anzi continuarono a esserlo anche quando le proclamazioni di indipendenza erano state pronunciate, cioè in un momento in cui era meglio ormai pensare a impedire i conflitti tra i neonati stati indipendenti piuttosto che proseguire sulla precedente linea politica. Insomma, al di là dell'atteggiamento degli altri stati, si può dire che al progetto azzardato o almeno troppo ottimistico della fine del 1918 fece da contraltare troppa fretta nel disfare la casa comune. Disciolta la Jugoslavia dai pronunciamenti parlamentari e popolari, rinunciando alla rifondazione di cui ho appena detto, con realismo serviva prendere atto della dissoluzione e lavorare per un equilibrio diverso, quello tra stati indipendenti e non più tra repubbliche federate, per garantire in primo luogo i diritti delle minoranze e la convivenza tra le popolazioni dove esse erano particolarmente miste. Si trattava di non fare pagare alla gente comune le opzioni, giuste o sbagliate, della politica e degli intellettuali, grandi suggeritori e grandi manipolatori. Così come il diritto quotidiano si preoccupa di non fare pagare ai figli il divorzio dei loro genitori. Anche questo non avvenne. Colpevolmente, per tanti se non per tutti, fuori e dentro i confini dello Stato che si era dissolto. Per anni le popolazioni hanno sofferto, talora nelle forme più acute, più a lungo, con una condizione di vita peggiore e meno serena di quella che potrebbero avere. Se in seguito le parti in campo, dopo avere fatto ricorso alle armi e alle più odiose violenze, animate dalla peggiore intolleranza, hanno dovuto mettere testa a partito, ciò fu dovuto all'imposizione esterna, più o meno umanitaria. E qui si inserisce la dolorosa memoria cui oggi dedichiamo questa riflessione, quella della peggiore strage compiuta durante la guerra di Bosnia nella cittadina di Srebrenica, enclave musulmana in un'area a prevalenza serba e in un territorio bosniaco che geograficamente si insinua in quello della Serbia, seguendo la linea di un fiume. La strage peggiore per numero di vittime, anche la stima più prudente parla di un numero di morti da 7-8 mila, sui, lo voglio ricordare, almeno 125 mila che costò l'intero conflitto combattuto in territorio bosniaco. La strage peggiore per numero di vittime, ma anche perché compiuta a freddo, dissimulando un atteggiamento quasi tollerante, intimidendo le forze dell'ONU poste a tutela della cittadina e dei suoi abitanti. Una battaglia negazionista sembra al riguardo impossibile per l'accuratezza della raccolta dei dati e per l'evidenza dei fatti, ma vi è chi anche in Italia sembra esserne tentato, come ha rilevato da poco il collega Guido Franzinetti. Alla strage di Srebrenica si lega la constatazione che l'ONU non seppe evitarla, mentre il governo statunitense, seguito da quelli europei, ne trasse spunto per influenzare gli eventi di Bosnia, per non citare quelli contemporanei, occorsi nella Craina croata dell'estate 1995. Influenzare gli eventi di Bosnia fino a cambiarne l'andamento militare, così ponendo le premesse per gli accordi di Dayton, che, se posero fine al conflitto, e ciò fu assolutamente positivo, diedero però luogo a una costruzione statale di evidente fragilità, uno Stato doppiamente federale. Tutto ciò induce inevitabilmente al rammarico, se non alla rabbia. I sacrifici umani sembrano non essere serviti a creare una realtà felice. Alle popolazioni della ex Jugoslavia e all'Unione Europea resta un'ultima carta per trasformare questo risultato poco soddisfacente, degno di un armistizio piuttosto che di una pace. Trasformarlo in qualcosa di più stabile, fecondo e generatore di felicità per milioni di uomini. Quest'ultima carta è una rapida inclusione dei cosiddetti Balcani occidentali nell'Unione, che renda tutti quei popoli partecipi del progetto europeo comune, dei vantaggi e forse anche degli svantaggi che la cittadinanza europea comporta. L'ingresso di Serbia e Bosnia Erzegovina, non meno che di Croazia, Macedonia, Montenegro, Albania e Kosovo nell'Unione Europea, è la scelta da operare non solo per interesse, ma soprattutto perché nella comune casa europea i contrasti tra vicini possano attutirsi, smussarsi, assopirsi, fino a vedere rimosse le ragioni stesse del proprio esistere. La collaborazione tra i popoli slavi meridionali e tra essi e gli altri popoli del sud-est europeo deve riprendere appieno e in modo fruttuoso per tutti, senza cancellare le peculiarità e le differenze. Tutti i cittadini dei piccoli stati eredi della Jugoslavia potranno essere cittadini anche dell'Unione Europea e come tali essere ben accetti nei paesi vicini, non meno che in Inghilterra, in Estonia o in Portogallo. In un libro collettivo che sta per essere pubblicato a cura della nostra associazione, vi posso mostrare soltanto la copertina. Il titolo è Dopo la pioggia, gli stati dell'ex Jugoslavia e l'Albania 1991-2011, curato da Antonio D'Alessandri e Armando Pitassio, ho scritto alcune parole che mi permetto di citare. A me non sembra poca cosa immaginare che un serbo di Belgrado sia cittadino europeo quanto un serbo di Kosovska Mitrovica, o di Podgorica, o di Banja Luka. Così come lo sarà un albanese di Tirana, quanto uno di Tetovo o di Pristina. Di fronte alla legge europea, come pure alle decisioni di Bruxelles o di Strasburgo, nessuno di questi cittadini dovrà pensare che egli sia di seconda classe, essendo riservato a un'altra nazionalità il vero potere. Fu questa sensazione, giusta o sbagliata, poco importa, che ha minato l'esistenza della Federazione Jugoslava. La distinzione culturale, a partire da quella linguistica, in un'epoca sempre più dominata da una koiné dialectos inglese, perderà auspicabilmente la strumentalità politica e la carica socialmente o politicamente discriminante, ma sarà un colore in più nella tavolozza ricchissima delle civiltà europee, saggiamente poggiata su un saldo piedistallo di principi costituzionali. Il Trattato di Lisbona si trasformerà prima o poi in una Costituzione. Principi costituzionali ispirati a idee comuni, quelle sì, di libertà, tolleranza reciproca, osservanza delle leggi, rispetto dell'individuo e delle diverse spiritualità. Fin qui quello che ho scritto in quel libro. Voi avete già sentito citare prima la poesia di Abdullah Sidran, io la citerò di nuovo, l'ho ripresa dal libro Cartolina dalla fossa di Emir Suljagić, apparso a Trieste per i tipi della Beit, e la riprendo per un passo in particolare che mi sembra esprima pienamente un'ansia del poeta, ma forse non soltanto sua. Non ci lasciate guardare al passato, ma noi non lo guardiamo. È lui che guarda a noi. Voi dite, al futuro guardate, ma noi quello in nessun modo e in nessun luogo lo vediamo, né vediamo che esso, con nessun occhio, guarda a noi, tantomeno ci vede, e di noi non si preoccupa. Questa è la citazione. Negli anni successivi, al grande mattatoio della Seconda Guerra Mondiale, proseguito anche dopo la resa della Germania, soprattutto se pensiamo al popolo tedesco in movimento in Europa, negli anni successivi a quel grande mattatoio, costato decine e decine di milioni di morti e sofferenze inaudite, tra molte difficoltà si è fatto spazio e ha preso quota l'ambizioso progetto dell'Unione Continentale, condiviso da genti che più volte nella storia e fino a poco prima si erano sparate addosso. Dopo le nuove vittime e le nuove sofferenze degli anni 90, un'altra parte della famiglia europea, una gente che vive qui a un passo dall'Italia, deve trovare in quel progetto la sua speranza. Grazie.
0: Grazie al professor Guida. E a questo punto la parola a Carlo Del Ponte, che ha preso molti appunti e avremo una prima fase con un suo intervento e poi apertura massima a domande sì. Anche dal pubblico.
3: Buongiorno a tutti, anch'io desidero ringraziare per questo invito e devo dire che è una particolare gioia essere qui a commemorare con voi Srebrenica. Io fino al 2007 Srebrenica la commemoravo, a parte una volta che non sono andata per protesta per il non arresto di Karadžić e Mladić, sono sempre andata a Potočari. In questa funzione metà religiosa e metà politica, che aveva un impatto emozionale molto, molto forte, anche perché ogni volta si seppelliscono 600-700 bare che si trovano lì. E io trovavo particolarmente le preghiere, i canti, veramente qualche cosa di grande emozione. Perché poi un procuratore di grandi emozioni non ne ha proprio. E non ne deve avere, e non ne deve avere perché altrimenti non può più fare il suo lavoro, in particolare questo lavoro. Quattro processi abbiamo fatto per il genocidio di Srebrenica, quattro processi con diversi imputati minori, perché naturalmente i principali accusati, i principali responsabili, criminalmente parlando, sono Milosevic, Karadžić e Mladić, ma all'epoca non li avevamo, quindi il generale Krstić e altri ancora. Mi è sempre sembrato che i nostri giudici avevano paura di questo genocidio, di questa definizione di genocidio. Perché in fondo adesso aspettiamo l'ultima sentenza e speriamo che sia la volta buona, ma prima intanto hanno sempre deciso per una complicità in genocidio, non hanno mai, sì, genocidio a Srebrenica, sì, però complicità, una partecipazione non piena, insomma, quasi questa esitazione a pronunciare l'unica pena possibile per il genocidio, che è la reclusione a vita effettiva. E questo l'ho detto diverse volte, questo non coraggio dei giudici, per me non hanno coraggio. Se qualcuno viene condannato o per complicità o per correità in genocidio o partecipazione qualsiasi, la pena è una sola, reclusione a vita. Ma reclusione a vita, come ha detto quel giudice del tribunale del Ruanda, a un accusato condannato alla reclusione a vita per genocidio, e gli ha detto, lei resterà in carcere fino alla fine dei suoi giorni. Questa è la pena per il genocidio. E invece i nostri giudici all'AIA, non so, abbiamo una complicità di genocidio, credo 17 anni o qualcosa così. No, cosa addirittura. Ora aspettiamo quest'ultima quarta sentenza sul genocidio di Srebrenica e dovrebbero cadere finalmente le prime sentenze di reclusione a vita. Mancavano gli altri responsabili, ora ci sono tutti. Milosevic purtroppo ci ha lasciato prima della fine del processo, Karadžić è stato arrestato nel 2008 e finalmente Mladić poche settimane fa. È stata per me veramente una grande giornata, perché Noi abbiamo lavorato moltissimo, io e i miei collaboratori abbiamo lavorato moltissimo per ottenere l'arresto di Karadzic e Mladic, e le madri di Srebrenica si ricorderanno, perché con loro c'era sempre questo rapporto odio-amore, perché se loro, siccome Karadzic e Mladic erano liberi, il responsabile era il procuratore, e allora io a spiegare che il procuratore non poteva arrestare, non poteva nemmeno cercarli, che erano gli stati che dovevano, ma insomma lì ci siamo sempre un po' scontrati. Quindi Mladic ora è stato arrestato, Mladic si trova all'AIA. Adesso il problema è il processo. Se io fossi ancora procuratore all'AIA, io metterei in piedi, ossia farei un'istanza ai giudici di fare un solo processo a Karadzic e Mladic, solo per il genocidio di Srebrenica. È stato detto questa mattina, la Corte d'Appello ha confermato che è un genocidio, quindi l'ufficio del procuratore non deve più provare che è un genocidio, l'ha fatto quattro volte negli altri quattro processi, ogni volta, nonostante la conferma della Corte d'Appello, abbiamo dovuto provare che fosse un genocidio, e questo vuol dire che tutti questi testi vittime devono riapparire in Corte anche per il controinterrogatorio, e ricordo che abbiamo anche interrogato, è venuto in aula il ragazzo di cui abbiamo letto il brano, che all'epoca aveva poi 18-19 anni. Quindi è un genocidio, è confermato. Io quindi a Mladic e a Karadzic non devo più provare che è un genocidio, perché la Corte d'Appello ha già detto che è un genocidio. Un fatto obiettivo, eh? Un fatto obiettivo. Nel 1995 c'è stato un genocidio, Srebrenica. Mladic e Karadzic, portiamo le prove del loro coinvolgimento. Karadzic soprattutto a livello di preparazione e di organizzazione, Mladic soprattutto a livello di esecuzione. Questo processo non può durare di più di 7-8 mesi, e l'ufficio del procuratore è pronto di cominciare questo processo domani, e in 8 mesi avrete una condanna per Mladic e Karadzic di una reclusione a vita effettiva. Perché già leggo nei press clipping del tribunale, dice, non si sa ancora se si può fare assieme, probabilmente bisogna farlo separato, perché il processo a Karadzic è già iniziato per altri crimini. Però siccome il processo a Karadzic non è iniziato per Srebrenica, si può benissimo scorporare e dire oggi facciamo un processo Srebrenica. Io credo che questa richiesta la dobbiamo mandare noi oggi, da qui all'AIA, al procuratore, al mio collega procuratore Premers. Dobbiamo chiedere un processo Srebrenica, solo quello, per tutti e due in 8 mesi l'abbiamo fatto. Lo spero vivamente, l'ho anche detto già a loro, ma naturalmente ci sono i difensori che intendono ancora contestare che sia un genocidio. Io credo che non sia più possibile ammettere questo. Commemorazione importante l'11 luglio, importantissimo. E abbiamo sentito parlare dei soldati olandesi. Lasciatemi dire due parole su questi poveri soldati olandesi. E abbiamo sentito anche della domanda chi sapeva. Io ho due risposte. Allora, i soldati olandesi, erano 300-400 soldati olandesi che si trovavano a Srebrenica per conto dell'ONU, Peacekeepers, e perché Srebrenica era stata dichiarata ufficialmente dall'ONU, no, safe haven, no, come si dice, insomma, posto sicuro. Quindi si diceva, eravamo in un conflitto, in una guerra, dove i musulmani venivano uccisi, i serbi facevano tutto quello che potevano per eliminarli, eccetera. L'ONU dice, andate tutti a Srebrenica, che lì siete salvi. Nessuno vi tocca, perché il territorio è diventato un territorio internazionale. Quindi moltissimi, ed è per quello che 8.000 e passa musulmani erano lì, 400 soldati olandesi, 400 olandesi col casco blu che stavano lì e cosa facevano? Aiutavano a smistare la gente a fare che se no, si potesse organizzare, che vivessero, perché Srebrenica non è una grande città. A un certo momento Mladic e i suoi militari si appostano sulle colline di Srebrenica. Nel frattempo, se voi vedete o avete visto i video, no? si separavano le donne dagli uomini e le si mettevano su diversi differenti bus. Io quando ho visto per la prima volta quella scena dico, ma è possibile che nessuno abbia pensato che questo era un segnale, un cattivo segnale, la separazione tra uomini e donne nel trasporto dei bus. E invece questi soldati olandesi erano lì e anzi aiutavano le donne di qua e gli uomini di là. Lo si vede molto bene nei video, perché poi si filmavano, no? Si filmavano loro. Quando i soldati olandesi hanno lanciato gli allarmi all'ONU dicendo Mladic sta arrivando con l'esercito, perché Mladic si prepara ad attaccare Srebrenica, e sono partiti messaggi di grande urgenza all'ONU, non successe niente. Non è successo niente. Ora, io non sono qui per difendere i soldati olandesi, ma loro sapevano, avevano chiesto aiuto, erano praticamente assediati, avevano chiesto aiuto, l'aiuto non arrivava, sapevano che avrebbero perso la vita.
4: E quello che abbiamo terminato di ascoltare era un incontro che si è tenuto alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Roma 3 l'11 luglio 2011 dal tema proprio Srebrenica 1995-2011, cosa è cambiato. Qualche anno dopo, precisamente l'11 luglio del 2017, c'è un altro incontro che ha per tema proprio Srebrenica, in ricordo del genocidio 1995-2017. Ascoltiamo.
5: Ho sentito benvenuti al Senato della Repubblica. Buongiorno a tutti voi. Sono onorato di potervi dare il benvenuto a voi tutti in questo momento di condivisa riflessione, in questo giorno che ogni anno ci troviamo riuniti insieme, quindi colgo l'occasione per portarvi anche i saluti del Presidente Casini, pur non potendo intervenire perché impegnato in un incontro istituzionale all'estero, mi ha fatto infatti pregato di evidenziarvi la sua vicinanza e attenzione in questo giorno. Saluto la dottoressa Vassella Planic, ministro consigliere presso l'ambasciata di Bosnia e Erzegovina in Italia, nonché i numerosi referenti diplomatici presenti in sala. Saluto gli autorevoli relatori, che ringrazio fin d'ora, non solo per aver accettato il nostro invito, ma anche per aver contribuito, come saprete, a dare al confronto odierno questo vivace dibattito. Saluto tutti gli amici della comunità bosniaca e erzegovina a Roma e in particolare voglio ringraziare la presidentessa dell'Associazione Bosnia nel Cuore, Fatima Nemarilja, con la quale ormai da anni collaboriamo per la celebrazione di questo anniversario. Saluto i colleghi presenti, vedo qui il senatore Berger e quindi porgo un doveroso saluto per la sua presenza. E attraverso il lavoro condiviso di tutti questi anni con l'associazione, che siamo riusciti a portare sempre in sedi istituzionali la commemorazione del genocidio di Srebrenica. Saluto tutti gli ospiti presenti in sala, i referenti delle associazioni e delle comunità religiose e tutte le realtà qui convenute. Nel darvi il mio benvenuto voglio fare a voi una piccola riflessione sul significato di questo nostro incontro. Ormai sono tante le occasioni che ci hanno visto insieme per la commemorazione dei drammatici fatti avvenuti a Srebrenica nel luglio del 1995, che hanno cancellato in maniera violenta e devastante la vita, le speranze e il futuro di tante persone. E hanno segnato in maniera indelebile la vita, le speranze, il futuro di tutti coloro che sono sopravvissuti a quel dramma. Ma sappiamo bene che Srebrenica non rappresenta solo il dramma di un popolo, di una religione del sud-est dell'Europa. Un dramma, potremmo dire, geograficamente localizzato. No, Srebrenica rappresenta molto di più. È una ferita aperta nel cuore dell'Europa e della sua recente storia. E lo sappiamo, lo ripetiamo e continuiamo a ripeterlo. È una storia la quale l'Europa deve fare sempre e dovrà fare sempre i conti. Soprattutto in questo momento di evidente affaticamento dell'Unione Europea, bisogna saper ricomporre le ragioni dello stare insieme, ma per farlo bisogna guardare indietro alla propria storia, sapendo osservare e collocare con onestà e consapevolezza ogni frammento, anche quello più doloroso, anche quello più oscuro, perché il futuro si costruisce sul passato. Sappiamo bene quanto faticoso sia il cammino che consente di ricostruire la pace e certamente l'Europa sud-orientale è un mosaico di paesi, di popoli, dove questa fatica, questa difficoltà di costruire ponti e creare una pianificazione è evidente, anche la ragione del travaglio attraversa ancora fortemente vivo nella mente di ognuno di noi. Ma dobbiamo cedere alla fatica. Non dobbiamo cedere alla fatica, non dobbiamo rinunciare a sentire come impellente la necessità e lo sforzo comune e condiviso di cercare una pacificazione tra i popoli. In questo senso le istituzioni europee e le istituzioni dei singoli Stati devono fare la loro parte, cominciando proprio dall'istituzione dell'11 luglio come giorno di commemorazione del genocidio di Srebrenica. Su questo versante anche l'Italia deve fare la sua parte, dando seguito alla risoluzione del Parlamento europeo del 2009, perché sussiste ancora un ritardo inspiegabile e inaccettabile, sul quale ho sollecitato io stesso il Parlamento a partire dalla scorsa legislatura, così come in questa depositando anche atti di sindacato ispettivo. Quindi sappiamo bene, infatti, che c'è pace, non c'è pace senza giustizia, ma anche che non c'è giustizia senza la verità. E non bisogna avere paura della verità, bensì valorizzarla anche attraverso iniziative concrete, ad esempio protocolli culturali e percorsi formativi, per far conoscere alle giovani generazioni un frammento di storia tanto sconosciuta quanto importante. Noi sappiamo qui oggi il ricordo del genocidio di Srebrenica perché sappiamo quanto fondamentale sia per la nostra storia, per la storia dell'intera Europa, la costruzione di una coscienza civile comune, di una memoria che sia condivisa, che non sia mia o non sia sua o bensì nostra, che sappia fare tesoro seriamente degli errori e degli orrori del passato, perché non si ripetano nel futuro. E solo una memoria condivisa può fare di un errore un monito per il futuro, superando la frammentazione di un relativismo delle visioni che non giova veramente a nessuno. Oggi i nostri autorevoli relatori parleranno anche di questo. Io, lo ripeto, sono onorato di poter condividere con ognuno di voi questo momento di commemorazione, che si svolge sotto l'alto patrocino del Senato della Repubblica, a dare un segnale che l'Italia c'è, vi è vicina ed è con voi in questo percorso di pacificazione e di rinascita, che rappresenta, a mio avviso, un indispensabile tassello per la rinascita dell'Europa stessa. Grazie e buona giornata a tutti voi.
6: Grazie al senatore Aldo Di Biagio per queste parole, soprattutto dell'incoraggiamento. Onorevoli senatori, eccellenze, signore e signori, amici, tutti benvenuti. Anche questo anno abbiamo il privilegio e l'onore di poter commemorare le vittime del genocidio di Srebrenica in una istituzione italiana che da ormai 11 anni le facciamo. Questo è un incontro per non dimenticare, per unire tutti i bosniaco-erzegovesi e gli italiani, i nostri amici, nel ricordo, nella malinconia e nell'amicizia. In questo momento, presso il memoriale di Potocari a Srebrenica, stanno per essere sepolte le salme di altre 71 vittime che finalmente sono state identificate e che finalmente avranno la dignità di una sepoltura onorevole, la pietà di una tomba sulla quale i parenti sopravvissuti potranno versare le lacrime e piangere. Sono gli ultimi di 6.504 finora identificati e ancora ne mancano molti. Per tutte le 8.372 vittime di genocidio di Srebrenica, in questo momento a Srebrenica, qui a Roma e in molte altre parti del mondo, le persone di buona volontà stanno pregando. Anche io, quindi, invito voi presenti ad un minuto di raccoglimento e per chi vuole di preghiera.

0: Grazie. Prima di passare ai primi interventi, permettetemi di spiegarvi un attimo il fiorellino che purtroppo non siamo riusciti a farlo avere a tutti, però almeno quelli che ce l'hanno devono essere contenti. Allora, questo fiorellino si chiama Il Ricordo, è il ricordo del genocidio di Srebrenica, non ancora ufficialmente proclamato, però dal 2011 già si usa per le commemorazioni. È stato fatto all'Uncinetto, in questa occasione da una nostra socia e un'amica che si chiama Amela Buljubašić, che oggi purtroppo non è potuta venire, ma l'origine del fiorellino è parte dalla Bosnia, di un gruppo delle donne, di un'associazione di una cittadina piccola, Gračanica, che hanno avuto questa idea di dare un simbolo a quello che è successo. Allora, e il colore bianco è il colore simbolo della innocenza, quindi l'innocenza delle vittime di Srebrenica. Il verde è la speranza. E 11 petali sono la data di 11 luglio del 1995. Quindi ci tenevo tanto di spiegare questo e soprattutto di nuovo ringraziare alla nostra amica Amela Buljubašić, che ha fatto un grande lavoro. Spero che nei prossimi anni avremo più esemplari e potete avere in tanti. Allora, io a questo punto passo la parola alla dottoressa Vesela Planić, ministro consigliere presso l'ambasciata di Bosnia ed Erzegovina. Nello stesso momento chiamo al palco anche Nella Lucic, che è una socia della comunità di Bosnia ed Erzegovina, anzi la vicepresidente, che farà la traduzione dell'intervento. Prego, Nella.
1: Grazie. Poštovani senatore, eccellenze, colleghe,
2: Spettabile senatore, eccellenze, colleghi e amici.
1: Je ravno 25 godina je nestala Srebrenica onakva kakva je bila. Ubijene su 8372 muškarca i dječaka islamske vjeroispovijesti, a desetine tisuća žena i djece prisilno su deportovane i na taj način su obitelji i cijele zajednice devastirane.
2: Esattamente 25 anni fa è scomparsa Srebrenica, così come era. 8372 uomini e ragazzi di fede islamica sono stati uccisi e decine di migliaia di donne e bambini sono stati deportati con la forza, e in questo modo sono state devastate le famiglie e l'intera comunità.
1: Tako se Srebrenica, takozvana zaštićena zona UN-a, pretvorila u najmračniji užas Ujedinjenih nacija, u najgori zločin na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata.
2: Così Srebrenica, la cosiddetta zona protetta delle Nazioni Unite, si è trasformata nel più buio orrore delle Nazioni Unite e nel peggior crimine sul suolo europeo dopo la Seconda Guerra Mondiale.
1: To su 22 godine tuge, bola, ljutnje, jada i potrage za onima koji su imali sreće, za one koji su imali sreće i koji su preživjeli genocid u Srebrenici.
2: Sono 25 anni di tristezza, di dolore, di rabbia e di ricerca per coloro che sono stati fortunati e che sono sopravvissuti al genocidio di Srebrenica.
1: Srebrenica je realnost za one koji su izgubili najmilije, a odricanje odgovornosti i poricanje za one sa druge strane koji odriču postojanje genocida.
2: Srebrenica è una realtà per coloro che hanno perso i propri cari, e dal lato opposto è il rifiuto della responsabilità e la negazione da parte di quelli che negano l'esistenza del genocidio.
1: Možemo li danas shvatiti ono što se desilo u Srebrenici?
2: Oggi siamo in grado di capire che cosa è successo a Srebrenica.
1: Možemo li vratiti dostojanstvo i pružiti pravdu onima koji su u Srebrenici preživjeli genocid, koji su imali sreću da prežive, ali su izgubili najdraže osobe u svojim životima?
2: possiamo ridare dignità e fornire giustizia a coloro che a Srebrenica sono sopravvissuti al genocidio, che hanno avuto la fortuna di sopravvivere, ma che hanno perso le persone più care nella loro vita.
1: Onoga koji je častan, pošten i moralan obvezuje ljudskost na takav čin i ova tiha svečanost koja se ovdje svake godine dešava o tomu jasno govori. O potrebi nas okupljenih

0: Questo è il nostro pegno per il futuro delle nuove generazioni.
1: U ime veleposlanstva BH u Rimu moram se posebno zahvaliti Italijanskoj Republici na izuzetnoj pažnji i razumijevanju koju ima za ubijene i preživjele u Srebrenici, kao i za bosansko-hercegovačku dijasporu ovdje u Italiji.
0: A nome dell'ambasciata della Bosnia ed Erzegovina a Roma, devo ringraziare in particolar modo la Repubblica Italiana per l'eccezionale attenzione e la comprensione che ha per le vittime e per i sopravvissuti di Srebrenica, così come per la diaspora bosniaco-erzegovese qui.
1: Svake godine je obilježavanje genocida u Srebrenici događaj od centralne važnosti u Republici Italiji.
0: La commemorazione del genocidio di Srebrenica è ogni anno un evento di importanza centrale in Italia.
1: Moram se isto tako zahvaliti i organizatorima ove manifestacije u Italiji koji ulažu izniman trud i rad da se događaj dostojanstveno obavi.
0: Inoltre, devo ringraziare gli organizzatori di questo evento nella Repubblica Italiana che investono uno sforzo immane e un lavoro straordinario per organizzare un evento così dignitoso.
1: Hvala vam puno što ste došli, što učestvujete u ovom svečanom činu.
0: Grazie mille di essere qui e di partecipare a questo evento.
2: Ringrazio la dottoressa Planinic e Nella Lucic per la traduzione e per il suo impegno nell'associazione Bosnia nel cuore. Grazie Nella.
3: Grazie.
2: Passiamo al prossimo intervento. Come ulteriore contributo, oggi con noi abbiamo il piacere di avere l'onorevole Giulio Marcon della Camera dei Deputati, gruppo parlamentari per la pace, che nel 1992, quindi all'inizio della guerra in Bosnia ed Erzegovina, fu tra i primi a venire in soccorso delle popolazioni civili con gli aiuti umanitari e che negli anni sia del terzo settore, anni dopo, sia del terzo settore, sia da quando ha coperto incarichi istituzionali, non ha mancato di offrire il suo contributo. Onorevole, ci fa piacere di averla con noi e secondo lei, vorrei farle anche una domanda, secondo lei tra l'esperienza del volontariato e quella istituzionale c'è una linea di continuità?
4: Grazie, una domanda difficile. Grazie, buongiorno a tutti, risponderò alla domanda. Intanto io vorrei però ringraziare sentitamente la comunità della Bosnia-Herzegovina, comunità con la quale abbiamo organizzato in questi anni anche altre iniziative, altre attività che ci hanno visti uniti. Vorrei ringraziare il Senato per ospitare questo appuntamento così importante. E vorrei ringraziarli perché tenere viva la memoria di quello che è successo è un compito che non dobbiamo mai abbandonare, perché senza la memoria, senza la consapevolezza di quello che è successo, non c'è, come veniva ricordato, non c'è futuro e non c'è insegnamento rispetto agli errori, alle ferite che sono gli errori che sono stati fatti, errori drammatici, errori criminali in alcuni casi, e le ferite che sono ancora aperte. Questo è un momento di ricordo, un momento di commemorazione, un momento di costruzione di quella memoria condivisa di cui noi abbiamo bisogno di fronte a quello che correttamente e giustamente è stato definito un genocidio che ha visto fallimento dell'Europa, fallimento delle Nazioni Unite, fallimento della comunità internazionale per non aver saputo prevenire la guerra, per non aver saputo impedire che la guerra si facesse e per non aver fermato la guerra. Le colpe e l'ignominia della comunità internazionale di fronte a Srebrenica e anche di fronte a Sarajevo, a Mostar e a tutte le altre città della Bosnia-Herzegovina che hanno subito questi crimini così indicibili, deve essere sempre, come dire, oggetto di una riflessione per cercare di dare alla comunità internazionale, all'Europa e alle Nazioni Unite gli strumenti per poter intervenire, per poter fermare questi crimini così odiosi. Un libro ebbe come titolo negli anni 90 l'ONU è morta a Sarajevo, intendendo il fallimento dell'ONU rispetto appunto

0: a quello che stava succedendo in Bosnia-Herzegovina, ancora non c'era stato l'eccidio, il genocidio di Srebrenica. E se l'ONU è morta a Sarajevo è perché le nazioni che fanno parte dell'ONU non hanno saputo dare alle Nazioni Unite gli strumenti per poter intervenire, c'è stata l'ignavia da parte della comunità internazionale rispetto a quello che è successo. E noi, come diciamo, parlamentari per la pace, i parlamentari per la pace è un gruppo eterogeneo, trasversale di deputati e senatori che fanno parte di diversi gruppi politici, hanno cercato in questi anni di portare questi temi nel dibattito parlamentare, di promuovere iniziative, di promuovere progetti di legge, mozioni parlamentari per il disarmo, per l'approvazione di trattati internazionali come quelli delle Nazioni Unite, appunto, che impediscano il ritorno della guerra, il commercio delle armi, e per chiedere anche al nostro Paese, diciamo, di avere una posizione coerente. L'Europa non è solo Francoforte, non è solo Roma, non è solo Berlino, l'Europa è tutta l'Europa, non c'è un'Europa di serie A e un'Europa di serie B, non c'è l'Europa che stava prima da questa parte del muro e poi che stava dall'altra parte del muro. L'Europa è unica, l'Europa è Sarajevo, l'Europa è Pristina, l'Europa è Srebrenica. L'Europa sono le tante città dove, diciamo, i diritti sono stati violati in questi anni, e un'Europa che non si fa carico delle minoranze, di tutte le minoranze, che non si fa carico dei diritti di tutte le popolazioni in tutte le città, non è un'Europa degna di questo nome. Quindi noi pensiamo anche attraverso la nostra iniziativa di dare un contributo affinché anche l'Italia possa dare, posso dire, il suo segno e la sua contributo appunto in questa direzione. 2 anni fa, se non ricordo male, ma insomma, Mario Boccia mi può correggere, abbiamo organizzato per l'8 marzo un evento nella sala Aldo Moro, una sala importante della Camera dei Deputati. Abbiamo ospitato le donne di una cooperativa, che, insomma, una cooperativa che ha messo insieme, che ha unito donne di diverse appunto, provenienza, che sono donne, diciamo, che hanno perso i loro familiari nel genocidio di Srebrenica, una cooperativa che produce, se non ricordo male, marmellate, succhi di frutta e altre, come si può dire, e altri prodotti di questo, che è il segno non solo che si può ricostruire attraverso un'umanità condivisa il vivere insieme, si può costruire una speranza per il futuro, ma che l'esperienza delle donne è un'esperienza fondamentale per ricostruire appunto l'idea di una giustizia e di una appunto verità che deve essere ancora conquistata fino in fondo. C'era allora la Presidente della Camera, Laura Boldrini, che fece un bellissimo discorso. Poi Laura Boldrini andò nel mese di luglio, l'11 luglio, andrò a Srebrenica a portare la testimonianza di noi parlamentari, della Presidenza della Camera. Io penso che noi dobbiamo continuare così, cercare di come so dire, realizzare quell'impegno che anche il senatore Di Biagio diceva nella sua introduzione, l'impegno, diciamo, di fare di Srebrenica, attraverso le iniziative parlamentari più adeguate, il simbolo che continua nel tempo, diciamo, di un impegno non solo a ricordare, ma a fare in modo che non succeda mai più. E rispondo alla sua domanda. Io sono stato per tanti anni, prima sono stato responsabile dell'Associazione per la Pace, poi del Consorzio Italiano di Solidarietà. Ricordo ancora quei giorni perché quando il Consorzio Italiano di Solidarietà, che era un coordinamento di tante ONG, associazioni che intervenivano nell'area balcanica, aveva un ufficio a Tuzla. E ricordo i giorni successivi al genocidio di Srebrenica, e noi avevamo questo ufficio a Tuzla e organizzammo a Tuzla, arrivarono dopo alcuni giorni persone che erano riuscite a sfuggire da questo genocidio, organizziamo una specie di tendopoli, se non ricordo male, all'aeroporto di Tuzla, dove appunto accoglievamo tutte le persone che riuscivano a sfuggire e che dopo diversi giorni erano giunte a Tuzla. E ricordo però la straordinaria solidarietà. Noi, insomma, cercammo di far conoscere il più possibile, diciamo, quello che stavamo facendo. Tutti sapevano quello, almeno in parte, quello che era successo a Srebrenica l'11 luglio, ma cercammo di far capire quanto fosse necessaria in quel momento, cioè, la mobilitazione per dare soccorso a chi era riuscito a fuggire da quel genocidio. E ricordo la straordinaria solidarietà che ricevemmo attraverso i quotidiani, i volontari, le persone che come dire, profondamente colpite da questo genocidio, volevano fare qualcosa, e ovviamente ormai era successo quello che era successo, ma si trattava di soccorrere le persone che erano fuggite. Devo dire che quell'impegno e quell'esperienza, io ho cercato di portarla poi nella mia esperienza parlamentare per rispondere alla sua domanda, esperienza che ha un suo, è una parentesi per me, perché io ho fatto nella vita altro, come veniva ricordato, mi sono sempre occupato di volontariato, di impegno nelle associazioni, nei movimenti, però quell'impegno di allora me lo porto come so dire, un tesoro prezioso rispetto appunto al dramma così, così enorme che abbiamo vissuto in quegli anni e che abbiamo vissuto l'11 luglio a Srebrenica. Ed è un impegno per cercare di cambiare un po', di cambiare diciamo, nel modo migliore possibile quest'Italia e questa Europa diciamo, che hanno le loro pesanti responsabilità, rispetto a quello che si poteva fare e che non è stato fatto. E io penso che questo è considerato l'impegno che cerchiamo tutti noi di metterci in questa attività parlamentare che tra un po' finirà, perché finirà questa legislatura, ma è un impegno, diciamo, penso che abbiamo portato soprattutto attraverso tante iniziative, penso qui al Senato l'esperienza preziosa della Commissione Diritti Umani, penso all'esperienza appunto dei parlamentari per la pace, penso a tante esperienze parlamentari che hanno provato a portare quello che è successo, la memoria di quello che è successo dentro l'attività parlamentare. Io vi ringrazio tanto perché diciamo, continuare a ricordare in questo modo quello che è successo l'11 luglio del 95 è per noi fondamentale. Tenere viva questa memoria, tenere viva la necessità di un'azione concreta per fare veramente il possibile per avere la completa verità e soprattutto la completa giustizia è il modo migliore per costruire la pace, che è quello che interessa a tutti noi. Grazie.
1: Grazie onorevole Marcon, prima di tutto grazie, anzi soprattutto grazie per queste ultime parole di incoraggiamento, perché per noi è importante, noi siamo una comunità piccola, quattro gatti diciamo, come si dice in Italia, però per fortuna con il vostro sostegno, appoggio e affiancamento ce la facciamo e stiamo riuscendo di farcela, grazie mille. Io passo la parola alla prossima persona che è molto cara a me, che si chiama Slavica Josipović, che è la vicepresidente della comunità di Bosnia ed Erzegovina, è una delle socie, pur essendo avendo una funzione, essendo una vicepresidente, fa di tutto e di più quando c'è da fare, quindi da spostare i pacchi, da pulire, eccetera. E abbiamo un grande appoggio in tutti i sensi da Slavica, oggi qui è presente per portare la parola a nome della nostra comunità, della comunità bosniaca a Roma, Bosna Ustrc. Prego Slavica.
2: Grazie Fatima. Buongiorno a tutti, signore e signori, rappresentanti delle istituzioni, amiche e amici. Intervengo oggi in questo importante evento a 25 anni dall'inizio della guerra in Bosnia ed Erzegovina e 22 anni da Srebrenica. Tutto è partito all'inizio della guerra 25 anni fa, quando la nostra associazione è nata, a iniziativa di Enisa Bukvić, che è fondatrice Bosna Ustrc. Con l'aiuto di numerosi amici italiani si è cominciato a raccogliere aiuti umanitari per la popolazione in guerra, per aiutare come possibile i civili senza distinguere tra bosniaci musulmani, ortodossi o cattolici. Si è proseguito ospitando a Roma coloro che fuggivano dalla guerra, favorendo l'inserimento dei profughi e l'assistenza ai bambini. In tutti gli anni che sono seguiti, la nostra associazione ha supportato i bambini malati dalle malattie gravi, ricoverati all'ospedale Bambino Gesù, Augusto Gemelli e Policlinico Umberto I. L'associazione ha realizzato numerose iniziative per promuovere la cultura della Bosnia ed Erzegovina per mezzo di mostre, presentazione dei libri, eventi gastronomici, incontri interreligiosi. In questo ambito, da moltissimi anni ormai purtroppo, organizziamo anche la commemorazione delle vittime del genocidio di Srebrenica. Anche Srebrenica purtroppo segna in modo diverso la nostra cultura e la nostra identità. In questo dobbiamo ringraziare tutti coloro che in questi anni ci hanno supportato, da quando abbiamo organizzato prima commemorazione presso la Casa della Memoria e della Storia a Roma, a quando abbiamo avuto il privilegio numerose volte di essere accolti presso la Camera dei Deputati o come oggi presso il Senato. Grazie. Tutto questo non abbiamo organizzato mai da soli. Sentiamo il bisogno di ringraziare coloro che ci hanno guidato, consigliato, aiutato e sostenuto. Grazie a Enissa, grazie a Fata, grazie a Nella e a tutti amici dell'Associazione. Grazie al senatore Aldo Di Biagio, che sempre ogni anno ci dà grande supporto. Grazie a tutti. Siamo oggi qui per commemorare Srebrenica, dopo 22 anni. Ho soltanto tre parole per descrivere che cos'è Srebrenica. Srebrenica, vergogna europea. In realtà sono tre vergogne. 1989 è caduto muro di Berlino. 1990 si è riunita Germania. In qualche modo è finita la guerra fredda, ma possiamo dire che è chiuso il cerchio, perciò è finita la seconda guerra mondiale. E dopo solo un anno, che cosa è successo? Sul territorio europeo una nuova guerra in Jugoslavia, nel 91, e poi nel 92 tocca la Bosnia ed Erzegovina. Questo Europa non doveva permettere, è una vergogna. Secondo, non doveva essere permesso che accadessero atrocità simili a quelli che abbiamo vissuto in quella guerra. La pulizia etnica, gli stupri, l'assedio di Sarajevo, i cecchini che sparavano sulla gente per le strade e nei mercati. E io ero lì, sì. Sono stata tutto tempo a Sarajevo, tutta la guerra. Non doveva essere permesso di rastrellamento e il genocidio di una parte della popolazione destinata alla morte solo perché di religione diversa, in questo caso musulmani. Tutto sotto lo sguardo indifferente dei caschi blu delle Organizzazioni Unite, che avrebbero dovuto proteggere la popolazione civile. Non era bastato all'Europa l'olocausto degli ebrei? È una vergogna. La terza vergogna è Dayton, un accordo politico che ha di fatto sancito la divisione della Bosnia ed Erzegovina. Ha ignorato la storia degli abitanti della Bosnia ed Erzegovina, fatta da amicizia tra i popoli, indifferente alle diverse religioni. Ha ignorato il valore dell'esperienza multiculturale di questa nazione, dove da secoli convivevano tre religioni diverse, anzi possiamo dire quattro, perché nel 1400 sono arrivati anche ebrei dalla Spagna. Un accordo che a oggi, come effetto, ha sostanzialmente immobiliato il paese.
3: Immobiliato, è fermo.
2: Concludo questo mio intervento con alcuni desideri che vorrei esprimere a nome della comunità di Bosnia ed Erzegovina. Desideriamo che le istituzioni italiane danno attuazione alla risoluzione del Parlamento europeo P6, trattato TA 209, numero 0028, approvata a Strasburgo il 15 gennaio 2009, con cui si invitano i governi europei di riconoscimento ufficiale dell'11 luglio come giornata della memoria della strage di Srebrenica. Desideriamo che la comunità internazionale e le istituzioni italiane ed europee ci aiutano a superare gli accordi di Dayton per la realizzazione di un nuovo modello politico e sociale che consenta finalmente di creare prosperità e pace in Bosnia ed Erzegovina a lungo termine e in tutti i balcanici. Desideriamo che la Bosnia ed Erzegovina possa prima possibile entrare e fare parte della comunità europea. Confidiamo questo nell'aiuto dell'Italia, ma no, perché noi siamo già Europa. Desideriamo infine rivolgere un ringraziamento particolare ai cittadini e alle cittadine italiane per il loro sostegno, per la loro amicizia, perché tutto quello non era possibile se non ci fossero loro. Perché sappiamo che Bosna un srcu, Bosnia nel cuore e anche nel vostro cuore. Grazie infinite.
4: Grazie Slavica, permettetevi però io devo dire, Slavica, noi siamo orgogliosi della nostra comunità Bosnia nel cuore perché siamo una comunità multireligiosa e Slavica è di religione ortodossa, io sono musulmana, Nella che ha tradotto la dottoressa Planinic è cattolica, quindi nella nostra comunità non abbiamo fatto mai distinzione per nessuno, tutti esseri umani buoni, di buona volontà sono benvenuti. Io mi ricordo anche un racconto di Slavica. In una sera, quando aveva letto lei, io ero qui, una sera mi raccontò un passaggio a Sarajevo. Durante l'assedio di Sarajevo esisteva il tunnel di salvezza, oggi un museo, che è un tunnel di, adesso non sono sicura delle dimensioni, sono 1 metro per 70 centimetri, quindi le persone che passavano collegava l'aeroporto con la città, ma anche le persone che andavano a prendere il cibo, diciamo. Slavica all'epoca aveva Goran, che aveva 3 anni, no? Quindi doveva sfamare il bambino. E mi diceva che allora una volta, passando il percorso del tunnel, andavano avanti e poi a un certo punto si fermavano perché magari più avanti c'era qualche anziano che non ce la faceva, quindi quelli dietro dovevano aspettare che si recuperano le forze e che si continua. E Slavica mi ha detto, a un certo punto stando ferma mi sono girata così dietro e riuscita e ha visto gli uomini e le donne che come le formiche camminavano, si muovevano per salvarsi. Diceva, guarda Fata, in quel momento ho odiato l'uomo, essere umano, perché mi sono resa conto quanto veramente è capace di diventare il cattivo, l'uomo, per far soffrire così tanto agli altri uomini che in quel momento eravamo noi. E questa è la realtà, purtroppo. Per fortuna, sì. Grazie Slavica, grazie. È importante ricordare questo, sì. Importante ricordare perché la cultura della pace passa attraverso una corretta informazione e soprattutto una sana formazione dei giovani che non hanno vissuto personalmente gli eventi della storia e che fanno una opinione in base a quello a come gli viene raccontata, diciamo. Luca Leone, un nostro ospite di oggi, è uno scrittore e giornalista che ha scritto diversi libri sulla Bosnia ed Erzegovina, ma che anche da qualche anno organizza i viaggi Educazione alla Pace dei giovani, anzi dei ragazzi delle varie regioni dell'Italia del Nord, del Veneto, vero Luca? Io ti volevo chiedere cosa recepiscono i ragazzi quando una volta si trovano sul territorio, che magari hanno visto qualche immagine in televisione, hanno letto qualche notizia, che cosa è successo in Bosnia ed Erzegovina?
5: Ma cosa recepiscono? Intanto buongiorno, grazie al senatore Di Biagio per la sua per gli sforzi continui che anno dopo anno continua a mettere in questa in questo lavoro incredibile che tutti insieme facciamo, che è il tentativo di far sì che non si spenga la luce su Srebrenica e su tanti altri eventi, perché ricordate che a Srebrenica e a Jepa, luglio-agosto del 95, tutto è finito, ed è finito come sappiamo. A Visegrad nel 92, nell'aprile del 92, tutto è cominciato. E quando parliamo di Visegrad parliamo di almeno 3.000 esseri umani colpevoli di essere musulmano bosniaci, di essere nati così, di avere un cognome musulmano bosniaco, nella maggior parte dei casi sgozzati e buttati nella drina. In alcuni casi, come il 14 giugno del 92 o il successivo 29 giugno del 92, a Pionyska Ulica nel primo caso, a Bykavac nel secondo caso, addirittura 70 persone, e di nuovo 70 persone, chiuse in una casa e arse vive. A Pionyska Ulica la più piccola vittima aveva 48 ore di vita. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare, non possiamo dimenticarlo, dobbiamo metterlo nei libri di storia, raccontarlo, non per suscitare vendetta, ma per fare in modo che ci si metta insieme sulla strada della giustizia. Perché, come ci ricordava prima Di Biagio, come ricordava l'onorevole Marcon, come ci ha insegnato più di 30 anni fa Adolfo Pérez Esquivel, non può esserci pace senza giustizia. Purtroppo, troppo spesso ce lo dimentichiamo. Come reagiscono i ragazzi? I ragazzi reagiscono all'inizio male, perché vedono come punitiva la gita in Bosnia-Herzegovina, il viaggio in Bosnia-Herzegovina. Gli altri, i loro compagni vanno a Berlino, vanno a Parigi, vanno a Barcellona, vanno a divertirsi in discoteca. Noi li portiamo a fare dei viaggi di conoscenza, li portiamo a toccare con mano, li portiamo a conoscere la mia sorella maggiore, Atija Mehmedovic, che conosco da 18 anni, perché sono 18 anni che faccio avanti e dietro da Srebrenica, e li portiamo a conoscere i figli di Atija Mehmedovic, che però sono morti, non ci sono più. E dei figli che cosa è rimasto? Il figlio maggiore, che quando è morto aveva 21 anni, è rimasto un albero, una conifera che lei ha piantato sulla destra uscendo dalla porta di casa. Del figlio piccolo è rimasto, sempre a destra, in basso rispetto al pianerottolo d'accesso alla casa, nascosto sotto una mattonella celeste, un segno, il nome vergato con un bastoncino sul cemento fresco appena steso dal papà, poco prima che scoppiasse la guerra. Non c'è nient'altro. Non c'è rimasto nient'altro di questi due ragazzi, come di tanti altri maschi, dai 12 ai 76 anni, che tra l'11 e il 19 luglio di 22 anni fa sono stati catturati, torturati, uccisi dalle forze non soltanto di Ratko Mladic, quindi dall'esercito regolare della Repubblica Serba di Bosnia, ma dalle forze paramilitari serbe, e non ce lo dimentichiamo perché spesso molti se lo dimenticano, dalle forze paramilitari arrivate dalla Grecia. Molti di questi paramilitari poi sono diventati sostenitori o addirittura forse, chissà, anche esponenti di primo piano di Alba Dorata in Grecia. E non dimentichiamoci il ruolo avuto anche dai volontari paramilitari russi nella Valle della Drina. Qui nello specifico soprattutto Jepa, dove hanno avuto un ruolo anche gli ucraini, e Visegrad, dove hanno combattuto, stuprato e ammazzato circa 700 paramilitari russi. Ma anche a Srebrenica è successa la stessa cosa, anche a Srebrenica, oltre ai greci, oltre ai serbi, oltre ai serbo-bosniaci, hanno ucciso, stuprato, rubato i volontari russi. Quindi, punitivo, perché dove ci state portando? Cosa andiamo a fare? Non ci sono le discoteche. Dopo 24 ore l'atteggiamento cambia completamente. Alla fine del viaggio ci troviamo di fronte a delle donne e a degli uomini maturi, cresciuti, consapevoli, che hanno toccato con mano, che hanno abbracciato nel bunker freddo di Potocari, uno per uno in fila, Atija Mehmedovic, dopo che Atija li ha portati a pregare sulla tomba del marito e dei due figli, tutto un figlio, metà del figlio più piccolo, tre ossa del marito, perché ormai stiamo seppellendo a Potocari quel poco che si riesce a seppellire. Sono 71 non perché la commissione ad hoc lavori male, sono 71 perché ormai è sempre più difficile riconoscere le persone. E non sono 8.372 le vittime di Srebrenica, 8.372 con tre puntini di sospensione sono le vittime accertate del genocidio di Srebrenica al 2003, quando Bill Clinton andò a inaugurare, alla presenza delle tre associazioni che rappresentano le donne e le madri di Srebrenica, il memoriale di Potocari. Oggi lo stesso ente che si occupa del riconoscimento delle vittime e che lavora a Tuzla dichiara che il caso Srebrenica sarà chiuso quando la 9.999esima vittima sarà stata sepolta, avendo avuto un nome, e tutte le altre ossa saranno assegnate alla decimillesima vittima. Quindi siamo passati da una prospettiva di 7.500 vittime nel 96, quando Mazowiecki, l'ex premier polacco, effettuò i primi controlli, le prime verifiche sul campo. Mazowiecki è un uomo che per la sua coerenza e per il suo coraggio ha pagato, perché dopo essersi scontrato con Srebrenica, Mazowiecki non ha più fatto politica, è stato epurato dall'ONU di Butosgali e dall'Unione Europea. E si è passati man mano alle 10.701 vittime denunciate da ormai 20 anni dalle madri e dalle donne di Srebrenica. Donne che hanno perso spesso 14, 18, 20, 22 familiari, maschi dai 12 ai 76 anni, colpevoli di avere un cognome musulmano bosniaco e per questo considerate terroriste. Una delle cose che cerchiamo di spiegare o con cui cerchiamo di mettere a confronto questi ragazzi quando li portiamo, dopo aver fatto un percorso di studio, di lettura, di approfondimento, quando li portiamo sul posto, è legato alla percezione che noi abbiamo del genocidio, al modo in cui il genocidio viene raccontato dai nostri media. E come lo raccontano i miei colleghi giornalisti il genocidio? Lo raccontano male. Lo raccontano male da anni e anni. Lo raccontano sminuendo. Lo raccontano avendo non il pudore, non la paura, ma proprio l'ostracismo verso una parola, genocidio, che è una parola coniata alla metà, dopo la Seconda Guerra Mondiale, alla metà degli anni 40, per descrivere qualche cosa che fino ad allora non era mai stato descritto. Non esisteva una parola, genocidio è un neologismo. Punto. La nostra stampa ha paura di utilizzare questa parola. Usa strage, usa eccidio, usa mattanza, ma non sono la stessa cosa, perché il genocidio, come c'è scritto nella convenzione approvata all'ONU il 9 dicembre del 48, è l'uccisione di membri di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, la volontà di far scomparire persone appartenenti a questo gruppo in quanto tali.
6: Grazie, Fatima. Scusate, devo dire che... Allora, vedrete la metà delle fotografie, perché erano troppe, e prevedendo, essendo l'ultimo intervento, immaginavo che saremmo arrivati molto con i tempi un po' stretti. Quindi vedrete delle foto a colori, che sono, non vedrete quelle dal 91 al 96, quelle in bianco e nero, quelle della guerra, quelle dei combattenti di quelli e della resistenza civile. Vedrete il capitolo dedicato a Srebrenica, che inizia, come avete visto, con due fotografie delle macerie di Srebrenica ancora calde e prosegue con la marcia per la pace che ogni anno si fa, ripercorrendo il percorso dei profughi che tentarono la fuga da Srebrenica verso Tuzla all'inverso. Quindi ci sono le foto di questi ragazzi che passano attraverso i territori costellati di fosse comuni. Ecco, devo dire, non voglio parlare sulle foto, voglio parlare a voi, mi sento di fare così, di questa, prima di tutto è stato detto la speranza, coltivare la speranza nei momenti peggiori. Io a questo proposito voglio ricordare una nota molto personale. Mia madre, giovanissima, partigiana, mi raccontava di come si sentiva lei e i suoi quattro fratelli nel momento in cui Stalingrado era assediata e il mondo sembrava completamente dominato dal nazismo. Uno dei suoi fratelli fu deportato a Dachau e lei mi raccontava che il fratello maggiore dice: non ti preoccupare, Brunetta, perché vinceremo, perché abbiamo ragione. E hanno contribuito a creare questo spazio, queste istituzioni che oggi ci permettono di dialogare. E quindi è un sentimento di riconoscimento che io ho verso loro, E anche un invito a non perdere la speranza, perché se un pazzo giovane poteva avere speranza di vincere la guerra quando Stalingrado era assediata e sembrava che le truppe naziste avrebbero presto conquistato tutta Europa, significa che la speranza non deve morire mai. E voglio raccontare, al di là del dovere di cronaca che Fatima mi ha riconosciuto, quello di essere noi giornalisti non dobbiamo mai avere paura della verità, mai avere dei preconcetti, mai dover muoverci secondo quello che il pubblico vuole sentire da noi. Dobbiamo essere pronti a cambiare idea mille volte guardando i fatti, guardando la realtà. In questo rapporto con la realtà, che diventa quasi morboso, non ne puoi più fare a meno, può nascere una storia d'amore e tu la devi dichiarare. La storia d'amore con la gente di Sarajevo, con la gente di Mostar, è dichiarata. Non posso negarvi che sto da quella parte raccontando la verità. Da cosa nasce? Da uno sguardo, come le storie d'amore vere, no? Da uno sguardo, da una battuta. Nasce dall'incontro con il rappresentante della comunità ebraica Benevolenzia, che a Sarajevo porta gli aiuti a tutti, non solo ai suoi, anche perché i suoi sono pochissimi, perché sono stati sterminati nella Seconda Guerra Mondiale. Posso ricordare la persona che accompagno all'ospedale, che mi chiede scusa se con il suo sangue potrebbe sporcare i sedili della mia auto. Posso ricordare la persona alla quale io offro un pacchetto di sigarette perché moriva dalla voglia di fumare, e le sigarette in quel momento nell'assedio erano un bene preziosissimo. A me servivano, ne avevo sempre tante, perché servivano per corrompere gli assedianti. Dai una stecca di sigarette e passi. E questa signora che mi mangiava con gli occhi, gli do il pacchetto, mi fa: no, un pacchetto, ne prendo due, un pacchetto è troppo. E quello è amore che continua e che ti conquista. Che dichiari? Questo stato d'animo ha attraversato tutto il periodo che ho passato nei Balcani. E a proposito di speranza, vedete, io non voglio parlare come fanno tanti miei colleghi che io non stimo, no? Cioè, io sono fotografo di guerra, ho visto cose che voi umani, come se a me dà fastidio quando mi definiscono fotoreporter di guerra, semmai sono ex, perché adesso sono padre di una bambina e tra poco di un altro piccolissimo, nonostante la mia età, quindi sono un padre felicissimo. Però non mi piace andare a prendere il caffè insieme con i fotoreporter di guerra che fanno del rischio che corrono loro una medaglia. Quella è una fa parte del nostro lavoro, non c'è niente di cui essere fieri. C'è da essere fieri se tu riesci a portare, a descrivere le storie di persone che portano avanti la speranza, che resistono nelle situazioni dove la speranza è difficile come sentimento da coltivare. L'intervento di Slavica era commovente, immaginatevela con un bambino di 3 anni. Immagino me stesso con mia figlia di 2 adesso in una situazione del genere, no? Ecco, questa è l'importanza. In questa situazione voi avete visto prima le foto del 20° anniversario della strage, quando c'erano tante persone a Potociari, e a Potociari c'è tante persone una volta l'anno. Poi ci sono le visite che porta Luca e fortunatamente anche altri, di viaggi di conoscenza, però Potociari durante il resto dell'anno è deserta, e quando ci vai sei visto quasi con ostilità dai poliziotti locali, che fanno parte di un'altra entità, no? La Bosnia Erzegovina è composta di 2 entità, la Repubblica Serbska, la Federazione Croato-Musulmana, che a sua volta è divisa in modo drammatico, basta andare a Mostar per vedere quali sono i rapporti dentro la Federazione Croato-Musulmana tra croati e musulmani. E, ecco, a Srebrenica, nei dintorni di Srebrenica, nasce questa esperienza, che è quella della cooperativa Insieme. Badate, la cooperativa Insieme, e questa è una cosa sulla quale bisogna essere orgogliosi noi come italiani, non è registrata come Zajedno, si chiama Zajedno lì tra le persone, ma è registrata come Insieme, in italiano. E se avete forse fatto caso, c'è uno stabilimento dove in testa c'è scritto proprio Insieme, no? Ecco, come nasce quella storia lì? Nasce come una pazzia. Se ci andava un esperto di marketing, di commercio internazionale, e diceva, ma secondo te ha senso costruire... Guardate intanto le facce di queste persone, non guardatemi che sono brutto, guardate le persone. Ha senso costruire un'impresa del genere in un territorio dove il livello di odio è stato così alto, dove non c'era nessun senso di sterminare 8.000 persone se non il senso politico, la scelta politica di creare un solco di odio incolmabile. Dopo una cosa così efferata nulla sarà più come prima, non ci sarà più possibilità di riconciliazione. Beh, queste 10 donne, vittime di opposti nazionalismi, facendo un lavoro di riconoscimento del valore del dolore dell'altro, quindi di elaborazione del lutto, decidono che per se stesse, per i propri figli, per dare speranza ai propri figli, bisogna trovare un lavoro, ma non un lavoro qualsiasi, un lavoro di cui essere orgogliosi, un prodotto di qualità. E fanno questi prodotti, questi frutti. Nascono appunto in 10, non ci avrebbe scommesso una lira, scusate se parlo romano, nessuno sul successo. Oggi sono 500 famiglie associate, esportano i loro prodotti in Italia, possono essere anche acquistate qui, se voi andate, non faccio pubblicità ovviamente, ma se voi andate su un sito, su Google, e mettete cooperativa agricola insieme, trovate dove si possono acquistare, e sono una realtà in espansione. Intanto sono partite le foto del passato, ma adesso concentriamoci su quello che voglio significare qui. Se sono riuscite lì a fare questa cosa che sembrava una follia ad ogni esperto di marketing, nessuno ci avrebbe scommesso una lira sul successo di questa esperienza, significa che si può fare ovunque. Questa è la frase di Rada Jarkovic quando mi ha detto... quando l'ho incontrata. Mario, se riusciamo qui si può fare ovunque. È l'opposto del pragmatismo dell'industriale, è la vittoria di una scommessa sul campo, è la vittoria dell'ideale, è la vittoria della speranza sulla realtà. Oggi la cooperativa insieme di Bratunac è un luogo dove gli accordi di Dayton, per citare Slavica in conclusione, sono stati superati, perché quelle donne lì, di cui oggi io sono costretto a dire guardate che sono serbe e musulmane, in realtà stanno insieme come prima della guerra. Cioè, devo dire che sono una cooperativa mista, ma in realtà è una cooperativa normale. Insomma, hanno riconquistato la normalità contro i signori della guerra, contro l'ideologia dell'etnonazionalismo. Per questo le amo profondamente e ho voluto concludere su questo, perché delle cose storiche avete parlato già voi meglio di me e io volevo dare almeno una speranza di futuro. Grazie.
1: Grazie, grazie a te Mario, grazie a tutti i relatori, tutti che sono intervenuti, grazie soprattutto a voi che proprio in una giornata così calda, a mezzogiorno, avete rinunciato chissà che cosa per essere qui presenti. Apprezziamo tanto e ci vediamo presto in autunno. Ho già lanciato un messaggio della mostra, quindi vi aspettiamo. Grazie mille, grazie al senatore Aldo Di Biagio, al suo staff Miriam e Nicole che ci hanno sostenuto in tutta l'organizzazione e logistica. Grazie a tutti, arrivederci.
7: E dopo questo incontro dell'11 luglio 2017, che ha per tema il ricordo del genocidio di Srebrenica 1995-2017, l'ultimo documento del nostro archivio che vi vogliamo proporre su Srebrenica, che appunto ha preso tutti i programmi della notte, è Srebrenica 8372, il genocidio, 23° anniversario del genocidio di Srebrenica, Roma, 11 luglio 2018. Buon ascolto.
8: Allora, io, anche gentilmente sollecitato, do inizio ai nostri lavori. Il primo passaggio è la proiezione di alcune foto sulla realtà di Srebrenica, ma è una cosa molto breve, e poi proseguiamo con il programma. Le foto chi?

0: siamo in lingua qua. Emma,
1: prego. Com'è? E come si fa? Ah, c'è il pulsante.
0: Dopo si mette
1: e certo.

Insomma. Allora, prima di cominciare, vi chiederei cortesemente di osservare un minuto di silenzio in ricordo delle vittime

0: Grazie, credo che anche un momento di raccoglimento fosse necessario dopo aver visto alcune di quelle immagini che ogni volta rinnovano orrore in tutti noi. Questa non è la prima volta che io partecipo a questo evento e ogni volta si rinnova il dolore e l'orrore per quello che è successo. Adesso io darei la parola a Fatima Neimaglia della comunità della Bosnia Erzegovina per un saluto iniziale.
1: Scusate, mi dovevo chiedere un po' di acqua.

Buongiorno. Per l'ennesima volta, come se fosse la prima volta, sono sempre nello stesso modo molto emozionata. Scusatemi. Eccellenze, onorevoli e senatori, signore e signori, cari amici, buongiorno. A nome della comunità di Bosnia ed Erzegovina, Bosnia nel cuore, vorrei ringraziare coloro che ci hanno supportato anche questo anno nella realizzazione di questo evento. In particolare vorrei ringraziare il senatore Pier Ferdinando Casini e il suo collaboratore dottor Alessio Pinelli, il Senato della Repubblica Italiana che ci onora della sua ospitalità quest'oggi, il già senatore della Repubblica Italiana Aldo Di Biagio che da diversi anni vivamente ci accompagna e ci incoraggia nel nostro cammino, il dottor Renzo Razzano, presidente del SPES, Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio, la fotografa Diana Muminovic che ha messo a disposizione le sue fotografie, i graditi ospiti che hanno accettato il nostro invito e tutti voi che siete venuti. Ringrazio il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati per i patrocini che ci hanno concessi. Infine porto il saluto da parte di Enzo Moavero Milanesi, Ministro degli Affari Esteri, che oggi sta in missione all'estero, ma ci pensa, come ci ha riferito la sua segretaria personale. Vorrei ricordare brevemente perché siamo qui, cosa è accaduto e cosa sta ancora purtroppo accadendo. Pur essendo la questione della Bosnia ed Erzegovina una delle tante tragedie dell'Europa, non ultima purtroppo, questa rappresenta qualcosa di più. Il tentativo di annullare il valore delle differenze, l'opportunità che tali differenze offrono. Il tentativo di distruggere la normalità della convivenza di persone, non popoli, ma persone che hanno credi religiosi differenti. Per fare un esempio, Sarajevo prima della guerra, prima dell'assedio che è durato 1425 giorni, contava circa 500.000 degli abitanti, metà dei quelli di fede musulmana, islamica, l'altra metà ripartita tra ortodossi, cattolici, ebrei e gli altri. Le feste religiose erano le feste di tutti, i matrimoni misti erano quasi la regola. La tolleranza non era un concetto o una prescrizione, era una cultura. Poi c'è stata la guerra, la divisione degli uni e dagli altri, nata da dentro ma fermentata da fuori, la pulizia etnica. Niente di nuovo in Europa purtroppo e nel mondo. La pulizia etnica è una tecnica feroce di assimilazione in cui tutti alla fine sono complici, che portano deportazioni, stupri, massacri. Parliamo e ricordiamo del genocidio di Srebrenica perché sono state uccise 8.372 persone innocenti accampando la scusa che fossero musulmani, quindi pericolosi. Si tratta di civili, dei ragazzi e vecchi, separati dalle donne e dai bambini, uccisi e sparpagliati nelle fosse comuni. Oggi, l'11 luglio, al memoriale di Potoçari saranno sepolte con un rito musulmano 37 vittime che sono state identificate attraverso l'esame DNA nell'ultimo anno. Si farà una preghiera collettiva dei musulmani, chiamata Namaz Genaza. Alla commemorazione ci saranno oltre 6.000 partecipanti della marcia di pace che ogni anno, a partire dal 2003, parte dal villaggio di Nezuk e segue il percorso che quegli uomini sfortunati sono stati costretti a seguire prima di essere uccisi. È il percorso fatto a piedi, pensando da loro a piedi, pensando e sperando che fosse la strada della salvezza, mentre invece si trattava della strada della loro fine. La marcia è lunga 100 chilometri ed è divisa in 3 tappe e dura 3 giorni. Ma non c'è stata solo Srebrenica. Nel 1992 c'è stata Visegrad, poi la gente uccisa e buttata nel fiume Drina. Migliaia di persone, comprese donne e bambini. Ci sono stati i campi di concentramento di Prijedor. C'è stata Sarajevo, dove i cecchini sparavano sui civili in mezzo alla strada e i militari lanciavano bombe sui mercati. Una polizia etnica che, dobbiamo prenderne atto, ha ottenuto i risultati che i suoi ispiratori desideravano. Cosa è la Bosnia ed Erzegovina oggi? Oggi Sarajevo conta circa la metà della popolazione che aveva una volta, un poco di più. Oltre 80% sono i musulmani.
A Srebrenica, a Visegrad e in molte altre città invece di musulmani ce ne sono rimasti pochi. Quelli che sono fuggiti ai massacri non sono tornati. Non vale dappertutto, ma sicuramente è vero in molte città dove c'era una prevalenza dei cittadini di bosnia-erzegovesi di una professione religiosa o di un'altra. A seguito della guerra sono stati espatriati altri bosnia-erzegovesi sono stati espatriati in altri paesi, in America, in Canada, in Australia. Circa 1.200.000 bosnia-erzegovesi vivono all'estero. Stiamo parlando di un terzo della popolazione bosniaca, ma la diaspora non è finita qui. I fenomeni migratori continuano perché l'economia è bloccata, non c'è lavoro, la corruzione purtroppo esplode, non ci sono prospettive ai giovani. Continuano ad andarsene via. Nelle scuole della Bosnia ed Erzegovina purtroppo si utilizzano libri di storia differenti e si racconta la storia in modo diverso a seconda del luogo dove scolari vivono, a Mostar, Sarajevo o Banja Luka. Gli stessi eventi storici sono narrati in modi diversi in questi testi e purtroppo i giovani sono già dall'inizio educati a avere il distacco magari dalle differenze invece di arricchirsi con le differenze. Quindi la mescolanza culturale e religiosa, che una volta era l'orgoglio della Bosnia ed Erzegovina e la sua unione, ora rischia di diventare qualcosa che ci divide e che ci dividerà sempre di più. La Bosnia era la culla di multiculturalità e multireligiosità europea. Peccato che l'Europa negli anni 90 non si fosse accorta e abbia fatto così poco per salvare un gioiello così prezioso a casa sua. La Bosnia ed Erzegovina era prima quello che l'Europa vorrebbe essere adesso, un miscuglio delle culture, le culture orientali e occidentali che vivono insieme. E non dobbiamo dimenticare che a Sarajevo si professavano 4 preghiere in 4 lingue diverse rivolte a uno stesso Dio, come aveva detto sempre Ivo Andrić nei suoi libri famosi. Quindi a quanto pare la pulizia etnica ha avuto l'effetto desiderato, le persone sono state separate, si alimenta il rancore, insieme alle vittime viene sotterrata anche la fiducia che per secoli ha fatto di noi un popolo. Il paese è come congelato, gli accordi di Dayton che avevano lo scopo di fermare l'ostilità hanno cristallizzato le posizioni ed hanno fornito agli uni e agli altri l'opportunità di dichiararsi popolo, quando invece popolo non sono. C'è un solo popolo, il popolo di Bosnia ed Erzegovina unito nelle diverse religioni. Questo anno ci saranno 90 le elezioni politiche alle quali ci presenteranno i soliti partiti che si dichiarano e sono partiti nazionalisti. Finché certi musulmani continueranno a guardare ai paesi islamici come fonte di ispirazione e possibile protezione, finché certi cattolici di Bosnia ed Erzegovina continueranno a vedere la Croazia come madre patria, finché ci saranno ortodossi di Bosnia che continueranno a rivendicare la separazione di territori conquistati con la violenza, con le deportazioni e la pulizia etnica, auspicando una riunificazione con la Serbia e appellando a Sarajevo non come la comune capitale della patria, ma come una specie di Teheran di Europa, fino a che da dentro e da fuori si continuerà a alimentare tutto ciò, la Bosnia non avrà una speranza. Come in questo l'Europa non ha potuto e non ascolta il nostro grido di dolore? Come mai molti paesi europei, compresa anche l'Italia, purtroppo ancora non hanno dato il seguito al riconoscimento della risoluzione P6TA del 2009-0028 del Parlamento europeo per la commemorazione di Srebrenica? La risoluzione invita il Consiglio e le commissioni a commemorare degnamente l'anniversario del genocidio di Srebrenica, Potocari, sostenendo la proposta del Parlamento di proclamare 11 luglio giorno di commemorazione del genocidio di Srebrenica nell'intera Unione Europea e invita tutti i paesi dei Balcani occidentali a fare altrettanto. È necessario dare ogni possibile aiuto alla Bosnia per superare gli accordi di Dayton che strangolano le aspirazioni della Bosnia di diventare un paese normale. Aiutateci.
È necessario consentire il più velocemente possibile l'ingresso della Bosnia ed Erzegovina nella comunità europea. Solo così sarà possibile garantire l'attrazione degli investimenti, la realizzazione di infrastrutture, la valorizzazione delle risorse della Bosnia ed Erzegovina e dei bosniaci come un popolo, per dargli nuove opportunità di coesione, di sviluppo, per nuove opportunità per i nostri giovani affinché restino in patria per costruire un nuovo futuro. L'ingresso nella Unione Europea consentirebbe l'altra cosa molto importante. Prima degli anni 90, nella ex Jugoslavia noi giravamo senza il attraversavamo le frontiere senza un documento di riconoscimento di identità. Invece adesso siamo diventati stranieri, quindi entrare tutti insieme dalla ex Jugoslavia nell'Unione Europea avrebbe tolto anche questa formalità che anche psicologicamente pesa. Grazie.

0: italiani che sono qui, di vicinanza e di partecipazione, ma anche un motivo di riflessione molto più pesante, molto più gravido di riflessioni ulteriori. E da questo punto di vista, quando avendo io partecipato ad altri eventi negli anni scorsi, noi abbiamo, quando dico noi parlo del Centro di Servizi per il Volontariato, abbiamo pensato che queste vicende che a voi tutti sono ben presenti in realtà non fanno parte di una coscienza e una conoscenza condivisa nel nostro paese, e abbiamo pensato di avviare un programma di coinvolgimento delle scuole perché i ragazzi che sono nati dopo gli eventi di cui stiamo parlando prendessero consapevolezza di quello che è accaduto e portassero un loro contributo di riflessione. Da quest'anno, dall'anno scolastico che si è appena concluso, noi abbiamo sviluppato un progetto con il liceo scientifico Cavour che ha portato al lavoro di diversi gruppi di ragazzi del liceo, di cui adesso avremo una testimonianza. Questo lavoro noi pensiamo di mantenerlo in vita, di rilanciarlo anche nello stesso liceo, ma anche in altri licei, costruendo anche un archivio multimediale in cui raccogliere permanentemente i ricordi, le esperienze, le vicende di cui stiamo parlando. Quindi io per questo darei la parola, prima dei nostri illustri ospiti, a due ragazzi del liceo che ci diranno che cosa ha rappresentato per loro lavorare sui fatti di Srebrenica e sulle vicende della guerra in Bosnia. Quindi adesso do la parola, non so in quale ordine, prima te, allora do la parola a Margherita Salerno del liceo scientifico Cavour.
1: Buongiorno a tutti, sono Margherita del liceo Cavour, che quest'anno ha partecipato a questo progetto Balkan Kaleidoscope. Balkan Kaleidoscope è un progetto che affronta uno dei conflitti più cruenti nella storia contemporanea dell'Europa, che non si è concluso fino a quando i Balcani occidentali non sono crollati. Diversi decenni di storia condivisa sono stati dimenticati e persi in cenere. Le famiglie si sono separate, i vicini si sono trasformati in nemici, i genitori hanno seppellito i loro figli, mentre alla fine la Jugoslavia, come monumento storico per l'unificazione di diverse nazioni slave, è stata ricostruita in vecchie e nuove entità indipendenti e paesi. Il progetto porta l'attenzione sull'importanza e il valore della storia orale e della multiperspectivity nella narrativa storica. Mira a promuovere tra i giovani una più profonda comprensione della storia comune dell'Europa, dei valori comuni e allo sviluppo del rispetto, della tolleranza e dell'apprezzamento della diversità europea sullo sfondo del ricordo delle guerre jugoslave e delle loro conseguenze per l'Europa contemporanea e la sua società, nonché la sua importanza come una pietra miliare negli sforzi di integrazione europea. In particolare, l'obiettivo del progetto è quello di aiutare i giovani di tutta Europa a comprendere meglio le complesse e delicate problematiche del dialogo interculturale, sviluppando allo stesso tempo le capacità degli insegnanti di utilizzare la metodologia multiparte come strumenti di apprendimento facili da usare, testimonianze personali e promozione narrativa critica e imparziale pensiero. Attraverso queste attività, il progetto promuove la riflessione sull'importanza della pace in Europa, nonché la comprensione degli obiettivi e degli sforzi compiuti nei paesi balcanici verso riforme democratiche e per promuovere l'integrazione nell'Unione Europea. La nostra scuola, il liceo scientifico Cavour, quest'anno si è proposto di partecipare al progetto al fine di coprire le ore di alternanza scuola-lavoro. Abbiamo seguito prima delle lezioni teoriche che ci hanno indirizzato nel mondo del volontariato, facendoci capire in che modo si è volontari e quando. Successivamente ci siamo concentrati in particolar modo sul tema della guerra nei Balcani, approfondendo giorno dopo giorno gli avvenimenti che hanno portato alla divisione della Jugoslavia. La caratteristica di questi incontri è lo stretto contatto con i testimoni oculari, i membri della comunità bosniaca a Roma, Bosnia nel cuore, che ci hanno raccontato le loro esperienze personali, facendoci sentire ancora più vicini a questa frazione di storia. Le persone intervistate, infatti, ci hanno fatto leggere la storia con gli occhi di chi l'ha vissuta, facendo trapelare anche l'emotività provata durante il racconto. Toccando così vicino il tema, siamo riusciti ad immedesimarci nel periodo storico e a capire quindi le situazioni vissute in quegli anni. Andando avanti con il progetto, ci siamo resi conto dell'assurdità del fatto che noi italiani, così vicini a questi territori, spesso siamo all'oscuro dell'accaduto e ci limitiamo

0: a delineare il più grande conflitto europeo dopo la Seconda Guerra Mondiale con una semplice divisione della Jugoslavia, senza riflettere sul come e perché sia stato raggiunto un simile risultato. Quest'anno è stato concluso con la realizzazione di alcuni video mirati a riassumere la nostra esperienza. Ci siamo divisi in 5 gruppi che si concentravano su aspetti differenti della guerra. I punti principali dei gruppi erano l'immigrazione causata dalla guerra in ex Jugoslavia, il ruolo delle donne in guerra, la convivenza religiosa in ex Jugoslavia, i luoghi della memoria, il ruolo dei media e della comunicazione durante la guerra. Analizzando un campo in particolare, siamo riusciti ad avere una visione completa e dettagliata degli eventi, anche grazie alle testimonianze degli intervistati, che ci hanno permesso di vedere la guerra ora dal punto di vista di un bambino, ora da quello di una ragazza, ora da quello di un adulto. Il nostro gruppo si è concentrato sul ruolo delle donne in guerra. Abbiamo analizzato due figure maggiormente rappresentative della guerra. Entrambe rappresentano l'emblema di una donna eroina, che si batte e combatte per lei stessa, per i propri figli e per la patria. Le donne vittime di violenze sessuali da parte dei soldati e le donne che sono riuscite a mantenere alto l'onore della cultura bosniaca. Le vittime degli stupri venivano poi rinchiuse in campi che impedivano loro di interrompere la gravidanza, sebbene questo fosse il desiderio di tutte. È difficile quantificare il numero di donne stuprate, poiché molte di loro non si sono rivelate, ma oppresse dalla paura di mostrare parte del loro lato più intimo, hanno preferito non denunciare gli autori. D'altra parte, non tutte coloro che hanno deciso di testimoniare sono state accolte dalla giustizia. Personalmente, partecipare a un progetto di questo genere, oltre ad ampliare le mie conoscenze riguardo a questa parte di storia, ha fatto sì che noi ragazzi ci sensibilizzassimo di fronte a argomenti delicati che spesso cerchiamo di evitare. Guardando le immagini raffiguranti il conflitto e ascoltando le testimonianze di Fatima Nirmalia, Ado Asanovic, Nada Jovicevic, Maja Kvocic e Agim Saiti, che hanno fatto trapelare in modo chiaro le loro emozioni, abbiamo avuto la fortuna di essere completamente coinvolti in questa attività.
1: Grazie.
2: Sì, adesso la parola a Giuseppe Caciari, sempre del liceo Cavour.
3: Salve, sono Giuseppe Caciari del liceo Cavour, classe 4G. E non ripeterò ciò che ha detto la mia compagna di classe per quanto riguarda l'esperienza del progetto Balkan. Invece
4: infatti siamo sordi, alza un po' la voce.
3: Ok, perché non si... col microfono, ok. Non ripeterò ciò che ha detto la mia compagna di classe per quanto riguarda l'esperienza del progetto Balkan. Invece mi vorrei soffermare su cosa mi ha lasciato questo progetto e sulle emozioni che mi ha fatto provare. Come sappiamo tutti, oggi è una giornata molto importante poiché ricorda le vittime della guerra dei Balcani. Come abbiamo detto prima, Balkan è un progetto che affronta uno dei conflitti più cruenti avvenuti di recente. Basti pensare che migliaia di uomini sono morti a causa di questa guerra e migliaia di donne sono state stuprate solo perché erano considerate dei nemici. Allora vorrei soffermarmi sull'importanza di questo progetto e di questa giornata, poiché solo attraverso la conoscenza e lo studio della storia noi tutti possiamo impegnarci per evitare che non ci siano più giornate da ricordare, perché è solo con l'impegno civile e il rispetto per gli altri che si riesce a superare ogni divergenza. Come disse Primo Levi, se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare. Per concludere la prima parte del progetto abbiamo realizzato un video al fine di mostrare ciò che ci ha colpito maggiormente e le parti più stranenti del percorso. In particolare abbiamo provato a raccogliere in pochi minuti ciò che le donne in Bosnia hanno vissuto durante il conflitto. Ci scusiamo per la scarsa qualità dell'audio in alcuni punti dell'intervista, difettoso perché in presa diretta. Purtroppo il tempo a disposizione non è stato sufficiente per rettificare, ma in vista del viaggio a Mostar cercheremo di migliorare l'ascolto. Grazie a tutti e buona visione.
2: Ma questo è uno dei... molti video che hanno realizzato su diversi argomenti con diversi personaggi e persone intervistate. Da questo ultimo mi pare che emerga, io poi giro la parola alla senatrice Bonino, la vicenda degli stupri, perché non ci sono solo gli 8.000 morti di Srebrenica, ma ci sono decine di migliaia di stupri. Ricordo che solo recentemente l'ONU ha equiparato lo stupro al crimine di guerra, quindi ce n'è voluto di tempo perché questa cosa emergesse. Quindi, diciamo, quando parliamo di questa tragedia immane, non dobbiamo ricordare solamente i morti, ma le tante altre vittime che hanno sofferto infamie di ogni genere. Io da questo punto di vista chiamerei subito in causa la senatrice Bonino per una sua valutazione.
1: Grazie mille. Qualcuno molto più importante di me ha detto che chi non ha storia non può governare il futuro. Ed è una delle cose più importanti, perché ripensare a Srebrenica 1995, 12 luglio, non è solamente guardare col retrovisore a quello che è stato. Se ha un senso, ci deve anche aiutare a capire come governare le tragedie di oggi. Quindi non può essere anche questa cerimonia, non dovrebbe essere a mio avviso, un dato di pura nostalgia o un dato di solo rimorso, se non è anche invece un incentivo a guardare in modo diverso le tragedie in corso, e il fatto di aver detto di dirci mai più abbia davvero un senso. Io non ho faticato molto a preparare le tre cose che vi voglio dire, perché di quella tragedia sono stata involontaria, insomma, testimone diretta. E voglio ricordare solo un po' il contesto, perché le vittime sono le vittime di esseri umani, ma come diceva il mio amico Pannella, quando c'è strage di legalità, poi c'è strage di persone. Questo episodio, Srebrenica, si inserisce in una situazione, chiamatela come volete, insomma, di ignavia, chiamiamola perlomeno ignavia, della comunità internazionale e del contesto che si era creato. Per capirci, il 16 aprile 1993 il Consiglio di Sicurezza, con una risoluzione, non sapendo più che fare, eccetera, eccetera, stabilisce delle zone sicure, dei safe zone, protette e affidate nella gestione ad un contingente delle Nazioni Unite, l'UNPROFOR, cui peraltro viene dato un mandato dei più ambigui, dei più fragili, dei più controversi. Come spesso succede, si trova una soluzione linguistica per un problema politico che non si è né affrontato né risolto. Per cui sono zone sicure, ma non si capisce chi li protegge. O meglio, li protegge l'UNPROFOR, ma non si capisce con quale mandato. A maggio, sempre 93, vengono istituite, sempre dalle Nazioni Unite, le altre zone sicure. Zepa, Goraž de Sarajevo, Tuzla, Bihać. Il 25 maggio del 93 viene istituito, sempre per trovare qualche soluzione, la Corte Speciale Internazionale per la Bosnia, che poi diventerà anche per i Grandi Laghi, eccetera. Ora, qual era la situazione? Io ero commissario umanitaria, ero rientrata da una missione in Congo e stavo facendo il mio rapporto al Parlamento europeo quando vengo avvertita che Srebrenica era caduta. Srebrenica era sotto tutela dell'HCR con il supporto della Commissione europea e sapevamo di sostenere in quella zona assediata sostanzialmente 42.000 persone. Quando sono rientrata a Bruxelles cominciano ad arrivare strane informazioni su dove sono andate queste 42.000 persone, ma non riuscivo a capire informazioni molto contrastanti. Conclusione, ho preso un aereo e sono andata a Tuzla. A Tuzla c'era un airstrip, siamo atterrati lì, ed è stata una delle esperienze mie più drammatiche, perché accanto a questa airstrip si era d'urgenza costruito una tendopoli, un campo rifugiati sostanzialmente, e la cosa che mi ha colpito è il silenzio assoluto, che non succede mai in un campo rifugiato, ma un silenzio assoluto, e una popolazione che era evidentissimamente solo di donne, bambini e anziani. Conclusione, facendo 3 o 4 chiamate alla Croce Rossa, eccetera, eccetera, insomma, era chiarissimo che mancavano 8.000 uomini o ragazzi in età militare, cioè dai 12-13 anni in più. Cominciando a allertare anche le varie capitali, mi venne detto: no, ma quelli saranno scappando nei boschi. Ora, non c'era nessun bosco rimasto dopo tanti anni di guerra, perché la legna era stata utilizzata altrove, quindi era evidente che erano stati separati e poi uccisi. Non mi credette nessuno, fino a che in agosto Madeleine Albright rese pubbliche le foto aeree rivelavano le fosse comuni. E partendo da lì si arrivò appunto a capire cos'era successo, ovvero la presa di Srebrenica aveva anche comportato la separazione tra donne, vecchi e bambini e gli uomini, diciamo, in forze militari, che erano stati caricati su dei bus e che sono spariti per sempre, dicasi trucidati. Nel 2017, tutto sotto gli occhi delle Nazioni Unite, voi ricorderete la fotografia del generale Unprofor che brinda con Mladic che rassicura le donne e i bambini, eccetera, eccetera, mentre l'eccidio era in corso. Nel 2017 la Corte d'Appello dell'AIA, il 27 giugno, ha ritenuto il governo olandese parzialmente responsabile, perché in particolare 300 musulmani si erano rifugiati nella sede Unprofor ed erano stati respinti. Cioè, noi chiudiamo i porti, quelli chiusero i portoni. Lo dico non per fare strane analogie, ma perché riflettiamo su quello che succede oggi e su quello che chi chiude i porti e chi ha chiuso all'epoca i portoni, lasciando oltre gli 8.000 questi 300 musulmani evidentemente. Recentemente anche la Corte ha condannato, come sapete, Mladic all'ergastolo e Karadzic a 40 anni. Ed è stato il primo tentativo di lotta istituzionale contro l'impunità, che poi divenne la Corte Penale Internazionale. Ricordo tutto questo perché la violazione, diciamo, delle convenzioni, delle regole di base, porta poi a stermini e succede anche oggi, non voglio inoltrarmi in altri dossier, però se ha un senso ricordare quelle vittime, bisogna pure che cerchiamo di capire quali cose stiamo affrontando e che il mai più che ci siamo detti allora non diventi carta straccia nei nostri giorni. Infine, solo una cosa per il futuro, cari amici bosniaci. La vostra marcia verso l'Europa non può neanche fare un passo avanti se non trovate una soluzione tra di voi. Io voglio essere molto chiara su questo, perché sono un'amica della Bosnia e ci ho provato da ministro e da commissario in tutti i modi che potevo. Quindi ci sono, come dire, anche cose che spettano a voi di fare per intraprendere questa strada, che spero si apra presto, almeno in apertura di negoziati a Macedonia e Albania. E perché voi rimanete fuori? Ma perché io credo ci siano responsabilità anche vostre che dovete affrontare. Voglio solo finire per dire che questa è una ferita delle Nazioni Unite, è una ferita della comunità internazionale, è una ferita che riguarda gli Stati membri, è una ferita che ci riporta al nazionalismo, perché questa era la verità. Il predominio di un'etnia o di una nazione su altre che dovevano sparire dalla faccia della terra. Ed è come se non ci rendiamo conto che questa è la motivazione di allora e cerchiamo di capire dove andiamo adesso. Non vorrei che stessimo mettendo i semi di un nuovo nazionalismo le cui conseguenze abbiamo già vissuto. Quindi ricordare è importante, e chiudo perché l'anno successivo organizzammo a Tuzla proprio un ricordo del sterminio, insomma, con la regina Nur di Giordania, in questo enorme stadio, un caldo micidiale, fotografie che erano uscite, quindi grandi emozioni, svenimenti, cose, ma fu l'inizio di una serie di cerimonie che poi ogni anno ricordano questa tragedia, che appunto io credo importante ricordare, perché un futuro senza memoria non è un futuro. Grazie.
2: Beh, dopo questo intervento ci sono ulteriori elementi di riflessione, e io personalmente penso che dire mai più a volte è un esercizio del tutto inutile, perché poi purtroppo certe cose si ripetono. Bisogna vedere cosa è possibile fare per andare al fondo, alla radice dei problemi. Darei adesso la parola al senatore Casini per una sua valutazione.
5: Ma anzitutto consentitemi di dire che sono molto contento di aver aiutato nell'organizzazione di questa giornata del ricordo qui nell'aula del Senato della Repubblica. Ringrazio il senatore Di Biagio che mi ha sollecitato a questo, gli ambasciatori e le organizzazioni promotrici di oggi. Noi rispondiamo con questo momento anche di commozione comune, di ricordo, ad un impegno preciso, che è quello di non dimenticare. E credo che le parole di Emma Bonino, che è stata purtroppo per lei e per tutti, ma insomma è stata e ha vissuto da protagonista questa vicenda, come ha ricordato drammaticamente, siano il suggello migliore e più importante di ogni considerazione che io potrei fare. Mi limito a 3-4 valutazioni. Primo, non dimenticare significa cercare di evitare di rifare gli stessi errori, anche se la storia, se noi la consideriamo nelle varie tappe, è un ripetersi sempre drammatico degli stessi errori. Quello che è successo l'11 luglio di tanti anni fa è una prova drammatica di impotenza di un'Europa che è un'idea di pace e di libertà. Noi oggi non siamo all'anno zero, ma rischiamo di tornare indietro, cioè rischiamo di compromettere le conquiste di pace che abbiamo in qualche modo rafforzato nel nostro continente e di cui anche la vicenda dei Balcani è in qualche modo lo specchio e il riflesso. Noi rischiamo di tornare indietro. Rischiamo di tornare al nazionalismo, rischiamo di coltivare l'illusione mortale che ce la faremo meglio da soli. Non ce la faremo meglio da soli, perché il mondo oggi è terribilmente più complesso di quello del passato, le sfide sono più difficili, di Europa c'è ancora più bisogno oggi di quanto ci sia in passato. E noi come italiani facciamo un grande sforzo, nonostante le diffidenze di tanti, per tenere aperte le porte dell'Europa ai paesi dei Balcani. l'impegno che stiamo mettendo oggi sul tema dell'Albania, sul tema del Montenegro, degli altri paesi a cui cerchiamo di aprire le porte dell'Unione Europea. Aprire le porte a quei paesi significa tenere le porte aperte a chi nella storia è a pieno titolo europeo come noi siamo, con l'insieme delle sue culture, delle sue identità religiose diverse, delle sue storie complicate. Tenere le porte aperte a questi paesi significa tenere le porte aperte a tutti i paesi dei Balcani. A partire dalla Bosnia-Erzegovina, e non aggiungo nulla rispetto a quanto Emma ha detto, anche con molto coraggio e con molto realismo, cioè noi bisogna che aiutiamo e poi ciascuno che viene aiutato bisogna che si aiuti, e questo è molto importante. Ma come si fa a non capire che tenere in una instabilità permanente un'area come i Balcani significa avere un rischio enorme di esportazione di tante cose brutte verso l'Europa, se non altro per un fatto di egoismo, se non altro per un fatto di interesse bieco, perché esiste anche l'interesse nella politica. Noi dovremmo continuare ad intensificare questo processo e questo approdo dei Balcani verso l'Unione Europea, perché la stabilità vostra, la pace vostra è la stabilità nostra, perché siamo legati dalla storia e perché i vicini, diceva quello, non si scelgono ma si trovano, per cui noi siamo vicini, peraltro piacevolmente vicini per l'intreccio di tradizioni, di storie che vi sono stati nei nostri, certo anche momenti di incomprensioni storiche, ma noi abbiamo e coltiviamo il valore di questa vicinanza. Una seconda dimensione di cui vorrei parlare è quella dell'esercito europeo, della difesa europea. Srebrenica è stato l'esempio di una totale insufficienza rispetto a uno strumento, quello militare, che non si usa e non vogliamo usare per un espansionismo vecchio stile, ma che è comunque necessario tante volte anche per evitare tragedie della storia. Oggi vediamo quanto erano capaci di prevedere il futuro quei grandi fondatori europei che 50 anni, 60 anni fa parlavano della sfida dell'esercito e della difesa comune europea come un elemento caratterizzante dell'Europa, pensando che la dimensione monetaria, economica, i traffici commerciali, tutto questo non sarebbe stato sufficiente se lo strumento della politica estera e di difesa non avesse accompagnato l'economia. Oggi vediamo quanto drammaticamente questo è vero. L'ultima riflessione che voglio fare. Avviene una cosa singolare oggi. Alcuni governi, alcuni partiti politici, alcuni paesi che criticano tutto quello che non siamo stati in grado di fare e che criticano senza salvare nulla l'Europa per come è oggi, anche noi la critichiamo, ma salvando gran parte della costruzione europea, e la differenza non è banale, è sostanziale. Bene, questi stessi si appellano a richieste verso l'Europa che secondo la loro visione sovranista e nazionalista è esattamente l'opposto di quanto ciascun Stato dovrebbe dare. Cioè, perché noi dobbiamo solidarizzare con gli altri? Perché l'Italia deve chiedere ad esempio la solidarietà nella gestione di un problema drammatico come quello dell'immigrazione? Lo può fare e può chiedere in base a una visione comunitaria dell'Europa, perché se la visione dell'Europa è quella nazionalista non si capisce perché gli altri si dovrebbero far carico dei nostri problemi e dei nostri ritardi. Se la regola del mondo futuro è l'egoismo e la chiusura nei nostri confini e la pervicacia delle nostre certezze nazionali, ma e allora nessuno è in grado di chiedere più nulla a nessun altro. Allora noi invece riaffermiamo oggi, simbolicamente, con ricordo per ciò che è accaduto 23 anni fa, il nostro essere qui oggi è anche affermare questa idea del futuro, di un futuro in cui la diversità, paesi diversi ma vicini, si prendono per mano e cercano reciprocamente di aiutarsi per fare da barriera alle grandi insidie della nostra epoca, che sono molto più complicate e difficili da vivere di quelle di 50 anni fa. Dunque, oggi non è una sola giornata di ricordo o di commemorazione, ma è anche, penso, un modo di meditare, e io vorrei complimentarmi con voi per questa cosa che siete riusciti a fare nelle scuole. Ecco, oggi mi viene un'idea che la senatrice Bonino ed io potremmo farci carico nei prossimi giorni in Parlamento di chiedere al Ministro della Pubblica Istruzione di trasformare queste esperienze che voi avete fatto qui a livello nazionale, perché ci sia in questa giornata dell'11 luglio una capacità dei nostri giovani di capire cos'è la storia. Io vi devo, termino proprio da genitore, ma io con dei figli piccoli mi rendo conto di quanto è difficile trasmettere ciò che è stato, ma anche solo parlare del comunismo, di ciò che è stato l'Unione Sovietica con il suo portato storico, perché voglio dire, o quello che è stato il fascismo, ma oggi questi ragazzi hanno una visione che è completamente, io capisco, fanno anche fatica a entrare in questa ottica, perché vedono un mondo completamente diverso e si fa fatica ad un'interpretazione storica sul passato, ma questa interpretazione è uno strumento fondamentale che noi gli diamo o gli togliamo, per cui dovremmo darglielo, e credo che anche questa tragedia della storia che ha riguardato la Bosnia-Herzegovina e l'Europa, che è avvenuta nel cuore dell'Europa, penso possa essere un monito importante per tutti loro. Grazie.
2: Grazie senatore, grazie anche per la proposta che lei ha fatto. Noi, per quanto ci riguarda, potremmo poi farvi avere traccia del lavoro fatto, in modo che ci si possa raccordare su questo. Darei adesso la parola all'ambasciatore di Bosnia-Herzegovina, io non so se pronuncio bene, Josip Gelo o Gelo?
6: Gelo.
2: Josip Gelo, per una sua valutazione sugli eventi, ma anche sulla giornata di oggi.
6: Grazie. Buongiorno a tutti. Onorevole Bonino, onorevole Casini, onorevole Biagio, eccellenze, signore e signori. Oggi, mentre commemoriamo il 23° anniversario del crimine contro i bosniaci di Srebrenica, commesso dall'esercito dei serbi in Bosnia guidato dal generale Ratko Mladic, ci dobbiamo fermare un momento per rendere omaggio alle vittime, ponendoci la domanda: com'è possibile che sotto gli occhi di tutto il mondo, sul suolo dell'Europa sudorientale, alle soglie del XXI secolo, la forza dell'odio possa essere stata così forte da spegnere le vite di oltre 8.000 persone? Nel luglio 1995, nella zona dichiarata dall'ONU zona protetta, nell'aprile del 1993, un odio devastante non fu purtroppo fermato. E Srebrenica divenne così il luogo del più grande crimine sul suolo europeo dopo la Seconda Guerra Mondiale. La responsabilità del crimine è ovviamente di coloro che l'hanno commesso, ma almeno nella coscienza la responsabilità è anche di coloro che potevano impedirlo e non l'hanno fatto. Le sentenze del Tribunale dell'AIA hanno contribuito in parte al fatto che la verità sul crimine sia stata svelata e che alcune delle condanne per crimini di guerra soddisfino almeno parzialmente la giustizia, ma le vite umane non possono essere ripristinate. Il dolore e le ferite delle madri e dei bambini sono difficili da guarire. Sfortunatamente non possiamo cambiare il passato, ma qualcosa possiamo ancora fare. dare fiducia ai popoli della Bosnia ed Erzegovina e credere che loro stessi, dopo tutto, possano influenzare positivamente il loro futuro, il futuro dei nostri figli e il futuro di tutta l'Europa del Sud-Est. Io ci credo. Aiutali a perdonare, perché se una persona commette un errore, specialmente se commette un reato, il minimo che possa fare è chiedere sinceramente il perdono. Se vogliamo creare una società migliore, dobbiamo, per quanto sia difficile, essere pronti a perdonare. L'odio e l'amore sono due possibilità sulle quali ogni uomo, anche un popolo, può prendere una decisione. Entrambi attivano nell'uomo una energia potente, anzi l'odio porta con sé una forza distruttiva e devastante, distruggendo tutto davanti a sé e sopprimendo tutto ciò che trova sul suo cammino. Alla fine, anche colui che odia diventa vittima di se stesso, spesso senza esserne consapevole. L'amore, al contrario, è una forza creativa, feconda, che porta gioia, sicurezza, pace e libertà interiore e pace alle persone che lo circondano. Mentre tributiamo il doveroso omaggio alle vittime del crimine di Srebrenica, compiangendole insieme ai loro cari, nello stesso tempo prego Dio di donarci il futuro, in futuro la saggezza, la prudenza e la forza di non risolvere mai i problemi in Bosnia ed Erzegovina evidentemente esistenti con la forza delle armi, ma dialogando e mettendosi d'accordo. Secondo la Costituzione della Bosnia ed Erzegovina, Bosnia ed Erzegovina è regolata come la patria dei tre popoli costituenti, bosniaci, serbi e croati, con gli stessi diritti. Credo che i popoli costituenti, con i loro legittimi rappresentanti politici, faranno della Bosnia ed Erzegovina una patria che ognuno sentirà come propria e che non ripeteremo mai più gli errori del recente passato. La Bosnia ed Erzegovina sta attualmente affrontando grandi sfide. L'adesione all'Unione Europea è la priorità e più importante della politica estera e l'obiettivo strategico della Bosnia ed Erzegovina. La prospettiva dell'adesione all'EU è la forza trainante di cambiamenti positivi in campo democratico, politico, economico e sociale in Bosnia ed Erzegovina. Il nostro Paese appartiene naturalmente alla comunità europea e ci aspettiamo di ottenere lo status di candidato all'inizio del prossimo anno e di diventare negli anni seguenti un membro della famiglia europea. La presidenza della Bosnia ed Erzegovina ha inoltre confermato la disponibilità a soddisfare pienamente i requisiti per l'attivazione del piano d'azione per l'adesione alla NATO, di approfondire la cooperazione nel settore della difesa e della sicurezza, di combattere tutte le forme di terrorismo e di cooperazione sul piano di integrazione dell'intera regione nella struttura europea e euroatlantica. Noi, ognuno nel proprio campo, siamo debitori delle nostre vittime di guerra in Bosnia ed Erzegovina e abbiamo l'obbligo e la responsabilità di contribuire a far sì che la Bosnia ed Erzegovina sia un paese di pace, tolleranza, convivenza, uguaglianza e benessere. Un paese in cui tutti i suoi abitanti saranno felici di vivere e gli ospiti saranno felici di visitare. Alla fine vorrei ringraziare il senatore Casini e l'associazione Bosna Ostercu per l'iniziativa di commemorare il giornata della memoria per le vittime di Srebrenica. Grazie.
2: Funziona, no? Salutiamo la senatrice Bonino, ci stiamo avviando e la prendiamo in parola per questa iniziativa di cui ha parlato il senatore Casini, perché dandoci appuntamento, come oramai da anni facciamo, per il prossimo anno, però con un impegno a lavorare su queste cose, perché solo commemorare non è che fa bene all'anima, ma non è che aiuta a risolvere i problemi. Ricordo a tutti che poi il progetto di cui abbiamo parlato continuerà anche quest'anno, il nuovo anno scolastico, che i ragazzi, adesso stiamo lavorando, che hanno partecipato al progetto andranno a fare una visita sui luoghi su cui si sono svolti questi fatti, e magari l'anno prossimo potranno venire a raccontarci dal vivo la loro esperienza. Quindi io questo vorrei dire ai nostri amici della comunità bosniaca, dando a questa ricorrenza il significato di un impegno vivo, di lavoro, per far sì che io non voglio dire non succedono più, ma che perlomeno si riescano a rimuovere alcune delle cause che hanno determinato i fatti che sono accaduti. Sapendo che i tempi sono duri, il senatore Casini l'ha detto molto bene, quello che è successo in Europa in questi ultimi tempi non è che ci induce a sperare bene, a cominciare dalla vicenda della Catalogna, ma non solo, insomma, il riemergere di particolarismi, nazionalismi ed egoismi è una cosa che può rischiare di mettere in discussione la stessa costruzione europea. E lavorare per scavare sugli avvenimenti e sulle cause che hanno portato a certe conseguenze credo che sia importante, soprattutto con le nuove generazioni, perché le cose di cui stiamo parlando, cioè loro quando è accaduta Srebrenica manco erano nati, insomma, quindi è evidente che c'è un problema di far
7: Beati loro.
2: Beati, sì, questo, ma è evidente che c'è un problema di un impegno che deve essere ancora più forte per far sì che queste cose diventino un patrimonio condiviso e che siano anche di aiuto a un'azione per rimuovere, non dico per sempre, ma insomma cercare di rimuovere. Perché sai, io dico questo, senatore, dopo quello che è successo nella Seconda Guerra Mondiale, con le immane, anche la prima, ma l'immane catastrofe che ha dilaniato il continente europeo, anche allora si disse mai più. E poi, come si dice in Italia, il lupo perde il pelo ma non il vizio. E quindi quello che è importante è una vigilanza continua, un lavoro continuo sulle nostre coscienze e sulle coscienze di chi ci sta vicino, perché si riescano ad affrontare i problemi che abbiamo davanti. Quindi con questo impegno io do appuntamento all'anno prossimo per vedere se qualcosa intanto siamo riusciti a combinare.
8: Grazie. E questo era l'ultimo documento tratto dal nostro archivio per ricordare con l'occasione della morte del boia di Srebrenica e del macellaio di Sarajevo, Ratko Mladic, avvenuta ieri all'Aia, ricordare qual è stato il ruolo del Partito Radicale e dei radicali proprio durante queste settimane, questi mesi, questi anni che hanno hanno caratterizzato la, appunto la, la vita politica dell'Europa in, per lunghissimo tempo. Adesso è il momento della rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta.
9: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, sabato 29 agosto, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Questa settimana abbiamo ripreso dopo la pausa estiva. La prossima settimana ci saranno due novità, la prima per in ottambuli, la prima edizione di questa rubrica andrà in onda a mezzanotte, la seconda invece per i più mattinieri, la seconda edizione di questa rassegna stampa andrà in onda un po' più tardi, non più alle 6.45 ma intorno alle 6.55 e come sempre cercheremo di approfondire i temi trattati negli editoriali, nelle analisi, negli articoli più approfonditi della stampa internazionale. Su cosa ci concentreremo oggi? Innanzitutto la visita del direttore della CIA, John Ratcliffe, a Mosca, un avvertimento a Vladimir Putin di non attaccare un paese NATO, secondo alcune indiscrezioni della stampa americana. Leggeremo un editoriale dal Wall Street Journal che si interroga: Putin è davvero pronto a sfidare la NATO? E poi un altro editoriale uscito sul quotidiano spagnolo El Mundo: Putin raddoppia la sua minaccia, l'Europa non può restare seduta nella comodità strategica di fronte a una Russia sempre più pericolosa. Ma ci occuperemo anche della politica italiana, perché l'Economist, che è uscito ieri nelle edicole europee, ha un'analisi su Giorgia Meloni, che sta per diventare il primo ministro più stabile del dopoguerra, sta giocando una partita di lungo periodo, secondo l'Economist, che aggiunge: fondere populismo e moderazione si sta dimostrando una ricetta per restare al potere. Meloni viene sostanzialmente lodata dal settimanale britannico. Partiamo però dalle minacce di Putin all'Europa e ai paesi NATO, con un editoriale del Wall Street Journal di ieri. L'interrogativo nel titolo: Putin è davvero pronto a sfidare la NATO? Il leader russo potrebbe fare un calcolo, e cioè che Trump non sia disposto ad aiutare l'Europa in caso di crisi. Scrive il Wall Street Journal. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, questa settimana è atterrato a Mosca a bordo di un C-17 e funzionari dell'amministrazione hanno fatto trapelare il motivo: avvertire Vladimir Putin di non attaccare un paese dell'organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, la NATO. Putin è pronto davvero a correre il rischio di una guerra aperta con l'alleanza occidentale? La risposta razionale è no, soprattutto dopo i pessimi risultati del suo esercito in Ucraina. La Russia non è in grado di essere alla pari con la NATO in un conflitto convenzionale. Giovedì Trump, a proposito della minaccia di Putin, ha detto: ha avuto buoni colloqui con lui, non attaccherà un territorio NATO. Ma, ricorda il Wall Street Journal, l'Occidente ha già sottovalutato gli avversari in passato e Putin potrebbe fare calcoli diversi. Perché? Perché fondamentalmente il Cremlino sotto di lui non agisce sulla base della razionalità. Uno di questi calcoli potrebbe essere la possibilità di recuperare la faccia dopo il disastro ucraino. La Russia può ancora uccidere civili dal cielo, ma le sue forze stanno guadagnando poco territorio a un costo stimato di circa 30.000 vittime al mese. L'economia russa è in crisi e Putin sta destinando il 10% del PIL al settore militare. Ci sono segnali di malcontento pubblico in patria. E se Putin, chiede il Wall Street Journal, organizzasse un'azione lampo, ad esempio per strappare territorio a uno degli stati baltici, la NATO in quel caso risponderebbe con la forza. Se non lo facesse, Putin potrebbe raggiungere un obiettivo che persegue da lungo tempo: esporre la debolezza dell'Alleanza Atlantica e recuperare un po' di prestigio politico in patria. Putin, ricorda il quotidiano, ha già testato la NATO con la cosiddetta guerra nella zona grigia, che testa le debolezze altrui senza arrivare a un conflitto aperto. Un rapporto di luglio dell'International Institute for Strategic Studies afferma che la Russia ha utilizzato navi fantasma per lanciare droni in tutta Europa, comprese Germania, Francia, Regno Unito e Danimarca. Gli attacchi informatici sono comuni, i cavi sottomarini sono stati sabotati, la NATO ha risposto con qualche protesta e qualche aereo decollato all'improvviso. Putin potrebbe anche pensare di poter riuscire a dividere l'Alleanza Atlantica prima che l'Europa riesca a riarmarsi grazie alla maggiore spesa per la difesa. Il leader russo potrebbe essere disposto a correre un rischio nella convinzione che Trump rifiuterà di aiutare l'Europa in caso di crisi. Gli Stati Uniti hanno minacciato di ritirare le loro truppe dall'Europa, hanno criticato gli alleati sostenendo che la sicurezza del continente principalmente un problema loro. Trump spesso si vanta dicendo che Putin non avrebbe mai invaso l'Ucraina sotto la sua presidenza, ma Putin potrebbe interpretare il corteggiamento di Trump nei suoi confronti e la sua riluttanza ad aiutare l'Ucraina come segnali di debolezza. Putin potrebbe anche usare delle minacce per costringere Trump e la NATO a imporre all'Ucraina una pace sfavorevole, anche se Kiev è improbabile che accetti. Secondo il Wall Street Journal, ci sono poi le difficoltà di Trump in Iran, che potrebbero aver rimesso in discussione la capacità di deterrenza degli Stati Uniti. Putin osserva la sua amministrazione, quella di Trump, razionare le munizioni dopo poche settimane di combattimenti in Iran. Le elezioni di midterm si avvicinano e Trump non vuole una crisi europea che potrebbe condizionarne il risultato. Morale: nessuno dovrebbe sottovalutare il fatto che Cina, Russia, Iran e Corea del Nord potrebbero collaborare per esporre la vulnerabilità dell'Occidente in questo momento. Sembra che Ratcliffe abbia detto a Mosca di smettere di sostenere l'Iran, ma questo non accadrà. Il presidente cinese Xi Jinping probabilmente non vuole una crisi alla vigilia del suo viaggio a Washington a settembre, ma non si sa mai. Gli Stati Uniti considerano un'incursione russa una possibilità abbastanza seria da inviare il capo della CIA. Noi ci auguriamo che Ratcliffe abbia consegnato un messaggio molto forte. Ma l'ultimo direttore della CIA, che era stato in Russia, William Burns, nel 2021, aveva già avvertito Putin di non invadere l'Ucraina. All'epoca la convinzione comune, basata sulla razionalità e sul buonsenso, era che Putin non si sarebbe lanciato in un'invasione, ma si sarebbe limitato alla guerra ibrida. E invece Putin ha rischiato con un'invasione per conquistare Kiev. La domanda di oggi è se la capacità di deterrenza degli avversari di Trump sia così formidabile come Trump suggerisce la capacità di deterrenza dell'America. Se Putin sta giocando con l'idea di provocare la NATO, Trump farebbe bene a mostrare un po' di determinazione, annullando pubblicamente il ritiro delle truppe dall'Europa e segnalando maggiore sostegno all'Ucraina e ai paesi NATO in prima linea. Se la deterrenza degli Stati Uniti fallisse di nuovo contro la Russia, questa volta Trump non potrebbe dare la colpa a Joe Biden e la sua presidenza sarebbe a rischio. Così, tra l'altro, il Wall Street Journal, che prende molto seriamente le minacce di Putin. Su El Mundo di ieri c'era un altro editoriale che vi segnaliamo, per ragioni di tempo non lo leggeremo tutto, Putin raddoppia la sua minaccia. Putin intende raddoppiare la sfida all'Occidente con una potenziale offensiva in territorio europeo che metterebbe alla prova la determinazione della NATO nel fermare la sua crociata imperialista. Secondo fonti dell'intelligence americana, la Russia potrebbe tentare nei prossimi anni un'aggressione limitata contro un paese NATO, da un cyberattacco a un'incursione militare nel Baltico. Il fatto che il direttore della CIA sia andato a Mosca questa settimana per avvertire delle conseguenze dimostra che Washington considera seriamente il rischio da utilizzare uno dei canali di comunicazione più sensibili con il Cremlino. Questo è uno scenario allarmante dinanzi al quale l'Unione Europea non può permettersi di voltare lo sguardo altrove. Il calcolo di Putin è semplice, non deve per forza affrontare l'intera alleanza atlantica per mettere la NATO in difficoltà, basta un episodio limitato, ambiguo, rapido, che costringa gli alleati a prendere una decisione sotto pressione. Un'infrastruttura critica resa inutilizzabile, un cyberattacco, un'operazione sotto copertura o un'incursione territoriale limitata possono provocare ore e giorni di incertezza sulla risposta adeguata. In quel lasso di tempo si gioca la credibilità dell'alleanza. In gioco però c'è lo stile, il modello di vita europeo, scrive tra l'altro Il Mondo, e l'Europa non può restare seduta nella comodità strategica di fronte a una Russia sempre più pericolosa. Gli ultimi minuti dell'edizione di oggi li vogliamo invece dedicare alla politica italiana, perché l'Economist pubblica un'analisi questa settimana dal titolo Giocare la partita lunga, di lungo periodo. Giorgia Meloni è il primo ministro più stabile del dopoguerra. Fondere populismo e moderazione si dimostra una ricetta per restare al potere. Scrive il settimanale, il 4 settembre Giorgia Meloni diventerà il premier italiano con il mandato continuo più lungo dai tempi di Benito Mussolini. Un traguardo notevole in un paese dove i leader tendono a durare quanto un gelato a Roma in una giornata d'estate. Da quando è entrata in carica, nell'ottobre 2022, Meloni ha visto susseguirsi primi ministri in paesi un tempo stabili come il Regno Unito, la Francia e i Paesi Bassi. Salita al potere come populista di destra, ha ridisegnato la politica italiana e si è collocata al suo centro. Per gli altri leader populisti di destra in Europa la sua lezione sembra chiara, moderarsi paga. Certo, la forza di Meloni e del suo partito non è incrollabile, ha perso un referendum costituzionale, non ci saranno più gli aiuti dell'Unione Europea e la crescita economica è minima, entro la fine dell'anno il debito dell'Italia supererà quello della Grecia. E nel frattempo è emerso un nuovo partito all'estrema destra, guidato dall'ex generale Roberto Vannacci, che spinge Meloni a radicalizzarsi di nuovo su questioni che vanno dall'immigrazione alla caccia. Eppure Meloni sembra più un leader che sta gettando le basi per un secondo mandato dominante che una leader in declino. Rimane la leader politica più popolare in Italia, i sondaggi attribuiscono a Fratelli d'Italia una percentuale di voti superiori a quelle del 2022, Meloni è diventata la persona intorno alla quale ruota l'intero sistema politico, spiega Giovanni Orsina della LUIS. Italo Bocchino, ex deputato che ha fatto parte del stesso movimento giovanile neofascista di Meloni, ritiene che Meloni potrebbe rimanere sulla scena politica per decenni. Tre fattori spiegano il successo politico di Meloni, secondo l'Economist. Primo, ha la fortuna di avere avversari deboli e divisi, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Il secondo ingrediente di successo è la limitata attività in termini di riforme. I ministri, secondo il portavoce economico del PD, navigano a vista invece che avere una strategia. Il governo ha investito pochissimo capitale politico in riforme per stimolare la crescita di lungo periodo, ma la riluttanza a sfidare gli interessi acquisiti funziona in una società invecchiata e conservatrice. Beh, non è un bel giudizio nei confronti dell'Italia. Questo aiuta a spiegare però per l'Economist il terzo elemento del mix Meloni, e cioè la moderazione. Le azioni di Meloni in carica contraddicono la sua retorica estremista. L'Italia ha rispettato le regole fiscali dell'Unione Europea, Meloni ha costruito un rapporto efficace con la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e ha sostenuto senza esitazioni l'Ucraina, si è perfino opposta a Trump sulla guerra in Iran e sui suoi attacchi al Papa.

0: di essere un fattore di contenimento. Con l'esaurirsi dei fondi post-Covid non ci saranno più condizioni europee da rispettare per ricevere dei soldi e se vincerà le elezioni nel 2027 Meloni potrebbe scegliere anche il prossimo presidente italiano, perdendo così qualcuno, Sergio Mattarella, che ha rappresentato un freno al suo strapotere. Meloni vuole anche introdurre l'elezione diretta del primo ministro e questo potrebbe conferirle un'autorità personale che nessun primo ministro italiano ha mai avuto, almeno nessuno dai tempi di Mussolini. Così l'Economist. Ci fermiamo da David Carretta. Una buona giornata con Radio Radicale.
1: E dopo la rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta andiamo ad ascoltare Albania italianofona a cura di Arthur Nura. Vi ricordo poi in diretta alle 7.10 spazio transnazionale con Francesco De Leo, la pillola del rovescio del diritto a cura dell'avvocato Gian Domenico Cagliazzi e stampa regime a cura di Marco Taradas. Ma adesso andiamo ad ascoltare Arthur Nura.
2: Io sono Iola, direttrice generale dell'Agenzia Nazionale del Turismo dell'Albania. Sto tornando da Valona, dove sono andata personalmente al porto ad accogliere la delegazione della Global Summud Flotilla, il cui arrivo era stato annunciato su Instagram con tutta la gravità riservata a una grande spedizione internazionale diretta a salvare Sazan. Al porto, però, l'epopea digitale, rilanciata perfino dall'ANSA, si è materializzata in una dozzina di persone visibilmente spaesati, più simili a una comitiva scappata di casa, che è all'avanguardia della rivoluzione planetaria rappresentata sui social.
3: Buongiorno. Benvenuti. Piacere, Marinella. Benvenuti in Albania. Come va?
4: I am Mohammed from Palestine.
3: Oh, hi, how are you? Hi, welcome.
4: I'm from
3: Welcome in Albania.
4: Hello.
3: Hi. Hi, English or Italian? Hi. Sì, mi chiamo Marinella. Mirsaerd.
5: Una delegazione di esperti italiani.
3: Oh, Mirsaerd, sì. You can translate. No, welcome everybody. Welcome in Albania. I am Marinella Prifti. I am Deputy Minister of Tourism here in Albania. Here is the team of tourism, which welcomes all the time passengers here and tourists in Albania. We are very happy that you are here. And we are happy as well to share with you some information regarding your cause here in Albania.
2: Ed erano decisamente meno a proprio agio davanti alla realtà di Valona di quando apparissero nell'immagine accuratamente confezionate per Instagram. Sono state comunque accolti con rispetto e con la piena disponibilità istituzionale perché l'Albania è una casa aperta a tutti e rispettosa di tutti. Abbiamo offerto loro anche di accompagnarli a visitare Sazan, l'isola sulla quale avevano già pronunciato una grandissima sentenza, arrivando addirittura a paragonarla a Gaza. Volevamo fornire a loro tutte le informazioni disponibili e mettere nelle migliori condizioni per porre liberamente qualsiasi domanda. Non hanno voluto. Con nostra sorpresa, ci hanno detto di aver cambiato idea e non sono andati a Sazan. Non hanno voluto assistere alla presentazione delle informazioni preparate per loro, ma hanno comunque preso il documento informativo che avevamo messo a disposizione e hanno annunciato: andiamo a raggiungere la rivoluzione a Tirana. Naturalmente è un loro diritto, ma allora chiamiamolo questa missione con il suo nome vero. Se attraverso il mare, dichiarando di voler salvare un'isola, una volta arrivato, rifiuti persino di visitarla, non sei venuto a conoscere la realtà, sei venuto a mettere in scelta una conclusione scritta prima ancora di partire. Le immagini pubblicate prima del loro arrivo spiegano perfettamente il copione. In una si vede un fenicottero avvolto in un kefir palestinese, accompagnato dalle parole: hanno chiamato, abbiamo risposto. Chi li avrebbe chiamati?

0: Sasan è un'isola senza popolazione civile residente. Nessuna comunità dell'isola ha lanciato un appello. Nessun abitante rischia di essere cacciato dalla propria casa. I fenicotteri vivono nelle lagune di Narta, sulla terraferma. A Sasan non si è mai vista un'anima di fenicottero. Nell'altra immagine leggiamo: da Gaza all'isola di Sasan, la nostra terra non è in vendita. E siamo invitati a sostenere una non meglio identificata rivoluzione di fenicotteri. Ma lasciatemi dire le cose fino in fondo, perché questo accostamento non è coraggioso, è grottesco, ignorante e profondamente offensivo, perché prima di tutto nei confronti degli stessi cittadini di Gaza. A Gaza un'intera popolazione ha vissuto per anni l'inferno di Hamas e poi quello della guerra, della morte, della fame, della distruzione e dello svolamento. A Sasan non c'è nessuna guerra, nessuna famiglia è sotto le bombe, nessun bambino fugge dalle macerie, nessuna casa è stata distrutta e nessun fenicottero sta aspettando di essere liberato da una missione internazionale con caschi rossi, verdi o di qualunque altro colore. Mettere sullo stesso piano l'immane tragedia umana di Gaza è una discussione ancora tutta da sviluppare sul possibile futuro di un'isola albanese disabitata. Non significa mostrare solidarietà alla Palestina, significa usare il dolore dei palestinesi come scenografia emotiva per una campagna Instagram, non soltanto contro lo sviluppo, ma anche contro la decenza. Hanno usato il dolore di Gaza senza alcun rispetto. È l'immagine di Sasan senza alcuna verità. Il documento che abbiamo consegnato loro chiarisce fatti molto semplici. Non esiste alcun accordo con la controparte privata. Non esiste ancora alcun progetto architettonico definito o presentato. Non è stato venduto un solo metro quadrato dell'isola. Sasan non è stata mai messa in vendita. Non è in vendita oggi e non lo sarà domani. Soltanto se si troverà prima un accordo per procedere e se verrà successivamente approvato un progetto turistico, il soggetto privato potrà partecipare all'iniziativa, ma non acquisterà Sasan e potrà operare esclusivamente attraverso un joint venture nella quale lo Stato albanese sarà partner. Lo Stato non sarà il venditore dell'isola, ma il partner dell'eventuale progetto. La proprietà di Sasan resterà pubblica e lo Stato parteciperà direttamente allo sviluppo, al controllo e ai benefici generati. Sasan si estende per 562 ettari, il perimetro del quale potrebbe essere valutato un eventuale intervento riguarda 45 ettari, poco più del 8% dell'isola, mentre l'intensità massima dello sviluppo non potrà superare lo 0,20% della superficie complessiva. I monumenti naturali, le falesie, le aree più sensibili, il parco nazionale marino e la superficie marina protetta sono esclusi da ogni possibile sviluppo. L'accesso pubblico dovrà essere garantito e ogni eventuale intervento sarà subordinato a condizioni ambientali rigorose e verificabili. Se avessero accettato di andare a Sasan, avrebbero visto che l'isola non è sotto assedio. Se avessero accettato di ascoltare, avrebbero saputo che non esiste alcun accordo. Se avessero preferito i fatti agli slogan, avrebbero scoperto che Sasan è sana e salva. Ma perché permettere alla realtà di rovinare un bel carosello su Instagram? benvenuti comunque in Albania. Qui chiunque è libero di manifestare, di criticare e persino di raccontare assurdità. Buon proseguimento verso Tirana e buon divertimento con la vostra rivoluzione immaginaria. Quando vorranno finalmente vedere Sazan e conoscere i fatti, la nostra porta resterà aperta. Sazan intanto rimane dove è sempre stata, albanese, pubblica, sana e salva. Non è in vendita. Non lo è mai stata.
1: Sette e dieci minuti, buongiorno da Radio Radicale, oggi sabato 29 agosto 2026, vi ricordo l'appuntamento con Spazio Transnazionale tra poco a cura di Francesco De Leo, poi al termine il rovescio del diritto con l'avvocato Gian Domenico Cagliazza, alle 7.35 stampa e regime curata quest'oggi da Marco Taradas, poi alle 9 il nostro notiziario del mattino. Parleremo delle visite del Partito Radicale nelle carceri italiane per la campagna Agosto in carcere, il conflitto tra Ucraina e Russia, il ruolo dell'Europa, l'alluvione al confine tra Tibet e Nepal dopo il crollo di un ghiacciaio, la massima pressione americana sull'Iran, lo stretto di Hormuz e la situazione in Siria, l'allarme antisemitismo, il disegno di legge in discussione alla Camera e poi l'apertura del viceministro Cirielli al partito di Vannacci e la presa di distanza di Fratelli d'Italia, questi temi del nostro notiziario del mattino che concluderemo con la rubrica che va in onda ogni sabato, Cinema e Cinema, curata da Gianfranco Cercone. Come detto, prosegue l'Agosto in carcere, l'iniziativa con cui ogni estate, ormai da decenni, le delegazioni del Partito Radicale Non Violento, Transnazionale e Transpartito visitano gli istituti penitenziari di tutte le regioni italiane nel mese in cui la condizione detentiva si fa più dura e ascolteremo Donatella Corleo, consigliere generale, che si è recata nella casa di reclusione di Favignana. Ma adesso siamo pronti con Spazio Transnazionale e quindi la linea va a Francesco De Leo. Buongiorno Francesco. Francesco, non ti sentiamo. Proviamo ancora, grazie alla regia di Piero Scaldaferri, a collegarci con Francesco De Leo per la puntata odierna di Spazio Transnazionale e poi, appunto, come detto, proseguiremo con le nostre rubriche del mattino e soprattutto con la rassegna stampa di Marco Taradas a partire dalle 7.35 minuti. Dicevamo dell'Agosto in carcere, ascolteremo nel corso del notiziario il racconto che ci ha fatto Donatella Corleo della casa di reclusione Giuseppe Barraco di Favignana in Sicilia, con Antonello De Fortuna, appunto, ha raccontato quello che ha visto. Poi la delegazione del Partito Radicale visiterà anche lunedì, dopodomani, il carcere romano di Rebibbia. Nel corso poi della trasmissione Rivoluzione in corso, il professor Renato Brunetta, durante la sua rubrica appunto Rivoluzione in corso, ha analizzato il conflitto tra Ucraina e Russia, al momento senza soluzione negoziale, il ruolo dell'Europa, e sentiremo sempre con Antonio De Fortuna un passaggio della rubrica del presidente del CNEL Brunetta. Poi torneremo, come detto, sull'alluvione che mercoledì 26 agosto ha travolto il distretto nepalese di Rasuwa e i versanti tibetani al confine. Secondo l'Istituto Geologico degli Stati Uniti, all'origine c'è il distacco di un blocco di ghiaccio a circa 5.000 metri di quota, precipitato nel fiume Lende, che è un affluente del Bote Koshi. La colata di ghiaccio, roccia e fango ha struito il corso d'acqua e poi ha liberato a valle un'onda di piena che ha spazzato via villaggi, ponti e centrali idroelettriche. L'ipotesi iniziale del terremoto è stata esclusa. Secondo gli ultimi bilanci diffusi dalle autorità nepalesi e cinesi, dato che si è aggiornato purtroppo anche questa mattina con un bilancio ancora più grave, 616 morti, 2.300 feriti, è quello che riporta l'ANSA in questo momento. Dicevamo, secondo gli ultimi bilanci ci sono molti anche stranieri e tre italiani, ma adesso dovremmo avere Francesco De Leo in collegamento e quindi proviamo a collegarci. Francesco.
2: Sì, buongiorno, buongiorno. Da Francesco De Leo, oggi purtroppo problemi tecnici, spazio translazionale 29 agosto 2026, con noi Gian Piero Gramaglia, che è docente di giornalismo presso la Sapienza Università di Roma, per il consueto racconto delle aperture sui media statunitensi. Partiamo da lui, Gian Piero.
3: Buongiorno Francesco, buongiorno a chi ci segue. E un'altra giornata di questa settimana sostanzialmente priva di grosse notizie dominanti, ma prevale sui principali media USA l'annuncio venuto nella nostra...
4: Io sentivo.
3: Venuto la scorsa notte, ma già oggetto di indiscrezioni nelle ore precedenti, di un accordo tra Stati Uniti e Venezuela sulla gestione di 65 milioni di barili delle riserve di petrolio del paese, il cui presidente Nicolas Maduro è stato rapito con la moglie all'inizio dell'anno con un'operazione priva di ogni legittimità ed è tuttora in attesa di giudizio.
4: Tu adesso mi senti?
3: In una prigione statunitense. Il presidente USA Donald Trump ha annunciato l'intesa con un post sul suo social Truth, attribuendo il risultato ai negoziati condotti dal segretario di Stato Marco Rubio e al segretario alla guerra Pete Hegseth, che hanno trattato con la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez. Secondo Trump, l'accordo farà scendere il prezzo della benzina negli Stati Uniti, che è un cruccio degli elettori ed è una delle preoccupazioni dei repubblicani in vista del voto di midterm del 3 novembre. Le preoccupazioni per l'andamento dell'inflazione, che resta alta anche in seguito all'aggressione all'Iran e alle conseguenti perduranti difficoltà di navigazione nello stretto di Hormuz, sono ieri emerse anche nel discorso fatto dal presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, alla tradizionale annuale riunione dei banchieri centrali di mezzo mondo a Jackson Hole nel Wyoming. Ne parla in prima con rilievo il Wall Street Journal, ma la notizia è su tutti i principali media. Walsh, che il presidente Trump ha messo lì con il preciso mandato di ridurre il costo del denaro, cosa che il suo predecessore Jerome Powell era riluttante a fare nelle attuali circostanze, ha invece detto che i tassi di interesse dovranno probabilmente salire nei prossimi mesi per frenare l'aumento dei prezzi. L'accordo con il Venezuela apre New York Times, Washington Post e Politico ed è in rilievo altrove. Singolare che il Wall Street Journal preferisca invece per l'apertura l'allarme che era già diffuso nei giorni scorsi che la scarsità di munizioni causata dalla guerra all'Iran possa indebolire la capacità di deterrenza nei confronti della Cina e della Russia. Proprio mentre la Cina riesce a trasformare la sua carenza di petrolio e quindi di energia in un'arma geopolitica. La crisi iraniana, scrive il Wall Street Journal, ha mostrato che la capacità della Cina di persistente capacità della Cina di importare petrolio e di avere forti riserve di petrolio costituisce per lei una critica difesa nei confronti dell'Occidente. E il Wall Street Journal critica il presidente Trump, che sembra soprattutto concentrato in questa fase sull'immagine che lascerà di sé, ridefinendo, chiamiamolo così, la struttura architettonica di Washington, piuttosto che ad affrontare i problemi che lui stesso ha creato con la guerra all'Iran. Prego la regia di avvertirmi quando la situazione con il collegamento con Francesco De Leo sarà correttamente ristabilito e intanto vi dico che fuori dal coro, come spesso capita, la Fox...
2: Giampiero, io ci sono,
3: Benissimo, allora ti cito ancora due titoli e ti ridò la linea Francesco e ti do la linea Francesco. La Fox, dicevo, fuori dal coro, si occupa dei problemi dei transgender nello sport, mentre Axios punta sul nuovo team che Alexandria Ocasio-Cortez, la deputata di New York di sinistra socialista, sta costituendo, forse in vista o potenzialmente in vista di una sua candidatura alla nomination democratica per il 2028. E con questo ti passo la linea.
2: Grazie Giampiero, a lunedì prossimo. Dalla prossima settimana Spazio Transnazionale andrà in onda dal lunedì al sabato. Prima di guardare gli altri quotidiani internazionali, ci occupiamo stamane di Ratko Mladic, il comandante militare serbo-bosniaco condannato per genocidio in relazione al massacro di Srebrenica del 1995, come sapete morto in carcere nei Paesi Bassi all'età di 84 anni. Noi ne abbiamo parlato poco fa con Giorgio Fruscione, analista dell'ISPI, lo ascoltiamo.
5: Buongiorno e benvenuto a Radio Radicale.
6: Buongiorno a voi.
5: Chi è stato Ratko Mladic e in che consisteva il suo sogno della Grande Serbia?
6: Ratko Mladic è stato innanzitutto un soldato, ma è poi diventato il criminale di guerra perfetto. Il suo più grande successo è quello di essere responsabile e colpevole del più grave crimine commesso sul suolo europeo dopo la Seconda Guerra Mondiale, il genocidio di Srebrenica. Ma Ratko Mladic è stato anche, come a me piace dire, un interprete perfetto della cosiddetta banalità del male degli anni 90 nei Balcani. Era un militare, un comandante che ha eseguito gli ordini, ma erano ordini che avevano un obiettivo chiaro, quello della pulizia etnica della Bosnia Erzegovina, e il disegno politico che Mladic seguiva era quello di Radovan Karadžić, presidente di quella entità, la Repubblica Srpska, l'entità della Bosnia a maggioranza serba, che con la propria autoproclamazione all'inizio della guerra si contrapponeva all'indipendenza bosniaca da Belgrado e aspirava invece al sogno etnonazionalista della Grande Serbia. Quindi questo va detto perché la pulizia etnica non è stata è stata sia la causa che la conseguenza della guerra, è stato sia mezzo che fine della guerra in Bosnia, e l'episodio di Srebrenica è stato pianificato, logisticamente preparato e studiato nei minimi dettagli, ed è anche per questo che è stato definito da due diversi tribunali come un genocidio.
5: Il massacro di cui parlava è ricordato come emblema, no, della malvagità umana, però è diventato anche sinonimo di fallimento internazionale. Perché?
6: Il territorio di Srebrenica, insieme ad altre località della Bosnia orientale, era un enclave cosiddetta, ovvero un'area protetta dalle Nazioni Unite. In quella fase finale della guerra in Bosnia, nell'estate del 95, si va verso degli accordi di pace che sono da un punto di vista territoriale molto difficili da raggiungere, e Srebrenica è un territorio circondato da terre controllate invece dall'esercito serbo-bosniaco. Di fatto, quando l'11 luglio del 95 le truppe di Mladic entrano a Srebrenica, le Nazioni Unite credono alle promesse di Mladic, che dice di voler solo il disarmo della popolazione, ma di fatto gli uomini cominciano a prendere la strada dei boschi e cercare di raggiungere il territorio sotto il controllo dell'esercito bosniaco. Questi verranno inseguiti, ingannati, stanati e quindi uccisi, e il numero totale supera le 8.000 unità. Quindi c'è una complicità da parte delle Nazioni Unite per aver di fatto lasciato fare a Mladic, a cui si è creduto ciecamente in quanto appunto comandante dell'esercito serbo-bosniaco.
5: Il generale Mladic sarà sepolto con i massimi onori di Stato e militari, il luogo sarà deciso dalla famiglia, lo ha riferito la radiotelevisione serba, riportando dichiarazioni rilasciate dal ministro della giustizia Vujic. Vujic ha dichiarato che invierà una lettera all'AIA auspicando che venga accertata non solo la causa del decesso, ma anche se Mladic abbia ricevuto delle cure adeguate. Il ministro ha affermato che oggi riceverà ulteriori informazioni sulla data in cui la salma verrà trasferita in Serbia e ha precisato che tutto dipende dalle procedure burocratiche del meccanismo dell'AIA. Spetta solo a loro decidere, ha detto riferendosi alla famiglia, che deciderà il luogo di sepoltura, aggiungendo che è certo che al generale Mladic saranno poi riservati, come dicevo, tutti gli onori militari e di Stato che gli spettano quando si tratterà. In varie città serbe ci sono stati messaggi, striscioni in suo sostegno. Mosca ha espresso le più profonde condoglianze alla famiglia, mentre da Bruxelles si dice la glorificazione dei criminali di guerra non ha posto in Europa. Che significato diamo a tutto questo?
6: Ratko Mladic viene osannato e continuamente tirato fuori dalle elite politiche proprio perché il genocidio l'ha commesso, proprio perché la pulizia etnica l'ha portata avanti e l'ha in parte realizzata, non perché abbia difeso il popolo come viene detto secondo la propaganda e la narrazione ufficiale. Di Mladic abbiamo testimonianze sin dai primi mesi di guerra del tentativo di delle azioni militari che portano a bombardamenti fino all'esaurimento psicologico dei quartieri musulmani di Sarajevo, dei campi di concentramento per i non serbi nella Bosnia occidentale e infine della cosiddetta liberazione di Srebrenica, ovvero liberazione della popolazione musulmana attraverso eccidi di massa. Per cui è difficile chiamare liberazione è difficile chiamarlo liberatore Ratko Mladic, il suo è stato una carneficina, per cui quello che succede in Serbia e in Repubblica Srpska è che prevale questa narrazione ancora della Serbia e del popolo serbo vittime, per cui appunto la figura di Mladic risulta essere un eroe che ha tutelato, cercato di tutelare la popolazione civile.
5: È stato un grande piacere averla con noi, grazie a Giorgio Fruscione, analista dell'ISPI, grande esperto dei Balcani, buon proseguimento di giornata.
6: Grazie a voi.
2: Qualche minuto ancora per la stampa internazionale, Financial Times, Trump afferma, lo sentivamo da Gian Piero Gramaglia, che gli USA assumeranno il controllo di 65 miliardi di barili di petrolio venezuelano, il Presidente sostiene che la joint venture tra i due paesi farà scendere i prezzi della benzina per gli americani. Guardiamo invece sempre sul Financial Times l'analisi di Claire Jones da Jackson Hole nel Wyoming. Kevin Warsh, sostenitore di una politica monetaria restrittiva, lascia intendere, scrive il Financial Times, che la Fed aumenterà i tassi se l'inflazione non dovesse diminuire a breve. Wall Street intensifica le scommesse su un aumento dei costi di finanziamento a settembre sulla scia del discorso tenuto dal presidente della Banca Centrale a Jackson Hole. Nel suo intervento al simposio organizzato dalla Fed di Kansas City, Walsh ha affermato che i responsabili della politica monetaria avrebbero del lavoro da fare se l'aumento dei prezzi nella più grande economia mondiale non dovesse attenuarsi a breve, alimentando nuove speculazioni a Wall Street su un aumento dei tassi. Ancora sul quotidiano britannico vi segnalo riguardo al Medio Oriente, la campagna statunitense volta a isolare l'Iran stringe il cerchio su Dubai, da decenni la città del Golfo funge da centro offshore per i servizi finanziari, il commercio e l'accesso ai mercati globali di cui il regime iraniano ha bisogno. Interessante focus sul South China Morning Post, il piano di Pechino per trasformare il Tibet in una porta d'accesso riuscirà a resistere alle dinamiche geopolitiche e alle catastrofi naturali, si chiede il quotidiano di Hong Kong. Pechino spera che il commercio contribuisca a stabilizzare il Tibet, ma le tensioni con l'India e l'imminente successione del Dalai Lama stanno ostacolando i suoi sforzi. Un reportage del Time sull'India, come in una scena di un film, la concatenazione di eventi che ha portato alle inondazioni in Nepal, in cui hanno perso la vita oltre 600 persone. prosegue la resistenza ucraina, ce lo dice il Kyiv Independent, le forze ucraine avrebbero colpito un magazzino di ozono e diverse postazioni nell'oblast di Rostov nel corso di un attacco su vasta scala contro il sud della Russia. Si è occupato del Guardian di Mladic, in prima oggi, il macellaio se n'è andato, ma per molti è un eroe, le vittime condannano la glorificazione di Mladic, l'artefice del genocidio di Srebrenica è morto, ma chi è rimasto segnato dalle sue atrocità sostiene che la sua ideologia sia ancora incredibilmente diffusa. Vediamo il Times of Israel, un canale segreto e diretto tra Israele e Hamas avrebbe permesso l'accordo sugli ostaggi del 2025, la TV israeliana rivela ulteriori dettagli sull'autorizzazione concessa da Netanyahu con gli occhi diretti tra lo Shin Bet e il gruppo terroristico iniziati dopo l'esecuzione di 6 ostaggi nel agosto 2024. Lasciateci in pace, il grande titolo sul Jerusalem Post, si temono disordi a Ground Zero, le famiglie dell'11 settembre chiedo a Mark Daniel, sindaco di New York, di stare alla larga, la sua presenza potrebbe turbare la loro giornata di lutto. Chiudo con una minaccia sinistra sul Tehran Times, il leader iraniano Khamenei, è vietata qualsiasi azione che minacci la coesione sociale. Abbiamo terminato, ringrazio davvero Piero Scaldaferri questa mattina in regia, la linea torna in studio Roberto Aglianuzzi.
1: Grazie a Francesco De Leo e a Giampiero Gramaglia, ci scusiamo per questi problemi tecnici di questa mattina, ma adesso andiamo ad ascoltare il rovescio del diritto con l'avvocato Gian Domenico Cagliazzo.
7: Si avvicinano un bel po' affari spenti, per dir la verità, le elezioni dei componenti del nuovo Consiglio Superiore della Magistratura previste per il prossimo mese di ottobre. Eppure si tratta del CSM successivo alla vittoria del no, che secondo i suoi sostenitori ha sventato la sovversione della Costituzione e soprattutto il sorteggio dei componenti di quell'alto consesso. Sembra passato un secolo da quel furioso dibattito intorno, diciamolo francamente, non tanto alla separazione delle carriere, assetto ordinamentale presente in tutte le democrazie contemporanee, eccetto noi, Turchia, Bulgaria e Romania, quanto piuttosto intorno proprio al sorteggio. Una proposta forte, senza alcun dubbio, e che soprattutto avrebbe potuto essere concepita meglio, un sorteggio di secondo grado, cioè tra un paniere di candidati previamente eletti, avrebbe ottenuto lo stesso risultato con più ragionevolezza ed equilibrio. Ma insomma, la battaglia cruciale, vera, era questa, perché la vittoria del sì avrebbe sancito la fine del correntismo e una perdita verticale di potere e di influenza dell'Associazione Nazionale Magistrati, istanza di compensazione fondamentale degli equilibri di potere rappresentati dalle varie correnti che la compongono. Va riconosciuta al variegato fronte del no, guidato però e governato dalla magistratura associata, schierata nella battaglia per la sua stessa sopravvivenza, la straordinaria capacità politica con la quale essa ha saputo dissimulare il vero obiettivo del proprio impegno, intorno al quale era evidente esservi un forte consenso popolare. Quando l'opera di dissimulazione non era ancora necessaria, quindi mesi e anche anni prima del referendum, esponenti di prima fila del futuro fronte del no, per tutti ricordo Travaglio e Gratteri, si erano espressi con chiarezza perfino brutale a favore del sorteggio, indicato come l'unica via di uscita da questa singolarità tutta italica di una giustizia governata da un sistema di potere delle toghe organizzato alla stregua di veri e propri piccoli partiti politici che lo scandalo Palamara aveva disvelato con chiarezza agli occhi dei cittadini italiani. Consci dunque del peso di quel 48% di cittadini che si è comunque espresso nelle urne a favore del sorteggio, espressione evidente di totale censura verso l'attuale assetto del potere togato, a maggio scorso il presidente di ANM, dottor Tango, e il leader del No, professore Enrico Grosso, espressero in quella prima assemblea post voto parole durissime contro il correntismo e le sue degenerazioni, come a dare il segno di chi aveva comunque compreso quella lezione dalle urne. «È giunto il momento», tuonava il dottor Tango, «ed è questo in cui tutti noi dobbiamo dire basta». Ed esortava i magistrati a compiere un'opera di serio rinnovamento per eliminare del tutto quelli che ha definito i frutti avvelenati delle degenerazioni correntizie, criticando duramente il correntismo inteso come metodo, in particolar modo quello nutrito da legami, spartizioni o incarichi legati a logiche di natura politica o di puro carrierismo. Ed Enrico Grosso fu ancora più spietato ed inequivoco, definendo il correntismo come una malattia degenerativa del pluralismo della magistratura, trasformatosi in un opaco centro di potere. Bene, mi piaceva ricordare tutto questo ora che le candidature sono ufficiali e ovviamente fuori dalle chiacchiere retoriche sono calibrate al millimetro sugli assetti e sulle proporzioni del sistema correntizio, come sempre, immutabilmente. E soprattutto ora che una coltre di assoluto silenzio avvolge gli eventi preelettorali, tranne poche voci dissenzienti che denunziano di essere totalmente ostracizzate dalle ferree logiche delle correnti, in questo tutte uguali tra di loro e tra di loro indistinguibili. Sarà interessante verificare in qual modo le parole del presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati hanno fatto breccia tra i candidati e con quali concrete e tangibili proposte di rinnovamento. Siamo, come si suol dire, tutto orecchi, anche se al momento il silenzio è assordante. Buona giornata a tutti.
1: Questo era il rovescio del diritto con l'avvocato Cagliazza. Intanto sono le 7:36 minuti, tra poco Stampa Regine con Marco Taradas, quest'oggi come ogni sabato. Vi ricordo poi il notiziario del mattino, parleremo di quello che abbiamo appena letto poco prima appunto di dare la linea a Francesco De Leo con Spazio Transnazionale, quindi partiremo dal carcere, poi anche le notizie che arrivano come detto dall'alluvione in Nepal con l'aggravamento del bilancio, 623 morti, 3.000 dispersi, centinaia di operai bloccati in un tunnel, il governo rifiuta aiuto nelle ricerche, si teme un nuovo disastro. Poi le notizie che arrivano dall'Ucraina, nuovi raid russi nella notte sulla regione di Odessa, missili e droni sul distretto di Izmail. La notizia che l'ex ministro ucraino Fedorov, quella figura che è stata appunto licenziata dal Ministero della Difesa ucraina qualche mese fa, provocando peraltro molte proteste e soprattutto la salita nei sondaggi della figura di Fedorov come un possibile sostituto dell'attuale presidente Zelensky e quindi nel gradimento dei cittadini ucraini, secondo almeno questi sondaggi, Fedorov appunto si avrebbe chiesto anche le elezioni, potrebbe essere consulente della difesa italiana. Vedremo anche quest'ultima notizia, ma adesso andiamo ad ascoltare Marco Taradas con Stampa Regime.
8: Sabato 29 agosto, questo è Radio Radicale, buongiorno a tutti, a Marco Taradas per Stampa e Regime. Questa mattina i giornali hanno delle aperture diverse, ma più o meno i protagonisti sono due, cioè sulla Stampa ad esempio si apre con il boia trattato da eroe, si parla di Mladic ovviamente, lo stesso sul Corriere della Sera, funerali con onori di Stato per Mladic, la decisione shock della Serbia sconvolge l'Unione Europea. E questo è uno dei temi. L'altro tema è quello che riguarda invece una cosa non terribilmente drammatica come quella, ma che viene caricata di grande intensità polemica e anche, come dire, semantica. Anche qui si parla di morte, così il report rischia di morire, colpa il governo Rai, parentesi, e Ranucci. Questo sul Domani, però lo stesso tema della morte viene evocato anche dallo stesso Ranucci, che dice: mi vogliono fare la fine di Regeni, vogliono la mia morte, perché gli sarebbe stato proposto, fra le altre cose, una corrispondenza Rai dal Cairo. E anche Marco Travaglio ci parla di strage, di morte, eccetera, a proposito di questa trasmissione. E anche questo, vedremo le posizioni di difesa di Ranucci oppure di attacco. C'è uno schieramento destra contro sinistra, però va detto che non viene considerato tutta quella parte molto ampia di persone o anche di soggetti politici che, non schierandosi né a destra né a sinistra, però ritenevano che il report non fosse quella grande trasmissione d'inchiesta che viene celebrata dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle, ma qualche cosa che ha contribuito ad avvelenare abbastanza l'informazione italiana, che quindi guardano con favore al tentativo di riportarla entro i confini del giornalismo d'inchiesta, che non è il giornalismo a teoremi che Ranucci ha sempre promosso, magari con l'aiuto di personaggi come la Vitola, che frequentavano i più diversi ambienti, e di qualche magistrato fin troppo amico. Vedremo questi due temi all'inizio e poi tutta una serie di altri. Per la politica internazionale c'è la novità che riguarda anche l'Italia, quella dell'ex ministro di difesa ucraino Fedorov, che è stato sostituito da Zelensky per ragioni ancora non del tutto chiare, forse perché ne temeva l'eccesso di popolarità. Comunque Fedorov è stato l'inventore della guerra dei droni, che ha aiutato l'Ucraina a resistere alla Russia fino ad oggi, e sull'Ucraina c'è senz'altro da segnalare la corrispondenza di Anna Zafesova, che si trova sulla Stampa, sta compiendo un viaggio all'interno dell'Ucraina, ovunque bombardata. Sulla Russia vi segnalo riguarda il Corriere, comunque è un editoriale, è messo nella pagina degli editoriali, è firmato da Nava ed è molto critico nei confronti dell'Europa e dell'Occidente per la posizione dura che ha assunto nei confronti della Russia e che potrebbe portare a una guerra su larga scala. È un articolo che sembra scritto da qualche intellettuale russo che si trova su internet o sui blog, ma Nava da tempo, se non ricordo male, ha questo atteggiamento non ostile, diciamo, a Putin. Vedremo anche titoli, diciamo, delle cronache della guerra. Sul riarmo e NATO vedremo degli articoli interessanti sull'Avvenire, sul Corriere della Sera, sul Manifesto, sul Quotidiano Nazionale. E sui nazionalismi che si diffondono e che rischiano di prendere anche il governo in alcuni paesi cruciali dell'Europa, segnalo l'articolo di Vital Bazzolini sul Domani e una intervista sulla Stampa. Un servizio sulla Germania in particolare. Di Trump e delle sue manovre, di cui si è un po' persa la traccia nelle ultime settimane, invece un articolo interessante sul Manifesto, che ci racconta come continuino i trucchi di Trump per evitare la sconfitta stata decisamente prevista alle elezioni di midterm. Sul temi interessanti sulla politica sono quelli che riguardano il Partito Democratico, da una parte le primarie, su queste oggi è il titolo di apertura della Repubblica, un po' a sorpresa. Comunque le primarie dividono il campo, Schlein tornata in piazza, parla di dibattito dannoso, adesso dobbiamo parlare di cose concrete, e Conte che dice decidiamo a gazebo, resteremo uniti. Il Fatto accusa il Corriere della Sera e la Repubblica di boicottare le primarie. Vedremo sul tema anche il Corriere della Sera, l'altra e altri giornali. L'altra questione, Bonaccini ieri una sua frase infelice perché un po' isolata dal contesto, a dir la verità, ma un politico di primo piano queste cose dovrebbe immaginare, ha scatenato le risposte della destra, accusata di essere poco colta e molto proletaria. Bonaccini ha tentato di spiegarlo, voleva dire che il Partito Democratico è troppo ZTL, ma insomma è stata presa male. Oggi molti giornali riprendono il tema dell'arroganza della sinistra, che in effetti si può verificare tante volte. Comunque c'è anche un'intervista allo stesso Bonaccini che parla delle primarie e di tutto il resto sulla Repubblica, mentre Libero e gli altri giornali della destra si danno da fare sul tema che ho evocato prima. Il Wok, c'è anche il Wok, Massimo Giannini se la prende con Conte per aver sollevato una questione che da noi non esiste, in effetti è difficile trovare dei casi, uno c'è senz'altro, è stato citato anche da Pierluigi Battista nei giorni scorsi, è quello dell'ex assessore alla cultura di Livorno, Simone Lenzi, che oggi che è stato liquidato in realtà non per questo, ma perché aveva attaccato il Fatto Quotidiano per una vignetta indecente fra le tante, ma il Fatto ha messo in movimento i suoi amici del Movimento 5 Stelle, appunto, movimento, e è stato liquidato. Però l'accusa formale era quella che vedremo nell'intervista a Simone Lenzi, che è oggi riportata sulla Verità. E poi da citare un'intervista a Salvini sul tema delle banche, e questa compare su Milano Finanza e anche altre cose, naturalmente, di cui parla Salvini, fra questo il tema delle accise, con un intervento di Carlo Cottarelli molto utile sul Corriere della Sera, in cui spiega perché questi tagli del prezzo della benzina indiscriminati in realtà costino moltissimo e aiutino pochissimo le persone che ne hanno bisogno, ma sembra che il governo forse farà una scelta più intelligente, appunto selezionando, ne parla il ministro Urso intervistato dal Giornale. La Verità continua la sua guerra infinita all'insegna del Novax contro Matteo Bassetti. Oggi si parla di un caso drammatico, tragico, di una persona che era in cura nel suo ospedale, che è morta, e viene attribuita in realtà a Bassetti una responsabilità diretta o indiretta, vedremo. Sui temi della giustizia qualcosa c'è ancora, il Dubbio, il Riformista, che ci parlano del ritorno alle correnti all'interno del CSM per selezionare candidati, cancellare quelli che si sono avventurati sulla strada del sì al referendum e comunque far prevalere le logiche di corrente. C'è anche il capogruppo Costa, intervistato su questo dal giornale. Poi sul Riformista si richiama il nome di Sciascia a proposito del periodo dell'antimafia vera, quella che finì con gli attentati a Falcone e Borsellino, e dell'antimafia falsa invece si può trovare notizia sul Fatto in prima pagina, perché ci parla di un'ennesima intenzione del non pentito e non collaboratore di giustizia Graviano, che però ogni tanto salta fuori perché dice di avere delle cose da dire sui rapporti tra mafia dell'Utri e Berlusconi. E il Fatto Quotidiano ce l'annuncia e dice che la paura corre ed è in Forza Italia che avrebbe dato ordine di non parlarne. Però Graviano è un collaboratore, per modo di dire, perché nessuna, pur essendo stato un criminale di primissimo piano della mafia, autore di stragi che però lui ha sempre smentito, non ha mai detto nulla che sia stato confermato, ma il Fatto ci conta da tantissimo tempo e oggi ci ritorna. Andiamo a vedere adesso i temi principali sui giornali. Vediamo Corriere della Sera e Stampa innanzitutto su Mladic, perché gli danno molto più spazio degli altri giornali, e soprattutto sulla Stampa vedremo il commento di Molina di Molinari, sì, giusto, appunto, di Maurizio Molinari. Allora andiamo a vedere intanto un funerale con tutti gli onori militari e di Stato per Ratko Mladic, il boia dei Balcani, morto all'Aia mentre scontava l'ergastolo per genocidio, crimini contro umanità e crimini di guerra. La reazione di Bruxelles all'annuncio serbo è: la glorificazione dei criminali di guerra non ha posto nell'Unione Europea né nei paesi candidati. Come sappiamo, appunto, la Serbia vorrebbe entrare nell'Unione Europea, ma con questi comportamenti allontana la prospettiva, sembra dire oggi il comunicato di Bruxelles. E il presidente Belgrado critica il Tribunale ONU, nelle strade e allo stadio gli omaggi al generale. Il Corriere della Sera ricorda, mi pare l'unico che lo faccia, che fu Emma Bonino la prima a sollevare la questione, recandosi sul posto a Srebrenica nel 1995, quando Bonino capì per prima l'orrore di Srebrenica. E racconta il Corriere della Sera: il 15 luglio 1995, solo quattro giorni dopo che la cittadina a maggioranza musulmana era stata conquistata dalle truppe comandate da Mladic, Bonino, che allora era commissario europeo per gli aiuti umanitari, appena tornata da una missione in Africa, decise di correre a visitare un campo a Tuzla, dove erano affluiti profughi in fuga da Srebrenica. Bonino si accorse che conti non tornavano, che c'erano solo donne, anziani e bambini. Chiese e le fu detto che gli adulti e gli adolescenti maschi erano stati trattenuti a Srebrenica, e proprio in quei giorni ne furono massacrati più di 8.000. Insospettita diede l'allarme, rientrata a Bruxelles mandò un rapporto a tutte le capitali europee, che raccontò poi fu accolto con indifferenza e silenzio. Oggi inutile raccontare gli aneddoti su Mladic, lo fa anche Adriano Sofri, che in quel periodo si trovava a Sarajevo, da quelle parti, Sarajevo che era bombardata dalla Serbia e che, come è stato raccontato anche in bei film e bei libri, ogni giorno i cui cittadini ogni giorno rischiavano la pelle perché dalle colline sul versante serbo-bosniaco sparavano così, tanto per colpire, cioè, ricorderete anche il caso italiano di un paio di persone che sono state indagate con l'accusa proprio di aver partecipato a questi safari umani che consentivano gratuitamente, no, non gratuitamente, di colpire gratuitamente, ma pagavano per partecipare, se l'accusa è vera, chiunque non fosse abbastanza svelto da sottrarsi al fuoco. C'è un'intervista all'ex primo ministro svedese Carl Bildt, che fu inviato speciale all'Unione Europea per l'ex Jugoslavia, co-presidente dei negoziati di pace Dayton e, dopo la firma, il primo alto rappresentante internazionale per la Bosnia-Herzegovina. Gli chiede Chiara Barison sul Corriere qual è stata la sua reazione quando ha saputo che Ratko Mladic sarà sepolto con gli onori di Stato e militari in Serbia. E risponde Bildt: la Serbia dovrebbe sapere che l'Unione Europea e gli altri stanno seguendo la questione con grande attenzione. Domanda: ripensando a quei giorni del 95 a Srebrenica, cosa comprese la comunità internazionale di ciò che stava accadendo all'epoca e cosa invece non riuscì a capire? Risposta: si avvertì certamente la pressione piuttosto improvvisa legata a Srebrenica, sebbene vi fossero altre fasi del conflitto altrettanto critiche. Si cercò di avvertire Belgrado delle conseguenze che avrebbe comportato la conquista dell'enclave. Gli attacchi aerei vennero effettivamente lanciati, ma non riuscirono a fermare l'avanzata serba. Ritiene, chiede il Corriere, Chiara Barison, che la comunità internazionale abbia fatto abbastanza per affrontare l'eredità del genocidio e le forze che lo avevano reso possibile? Credo, dice Carl Bildt, che si sarebbe dovuto agire molto più rapidamente per catturare i principali responsabili, Mladic su tutti, assicurarli alla giustizia. In qualità di alto rappresentante sollecitai tale iniziativa, ma le forze della NATO non erano disposte a farlo. Altra domanda: Srebrenica è ancora al centro delle tensioni politiche in Bosnia e Erzegovina, mentre Mladic continua ad essere esaltato da alcuni. Perché la riconciliazione si è rivelata così difficile? Risponde Bildt: nel complesso credo che in Bosnia troppi politici di ogni schieramento abbiano considerato la pace come la continuazione della guerra con altri mezzi. Si è parlato più di vendetta che di riconciliazione. È lecito chiedersi se la comunità internazionale avrebbe potuto fare di più. E poi dice: spero che non si ripetano i rischi da allora, ma ci troviamo in una fase critica con la comunità internazionale in profonda confusione riguardo alla Bosnia, alle elezioni imminenti in Serbia, allo stallo politico in Kosovo. E poi, dice Bildt, è stato un grave errore da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU proclamare le zone sicure senza autorizzare le forze necessarie a difenderle. È significato andare incontro al disastro. Appunto, Srebrenica era una delle zone sicure, non c'era l'autorizzazione a intervenire a parte dell'ONU, ma chi vide, se non ricordo male, i caschi blu olandesi, non fece nulla per impedire l'eccidio. Vediamo anche La Stampa: il boia trattato da eroe, e a pagina 8 e 9 dopo Ranucci e altre cose si arriva. Funerali di Stato, la provocazione Belgrado sconcerta tutta l'Europa, il presidente Vučić cede ai nazionalisti e concede gli onori al carnefice di Srebrenica, manifestazione di solidarietà in tutta la Serbia in memoria del generale morto a 84 anni. E ci sono state anche le accuse del presidente della Serbia all'Aia, come veniva detenuto Mladic, un comportamento incivile senza precedenti e senza scuse. È chiaro che volevano morisse dietro le sbarre. Poi c'è un pezzo di Dragan Bursac, serbo bosniaco, che scrive La Stampa, è tra le voci più critiche contro i nazionalismi e vive sotto protezione. Dice Bursac, sotto il titolo La propaganda non cancellerà le fosse comuni, la morte di Mladic aprirà una nuova fase della sua mitologizzazione, perché da decenni il nazionalismo serbo dispone di un meccanismo quasi perfetto per trasformare una sconfitta storica in una vittoria morale, un criminale in un eroe, le sentenze in un complotto. Mladic passerà ora alla cella del carcere alla leggenda neocetnica, se la società continuerà abbastanza a lungo ad alimentare la propria menzogna, arriverà fino ai libri di testo e nelle teste dei nuovi bambini che la guerra non l'hanno vista, ma i quali gli adulti insegneranno a essere orgogliosi di un uomo condannato per genocidio. Ma i morti hanno un grande vantaggio sulla propaganda, hanno lasciato

e dei cecchini. C'è anche un'intervista all'europarlamentare liberale Helmut Brandstätter. Chi sceglie di glorificare i criminali non può entrare nell'Unione Europea. Austriaco, nel gruppo di Renew Europe, membro della Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo e della delegazione del Parlamento Europeo per i rapporti con la Serbia. Dice Brandstätter: Ratko Mladic è stato condannato per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Celebrare con lui funerali di Stato con onori militari glorifica i suoi crimini abominevoli e va contro ogni principio dell'Unione Europea. E osserva Simone Martuscelli, che lo intervista: la riconciliazione e le buone relazioni di vicinato fanno formalmente parte dei criteri di adesione. Una decisione come questa dovrebbe avere conseguenze concrete sui negoziati. Nessun paese che glorifica i criminali di guerra può essere ammesso nell'Unione Europea, dice Brandstätter. Vucic sa che, date le sue tendenze autoritarie, non può essere ammesso nell'Unione Europea. L'Unione Europea non dovrebbe finanziare il governo o lo Stato serbo, dovremmo invece sostenere gli attori democratici del paese che condividono i valori europei e si battono per il futuro europeo della Serbia. E poi si continua a raccontare della vicenda all'interno del Parlamento europeo, e c'è una critica al Partito Popolare Europeo che è associato col partito di Vucic. Il signor Weber, il presidente, deve rendersi conto che assecondare Vucic e coltivare la falsa speranza che il suo partito agisca all'improvviso nell'interesse dell'Unione Europea e in conformità con i nostri valori è, nella migliore delle ipotesi, ingenuo. Questo nella pagina sulla Stampa. Vediamo il commento di prima di Maurizio Molinari: la notizia che arriva da Belgrado, una ferita per la memoria europea, e ricorda che cosa fece Mladic per arrivare poi al punto politico. Quel revisionismo che allontana la Serbia dall'Unione. La Serbia è da anni in bilico: da un lato bussa alla porta di Bruxelles chiedendo fondi, accesso al mercato unico e adesione, ma dall'altro coltiva un rapporto strategico con Mosca che va oltre la dipendenza energetica. Vucic non ha mai sostenuto le sanzioni contro la Russia per l'aggressione all'Ucraina, mantiene aperti i canali di intelligence con il Cremlino e permette che la propaganda nazionalista serba trovi sponda nei media filorussi, che alimentano lo stesso revanchismo che fu benzina per le guerre Slobodan Milosevic negli anni 90. Onorare Mladic significa parlare la stessa lingua di Mosca sul grande popolo tradito, la sovranità etnica che prevale sul diritto internazionale, la memoria che riabilita i criminali di guerra come eroi nazionali. Non a caso i think tank vicino al Cremlino hanno sempre visto la Repubblica, si scrive Serbska, c'è una sola vocale e cinque consonanti, in Bosnia, e la figura di Mladic come leve per destabilizzare l'architettura post-Dayton, tenendo aperta una ferita che impedisce ai Balcani occidentali di completare la transizione europea e costituisce un focolaio di instabilità per l'Unione Europea e la NATO. Ma c'è dell'altro: la reazione a Sarajevo e Srebrenica è stata disdegno, mentre a Banja Luka, capitale della Repubblica Srpska, negli ambienti vicini al leader Milorad Dodik, la notizia è stata accolta con toni celebrativi. Per l'Unione Europea, va avanti Molinari, tutto ciò comporta un test di credibilità. Bruxelles ha investito capitale politico ed economico nell'allargamento ai Balcani occidentali, presentandolo come il completamento del processo di integrazione comunitario e come argine all'influenza di potenze esterne aggressive, la Russia, la Cina e la Turchia. Ma se Belgrado tributa onore

tributa onore di Stato a un criminale di guerra senza subire conseguenze concrete nel processo di adesione, significa che la memoria delle vittime pesa meno della realpolitik commerciale. È lo stesso errore di valutazione che ha portato l'Europa a sottovalutare o sminuire il legame fra Belgrado e Mosca. Ecco perché i Balcani restano, un quarto di secolo dopo gli accordi di Dayton, la cartina tornasole delle fragilità europee. Svelano se l'Unione riesce a essere un progetto di valori condivisi o resta un mercato che tollera zone grigie. La sepoltura di Mladic con onori di Stato è dunque l'indicatore di come il nazionalismo etnico, sostenuto e legittimato dal patto col Cremlino, continua a tenere in ostaggio il futuro europeo, non solo dei Balcani occidentali. Sì, ha ragione Molinari, e questo è davvero un periodaccio per chi sostiene la necessità degli Stati Uniti d'Europa, perché siamo alla vigilia di elezioni che potrebbero rinviare di anni se non di decenni, queste potrebbero tra l'altro cambiare anche la natura morale dell'Unione Europea e dei suoi fondamenti. Diamo un'occhiata all'articolo anche di Vital Bazzolini sul Domani. Ora l'Europa è una somma di nazionalismi, perché inquieta appunto il come si sia involuta la cultura politica, la politica dell'Europa in questi ultimi mesi, anche sotto la pressione della Russia di Putin, su tanti partiti che alla Russia guardano piuttosto che all'Occidente. Ora l'Europa, insomma, per anni la destra italiana ha costruito la propria identità in contrapposizione all'Unione Europea. Bruxelles era il luogo nel quale l'Italia perdeva sovranità, subiva decisioni prese altrove e vedeva sacrificati i propri interessi. Ma quando Giorgia Meloni è arrivata a Palazzo Chigi, la narrazione politica è diventata un'altra. Non bisognava più liberarsi dell'Europa, bensì cambiarla e soprattutto dimostrare che l'Italia stava cambiando. L'immigrazione è stata il terreno su cui questa narrazione ha funzionato meglio. Il governo ha rivendicato più volte di aver spostato l'UE verso le sue posizioni: protezione delle frontiere esterne, rimpatri, contrasto agli ingressi irregolari, anche se quella convergenza dipendeva soprattutto dall'affermazione di governi di destra in molti stati più che dall'influenza di Meloni. Il nuovo patto europeo su immigrazione e asilo, approvato nel maggio 2024, fu esibito come la prova della svolta. Poi, dal 12 giugno scorso, il patto ha cominciato ad applicarsi davvero ed è emerso ciò che la retorica dell'esecutivo aveva lasciato in ombra: il collegamento tra lo stato di ingresso e la responsabilità dell'esame della domanda di asilo non è stato superato, e si parla dei cosiddetti dublinanti, cioè di coloro che magari sono approdati all'Italia e poi hanno tentato di trasferirsi all'estero e che ora ci devono essere restituiti, anche prima, ma ora con certezza. Qual è il problema, dice Azzollini? Oggi, tramontata la narrazione di un'Europa al traino di Meloni, il governo sembra porsi di nuovo contro l'Unione Europea. Lo si è visto con Ceuta, quando l'Italia ha ripristinato i controlli alle frontiere con la Spagna, mettendo in discussione quella libera circolazione interna che è uno dei pilastri dell'integrazione europea. Lo si vede ora nel rifiuto dei trasferimenti dei dublinanti, che rischia di pregiudicare il corretto funzionamento del sistema comune d'asilo. A quest'ultimo riguardo Giorgia Meloni dovrebbe fare molta attenzione. Una norma poco conosciuta del nuovo patto stabilisce che se la Commissione accerta che uno Stato presenta carenze sistemiche nell'applicazione delle regole sulla responsabilità, gli altri Stati non sono tenuti ad attuare nei suoi confronti gli impegni di solidarietà. Quindi il tema non è, a dire la verità, quello
dei nazionalismi degli altri paesi, ma ancora una volta il nazionalismo che riprende fiato in Italia sotto la spinta, qui non è detto chiaramente, di Vannacci, ma un Vannacci che secondo gli ultimi sondaggi, ci viene detto anche oggi, avrebbe raggiunto l'8%, mettendo in crisi, ma lo vedremo tra poco, il disegno di riforma elettorale del centrodestra. Lasciamo questa questione, andiamo a vedere invece la Russia. Comincio da questo articolo che trovo davvero sorprendente per il Corriere della Sera, non per l'autore ma per lo spazio che gli viene dato, di Massimo Nava: la guerra è il piano inclinato, Ucraina, certezze etiche e politiche non scalfite, però dobbiamo capire quali conseguenze avrà la gestione europea del conflitto. È il solito discorso dell'appeasement e di Monaco 1938, che oggi ci viene riproposto in chiave non hitleriana ma putiniana. Scrive Nava: dunque siamo in guerra con la Russia? Meglio chiederselo almeno sottovoce, prima che la politica europea e le politiche dei governi nazionali coinvolti prendano atto del piano inclinato in cui ci siamo messi verso lo scontro totale, scontro che non dipende soltanto, come ovvio, da un'eventuale reazione o minaccia russa, per cui il capo della CIA è volato a Mosca, a quanto pare con il preciso scopo di scongiurare un possibile attacco a paesi NATO, scontro che dipende anche dalla posizione assunta dalla leadership europea, che ha ormai decisamente oltrepassato l'ambito del sostegno morale e finanziario all'Ucraina. L'invio di armamenti difensivi e il supporto logistico sotto traccia, quello intendersi in cui operano contractors, volontari e servizi. Se i volenterosi, Gran Bretagna e Francia in testa, si spingono all'invio di missili, se sta nascendo una sorta di partnership produttiva di droni, se il presidente Zelensky è ospite fisso ai vertici europei in cui si discute appunto di sanzioni, armamenti e strategie antirusse, che cosa manca all'ufficialità di una dichiarazione di guerra? Ce lo chiediamo non perché sia auspicabile o perché non sia possibile ancora sperare in un rinsavimento dei belligeranti nell'apertura di canali diplomatici. Ce lo chiediamo di fronte appunto all'evidenza del piano inclinato su cui si sono spinte le leadership europee, peraltro con scarso sostegno dei cittadini, se diamo credito ai sondaggi che portano sempre più in alto i populisti di destra e di sinistra, contrari alle spese militari e al sostegno incondizionato all'Ucraina. E poi continua questa cosa, voi vi direte: sì, però arriverà Putin la smetta, no? Dall'inizio del conflitto ragioni etiche e ragioni politiche sono peraltro intrecciate in una narrazione univoca e senza riserve, salve quelle espresse da alcune voci critiche zittite o bollate come filorusse. E poi, dice Nava, questo quadro di certezze etiche e politiche che accomuna le leadership europee impedisce di valutare l'effettiva portata e credibilità delle minacce russe, di provare ancora a riflettere sulla genesi di un conflitto di natura nazionalistica cominciato nel 2012 e non nel 2022. Ora, questo 2012 a cosa si riferisce? Al governo filorusso eletto contro l'impegno filoeuropeo del presidente di allora, di ricordare ancora una volta che anche la Russia si è sentita minacciata dall'espansionismo della NATO, al punto in cui si è giunti c'è poco spazio per la storia e la memoria, mentre sembra ridursi quello della diplomazia, nonostante gli sforzi del Vaticano e le vaghe e contraddittorie mosse di Washington. Insomma, questo è Massimo Nava sul Corriere della Sera. È questa la posizione del Corriere della Sera? È questo che fa dimenticare tutto ciò che Putin ha fatto prima dell'aggressione del 2014 alla Crimea e al Donbass e poi la guerra del 2022?
È questo che ci fa dimenticare quale sia il progetto di ricostruzione dell'impero zarista o della Russia sovietica e l'idea religiosa che la Russia abbia da portare la Chiesa ortodossa alla guida morale del mondo e che, come ha scritto, anzi come ha detto in intervista Alexander Dugin qualche giorno fa, la potete trovare sui miei social, non c'è possibilità di sopravvivenza per tutti e due, il satanismo occidentale e invece la religiosità russa e euroasiatica. No, tutto questo manca, ma se lo troviamo sul Fatto Quotidiano possiamo pensare tutto quello che vogliamo, se lo troviamo sul Corriere della Sera possiamo pensare solo peggio. Su queste vicende cos'altro si può citare? Anche il Domani titola Putin cavalca la debolezza USA, dice vedrò Xi e Modi, Cina e India. Sulla Repubblica, nelle pagine interne, il titolo, volevo prendere invece ancora la Stampa perché mi sposto sull'Ucraina e c'è l'articolo che di Zafesova, il suo viaggio oggi tra Kiev e Kremenchuk. Scrive Anna Zafesova, il titolo è Kiev, lei è Kiev nel suo articolo. Comunque si decidono una volta i vari giornali se accettare la tradizionale versione italiana, che però è anche quella russa, oppure la nuova versione, che è quella più antica, ucraina. Zafesov racconta di un viaggio in treno, il treno arriva a destinazione poco prima di mezzanotte, quando scatta il coprifuoco, e racconta del treno che punta a Kremenchuk, una delle città industriali che nel Novecento hanno attirato dalle campagne migliaia di persone, per le quali l'urbanizzazione e la russificazione sono state un processo sincronizzato. Oggi l'Ucraina si sente ovunque, ma parla di una donna che era a bordo del treno. Galina sembra provenire da un'epoca precedente, non solo insiste a parlare russo, ma fatica a capire l'ucraino, circostanza rara, e la signora dai capelli scuri la guarda con malcelato fastidio, ma il suo mestiere, fa la medica in famiglia, le impone di aiutare il prossimo e spiega pazientemente tutte le istruzioni per l'uso dell'Ucraina in guerra, come installare l'app che fa suonare l'allarme aereo, quali canali Telegram seguire, eccetera, eccetera. E questo dialogo fra questa passeggera e l'altra, che arriva, se non sbaglio, dalla campagna, che quindi non ha vissuto le vicende ucraine degli ultimi anni in prima persona, e poi il convoglio si ferma nella notte in mezzo ai campi sotto una pioggerellina leggera, gli impiegati della ferrovia fanno sbarcare tutti, ordina ai passeggeri di allontanarsi ad almeno 100 metri, significa entrare nel bosco, il buio pesto si illumina, dei puntini rossi, delle sigarette accese e del bagliore bianco degli schermi dei telefonini, mentre video dei messaggi spaventano gli uccelli annidati nel foglio. Questo dopo un primo allarme, poi c'è nel secondo. Insomma, il vero rischio è quando si entra in città, dove il lunghissimo ponte sul Dnipro è un obiettivo. Ecco, questa è una storia che dura da 4 anni e mezzo, e chiunque abbia fatto un viaggio in Ucraina la conosce abbastanza bene, ma Zafesova riesce anche a farci capire quali sono gli stati d'animo dei passeggeri.
A proposito di altre vicende di guerra, c'è Crosetto che arruola Fedorov, resta sulla stampa per comodità. Jacopo Iacoboni ne scrive e dice che Fedorov svolgerà un ruolo di advisor del ministro della difesa italiano Guido Crosetto all'interno di una partnership strategica fra Roma e Kiev che serve a anche Jacopone versante Kiev, che serve a convogliare nella difesa italiana il know-how sviluppato agli ucraini sulle nuove tecnologie belliche, anche per integrare sempre più le capacità di Kiev dentro la difesa di paesi NATO. Questo dispiacerà molto al Massimo Nava e al direttore del Corriere della Sera che ha pubblicato il suo articolo, ma così stanno andando le cose. Cosa ha detto Fedorov, che avrebbe rifiutato analoghe proposte da inglesi e americani? Spiega: aiuterò l'Italia a sviluppare le tecnologie della guerra moderna, a migliorare il settore della difesa e ad adattarsi alle nuove sfide nel campo della sicurezza che il mondo si trova ad affrontare. Ieri ho incontrato Crosetto e forse il senso politico di questa collaborazione è importante non meno di quello militare. Tra i due il rapporto è sempre stato molto buono. Crosetto è uno dei ponti principali tra Roma e Kiev, in un centrodestra italiano in cui la tentazione filorussa è molto forte, sia dentro la coalizione sia fuori. Da questo punto di vista, spiega una fonte, le ali rappresentate da Matteo Salvini dentro e Roberto Vannacci fuori non erano esattamente entusiaste di questa iniziativa. Loro vorrebbero anzi raffreddare, se non sterilizzare, gli aiuti all'Ucraina che l'Italia starebbe per rifinanziare, compresi quelli più strettamente militari. A Kiev, invece, non è un segreto per nessuno che l'Italia, pur dando meno armi di Francia e Germania, qualcosa di importante ha comunque dato: batterie antiaeree SAMP/T, radar e missili Aster 30. Come che sia, evidentemente Crosetto non si è fatto fermare da queste diatribe interne, né la Premier Giorgia Meloni ha voluto fermarlo, anche se, va detto, il ministro italiano vede questo rapporto con Fedorov come essenzialmente militare, un mezzo per migliorare la nostra difesa tenendola agganciata ai principali processi di integrazione militare occidentale nell'ambito dell'Alleanza Atlantica. Questo sulla stampa. E viene salutato con molto favore da un editoriale che compare sul foglio. Andiamo a prendere l'editoriale di pagina 3, per modo di dire 3, ma insomma oggi addirittura forse lo è, del foglio. Gran colpo i consigli di Fedorov all'Italia, e si legge tra l'altro che Crosetto aveva avanzato la sua proposta a Fedorov subito dopo le dimissioni dell'ex ministro avvenute a metà luglio, che hanno portato a forti manifestazioni in Ucraina e aperto una crisi politica con il presidente Zelensky, culminata con il video in cui Fedorov chiedeva elezioni in Ucraina. La richiesta, scrive il foglio, gli ha allontanato il vasto sostegno di parte della popolazione che non crede che in guerra possono esserci delle elezioni giuste. Immediatamente le manifestazioni, che fino a quel momento avevano chiesto il ritorno di Fedorov alla difesa, si sono fermate. La carriera politica dell'ex ministro ha subito una battuta d'arresto, ma non quella di innovatore. E per l'Italia avere Fedorov come consulente all'innovazione è un guadagno prezioso, perché l'ex ministro porta in dote le sue conoscenze e anche la collaborazione con Elon Musk, finora il fondatore SpaceX, non gli ha mai rifiutato nulla. L'ex ministro ha accompagnato Zelensky dagli albori della sua carriera, è stato suo consulente
durante la campagna elettorale e ha avuto ruoli di rilievo nell'amministrazione ucraina fino alla rottura finale dettata da rabbia e forte ambizione. Rimane un dubbio: nella collaborazione fra la difesa italiana e Fedorov, l'Italia e l'Ucraina stanno parlando da mesi di un accordo per la produzione di droni. Un accordo che Kiev ha già stretto con altri paesi europei e saranno i collaboratori di Zelensky a portarlo avanti se verrà finalizzato. L'Italia entra nelle dinamiche politiche dell'Ucraina con qualche rischio, ma porta a casa l'innovatore che, se ben sfruttato e ascoltato, con le sue competenze in difesa e nuove frontiere della guerra tecnologica, può iniziare una rivoluzione. Molto interessante anche questo articolo del Foglio. Andiamo a vedere se su altri giornali c'è qualcosa di particolare. No, però invece sì, sul riarmo, sul quotidiano nazionale, ad esempio, andiamo a vederlo. Con un momento di attesa. Sul quotidiano nazionale si parla del ruolo della NATO. Ecco qua sulla prima pagina stessa del quotidiano, ma naturalmente riesco sempre. Va bene, e ora lo vedremo fra un attimo. L'altro articolo che sicuramente vale la pena di citare è quello sul manifesto. Naturalmente aspettiamo che ci riappaia il quotidiano nazionale. Vado al manifesto, dove c'è l'articolo di Fabrizio Floris, la possibilità della guerra nei bilanci di Stato. Si comincia una citazione di Samuel Beckett, che dice Floris. Visitò Amburgo nell'ottobre del 1936, quando la guerra non era ancora imminente. Non si vedevano eserciti avanzare attraverso le frontiere e la diplomazia europea continuava a parlare il linguaggio della pace. Eppure, dopo aver osservato la apoplessia collettiva che le urla di Hitler producevano nell'animo dei tedeschi, il drammaturgo irlandese intuì che l'equilibrio non sarebbe durato. Dovranno combattere presto o esploderanno, annotò nel suo diario il 6 ottobre. Beckett non formulava una previsione strategica, registrava un mutamento dell'atmosfera, la pressione accumulata dentro una società, la trasformazione delle parole, l'assuefazione alla forza. L'Europa di oggi non è quella del 1936 e ogni sovrapposizione sarebbe fuorviante. Esistono istituzioni democratiche, un'Unione Europea, alleanze costruite per impedire una nuova guerra fra gli Stati europei. Tuttavia, la notazione Beckett conserva la sua capacità di interrogarci. Prima che un conflitto diretto coinvolga l'Europa occidentale, la guerra sta entrando nei bilanci pubblici, nei programmi industriali, nel linguaggio della politica. Ora, cosa dire su questo articolo? Uno si sarebbe aspettato. 1936, Hitler, popolazione soggiogata al fascino criminale di Hitler, probabilità di guerra. 2026, Putin. Guerra già avviata contro l'Ucraina, minacce all'Europa, popolazione soggiogata al potere di Putin. Questo è il parallelo. No, il manifesto riesce a fare il parallelo con l'Europa che ha preso a riarmarsi semplicemente perché Putin ha avviato una guerra sul territorio
europeo su un paese già candidato all'ingresso nell'Unione Europea. Ma così è fatta una parte consistente, meno, ahimè, della sinistra, perché se prima abbiamo letto del nazionalismo meloniano e del problema che esiste all'interno della maggioranza rispetto all'Ucraina, se uno poi guarda verso sinistra cosa vede? Ci arriviamo anche fra poco alla sinistra. Certo non vede grandi differenze. E comunque l'ultima parte dell'articolo di Fabrizio Floris sul Manifesto: i bilanci non dimostrano che una guerra sia inevitabile, possono essere anche interpretate secondo la logica opposta, si acquistano armi per rendere l'aggressione troppo costosa e impedirla, la deterrenza si fonda su questo paradosso, tuttavia i bilanci non sono neutrali, orientano l'economia, organizzano interessi e modificano le aspettative, una spesa militare crescente richiede industrie capaci di produrre munizioni, missili, drone e sistema di difesa. Una volta costruito, questo sistema tende a riprodursi e la possibilità della guerra diventa una componente stabile della programmazione economica. Beh, Floris poteva, questo Floris, dico Fabrizio, poteva fare bene il consulente di Churchill e spiegargli cosa sarebbe successo. La conclusione è questa: nel 1936 Beckett percepiva che la pace poteva finire osservando non gli eserciti ma le persone. Anche il nostro tempo possiede segnali che precedono gli eventi, non soltanto i discorsi dei leader, i movimenti e le truppe, ma le cifre apparentemente impersonali dei bilanci. Sono numeri che non annunciano necessariamente una guerra, ma evidenziano che l'Europa ha cominciato a considerarla possibile, a calcolarne i costi e a organizzarsi di conseguenza. La domanda è se questa preparazione riuscirà a preservare la pace, oppure se finirà per rendere la guerra prima pensabile e poi praticabile. Beh, il Manifesto non ha che da aspettare nella vittoria di Vannacci e soci in Italia, di AfD in Germania, del Rassemblement National Le Pen in Francia, cosa ci vuole, di Vox in Spagna. Sono tutti soggetti politici, forze politiche che vogliono proprio quello che vuole il Manifesto: basta al riarmo, patto subito con Putin, smettiamo di sprecare soldi in armi e pensiamo invece ai nostri concittadini. È il programma politico delle destre nazionaliste europee amiche della Russia. Di tutto questo il Manifesto non si accorge, perché il Fatto Quotidiano certo che si accorge, alleato con Conte, che è capace di tutto, come sappiamo, non essendo nulla, dice qualcun altro. Ma il Manifesto, il giornale che c'è scritto qua, quotidiano comunista, beh, basterebbe quello oggi, perché se non si è capito oggi cos'è il comunismo. Va bene, comunque questa è la storia di oggi. Andiamo ora in Italia e vediamo. E vediamo Ranucci. I giornali di destra qui festeggiano, non c'è dubbio, il Tempo più degli altri, perché aveva fatto anche lo scoop di tirare fuori i compensi dei collaboratori di Ranucci, e di conseguenza si prende il merito di aver avuto un successo della testata. C'è l'articolo di Daniele Capezzone, ma insomma tutti i giornali di destra dicono finalmente se ne va chi ha fatto del RAI uno strumento della sinistra. Il giornale ha il titolo di apertura: Ranucci game over, ufficiale la sostituzione del conduttore, al suo posto Pier Vincenzi e Presutti, Sigfrido li insulta, parla di scelta mediocre e rifiuta le tre proposte RAI, poi attacca il gruppo Angelucci, che è l'editore di giornale Libero e Tempo, e posta la foto della bomba messa al suo amico Lavito, la condannano la vittima di un attentato, finisce un'era di fango nel senso unico. E questa storia dell'attentato la dicono tutti i giornali,
avremmo dovuto forse capire che non era un attentato e smettere a cominciare dalla vittima, smettere di parlare di attentato ai danni di Ranucci, però tutto il tempo si è fermato al primo momento, non a quelli successivi, in cui si è capito che l'attentato proprio non c'era. Il tempo con il giornale con Tommaso Cerno pone un'altra questione di carattere giornalismo inchiesta, non so come chiamarlo. Ecco il dettaglio che inceppa la narrazione del grande indagatore. Dalle indagini emerge che al momento del sopralluogo dei bombaroli le due auto esplose davanti a casa sua non c'erano, erano altrove, eppure la bomba esplose esattamente su quei veicoli. L'ordine ricevuto a Gomez Tavares era un generico: mettete una bomba davanti casa. Chi ha fornito la dritta precisa sulle auto agli esecutori materiali? Se Ranucci vuole davvero onorare l'inchiesta, inizia a indagare in casa propria. È un mistero degno di un servizio, non di una difesa d'ufficio. Ingroia, col suo 0,9% dopo la stagione dei martiri, insegna che l'aura di vittima scade in fretta. Sigfrido, prima di salvare il giornalismo, ci spieghi chi sapeva dove parcheggiava e si ricordi che la vera inchiesta sul suo attentato non la stanno portando avanti i giornali di destra, ma la procura di Roma. Questo il giornale sul Libero. Spento Ranucci, era ora. Proposti al giornalista tre ruoli alternativi al report, lui rifiuta e promette causa pioggia, conduzione a Presutti e Pier Vincenzi, ma la redazione si spacca e tanti minacciano l'addio. E qui c'è la risposta Alessandro Sallusti: colpa nostra Sigfrido, fai ridere. Perché appunto Sigfrido Ranucci ha accusato i giornali Angelucci di aver provocato il suo trasferimento dal report ad altro. Dice Sallusti: noi non facciamo moralisti neppure sulle questioni personali, se si dovessero rimuovere tutti i giornalisti dotati di diamanti i giornali uscirebbero in bianco e i talk show non andrebbero oltre le previsioni del tempo. La questione è assai più semplice, non si capisce come ci sia chi non lo vuole ammettere, come un prete può dispensare saggezza nell'omelia solo fino a che i suoi vizi e debolezze non diventano di dominio pubblico, così un giornalista che fa inchieste sulla moralità, sulle cattive compagnie, sulle zone grigie di uomini e di imprese, può continuare a farlo solo fino a che può far credere al telespettatore di essere diverso. Ranucci ha invece dimenticato la frase attribuita a Pietro Nenni: a fare a gara, a fare i puri, troverai sempre uno più puro che ti epura. Tutto qui, nulla di più e nulla di meno di un peccato di arroganza, altro che io vittima della campagna di stampa dei quotidiani degli Angelucci. Questo dice dice Libero. Sulla Verità prevale l'attacco a Bassetti: nell'ospedale di Bassetti muoiono pure vaccinati, ma la virus starà impegnata a attaccare La Verità, cioè questo giornale che sto leggendo. A Genova è deceduto un uomo di 66 anni per infezione da meningococco, se ne occupava il virologo, che perde tempo sui social criticandoci per aver citato uno studio mondiale che certifica come i migranti portino malattie. Insomma, questo è La Verità, che sopra però è il titolo: la bomba per Ranucci ce l'ha data Tavares, via Sigfrido dal report, fedelissimi in rivolta. I Novax sono, direi, al 99,9% si sono trasformati in pro-Putin. La Verità era Novax, è diventata pro-Putin, e uno dovrebbe anche domandarsi se non c'è un legame di qualche genere tra i problemi che hanno dato i Novax in Italia, e soprattutto in Italia. Negli altri paesi europei un movimento Novax non c'è stato. Trump, certo, negli Stati Uniti, e i MAGA. In Italia però i filorussi
e molti altri di destra e di sinistra, i rossobruni, quelli che sono diventati poi rossobruni. La verità continua su tutte a pestare tutte e due le tastiere. Andiamo a vedere invece l'altro versante, Ranucci. Intanto la Repubblica, che titola: Ranucci fuori al report, sperano che io muoia. La RAI propone al giornalista TG3, Rai News o una corrispondenza estera, e lui risponde: io al Cairo come Regeni, annuncia una battaglia per la stampa libera. Certo, Ranucci non si smentisce mai, ha un certo senso di sé che uno può valutare come l'importanza di difendere una cultura, un gruppo di lavoratori, eccetera, eccetera, o in modo diverso. Scrive Giovanna Vitale sulla Repubblica: vorrebbero fargli fare la fine del tonno e scatola, come per decenni è avvenuto nello storico stabilimento Florio, a due passi dal porto di Favignana, dove a sera Siegfriedo Ranucci sale sul palco per la sua performance da trapezista in forma di diario. Lo dice con un sorriso amaro l'ex conduttore Report, sfogandosi al telefono con un paio di collaboratori prima di affrontare il monologo che da mesi sta riempiendo piazze e teatri in mezza Italia. Hanno portato a termine il progetto di La Vitola, che era farmi cacciare dalla RAI. Ora, di la verità, questa cosa Ranucci non era chiaro, a me almeno, che l'avesse pensata e detta. Al contrario, era chiaro che stava difendendo La Vitola per molto tempo, almeno, non è che da molti mesi sta dicendo questa cosa. Comunque, torno all'articolo. Approdato nell'ex complesso industriale sulla piccola isola delle Egadi, è lui lo spettacolo stanotte. L'epurato e telemeloni, che al termine di una lunga sequenza di avvertimenti e minacce sembra aver raggiunto il suo scopo, telemeloni, senza però aver fatto i conti con questo particolarissimo pesce a sangue caldo caduto nella rete, ma deciso a non darsi per vinto. Vittima due volte, è così che si sente della famosa bomba d'amore, di una trama politica ancora tutta da accertare. Orgoglioso della sua redazione, che dopo essersi spaccata ha finalmente capito di essere stata presa in giro e si è compattata attorno a lui, dicendo chiaro a Paolo Corsini, il dirigente Rai: noi non ci stiamo. E dice Ranucci: se non sono adatto per Report, perché dovrei esserlo per il TGT o per Rai News, che comunque ringrazio per l'asilo politico. Scherza, ancora indignato per la proposta di andare a fare il corrispondente all'estero, forse vogliono mandarmi al Cairo, forse sperando che faccia la fine i Regeni, attacca. Che fatica si fa a leggere però queste cose. Evidentemente non sanno che io vivo sotto scorta anche da prima dell'attentato, e in Egitto sarei senza protezione, una destinazione lontana che ha il sapore della punizione. Sono rimasto abbastanza perplesso, prosegue. Il Cairo ultimamente è stato usato un po' come la Siberia, ci mandano i deportati da altre parti, ironizza, una specie di confino per i dissidenti. E poi dice: mortificano la professionalità i due poveretti che sono stati chiamati a sostituirlo, che io non conosco, cioè ho visto le corrispondenze di Daniele Pervincenzi da paesi in guerra, non mi sembrava malissimo. Comunque, mortificano le professionalità che per 30 anni hanno fatto la storia del programma e del servizio pubblico, va giù duro, è uno schiaffo alla meritocrazia, fanno bene a dimettersi tutti, e così via. Resisto al fango con la mia storia, aggiunge, risoluto a proseguire la lotta contro i vertici aziendali e i loro mandanti politici, persone mostruose e vigliacche che non tollerano il giornalismo libero e i magistrati indipendenti. I magistrati indipendenti sono i suoi amici, cioè quelli che hanno sempre sostenuto le tesi anti-berlusconiane, ma anti-ragionevolezza e comunque anti-sentenze finali,
che Ranucci e altri, Gelmini, cioè questo gruppo di giornalisti di inchiesta che tanto piace alla sinistra, soprattutto Ranucci, molto anche alla destra, Giletti, perché ci sono le zone d'ombra nelle loro inchieste che vengono apprezzate da coloro che restano all'ombra, ma insomma questo giornalismo cosiddetto d'inchiesta che viene oggi difeso strenuamente dalla sinistra. Abbiamo visto Repubblica schieratissima, il Domani lo stesso nel titolo, anche se qualche colpetto a Ranucci lo dà, dicendo che la colpa, fra parentesi, può essere anche sua, e Elisa Di Giuseppe che ora è il caos, l'amministratore delegato Rossi vuole riguadagnare credito con il partito della Premier, e poi vediamo il Fatto Quotidiano con l'articolo che naturalmente è in prima pagina e che ci dice: hanno ucciso Report, la RAI annuncia due conduttori sconosciuti. Il RAI Prom alle destre, proposta a Sigfrido, l'esilio al Cairo, inviati in fuga. Movimento 5 Stelle parla di editto Meloni, protesta anche PD e AVS. E poi in seconda pagina tripudiano Salvini e Fratelli d'Italia, era fazioso, PD e Movimento 5 Stelle in rivolta, la redazione si ricompatta. E poi a Favignana va in porto l'Odissea di Sigfrido, contro mostri e vigliacchi farò una battaglia storica. E poi naturalmente Travaglio: non conosciamo le inchieste di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, scelti da General Rai per condurre il Full Report al posto di Ranucci, quindi il nostro giudizio non riguarda loro, ma il problema è anche questo: se non li conosciamo noi, figuriamoci il pubblico. Va bene, poi si va avanti così, ricordando tutti quelli che furono appurati da Berlusconi, Biagi, Luttazzi, Santoro, e poi Sabina Guzzanti, e poi sotto Renzi l'uscita di Floris e la cacciata dei Gabanelli, Giannini, Giletti e Porro. In compenso Bruno Vespa e Claudia Conte resistono a più fermo, ma non è detta l'ultima parola. Grazie alla fantasmagorica stupidità degli epuratori meloniani, finora erano riusciti a far fuori da Radio Rai Buttafuoco e FOA, due intellettuali di destra ma purtroppo liberi, sì, molto di destra e molto putiniani, va detto tra parentesi. Ora si illudono di liquidare il Report come se in Italia non vigessero la Costituzione, le leggi, i contrasti, il Media Freedom Act che vieta interferenze dei governi nell'informazione, come se si potesse silurare con un comunicato un vice direttore, capoautore, conduttore un programma di prima serata e di grandi ascolti per spedirlo al Cairo e rimpiazzarlo con due carneadi mai stati autori né conduttori di nulla. È come se non esistesse la magistratura, che può essere neutralizzata con gli abusi di immunità quando tocca un parlamentare, ma non certo quando un lavoratore fa causa al datore di lavoro che lo punisce senza aver violato alcuna regola. Un provvedimento d'urgenza ex articolo 700 sarebbe giustificato da almeno tre esigenze: tutelare i diritti di Ranucci, risparmiare alla RAI danni erariali prolungati, scongiurare la fuga di una redazione che per Viale Mazzini è un fiore all'occhiello e una gallina dalle uova d'oro. Se c'è un giudice a Berlino, almeno a Roma, presto potremmo ritrovarci Ranucci di nuovo al Report e i geni della RAI al Cairo. E se invece gli avessero proposto non di andare al Cairo, ma ci fosse stata confusione, gli avessero detto vai da Cairo, cioè dall'editore del Corriere della Sera e della Sette, mi pare più probabile la seconda cosa, ma non trovo la fonte di questa proposta di andare al Cairo, quindi resto sulla mia
interpretazione che capisco un po'. Va bene, sul Corriere della Sera però si narra la storia della redazione di Ranucci prima che tutto si rimettesse a posto. Lite e spaccature nella chat degli inviati e salta la trattativa per i due coautori. Ecco, andiamo a vedere l'articolo di Simone Canettieri, che è effettivamente giornalismo d'inchiesta, nel senso che si è fatto mandare le chat tra i redattori di Report e le ha lette, ora ce ne riferisce. È del tutto legale, no, ma il giornalismo si sa, ce l'hanno insegnato, non guarda alla legalità ma all'interesse pubblico. Va bene, vediamo. Sono i ragazzi alla palazzina, all'ex TG, primo piano della sede di Rai, di via Teulauda. E poi si dice, no, si parla di queste cose, non mancano proposte di piani editoriali inviate al direttore degli approfondimenti, Paolo Corsini, marchiate per scoprire l'eventuale malacarne che le potrebbe generare i giornali, ma anche accuse di carrierismo, dubbi di qualunquismo, che sfociano nell'accusa di collaborazionismo nei confronti dei vertici Rai di Fratelli d'Italia. La situazione implode fra martedì e mercoledì, quando Corsini comunica agli inviati di punta che Sigfrido è fuori, l'annuncio è questione di giorni. A quel punto gran parte del nucleo storico del programma fa un'altra proposta a Corsini, lo chiamiamo Report 2.0. Prevede che la trasmissione a partire dall'8 novembre sia condotta da Giorgio Mottola e Giulio Valesini, più un terzo a rotazione tra Giulia Innocenzi, Bernardo Iovene e Paolo Modani. Grazie, vi faremo sapere. Il giorno dopo, mercoledì, nella chat Squadra Report, composta da circa 60 persone, scoppia il putiferio. Raffaella Notariale, che fa parte del sindacato interno Usigrai, e altri, tra cui Giulia Presutti, spingono per un comunicato stampa per chiedere all'azienda di non indugiare oltre e di confermare oggi stesso Sigfrido Ranucci alla guida di Report. La chat si spacca, c'è chi reputa la mossa velleitaria fuori fuoco e chi invece vuole difendere il conduttore fino alla fine. A un certo punto un inviato storico scrive: l'altro elefante nella stanza è su coloro che hanno subito avance da Sigfrido, capisco che siano strumentali, ma quei messaggi esistono e molte colleghe sono in imbarazzo su questo. Che facciamo? A questa domanda cinque giornaliste mettono un like. La discussione diventa uno screenshot che poi viene girato a Ranucci, che non la prenderà benissimo e chiamerà il collega autore del dubbio. Il comunicato non esce, la chat esplode, l'80% dei componenti, a partire da tutti gli inviati di punta, abbandona Squadra Report, nasce un altro gruppo su WhatsApp, ma senza Presutti e altri colleghi. La giornalista è accusata dagli scissionisti, ma non ne esistono le prove, di aver giocato due parti in commedia. Con la difesa del condottiero voleva far saltare il piano degli inviati storici e intanto era stata già sondata dai vertici Rai per la nuova conduzione con la sponda del Movimento 5 Stelle, dicono i suoi avversari. Si arriva così a ieri. Corsini contatta Valesini e Iovine proponendo loro i ruoli di coautori della trasmissione. E questo è il quadro della situazione. C'è altro da leggere, direi che ci basta. E avanza questo. Allora andiamo a vedere un attimo le cose della politica interna. Leggete Cottarelli se volete capirne qualcosa su quel che sta succedendo a proposito delle accise. Cottarelli dice non bisogna buttare via miliardi distribuendo i tagli del prezzo della benzina anche ai tantissimi che non vengono colpiti. Fa un calcolo, il reddito medio di una famiglia italiana è 3.300 euro al mese, dice, certamente è un reddito medio, quindi aiutiamo coloro che non arrivano a questo livello, ma per gli altri sono 15 euro al mese il danno, e dice facciamo delle cose mirate. D'Urso, che
si trova nell'intervista sul giornale, sembra pensarla allo stesso modo. Andiamo a vedere il titolo. No, quello sbagliato. Una social card per la benzina allo studio, misure selettive. Parla di tante cose, ma non ho tempo di citare i temi dell'economia che tratta, però su questo sembra attento. Oltre alla filiera dell'autotrasporto, la priorità è aiutare chi si sposta per lavoro e i ceti meno abbienti. Poi si parla di un piano energia, e su questo vorrei segnalare due cose, vale a dire un'intervista al premio Nobel Parisi, che compare sulla Repubblica, mi pare, e in cui si dice che si è fatto poco per evitare il riscaldamento climatico. Vediamo dove è questa intervista, se riesco a ritrovarla, forse. Eccolo qua. Sul clima il governo mette la testa sotto la sabbia, ma i giovani combattono. E per invertire la situazione servono azioni a lungo periodo per diminuire le emissioni di CO2, ma la politica pensa solo all'immediato, cosa che sappiamo da sempre, a dir la verità, e dice è necessaria una campagna di stampa, ottima quella di Repubblica, ma ci sono molti media, compresi i principali canali televisivi nazionali, che negano il problema e molti non ne parlano. C'è anche un'intervista a uno studioso e imprenditore conosciuto qui da Radio Radicale per la sua rubrica il mercoledì, Michele Governatori, sul Manifesto. L'esperto del think tank dice: Meloni punta sul nucleare, ma sa che l'Italia non può permettersi. Continuare a investire sul metano fa salire i prezzi dell'elettricità. E allora cosa si deve fare? Bisogna investire di più sulle rinnovabili e sistemi di più puliti. Quali sono? Le batterie di accumulo, una tecnologia già in grado di reggere la flessibilità della domanda e impedire danni in caso di improvvisa riduzione di potenza, un'opportunità non solo per i grandi impianti ma anche per quelli domestici e aziendali. Inoltre questi sistemi sono meno costosi rispetto alle centrali a gas, che paghiamo in bolletta anche quando vengono tenute spente. Le batterie d'accumulo sono quelle che consentono di utilizzare il solare o le pale eoliche anche quando è buio o non c'è vento. E poi parla di una precarietà aumentata del mercato del gas, e quanto al nucleare dice: le rinnovabili non sono programmabili, perciò hanno bisogno di una fornitura alternativa per le ore in cui non ci sono vento, sole e acqua. Le batterie di accumulo, le centrali idroelettriche, gli impianti a gas si possono accendere e spegnere in fretta e con poco preavviso. Il nucleare no, perché è troppo costoso farlo. Inoltre richiede investimenti talmente alti che per rientrarci non ci si può permettere di farlo funzionare in modo discontinuo. Sarebbe come se una compagnia di volo acquistasse un aereo per farlo viaggiare una volta ogni 6 mesi, non avrebbe senso economico. La Francia sta avendo problemi proprio per questo motivo, perché, dice Governatori al Manifesto, le centrali francesi non vengono spente solo quando manca l'acqua per raffreddarle, ma anche perché in primavera il sole e il vento bastano a soddisfare il fabbisogno energetico. Tuttavia un impianto nucleare ha elevati costi fissi, perciò fermarlo è molto dispendioso, è uno dei motivi per cui il debito francese sta aumentando. Ora, secondo me il governatore tratta la questione nucleare nel modo giusto, vale a dire dal punto di vista economico. È più economico
fare altro, è su questo più che sull'ideologia nuclearista o antinuclearista che bisognerebbe provare e trovare soluzione al problema. Anche il Messaggero tratta del clima: contro esodo Italia, trafa e grandine, a Roma 40 gradi e nuvole saariane. Trombe d'aria e bombe d'acqua al nord, è il titolo di prima pagina. Poi non mi pare che ci sia proprio un approfondimento sulla questione del riscaldamento climatico, ma almeno si mette in luce che il problema esiste. E infine le primarie, 2 minuti.

possibile, ma per battere la destra a monte serve un accordo per una proposta alternativa. Non è d'accordo invece Bonaccini con Francesco Piccolo, che ieri su Repubblica aveva espresso l'idea: con le primarie ci facciamo del male. Bonaccini dice: è un rischio che va evitato in ogni modo, perché quelle che contano sono poi le secondarie, cioè la sfida con la destra alle elezioni politiche. Però bisogna fare il programma. E quando alla ripresa di settembre costruiamo insieme il programma e vediamo quel che accade con la legge elettorale, osserva Concetto Vecchio. Roberto Speranza e Angelo Bonelli hanno proposto un partigiano, no, hanno fatto anche di peggio, a parte che il partigiano poverino viene preso un centenario e lo si fa morire probabilmente a banchetti, il giovane di 18 anni si vedrebbe rovinata la vita per sempre. E poi anche il parente di una vittima della strage Bologna proposta a Bonelli, insomma c'è anche il toto leader fasullo. Vabbè, su questo dice Bonaccini, mi pare più ragionevolmente: rispetto all'opinione di tutti, ma il nostro problema è sfidare la destra e Meloni su un'idea alternativa di Italia. E come si batte questa destra su un progetto per l'Italia che rimetta al centro la crescita, perché ci hanno portato alla stagnazione economica, che sostenga i redditi di chi lavora, la capacità produttiva delle imprese, perché bollette, energia e inflazione stanno strangolando gli italiani. E poi il diritto alla salute, un forte investimento sulla scuola e la formazione, le due vittime sacrificali della destra. Infine sicurezza, su cui Meloni e Salvini avevano fatto grandi promesse. Sì, come al solito quello che deve fare l'alleanza di centro-sinistra è mettere un capitoletto che dice come si fa tutto questo, perché in realtà gli obiettivi sono comuni a tutti, non solo in Italia, fra destra e sinistra, ma in tutto il mondo direi, ma è il come che fa la differenza. Ma lo faranno sicuramente con il programma, quando cominciano a discutere. E poi gli si chiede di quella frase che oggi e ieri è stata tanto criticata da Meloni in giù e dai giornali vicini alla destra. La premier l'ha attaccata estrapolando una sua frase su ceti popolari che votano a destra. Cosa voleva dire? Mai, dice Bonaccini, mi sognerei di offendere chi ha meno o chi ha potuto studiare meno di altri, perché significherebbe offendere la stessa storia dei miei genitori. Io ho solo fotografato ciò che è accaduto negli ultimi anni nel voto in Italia e nell'Occidente, cioè che le classi popolari hanno votato in maggioranza a destra piuttosto che a sinistra. Era un monito alla sinistra, dunque, dice Repubblica. Sì, perché per tornare a vincere deve essere mai populista e più popolare, rappresentare di più e meglio chi ha meno o ha avuto meno opportunità, ed è quello che stiamo cercando di fare con Elly Schlein. Questo Bonaccini. Su, sempre sotto, c'è sotto l'intervista, ce n'è una a Luca Pirondini, capogruppo a Palazzo Madama del Movimento 5 Stelle. Voti la base, non ci sono alternative, i nostri saranno leali, ed assicura che il Movimento 5 Stelle, chiunque vinca, sarà leale. Chiudo davvero segnalando però una cosa sulla legge elettorale del Corriere a pagina 15, perché anche questo è un grande garbuglio. Oggi spunta l'ipotesi che il quorum che consentirebbe il premio maggioranza di nuovo tornerebbe al 40%, ne parla il presidente del Senato La Russa, vediamo, è a pagina 15 del Corriere della Sera, il titolo è soluzione accettabile il ballottaggio, quindi rientrano queste due cose, il quorum sotto il 40% e forse anche il ballottaggio. L'idea del ballottaggio, soluzione accettabile se le due forze superano il 40%, e la proposta di Pera era secondo turno se nessuno è oltre il 48%, quindi è veramente una confusione notevole. E questo vedremo nelle prossime.

0: prossimo giorno, prossime settimane. Con questo chiudo, ringrazio per l'ascolto, un saluto a tutti da Marco Taradas.
1: 9,5 minuti, grazie a Marco Taradas. Questa era Stampa Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Adesso apriamo il notiziario del mattino di questo sabato 29 agosto 2026. Parleremo delle visite del Partito Radicale nelle carceri italiane per la campagna Agosto in carcere, del conflitto tra Ucraina e Russia, il ruolo dell'Europa, l'alluvione al confine tra Tibet e Nepal dopo il crollo di un ghiacciaio, la massima pressione americana sull'Iran, lo stretto di Hormuz, la situazione in Siria, l'allarme antisemitismo, il disegno di legge in discussione alla Camera e l'apertura del viceministro Cirielli al partito di Vannacci e la presa di distanza di Fratelli d'Italia. Questi i temi del nostro notiziario del mattino, vedremo anche le altre notizie e chiuderemo con la rubrica Cinema e Cinema. Un grazie a Piero Scaldaferri, regia, un saluto a tutti da Roberta Iannuzzi. Prosegue l'Agosto in carcere, l'iniziativa con cui ogni estate le delegazioni del Partito Radicale non violento, transnazionale, traspartito visitano gli istituti penitenziari di tutte le regioni italiane nel mese in cui la condizione detentiva si fa più dura. Donatella Corleo, consigliere generale del Partito Radicale, si è recata nella casa di reclusione Giuseppe Barraco di Favignana, in Sicilia. Ascoltiamo il suo racconto con Antonello De Fortuna.
2: La carcere Favignana non è una casa circondariale, è una casa di reclusione, quindi va sottolineato perché in qualche modo lavoricchiano, diciamo così. Nel corso della visita sono stata accompagnata dal comandante, la dottoressa Lupo, dal sorvegliante generale Passalacqua e dalla funzionaria giuridico-pedagogico, la dottoressa Pimpe Pizzeri. Dunque, la situazione è la seguente: i reclusi sono 108 su una capienza regolamentare di 89, ma la capienza tollerabile, perché adesso piace sottolineare che c'è una capienza tollerabile, è di 116. Quindi, se la matematica non è un'opinione, che ci sia un sovraffollamento come una pace di chi ne è accompagnata, c'è. Va sottolineato che, essendo un circuito a media sicurezza, metà dei detenuti va in permesso. La popolazione è composta, diciamo, quasi tutti siciliani, un 15% sono 16 gli stranieri, un polacco, un rumeno, un albanese, quattro tunisini, un eritreo, due del Ghana, uno della Nuova Guinea, uno del Niger e uno della Namibia. Quindi il grosso è la popolazione direttamente siciliana, del trapanese ovviamente in maggioranza, ma con un contributo con gli sfollamenti per misure di sicurezza e sovraffollamento appunto, soprattutto da Catania e Messina al momento. Ci sono anche due castellani. L'età è giovane, perché l'età media è di 40 anni, di 40 anni. L'area sanitaria della casa di reclusione di Favignana è dotata di un servizio H24 con un medico e un infermiere. Gli agenti sono 79, ma ne aspettano degli altri. Li aspettano, dovrebbero arrivarne altri 13, ma aspettano, aspettano.
1: Questa è l'intervista di Antonello De Fortuna con Donatella Corleo. E lunedì 31 agosto una delegazione del Partito Radicale visiterà il carcere romano di Rebibbia. Adesso cambiamo argomento. Intanto la notizia di questa mattina l'avete sentita anche nel corso di Spazio Transnazionale con Francesco De Leo e Giampiero Gramaglia. Donald Trump ha annunciato nella notte sul suo social Truth che quello che ha definito il più grande accordo petrolifero della storia. Gli Stati Uniti acquisiscono il controllo di maggioranza su oltre 65 miliardi di barili di riserve venezuelane. Secondo la Casa Bianca si tratta del 55% di una nuova società mista che diventerebbe per riserve la seconda compagnia petrolifera privata al mondo dopo la saudita Aramco. con concessioni della durata di 100 anni su una ventina di giacimenti. L'intesa è stata firmata dal segretario di Stato Marco Rubio, dal segretario alla difesa Pete Hegseth, con la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez, subentrata a Nicolas Maduro dopo la cattura di quest'ultimo da parte di un comando americano a Caracas in gennaio. Rubio parla di 100 miliardi di dollari di investimenti privati per la ricostruzione dell'economia venezuelana. Trump sostiene che l'accordo farà scendere il prezzo della benzina negli Stati Uniti, tema sensibile a 2 mesi dalle elezioni di metà mandato. Dall'opposizione venezuelana e da diversi economisti arriva l'accusa di incostituzionalità. Il governo ad interim sostengono non ha la legittimità per cedere le risorse nazionali. Torniamo alle interviste di oggi, parliamo di quello che sta il conflitto aperto in Ucraina. Nel corso della trasmissione Rivoluzione in corso ne ha parlato il professor Renato Brunetta, economista e presidente del CNEL, analizzando il conflitto al momento senza soluzione negoziale e il ruolo dell'Europa. L'intervista è ancora di Antonello De Fortuna.
3: I volonterosi, l'Ucraina, lo stallo infinito ormai della guerra Russia-Ucraina, gli avanzamenti, gli arretramenti, i racconti dall'una parte e dall'altra per cui sembra che di volta in volta vincano gli uni, vincano gli altri. In realtà c'è uno stallo e c'è un'assoluta incapacità dei due contendenti di prevalere. E questo è il dato di fatto che da un certo punto di vista è la vittoria dell'Ucraina, perché è il paese ovviamente invaso e vittima, ma che ci dà questa situazione appunto di stallo. Però il 35esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza, i volonterosi a Kiev, la concezione da parte dei volonterosi, da parte dell'Unione Europea, che andare davanti all'Ucraina, davanti a questo stallo con una posizione positiva, e cioè programmatica, vale a dire l'Ucraina dentro l'Unione Europea, è già un segnale assoluto verso la soluzione di questa impasse, di questo stallo.
1: Così il professor Renato Brunetta. Intanto, come avete sentito anche dalla rassegna stampa, il ministro della difesa Guido Crosetto ha annunciato ieri pomeriggio di aver nominato Mikhailo Fyodorov, come viene di solito pronunciato, advisor per l'innovazione della difesa italiana. 35 anni, Fyodorov è stato ministro della difesa ucraino fino a luglio, quando è stato rimosso da Volodymyr Zelensky dopo uno scontro con i vertici delle forze armate. La sua rimozione ha provocato manifestazioni in diverse città ucraine con la richiesta di reintegrarlo. È considerato l'artefice della svolta tecnologica di Kiev nella guerra dei droni e prima ancora della digitalizzazione dell'amministrazione pubblica ucraina. Crosetto lo ha ricevuto ieri a Roma. Al centro del colloquio ha spiegato il ministro i droni, i sistemi senza pilota e la difesa aerea. Fyodorov ha confermato l'incarico sui social, presentandolo come prima tappa di un viaggio internazionale dedicato ai suoi nuovi progetti. Secondo quanto si apprende, aveva ricevuto proposte analoghe da altri paesi e ha accettato soltanto quella italiana. Sul piano politico la nomina non è neutra, perché il 18 agosto Fyodorov era tornato a chiedere elezioni in Ucraina e viene indicato tra i possibili avversari di Zelensky, e l'Italia dunque lo ingaggia a pochi giorni dal vertice dei volenterosi in cui aveva rinnovato il sostegno al governo di Kiev. Veniamo all'alluvione che mercoledì ha travolto il distretto nepalese di Rasuwa e i versanti tibetani al confine. Secondo l'Istituto Geologico degli Stati Uniti, all'origine, lo dicevamo questa mattina, c'è il distacco di un blocco di ghiaccio a circa 5.000 metri di quota, precipitato in un fiume, il fiume Lende, un affluente del Bote Koshi, e la colata di ghiaccio, roccia e fango ha ostruito il corso d'acqua e poi ha liberato a valle, un'onda di piena che ha spazzato via villaggi, ponti e centrali idroelettriche. L'ipotesi iniziale del terremoto è stata esclusa, gli ultimi bilanci parlano di circa 600 morti e dispersi oltre 2.400, molti stranieri, 3 italiani. E ascoltiamo per approfondire appunto questa notizia Rodolfo Carosi, presidente della Società Geologica Italiana, che ha spiegato cosa è accaduto e perché l'evento deve farci riflettere sul cambiamento climatico, a Gabriele Rossi.
4: Praticamente c'è stata una serie di eventi, una concatenazione che ha portato a questa enorme alluvione delle dimensioni, diciamo, apocalittiche. C'è stato un crollo da parte di una montagna di roccia e ghiaccio che hanno innescato poi un flusso d'acqua 1400 metri sotto, sono crollati 10 milioni di metri cubi di ghiaccio e roccia, che quindi hanno innescato non solo acqua, ma acqua, fango, detriti, massi. Ci sono dei video dove sono enormi massi che rotolano, portati dalla forza di questo materiale distruttivo. I versanti sono molto ripidi, le valli sono molto incise, quindi questo flusso ha acquisito una velocità enorme, una capacità distruttiva pazzesca. Ci sono dei video che fanno vedere il posto di frontiera fra Nepal e Cina, dove c'è un edificio di 6-7 piani che viene completamente scavalcato e distrutto da quest'onda, dal fronte dell'onda che poi si è propagato verso il basso, distruggendo strade, centrali idroelettriche, dighe, villaggi. Sono tutti villaggi ovviamente posti nel fondovalle perché non c'è spazio, diciamo, sui versanti, e quindi ha portato via interi villaggi, intere case, con un disastro veramente di dimensioni apocalittiche. Le cause sono da ricercarsi nel riscaldamento globale, diciamo. Lo zero termico era oltre 5.000 metri, quindi il ghiaccio a quelle quote che è presente diventa instabile, comincia a fondere. Il permafrost, che è un po' il collante che tiene insieme le rocce, no? Alta quota, le fratture sono saldate da ghiaccio. Quando questo permafrost, quando questo ghiaccio fonde, ovviamente perdono il collante e quindi sono più soggette a eventi di questo tipo. Già l'anno scorso a luglio c'è stato un evento alluvionale importante che ha portato via completamente il ponte di collegamento sempre nella zona fra Nepal e Cina, quindi, diciamo, questo quindi favorisce, diciamo, il crollo di roccia e ghiaccio, come è successo anche l'anno scorso, anzi all'inizio di l'anno scorso in Svizzera, a Birken, dove c'è stato un crollo simile, ovviamente di dimensioni molto ridotte, però insomma un villaggio, un paese è stato completamente sepolto dal fango. Qui le dimensioni sono estremamente grandi, purtroppo. Questo è sicuramente uno dei, se non il maggiore evento di questo tipo, diciamo, dell'acqua che fuoriesce da laghi glaciali in maniera improvvisa per terremoti o cedimento delle dighe, diciamo, naturali di terra, ce ne sono stati, ce ne sono in continuazione. Tra l'altro l'Himalaya ha oltre 24.000 ghiacciai e laghi glaciali, quindi c'è un fenomeno abbastanza frequente, però con questa imponenza, con onde alte 40-50 metri, 7 metri di rialzo del livello dell'acqua, credo che sia forse l'evento più disastroso, l'evento maggiore di questo tipo, che ci deve far riflettere sui cambiamenti climatici, perché questa è proprio una conseguenza diretta del riscaldamento globale.
1: Questa era la voce di Rodolfo Carosi, presidente della Società Geologica Italiana, raggiunto al telefono da Gabriele Rossi. Restiamo al confine tra Nepal e Tibet, dove le operazioni di soccorso sono rallentate dal rischio di una seconda ondata di piena. Per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo con il nostro corrispondente dall'Asia, Francesco Radicioni. Buongiorno Francesco.
5: Sì, buongiorno a te Roberta, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, è così, a 3 giorni dalla apocalisse alluvione che, lo ricordavi, mercoledì ha travolto la regione sul confine tra Nepal e Tibet, non conosciamo ancora completamente le reali dimensioni di questa enorme tragedia. Questa mattina infatti le autorità nepalesi hanno confermato la morte di 626 persone, mentre dispersi solo sul lato nepalese sono più di 2.400, ed è questo, Roberto, un numero chiaramente impressionante, visto che anche si sta proprio in questi minuti, in queste ore, chiudendo quella finestra di 72 ore dopo un disastro che secondo gli esperti è proprio in quel tempo più probabile trovare ancora dei sopravvissuti. Le squadre di soccorso nepalesi stanno tra l'altro in queste ore cercando di raggiungere una centrale idroelettrica nei cui tunnel potrebbero ancora essere rimaste imprigionate un centinaio di persone. Proprio da quella centrale ci sono riuscite a essere estratte dal fango diverse persone, proprio messe in qualche modo in sicurezza dai tunnel, e questo anche rispetto proprio all'intervista che stavate mandando in onda un minuto fa, ci fa immaginare quanto in tutta la valle himalayana negli ultimi anni sia stata molto forte l'impronta dell'uomo. Tu calcola che proprio in quelle valli sono, nonostante il rischio di disastri naturali, ha visto in questi anni una vera e propria esplosione di investimenti in tutto il settore idroelettrico, e questo chiaramente anche con l'obiettivo di alimentare la crescita di un'Asia sempre più affamata di energia. Tra l'altro, Roberta, il livello di devastazione sul terreno è tale che il governo di Kathmandu questa mattina ha stimato per la ricostruzione che saranno necessari tra i 4 e i 5 miliardi di dollari, ma si tratta ancora di una stima preventiva, ha spiegato il ministro delle finanze nepalese, mentre la regione colpita, la regione coinvolta in questa tragedia è gigantesca, si estende per quasi 100 chilometri sì, lungo l'intero corso del fiume, e tra l'altro secondo le organizzazioni internazionali coinvolge circa 100.000 persone. In tutto questo ovviamente ci sono sfide logistiche, carenza di mezzi per le forze armate nepalesi, ma come ricordavi, a complicare in queste ore il lavoro dei soccorritori c'è anche il cattivo tempo, oltre alla minaccia costante di una possibile seconda ondata di piena. Gli esperti in realtà stanno osservando con preoccupazione un nuovo gigantesco lago che si è formato sul versante tibetano del confine dopo appunto questo collasso glaciale di mercoledì, un lago formato proprio dai detriti di rocce, di fango e di ghiaccio che se dovesse cedere riverserebbe a valle milioni di metri cubi di acqua. In realtà rispetto a questo rischio, secondo quanto riferiscono gli esperti cinesi sentiti proprio dai media di Pechino, in queste ultimissime ore il rischio si starebbe abbassando, perché appunto il livello dell'acqua si starebbe gradualmente riducendo, anche se proprio il cattivo tempo, le piogge che stanno insistendo in questa regione ovviamente continuano a destare molta preoccupazione. Sin qui, Roberta, le informazioni che arrivano dal Nepal. Per quanto riguarda invece la situazione sull'altro lato del confine, cioè in Tibet, le informazioni che abbiamo sono molto più opache, e tutto questo non ci deve sorprendere, lo sappiamo, Pechino non consente ai giornalisti internazionali di visitare e di lavorare in Tibet se non all'interno di tour organizzati dalle autorità cinesi, e questo ovviamente per quanto la questione tibetana rimane uno dei dossier più politicamente sensibili per la Repubblica Popolare, ed è appunto in questo contesto che le informazioni che abbiamo per quanto riguarda quello che sta succedendo in questi momenti in Tibet, ci arrivano con il contagocce solo dei media ufficiali di Pechino. La scorsa notte la Xinhua ha portato a 7, ripeto, 7 il numero di morti, mentre i dispersi sul lato tibetano sarebbero 554. Questa mattina, tra l'altro, la televisione di Stato di Pechino ha diffuso alcune immagini della devastazione e delle squadre di soccorso che stanno operando proprio intorno al valico di frontiera di Giron, cioè quella che rimane una delle immagini simbolo di questa tragedia, quel valico di frontiera travolto mercoledì da quel muro di sangue. E tu calcola, Roberta, per il livello di devastazione le squadre di soccorso cinesi ci hanno messo 50 ore per raggiungere proprio l'epicentro della tragedia. Lo dicevamo, in queste ore Pechino non sta condividendo molte informazioni e tuttavia se si mettono insieme, se si provano a leggere i segnali che arrivano proprio dai media della Repubblica Popolare, l'impressione è che anche in Tibet la situazione sia assolutamente, assolutamente drammatica. Quali sono questi segnali? Beh, ieri è stato lo stesso Xi Jinping a presiedere una riunione del GOTA, del potere del Partito Comunista, dedicata proprio alle operazioni di soccorso nella regione, mentre il numero due della nomenclatura di Pechino, e cioè il premier Li Qiang, ha visitato il Tibet meno di 24 ore dopo questa tragedia. Segnali proprio di come al solito i disastri anche naturali diventano in Cina temi politicamente molto sensibili. Contemporaneamente, come anche questo verrebbe da dire, come sempre la Repubblica Popolare prova a controllare la narrazione di questa tragedia, enfatizzando sui media ufficiali che l'origine del disastro ricade proprio sul lato nepalese del confine, mentre sui social della Repubblica Popolare in queste ore si celebra il funzionario dell'immigrazione cinese ripreso dalle telecamere che proprio nei momenti in cui l'onda sta per travolgere la frontiera continua a dirigere le operazioni di evacuazione, continua appunto, lo si vede chiaramente, di provare a mettere in salvo e indicare la speranza di una possibile via di salvezza. Fin qui appunto le ultime informazioni che siamo riusciti a mettere insieme, per il momento è tutto, se non hai domande la linea può tornare a Roma.
1: Grazie a Francesco Radicioni che ci parlava in diretta da Bangkok. Adesso veniamo al conflitto tra Stati Uniti e Iran. La Repubblica Islamica sembra avvertire i colpi della campagna di massima pressione economica degli Stati Uniti. Da un lato mostra apertura al negoziato, dall'altro tiene alta la tensione con annunci minacciosi rivolti anche ai paesi arabi della regione. Lo stretto di Hormuz resta chiuso alla navigazione ordinaria, mentre Qatar e Oman tentano la mediazione su un corridoio marittimo temporaneo. Il blocco navale impedisce all'Iran di importare la benzina necessaria al fabbisogno interno. Il governo ha annunciato una riduzione delle quote di carburante assegnate agli automobilisti e si registrano lunghissime code ai distributori. Sullo stato dei tentativi negoziali, su quanto accade in Iran, in diretta Mariano Giustino, che ci aggiorna anche sulla situazione in Siria. Buongiorno Mariano.
6: Buongiorno a voi. La descrizione della situazione economica del paese fornita dal capo della Repubblica Islamica Massoud Pezeshkian segnala un'economia sull'orlo del disastro, con il prezzo della benzina alle stelle, con alta disoccupazione, difficoltà a pagare stipendi e pensioni, con un sistema sanitario a collasso e con difficoltà di acquisto dei beni di prima necessità. Il regime teme per questo nuove rivolte e rafforza la sua macchina repressiva. Proprio ieri le autorità iraniane hanno impiccato almeno 7 prigionieri, tra cui una donna costretta a un matrimonio forzato e due uomini di etnia Gilak e un uomo curdo in diverse carceri iraniane situate a Komarabad, Sari, Rasht, Jad e Isfahan. La Repubblica Islamica sta soffrendo per la continua pressione statunitense. Il blocco economico potrebbe spingere il regime a creare tensioni o conflitti nella regione al fine di modificare gli equilibri, dicono alcuni analisti. Se l'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump continuerà a esercitare queste pressioni fino alle elezioni di novembre, la Repubblica Islamica potrebbe ricorrere a un'azione provocatoria nella regione per interrompere questo processo contro anche i paesi dell'area del Golfo. Una possibilità rafforzata da alcune recenti posizioni di funzionari della Repubblica Islamica. Il commercio estero dell'Iran è diminuito del 35% a causa delle sanzioni e del blocco imposto dagli Stati Uniti. Fonti di Al-Arabiya hanno annunciato di aver ottenuto informazioni di sicurezza riguardanti un piano di gruppi iracheni sostenuti dalla Repubblica Islamica, una delle ramificazioni della Repubblica Islamica in Iraq, per colpire l'Arabia Saudita. L'Arabia non ha fornito ulteriori dettagli in questo rapporto sui gruppi menzionati, sui possibili obiettivi e sulla tempistica del piano. Intanto il presidente Masoud Pezeshkian chiede per la terza volta addirittura un nuovo aumento del prezzo della benzina da 5.000 a 10.000 toman, ma l'attuazione di questa decisione richiede coordinamento e il raggiungimento di un'opinione comune con diverse istituzioni, tra cui la magistratura e il Parlamento della Repubblica Islamica. Si registrano lunghissime code alle stazioni di servizio e chiusure di distributori di benzina in diverse città del paese. Sono gravi i problemi di accesso al carburante. Intanto i prezzi del petrolio calano dopo che l'Iran intensifica gli sforzi per la tregua, per una possibile tregua, dopo che l'esercito statunitense ha dichiarato di aver bonificato lo stretto per la presenza appunto delle mine. Mohsen Rezaei, che è il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano, ha dichiarato in un'intervista che l'Iran sta preparando un elenco di condizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il greggio ha perso valore anche il giorno successivo all'incontro tra il ministro degli esteri del Qatar e alti funzionari a Teheran nel tentativo di riaprire i negoziati con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra giunta al sesto mese. Assistiamo, come stiamo vedendo, ad tentativi continue aperture e poi chiusure al dialogo da parte di Teheran, che sembra ancora una volta voler prendere tempo e rimane perché rimane arroccato sulle sue linee rosse, che sono quelle appunto che conosciamo, del programma nucleare iraniano, del mantenimento di una sovranità sullo stretto di Hormuz e del sostegno ai proxy della regione, alle sue ramificazioni in Medio Oriente l'eliminazione delle sanzioni. I mediatori hanno intensificato gli sforzi per la riapertura dello stretto di Hormuz. In un post su X dopo la sua visita a Teheran di giovedì, il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdullah Rahman Al Thani, ha affermato di aver sottolineato ai funzionari iraniani l'importanza di rispettare la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz in conformità con il diritto internazionale. Mohsen Rezaei sostiene che l'Iran e l'Oman avrebbero concordato un corridoio di navigazione che attraversa le acque territoriali di entrambi i paesi, mentre le navi potrebbero utilizzare un canale centrale designato, simile alla rotta prebellica, se Washington soddisferà le condizioni di Teheran, che non sono state ancora specificate. Ma come vedete, ancora una volta la Repubblica Islamica insieme all'Oman pretende una sovranità dello stretto. Per quanto riguarda il fronte siriano, è la fine di un'era per i curdi della Siria. Dopo l'annuncio dell'accordo sullo scioglimento e sull'integrazione delle forze democratiche siriane a guida curda, le valorose forze curde arabe che hanno sconfitto l'ISIS in Siria col sostegno degli americani, sono integrate adesso nell'esercito di Damasco. E ieri il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha emanato un decreto di nomina dell'ex comandante curdo delle forze democratiche siriane, Maslum Abdi Kobani, il cui nome è Mustafa Khalil Abdi, a consigliere presso la presidenza della Repubblica di Ahmed al-Sharaa. Maslum Abdi Kobani, il nome di battaglia, era stato appena rimosso dalla lista del terrorismo, come è avvenuto per l'altro comandante delle Sede Fede, delle forze democratiche siriane, Sipanahimo. E dunque questo è un accordo storico, si comprende bene quello che sulla completa integrazione dell'esercito di Damasco delle forze democratiche siriane, la cui spina dorsale, ricordiamo, era costituita dal valoroso esercito delle unità di protezione del popolo Yepege e della sua ala femminile. Pur permanendo ovviamente forti criticità sul destino di associati, dei loro armamenti e soprattutto su una futura amministrazione autonoma curda, indubbiamente questo evento è decisamente un passo importante per i curdi. Contestualmente a questa notizia, Washington aveva rimosso la Siria dopo 47 anni dalla lista degli stati sponsor del terrore. Ciò ha permesso al paese di entrare nel circuito economico e finanziario globale. È la fine, da una parte, dell'amministrazione, del sogno di un'amministrazione curda in Siria, un tempo sostenuta da Washington, ma dall'altra parte è una grande possibilità, un'importante possibilità per i curdi, che faranno parte del futuro della Siria e potranno così plasmare il loro destino all'interno delle istituzioni siriane e quindi ponendo fine a una guerra sostanzialmente. Oltre alla nomina a consigliere presidenziale del comandante curdo Maslum Abdi Kobani, vi è anche la nomina della comandante donna delle forze democratiche siriane, Lamma Ahmad, che entrerà come deputata in Parlamento e con un portafoglio relativo agli affari esteri e alle questioni costituzionali. Il curdo, la lingua curda, verrebbe riconosciuta come lingua ufficiale. Le unità di protezione del popolo femminile verrebbero integrate, quindi trasformate, integrate nel Ministero dell'Interno come parte di una forza di sicurezza interna e di antiterrorismo. Le unità delle forze democratiche siriane riconvertite e sciolte verrebbero dispiegate poi lungo i confini. I due ex comandanti curdi, Maslum Abdi Kobani e Lamma Ahmad, che è una donna, si recheranno presto in Turchia per incontrare Abdullah Öcalan, perché c'è l'altro fronte, quello curdo-turco, dove appunto è in corso, come sappiamo, un processo di disarmo e lo scioglimento dell'organizzazione madre del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, è un processo di pace che è ancora in corso. I curdi hanno preso una decisione dunque strategica importante: andare con Turchia e Siria. I curdi stanno scegliendo di far fronte, di far parte del futuro della Siria e di plasmare così il loro destino all'interno dello Stato siriano, così come i curdi di Turchia lo starebbero plasmando, vedremo come andrà l'accordo in Turchia, all'interno dello Stato turco, in sintonia con il processo di pace in corso. Insomma, la strada è quella dell'integrazione, che permetterà loro di essere attori e non vittime di processi geopolitici. Infine, intanto, Israele sta cercando da una parte di allentare le tensioni con la Turchia e la Siria dopo il bombardamento del 18 agosto della base aerea di Abu Lezur nel nord della Siria, al confine con la Turchia, nell'area siriana di influenza turca, e starebbe riconsiderando appunto la sua linea dura nei confronti della Siria. Sta cercando di ricucire anche i rapporti con l'inviato statunitense e stretto collaboratore di Donald Trump, Tom Barrack, che sta lavorando per raggiungere affinché si raggiunga un accordo tra Israele e Siria sulla sicurezza dei confini. Secondo una fonte politica israeliana, l'apparente allontanamento di Israele dalla linea dura potrebbe riflettere i desideri di placare il presidente statunitense Donald Trump, che ha spinto per un accordo tra Israele e Siria nella speranza di ottenere il suo appoggio alla candidatura alla rielezione del primo ministro Benjamin Netanyahu. Ma tuttavia questo apparente cambiamento di rotta non si sta riflettendo ancora nella retorica ufficiale, ma anche nella pratica. Infatti ieri l'artiglieria israeliana ha colpito ancora nei pressi di Damasco. Israele ha lanciato diversi colpi di artiglieria vicino a Beit Jin, a 45 km a sud-ovest di Damasco. È stata lanciata anche una grande incursione terrestre ad Al-Arifah e a Quneitra, dove diverse case stanno venendo perquisite. Nel frattempo le milizie druse stanno sparando pesantemente contro le forze governative a Suida. Vi aggiorneremo anche nella rassegna, tutto questo anche nella rassegna stampa turca di Radio Radicale delle ore 11, appuntamento a tra poco, la linea Roma.
1: Grazie a Mariano Giustino. Sono le 9:40 minuti, andiamo avanti con il nostro notiziario. Gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso la settimana scorsa ogni scambio commerciale e finanziario con l'Iran, poche ore dopo aver accusato Teheran di aver preso di mira il traffico marittimo nelle proprie acque. Questo leggiamo sul Times of Israel. Il giorno successivo Donald Trump ha annunciato una campagna di guerra economica e Washington ha avviato l'operazione di cui parlavamo, Economic Outcast, che estende le sanzioni secondarie a chi commercia con la Repubblica Islamica. Il Tesoro americano ha già escluso dal sistema bancario statunitense le filiali emiratine della Bank Misr, la seconda banca egiziana, e il segretario Scott Bessent ha chiesto la chiusura di tutte le filiali della Bank Melli nel mondo, scrive Financial Times. La decisione colpisce Dubai, che da decenni funziona da piattaforma commerciale offshore dell'Iran e ospita diverse centinaia di migliaia di residenti iraniani. Prima della guerra cominciata a febbraio, l'interscambio valeva circa 30 miliardi di dollari l'anno e Jebel Ali resta l'unico grande porto container a cui l'economia iraniana ha accesso. Sulle banchine del Creek, il canale del centro storico, il traffico dei dole, imbarcazioni di legno che rifornivano i porti iraniani si è quasi fermato e nei souk hanno chiuso diversi negozi e il prezzo dello zafferano è salito di oltre un quinto. Gli Emirati hanno subito quasi 3.000 missili iraniani dall'inizio del conflitto e questo spiega la linea dura di Abu Dhabi. Gli analisti restano scettici però sull'efficacia della pressione economica. Le due principali banche iraniane, Melli e Saderat, restano aperte negli Emirati, i voli da Teheran continuano e un imprenditore iraniano racconta di riuscire ancora a caricare merci dirette a Bandar Abbas, dichiarando destinazioni false sui documenti, aggirando il blocco navale che gli Stati Uniti mantengono sui porti iraniani da metà luglio. Adesso cambiamo argomento, parliamo dell'allarme antisemitismo nel mondo. Su questo si è soffermata Monique Sasson, vicepresidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, con delega alle politiche di contrasto all'antisemitismo e alle relazioni internazionali. Al centro della conversazione anche il disegno di legge sull'antisemitismo atteso prossimamente alla Camera. L'ha intervistata Ruben Della Rocca nella rubrica A proposito di Shalom.
7: Allora, un momento attuale sicuramente difficile. Dati CEDEC 2025, 963 episodi nel 2025, mai stati così tanti, quantomeno da quando esiste il monitoraggio. Io mi avventurerei anche a dire che forse dal 1945 non abbiamo mai avuto questi numeri così alti, ma ovviamente questa è una mia affermazione priva di prova. Ieri sono usciti anche fuori i dati in Inghilterra, dove ci sono stati 3.700 episodi di antisemitismo. Vorrei Quindi, quindi noi siamo ad un terzo rispetto all'Inghilterra. Il problema è che numericamente siamo sicuramente molto meno di un terzo, forse siamo un decimo rispetto alla popolazione di religione ebraica in Inghilterra. Questo un po' indica la gravità della situazione. Gli episodi sono molto, cioè in parte un terzo degli episodi sono episodi fisici e i due terzi invece sono episodi online. Quindi da questo che cosa vediamo? Da una parte che gli episodi fisici stanno aumentando e quindi quello che un po' era stato all'inizio la teoria del ok, è vero che c'è tanto hate online, lasciamolo lì online, tanto non succede niente, il problema è che poi si riverbera sulle comunità e quindi sulla popolazione locale. Le aggressioni sono veramente aumentate in modo significativo. Per dare un esempio, insomma, nel 2016-2023 erano tra 0 e 5 l'anno, 8 nel 2024 e appunto nel 2025 320 episodi fisici, quindi significa aggressioni, minacce, cioè cose in cui che sono al di là del web. Ora questo che cosa significa? Quindi noi abbiamo due filoni che dobbiamo assolutamente tenere in considerazione e che quindi anche la vicenda, insomma quello che vediamo sui socials è una cosa di rilevanza per tutti. Del resto che questo siano rilevanti anche per i nostri ragazzi, per gli adolescenti, lo abbiamo visto ieri, Zuckerberg ha pagato una multa sostanziosa in relazione
8: senza colpo ferire, senza colpo ferire mi verrebbe da dire,
7: esatto, quindi
8: questo proprio con grande filosofia.
7: Esatto, quindi noi diciamo sì, cioè la verità è che esiste un problema, che questo problema va risolto in qualche modo e non esiste soltanto per le comunità ebraiche, ma è un problema di ben diversa natura.
1: Era la voce di Monique Sasson, vicepresidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Cambiamo argomento, il viceministro degli esteri Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia ha aperto a un'intesa con Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Roberto Vannacci, parlando a Ischia alla presentazione di un circolo di gioventù nazionale, il movimento giovanile del suo partito. Ha detto: mi auguro che si possa governare insieme a Vannacci, se loro vogliono governare con noi non vedo perché dovremmo escluderli. E ancora, se oggi il 6 o il 7% degli elettori vuole sostenere Vannacci, non si può attaccare né chi lo vota né chi riceve quei voti, bisogna metterlo alla prova e affidargli una responsabilità. Nel giro di un'ora Fratelli d'Italia ha preso le distanze parlando di opinione personale, lo stesso Cirielli ha poi precisato che un'alleanza con Vannacci non è in agenda. Le parole del viceministro arrivano mentre i sondaggi collocano Futuro Nazionale intorno all'8% davanti a Forza Italia. Ascoltiamo il giudizio e l'opinione del senatore del Partito Democratico Filippo Sensi, intervistato da Antonello De Fortuna.
9: Ma diciamo il problema è loro e ovviamente un po' di tutto il paese, visto che governano loro al momento. È una voce dal sen fuggita quella di Cirielli, è una fuga in avanti solitaria. Insomma, si tratta di un viceministro agli esteri, certo, non proprio di un passante o di un militante, che questa cosa l'ha detta. Non è nuovo Cirielli a uscite diciamo un po' scomposte, no? Incontri con ambasciatori russi, frequentazioni internazionali di un certo tipo, quindi diciamo non mi sorprende dal personaggio, ecco, diciamo così. Detto questo, se un viceministro parla in un appuntamento pubblico e non privatamente o segretamente e dice pronti a governare con Vannacci, magari gli diamo un ministero, magari dice qualche cosa che pensano molti della sua classe dirigente, o comunque lo dice in chiaro, poi viene sconfessato come spesso succede, lui pure ritratta perché poi spesso insomma sono tutti cuor di leone, diciamo così, però quello che resta è il punto è cosa farà l'attuale maggioranza di destra con Vannacci? Farà come per gli aiuti all'Ucraina? Si fa ma non si dice? Ogni tanto qualcuno prende un fuor d'opera e lo dice e lo annuncia e loro fanno finta di niente, tossicchiano e dicono no, ma non è così. Questo è il punto politico per loro in vista delle elezioni è questo. Che misure prenderanno a Vannacci? I sondaggi accreditano ogni giorno di più Vannacci in crescita. La Lega, sappiamo quanto soffra l'emorragia che addirittura scuote il suo leader, Salvini, per causa di Vannacci. Tajani si posiziona a seconda delle posizioni, diciamo, vannacciane, eccetera, eccetera. Sappiamo che questa emorragia sarà forte anche in Fratelli d'Italia. Che faranno con il generale?
1: Questo è un passaggio dell'intervista con il senatore del Partito Democratico Filippo Sensi. Chiudiamo questo notiziario con Cinema e Cinema di Gianfranco Cercone.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale. Certi film, invece di raccontare la realtà esterna al cinema, preferiscono raccontare altri film. E non soltanto quando si svolgono su un set dove si sta girando un film. Per esempio, Quentin Tarantino, che di questo tipo di film è l'autore più noto, imita, fa il verso a certi film che ha visto e attraverso tale rifacimento rivela le emozioni che ha provato guardandoli, che possono essere di esaltazione, di raccapriccio o di coinvolgimento voyeuristico. Faccio l'esempio di Tarantino perché noto che le sue predilezioni di cinefilo vanno a certi film di genere definiti in gergo B-movie. E proprio intorno a un B-movie ruota un film che in una chiave intelligente e introspettiva si inserisce in questa specie di filone a cui ho accennato. Si intitola Camp Miasma, sottotitolo Adolescenza, Sesso e Morte, ed è diretto dalla regista statunitense Jane Schembrun. Camp Miasma, si immagina, è il titolo di una serie di film dell'horror a basso budget, dei B-movie appunto, che ebbero un certo successo tra gli anni 80 e 90, e di cui era appassionata la protagonista del film, che adesso, diventata regista cinematografica, è stata incaricata da uno studio di Hollywood di girare un loro rifacimento. Allo scopo si reca nella villa dove vive un'attrice del primo di quei film, all'epoca ragazza e adesso un'eccentrica e solitaria signora, la quale a prima vista può ricordare la diva decaduta e uscita fuori di testa di un classico del cinema americano, Il Viale del Tramonto. La giovane vuole incontrarla alla ricerca di ispirazione per il suo film, ma in effetti, scopriremo presto, ha un movente più intimo e segreto. Da adolescente era affascinata da quell'attrice e in particolare da una scena che interpretava in quel film. Camp Miasma raccontava di un mostro sanguinario nascosto sotto la superficie di un lago, il fantasma di un ragazzo transgender, bullizzato e ucciso da certi suoi coetanei e di cui poi diventano vittime altri giovani quando arrivano in gita sulle sponde di quel lago. L'attrice interpretava una ragazza che faceva parte del gruppo dei gitanti. Nella scena in questione si appartava con un ragazzo per avere con lui il suo primo rapporto sessuale. Ma nel corso dell'amplesso aveva uno sguardo assente, che nell'immaginazione della giovane spettatrice, ma anche scopriremo della stessa attrice, era l'invocazione, forse inconscia, al mostro del lago perché apparisse e interrompesse quell'amplesso che si era rivelato per lei del tutto spiacevole e increscioso. Così la complicità tra le due donne, che nel film evolve dall'amicizia a un amore anche fisico, sembra basata, oltre che sull'omosessualità, sull'avversione profonda all'idea del rapporto fisico con un uomo. Va detto che questo tema psicologico, che forma tutto l'interesse di gran parte del film, si disperde nel finale, quando il film si trasforma in un horror vero e proprio o in una sua parodia. Una serie di uccisioni, di uccisioni cruente e fantastiche e di effettacci sanguinosi interrompe così il racconto sottile e realistico dell'incontro tra le due donne. Se l'attrice anziana è interpretata con grande bravura da Gillian Anderson, in bilico tra la narcosi dei vecchi ricordi e l'ironia e la tenerezza nei confronti della nuova venuta, quest'ultima è interpretata con altrettanta efficacia da Anna Einbinder, che evolve da una certa inibizione a una progressiva confidenza con il proprio corpo e con quello della sua nuova partner. Si tratta di un film interessante, era stato presentato al Festival di Cannes, dove aveva vinto la Queer Palm. Camp Miasma, Adolescenza, Sesso e Morte di Jane Schembrun. Un saluto da Gianfranco Cercone.
1: E questa era Cinema e Cinema, sono le 9.53 minuti, noi chiudiamo qui il notiziario del mattino, adesso andiamo a riascoltare Stampa e Regime a cura di Marco Taradas.
0: Sabato 29 agosto, questo è Radio Radicale, buongiorno a tutti, a Marco Taradas per Stampa e Regime. Questa mattina i giornali hanno delle aperture diverse, ma più o meno i protagonisti sono due, cioè sulla Stampa, ad esempio, si apre con il boia trattato da eroe, si parla di Mladic, ovviamente, lo stesso sul Corriere della Sera, funerali con onori di Stato per Mladic, la decisione shock della Serbia sconvolge l'Unione Europea, e questo è uno dei temi. L'altro tema è quello che riguarda invece una cosa non terribilmente drammatica come quella, ma che viene caricata di grande intensità polemica e anche, come dire, semantica. Anche qui si parla di morte, così il report rischia di morire, colpa il governo Rai, parentesi, e Ranucci. Questo sul Domani, però il tema della morte viene evocato anche dallo stesso Ranucci, che dice: mi vogliono fare la fine di Regeni, vogliono la mia morte, perché gli sarebbe stata proposta, fra le altre cose, una corrispondenza Rai dal Cairo. E anche Marco Travaglio ci parla di strage, di morte, eccetera, a proposito di questa trasmissione. L'Italia. E anche questo, vedremo le posizioni di difesa di Ranucci, oppure di attacco. C'è uno schieramento destra contro sinistra, però va detto che non viene considerato tutta quella parte molto ampia di persone o anche di soggetti politici che, non schierandosi né a destra né a sinistra, però ritenevano che il report non fosse quella grande trasmissione d'inchiesta che viene celebrata dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle, ma qualche cosa che ha contribuito ad avvelenare abbastanza l'informazione italiana, che quindi guardano con favore al tentativo di riportarla entro i confini del giornalismo d'inchiesta, che non è il giornalismo a teoremi che Ranucci ha sempre promosso, magari con l'aiuto di personaggi come La Vitola, che frequentavano i più diversi ambienti, e di qualche magistrato fin troppo amico. Vedremo questi due temi all'inizio e poi tutta una serie di altri. Per la politica internazionale c'è la novità che riguarda anche l'Italia, quella dell'ex ministro di difesa ucraino Fedorov, che è stato sostituito da Zelensky per ragioni ancora non del tutto chiare, forse perché ne temeva l'eccesso di popolarità. Comunque Fedorov è stato l'inventore della guerra dei droni, che ha aiutato l'Ucraina a resistere alla Russia fino ad oggi, e sull'Ucraina c'è senz'altro da segnalare la corrispondenza di Anna Zafesova, che si trova sulla Stampa, sta compiendo un viaggio all'interno dell'Ucraina, ovunque bombardata. Sulla Russia vi segnalo riguarda il Corriere, comunque è un editoriale, è messo nella pagina degli editoriali, è firmato da Nava ed è molto critico nei confronti dell'Europa e dell'Occidente per la posizione dura che ha assunto nei confronti della Russia e che potrebbe portare a una guerra su larga scala. È un articolo che sembra scritto da qualche intellettuale russo che si trova su internet o sui blog, ma Nava da tempo, se non ricordo male, ha questo atteggiamento non ostile, diciamo, a Putin. Vedremo anche titoli, diciamo, delle cronache della guerra. Sul riarmo e NATO vedremo degli articoli interessanti sull'Avvenire, sul Corriere della Sera, sul Manifesto, sul Quotidiano Nazionale. E sui nazionalismi che si diffondono e che rischiano di prendere anche il governo in alcuni paesi cruciali dell'Europa, segnalo l'articolo di Vital Bazzolini sul Domani e una intervista sulla Stampa. Non un'intervista, un servizio sulla Germania in particolare. Di Trump e delle sue manovre, di cui si è un po' persa la traccia nelle ultime settimane, invece un articolo interessante sul Manifesto che ci racconta come continuino i trucchi di Trump per evitare la sconfitta decisamente prevista alle elezioni di midterm. Sul temi interessanti sulla politica sono quelli che riguardano il Partito Democratico, da una parte le primarie, e su queste oggi è il titolo di apertura della Repubblica, un po' a sorpresa. Comunque le primarie dividono il campo, Schlein tornata in piazza, parla di dibattito dannoso, adesso dobbiamo parlare di cose concrete, e Conte che dice decidiamo a gazebo, resteremo uniti. Il Fatto accusa il Corriere della Sera e la Repubblica di boicottare le primarie. Sul

segretaria, Bonaccini ha tentato di spiegarlo, voleva dire che il Partito Democratico è troppo ZTL, ma insomma è stata presa male. Oggi molti giornali riprendono il tema dell'arroganza, della sinistra, che in effetti si può verificare tante, tante volte. Comunque c'è anche un'intervista allo stesso Bonaccini che parla delle primarie e di tutto il resto sulla Repubblica, mentre Libero e gli altri giornali della destra si danno da fare sul tema che ho evocato prima. Il Wok, c'è anche il Wok, Massimo Giannini se la prende con Conte per aver sollevato una questione che da noi non esiste, in effetti è difficile trovare dei casi, uno c'è senz'altro, è stato citato anche da Pierluigi Battista nei giorni scorsi, è quello dell'ex assessore alla cultura di Livorno, Simone Lenzi, che oggi viene, che è stato liquidato in realtà. Non per questo, ma perché aveva attaccato il Fatto Quotidiano per una vignetta indecente fra le tante, ma il Fatto ha messo in movimento i suoi amici del Movimento 5 Stelle, appunto, movimento, e è stato liquidato. Però l'accusa formale era quella che vedremo nell'intervista a Simone Lenzi che è oggi riportata sulla Verità. E poi da citare un'intervista a Salvini sul tema delle banche e questa compare su Milano Finanza e anche altre cose, naturalmente di cui parla Salvini, fra questo il tema delle accise. Con un intervento di Carlo Cottarelli molto utile sul Corriere della Sera, in cui spiega perché questi tagli del prezzo della benzina indiscriminati in realtà costino moltissimo e aiutino pochissimo le persone che ne hanno bisogno, ma sembra che il governo forse farà una scelta più intelligente, appunto selezionando, ne parla il ministro Urso, intervistato dal giornale. La Verità continua la sua guerra infinita all'insegna del Novax contro Matteo Bassetti. Oggi si parla di un caso drammatico, tragico, di una persona che era in cura nel suo ospedale, che è morta, e viene attribuita in realtà a Bassetti una responsabilità diretta o indiretta. Vedremo. Sui temi della giustizia qualcosa c'è ancora, il dubbio, il riformista che ci parlano del ritorno alle correnti all'interno del CSM per selezionare candidati, cancellare quelli che si sono avventurati sulla strada del sì al referendum e comunque far prevalere le logiche di corrente. C'è anche il capogruppo Costa, intervistato su questo dal giornale. Poi sul Riformista, si richiama il nome di Sciascia a proposito del periodo dell'antimafia vera, quella che finì con gli attentati a Falcone e Borsellino, e dell'antimafia falsa invece si può trovare notizia sul Fatto in prima pagina, perché ci parla di un'ennesima intenzione del non pentito e non collaboratore di giustizia Graviano, che però ogni tanto salta fuori perché dice di avere delle cose da dire sui rapporti tra mafia dell'Utri e Berlusconi. E il Fatto Quotidiano ce l'annuncia e dice che la paura corre ed è in Forza Italia che avrebbe dato ordine di non parlarne. Però Graviano è un collaboratore, per modo di dire, perché nessuna, pur essendo stato un criminale di primissimo piano della mafia, autore di stragi, che però lui ha sempre smentito, non ha mai detto nulla che sia stato confermato.

ma il fatto ci conta da tantissimo tempo e oggi ci ritorna. Andiamo a vedere adesso i temi principali sui giornali. Vediamo Corriere della Sera e Stampa innanzitutto su Mladic, perché gli danno molto più spazio degli altri giornali, e soprattutto sulla Stampa vedremo il commento di Molina di Molinari, sì, giusto appunto, di Maurizio Molinari. Allora andiamo a vedere intanto un funerale con tutti gli onori militari e di Stato per Ratko Mladic, il boia dei Balcani, morto all'Aia mentre scontava l'ergastolo per genocidio, crimini contro umanità e crimini di guerra. La reazione di Bruxelles all'annuncio serbo è: la glorificazione dei criminali di guerra non ha posto nell'Unione Europea né nei paesi candidati. Come sappiamo, appunto, la Serbia vorrebbe entrare nell'Unione Europea, ma con questi comportamenti allontana la prospettiva, sembra dire oggi il comunicato di Bruxelles. E il presidente Belgrado critica il Tribunale ONU, nelle strade allo stadio gli omaggi al generale. Il Corriere della Sera ricorda, mi pare l'unico che lo faccia, che fu Emma Bonino la prima a sollevare la questione, recandosi sul posto a Srebrenica nel 1995, quando Bonino capì per prima l'orrore di Srebrenica. E racconta il Corriere della Sera, il 15 luglio 1995, solo quattro giorni dopo che la cittadina a maggioranza musulmana era stata conquistata dalle truppe comandate da Mladic, Bonino, che allora era commissario europeo per gli aiuti umanitari, appena tornata da una missione in Africa, decise di correre a visitare un campo a Tuzla, dove erano affluiti profughi in fuga da Srebrenica. Bonino si accorse che i conti non tornavano, che c'erano solo donne, anziani e bambini. Chiese e le fu detto che gli adulti e gli adolescenti maschi erano stati trattenuti a Srebrenica, e proprio in quei giorni ne furono massacrati più di 8.000. Insospettita diede l'allarme, rientrata a Bruxelles mandò un rapporto a tutte le capitali europee, che raccontò poi fu accolto con indifferenza e silenzio. Oggi inutile raccontare gli aneddoti su Mladic, lo fa anche Adriano Sofri, che in quel periodo si trovava a Sarajevo, da quelle parti, Sarajevo che era bombardata dalla Serbia, e che, come è stato raccontato anche in bei film e bei libri, ogni giorno i cui cittadini ogni giorno rischiavano la pelle perché dalle colline sul versante serbo-bosniaco sparavano così, tanto per colpire. Cioè, ricorderete anche il caso italiano di un paio di persone che sono state indagate con l'accusa proprio di aver partecipato a questi safari umani che consentivano gratuitamente, no, non gratuitamente, di colpire gratuitamente, ma pagavano per partecipare, se l'accusa è vera, chiunque non fosse abbastanza svelto da sottrarsi al fuoco. C'è un'intervista all'ex primo ministro svedese Carl Bildt, che fu inviato speciale all'Unione Europea per l'ex Jugoslavia, co-presidente dei negoziati di pace Dayton e, dopo la firma, il primo alto rappresentante internazionale per la Bosnia Erzegovina. Gli chiede Chiara Barison sul Corriere qual è stata la sua reazione quando ha saputo che Ratko Mladic sarà sepolto con gli onori di Stato e militari in Serbia. E risponde Bildt: la Serbia dovrebbe sapere che l'Unione Europea e gli altri stanno seguendo la questione con grande attenzione. Domanda: ripensando a quei giorni del 95 a Srebrenica, cosa comprese la comunità internazionale di ciò che stava accadendo all'epoca e cosa invece non riuscì a capire?
risposta, si avvertì certamente la pressione piuttosto improvvisa legata a Srebrenica, sebbene vi fossero altre fasi del conflitto altrettanto critiche. Si cercò di avvertire Belgrado delle conseguenze che avrebbe comportato la conquista dell'enclave. Gli attacchi aerei vennero effettivamente lanciati, ma non riuscirono a fermare l'avanzata serba. Ritiene, chiede il Corriere, chiede Barison, che la comunità internazionale abbia fatto abbastanza per affrontare l'eredità del genocidio e le forze che lo avevano reso possibile. Credo, dice Carbilt, che si sarebbe dovuto agire molto più rapidamente per catturare i principali responsabili, Mladic su tutti, assicurarli alla giustizia. In qualità di alto rappresentante sollecitai tale iniziativa, ma le forze della NATO non erano disposte a farlo. Altra domanda: Srebrenica è ancora al centro delle tensioni politiche in Bosnia e Erzegovina, mentre Mladic continua ad essere esaltato da alcuni. Perché la riconciliazione si è rivelata così difficile? Risponde Bildt: nel complesso, credo che in Bosnia troppi politici di ogni schieramento abbiano considerato la pace come la continuazione della guerra con altri mezzi. Si è parlato più di vendetta che di riconciliazione. È lecito chiedersi se la comunità internazionale avrebbe potuto fare di più. E poi dice: spero che non si ripetano i rischi da allora, ma ci troviamo in una fase critica con la comunità internazionale in profonda confusione riguardo alla Bosnia, all'elezione imminente in Serbia, allo stallo politico in Kosovo. E poi dice Bildt, è stato un grave errore da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU proclamare le zone sicure senza autorizzare le forze necessarie a difenderle. Ha significato andare incontro al disastro. Appunto, Srebrenica era una delle zone sicure, non c'era l'autorizzazione a intervenire a parte dell'ONU, ma chi vide, se non ricordo male, i caschi blu olandesi, non fece nulla per impedire l'eccidio. Vediamo anche la stampa. Il boia trattato da eroe, e a pagina 8 e 9, dopo Ranucci e altre cose, si arriva. Funerali di Stato, la provocazione Belgrado sconcerta tutta l'Europa. Il presidente Vučić cede ai nazionalisti e concede gli onori al carnefice di Srebrenica. Manifestazione di solidarietà in tutta la Serbia in memoria del generale morto a 84 anni. E ci sono state anche le accuse del presidente della Serbia all'Aia, come veniva detenuto Mladic, un comportamento incivile senza precedenti e senza scuse. È chiaro che volevano morisse dietro le sbarre. Poi c'è un pezzo di Dragan Bursac, serbo-bosniaco, che scrive La Stampa, è tra le voci più critiche contro i nazionalismi e vive sotto protezione. Dice Bursac, sotto il titolo La propaganda non cancellerà le fosse comuni, la morte di Mladic aprirà una nuova fase della sua mitologizzazione, perché da decenni il nazionalismo serbo dispone di un meccanismo quasi perfetto per trasformare una sconfitta storica in una vittoria morale, un criminale in un eroe, le sentenze in un complotto. Mladic passerà ora dalla cella del carcere alla leggenda neocetnica, se la società continuerà abbastanza a lungo ad alimentare la propria menzogna. Arriverà fino ai libri di testo e nelle teste dei nuovi bambini che la guerra non l'hanno vista, ma i quali gli adulti insegneranno a essere orgogliosi di un uomo condannato per genocidio. Ma i morti hanno un grande vantaggio sulla propaganda: hanno lasciato le ossa, è rimasto il loro memoriale, sono rimasti i nomi degli 8.000 bosniacchi
polacchi uccisi nel genocidio, sono rimaste le famiglie che per decenni hanno aspettato che dalle fosse comuni arrivassero loro le ossa di un figlio, di un padre, di un fratello, di un marito, per avere qualcosa da deporre in una tomba. È rimasta a Sarajevo, la città i cui abitanti sono stati tenuti per anni dalle forze di Mladic sotto il terrore dell'artiglieria e dei cecchini. C'è anche un'intervista all'europarlamentare liberale Helmut Brandstetter. Chi sceglie di glorificare i criminali non può entrare nell'Unione Europea, è austriaco, nel gruppo di Renew Europe, membro della Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo e della delegazione del Parlamento Europeo per i rapporti con la Serbia. Dice Brandstetter: Ratko Mladic è stato condannato per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Celebrare con lui funerali di Stato con onori militari glorifica i suoi crimini abominevoli e va contro ogni principio dell'Unione Europea. E osserva Simone Martuscelli, che lo intervista: la riconciliazione e le buone relazioni di vicinato fanno formalmente parte dei criteri di adesione. Una decisione come questa dovrebbe avere conseguenze concrete sui negoziati. Nessun paese che glorifica i criminali di guerra può essere ammesso nell'Unione Europea, dice Brandstetter. Vucic sa che, date le sue tendenze autoritarie, non può essere ammesso nell'Unione Europea. L'Unione Europea non dovrebbe finanziare il governo o lo Stato serbo, dovremmo invece sostenere gli attori democratici del paese che condividono i valori europei e si battono per il futuro europeo della Serbia. E poi si continua a raccontare della vicenda all'interno del Parlamento Europeo, e c'è una critica al Partito Popolare Europeo che è associato col partito di Vucic. Il signor Weber, il presidente, deve rendersi conto che assecondare Vucic e coltivare la falsa speranza che il suo partito agisca all'improvviso nell'interesse dell'Unione Europea e in conformità con i nostri valori è, nella migliore delle ipotesi, ingenuo. Questo nella pagina sulla Stampa. Vediamo il commento di prima di Maurizio Molinari: la notizia che arriva da Belgrado, una ferita per la memoria europea, e ricorda che cosa fece Mladic per arrivare poi al punto politico, quel revisionismo che allontana la Serbia dall'Unione. La Serbia è da anni in bilico: da un lato bussa alla porta di Bruxelles chiedendo fondi, accesso al mercato unico e adesione, ma dall'altro coltiva un rapporto strategico con Mosca che va oltre la dipendenza energetica. Vucic non ha mai sostenuto le sanzioni contro la Russia per l'aggressione all'Ucraina, mantiene aperti i canali di intelligence con il Cremlino e permette che la propaganda nazionalista serba trovi sponda nei media filorussi, che alimentano lo stesso revanchismo che fu benzina per le guerre Slobodan Milosevic negli anni 90. Onorare Mladic significa parlare la stessa lingua di Mosca sul grande popolo tradito, la sovranità etnica che prevale sul diritto internazionale, la memoria che riabilita i criminali di guerra come eroi nazionali. Non a caso i think tank vicino al Cremlino hanno sempre visto la Repubblica, si scrive Serbska, c'è una sola vocale e cinque consonanti, in Bosnia, e la figura di Mladic come leve per destabilizzare l'architettura post-Dayton, tenendo aperta una ferita che impedisce ai Balcani occidentali di completare la transizione europea e costituisce un focolaio di instabilità per l'Unione Europea
e la NATO. Ma c'è dell'altro: la reazione a Sarajevo e Srebrenica è stata di sdegno, mentre a Banja Luka, capitale della Repubblica Srpska, negli ambienti vicini al leader Milorad Dodik, la notizia è stata accolta con toni celebrativi. Per l'Unione Europea, va avanti Molinari, tutto ciò comporta un test di credibilità. Bruxelles ha investito capitale politico ed economico nell'allargamento ai Balcani occidentali, presentandolo come il completamento del processo di integrazione comunitario e come argine all'influenza di potenze esterne aggressive, la Russia, la Cina e la Turchia. Ma se Belgrado tributa onori di Stato a un criminale di guerra senza subire conseguenze concrete nel processo di adesione, significa che la memoria delle vittime pesa meno della realpolitik commerciale. È lo stesso errore di valutazione che ha portato l'Europa a sottovalutare o sminuire il legame fra Belgrado e Mosca. Ecco perché i Balcani restano, un quarto di secolo dopo gli accordi di Dayton, la cartina tornasole delle fragilità europee. Svelano se l'Unione riesce a essere un progetto di valori condivisi o resta un mercato che tollera zone grigie. La sepoltura di Mladic con onori di Stato è dunque l'indicatore di come il nazionalismo etnico, sostenuto e legittimato dal patto col Cremlino, continua a tenere in ostaggio il futuro europeo, non solo dei Balcani occidentali. Sì, ha ragione Molinari, e questo è davvero un periodaccio per chi sostiene la necessità degli Stati Uniti d'Europa, perché siamo alla vigilia di elezioni che potrebbero rinviare di anni se non di decenni, queste potrebbero tra l'altro cambiare anche la natura morale dell'Unione Europea e dei suoi fondamenti. Diamo un'occhiata all'articolo anche di Vital Bazzolini sul Domani. Ora l'Europa è una somma di nazionalismi, perché inquieta appunto il come si sia involuta la cultura politica, la politica dell'Europa in questi ultimi mesi, anche sotto la pressione della Russia di Putin, su tanti partiti che alla Russia guardano piuttosto che all'Occidente. Ora l'Europa, insomma, per anni la destra italiana ha costruito la propria identità in contrapposizione all'Unione Europea. Bruxelles era il luogo nel quale l'Italia perdeva sovranità, subiva decisioni prese altrove e vedeva sacrificati i propri interessi. Ma quando Giorgia Meloni è arrivata a Palazzo Chigi, la narrazione politica è diventata un'altra. Non bisognava più liberarsi dell'Europa, bensì cambiarla e soprattutto dimostrare che l'Italia stava cambiando. L'immigrazione è stata il terreno su cui questa narrazione ha funzionato meglio. Il governo ha rivendicato più volte di aver spostato l'UE verso le sue posizioni: protezione delle frontiere esterne, rimpatri, contrasto agli ingressi irregolari, anche se quella convergenza dipendeva soprattutto dall'affermazione di governi di destra in molti stati più che dall'influenza di Meloni. Il nuovo patto europeo su immigrazione e asilo, approvato nel maggio 2024, fu esibito come la prova della svolta. Poi, dal 12 giugno scorso, il patto ha cominciato ad applicarsi davvero ed è emerso ciò che la retorica dell'esecutivo aveva lasciato in ombra: il collegamento tra lo stato di ingresso e la responsabilità dell'esame della domanda di asilo non è stato superato, e si parla dei cosiddetti dublinanti, cioè di coloro che magari sono approdati all'Italia e poi hanno tentato di trasferirsi all'estero e che ora ci devono essere restituiti, anche prima, ma ora con certezza. Qual è il problema, dice Azzollini? Oggi, tramontata la narrazione di un'Europa al traino di Meloni, il governo sembra porsi di nuovo contro l'Unione Europea. Lo si è visto con Ceuta,
o Ceuta, quando l'Italia ha ripristinato i controlli alle frontiere con la Spagna, mettendo in discussione quella libera circolazione interna che è uno dei pilastri dell'integrazione europea. Lo si vede ora nel rifiuto dei trasferimenti dei dublinanti, che rischia di pregiudicare il corretto funzionamento del sistema comune d'asilo. A quest'ultimo riguardo Giorgia Meloni dovrebbe fare molta attenzione. Una norma poco conosciuta, il nuovo patto, stabilisce che se la Commissione accerta che uno Stato presenta carenze sistemiche nell'applicazione delle regole sulla responsabilità, gli altri Stati non sono tenuti ad attuare nei suoi confronti gli impegni di solidarietà. Quindi il tema non è, a dire la verità, quello dei nazionalismi degli altri paesi, ma ancora una volta il nazionalismo che riprende fiato in Italia sotto la spinta, qui non è detto chiaramente, di Vannacci, ma un Vannacci che secondo gli ultimi sondaggi, ci viene detto anche oggi, avrebbe raggiunto l'8%, mettendo in crisi, ma lo vedremo tra poco, il disegno di riforma elettorale del centrodestra. Lasciamo questa questione, andiamo a vedere invece la Russia. Comincio da questo articolo che trovo davvero sorprendente per il Corriere della Sera, non per l'autore ma per lo spazio che gli viene dato, di Massimo Nava: la guerra è il piano inclinato. Ucraina, certezze etiche e politiche non scalfite, però dobbiamo capire quali conseguenze avrà la gestione europea del conflitto. È il solito discorso dell'appeasement e di Monaco 1938, che oggi ci viene riproposto in chiave non hitleriana ma putiniana. Scrive Nava: dunque siamo in guerra con la Russia? Meglio chiederselo almeno sottovoce, prima che la politica europea e le politiche dei governi nazionali coinvolti prendano atto del piano inclinato in cui ci siamo messi verso lo scontro totale, scontro che non dipende soltanto, come ovvio, da un'eventuale reazione o minaccia russa, per cui il capo della CIA è volato a Mosca, a quanto pare con il preciso scopo di scongiurare un possibile attacco a paesi NATO, scontro che dipende anche dalla posizione assunta dalla leadership europea, che ha ormai decisamente oltrepassato l'ambito del sostegno morale e finanziario all'Ucraina. L'invio di armamenti difensivi e il supporto logistico sotto traccia, quello intendersi in cui operano contractors, volontari e servizi. Se i volenterosi, Gran Bretagna e Francia in testa, si spingono all'invio di missili, se sta nascendo una sorta di partnership produttiva ai droni, se il presidente Zelensky è ospite fisso ai vertici europei in cui si discute appunto di sanzioni, armamenti e strategie antirusse, che cosa manca all'ufficialità di una dichiarazione di guerra? Ce lo chiediamo non perché sia auspicabile o perché non sia possibile ancora sperare in un rinsavimento dei belligeranti nell'apertura di canali diplomatici. Ce lo chiediamo di fronte appunto all'evidenza del piano inclinato su cui si sono spinte le leadership europee, peraltro con scarso sostegno dei cittadini, se diamo credito ai sondaggi che portano sempre più in alto i populisti di destra e di sinistra, contrari alle spese militari e al sostegno incondizionato all'Ucraina. E poi continua questa cosa. Voi vi direte: sì, però arriverà Putin la smetta, no? Dall'inizio del conflitto ragioni etiche e ragioni politiche sono peraltro intrecciate in una narrazione univoca e senza riserve, salve quelle espresse da alcune voci critiche zittite o bollate come filorusse. E poi, dice Nava, questo quadro di certezze etiche e politiche che accomuna le leadership europee impedisce di valutare l'effettiva portata e credibilità delle minacce russe, di provare ancora a riflettere sulla genesi di un conflitto di natura nazionalistica cominciato nel 2012 e non nel 2022. Ora, questo 2012 a cosa si riferisce?
al governo filorusso eletto contro l'impegno filoeuropeo del presidente di allora, di ricordare ancora una volta che anche la Russia si è sentita minacciata dall'espansionismo della NATO, al punto in cui si è giunti c'è poco spazio per la storia e la memoria, mentre sembra ridursi quello della diplomazia, nonostante gli sforzi del Vaticano e le vaghe contraddittorie mosse di Washington. Insomma, questo è Massimo Nava sul Corriere della Sera. È questa la posizione del Corriere della Sera? È questo che fa dimenticare tutto ciò che Putin ha fatto prima dell'aggressione del 2014 alla Crimea e al Donbass e poi la guerra del 2022? È questo che ci fa dimenticare quale sia il progetto di ricostruzione dell'impero zarista o della Russia sovietica e l'idea religiosa che la Russia abbia da portare la Chiesa ortodossa alla guida morale del mondo e che, come ha scritto, anzi, come ha detto in un'intervista Alexander Dugin qualche giorno fa, la potete trovare sui miei social. Non c'è possibilità di sopravvivenza per tutti e due, il satanismo occidentale e invece la religiosità russa e euroasiatica. No, tutto questo manca. Ma se lo troviamo sul Fatto Quotidiano, possiamo pensare tutto quello che vogliamo. Se lo troviamo sul Corriere della Sera, possiamo pensare solo peggio. Su queste vicende, cos'altro si può citare? Anche il Domani titola Putin cavalca la debolezza USA, dice vedrò Xi e Modi, Cina e India. Sulla Repubblica, nelle pagine interne, il titolo, volevo prendere invece ancora la stampa perché mi sposto sull'Ucraina e c'è l'articolo che di Zafesova, il suo viaggio oggi tra Kiev e Kremenchuk. Scrive Anna Zafesova, il titolo è Kiev, lei è Kiev nel suo articolo. Comunque si decidono una volta i vari giornali se accettare la tradizionale versione italiana, che però è anche quella russa, oppure la nuova versione, che è quella più antica, Ucraina. Zafesov racconta di un viaggio in treno il treno arriva a destinazione poco prima di mezzanotte, quando scatta il coprifuoco, e racconta del treno che punta a Kremenchuk, una delle città industriali che nel Novecento hanno attirato dalle campagne migliaia di persone, per le quali l'urbanizzazione e la russificazione sono state un processo sincronizzato. Oggi l'Ucraina si sente ovunque, ma parla di una donna che era a bordo del treno. Galina sembra provenire da un'epoca precedente, non solo insiste a parlare russo, ma fatica a capire l'ucraino, circostanza rara, e la signora dai capelli scuri la guarda con malcelato fastidio, ma il suo mestiere, fa la medica di famiglia, le impone di aiutare il prossimo e spiega pazientemente tutte le istruzioni per l'uso dell'Ucraina in guerra, come installare l'app che fa suonare l'allarme aereo, quali canali Telegram seguire, eccetera, eccetera. E questo dialogo fra questa passeggera e l'altra, che arriva, se non sbaglio, dalla campagna, che quindi non ha vissuto le vicende ucraine degli ultimi anni in prima persona, e
Poi il convoglio si ferma nella notte, in mezzo ai campi, sotto una pioggerellina leggera, gli impiegati della ferrovia fanno sbarcare tutti, ordina ai passeggeri allontanarsi ad almeno 100 metri, significa entrare nel bosco, il buio pesto si illumina, dei puntini rossi, delle sigarette accese e del bagliore bianco degli schermi dei telefonini, mentre video dei messaggi spaventano gli uccelli annidati nel foglio. Questo dopo un primo allarme, poi c'è nel secondo. Insomma, il vero rischio è quando si entra in città, dove il lunghissimo ponte sul Dnipro è un obiettivo. Ecco, questa è una storia che dura da 4 anni e mezzo e chiunque abbia fatto un viaggio in Ucraina la conosce abbastanza bene, ma Zafesov riesce anche a farci capire quali sono gli stati d'animo dei passeggeri. A proposito di altre vicende di guerra, c'è Crosetto che arruola Fyodorov, resta sulla stampa per comodità. Jacopo Iacoboni ne scrive e dice che Fyodorov svolgerà un ruolo di advisor del ministro della difesa italiano Guido Crosetto all'interno di una partnership strategica fra Roma e Kiev che serve a anche Iacoboni versante Kiev, che serve a convogliare nella difesa italiana il know-how sviluppato agli ucraini sulle nuove tecnologie belliche, anche per integrare sempre più le capacità di Kiev dentro la difesa di paesi NATO. Questo dispiacerà molto al Massimo Nava e al direttore del Corriere della Sera che ha pubblicato il suo articolo, ma così stanno andando le cose. Cosa ha detto Fyodorov, che avrebbe rifiutato analoghe proposte da inglesi e americani? Spiega: aiuterò l'Italia a sviluppare le tecnologie della guerra moderna, a migliorare il settore della difesa e ad adattarsi alle nuove sfide nel campo della sicurezza che il mondo si trova ad affrontare. Ieri ho incontrato Crosetto e forse il senso politico di questa collaborazione è importante non meno di quello militare. Tra i due il rapporto è sempre stato molto buono. Crosetto è uno dei ponti principali tra Roma e Kiev, in un centrodestra italiano in cui la tentazione filorussa è molto forte, sia dentro la coalizione sia fuori. Da questo punto di vista, spiega una fonte, le ali rappresentate da Matteo Salvini dentro e Roberto Vannacci fuori non erano esattamente entusiaste di questa iniziativa. Loro vorrebbero anzi raffreddare, se non sterilizzare, gli aiuti all'Ucraina che l'Italia starebbe per rifinanziare, compresi quelli più strettamente militari. A Kiev, invece, non è un segreto per nessuno che l'Italia, pur dando meno armi di Francia e Germania, qualcosa di importante ha comunque dato: batterie antiaeree SAMP-T, radar e missili Aster 30. Come che sia, evidentemente Crosetto non si è fatto fermare da queste diatribe interne, né la Premier Giorgia Meloni ha voluto fermarlo, anche se, va detto, il ministro italiano vede questo rapporto con Fyodorov come essenzialmente militare, un mezzo per migliorare la nostra difesa tenendola agganciata ai principali processi di integrazione militare occidentale nell'ambito dell'Alleanza Atlantica. Questo sulla stampa. E viene salutato con molto favore da un editoriale che compare sul foglio. Andiamo a prendere l'editoriale di pagina 3, per modo di dire 3, ma insomma oggi addirittura forse lo è, del foglio. Gran colpo i consigli di Fyodorov all'Italia, e si legge tra l'altro che Crosetto aveva avanzato la sua proposta a Fyodorov subito dopo le dimissioni dell'ex ministro avvenute a metà luglio, che hanno portato a forti manifestazioni in Ucraina e aperto una crisi politica con il presidente Zelensky, culminata con il video in cui Fyodorov chiedeva elezioni in Ucraina.
La richiesta, scrive il Foglio, gli ha allontanato il vasto sostegno di parte della popolazione che non crede che in guerra possano esserci delle elezioni giuste. Immediatamente le manifestazioni che fino a quel momento avevano chiesto il ritorno di Fedorov alla difesa si sono fermate. La carriera politica dell'ex ministro ha subito una battuta d'arresto, ma non quella di innovatore, e per l'Italia avere Fedorov come consulente all'innovazione è un guadagno prezioso, perché l'ex ministro porta in dote le sue conoscenze e anche la collaborazione con Elon Musk. Finora il fondatore SpaceX non gli ha mai rifiutato nulla. L'ex ministro ha accompagnato Zelensky dagli albori della sua carriera, è stato suo consulente durante la campagna elettorale e ha avuto ruoli di rilievo nell'amministrazione ucraina fino alla rottura finale dettata da rabbia e forte ambizione. Rimane un dubbio: nella collaborazione fra la difesa italiana e Fedorov, l'Italia e l'Ucraina stanno parlando da mesi di un accordo per la produzione di droni, un accordo che Kiev ha già stretto con altri paesi europei, e saranno i collaboratori di Zelensky a portarlo avanti se verrà finalizzato. L'Italia entra nelle dinamiche politiche dell'Ucraina con qualche rischio, ma porta a casa l'innovatore che, se ben sfruttato e ascoltato, con le sue competenze in difesa e nuove frontiere della guerra tecnologica, può iniziare una rivoluzione. Molto interessante anche questo articolo del Foglio. Andiamo a vedere se su altri giornali c'è qualcosa di particolare. No, però invece sì, sul riarmo, sul Quotidiano Nazionale, ad esempio, andiamo a vederlo con un momento di attesa. Sul Quotidiano Nazionale si parla del ruolo della NATO. Ecco qua le prime, è sulla prima pagina stessa del Quotidiano, ma naturalmente riesco sempre. Va bene, e ora lo vedremo fra un attimo. L'altro articolo che sicuramente vale la pena di citare è quello sul Manifesto. Naturalmente aspettiamo che ci riappaia il Quotidiano Nazionale. Vado al Manifesto, dove c'è l'articolo di Fabrizio Floris, la possibilità della guerra nei bilanci di Stato. Si comincia una citazione di Samuel Beckett, che visitò, che la guerra, che dice Floris, visitò Amburgo nell'ottobre del 1936, quando la guerra non era ancora imminente. Non si vedevano eserciti avanzare attraverso le frontiere e la diplomazia europea continuava a parlare il linguaggio della pace. Eppure, dopo aver osservato l'apoplessia collettiva che le urla di Hitler producevano nell'animo dei tedeschi, il drammaturgo irlandese intuì che l'equilibrio non sarebbe durato. Dovranno combattere presto o esploderanno, annotò nel suo diario il 6 ottobre. Beckett non formulava una previsione strategica, registrava un mutamento dell'atmosfera, la pressione accumulata dentro una società, la trasformazione delle parole, l'assuefazione alla forza. L'Europa di oggi non è quella del 1936 e ogni sovrapposizione sarebbe fuorviante. Esistono istituzioni democratiche, un'Unione Europea, alleanze costruite per impedire una nuova guerra fra gli Stati europei. Tuttavia, la notazione Beckett conserva la sua capacità di interrogarci. Prima che un conflitto diretto coinvolga l'Europa occidentale, la guerra sta entrando nei bilanci pubblici, nei programmi industriali, nel linguaggio della politica. Ora,
cosa dire su questo articolo? Uno si sarebbe aspettato. 1936, Hitler, popolazione soggiogata al fascino criminale di Hitler, probabilità di guerra. 2026, Putin, guerra già avviata contro l'Ucraina, minacce all'Europa, popolazione soggiogata al potere di Putin. Questo è il parallelo. No, il manifesto riesce a fare il parallelo con l'Europa che ha preso a riarmarsi semplicemente perché Putin ha avviato una guerra sul territorio europeo, su un paese già candidato all'ingresso nell'Unione Europea. Ma così è fatta una parte consistente, almeno, ahimè, della sinistra, perché se prima abbiamo letto del nazionalismo meloniano e del problema che esiste all'interno della maggioranza rispetto all'Ucraina, se uno poi guarda verso sinistra, cosa vede? Ci arriviamo anche fra poco alla sinistra. Certo non vede grandi differenze. E comunque, l'ultima parte dell'articolo di Fabrizio Floris sul manifesto: i bilanci non dimostrano che una guerra sia inevitabile, possono essere anche interpretate secondo la logica opposta. Si acquistano armi per rendere l'aggressione troppo costosa e impedirla. La deterrenza si fonda su questo paradosso. Tuttavia, i bilanci non sono neutrali, orientano l'economia, organizzano interessi e modificano le aspettative. Una spesa militare crescente richiede industrie capaci di produrre munizioni, missili, droni e sistema di difesa. Una volta costruito, questo sistema tende a riprodursi e la possibilità della guerra diventa una componente stabile della programmazione economica. Beh, Floris poteva, questo Floris, dico Fabrizio, poteva fare bene il consulente di Churchill e spiegargli cosa sarebbe successo. La conclusione è questa: nel 1936 Beckett percepiva che la pace poteva finire osservando non gli eserciti ma le persone. Anche il nostro tempo possiede segnali che precedono gli eventi, non soltanto i discorsi dei leader, i movimenti e le truppe, ma le cifre apparentemente impersonali dei bilanci. Sono numeri che non annunciano necessariamente una guerra, ma evidenziano che l'Europa ha cominciato a considerarla possibile, a calcolarne i costi e a organizzarsi di conseguenza. La domanda è se questa preparazione riuscirà a preservare la pace oppure se finirà per rendere la guerra prima pensabile e poi praticabile. Beh, il manifesto non ha che da aspettare nella vittoria di Vannacci e soci in Italia, di AfD in Germania, del Rassemblement National Le Pen in Francia, cosa ci vuole? Di Vox in Spagna. Sono tutti soggetti politici, forze politiche che vogliono proprio quello che vuole il manifesto. Basta al riarmo, patto subito con Putin, smettiamo di sprecare soldi in armi e pensiamo invece ai nostri concittadini. È il programma politico delle destre nazionaliste europee, amiche della Russia. Di tutto questo il manifesto non si accorge perché il Fatto Quotidiano, certo che si accorge, è alleato con Conte, che è capace di tutto, come sappiamo, non essendo nulla, dice qualcun altro. Ma il manifesto, il giornale che c'è scritto qua, Quotidiano Comunista, beh, basterebbe quello oggi, perché se non si è capito oggi cos'è il comunismo. Va bene, comunque, questa è la storia di oggi. Andiamo ora in Italia e vediamo. E vediamo Ranucci. I giornali di destra qui festeggiano, non c'è dubbio, il Tempo più degli altri perché aveva fatto anche lo scoop di tirare fuori i compensi dei collaboratori di Ranucci, di conseguenza si prende il merito di aver avuto un successo della testata.
c'è l'articolo di Daniele Capezzone, ma insomma tutti i giornali di destra dicono finalmente se ne va chi ha fatto del RAI uno strumento della sinistra. Il giornale ha il titolo di apertura: Ranucci game over, ufficiale la sostituzione del conduttore, al suo posto Pier Vincenzi e Presutti. Siegfriedo li insulta, parla di scelta mediocre e rifiuta le tre proposte RAI, poi attacca il gruppo Angelucci, che è l'editore di giornale Libero e Tempo, e posta la foto della bomba messa al suo amico La Vitola. Condannano la vittima di un attentato, finisce un'era di fango nel senso unico. E questa storia dell'attentato la dicono tutti i giornali. Avremmo dovuto forse capire che non era un attentato e smettere a cominciare dalla vittima, smettere di parlare di attentato ai danni di Ranucci, però tutto il tempo si è fermato al primo momento, non a quelli successivi, in cui si è capito che l'attentato proprio non c'era. Il Tempo, il giornale con Tommaso Cerno pone un'altra questione di carattere giornalismo inchiesta, non so come chiamarlo. Ecco il dettaglio che inceppa la narrazione del grande indagatore. Dalle indagini emerge che al momento del sopralluogo dei bombaroli le due auto esplose davanti a casa sua non c'erano, erano altrove, eppure la bomba esplose esattamente su quei veicoli. L'ordine ricevuto a Gomez Tavares era un generico: mettete una bomba davanti casa. Chi ha fornito la dritta precisa sulle auto agli esecutori materiali? Se Ranucci vuole davvero onorare l'inchiesta, inizia a indagare in casa propria. È un mistero degno di un servizio, non di una difesa d'ufficio. Ingroia, col suo 0,9% dopo la stagione dei martiri, insegna che l'aura di vittima scade in fretta. Siegfriedo, prima di salvare il giornalismo, ci spieghi che sapeva dove parcheggiava e si ricordi che la vera inchiesta sul suo attentato non la stanno portando avanti i giornali di destra, ma la procura di Roma. Questo il giornale sul Libero. Spento Ranucci, era ora. Proposti al giornalista tre ruoli alternativi al report, lui rifiuta e promette causa a pioggia, conduzione a Presutti e Pier Vincenzi, ma la redazione si spacca e tanti minacciano l'addio. E qui c'è la risposta di Alessandro Sallusti: colpa nostra, Siegfriedo, fai ridere. Perché appunto Siegfriedo Ranucci ha accusato i giornali Angelucci di aver provocato il suo trasferimento dal report ad altro. Dice Sallusti: noi non facciamo moralisti neppure sulle questioni personali, se si dovessero rimuovere tutti i giornalisti dotati di diamanti i giornali uscirebbero in bianco e i talk show non andrebbero oltre le previsioni del tempo. La questione è assai più semplice, non si capisce come ci sia chi non lo vuole ammettere, come un prete può dispensare saggezza nell'omelia solo fino a che i suoi vizi e debolezze non diventano di dominio pubblico, così un giornalista che fa inchieste sulla moralità, sulle cattive compagnie, sulle zone grigie di uomini e di imprese può continuare a farlo solo fino a che può far credere al telespettatore di essere diverso. Ranucci ha invece dimenticato la frase attribuita a Pietro Nenni: a fare a gara, a fare i puri, troverai sempre uno più puro che ti epura. Tutto qui, nulla di più e nulla di meno di un peccato di arroganza, altro che io vittima della campagna di stampa dei quotidiani degli Angelucci. Questo dice dice Libero. Sulla Verità prevale l'attacco a Bassetti: nell'ospedale di Bassetti muoiono pure vaccinati, ma la Virus starà impegnata a attaccare La Verità, cioè questo giornale che sto leggendo. A Genova è deceduto un uomo di 66 anni per infezione da meningococco, se ne occupava il virologo che perde tempo sui social criticandoci per aver citato uno studio mondiale che certifica come i migranti portino malattie. Insomma, questo è La Verità, che
Sopra però il titolo, la bomba per Ranucci ce l'ha data Tavares, via Sigfrido dal report, Ferrerissimi in rivolta. I Novax sono, direi al 99,9%, si sono trasformati in pro-Putin, la verità era Novax, è diventata pro-Putin, e uno dovrebbe anche domandarsi se non c'è un legame di qualche genere tra i problemi che hanno dato i Novax in Italia e soprattutto in Italia. Negli altri paesi europei un movimento Novax non c'è stato, Trump certo negli Stati Uniti e i MAGA, in Italia però i filorussi e molti altri di destra e di sinistra, i rossobruni, quelli che sono diventati poi i rossobruni. La verità continua su tutte a pestare tutte e due le tastiere. Andiamo a vedere invece l'altro versante, Ranucci. Intanto la Repubblica che titola: Ranucci fuori al report, sperano che io muoia. La RAI propone al giornalista TG3, Rai News o una corrispondenza estera, e lui risponde: io al Cairo come Regeni, e annuncia una battaglia per la stampa libera. Certo, Ranucci non si smentisce mai, ha un certo senso di sé che uno può valutare come l'importanza di difendere una cultura, un gruppo di lavoratori, eccetera, eccetera, o in modo diverso. Scrive Giovanna Vitale sulla Repubblica: vorrebbero fargli fare la fine del tonno e scatola, come per decenni è avvenuto nello storico stabilimento Florio, a due passi dal porto di Favignana, dove a sera Sigfrido Ranucci sale sul palco per la sua performance da trapezista in forma di diario. Lo dice con un sorriso amaro l'ex conduttore del report, sfogandosi al telefono con un paio di collaboratori prima di affrontare il monologo che da mesi sta riempiendo piazze e teatri in mezza Italia. Hanno portato a termine il progetto di La Vitola, che era farmi cacciare dalla RAI. Ora, dire la verità, questa cosa a Ranucci non era chiaro, a me almeno, che l'avesse pensata e detta. Al contrario, era chiaro che stava difendendo La Vitola per molto tempo almeno, non è che da molti mesi sta dicendo questa cosa. Comunque, torno all'articolo. Approdato nell'ex complesso industriale sulla piccola isola dell'Egadi, è lui lo spettacolo stanotte. L'epurato e telemeloni, che al termine di una lunga sequenza di avvertimenti e minacce sembra aver raggiunto il suo scopo, telemeloni, senza però aver fatto i conti con questo particolarissimo pesce a sangue caldo caduto nella rete, ma deciso a non darsi per vinto. Vittima due volte, è così che si sente della famosa bomba d'amore, di una trama politica ancora tutta da accertare. Orgoglioso della sua redazione che, dopo essersi spaccata, ha finalmente capito di essere stata presa in giro e si è compattata attorno a lui, dicendo chiaro a Paolo Corsini, il dirigente Rai: noi non ci stiamo. E dice Ranucci: se non sono adatto per report, perché dovrei esserlo per il TGT o per Rai News, che comunque ringrazio per l'asilo politico. Scherza, ancora indignato per la proposta di andare a fare il corrispondente all'estero, forse vogliono mandarmi al Cairo, forse sperando che faccia la fine Regeni, attacca. Che fatica si fa a leggere però queste cose. Evidentemente non sanno che io vivo sotto scorta anche da prima dell'attentato, e in Egitto sarei senza protezione, una destinazione lontana che ha il sapore della punizione. Sono rimasto abbastanza perplesso, prosegue. Il Cairo ultimamente è stato usato un po' come la Siberia, ci mandano i deportati da altre parti, ironizza, una specie di confino per i dissidenti. E poi dice: mortificano la professionalità i due poveretti che sono stati chiamati a sostituirlo, che
Io non conosco, cioè, ho visto le corrispondenze di Ranieri per Vincenzi da paesi in guerra, non mi sembravano malissime. Comunque, mortificano le professionalità che per 30 anni hanno fatto la storia del programma e del servizio pubblico. Va giù duro. È uno schiaffo alla meritocrazia, fanno bene a dimettersi tutti. E così via. Resisto al fango con la mia storia, aggiunge, risoluto a proseguire la lotta contro i vertici aziendali e i loro mandanti politici, persone mostruose e vigliacche che non tollerano il giornalismo libero e i magistrati indipendenti. I magistrati indipendenti sono i suoi amici, cioè quelli che hanno sempre sostenuto le tesi anti-berlusconiane, ma anti-ragionevolezza e comunque anti-sentenze finali che Ranucci e altri Gelmini, cioè questo gruppo di giornalisti di inchiesta che tanto piace alla sinistra, soprattutto Ranucci, molto anche alla destra, Giletti, perché ci sono le zone d'ombra nelle loro inchieste che vengono apprezzati da coloro che restano all'ombra, ma insomma, questo giornalismo cosiddetto d'inchiesta che viene oggi.

0: Ancora Mariano.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e bentrovati alla rassegna stampa turca di Radio Radicale di oggi, sabato 20 agosto 2026. Rassegna sugli eventi principali di politica interna ed estera della Turchia e del Medio Oriente, grazie ai media turchi e ai loro maggiori analisti. È stata una settimana di svolte a lungo attese per Ankara. Dallo scioglimento delle forze democratiche siriane a guida curda e passi cruciali nel processo di pace curdo in Turchia, a un gradito sollievo poi sul fronte siriano, con almeno sembra un possibile ritorno al dialogo, mentre gli Stati Uniti si adoperano per evitare che le tensioni con Israele, tra Turchia e Israele, tra Israele e Siria degenerassero. Intanto l'Iran pone le condizioni per altre condizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz, che poi ricalcano un po' quelle che ha sempre posto. Conosciamo bene la strategia del bazar, diciamo, di Teheran, della Repubblica, che mette in atto la Repubblica Islamica, cioè trattative senza fine nella speranza che la controparte poi ceda per sfinimento, possiamo dire. Siria e Arabia Saudita istituiranno una banca congiunta. Libano ed Emirati Arabi Uniti siglano accordi e rafforzano i legami economici. Nuovo sondaggio, poi abbiamo altre notizie che Netanyahu è in svantaggio rispetto all'avversario, al suo concorrente Eysen Kot. Ezin Akın ci parla della Turchia, analista turca, una delle analiste di riferimento di questa rassegna stampa turca, ci parla della Turchia che ha accolto con favore lo scioglimento delle forze democratiche siriane a guida curda, che segna il raggiungimento di uno degli obiettivi regionali più ambiti di Ankara, lo scioglimento delle forze democratiche siriane. Gli ascoltatori di Radio Radicale sanno bene che sono la forza militare formata da una coalizione araba, curda araba, che ha sconfitto lo Stato islamico in Siria grazie al sostegno degli Stati Uniti. Lo scioglimento, dicevamo, delle SEDEFE e la loro integrazione nelle istituzioni statali siriane rappresentano uno sviluppo importante in termini di preservazione della sovranità e dell'integrazione territoriale della Siria. Questo lo ha detto giovedì il ministro della difesa turco in un comunicato. Il comandante delle SEDEFE, Masrur Kobani, lo ha annunciato martedì, ha annunciato che la sua organizzazione si sarebbe sciolta come organizzazione militare indipendente dopo aver raggiunto un accordo con Damasco sull'integrazione delle strutture militari e amministrative curde nelle istituzioni statali siriane. In base ai termini dell'accordo, il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha nominato proprio ieri il comandante curdo Masrur Abdi Kobani consigliere presidenziale, mentre l'altro comandante donna, perché sapete che i curdi hanno una duplice catena di comando, quella femminile e quella maschile. L'altro comandante donna curdo, che è Ilham Ahmed, dovrebbe entrare in Parlamento. Si prevede inoltre l'introduzione dell'istruzione in lingua curda nelle aree a maggioranza curda, per esempio l'area di Kobani, che è la città roccaforte delle unità di protezione del popolo curdo.

0: siriane a confine con la Turchia, assediata, ricordate, nel 2014 dall'ISIS e poi liberata dopo una strenua resistenza delle forze curde sostenute dall'aviazione americana, mentre migliaia di combattenti delle SEDEFE sono stati integrati nelle brigate dell'esercito di Damasco. La Turchia, come sappiamo e ricordiamo, qui ha lungo equiparato le forze democratiche siriane al Partito dei Lavoratori del Kurdistan, considerandole una diramazione in Siria che dal 1984 ha condotto un'insurrezione armata contro lo Stato per l'autonomia del sud-est anatolico, che è a maggioranza curda, sud-est anatolico del turco. PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, ha annunciato il proprio scioglimento nel maggio del 2025 nell'ambito di un processo di pace avviato dal governo turco alla fine del 2024 per porre fine a un conflitto che ha causato oltre 40.000 morti. Ankara ha sempre sostenuto che il processo non può fermarsi al solo PKK, cioè curdi al Partito Armato di Turchia, ma che deve includere anche i gruppi che considera estensioni regionali dell'organizzazione, in particolare quelle in Siria, perché la Turchia ha un confine di oltre 900 chilometri, quasi 1000 chilometri con la Siria. E quindi Amberi Zaman analizza, e poi dopo lo vedremo più avanti, il significato dell'accordo per i curdi siriani e per il futuro delle aspirazioni politiche curde in Siria. La prossima fase dei colloqui con il PKK, tornando alla Turchia, lo scioglimento delle forze democratiche siriane, dicevamo, non è stato l'unico traguardo per Ankara di questa settimana. Anche il processo di pace turco è entrato in una nuova fase cruciale. L'organismo governativo che sovrintende l'attuazione dei colloqui di pace ha tenuto la sua prima riunione lunedì e ha formato quattro gruppi di lavoro su questioni legali, di verifica, di reintegrazione e di disarmo. Non si parla di democrazia e di diritti civili. Una volta che questi gruppi di lavoro avranno verificato il completo scioglimento, il disarmo del PKK e delle sue affiliate, entreranno in vigore poi le misure di grazia condizionale approvate dal Parlamento all'inizio di questo mese, lo ricordate? In base alla legge, le pene detentive applicabili possono essere sospese. Potranno essere sospese se ci sarà appunto il disarmo e lo scioglimento, e i procedimenti giudiziari in corso relativi al PKK bloccati per un periodo, saranno bloccati per un periodo che va dai 5 ai 10 anni, che serve come periodo di osservazione per vedere appunto se il processo di disarmo e di scioglimento è stato completato effettivamente, che se l'organizzazione i curdi avranno Il PKK avranno rinunciato completamente alla lotta armata. Però ci si chiede appunto, ora che la pace si sta concretizzando, perché sostanzialmente è la fine del conflitto turco-curdo in Turchia e curdo-siriano in Siria, che ne sarà della democrazia? Ma anche se la Turchia sta compiendo passi verso la fine del conflitto curdo che dura da oltre 40 anni, il suo quadro democratico nel complesso rimane oggetto di un attento esame e rimane sempre più preoccupante. Centinaia di funzionari dell'opposizione, politici, attivisti, critici, artisti, intellettuali, restano dietro le sbarre. Resta dietro le sbarre il filantropo turco e attivista per i diritti umani, Osman Kavala. resta dietro le sbarre il sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, insidioso rivale del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Questa settimana la Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha chiesto la scarcerazione immediata del leader della società civile Osman Kavala, in prigione illegalmente da quasi un decennio, dal novembre del 2017, e chiede che siano rese nulle le conseguenze della sua condanna. Ha stabilito che la sua detenzione è illegittima e che sono stati violati i suoi diritti a un giusto processo, alla libertà di espressione e di associazione. La Corte ha inoltre stabilito che la sua condanna all'ergastolo aggravato costituisce un trattamento inumano e degradante e che le autorità turche hanno agito in malafede, mantenendolo illegalmente in detenzione. La Corte ha concluso che la condanna è stata emessa con il preciso scopo di punirlo e metterlo a tacere, nonché di impedirgli di svolgere il suo lavoro a favore dei diritti umani. La Corte ha ordinato il suo rilascio al più presto e l'annullamento della condanna. Le organizzazioni per i diritti umani, Human Rights Watch e l'International Commission of Jurists Turkey Support Project hanno presentato un intervento congiunto alla Corte sulle questioni fondamentali relative alla violazione dei diritti umani. Amnesty International dichiarò Osman Kavala e i suoi sei coimputati prigionieri di coscienza nel giugno del 2022. Oggi, in questi giorni, la CEDU ha stabilito in modo esaustivo che la detenzione di Osman Kavala si basa su un processo politicamente motivato. Nel processo noto come processo di Gezi Park, Kavala era stato condannato il 25 aprile del 2022 all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale per un tentativo di rovesciare il governo, insieme ad altri imputati condannati a 18 anni di reclusione per favoreggiamento del tentativo di rovesciare il governo Erdogan durante le proteste antigovernative del 2013, ricordate, che furono scatenate dalla forte repressione degli ambientalisti che avevano inscenato un presidio non violento nel Gezi Park, nel parco di Istanbul, di Piazza Taksim, della storica Piazza Taksim, nella parte europea della megalopoli turca. Da quella occupazione per proteggere il parco di Gezi dalla speculazione edilizia si scatenò una rivolta popolare che si diffuse poi in tutta la Turchia, che durò più di un mese. Nel caso Kavala, la Turchia ha ignorato le due precedenti sentenze vincolanti della Corte. La magistratura turca, che come sappiamo è eterodiretta da Erdogan dopo la riforma costituzionale del 2010 e del 2017, sostiene il falso quando dice che le proteste pacifiche del 2013 nel parco di Gezi di Istanbul erano un tentativo di rovesciare il governo. Quella fu una protesta pacifica della società civile turca e dei giovani della generazione Z della Turchia. Questa è la terza volta che la Corte europea si pronuncia sulla situazione di Kavala. Nel dicembre del 2019 la Corte stabilì che la sua detenzione violava il suo diritto alla libertà e che perseguiva lo scopo recondito di metterlo a tacere in quanto difensore dei diritti umani. Nel luglio 2022, nella sua seconda sentenza sul caso, la Corte constatò che la Turchia aveva violato l'obbligo del rispetto della sentenza del 2019. Secondo le organizzazioni umanitarie, il sistema della Convenzione europea per la tutela dei diritti umani ora si trova ad affrontare una prova decisiva. Nonostante queste sentenze, il Consiglio d'Europa, infatti, non ha ancora intrapreso azioni concrete per garantire il rispetto da parte della Turchia delle decisioni della Corte nel caso Kavala. La Turchia è stata tra i primi stati ad aderire al Consiglio d'Europa e a diventare parte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, impegnandosi così a sostenere e proteggere i diritti in essa sanciti e ad attuare le sentenze vincolanti della sua Corte. Ora deve onorare tali obblighi. E il Consiglio d'Europa deve agire per garantire che ciò avvenga. Il Consiglio dei Ministri, che è l'organo decisionale del Consiglio d'Europa, ha il compito di vigilare sulle esecuzioni e sul rispetto delle sentenze della Corte. Di fronte a una così grave e una continua inadempienza, il Consiglio d'Europa, la sua assemblea parlamentare e il segretario generale devono adottare ogni misura necessaria e utilizzare tutti gli strumenti disponibili per garantire l'attuazione di tali sentenze e assicurare la definitiva scarcerazione di Osman Kavala. Il Consiglio d'Europa e i suoi stati membri dovrebbero riconoscere le implicazioni del mancato rispetto di tali sentenze da parte della Turchia, che rappresenta una seria minaccia all'efficacia e alla credibilità del sistema della Convenzione. Un'altra notizia per Ankara è rappresentata in questa settimana dai colloqui diretti mediati dagli Stati Uniti, dalla ripresa dei colloqui diretti mediati dagli Stati Uniti tra il ministro degli esteri siriano Assad al-Sheibani e il capo del Mossad Roman Goffman, tenutosi domenica scorsa in Giordania, che dopo l'attacco israeliano del 18 agosto alla base di Abu Erzur, vicino al confine turco nel nord della Siria, aveva acuito, come sappiamo, le tensioni tra Turchia e Israele. Di questo ci parla Rina Bassist e fa un'analisi sulle prospettive degli sforzi statunitensi per istituire un meccanismo di de-escalation tra Siria, Israele e Turchia. Ma veniamo al processo, alla notizia praticamente da prima pagina, parliamoci chiaro, del giorno, no? Che è quello dello scioglimento delle forze democratiche siriane. Amber Izaman si chiede se si tratta di capitolazione o compromesso e analizza il significato dello scioglimento delle forze democratiche siriane per Sharaa, per il presidente ad interim di Damasco, della Siria, per la Turchia e per i curdi siriani. Zaman dice che lo scioglimento delle forze democratiche siriane pone fine a un'era di un autogoverno curdo, aprendo al contempo un nuovo capitolo politico a Damasco. È parte del processo di rimodulazione, riformulazione dell'intero Medio Oriente. Quindi diciamo che dopo il conflitto arabo-israeliano, quello curdo è il conflitto poi tra i più cruciali del Medio Oriente, non solo per la stabilizzazione, ma per la rimodulazione dell'intero Medio Oriente, che potrebbe uscire completamente stravolto se dovesse appunto accadere qualcosa di importante, di interessante a Teheran, per esempio, con la popolazione iraniana che sembra pronta a ad affrontare un'altra stagione di proteste in Iran. Ci sono i segnali per questo, ma poi ne parleremo. Un anno e 5 mesi e 15 giorni, scrive Zaman, dopo la firma dello storico accordo del presidente siriano Ahmed al-Sharaa, il comandante in capo delle forze democratiche siriane, guida curda, Mazrin Kobane, per l'integrazione di tutte le istituzioni militari, amministrative, curde nel governo centrale, Abrik Kobani ha annunciato lo scioglimento delle sue forze, segnando la fine di un capitolo, di un capitolo intriso di gloria e di sconfitte. Le scene, che si sono svolte la notte scorsa, giovedì notte, in quella tarda estate, sembravano uscite direttamente dal Re Lear di Shakespeare, no? La celebre tragedia di William Shakespeare, scritta tra il 1605 e il 1606, che simboleggiava la crisi della condizione umana, la condizione delle illusioni, no? E il conflitto tra genitori e figli. In piedi da solo davanti a un pubblico di funzionari siriani e curdi a Damasco, Kobani annunciò prima in arabo e poi in curdo la fine della missione delle forze democratiche siriane e il loro scioglimento come forza militare indipendente. L'inviato speciale dell'amministrazione Trump per la Siria, Tom Barrack, ha definito l'annuncio assolutamente storico, attribuendo alla lungimirante leadership del presidente Donald Trump il merito della transizione ordinata delle forze democratiche siriane nelle istituzioni statali della Siria. Un portavoce del partito al governo in Turchia ha affermato che è stata superata una soglia importante verso il rafforzamento dell'unità siriana per innumerevoli curdi in Siria e altrove, che sognavano di ottenere uno status federale, come i loro fratelli in Iraq, no? I curdi in Iraq hanno ottenuto la regione autonoma del Kurdistan. Tuttavia la situazione è sembrata una capitolazione. Le immagini di Kobani e dei suoi colleghi seduti sui lati opposti rispetto ai funzionari siriani nello splendore glaciale del Palazzo del Popolo di Damasco, con Sharaa che presiedeva a distanza su una sedia dorata, erano più di quanti molti potessero digerire dopo 14 anni di semi-indipendenza sotto l'egida delle forze speciali statunitensi, schierate nel nord-est della Siria a sostegno della lotta guidata dalle Sedefe contro lo Stato islamico. Secondo quanto riportato dai media locali, in base all'accordo raggiunto martedì, Sharaa firmerà tre decreti distinti. Il primo assegna a Kobane, Mazlum Abdi Kobane, il nome del comandante curdo, il ruolo di consigliere del presidente, apparentemente per le questioni curde. Il secondo nomina Ilham Ahmed, la comandante, di fatto ministro degli esteri dell'amministrazione a guida curda, membro del Parlamento siriano nella quota assegnata a Sharaa. Si prevede che Ahmed farà parte di una commissione, la comandante Ilham Ahmed, la storica comandante curda, farà parte di una commissione che si occuperà degli affari della diaspora e di un'altra incaricata della stesura di una nuova costituzione. Infine, è probabile che vengano introdotte 2 ore settimanali di insegnamento della lingua curda nel curriculum scolastico statale come corso facoltativo per le aree a maggioranza curda del nord e del nord-est della Siria. Inoltre, le unità di protezione delle donne, l'ala militare femminile delle unità di protezione del popolo curde siriane, composte interamente e solo da donne curde, saranno integrate nel Ministero dell'Interno come forza di antiterrorismo. I decreti andranno ad affiancare le riforme già in atto, tra cui un decreto presidenziale di gennaio che riconosceva i circa 2,5 milioni, 2 milioni e mezzo di curdi siriani come parte essenziale e autentica del popolo siriano, concede la cittadinanza ai curdi considerati apolidi dal regime Baathista e integra, quello di Assad, e integra migliaia di combattenti delle forze democratiche siriane in quattro brigate, con almeno un'altra in fase di valutazione per l'enclave a maggioranza curda. Dunque, il presidente siriano ha emanato proprio ieri la nomina poi del decreto dell'ex comandante a consigliere presso la presidenza della Repubblica. Masrour Abadi è stato dunque anche rimosso dalla lista del terrore, come avvenuto per l'altro comandante dell'SDF, Sipa Nemu. Insomma, è un accordo storico, quello che, sulla completa integrazione dell'esercito di Damasco nelle forze democratiche siriane, la cui spina dorsale è costituita dal valoroso esercito dell'unità di protezione del popolo YPG e della sua ala femminile. E contestualmente a questa notizia, non è certamente un caso, ne era arrivata un'altra molto importante da Washington. Dopo 47 anni, gli Stati Uniti hanno eliminato dalla lista degli stati sponsor del terrore la Siria, che ha permesso al paese di entrare nel circuito economico e finanziario globale, nel sistema globale in sostanza. Anche questa è una notizia molto importante. È la fine di un'autonomia amministrativa curda in Siria, un tempo che era sostenuta anche da Washington. Per anni la forza curda è stata la più addestrata e organizzata della Siria, fino a quando Washington non l'ha abbandonata a favore delle nuove autorità di Damasco. Lo scioglimento delle SDF segna dunque la fine di un'era per i curdi del paese, che a lungo avevano sognato l'autonomia prima della caduta del dittatore siriano Bashar al-Assad nel 2024. Al suo apice questa forza contava 100.000 combattenti, era composta da curdi arabi e controllava vaste aree del nord e del nord-est della Siria, ricche di energia, di acqua e di petrolio. Ma in seguito poi agli scontri di gennaio, che hanno visto i curdi perdere ampie porzioni di territorio a favore delle truppe governative, le due parti firmarono un accordo per integrare le istituzioni militari e civili nello Stato. Anche i gruppi arabi all'interno delle loro file abbandonarono le SDF, disertarono in massa dopo che l'esercito del presidente siriano Ahmed al-Sharaa prese il controllo di due province strategiche, che è quella di Raqqa e quella di Deir ez-Zor, che erano controllate appunto dai curdi, e quella conquista segnò l'indebolimento del progetto del Rojava, dell'autonomia amministrativa della Siria nord-orientale. L'integrazione delle forze democratiche siriane nello Stato siriano rappresenta indubbiamente un'importante vittoria per il presidente ad interim Sharaa, che ha cercato di consolidare il controllo su tutta la Siria sin dalla destituzione di Assad. Sharaa, ex ribelle, un tempo designato come terrorista dal governo statunitense, ha guidato una coalizione di gruppi armati che ha rovesciato l'ex presidente Bashar al-Assad nel dicembre del 2024. Trump ora lo appoggia il suo governo e lo sta convincendo anche ad unirsi agli accordi di Abramo. I curdi dunque hanno preso una decisione strategica importante: andare con Turchia e Siria. Stanno scegliendo di far parte del futuro della Siria e di plasmare il loro destino all'interno dello Stato siriano, così come i curdi di Turchia lo starebbero plasmando all'interno dello Stato turco, in sintonia con il processo di pace in corso. Hanno puntato al riconoscimento intanto e ad essere protagonisti all'interno dei rispettivi stati per costruire il loro destino, lottando per la conquista dei propri spazi, dei propri diritti in questo modo. Indubbiamente è una scelta matura, una scelta responsabile, quella curda, che li rende tra i protagonisti della costruzione del nuovo Medio Oriente. Ci sono, seppur tra tante incognite, Ma la strada è quella dell'integrazione, che permetterà certamente loro di essere attori e non più vittime di processi geopolitici. Le misure adottate non hanno precedenti in Siria. Chiudiamo con questo, la rassegna stampa turca di Radio Radicale. Queste misure adottate nell'accordo tra Sharaa e curdi siriani non hanno precedenti e vanno ben oltre quanto la Turchia, che ospita la più grande popolazione curda al mondo, sta valutando durante gli attuali colloqui di pace con Abdullah Öcalan, il leader imprigionato del partito e fondatore del Partito dei Lavoratori del Kurdistan. Tale processo è strettamente intrecciato con i colloqui tra le forze democratiche siriane e Damasco per due ragioni. La prima è che la Turchia gode di una notevole influenza su Damasco, che le consente di esercitare un effettivo potere di veto sui limiti dell'apertura curda di Sharaa. E l'altro motivo è che finora Öcalan ha esercitato un'influenza incontrastata su Kobani e sui suoi compagni, poiché lui e molti altri hanno operato sotto il comando del leader del PKK quando questi guidava il partito armato curdo dalla Siria fino alla sua espulsione nell'ottobre del 1998, in seguito alle minacce militari turche alla successiva cattura in Kenya da parte delle forze turche nel febbraio del 1999. Si sostiene che l'intervento di Öcalan è stato cruciale nel costringere Masrour di Kobani ad accelerare lo scioglimento delle sedi e ad accettare il ruolo di consigliere di Sharaa. Ora, i fatti sono questi, siamo giunti a questo punto, vediamo come procederà e aspettiamo con fiducia. Ci risentiamo per la settimana prossima, sabato prossimo, per la rassegna stampa turca di Radio Radicale, la linea Roma.
1: Grazie a Mariano Giustino, sono le 11:33 minuti e adesso è il momento di Jean Leonard Touadi con la rassegna stampa delle Afriche.
2: Buongiorno e bentrovati agli ascoltatori di Radio Radicale, bentrovati con questo nuovo appuntamento della rassegna stampa delle Afriche al microfono Jean Leonard Touadi. Partiamo con una notizia che riguarda da vicino il nostro paese. Notizia che non abbiamo trovato in molti siti o di informazioni, molti giornali, ma che riguarda l'immigrazione non a Ceuta questa volta, ma vicina al nostro paese. La troviamo nel sito della rivista Nigrizia, la rivista dei padri comboniani, che titolano Cooperazione quadrilaterale Italia, Turchia e Qatar, la nuova partita libica sui migranti. Si tratta di che cosa? Si tratta di una sala operativa che mette in rete apparati di sicurezza e governi stranieri per controllare i flussi migratori e per coordinare informazioni sullo sfondo accordi energetici e un fragile processo di ricomposizione politica. Si vede nell'articolo la foto del primo ministro turco Erdogan, della Meloni e anche del primo ministro del governo di unità nazionale Abdulhamid Beiba. Il 26 agosto, scrive Nigrizia, il primo ministro del governo di unità nazionale di Libico, Abdulhamid Beiba, ha incontrato Mohamed bin Abdulaziz al-Khulaifi, ministro di Stato presso il Ministero degli Esteri del Qatar. Ecco, quindi un incontro di altissimo livello. Al centro del colloquio, il meccanismo di cooperazione tra Libia, Qatar, Turchia e Italia sul controllo delle frontiere e la gestione dei flussi migratori. Il lavoro della sala operativa congiunta di Tripoli, il rafforzamento tutte le capacità delle autorità libiche, il contrasto al traffico di migranti, i programmi di ritorno volontario. L'incontro è un passo ulteriore verso la costruzione di un canale stabile di cooperazione tra quattro paesi con interessi diversi, ma con un obiettivo convergente, ossia controllare i flussi migratori. Ed è una costruzione che avanza di scenigrizia, nonostante la presenza di un quadro documentato di violazioni commesse proprio dagli apparati libici, con cui la cooperazione si sta rafforzando. Non è un'intesa per la redistribuzione dei migranti, è un meccanismo politico e operativo che prevede coordinamento tra governi, rafforzamento delle capacità libiche e cooperazione sul controllo di frontiere e coste. Il suo strumento più concreto è la sala operativa di Tripoli, pensata proprio per il coordinamento e lo scambio di informazioni. Quindi da Istanbul alla sala operativa, scrive qua la rivista dei padri Ekonbonyan. L'origine dell'accordo risale al vertice di Istanbul del 1 agosto 2025 tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il premier libico Beiba. Ed fu in quella sede che Beiba propose di allargare la cooperazione trilaterale Italia-Turchia-Libia a un quarto partner, indicato come possibile fornitore di sostegno logistico, tecnico ed economico. E da lì il percorso si è mosso. Il 19 maggio 2026 si è riunito a Roma il Comitato di Cooperazione Quadripartito per fare il punto sul lavoro dei comitati tecnici. Il 18 giugno la sala operativa di Tripoli è entrata nella sua fase pilota. In meno di un anno, quindi, la proposta lanciata a Istanbul si è tradotta in una struttura operativa attiva sul terreno. A cosa serve quindi questa sala operativa? Prevede un ufficio di collegamento presso il Ministero dell'Interno libico, incaricato di facilitare lo scambio di informazioni e il coordinamento con i funzionari italiani, turchi e catarini. Frontex, pur restando coinvolta nel più ampio quadro di cooperazione europea con la Libia, non avrebbe invece un ruolo diretto nella nuova struttura. L'area di competenza resta quella della Tripolitania, mentre il meccanismo non coinvolge direttamente le strutture che controllano la Cirenaica sotto l'influenza di Califa Haftar e della sua famiglia. Nigrizia stigmatizza appunto la cooperazione con chi è stato accusato dall'AIA, le autorità libiche con cui la sala operativa condivide informazioni e coordinamento sono le stesse che, secondo la Corte Penale Internazionale, gestiscono un sistema di detenzione dei migranti segnato da torture, violenze sessuali, gambizzazioni e uccisioni a sangue freddo. All'AIA è in attesa il processo Khaled Mohammed Ali El Ishri, ex esponente della milizia Rada e funzionario della prigione di Mitiga. Le udienze preliminari svolte a maggio si sono basate anche sulle testimonianze di centinaia di persone. Il 16 luglio i giudici hanno confermato tutte le accuse, aprendo la strada a un processo. Davanti a questo quadro accusatorio, documento e non generico, il governo Meloni ha scelto comunque di rafforzare la cooperazione con le autorità libiche. Quindi non è solo una cooperazione sui migranti, dice Nigrizia, è una normalizzazione politica, perché la nuova cooperazione di intelligence non è soltanto quindi uno strumento contro i trafficanti, ma anche un tassello di normalizzazione politica dei rapporti con apparati libici, accusati direttamente o indirettamente di alimentare queste stesse violazioni. È un punto che va oltre la questione dei diritti umani intesa come effetto collaterale, riguarda la scelta politica di legittimare attraverso cooperazione di sicurezza sempre più stretta gli stessi soggetti che i tribunali internazionali stanno mettendo sotto accusa. Ecco, cominciavamo da questa notizia: l'immigrazione è stato recentemente presente sempre nella nostra rassegna stampa, abbiamo molto parlato di Ceuta, ecco, mi sembrava giusto dire di questa collaborazione tra Italia, Turchia e Qatar, che è il nostro paese, sulla gestione dei migranti, un impegno che sembra un'iniziativa italiana dove l'Unione Europea per ora c'entra poco. Questa settimana abbiamo parlato molto di Etiopia a causa della notizia del ritorno a Roma dell'ambasciatore italiana Sam Fabrizi, e per motivi che ciascuna delle parti, il governo italiano e il governo etiope, spiegano a proprio modo o non spiegano. Noi siamo andati a rintracciare anche uno dei giornali che ha dato per prima la notizia e poi faremo degli approfondimenti con giornali che danno una versione più equilibrata, ma soprattutto faremo un approfondimento, a mio avviso molto importante, che ci dà il quadro della Libia di oggi, dell'Etiopia di oggi, pardon. Quindi la notizia del ritorno a Roma dell'ambasciatore, l'ambasciatore Sam Fabrizi, l'ambasciatore italiano in Etiopia, viene data tra i primi da Africa Express di Massimo Alberizzi, giornalista da lungo tempo corrispondente del Corriere della Sera e oggi ha questa sua iniziativa editoriale Africa Express, molto spesso pubblica così degli scoop, delle notizie, quantomeno di cui nessuno altro parla. Massimo Alberizzi scrive: Etiopia, il nostro rappresentante, considerato un ottimo diplomatico, persona non grata, è stato dichiarato persona non grata, cioè nonostante sia considerato un ottimo diplomatico, persona non grata, l'Etiopia caccia l'ambasciatore italiano e Roma non reagisce. Scrive Massimo Alberizzi, allontanato Sam Fabrizi dopo soli 10 mesi dall'arrivo ad Addis Abeba. È stato dichiarato persona non grata dal governo etiopico, in realtà, per onor del vero, non è stato dichiarato persona non grata, è stato richiamato a Roma dal governo per motivi personali, dice la Farnesina, e per un ulteriore incarico che dovrebbe ricevere. Però qui si dice persona non grata perché persona non grata è un protocollo tecnicamente molto preciso e molto frequentato, molto utilizzato dalla diplomazia. Questa volta ufficialmente non è stato dichiarato persona non grata. I suoi colleghi alla Farnesina di lui parlano benissimo, di Sam Fabrizi. Non lo conosco personalmente, è una citazione, anche se l'ho incontrato a qualche riunione, ma amici comuni dicono proprio che sia una brava persona, racconta a Africa Express e al Fatto Quotidiano un diplomatico in carriera da anni. La notizia è stata tenuta riservata e alcuni funzionari della Farnesina interrogati sul caso hanno detto di non sapere niente, salvo poi, in un secondo tempo, confermare l'espulsione e domandandosi come mai il governo italiano non abbia applicato il principio di reciprocità. Tu espelli il mio ambasciatore, io espello il tuo. Prosegue l'articolo di Alberici, ma il Ministero degli Esteri di Addis Abeba, pur ammettendo di essere a conoscenza del caso di Sam Fabrizi, confermano che l'ambasciatore di Etiopia a Roma è ben saldo al suo posto. Insomma, non c'è ancora, non c'era un suo comunicato, un comunicato della Farnesina. Voci di corridoi però confermano che Fabrizi, nel corso del suo breve mandato, avrebbe preso decisioni forti per controllare meglio e a fondo l'attività dell'ambasciata, compresa un'opera di moralizzazione che non è piaciuta a tanti, non solo italiani, che lavorano nella legazione, soprattutto membri del governo etiopico o persone legate al primo ministro e uomo forte del paese, Abiy Ahmed. Prima dell'arrivo di Fabrizi in Etiopia, racconta un impresario a conoscenza di rapporti governo etiopico, ambasciata italiana nel paese, e prima di lui entravano con il benessere dell'ambasciatore beni che invece avrebbero dovuto essere controllati: pezzi di ricambio, generi alimentari, mobili e anche armi. Tutta roba destinata alla cerchia di familiari e amici del primo ministro. Il nostro interlocutore conclude esclamando: Fabrizi era proprio l'uomo, l'ambasciatore che ci voleva. Non ci faceva mettere i piedi in testa. Deve aver visto qual è l'andazzo dell'ambasciata e ha detto no, e si è creato parecchi nemici, ma non solo qui in Etiopia, ma in Italia. Questo è quanto scrive l'Africa Express, non confermato, vi ho detto, dalla Farnesina, che ha parlato di mancanza di chimica, per non conferma appunto, e ufficialmente l'ambasciatore è tornato per ragioni personali. La stessa storia viene raccontata un po' più con più attenzione, più prudenza, potevo dire, nel manipolare le notizie, e ecco perché volevo darvi tutte le versioni. Andiamo sul sito di Notizie Geopolitiche, un pezzo di Enrico Oliari, Etiopia. Il richiamo anticipato dell'ambasciatore Fabrizi apre un caso nei rapporti con l'Italia. L'ambasciatore italiano in Etiopia, Sam Fabrizi, è rientrato a Roma dopo meno di un anno ad Addis Abeba, aprendo un caso sulle ragioni dell'interruzione anticipata del mandato in una delle sedi considerate strategiche per la politica africana d'Italia. Sul rientro esistono due ricostruzioni contrastanti. Appunto, richiama Il Fatto Quotidiano e Africa Express, che sostengono che il diplomatico sia stato dichiarato persona non grata dal governo etiope. L'abbiamo visto che non è ufficialmente così. Mentre la Farnesina scrive Notizie Geopolitiche, secondo quanto riportata dall'agenzia Nova, nega l'espulsione e attribuisce il richiamo a ragioni personali, alla prospettiva di un nuovo incarico. E qui si fa la ricostruzione della nomina di Fabrizi. Fabrizi era stato nominato ambasciatore nel giugno 2025 e aveva assunto le proprie funzioni ad Addis Abeba il 1 novembre dello stesso anno. Nel gennaio 2026 aveva presentato le lettere credenziali al presidente etiope Taye Atske Selassie in un incontro durante il quale erano stati ribaditi i rapporti di amicizia tra Italia e Etiopia e il carattere strategico della cooperazione nell'ambito del piano Mattei. L'elemento certo letto è che il 30 luglio 2026 un decreto della Presidenza della Repubblica, quindi recentemente, ha disposto il richiamo di Fabrizi al Ministero in deroga alla permanenza minima prevista nella sede diplomatica. Il provvedimento conferma quindi il carattere anticipato dell'avvicendamento, ma non chiarisce le ragioni che lo hanno determinato. E quindi riporta la versione del Fatto Quotidiano e del sito Africa Express. E che cosa c'è di nuovo? C'è di nuovo questo, che anche i media etiope non hanno commentato molto questa notizia, no? Né il governo di Addis Abeba né l'agenzia ufficiale Ethiopian News Agency hanno annunciato l'espulsione o spiegato pubblicamente le ragioni del rientro anticipato del diplomatico, no? Il silenzio delle autorità etiopi non permette quindi di confermare la ricostruzione pubblicata dalla stampa italiana, ma neppure costituisce di per sé una smentita. Anzi, fino a poche settimane prima del richiamo, le fonti ufficiali etiopi continuavano a documentare normalmente l'attività dell'ambasciatore e i rapporti con Roma. Adesso però possiamo dire che questa relazione, che tra l'altro non ha avuto un altro colpo da parte dell'Italia, ossia un colpo di reciprocità si chiama in diplomazia, ossia il richiamo dell'ambasciatrice dell'Etiopia a Roma da parte del governo di Abiy Ahmed. Quello che sappiamo è che le relazioni tra l'Africa e l'Etiopia sono molto buone. L'Italia considera l'Etiopia come uno dei paesi centrali del piano Mattei. Al momento della presentazione delle credenziali di Fabrizi, le autorità etiopi avevano sottolineato il contributo delle imprese italiane ai grandi progetti infrastrutturali del paese del Corno d'Africa. Addis Abeba ospita la sede dell'Unione Africana ed è uno dei principali interlocutori di Roma nel Corno d'Africa, regione centrale per gli equilibri del Mar Rosso, come sappiamo, e per le migrazioni e per la competizione economica e strategica tra potenze. E proprio la rilevanza di questi interessi rende politicamente sensibile l'ipotesi di una richiesta etiope di sostituzione dell'ambasciatore. Se Fabrizi fosse stato effettivamente dichiarato persona non grata, salvavamo dicendo che Roma avrebbe scelto di gestire la crisi adottando misure simmetriche. Comunque c'è un'interrogazione parlamentare del senatore Ivan Scalfarotto, già sottosegretario agli esteri, che ha annunciato appunto di interpellare il governo per chiarire le ragioni dell'avvicendamento e sulla possibile esistenza di una richiesta proveniente dalle autorità etiopi. La questione Fabrizi quindi resta aperta. Io ne approfitto per non possiamo leggerlo tutto, ma così darvi uno strumento di approfondimento, un articolo dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, di Federico Donnelli, Etiopia, fratture interne, tensioni regionali e rapporti con Roma. E quindi è un articolo scritto da qualche mese fa, ma molto ricco, soprattutto quando racconta i rapporti tra l'Italia e l'Etiopia. L'Italia riveste, abbiamo detto, un ruolo centrale nella rinnovata agenda politica italiana verso l'Africa, l'agenda per l'Africa, di cui il piano Mattei e il processo di Roma costituiscono i due pilastri, scrive qua l'estensore di questo pezzo per conto della rivista ISPI. Al centro degli sforzi italiani vi è il tentativo di stabilire relazioni più orizzontali con i partner africani, promuovendo accordi bilaterali reciprocamente vantaggiosi. Con una popolazione di oltre 120 milioni di abitanti, l'economia dell'Etiopia è un'economia in crescita. E si dice anche che in Etiopia le risorse stanziate nel quadro del Piano Mattei si concentrano su settori giudicati fondamentali per la futura crescita dell'Etiopia, come infrastrutture, agricoltura e sviluppo urbano. E un esempio di rilievo è il progetto del lago Boi a Jimma in Oromia, che prevede il risanamento ambientale, il restauro di edifici storici e la valorizzazione del turismo legato al ricco patrimonio caffeicolo etiope. A questo si aggiungono i più famosi progetti idroelettrici come la Grande Ethiopian Renaissance Dam, la diga del Rinascimento, e la diga di Koshia sul fiume Omo, che pur non rientrando ufficialmente nel piano Mattei, vedono la partecipazione di aziende italiane come WeBuild, nonché garanzie finanziarie fornite dal SACE, in linea con uno dei principali ambiti di investimenti del piano Mattei. Il settore agroalimentare ha avviato una serie di programmi di formazione nel settore del caffè in Etiopia e così via dicendo. Si elencano la cooperazione, gli elementi della cooperazione tra Italia e Etiopia. Un ulteriore elemento di rilievo riguarda la dimensione migratoria, di cui abbiamo parlato all'inizio, con l'accordo con la Libia. Sebbene non sempre esplicitata nei singoli progetti, la narrazione politica che accompagna il piano Mattei insiste sul ruolo nel contrasto alle cause profonde della migrazione. In questo senso la cooperazione con Addis Abeba non risponde soltanto a obiettivi di sviluppo, ma viene presentata anche come strumento di gestione di una delle priorità interne più sensibili per l'esecutivo italiano. Ecco, questo è quanto si poteva dire. Segnala ISPI però che c'è una crisi interna all'Etiopia, c'è un'instabilità regionale, la situazione in Tigray e il fattore Eritrea sono da tenere in conto in questa instabilità. Tuttavia, scrive Federico Donelli, la relazione speciale che l'Italia sta coltivando con Addis Abeba si sviluppa in un contesto delicato. L'Etiopia è da anni al centro di una profonda trasformazione sociopolitica caratterizzata da tensioni e conflitti interni e regionali. La promessa di pace successiva all'accordo di Pretoria di novembre 2022, che aveva posto fine alla guerra nel Tigray, sta svanendo. Ecco, vi abbiamo raccontato la settimana scorsa la ripresa di un'alleanza, tra l'altro strana, tra i TPLF dei Tigray e gli Omoro, che sono uniti nel voler marciare quantomeno verso Addis Abeba e rovesciare l'attuale primo ministro. Noi abbiamo ancora qualche minuto per parlarvi di altre notizie. Andiamo in Africa occidentale per parlare di Guinea-Bissau, dove ci informa la rivista Nigrizia che la Guinea-Bissau terrà un referendum costituzionale il 30 di agosto per ampliare i poteri del presidente. Il paese, che è guidato da una giunta militare dopo il colpo di Stato lo scorso anno, terrà un referendum costituzionale il 30 di agosto con lo scopo di ampliare i poteri della presidenza e ridefinire le regole per le elezioni previste a dicembre. Noi vi racconteremo anche i risultati di queste elezioni. Sempre sulle notizie breve, restiamo sul sito della rivista Africa, e parla questa volta dell'Algeria e l'avanzata della cocaina lungo le coste del Sahara. sequestri in forte aumento e rotte sempre più consolidate attraverso il Sahel, il più grande deserto d'Africa e del mondo. L'Algeria rafforza controlli, strumenti legislativi e cooperazione internazionale per contrastare le reti del traffico, del narcotraffico. E quindi l'Algeria, secondo questo articolo, è sempre più esposta al traffico internazionale.

0: Però sappiamo che non è solo l'Algeria, lo stesso Marocco, i paesi dell'Africa occidentale, la Liberia recentemente, ma anche la Sierra Leone, il Senegal, stanno diventando alcuni, anche la Guinea-Bissau di cui abbiamo parlato, dei narco-stati, si potrebbe dire. La notizia, delle relazioni tra Francia e Marocco, che apparentemente stanno benissimo. Il Marocco ha stipulato un record di 532 milioni di euro di ordinativi militari alla Francia, 532 milioni, equipaggiamento militare nel 2025, il livello più alto da almeno 10 anni. Secondo il rapporto 2026 del Ministero francese dell'Esercito, sulle esportazioni di armamento, il Regno Unito, il Regno marocchino, pardon, cumula 1,325 miliardi di euro di ordinativi militari dal 2016. Questa accelerazione coincide con l'acquisizione di 10 elicotteri H225M Caracal destinata alle forze del re. Abbiamo pochissimi secondi, direi, prima di chiudere, ma il tempo di dirvi che la Cina ha chiesto ai suoi concittadini di lasciare l'Eswatini. L'Eswatini è un paese dell'Africa australe che è l'ultimo alleato rimasto di Taiwan, e quindi la Cina chiede ai suoi concittadini di lasciare immediatamente l'Eswatini, invocando rischi per la sicurezza in questo paese africano che è uno dei rari alleati diplomatici di Taiwan. Secondo la Cina ci sarebbero motivi di sicurezza però che vengono negati dal governo. Noi chiudiamo qua questa puntata della rassegna stampa delle Afriche, grazie per averla seguita, vi lasciamo in compagnia della programmazione di Radio Radicale e con noi ci ritroveremo la settimana prossima per un altro viaggio nelle Afriche.
1: 12 e 4 minuti, questa era Jean-Léonard Touadi con la rassegna stampa dell'Africa. Adesso ci occupiamo di Stati Uniti con Visto dall'America, Anna Guaita con Antonello De Fortuna.
2: Radio Radicale, Visto dall'America, il programma con la giornalista del Messaggero e vice direttrice della Voce di New York, Anna Guaita. Ben trovata, Anna.
3: Grazie Antonello, ben ritrovato e spero che tutti gli ascoltatori abbiano avuto una bella estate, non troppo calda.
2: Gli avevamo augurato un'estate fresca fino a questo momento, insomma, siamo ancora in attesa, però arriverà, arriverà.
3: Arriverà l'autunno.
2: Esatto. Senti, il nostro sommario stasera, insomma, parleremo di Casabianca, dei rapporti tra Stati Uniti e Canada, di una guerra commerciale e poi di una guerra geografica, diciamo così, e poi lo spiegheremo. Poi ci occuperemo di Natalie Harp, questa giovane californiana, no? 35enne, assistente di Trump. Prima però iniziamo, Anna, volevo sapere, noi qui in Italia abbiamo visto delle immagini tremende, mi riferisco a quanto accaduto in Nepal. Centinaia di morti, migliaia di dispersi, tra questi molti turisti, ovviamente, per quello che è un disastro ambientale, cioè un costone che si stacca sotto un ghiacciaio e quindi provoca una sorta di, noi abbiamo rivissuto un po' il dramma del Vajont,
3: È
2: ricorderai
3: vero, è
2: bene.
3: vero, vero,
2: Noi abbiamo
3: verissimo.
2: accennato alla questione della pericolosità dei cambiamenti climatici, parlando del caldo, insomma, tutto sommato. Nulla rispetto a quanto accaduto in Nepal.
3: Beh, io ho paura, non vorrei essere veramente portatrice di cattive notizie troppo, ma il riscaldamento della Terra provoca lo scioglimento del permafrost e non è solamente che è un collante, una specie di colla che tiene insieme,
2: Certo.
3: ma non solo i ghiacciai. Sentivo recentemente qualcuno che parla dei rischi di quello che può succedere in intere città della Siberia, che tutte le loro infrastrutture sono state costruite piantando i pilastri nel permafrost che era considerato una volta solido come il cemento, adesso con l'effetto serra.

0: con riscaldamenti si andrà scaldando e sciogliendo anche quel collante. Quindi ho veramente paura di cosa ci riserva il futuro grazie a questo cambiamento climatico. Questa
1: Nel nostro piccolo possiamo dire che è innegabile, perché c'è qualcuno ancora che nega, no, questo tipo di dinamiche.
0: Va bene, sì, ma chi lo nega? Io vorrei veramente incontrare una persona che mi spieghi a quattro occhi su che base nega l'evidenza che abbiamo davanti a tutti i nostri occhi, soprattutto dopo quest'estate. Io sono arrivata in Europa a Parigi alla fine di maggio, durante un'ondata di caldo in cui i parigini, notoriamente sempre molto snob nei confronti degli americani, quando io chiedevo umilmente: ma avete aria condizionata? E mi guardavano con disprezzo, però poi parlando privatamente la gente era disperata, perché senza aria condizionata non reggeva. E insomma, non possiamo nasconderci la realtà con un foglia di fico. La realtà è questa, ahimè, purtroppo. E io spero che l'unica vera speranza che abbiamo è che impariamo a difenderci, perché fermarla, secondo me,
1: È impossibile,
0: secondo tanti scienziati, è difficile, ma
1: però pur
0: dobbiamo
1: essendo
0: imparare
1: in
0: a
1: ritardo,
0: difenderci.
1: dobbiamo adottare
0: Sento
1: le
0: appunto di
1: politiche necessarie.
0: parlare di piantare alberi, addirittura mettere tende sopra le strade. Stavo camminando nella mia città, Firenze, che è una città medievale, con pochi alberi, diciamo la verità, pochissimi, e anche cespugli nel centro della città. E pensavo tra me e me: qua alberi non si possono piantare, ma forse potremmo
1: Certo.
0: mettere delle tende, dei tendaggi per colpire, perché la gente nell'ora di punta non poteva camminare, sai, la pietra serena attira il caldo e lo trattiene. La sera, quando io uscivo la sera per fare una passeggiata e toccavo i muri erano caldi, i muri caldi, cioè bisognava camminare lontano dai muri perché si sentiva l'onda di caldo che la sera veniva da questi muri. Dobbiamo imparare a difenderci, ma velocemente, ragazzi, non possiamo mica aspettare ancora, perché non ce la faremo. Pensate ai bambini. Io ho visto a Firenze le mamme portare i bambini al parco giochi di notte, perché era l'unico momento in cui potevano giocare senza paura che si sentissero male.
1: È
0: Ma
1: uno
0: vi pare?
1: stravolgimento esatto, delle abitudini, e poi per non parlare poi del dramma, quello che abbiamo visto, appunto, le immagini
0: Appunto.
1: danni ce l'abbiamo tutti sotto gli occhi.
0: Ma.
1: Andiamo a noi. Rapporti Stati Uniti-Canada. Ancora una volta Trump impugna la spada commerciale, dazi al 50% sui prodotti canadesi, e poi con un ordine esecutivo di quelli che noi fanno a volte sorridere, no? Lui con un tratto di penna, il lago Ontario lo ribattezza Lago America, ricordiamo Ontario è un nome che ha più di 400 anni, e come aveva fatto col Golfo del Messico, in Golfo America, il Monte Denali nell'Alaska, Monte McKinley. E non ci deve far sorridere però questo atteggiamento, perché?
0: Non ci deve far sorridere perché dietro c'è in fondo una, diciamo la verità, un disprezzo per gli alleati che lui vede come deboli. Prima di tutto volevo dire, a 400 anni il vero nome era Ontario, perché era il nome che gli Uroni avevano dato a questo lago,
1: Certo.
0: e Ontario significa lago splendente, che è un bellissimo lago, infatti. Beh, allora, Trump usa, come abbiamo già visto più volte, usa il commercio come un'arma. Ultimamente, tra l'altro, abbiamo anche visto che nei confronti dei suoi alleati sta non solo usando l'arma del commercio, ma usando l'arma di preferire i nemici dei suoi alleati. Per esempio, nei confronti della Corea del Sud, improvvisamente, mica tanto poi improvvisamente, esprime tutta la sua simpatia per Kim Jong-un, dittatore della Corea del Nord, di cui i coreani del Sud hanno sacrosanto e giusto terrore. Questa sua strategia di schierarsi con il nemico, vedi, adesso incontra Xi Jinping a settembre, che viene a Washington, converso Xi Jinping ha sempre parole di rispetto, di ammirazione, mentre nei confronti del premier canadese Mark Carney, che dovrebbe essere uno dei suoi interlocutori preferiti, ha espressioni di se non di disprezzo, ma di presa in giro. Ricordiamo quello che ha detto della nostra premier, la Meloni, in la sua, una delle sue, dei suoi alleati più fedeli. C'è proprio quasi una voglia di umiliare coloro che gli vogliono essere amici. Per quanto riguarda il Canada, poi, è doppiamente grave, perché se voi tenete presente che il Canada è stato forse uno degli alleati più generosi che gli Stati Uniti hanno avuto, già abbiamo visto come si è comportato nei confronti della Groenlandia, ma nei confronti del Canada. Il Canada ha, insieme al Messico, ha avuto con gli Stati Uniti un accordo di libero commercio dal 1994, si chiamava NAFTA, era stato stilato da Bill Clinton dopo che lo avevano già negoziato abbondantemente prima Ronald Reagan e poi George Bush Senior. Cioè era un accordo arrivato, lavorato bipartisan, che aveva aperto questo grande mercato comune che andava dal Messico al Canada e che ha creato molto benessere per gli Stati Uniti, ma anche abbastanza per il Canada e per soprattutto il Messico. Però quello che a Trump non piace, perché lui è un uomo ancora fondamentalmente dell'Ottocento, è il fatto che scompaiano le fabbriche dagli Stati Uniti. Il fatto che gli Stati Uniti mantengano un dominio nettissimo per quanto riguarda i servizi, cioè che l'economia americana sia oramai fortemente orientata al settore dei servizi, sto parlando della finanza, software, media, proprietà intellettuale, copyright, assicurazioni, database, tutta sta roba così. E su questo settore gli Stati Uniti hanno un avanzo commerciale quasi con tutti, ma lui continua a guardare sempre e insistentemente il deficit delle merci, che per lui appunto è quello che è il prodotto materiale fatto dalle fabbriche, è quello che non tollera che gli Stati Uniti non producano e acquistino da altri paesi. Questa è una cosa che appunto ti dico, ha questa mente ancora al passato. E quindi accusa il Canada di sfruttare, di discriminare contro i prodotti americani, e addirittura lo accusa di non bloccare merci che siano state prodotte col lavoro forzato in altri paesi. Insomma, sulla base di queste scuse ha imposto questi dazi del 50%. Ora vorrei ricordare che il Canada ha circa 41 milioni di abitanti, gli Stati Uniti ne ha quasi 350 milioni, cioè sono 8 volte più numerosi gli abitanti degli Stati Uniti che non gli abitanti del Canada. E se guardiamo il deficit totale delle merci e fai un calcolo statistico, tenendo presente anche la proporzione della popolazione, certo, ogni canadese è
1: insostenibile.
0: Ogni canadese, senti questa, ogni nero su bianco, ogni canadese compra dagli Stati Uniti all'anno circa $10,300 di prodotti americani, siano essi prodotti fisici o servizi. Gli americani quanto comprano dal Canada? $1,300. Quindi ti rendi conto che, fatte le proporzioni, questo deficit è irreale, è un'illusione ottica che ha Trump. Comunque, che cosa vuole dal Canada Trump? Alcune cose i canadesi erano pronti a negoziarli: più spazio per i prodotti americani, e va bene, un accesso privilegiato alle risorse strategiche, soprattutto petrolio, gas naturale, l'elettricità. Ricordiamo che tutto il corridoio del nord-est degli Stati Uniti prende l'elettricità dal Canada, e queste sono cose su cui il Canada era disposto a negoziare. Ma all'ultimo minuto, quando sembrava che l'accordo fosse stato stipulato, sono arrivate altre condizioni. Primo, veniva imposto limiti agli accordi che il Canada può prendere con altri paesi. Cioè, Trump vuole impedire che il Canada stringa intese commerciali che non gli piacciono a lui, che non piacciono a lui. Vuole
1: una limitazione
0: il diritto
1: della sovranità, comunque.
0: È una limitazione della sovranità nazionale, perdi. Ma perché lo ha messo? Perché questo codicillo? Perché da circa un anno Mark Carney, che è un uomo di grande intelligenza finanziaria ed economica, consapevole oramai che il suo paese era diventato vulnerabile ai cambiamenti d'umore della Casa Bianca, tant'è che dicono in Canada, dicono che oramai non ci si può più fidare degli accordi americani perché sono scritti a matita e si possono cancellare. Cosa ha fatto Carney? Ha tentato questa svolta geopolitica di cui abbiamo anche superficialmente accennato nelle nostre conversazioni in primavera, e cioè ha tentato di diversificare il commercio canadese a tappe forzatissime. E il Canada sta accelerando alcune intese in Asia, in America Latina, ma anche in Europa, tant'è che qualcuno aveva avanzato l'ipotesi che si faccia entrare il Canada nell'Unione Europea.
1: Esatto.
0: Sì, non è possibile perché l'articolo 49 consente solamente agli stati europei, ci vorrebbe di modificare tutti i trattati, magari si può anche fare, ma non è una cosa che fai dall'oggi al domani. Però nel frattempo il Canada si è sempre di più legato all'Europa, quindi non è nell'Unione Europea, ma si sta legando a doppio filo con l'Europa. Tra l'altro volevo aprire una piccolissima parentesi qua e ricordare il Canada. E nella Seconda Guerra Mondiale è entrato in guerra 2 anni prima degli Stati Uniti, nel 1939. Quindi è stato vicino all'Europa.
1: Ha pagato un contributo in termini di vite.
0: Non ne parliamo. Beh, noi in Italia ne sappiamo qualcosa, anche noi italiani, se pensi alla Stalingrado italiana, mi sembra che si chiamasse, Ortona, no? Dove credo che siano morti quanti? 2500 canadesi, non so, Ortona, sì, nel 43, in combattimento contro le truppe naziste. Quindi noi le abbiamo visti combattere proprio in casa nostra. Quindi questo era uno dei codicilli che i canadesi hanno giudicato inaccettabili. L'altro, ancora peggio, Trump ha imposto, vuole imporre meno vincoli per quanto riguarda la lingua francese. Ora, tante volte io ho spiegato la differenza fra Stati Uniti e Canada, e essenzialmente il Canada, guardate, vi ricordo quali sono i loro motti costituzionali per gli Stati Uniti: life, liberty and the pursuit of happiness, no? E che nella dichiarazione di indipendenza, la vita, la libertà e il diritto di conseguire la gioia, la felicità. Nella Costituzione canadese c'è invece peace, order and good government, che vuol dire pace, ordine e buon governo, perché la Costituzione, la Confederazione canadese univa diversissime realtà cattoliche e protestanti di lingua inglese e di lingua francese, e nella Costituzione quindi c'è l'idea di raggiungere la pace e l'ordine attraverso il buon governo. E che cosa fa il buon governo? Rispetta i diritti di tutti i membri di questa confederazione e quindi anche di quelli di lingua francese. Ricordate che il Canada fu esplorato e colonizzato dai francesi, per prima dai cacciatori di pelli, francesi. Quindi la lingua francese è insita nella Costituzione canadese ed è la lingua dello Stato, della provincia del Quebec, e fa parte proprio un elemento della identità nazionale canadese.
1: E anche
0: fa
1: il rispetto
0: parte
1: di tutte le identità, appunto.
0: Esatto. E quindi da parte di Trump pretendere, primo, come dicevo prima, tu fai accordi commerciali solo se piacciono a me. Secondo, smettiamo con questa cosa che tutti i prodotti che vendiamo in Canada devono essere in lingua inglese e in lingua francese, e le istruzioni debbano essere in lingua inglese e in lingua francese, perché noi ci fa perdere tempo. che è proprio un attacco all'identità canadese. Mark Carney non poteva che alzarsi e rifiutare un accordo del genere, tant'è che all'accordo anche di tutti i governatori, i premier delle varie province, persino di Doug Ford, il premier dell'Ontario, che è un conservatore, che addirittura aveva chiamato Mark Carney, che invece è un liberal, e gli aveva detto: Mark, guarda che questo accordo non lo devi accettare, da destra.
1: Trump ha provocato l'unità, diciamo, dei canadesi. Tra l'altro tu ci avevi spiegato che Carney stesso era stato eletto dopo le campagne di Trump aggressive nei confronti del Canada in campagna elettorale.
0: Sì, esatto. Carney, ricordiamo che è stato presidente della Banca Centrale Canadese e della Banca Centrale Britannica, quindi non è il primo venuto, è uno che sa di finanze e sa di economia, è un uomo molto tranquillo, molto calmo. Difatti si sta creando questa cosa del poliziotto buono e il poliziotto cattivo, cioè Mark Carney è quello che parla con la voce tranquilla, serena, e Doug Ford, il premier dell'Ontario, è invece noto, ha anche una faccia, un uomo grosso, un po' sovrappeso. Qualcuno lo chiamava il Trump del Canada. Ecco. Ora non so se lo posso dire questo, ma ha detto a Trump: You can kiss my ass, che le televisioni americane hanno avuto una certa difficoltà, perché you can kiss my ass è una volgarità, vuol dire io lo abbellisco un po' in italiano, vuol dire mi puoi baciare il fondo schiena, ma esatto, in realtà
1: l'hai reso termine aulico, però l'idea
0: avete capito, via. Ecco, allora, scherzando, tra l'altro, Doug Ford ha detto: e siccome io ho un largo fondo schiena, c'è molto da baciare.
1: Okay. Quindi, abbiamo capito, diciamo,
0: il personaggio,
1: il personaggio e insomma le conseguenze della
0: però politica. Ci tengo a spiegare che in questo momento il Canada è unitissimo. Certo, adesso stanno imponendo a loro volta dazi del 50%, che sicuramente peseranno molto sulla popolazione canadese. Bisogna vedere questo trapela sul portafoglio quanto questa unità rimarrà. Ma ricordiamo anche che i canadesi in fondo sono poco conosciuti nel mondo, perché siccome sono molto gentili, dicono sempre per favore, grazie, stanno in fila, si alzano in autobus per farti sedere, ti tengono la porta aperta, discutono sempre molto civilmente, rispettano le altre religioni, verso gli immigrati sono sempre molto, hanno leggi severe, ma sono sempre molto amichevoli, anche come li trattano, eccetera. Uno pensa ma che siano un po' molli, ma i canadesi, ricordatevelo, sono gente molto dura, come hanno dimostrato in guerra. Chi ha combattuto contro i canadesi lo sa, non solo, sono stati prontissimi a scendere in guerra, hanno mandato 40.000 soldati in Afghanistan dopo l'11 settembre e ne sono morti tanti in Afghanistan. Non è gente, diciamo che è gente che ha lo stomaco forte, ecco. Quindi io mi chiedo, penso che in questo momento il paese Canada è unitissimo, non vengono più qua in vacanze in America, la Florida piange, ma piange anche tutta la costa nord orientale degli Stati Uniti, il Maine, che tu conosci bene, New York, non si vedono più canadesi in giro, non comprano più l'alcol americano, e i dazi che stanno imponendo li stanno facendo mirati contro i prodotti degli stati che sono trumpiani, e quindi i stati soprattutto del sud e per esempio il Kentucky, da dove viene il whisky, eccetera. Volevo anche spiegare, se abbiamo il tempo, perché abbiamo anche da parlare di altro, ma
1: abbiamo ancora 9 minuti.
0: La questione del latte era difficile da spiegare, ci provo. L'attacco che fa Trump al latte in Canada, in realtà sono due modelli diversi, così come i modelli proprio caratteriali, storici e politici, perché da un lato c'è il modello della produzione del latte americano, che è l'iperproduzione, il gigantismo, le big business, con sussidi statali diretti. Il governo federale americano dà sussidi agli allevatori,
1: esatto.
0: È molto fortemente sostenuto. Loro sostengono che quello canadese è un mercato ingiusto, perché invece il modello canadese è basato sulla pianificazione della produzione. Quindi di fatto cosa fa lo Stato federale canadese? Immagina più o meno sulla base della popolazione, dei consumi, eccetera, eccetera, quanto latte bisogna produrre perché i produttori abbiano un guadagno giusto e non ci sia un'iperproduzione che, come in America, poi ha bisogno dei sussidi dello Stato. E così si garantisce un reddito stabile alle fattorie, che sono in misura molto maggiore rispetto a quelle americane, a conduzione familiare. Ora, quando Trump dice voi siete ingiusti, dovete far entrare il nostro latte, nel momento in cui entrasse il latte americano nel Canada, salta. Questo,
1: certo,
0: che
1: è un
0: pilastro, diciamo, della gestione agricola
1: che viene minacciato
0: canadese. Per spiegare un attimo dove andavamo.
1: È chiaro, ed è chiara anche la differenza, diciamo, culturale anche nell'economia, nel modo di fare impresa. Senti, sì. Anna, abbiamo poco più di 5 minuti, però volevo dedicarli a una californiana di 35 anni, assistente di Trump, Natalie Harp, sì, che viene descritta come la persona più vicina al presidente. Ho letto che viene chiamata la stampante umana.
0: Sì.
1: Perché? Perché il Daily Beast, un quotidiano, ha pubblicato delle email, dei messaggi della Harp nei confronti di Donald Trump, adoranti. Non ci interessa tanto noi la questione, diciamo, gossip, però ci interessa capire chi è la persona più vicina al presidente, quindi tu mi spiegavi, gli fa anche da filtro delle informazioni.
0: Sì, esatto, questa è la cosa più... Allora, improvvisamente, dopo che questa donna è stata a fianco a Trump da anni, vorrei ricordare che lei sostiene che Trump le ha salvato la vita, perché nel 2019, quando era presidente, permise l'uso di farmaci sperimentali per il cancro alle ossa, e lei sostiene, dice che aveva il cancro alle ossa e che questi farmaci le salvarono la vita. Lo raccontò durante la convention del 2020 e Trump la vide e la portò nel proprio circolo. Lei andò nel periodo interregno durante Biden, lei andò a lavorare a Mar-a-Lago, e da allora non si è mai schiodata da lui. Lei appunto gira con questa stampante in cui stampa tutti articoli e che siano favorevoli a Trump, e questo è il problema, capisci? È vero che comunque la CIA, l'FBI, l'intelligence dà a Trump informazioni, però noi sappiamo bene che Trump, si sa, è notorio, non li legge. Lei però invece gli stampa le informazioni che lui vuole leggere, cioè i sondaggi che gli sono favorevoli, gli articoli che lo osannano, gli articoli che raccontano cose terribili dei democratici, che lui poi diffonde. Il più delle volte sono balle, sono teorie complottistiche, eccetera, eccetera. E lei è una religiosa abbastanza fanatica, laureata in una università religiosa, non cattolica, non è cattolica, è evangelica. A 35 anni, come è stata anche giornalista di One American News Network, o ANN, che è un canale ipertrumpiano, al confronto Fox News e la CBS. Formalmente è un'assistente esecutiva, ma di fatto è diventata la detentrice del cancello oltre il quale nessuno passa, oltre il quale nessuna informazione passa. E il filtro, insomma, lei è non solo il filtro d'accesso a Trump, ma è anche la persona che amministra i suoi social. Quindi tutto quello che pubblica Trump in realtà è filtrato da questa Natalie Harp. Non so se vi rendete conto.
1: Che ne pensa?
0: Lo staff di Trump è terrorizzato e sta facendo trapelare improvvisamente, sono arrivate tutte queste notizie su questa donna, che in realtà era al suo fianco da tempo, ma perché tutte queste notizie stanno arrivando? Proprio perché i funzionari, gli aiutanti, i collaboratori sono preoccupati dal suo iperpotere. Pensate che pare che la ballroom, l'abbattimento della East Wing, dove aveva gli uffici Melania, l'abbattimento della East Wing, dove aveva gli uffici Melania per costruirci sopra la ballroom, sia stata suggerita da lei.
1: Tutta un'idea
0: di Natalie Harp, che poi Trump ci ha costruito sopra tutte le teorie della sicurezza.
1: C'è una signora, il nostro programma cerca di mantenere una, però a questo punto hai nominato Melania, diciamo l'ascesa di Natalie Harp vuol dire qualcosa per Melania.
0: Dunque, prima di tutto, io come il 95% dell'opinione pubblica americana sono convinta che il rapporto tra Trump e Melania non è più un vero rapporto matrimoniale oramai da anni. I due rimangono così in questo rapporto di collaborazione. Come abbiamo visto, Melania ha il suo interesse, perché il documentario che gli ha fatto Bezos, che è stato uno dei più grandi flop al botteghino, e che ora torna con una serie televisiva, quindi credo che sia il primo grande flop che si traduce in una serie televisiva.
1: Quindi, anche questo.
0: Che Melania ha il suo tornaconto a stare a fianco a Trump, non si è fatta vedere per un mese, si è fatta rivedere giusto di sfuggita adesso la domenica scorsa, ma non credo, e veramente non credo che lo creda nessuno, che Natalie Harp sia, diciamolo, l'amante di Trump.
1: Abbiamo 30 secondi, però semplicemente il fatto di avere questa presa, di filtrare le notizie.
0: Lei fa quello che vuole lui, lei gli fa vedere quello che lui vuole vedere, e lo tiene contento. La guerra in Iran che va male, la guerra in Ucraina che va male, l'inflazione che va male, eccetera, lei glielo tiene lontano, gli stampa tutte le cose che vanno bene. C'è stato un incidente su un aereo, c'è stata una turbolenza aerea, e le cose che lei aveva stampato e che Trump aveva sulla scrivania sono caduti per terra, e i suoi collaboratori sono andati a raccattarli, ed è venuto, che cosa erano? Lettere di ammiratori, articoli di ammiratori, eccetera, eccetera. Questo è quello che lei gli mette
1: blandire
0: in mano.
1: Blandire il capo.
0: Sì.
1: Anna, ci dobbiamo fermare. Allora, intanto, appuntamento tra 7 giorni con Visto dall'America. Se volete scrivere ad Anna, ovviamente leggo io molto volentieri le vostre mail, è Visto dall'America @protonmail.com. Anna, appuntamento tra 7 giorni.
0: Appuntamento tra 7 giorni, speriamo più freschi.
2: 12:35, questa era Visto dall'America, Anna Guaita con Antonello De Fortuna. Adesso ci occupiamo del Festival della Versiliana, che è giunta alla 47ª edizione, gli incontri al caffè di Marina di Pietrasanta, e ascoltiamo questa intervista a Carlo Calenda, segretario di Azione, con Paolo Liguori, che è stata realizzata il 27 agosto, 2 giorni fa. Buon ascolto.
3: Buonasera, ecco, l'hanno aperto, quindi adesso rimbomba. Allora, io sono Paolo Liguori, conduco questo incontro col senatore Carlo Calenda.
4: Buonasera, grazie di essere venuti.
3: Conosco perfino da troppi anni, e ultimamente lo conosco anche per le sue naturalmente imprese politiche, che sono state importanti e varie. Ora, ho ricevuto parecchie segnalazioni venendo al palco da voi, da qualcuno di voi, che mi ha detto: no, però devi chiedere questo. Però io invece voglio cominciare con Carlo Calenda a chiedere agosto la gente sta rilassata, serena, quelli che vengono qui vogliono scuotersi, vogliono avere del brivido, sono venuti qua tantissimi per vannacci, perché? Perché volevano dire ma esiste, c'è, lo possiamo toccare, sentire quelle cose, allora ce la faremo con Calenda a trasmettere questo brivido. Lui è una persona equilibrata, è una persona moderata, è una persona che è competente delle cose che dice, quindi non so se riesci a stupire, a scandalizzare, a fare qualche uscita particolare, però ti chiedo subito a te il tuo stato d'animo.
5: Che c'ho un sacco di brividi già di base, perché non so se abbiamo bisogno di più brividi. La situazione è la seguente, due giorni fa il direttore della CIA è volato a Mosca per spiegare ai russi che se attaccano un paese della NATO l'America non può restare indifferente, il Mar Nero è stato chiuso di nuovo, che vuol dire che il grano dell'Ucraina non passa più, c'è un problema di raffinazione del diesel gigantesco e il diesel si porta dietro tutta la filiera dell'agroindustria e quindi c'hai i prezzi in salita di tutta l'agroindustria. In questo momento il sistema finanziario mondiale, che era stato fondato sostanzialmente sul dollaro come valuta di riserva, ha il dollaro, ha i tassi sul debito, sui T-bond americani, che sono schizzati talmente in alto per cui le riserve in oro per la prima volta hanno superato le riserve in dollari. Io non so se abbiamo bisogno di brividi, cioè con tutta franchezza, quello di cui non abbiamo bisogno è di parlare del woke, del patriarcato mediterraneo, che forse gli avete chiesto a dannacci che vuol dire, perché io non ho capito che vuol dire, dei migranti di Ceuta ne sono entrati tre, no? E noi spediamo ogni anno i migranti che arrivano, perché sono stato al governo, diciamo Ventimiglia, Brennero, biglietto del treno, andate. Tagli sulle accise irrisori, cioè io non credo che il campo largo se deve prendere un figurante o non infigurante, vogliamo continuare così? Ma io non credo che è il momento dei brividi, io credo, anzi stamattina ho detto, io credo che sia il momento in cui noi deponiamo serenamente le armi, incominciamo a renderci conto che il periodo in cui la politica era una forma di intrattenimento è finita, che si guardano i numeri e come intervenire, che lo si fa in modo costruttivo. Voi sapete che Azione è l'unico partito che vota un provvedimento del governo se lo ritiene giusto, pur rimanendo all'opposizione, per dovere nei confronti dell'interesse nazionale, e si fa questo lavoro da adesso in poi. Pensate veramente che il nostro problema saranno le elezioni? Ma vi giuro che sarà l'ultimo dei nostri problemi, perché quello che c'è intorno è talmente epocale che il problema non è chi farà il campo largo, cosa farà Salvini, se forse è il problema di Salvini. Il nostro non sarà quello. E non possiamo immediatamente, ogni giorno dopo le elezioni, incominciare a parlare delle elezioni successive. Perché chiunque di voi ha gestito qualcosa nella vita sa perfettamente che non potrebbe sopravvivere nulla in una situazione di questo tipo. Allora, il mio brivido è dato dal fatto che ho 4 figli, che siamo in una condizione che dal 45 non abbiamo mai vissuto e che forse dobbiamo lavorare per levarci di questi brividi agendo con serietà e moderazione. Questo io penso, francamente.
3: Questo è chiarissimo.
5: Quindi non voglio dare un brivido a nessuno.
3: No,
5: spero
3: però,
5: che...
3: questo fatto che tu hai 4 figli, ti faccio i complimenti, però oggi il problema dell'Italia è che ci sono quelli che non ne fanno neanche uno. E questo è un problema grandissimo e questo lo risolvi però in Italia, perché nel momento in cui decidi che puoi fare un figlio ed educarlo qui è un momento precedente a quello in cui decidi che politica devi fare verso il resto del mondo. Certo. Ed ecco perché molta gente, anche venendo qui adesso, mi chiede, pronuncio una brutta parola così come l'hai individuata te, mi chiede sì, ma alle elezioni come si andrà e quando ci si andrà? Che cosa farà Azione di Calenda? Perché questo, guarda, che se lo chiedono in tanti.
5: Sì,
3: mi dicono, ma se Satana non viene preso dal centrodestra, Satana e Vannacci, nella vulgata che si fa in questi casi. Calenda poi però li appoggia un centro? Sì. Questo me lo chiedono, io che gli rispondo. Adesso c'è Calenda qua, lo chiedete a
5: ma
3: lui.
5: C'è questo fatto stranissimo nella politica italiana, che funziona solo nella politica italiana, cioè Azione ha sempre fatto la stessa cosa, cioè ha sempre detto che la politica come forma di scontro tra estremismi di destra e di sinistra nella Seconda Repubblica ha fallito clamorosamente qualsiasi indicatore, e che pertanto ci vuole... bisogna ricostruire un centro, e ha provato a fare questo dal primo giorno, e l'ha fatto in modo, credo, con dignità e onore, facendo degli errori, ma votando sempre, sia quando c'era il Conte 2 sia quando c'era Meloni, i provvedimenti che riteneva giusto, facendolo sempre facendo proposte di merito. E quindi cosa faremo? Faremo questo perché l'unica ragione per cui una persona che ha un'altra professione può decidere di fare politica, l'unica ragione è se pensa di poter cambiare una cosa piccola a piacere, perché altrimenti è un lavoro insensato per chi ha una professione precedente, capito? Perché se fai il manager ti pagano meglio, c'è meno rotture di balle, non devi andare a dire fesserie. Quindi perché lo fai? Lo fai perché pensi che c'è una stagione della storia in cui c'è la differenza se noi come europei che abbiamo costruito un benessere, l'Europa è il posto dove si vive meglio al mondo, poi ci possiamo lamentare, dire che non ci piace, che, quello che vi pare. Intanto stiamo tutti qua. E non è detto che sopravviva. E secondo voi conterà qualcosa per i miei figli di diverso se noi riusciamo a costruirci in questo mondo di grandi potenze come una potenza unita, oppure diventare delle colonie della Russia, della Cina, degli Stati Uniti? Pensate che conterà qualcos'altro? Pensate che veramente fra 5 anni qualcuno si domanderà: ma Vannacci, ma Di Battista, ma cosa pensavano? Allora c'è una dimensione della storia, quando le cose si fanno così dure, in cui uno dice: io faccio politica perché voglio che si ricostruisca in questo paese una cosa che l'ha fatto grande, che era un centro razionale, non estremista, europeista, che abbia chiara qual è la direzione di marcia. E la nostra direzione di marcia, signori, è che o noi siamo in grado di costruire un federalismo europeo vero, oppure noi saremo dei parchi a tema per ricchi turisti, dove noi dentro faremo o i proprietari di case vacanze o i camerieri. E siccome io per i miei 4 figli non voglio questa cosa qua, penso che ci dobbiamo tutti imporre mentalmente di uscire dalla Seconda Repubblica e dire: quello che abbiamo visto negli ultimi 30 anni, stop.
3: Sì, tu riaffermi, dobbiamo andare un po' più dentro queste cose, tu riaffermi le cose di cui so che sei convinto, soprattutto quando dici: Azione ha fatto questo e farà questo. Resteremo sempre, in qualche modo è una enunciazione conservatrice, perché non è così. In tutto il mondo non è più così, non qui da noi, in tutto il mondo. Allora, i democratici americani sono sempre stati democratici americani? Sì. L'ho conosciuti sempre come democratici americani? Sì. Ora ci sono i democratici e i socialisti. E questo succede in America, dove era impensabile che avvenisse alle primarie. Se avviene lì, ho citato questo esempio solo perché è una cosa, diciamo, nuova, ed è una cosa che era improbabile se non impensabile. Gli inglesi sono sempre stati conservatori e laburisti, poi ci sono stati anche i liberali, che però in questo gioco della elezione uninominale inglese a un certo punto erano spesso schiacciati, però poi sono cresciuti anche i socialdemocratici. Ora gli inglesi hanno uno dei partiti forse più minaccioso ancora, ed è stato un effetto della Brexit, voluta da loro e proposta dai conservatori per cercare di sconfiggere queste cose. Hanno dovuto lasciare il governo anche a nessuno, perché in alcuni casi l'hanno lasciato anche a nessuno, e poi dopo si vedono adesso in Germania. Ci sono sempre stati gli stessi partiti, socialdemocratici, cristiano-sociali e cristiano-democratici. Non è più così. Allora, questa cosa, tu lo fate come provocazione, ma insomma, sono esempi che questa cosa della politica, che basterebbe il buonsenso per andare sempre nella stessa direzione, non funziona più così in nessuno dei paesi occidentali.
5: Stavo messi bene, infatti. No, funziona.
3: Lo so.
5: No,
3: però,
5: cioè, voglio dire, però, noi dobbiamo prendere consapevolezza di che cosa vuol dire. Cioè, qualcuno di voi può affermare che l'Occidente in questo momento sta messo bene? Cioè, siamo contenti? Funziona? Trump funziona? La Brexit ha funzionato? Sono migliorati gli stipendi degli inglesi? Quindi quale lezione impariamo da questa cosa? Perché possiamo fare due cose. Dire che non impariamo niente e continuare a fare esattamente quello che abbiamo fatto finché ci sarà Vannacci che dice il patriarcato, ma poi che non è il demonio, sono solo cazzate, come sappiamo benissimo. Ma lo sappiamo benissimo. Cioè, quando tutte queste cose le abbiamo già sentite 1,5 miliardi di volte, quando uno ti dice ma tu come la fai questa cosa e quello ti risponde non sono un ragioniere, sai già che cos'è, cioè è un... l'abbiamo sentito con i 5 Stelle, con Salvini, con sono una madre, sono cristiana, ma lo sappiamo benissimo. Allora, scusa, finisco solo un punto che vorrei dire.
3: Io incalzo.
5: Noi sì, no, ma noi possiamo incalzarci quanto vogliamo, il problema è che oltre l'incalzamento c'è il baratro, cioè non è più un gioco, Paolo. Non è più un gioco come negli ultimi 30 anni, non è un gioco in cui uno dice vabbè ma tanto più o meno l'Occidente ha vinto, più o meno la situazione tiene, non ci sono minacce di guerre, ma sai che c'è, io mi sento un po' più di destra, io mi sento un po' più di sinistra, a me sta simpatico Berlusconi, a me Occhetto, chi se ne frega, tanto non cambia assolutamente niente. Non è più così, cambiano, vi garantisco che la Brexit ha completamente cambiato il volto della Gran Bretagna. Guardate cosa sta facendo Trump negli Stati Uniti. Guardate cosa succede a Hormuz. Cambia. Non è vero che non cambia. Quando l'Occidente si è dissolto, la minaccia russa è diventata molto più presente, non più fragile. Adesso che c'è Trump, non è che noi siamo più sicuri, siamo più insicuri. Cambiano le cose. Non è un gioco. E allora è questo il punto di rottura. Noi dobbiamo scegliere dentro di noi. Se continuare a considerarlo una cosa tipo Lazio, tipo Roma, tipo Inter, tipo Milan e quindi di conseguenza, oppure incominciarla a prendere sul serio. Io sono convinto che la prenderanno sul serio, io non sono affatto negativo su questo.
3: No, però
5: non lo penso.
3: In che senso incalzavo? Le cose che dici sono convincenti, sono cose razionali. Se rovesci la medaglia e parti dal presupposto opposto... sai che succede però sotto i nostri occhi in Italia? Che ognuno di questi fuochi fatui, di questi fuochi che abbiamo visto Salvini, abbiamo visto Renzi, abbiamo visto la Meloni, ora vediamo Vannacci, poi ne vedremo un altro, Di Battista, li elenchiamo tutti, tanto sono stati fuochi, ma fuochi però alimentati dal voto, alimentati da una parte dell'elettorato, non è che se li facevano in casa. Qual è la cosa che succede? Il fuoco si spegne, o sembra che si spegne, comunque si spegne per l'elettorato, li conosci questi esempi, ma rimangono sempre, non ce ne liberiamo più. Una volta, nella politica che ho imparato io, le cose che in qualche modo non riuscivano a sfondare, fallivano, e se fallivano, scomparivano. Sono scomparsi personaggi. Quando si fece la prima volta l'esempio di Giannini, l'uomo qualunque, per dire guardate, Giannini non ha funzionato, è finito, in 3-4 anni, noi ce li abbiamo sempre tutti, sono riserve della, come si può dire, riserve della Repubblica intese.
5: Senti, io provo a mettertela.
3: Ce l'hai tutti lì, ce l'hai in fila.
5: Perfetto, non me ne importa niente, nel senso che quando tu ti trovi in una condizione storica come quella in cui viviamo, a me di Salvini, della Meloni, di Di Battista, di Vannacci, non me ne frega niente. Mi frega che l'inflazione di quest'anno sarà al 3,7%, che vuol dire che per le persone che hanno uno stipendio fisso medio-basso sarà al 6-7%. Per occuparsi di questo bisogna sapere perché il costo dell'energia in Italia è più alto e per esempio sapere che noi diamo tutti gli anni 8 miliardi di euro in più a Enel Distribuzione, a Terna e ai concessionari idroelettrici perché fanno marchette a tutti i partiti politici. Allora, se tu non sai spiegare come abbassare il costo dell'energia praticamente e perché è più alto e in che modo smontarlo, non puoi fare politica, perché sei una pippa. Il problema che tu sia una pippa di destra o di sinistra non cambia assolutamente niente. E vi giuro, fate la prova, fateli venire qui, chiedetegli perché il costo dell'energia è più alto in Italia e vedete se c'è uno che vi sa spiegare. L'ultima volta l'hanno chiesto alla Meloni in una conferenza stampa e la risposta della Meloni è stata: è troppo complicato per spiegarlo. Non è troppo complicato per spiegarlo. Il problema è che noi abbiamo un sistema di concessionari pubblici, sia per quanto riguarda l'idroelettrico che la distribuzione e la trasmissione, che di fatto controlla la politica, per cui hanno un livello di utile, io ho lavorato in Ferrari, che è superiore non alla Ferrari, a Hermès. Allora, tutto questo non ha... Voi capite che quando tu c'hai il problema della raffinazione che non va, del diesel che schizza oltre ogni possibile taglio dell'accisa, della bolletta elettrica, ma che cavolo ve ne importa di altro che non sia di mettere lì qualcuno che ha lavorato 3 giorni in vita sua prima di andare a fare il ministro? Io non lo capisco. Ma perché? Cioè, cosa... si pensa che prendi Vannacci, lo metti a gestire quella roba là e la gestisce? Cosa pensi che prendi Salvini? Qualcuno veramente poteva pensare che Salvini poteva lavorare e fare scadere qualcosa? E allora forse la smettiamo. Non la vogliamo smettere? Benissimo, però allora vale, però, il principio che dici tu.
6: No, però
5: non allora... ci lamentiamo.
6: No, non
5: ce li teniamo, perché nessuno di voi in questa platea avrebbe assunto Salvini per gestire la sua azienda. Ve lo giuro che non l'avreste fatto. L'abbiamo assunto per gestire lo Stato.
6: Beh, però ho ragione io in questo senso, che tu legittimi quello che io vedo lavorando in televisione da tanti anni, soprattutto nel cambiamento che c'è stato. Prima un signore mi ha affermato, da qui, mi ha detto: ma lei a me piace perché delle volte è il più equilibrato. Io il più equilibrato francamente non me lo direi neanche allo specchio. Poi ho capito, ho detto: guardi, purtroppo lei si sbaglia, sembro il più equilibrato perché sono squilibrati molti altri, mi frequento con molti squilibrati. E allora dice: ah, allora lei però è più equilibrato. Quale equilibrato? Non sono mai stato equilibrato neanche adesso. E infatti prendo le tue parole e le porto al paradosso. Così come hai detto te, mi sta anche bene, ma diventa come io vedo la realtà dalla televisione. Come la vedo? La vedo che purtroppo la politica, poi ne parliamo sia a destra che a sinistra, poi ne parliamo meglio così magari si appassionano agli esempi, che la politica è diventata un gioco, come si dice, una cosa superflua. In Italia tutto andrebbe meglio se non ci fosse proprio definitivamente, assolutamente, la politica. Questo sembra, a però... sentire le cose, che se do ragione a te, ma io continuo a pensare che questo non può succedere, che non può essere che la politica diventa un gioco superfluo. E questo quindi va giustificato, un ruolo che la politica deve assumere, della politica, quella proprio che tutti dicono: la politica, quella è una cosa brutta. Sì, oggi è un gioco, sembra che i politici esistono solo per andare a fare risse, dibattiti in televisione sul nulla, poi più o meno rovesciando sempre le posizioni. Non può essere così. L'inflazione è una cosa serissima, l'energia ancora più seria.
5: Ma lo determiniamo noi, Paolo.
6: Eh sì, la determiniamo noi. L'energia, io ti rispondo non come la Meloni, che non si può capire perché l'energia in Italia cose... l'Italia non ha materie prime. Da che mondo è mondo ha messo in piedi manifatture che richiedono un grande intervento dell'uomo, costruzione di macchine per fare macchine, dove siamo bravissimi, e pochissime fabbriche grandissime che invece faceva la Germania fin dai tempi di Hitler, perché aveva l'energia o comunque la trovava. Noi non ce l'abbiamo,
5: Paolo,
6: non ci abbiamo le materie prime, dobbiamo adattarci, solo la politica ci può salvare.
5: Te lo faccio l'esempio così lo vediamo, non è così.
6: Il
5: 20% smettisci. Dell'energia prodotta in Italia è fatta da idroelettrico,
6: sì.
5: Ok?
6: Sì, quello c'è sempre.
5: Ce l'abbiamo,
6: sì, no? C'è
5: idroelettrico, perfetto. Viene prodotta a 25 euro a megawattora circa, concessioni tutte ammortizzate. Viene venduta a mercato in questo momento intorno ai 240 euro. È un problema di materie prime o è un problema che c'è... Le concessioni sono scadute, scusate. Allora, una proposta che abbiamo portato in Parlamento alla Meloni e dirgli: ok, vuoi rinnovargliele? Gliele rinnovi, gli dici che fanno un prezzo fisso cappato a 60 euro a come fa la Francia con la quota di nucleare. Cioè prende una quota di nucleare, la porta fuori borsa e la dà alle imprese che altrimenti falliscono. È stato fatto? No. Perché non è stato fatto? Perché comandano loro. Perché Terna, che mette tutto quello che produce in bolletta, Terna fa la trasmissione, diciamo non l'ultimo miglio, la distribuzione e la trasmissione. Quando fa un investimento lo mette nelle vostre bollette, ok? Quindi non è mercato, non c'ha competitor, è monopolio. Come fa ad avere un utile del 40%? Me lo spiegate come un monopolio può avere un utile del 40%? Ce lo può avere se nessuno lo controlla o se sta facendo tanti soldi. La mia, però, punto, vedi, che io non riesco a comprendere, ma come mai non si parla mai di questa roba qua? Perché la discussione diventa...
6: Ti posso entrare nel tuo discorso? Hai citato solo una delle fonti, però hai fatto bene.
5: No, ma ho fatto l'esempio che è pure quella che ci abbiamo.
6: No, hai fatto bene perché è quella che ci abbiamo. Condivido. L'idroelettrico. Allora, corretto il discorso che hai fatto, corretto. La politica. C'entra, non c'entra? No, ve lo dico subito come c'entra. È possibile mai che avendo questa risorsa nel paese idroelettrico, questo te lo chiedo a te, mi devi rispondere te, come la pensi te? È possibile mai che noi abbiamo in previsione di un mondo sull'intelligenza artificiale che chiederà molta più energia e molta più acqua? È possibile mai che noi abbiamo l'acqua pubblica che si butta, sì, che certo si butta. Siccome abbiamo votato un referendum che l'acqua deve essere pubblica, è stata una decisione politica.
5: Certo.
6: Hanno votato gli italiani.
5: Sì. E la situazione sapete qual è oggi?
6: È la situazione che l'acqua 2000... si butta.
5: No, ma lascia perdere che
6: quella
5: si butta.
6: Che abbiamo.
5: Sai quante società idriche ci sono in Italia? 2500, l'85% sono pubbliche, sono a livello normalmente comunale. Ci sono interi certo. distretti industriali, in questo momento penso ad Avellino per esempio, che ha un distretto industriale importante, dove l'acqua non gli arriva più, perché noi siamo terzi per disponibilità d'acqua in Europa, quindi ne abbiamo, ma è chiaro che queste aziende non hanno nessuna possibilità di fare un investimento e neanche di far pagare le bollette.
6: Risposta.
5: Proposta, ma da tempo immemorabile, fai una società, la metti sul mercato, la controlli perché sennò ti diventa come Terna, e fa gli investimenti sulla rete. Non si fa, perché non si fa? Secondo voi perché non si fa? Pensateci, quant'è l'85%? Io faccio l'esempio siciliano, rete idrica Colabrodo, sapete quante società idriche ci sono in Sicilia? 50. Domanda, perché ci sono 50 società che non possono investire strutturalmente, secondo voi, in Sicilia? Perché ci sono 50 CDA di quelle società, e perché è parte di questo sistema. Allora, il problema... Tutti i problemi hanno una soluzione. Non, la politica ha convinto gli italiani di una cosa che la sta facendo morire. Cioè che comunque sia, le cose non si possono fare. E non è vero che non si possono fare. Io sono stato ministro venendo dalla gestione nel privato. Ho fatto tutto quello che volevo fare. Ho cancellato tutti gli incentivi a bando, ho fatto Industria 4.0, la strategia energetica nazionale, la TAP, ma stavo lì col sedere sulla sedia a gestire esattamente come se fosse un'azienda. Ogni passaggio implementativo. Perché pensateci la sera quando vedete il telegiornale e sentite dire uno ho stanziato 1 miliardo di euro. Lo stanziamento di 1 miliardo di euro vale zero se tu non controlli l'intero processo che lo fa arrivare a compimento. Nessuno fa questa cosa qui in Italia, chiaro, nessuno, perché hanno capito che è molto più semplice far diventare questo gioco un intrattenimento dove tu devi odiare l'avversario politico e non c'è nient'altro. E questo gioco qua sta facendo implodere l'Occidente, sì, nel diventa... senso che continuiamo a odiarci e abbiamo le perdite idriche, l'energia più cara. Quando la fermiamo questa cosa? Allora, il mio impegno, mio, poi andrà male, forse sarò uno di quelli che sparirà. Va benissimo. Beh. Il mio impegno è fare questo. Cioè spiegare come si risolve un problema.
6: Vabbè, ma questo...
5: Non vogliamo continuare, volete continuare con Vannacci e Di Battista?
6: Ma questo lo
5: spieghi. I cittadini sono i re.
6: Questo lo spieghi
5: ma
6: bene.
5: Ma poi non domandatevi perché l'energia costa cara in Italia.
6: No, queste cose le spieghi bene, le hai fatte, le hai seguite, le spieghi bene. io ho avuto questa impressione.
5: C'è altro.
6: Ho avuto questa impressione.
5: No, scusa, fammi dire una cosa perché adesso ti entro io. Non c'è altro. Non è che la politica è un'altra cosa, capite?
6: No.
5: Cioè non è che la politica è un'altra cosa.
6: C'è anche molto altro.
5: La politica è far funzionare le cose.
6: Gestire.
5: Che riguardano le persone in comune, non le persone individualmente.
6: Gestire.
5: Che si fanno legittimamente
6: gestire.
5: Esattamente. Allora, questa è la politica.
6: Adesso io, senza preferenze per destra o sinistra, chissà se ci riesco, ma sono convinto che poi ci riesco.

0: seguito con attenzione, forse molti che sono qui meno di me, ma nei prossimi giorni seguiranno, se si incuriosiscono con attenzione, questo caso Report Ranucci. Cosa scopri? Scopri che da qualche anno, non da qualche giorno, da qualche mese, dall'attentato, che da qualche anno c'è una distorsione che lascia la politica fuori, completamente fuori. Te la affronto prima da destra, poi da sinistra. È più facile fare il contrario, ma è uguale. Da destra è un governo che governa da 4 anni e non si è resa conto che tutto nel modo in cui veniva selezionato una importantissima trasmissione RAI, comunque per gli effetti che aveva, era fuori controllo della politica. Era piuttosto sotto il controllo di un altro potere parallelo. Parlo della mia opinione, che era il potere dei magistrati. Era il potere dei magistrati. Allora, quest'uomo era un santo per loro, avete visto, voi avete applaudito me e lui meno di quello che i 400 magistrati hanno applaudito Ranucci con una standing ovation terrificante. Però vuol dire che quello è l'uomo loro. La politica ne era estranea. Quale politica? Quella del governo, quella del centro-destra. Poi c'è dall'altra parte l'opposizione, la sinistra, si è lanciata in difesa fino a che non si è accorta che questo stava facendo col suo compare addirittura una scalata sotterranea per andare a fare lui il capo del campo largo, quindi Conte, la Schlein, dei poveretti che stavano lì e dicevano: ma nelle primarie andrò io, andrà lei, andrà lei. Intanto Ranucci, se non gli fosse, perché è fallito il processo? Perché gli stessi che l'avevano messo lì a regnare hanno detto: ma è esagerato, e gli hanno sfilato il regno con un'inchiesta che ha un'efficacia che io ancora aspettiamo i veri responsabili delle bombe di Piazza Fontana. Abbiamo trovato subito quella della bombetta con le immagini, i nomi, eccetera. Dico, perché? Perché la magistratura è stata efficientissima in questo caso. Lo ha sfilato, gli ha detto: oh bambino, ma ti sei montato la testa. L'hanno detto quelli che l'avevano mandato, che si sia montato la testa. Pochi l'hanno segnalato, solo quelli che hanno visto la dichiarazione per Falcone e Borsellino, troppo facile. Forse non si sono bene resi conto che per una prima e per una seconda volta aveva fatto peggio con Mattarella. In primis, capito. E allora, detto, ecco, no, io mi fermo quando dici te, mi fermo quando dici te. Però se mi fermavo tutte le volte quando dicevi te, stavo a casa, perché tanto quelli come te vogliono che ti fermi prima ancora di cominciare. Adesso, quelli come te non servono, non servono. Tu dici: io servo all'Italia. A me non servi. A voi serve? Boh, sì, no, quello che volete. Non mi servi che fai basta, oh, basta, adesso chiamo Vannacci. Ora gli sto facendo questa cosa, perché? Il moderatore deve parlare, perché se no è un fesso che non si capisce nemmeno cosa vuole dire. Adesso do la parola a Calenda.
1: Grazie. Allora, intanto io sono abituato alle contestazioni. Una delle prime volte che sono venuto qui intorno, sono venuto alla festa del Fatto Quotidiano. Potete capire cosa è successo quando sono apparso. E va bene, perché è il senso di discutere. Io non c'è nessuna cosa che è più distante da me di Ranucci, di quel modo di fare televisione. A me è successa una cosa divertente. Negoziai quando ero ministro l'accordo di libero scambio con gli Stati Uniti, che se noi avessimo concluso il mondo oggi era diverso. Si raccontava che sarebbero entrati gli alimenti modificati, era tutto fi finto, vietato dal negoziato, non puoi negoziare deroghe sull'ingresso di organismi modificati geneticamente, cioè, finti, ok? Report venne a farmi un'intervista. E alla fine di questa intervista io dissi: guarda, il diritto del lavoro non c'è, la carne agli OGM non c'è, eccetera, non c'è proprio nel mandato negoziale, non puoi negoziare. E loro mi dissero: ma noi non abbiamo il pezzo così. E ho detto: figlio mio, però io ti devo dire come stanno le cose, non è che posso dirti come c'è il pezzo. Tagliarono una mia intervista di un'ora a 3 minuti. Al che io non, diciamo, dovete sapere che i politici italiani si interessano di due cose, della RAI e dei servizi segreti. Essenzialmente, ma io me ne ero sempre abbastanza fregato, ministro tecnico, non ero iscritto a nessun partito, quindi vabbè. Dopodiché gli chiesi però di fare

0: diretta Facebook. E gli dissi, però adesso io vengo in diretta Facebook a fare un confronto con voi, e ne uscirono distrutti. Quindi quel modo di fare informazione è un modo di fare informazione che personalmente io ho visto in questo paese fare dei danni di proporzioni apocalittiche. Raccontare che la TAP che ho fatto e per la quale io sono finito scortato, che ci porta il gas dall'Azerbaigian, io ho sentito raccontare una trasmissione televisiva che era carcerogeno, 8 metri sottoterra, in un tubo d'acciaio. E io provai a fare ragionare l'interlocutore di un talk show dicendogli, ma scusa, ma allora quando accendiamo la macchinetta del caffè siamo morti istantaneamente, perché come poi cosa pensi, che il gas che ti arriva a casa da dove viene? Sta nei tubi. E lui mi disse, beh, però noi ce l'ha detto un medico. Ah beh, dico, allora se ve l'ha detto un medico è finito, cioè allora non abbiamo più il gas. Questo componente tra giornalismo, populismo, magistratura, un pezzo ovviamente della magistratura, ha determinato uno scempio nell'Italia, ma veramente uno scempio. E questa cosa qua è autolesionista, perché in nessun altro paese, io vengo da Roma, ma in nessuna capitale del mondo uno si domanda se fare un termovalorizzatore o meno. Termovalorizzatore, di cui discutete anche qua, andatevi a vedere i profili emissivi, emette meno di questa strada che sta davanti qui. Ma veramente noi pensiamo che non possiamo avere tutto senza mai fare niente? Perché alla fine del film a me sembra che è molto questa la storia. E l'energia senza avere il gas, e i rifiuti senza avere il termovalorizzatore, e i redditi senza avere il lavoro, e i bonus senza avere il mercato. Poi a un certo punto questo sistema crolla. E di questo sistema è stato parte un pezzo di giornalismo insieme alla magistratura.
1: Sì, il problema che dicevi te prima è, ora ti chiedo pure delle elezioni, delle scadenze che comunque ci saranno, anche se parlare di elezioni può sembrare una divagazione, no? Perché si faranno tra un anno, però è il problema che io tentavo di spiegare come mia sensazione, l'hai detto te, i politici si occupavano di Rai e di servizi segreti. La cosa che mi fa impressione in questo momento è che non si occupano né di Rai né di servizi segreti, e questi organismi continuano a camminare per conto loro trovando interlocutori diversi dalla politica, cioè diversi da quelli che noi votiamo. Noi votiamo Calenda, ma tanto poi alla fine non è lui che se ne occuperà. Quindi andiamo a parlare anche di questa cosa delle elezioni. Primo, il sistema elettorale così com'è, e qui c'è un discorso che devi fare te, chiaro, no? Perché avete una posizione anche differente da tanti altri, e quindi questa la devi spiegare,
0: sì,
1: bene.
0: Io provo a spiegarla così. Io penso questo: intanto che uno deve guardare quello che ha funzionato e non funzionato nella vita. Per principio sono un liberale, perché non ho un'idea preconcetta, cioè cerco di capire cosa funziona e cosa non funziona. A mio avviso quello che non ha funzionato è proprio il bipolarismo in Italia, non ha funzionato, cioè ha prodotto il nulla. Ma se voi andate a vedere i dati di comparazione, non c'è un dato in cui noi in 30 anni siamo migliorati comparativamente rispetto agli altri, e forse domandiamoci perché non funziona. Io sono dell'idea che le maggioranze vanno fatte in Parlamento, e vanno fatte sulla base di un programma che non è quello elettorale ma quello di governo, in cui non puoi più raccontare che aumenti le pensioni a tutti, però diminuisci il costo dell'energia, però dai bonus, perché il giorno dopo sei ministro. E penso che questo deve lasciare libere le persone di votare non contro l'altro pezzo, ma per quello che crede giusto. Questa cosa in Italia, possiamo parlare, poi è degenerata nella spesa pubblica, l'abbiamo tutti odiata, io ho fatto il referendum, cioè tutti noi abbiamo pensato che questa era la soluzione. Ma c'è un momento in cui ci possiamo dire che purtroppo non lo è stata, perché ha fatto in modo che un paese comunque già spaccato finisse per essere monopolizzato da questo dibattito assurdo, per cui ti chiude Stellantis, non gliene frega niente a nessuno perché devi parlare della destra e della sinistra. Ma io l'ho visto come hanno trattato John Elkann, destra e sinistra, quando è venuto in audizione parlamentare. Ed è stato il momento più mortificante della mia vita politica. Gli hanno concesso di far rispondere sul merito delle domande fatte al suo staff e non a lui, e poi hanno fatto la fila per andarsi a fare i selfie. Ed erano destra ed erano sinistra. E allora forse qui il problema che noi ci stiamo ponendo è sbagliato. Non è quello di chi non votare o non far andare, ma è cacchiarola di parlare di cose che hanno un senso comune. Perché vi giuro che quelle fabbriche che stanno prosciugandosi, perché non siamo più in grado di fare un modello decente di macchina, decente, non le riapre più nessuno. Non le riapre più nessuno. E quel lavoro, che era il lavoro operaio che ha tenuto in piedi questo paese, perché questo paese ha raggiunto il benessere col lavoro operaio, sta finendo. Vi interessa veramente tanto sapere se io sono più orientato a sinistra o a destra, o sapere che sono stato l'unico a fare questa battaglia da 5 anni e che per questo Repubblica e La Stampa non mi hanno fatto un'intervista. Ma sapete che c'è? Ho sbagliato io, perché io non ho preso un voto in più per quella battaglia. Non un voto in più. Non un voto. Ha fatto benissimo Landini a fare finta di niente. Ha fatto benissimo la Schlein a fare finta di niente. Ha fatto benissimo Speranza a fare finta di niente. Ha fatto benissimo la Meloni quando poi Elkan è venuta in Parlamento a far fare un giro totale e non far più dire una parola. Perché? Perché quella cosa elettoralmente a me personalmente non ha pagato niente quella battaglia, tranne il fatto di essere oscurato. E allora sapete che c'è? Alla fine questo lavoro è un lavoro dove se gli elettori ti votano perché hai fatto quella battaglia, la fai. Se gli elettori ti dicono, sai che c'è caro Carlo, a me non me ne frega niente, mi frega solo se tu mi spieghi se la tua spilletta è di destra e di sinistra, e allora tenetevi quelli che poi vanno a fare i selfie con John Elkan. Io non sono di quella partita.
1: E quindi te lo faccio dire, ma anche puoi negare, saresti più a favore di un sistema proporzionale.
0: Certo, sì, sì, sono assolutamente, palesemente a favore di un sistema proporzionale dove tu, invece di fare prima la storia in cui dici io non sono un ragioniere e non ti spiego come sono le risorse, Meloni, sei il primo partito? Bene, mi racconti che cosa vogliamo fare? Cioè, quali sono le cose che vuoi fare realisticamente? Le concessioni idroelettriche le mettiamo a gara? Perché mettiamo a gara le concessioni idroelettriche? Il nucleare lo facciamo per davvero invece di continuare a rotolare questo decreto per paura del referendum? Ok. Oppure vogliamo continuare così con Urso, le cose, le... Cioè, stringi sulle cose che sono reali.
1: Facendo i conti, però, io, per conto mio, con questa legge, anche con questa, tu dici, non ha pagato la mia battaglia. Il 3,5%, se col ballottaggio, se c'è, diventa determinante.
0: Sì, sì, ma...
1: Diventa determinante.
0: E lo faremo. Cioè... Io voglio andare al governo, io mi diverto al governo, mi rompo le palle a dover andare a supplicare i voti dagli italiani. Cioè, non pensiate che è una cosa che mi diverta. A me quello che mi divertiva era gestire il ministero. C'avevo 4 ministeri in uno, fare le riunioni con i direttori generali, vedere se le cose funzionavano, andare a vedere le fabbriche che usavano Industria 4.0. Mi piaceva questo.
1: Rispondere di
0: a un certo... Sì, mi piaceva questo. Poi a un certo punto ho detto, sai che c'è? Proviamo a dire agli italiani, guardate, io provo a... Dico no ai 5 Stelle? Non faccio l'accordo con i 5 Stelle. Dico no a Conte, però se nel merito propone una cosa giusta... La voto e così la Meloni. Prova a fare la politica come in fondo molti italiani l'hanno sempre chiesta, cioè una politica di merito che sia, non sia pregiudiziale, che parli dei problemi. Sapete di cosa mi sono accorto? Che è vero che molti la chiedono così, ma poi non la votano così. E allora il mio punto è stato, e c'è stato un momento in cui questo è accaduto con le elezioni europee, ma vale la pena questa cosa qua? Perché in fondo è una scelta. Io penso che valga la pena per una sola ragione, che io ci devo provare fino a che c'ho il fiato, fino all'ultimo secondo, perché secondo me la situazione è talmente drammatica a livello internazionale che ciascuno di noi, una porzione del suo tempo, piccola a piacere, la deve dedicare a tenere in piedi quello che hanno costruito i nostri nonni e che noi abbiamo ereditato. E chiunque vi dica devi restare fuori dalla politica, vi sta dicendo che devi restare fuori da te stesso, perché non esiste uno scenario in questo mondo in cui la gente si salva da sola. O ci salviamo insieme o ci facciamo male insieme. Quindi io faccio questo per tutto il tempo che ci vuole, perché sono onorato di farlo. Dopodiché quello che mi piace... è cercare di gestire e risolvere le cose, perché credo che l'etimologia della parola politica, l'etimologia è arte di amministrazione della polis, non è arte di fare una diretta social, non è questo. Però voi siete i re, io sono un vostro servitore, posso offrirvi quello che ho, e quello che ho è cercare di documentarmi, essere l'unico partito con un ufficio studi che prova a dire le cose nel merito, votare i provvedimenti giusti da qualsiasi parte provengano. Posso provare a fare questo, posso dire che per esempio, anche se noi avevamo sostenuto qui il fatto che Gianni fosse candidato, io quella scena vergognosa ha fatto sì che io non lo appoggiassi, perché esiste una dignità della politica per cui non si fanno le cose in quel modo lì genuflettendosi. Io posso solo provare a fare questo, con tutti i polmoni che ho, con tutta la forza che ho, e mi sento onorato di farlo, ma non cambierà assolutamente niente, niente, se voi non vi convincerete che l'unico voto utile è votare diversamente da come abbiamo votato gli ultimi 30 anni, perché quelli sono stati tutti voti inutili, e voi lo sapete meglio di me.
1: Tu non aderisci, l'hai spiegato bene, certamente non aderisci al campo largo, perché però hai avuto un momento importante anche, qui se ne è parlato, perché se ne è parlato anche con Matteo Renzi, no? Eh beh, si finiva o non si finiva, non ci sono finito io.
0: Io non colpa ho fatto, mia Paolo.
1: Non ho fatto una... Perché no, sennò
0: le mani.
1: Tutta la politica degli
0: guarda,
1: altri è uno schifo, però...
0: tre anni che sto genuflettendo.
1: No, ma non devi chiedere scusa.
0: No, devo.
1: Ma non devi spiegare. Hai detto prima che non importa stare da una parte o dall'altra come i tifosi, ma l'importante è spiegare...
0: Sì. Appunto, e gli avete chiesto a Renzi come fa a stare con quelli che vogliono abolire il Job Act.
1: Ma io glielo ho chiesto 50 volte, come mai adesso vuole tornare laddove ha cercato di sfasciare.
0: Te lo spiego io.
1: Glielo ho chiesto in continuazione.
0: E te lo spiego io. Perché
1: però adesso chiedo a te.
0: Perché la dimensione della politica, come do coio coio, basta che poi posso farmi gli affari miei e ritornare lì. Che, io ve lo dico, è proprio noiosa. Cioè, ma oggettivamente, ma perché uno non deve restare a fare il manager? Cioè, io capisco se non c'hai un'altra professione, ma perché deve scegliere di fare politica se non pensa che se lo deve fare con un grado di cinismo per il quale prendi in giro gli elettori, poi vai a destra, poi vuti la russa il giorno dopo che hai fatto il terzo polo, poi sfasci il terzo polo, poi vai a sinistra, poi... Cioè, perché? Io non mi diverto. È divertente? Genera qualcosa? Cioè, io penso che il governo Renzi ha fatto tante cose buone. Ed è finito... E non ho nessun problema a dirlo, ma è finito in un totale discredito. Ma forse è il momento di porsi il problema di ciò che tu lasci di te stesso alla politica. Ok, hai lasciato che hai fatto un sacco di soldi con gli arabi. Io, per esempio, considero indegno che una persona che viene pagata dai cittadini italiani venga pagata a qualsiasi titolo da chiunque. E vi spiego come sta la situazione oggi, così la capite. Io faccio il parlamentare. Io non accetto un euro a nessun titolo, da nessuno, in nessuna circostanza. Potrei prendere soldi da chiunque, in qualunque circostanza, senza neanche dirvi chi è. A voi vi sembra che sia una cosa normale? Cioè, per essere chiari, io oggi posso svolgere da parlamentare, non al governo, qualunque consulenza, per chiunque, e non vi devo dire neanche chi mi ha dato i soldi. Devo solo dichiarare il mio reddito. Nel caso di specie Renzi è l'unico senatore a non aver neanche dichiarato il suo reddito, perché se ne frega e nessuno gli fa niente, perché poi ci sono tutte cose sotto banco, per cui è l'unico che non l'ha fatto. E la domanda che vi faccio è: questo ha un valore per voi? Cioè, ha un valore il fatto che io vengo dalle aziende, conosco tutti gli imprenditori italiani, tutti, tanti imprenditori italiani da tanti anni. Ha un valore il fatto che io non accetti una consulenza da nessuno, pur potendolo fare, in modo che voi non venga mai possiate eccepirmi, che ho altre persone che servo rispetto a voi, ha un valore? Non mi sembra che abbia un valore. Posso dire? Non mi sembra. Io penso che faccia meglio Renzi. Perché? Perché non cambia niente. Allora tutto questo cambia, se ha un valore. Se Stellantis ha un valore, se il fatto che non prendi soldi da altri ha un valore. Dopodiché io... non lo so, nella mia seconda fase della vita tornerò a fare il manager, guadagnavo 6 volte di più di quello che guadagno oggi. Ok, ho deciso di fare questo, faccio questo e sto più attento. Allora, non c'è un altro giudice, non c'è un giudice di ultima istanza rispetto a voi, non c'è qualcuno dietro di voi che definisce se questo ha un valore o no, se non voi. E se voi ritenete che la politica sia chi è più furbo coi soldi vostri, così sia. Ma non ci lamentiamo poi dopo, perché è il prodotto delle scelte che facciamo. Allora, vedi, tutte queste cose qui che possono essere irrilevanti, certe volte puoi anche passare per fesso, perché per esempio mia moglie dice che sono un fesso, no? Perché tu puoi farlo legittimamente.
1: Lo dice pure mia moglie, lo dicono tutte
0: no,
1: le mogli.
0: Ma, no,
1: questo dicono tipo, moltissime mogli, non tutte, guarda, ma molte lo dicono.
0: Oggi che è 28? Sì. 27, domani è il 28. Io domani sto con mia moglie da 35 anni. Tanta roba.
1: Certo.
0: Primo figlio, 16 anni. Cioè, se ci fosse veramente il voto di destra, cattolico e reazionario, l'unico votabile sarei io. Perché questi nessuno è sposato in chiesa, parlano tutti dello sposarsi in chiesa. Quello è l'unico pirla che si è sposato in chiesa, ha 4 figli, cioè, sono io. E una volta sono andato a una cosa che si chiamavano conservatori di destra, dove uno che parlava via di me va sul palco e dice: ricordatevi, non si votano le persone non sposate, non si votano le persone con i figli. Io sono salito e ho detto: affare fatto. C'è l'unica differenza che, essendo io liberale, non rompo le palle agli altri su come devono vivere. Vivo come credo che sia giusto vivere per me, ma non è che ogni giorno spiego agli altri che cosa devono fare e cosa non devono fare. Perché Paolo, scusa, fammi dire una cosa perché ce l'ho sulla punta della lingua. Io penso che la cultura, chiamiamola woke, sia stata una specie di abominio, ne ho scritto, hanno fatto delle cose, soprattutto nei paesi anglosassoni, che non si possono raccontare. Un professore di Cambridge che è stato cacciato perché aveva fatto vedere l'Otello con Laurence Olivier che è dipinto di nero e l'hanno cacciato. Cioè, delle cose immonde. Ma pure uno che viene qua e dice: allora la risposta a questo è che in TV non ci vanno più gli omosessuali. Ma fatti un po' i fatti tuoi, ma pensa a gestire le cose che devi gestire. Ma veramente stiamo messi in questo modo? Ma dobbiamo parlare di queste cose? Cioè, dobbiamo scoprire, la sinistra scopre che la cultura woke è sbagliata nell'anno del, diciamo, disastro da un decennio che ha provocato Trump con la cultura woke, che è una cultura tra l'altro illiberale, profondamente illiberale.
1: Beh, la sinistra l'ha lanciato Conte, 5 Stelle,
0: sì,
1: non
0: sì.
1: So se quella non è proprio so. Tutta la sinistra.
0: Vabbè, adesso è un lapsus freudiano, io non credo che sia la sinistra, però. E dall'altro lato c'è quell'altro che dice: no, basta gli omosessuali, ma abbiamo una via di mezzo, questo paese, una cosa normale, la riusciamo a fare? O dobbiamo sempre votare chi dice la cazzata più grande che possa passare nell'anticamera del cervello? E poi soprattutto, ma che ci frega? Ma che me ne importa a me se un attore è omosessuale, bisessuale, così come? Ma ti pare che io devo produrre Biancaneve, i 7 nani e ogni nano deve essere di una razza diversa, perché sennò non si può fare? Ma dico, ma possiamo fare una roba che non ci prendono e ci portano via i cinesi, nello specifico, dicendoti: mentre voi stavate parlando di queste emerite cazzate, noi stavamo conquistando il mondo. Allora, questa nullificazione di qualunque cosa abbia senso deve avere un termine. Deve avere un termine, signori. Io non lo so, forse non sono io, forse ho fatto troppi errori, uno dei quali pensare, dico, ha guadagnato un sacco di soldi, magari stavolta sta veramente un passo indietro. Poi primo giorno, primo atto che si fa nella legislatura è eleggere il Presidente del Senato.
1: Certo.
0: Quindi arriviamo, io e Renzi siamo seduti vicino, no? Primo giorno abbiamo fatto il terzo polo, comunque abbiamo preso l'8%, un bel risultato, io sono contento. Insomma, abbiamo costruito una cosa importante. Quando tu voti scheda bianca, noi la nostra posizione è la scheda bianca, tu attraversi l'urna e metti, l'attraversi una cosa che è messa a copertura, la cabina, e la metti dentro. Io incomincio a vedere quelli di Renzi che si fermano dentro la cabina. E faccio: ma te, ma
1: scrivono.
0: Che cacchio sta
1: scrivono?
0: Ma Carlo, non ne so assolutamente niente. Dico: ma scusami, a meno che non si mettano dentro la cabina a guardare la diramazione del legno, mi devi spiegare se stanno votando la russa, visto che c'ha poi 40 voti in più di quelli che dovrebbe avere. Si è divertito così? Sì, si è divertito, ha fatto zompare per aria una cosa che aveva un senso per un sacco di gente. Non lo so, io non mi ci diverto, non
1: lì,
0: penso che sia questa roba.
1: Però
0: qua
1: è stata, lui l'ha anche spiegata a modo suo, però lì è stata anche una scelta politica, siccome si era accorto che avrebbe perso dei voti da Forza Italia, da Berlusconi, gliel'ha rincalzati.
0: No, quello che no, guarda,
1: quella l'ha pure spiegata poi lui. Guarda, è un atto politico, però.
0: No, no, ma che atto politico?
1: Cioè, non banalizzare. Tu prima hai un po' banalizzato sul fatto etico, morale. Prende i soldi. La tua con Renzi è stata una discussione politica.
0: No, no, non c'è politico, non c'è stato niente. Mi voleva la Boschi come presidente della commissione di vigilanza Rai. Fine della storia. Vabbè. Dopodiché, siccome la Meloni non è scema, la Russa ci ha fatto l'accordo e la Meloni gli ha detto: sì, l'hai fatto con la Russa l'accordo, ciao, arrivederci e grazie. Questo è il film. Dopodiché, se volete, vi racconto una profonda divisione politica, idealistica. Però ti voglio dire una cosa, Paolo. Io sono, tu lo sai quanto sono garantista, ho fatto le battaglie, ho fatto la battaglia per il
1: ma
0: no.
1: Ma sei anche liberale, eh?
0: Sono liberale, garantista, ho difeso tutti finché. Però difendere tutti dalla magistratura implica che tu contemporaneamente hai un comportamento etico ineccepibile. Etico ineccepibile per me vuol dire che nonostante io abbia tutti amici imprenditori, non solo non prendo soldi, ma non ci vado neanche in barca e voi non mi ci avete visto. E è rigido, molto rigido, molto rigido. Perché? Perché se no la magistratura ti distrugge. E allora se tu vuoi essere un riformista non puoi fare anche i soldi mentre fai il riformista. Perché questo deve essere chiaro. Garantismo massimo. Dovere di rettitudine totale. Totale. Conta qualcosa? Non lo so. Conta qualcosa? Io sono venuto qui con la mia macchina, l'ho parcheggiata, non ho mai più avuto la scorta da quando faccio il ministro, mi hanno minacciato tante volte, non ho fatto tutte queste squasimi che fanno questi qua, l'ultima volta che mi hanno minacciato gli ho detto io sto a Corso Vittorio Emanuele a Roma, arrivo alle 9 del mattino, non l'ho la scorta, non si è mai fatto vedere nessuno. Conta qualcosa che non ci sono qui 10 persone che devono venire con me, devono mangiare con me, devono sottrarre il tempo al loro sforzo che deve essere quello di tenere, io credo, la sicurezza in un paese molto difficile. Conta qualcosa? Non lo so. Se conta per voi, conta qualcosa. Se non conta per voi, io lo faccio lo stesso.
1: Se lo fanno capire poi votandoti, allora conta.
0: Certo,
1: di più.
0: È
1: allora
0: così, conta, ma così, ma è la democrazia è questa roba qua, ragazzi.
1: L'hai già spiegato bene.
0: Non è un'altra cosa. Cioè, è questo film qui. Poi, dopodiché, io... considero Il Fatto Quotidiano un giornale aberrante, ci ho premesso,
1: non è garantista,
0: no, io, lo considero un giornale aberrante per quello che ha fatto, per quello che fa, per le cose che non dice, per il fatto che comunque non si capisce come sta in piedi, per tantissime cose che ho detto pubblicamente. Io non ho mai querelato nella mia vita un giornalista, mai. Qualunque cosa abbiano scritto su di me, io non ho mai fatto una querela a nessuno, per il pieno e totale rispetto del fatto che io ho voce pubblica e quando Travaglio dice cacchiate su di me, io gli rispondo. Qui è la Repubblica delle querele. Guardate, io ne ho una quantità, ma pensate che io una volta dissi dell'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia, Morselli, che secondo me era una pessima manager, ma ha fatto causa per diffamazione. Ma dico, io potrei esprimere il giudizio che secondo me uno è un pessimo manager, o devo essere, e mi hanno fatto causa, poi vanno tutte le querele, vanno, però questo è il rispetto, per cui io, per me Travaglio è un avversario politico assoluto, lo considero uno dei peggiori sintomi della degenerazione di questo paese e del populismo, ma t'affronto nel dibattito pubblico. Non ho bisogno di portarti in tribunale. Vienimi a trovare qualcosa che ho fatto di male. Sono 10 anni che ci stanno provando. Prova. Una volta sai che mi hanno detto Azione non prende contributi da nessuna azienda che non sia di mercato. Perché altrimenti quello che succede è come Terna. Avete capito? Dopodiché, io spero che non ci sia lo sponsor perché ogni volta faccio questo disastro.
1: Non importa.
0: No,
1: vabbè.
0: L'ultima volta ho fatto un disastro con Meta di proporzioni calamorose. Non mi ero accorto che era uno sponsor della manifestazione dove stavo.
1: Sì, ma l'hanno condannato a una cifra
0: 14
1: di trilioni
0: comunque,
1: di danni.
0: Una volta, il fatto che... Voi sapete che uno, Arvedi, era uno degli industriali che perse la gara per l'Ilva. Però lui a un certo punto diede un contributo pubblico. Perché mi disse Carlo, mi sono salvato, perché se no era un disastro. E il Fatto Quotidiano disse, vedete, Calenda c'ha un conflitto di interessi. No, ma quello ha perso però. Cioè io non ho accettato soldi come partito da chi ha vinto, da chi ha perso. Per cui hanno provato in tutti i modi e devono farlo. Provateci. Però, signori, io ve lo dico, se noi andiamo avanti come stiamo andando, tra da un lato il giustizialismo più assoluto, la saldatura dei poteri che tu hai descritto perfettamente prima col giornalismo, e dall'altro che la risposta è faccio quello che cacchio mi pare in qualunque situazione, allora ci deve essere una via di mezzo, allora l'etica conta, perché tu non puoi essere sottosegretario alla giustizia e te metti a fare le bisteccherie con i malavitosi, perché sennò siamo pazzi, cioè siamo un paese dei matti.
1: Ma pure non con i malavitosi, le bisteccherie. Ma non puoi fare bisteccherie, non credo che puoi fare le bisteccherie.
0: Ma poi tu non ci hai mai pensato a un fatto, dico tu arrivi là, io avevo lavorato alla Ferrari, a Sky, Confindustria, NTV, arrivo a fare il ministro, ma cacchio, ma a me mi sono tremati i polsi, cioè io ho detto la cosa più bella che ho fatto nella mia vita, però veramente ho detto io non so se ce la faccio, c'era un casino. E, ma tu lo fai, ma cavolo, ma non ti senti la persona più onorata? Cioè io ho fatto il ministro a 45 anni, è un onore di proporzioni incredibili. Ma devi fare pure la bisteccheria o pigliare i soldi dei saputiti? Ma che cacchio? E basta, li farai dopo i soldi. Finisci di fare politica e dopo vai a fare i soldi. Ma non è possibile, perché il mondo sta andando a carte 48 per sta roba qua. Ma quello che noi abbiamo visto, e non è uscito un decimo dei file su Epstein, ma cosa pensate che sia? È un sottosopra. Chi ha visto Stranger Things conosce l'espressione. Un mondo rovesciato, dove ci sono super capitalisti e politici, e se per questo abbiamo capito anche giornalisti, e se per questo abbiamo capito anche professori universitari, che pensano che ogni regola è derogata. Quella roba là non ha niente a che vedere col giustizialismo, Paolo. Quella è la caduta del senso morale e dell'etica, è la caduta del senso morale per un liberale, proprio perché non vuole giustizialismo. Il senso della rettitudine etica e morale è fondamentale, perché altrimenti arrivano i giudici, mentre invece sei tu che ti dici qui, fino a qui sì, oltre qui non si può fare.
1: Sì, perché poi non sono poi tutti uguali i giudici, ci sono quelli che arrivano,
0: sono bravissimi, giustamente, che rischia la vita.
1: E hai fatto bene a chiudere, perché ormai stiamo finendo il tempo, con un argomento che mi è molto caro, perché ti do atto, e io sono tanti anni che dico che la separazione delle carriere andava fatta tra i procuratori e i giornalisti. E i giornalisti giudiziari, quelle sono le carriere che vanno insieme, e lui l'ha detto con altre parole, ma io sono tanti anni per esperienza che dico questo. Però tu hai detto questo.
0: Io allora la faccio sempre, uso travaglio, che poi chiudiamo, uso travaglio come diciamo metafora di questo gioco dell'assurdo. Io non ho mai voluto incontrare un magistrato in carica, perché i magistrati, per quanto mi concerne, si incontrano per dovere d'ufficio, certo. Non sono mai andato a una convention di magistrati, ma non ho neanche mai voluto incontrare un magistrato. Travaglio, se mi ascolti, dimostra il contrario. Io faccio questo lavoro ormai da 10 anni, quindi io quando ero ministro avevo a che fare con la procura di Milano, perché la procura di Milano si occupava per esempio dell'Ilva, e parlavo con loro nelle sedi istituzionali. Mai però incontrato, andato a cena fuori con un magistrato, mai. Mi dovete credere, in Italia non esiste l'indipendenza dei due poteri, perché la politica passa il tempo a capire chi deve nominare procuratore da una parte, la magistratura passa il tempo a capire come può obbligare il politico a influenzare per andare lì. Perché? Perché questo sistema, esattamente come la RAI e come i servizi segreti, è il sistema di tenuta del potere dell'Italia, che è all'origine di tantissimi dei mali che vediamo. Perché l'Ilva che chiuderà? Perché chiuderà, e io lo dico da quando hanno fatto saltare l'accordo con ArcelorMittal per compiacere la Lezzi, chiuderà, l'hanno voluta chiusa, la magistratura, i poteri locali, il giornalismo, quello diciamo d'assalto, e alla fine anche i sindacati che hanno detto meglio la cassa integrazione ad libitum. Quel posto è la più grande acciaieria d'Europa, il più grande investimento industriale del Mezzogiorno, in un momento in cui noi di acciaio primario ne avremmo disperato bisogno e l'Europa ne avrà disperato bisogno. Lì si chiuderà, ci avremo buttato 4 miliardi, Mittal pagava 4 miliardi e 2, ha fatto lo stesso investimento in Francia, è andato a farlo da un'altra, giustamente, giustamente. E io dissi, guardate, non viene più nessuno, adesso chiudono l'area a caldo, che è la parte dell'acciaio più pregiato,
1: certo.
0: Poi vogliono farlo con l'energia elettrica, ma non vogliono la nave di rigassificazione. Ma ragazzi, cioè io posso dire, ma forse anche basta, no?
1: Ecco, sì. Qua,
0: anche basta. Ecco, se volete lo slogan di Azione, anche basta.
1: Anche basta. Anche basta è buono. Hai fatto bene a chiudere con l'Ilva. Era il miglior acciaio d'Europa, anche come qualità. Grazie. Ora c'è il vicepresidente che ti viene a salutare e anche a ringraziare, perché la Versiliana deve essere grata, no? A tutti quelli che vengono come Calenda.
2: Io sono sempre grato a chiunque.
3: Minuti, Radio Radicale, questa era la Versiliana, il 47esimo Festival della Versiliana, gli incontri al caffè a Marina di Pietrasanta, ed era un'intervista a Carlo Calenda, segretario di Azione, con Paolo Liguori, giornalista e conduttore televisivo e direttore editoriale del sistema TGCom 24, e Carlo Calenda, senatore segretario di Azione, facente parte del gruppo misto. Ed era un'intervista del 27 agosto scorso. Allora, io ringrazio alla regia Piero Scaldaferri, noi apriamo il nostro notiziario per quanto riguarda i nostri approfondimenti. Andremo ad ascoltare le dichiarazioni di Stefano Bonaccini ai microfoni di VG, rese il 25 agosto scorso sul voto a destra. Parole poi riprese dal presidente del Consiglio Meloni e aspramente criticate, come sanno i nostri ascoltatori. E ancora andremo ad ascoltare una intervista di Valeria Manieri a Monica Frassoni sull'Ucraina. Le agenzie, l'ANSA apre con i fatti di Cremona, l'AGI apre con il Nepal. Cremona è una città sfregiata dopo la tromba d'aria con grandine di ieri pomeriggio che in 10 minuti ha impegnato i vigili del fuoco in un centinaio di interventi, confermati oltre 40 feriti, nessuno è grave, decine tra case e palazzi scoperchiati, almeno 8 famiglie sono state evacuate. Questo per quanto riguarda Cremona, con migliaia di alberi caduti e almeno 10.000 le auto danneggiate dalla grandine. Il Nepal, si aggrava il bilancio delle alluvioni, 633 morti e 3.000 dispersi, 900 operai bloccati in un tunnel, il governo dice bisogna ricostruire ma costerà miliardi, si teme ancora un nuovo disastro, corsa contro il tempo, scrivono sull'AGI per salvare i lavoratori dei cantieri della diga idroelettrica di Trisciuli intrappolati nelle gallerie, il lago su cui si è abbattuta la Colsale Frana potrebbe esondare di nuovo, ancora nessuna notizia dei 3 italiani, intanto a Kathmandu rifiutano l'aiuto dall'estero per i soccorsi. E ancora sottolineiamo come questa è la parte nepalese, ma della Cina non sappiamo praticamente assolutamente niente, come ci spiegava stamani anche il nostro corrispondente Francesco Radicioni. Il caso Ranucci, all'indomani della comunicazione da parte della RAI dei nuovi conduttori di Report, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, l'Unirai in una nota definisce gravi le parole del giornalista e conduttore uscente dalla trasmissione, Sigfrido Ranucci, che ha definito mediocre la scelta dell'azienda. Ancora più grave è l'utilizzo del termine collaborazionisti, che non è una semplice critica, è un'etichetta infamante che colpisce la dignità professionale dei colleghi e li presenta all'opinione pubblica come persone che avrebbero tradito il proprio ruolo. Così prosegue la nota di questo sindacato. Ancora tra le questioni di questa giornata, l'Ucraina, Kiev di nuovo sotto attacco, almeno 27 le morti in un raid su un magazzino, gli ucraini colpiscono a Belgorod 3 vittime, da Mosca dicono abbiamo centrato siti di missili e droni, questa è la consueta risposta che danno da... Dalla Russia le forze ucraine prendono di mira un magazzino di ozon e il Cremlino frena sui colloqui Russia-USA. Putin intanto lunedì vedrà Xi. E ancora l'AGI ci ricorda quel che ha raccontato il ministro Cosetto, ossia che l'ex ministro ucraino Fedorov sarà consulente del nostro ministro della difesa. L'Iran, i Pasdaran, controlliamo noi Hormuz, dicono Araghchi interviene dicendo respingeremo il fuoco e resisteremo alle sanzioni, il capo dell'esercito ancora manteniamo il nostro arsenale missilistico, i guardiani della rivoluzione, gli USA mentono e Pezeschian apriremo lo stretto se rispetteranno gli impegni. Si passa a parlare del Venezuela, maxi accordo petrolifero con gli Stati Uniti, agli USA 65 milioni di barili e il 55% di una nuova joint venture. Trump dice è l'intesa più grande nella storia, nascerà la seconda compagnia al mondo con 100 miliardi di investimenti privati americani. E il capo della Casa Bianca aggiunge le nostre riserve raddoppieranno, i prezzi della benzina caleranno per anni a venire. Intanto la presidente venezuelana Rodriguez dichiara che è previsto lo sviluppo di 17 giacimenti strategici e nel frattempo l'ENI, l'AGI ci ricorda l'ENI, che consolida e amplia la presenza nell'offshore dell'Uruguay. Si parla anche di maltempo, Palermo ricorda Libero Grasso, ucciso 35 anni fa, Piantedosi dichiara resta un esempio per chi difende la legalità e Crosetto ancora sul tema dice la sua voce è diventata coscienza collettiva. Sull'ansia dell'ultima notizia che vado a darvi in questo quadro iniziale, X7 valuta una candidatura alla Casa Bianca. Ocasio-Cortex riorganizza lo staff per il 2028 e sull'ANSA ci spiegano che il segretario della difesa americano Pete X7 sta discutendo della possibilità di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti nel 2028 secondo alcune fonti citate da NBC News. Il portavoce capo del Pentagono, Parnell, ha però smentito questa fonte. Staremo naturalmente a vedere, ma intanto andiamo ad ascoltare le dichiarazioni di Stefano Bonaccini, come vi dicevo in apertura ai microfoni di IVG, sono dichiarazioni del 25 agosto scorso sul voto a destra, a cui ha risposto il Presidente del Consiglio nella giornata di ieri tramite i social, criticando le parole di Bonaccini. Sentiamo.
4: Lei all'inizio di questo incontro questa sera ha detto una cosa importante, l'ha detto anche il sindaco, i voti dei lavoratori di ceto medio si stanno spostando gradualmente verso destra. La ragione più importante secondo lei perché sta accadendo questo?
5: Ma guardi, è stato un processo in realtà che riguarda tutto l'Occidente e l'Europa. L'Occidente, il voto al primo e al secondo Trump, il voto per la Brexit qualche anno fa, il voto in Germania a destra, quello alla Le Pen, quello in Italia a Meloni e prima a Salvini, oggi forse a Vannacci, è un voto che vede in maniera maggioritaria il voto di chi ha poco studiato, di chi vive nelle aree interne o nelle periferie delle città e, come dice lei, di chi sta peggio economicamente. Io credo che in Europa sia un processo anche oggettivo dovuto a un'Europa che, a differenza di quello che è accaduto alla mia generazione e fino a 10-15 anni fa, il lavoro era una certezza, la crescita economica si accompagnava a quella demografica, mentre negli ultimi 10-15 anni noi abbiamo avuto perdita di posti di lavoro, dramma demografico, un'Europa che una volta rappresentava un terzo del PIL mondiale, oggi è meno del 20, e quindi le persone che stanno peggio rischiano di ascoltare chi gli parla la pancia. Però io credo che se c'è una ragione per la quale dobbiamo provare a rimontare questo problema sia quella di occuparci un po' di più del tema dei diritti sociali, e cioè in particolare una proposta molto chiara sul lavoro, difesa e rilancio di scuola e sanità pubblica, perché è la condizione materiale delle persone che può fare e farà la differenza.
4: Lei ha detto che questo governo sta fallendo sotto più punti di vista: sicurezza, lavoro, sanità, abbiamo citato tanti temi questa sera. Nonostante questo, però, a distanza di 4 anni, Giorgia Meloni con il suo partito continua a essere su percentuali importanti, 26-27%, non sembra proprio una bocciatura. Perché questo, secondo lei?
5: Sì, però va anche riconosciuto che la Lega, ad esempio, sta crollando. E mi ha colpito però, e credo che Giorgia Meloni, che è una persona comunque intelligente, lo starà valutando, quei fischi l'altra sera così imponenti, ancora di più alla luce dell'ovazione pochi secondi prima data al presidente Mattarella, presente all'apertura dei Giochi del Mediterraneo. Cioè che i fischi di migliaia di persone a Meloni è un campanello d'allarme che io credo forse nemmeno lei si aspettava. Perché l'Italia non sta meglio di prima? Siamo in declino economico e sociale, la sanità pubblica è in peggioramento un po' in tutto il paese, la crescita italiana sarà la più bassa in Europa e quindi la sicurezza non è stata risolta come problema degli italiani. Quindi io credo che la maggioranza degli italiani il prossimo anno dirà che sta peggio. Deve trovare però un'alternativa credibile, perché a quel punto io credo che anche questa parvenza di consenso, che poi peraltro è pur vero a Meloni ancora forte, che però sta cominciando a sentire qualche scricchiolio, possa trovare una maggioritaria convinzione degli italiani di provare a darci fiducia.
4: Un'alternativa, sì, un'alternativa però credibile e potenzialmente anche vincente esiste probabilmente solo con i 5 Stelle. È possibile governare con un partito che, penso alla politica estera, la vede su molti punti diversamente dal PD?
5: Guardi, in realtà sulla politica estera c'è solo un punto che ci ha diviso, che è quello dell'Ucraina, perché sul Medio Oriente, Gaza, la guerra illegale a Teheran, il giudizio su come si sta comportando gli Stati Uniti, mi pare che ormai ci sia una convergenza piena. Sull'Ucraina io credo troveremo facilmente l'accordo, perché non vedo come Conte possa anche questa volta, come 3-4 anni fa, dividersi e regalare alla destra le elezioni. E lo dico perché l'unità del centro-sinistra, dicevo, non è condizione sufficiente per vincere, ma è necessaria per provarci. E io penso che riusciremo a far comprendere che se si ferma la Russia finisce la guerra, ma se si fermano gli ucraini finita l'Ucraina. Però vede, condividiamo una cosa in Europa importante, che serve più protagonismo delle istituzioni europee, a partire dai suoi governi e dalla Commissione von der Leyen, per diventare un soggetto politico che abbia una politica estera comune e si sieda al tavolo per cercare di arrivare a una pace giusta e duratura, che sarebbe anche nell'interesse per primi degli ucraini, che dopo 4 anni di guerra quelle sofferenze le stanno pagando in maniera drammatica. Dopodiché però dico una cosa, io ci credo all'affidabilità di Conte per un motivo. Dal 2019, terminata l'esperienza del governo giallo-verde, dobbiamo registrare che sono 7 anni che il Movimento 5 Stelle non si è più alleato con il centro-destra, nessuno degli 8.000 comuni italiani, nessuna delle 20 regioni. E io ho fiducia invece che, siccome si è alleato più o meno sempre col centro-sinistra, stavolta non metta veti, come purtroppo sbagliando è accaduto alla regione Liguria l'ultima volta e l'abbiamo pagata, e come invece è successo a Genova e in tante altre città, un'alleanza che peraltro non sarebbe sufficiente nemmeno solo tra PD e Movimento 5 Stelle e AVS, e che deve a mio parere vedere tanto civismo e quelli che chiamiamo moderati, liberali, conservatori, che non voglio stare a destra, agganciarsi con noi. Io ho fiducia che Conte sarà d'accordo, che una volta discusso il programma però il perimetro dell'unità di centro-sinistra largo e plurale e civico è talmente importante, perché altrimenti secondo me ci rincorreranno coi forconi i nostri elettori se perdiamo, non perché più scarsi ma perché ancora una volta divisi.
3: Radio Radicale, sono le 13:52 minuti, siete in ascolto del nostro notiziario e questo era il contributo che abbiamo voluto farvi ascoltare, ossia le dichiarazioni di Stefano Bonaccini ad Albenga ai microfoni di VG del 25 agosto scorso, criticate, riprese e criticate dal Presidente del Consiglio Meloni. in cui c'erano delle dichiarazioni sul voto a destra, su chi vota a destra. Ancora proseguiamo, parliamo di Ucraina e lo facciamo con un'intervista di Valeria Manieri a Monica Frassoni.
6: Ci colleghiamo con Monica Frassoni in questo momento a Chișinău in Moldavia, di rientro dall'Ucraina, in particolare a Odessa, dove ha partecipato alla nuova missione in Ucraina del MEN, il Movimento Europeo di Azione Non Violenta, svoltosi dal 25 al 28 agosto, in particolare a Odessa, una delegazione di 137 attivisti italiani e rappresentanti di 35 associazioni hanno portato aiuti umanitari, espresso solidarietà alla popolazione e promosso l'istituzione del progetto dei corpi civili di pace europei. Monica, appunto, le tue impressioni di questo viaggio, che cosa hai visto? Ovviamente, diciamo, a microfoni spenti ci hai raccontato anche dei numerosi droni e attacchi che ci sono stati nelle scorse ore, il fatto che anche voi ovviamente abbiate dovuto provare appunto l'esperienza dei, appunto, dei rifugi antibomba, antimissilistici, però del grande spirito di cooperazione e, diciamo, anche di unità, di solidarietà europea che è arrivata anche alla popolazione civile. Hai visto, insomma, come vanno le cose sul campo? Ecco, raccontacele.
7: Grazie mille Valeria, buongiorno agli amici collegati. Dunque, io ho partecipato alla 20ª missione di un movimento di cui conoscevo poco, che è il Movimento Europeo di Azione Non Violenta, ed è composto da 35 associazioni, e questa era appunto la loro 20ª missione in Ucraina. È stata la prima volta che sono andata, ed era una missione di 4 giorni a Odessa, quindi specificamente lì. In precedenza loro sono stati in molti luoghi dell'Ucraina, vanno circa 2 o 3 volte all'anno, e il punto fondamentale del lavoro è quello di lavorare, avere contatti, seguire il collegamento con la società civile, ovviamente in senso ampio. C'erano parecchi amministratori locali, italiani e ucraini, che hanno partecipato, con tutta una serie di attività anche molto semplici, da passare 2 giorni con dei bambini a rotolare gomitoli per fare le reti antidrone con questo gruppo di signore simpaticissime, autodefinitesi di una seria età e non di una certa età, cosa che sicuramente riciclerò, e tutta una serie appunto di attività che, viste così, potrebbero essere, soprattutto nella discussione del grande, di quello che succede fuori, come qualcosa di simbolico o di episodico. Io però mi sono veramente resa conto di questo, prima di tutto che queste persone che abbiamo incontrato, ne abbiamo incontrate veramente tante, sono estremamente consce sia del pericolo che vivono tutti i giorni. Abbiamo passato parecchio tempo proprio nei luoghi dove sono sepolti centinaia e centinaia di ragazzi, e loro hanno queste tombe alte, no? Con delle fotografie praticamente formato naturale, e tu ne vedi veramente a perdita d'occhio, una cosa di una forza, di un dolore orribile. E poi noi stessi, nel nostro piccolissimo, comunque abbiamo passato una notte di attacco molto duro su Odessa, nel quale siamo stati nei rifugi, non sapendo ovviamente bene cosa fare, ma vedendo le linee rosse dei droni che ci passavano sulla testa, nonostante si fosse sempre detto che Odessa, e soprattutto la città di Odessa, non fosse un bersaglio particolare. Però eravamo tutti coscienti che Putin pare aver deciso un'escalation, e che comunque il conflitto è un punto morto. La cosa che io volevo dire, anche rispetto a quello che si dicevamo noi, è che una cosa che mi ha fatto piacere è che la presenza dell'Europa non è poi del tutto trasparente, diciamo, oppure non è solo l'aspetto militare, perché tutte le persone che abbiamo incontrato ci hanno detto di avere contatti abbastanza frequenti con associazioni. Ora, il fatto di andare lì in 150 italiani ovviamente è un caso unico, no? E credo che abbiamo dato qualche mal di testa anche alla Farnesina, però perché 150 sono tre autobus sparsi per la città. Ma quello che volevo dire io era che c'è una rete di cooperazione, di contatto a livello associativo, ma anche a livello governativo, per aiutare gli ucraini, e di questo loro ne sono estremamente coscienti e sono anche abbastanza organizzati da questo punto di vista. Cioè loro si sentono, non dico pronti, perché probabilmente non lo sono, ma sono molti di loro, soprattutto quelli che lavorano con le persone, con i senza tetto, con i veterani, che anche quella è una roba terrificante, i bambini, per esempio c'è un'enorme crescita del diabete, perché il diabete nei bambini è stato creato dal fatto che sono estremamente stressati sempre, e quindi questo ha creato un aumento del 70% nel corso degli ultimi anni di diabete infantile. Quindi, e tutte queste cose sono delle cose molto concrete. Ora, qual è il punto? Il punto è che noi siamo andati lì anche per riportare alla ribalta un tema che Adriana sicuramente ricorda, che è quello dei corpi civili di pace, perché io mi rendo conto che quando noi parliamo di queste cose noi diciamo ma sono tutte anime belle, non serve a niente, perché quello che serve è la questione diplomatica. Invece non è così. Io sono tornata da questa missione, già lo sapevo prima, ma ancora di più, che il ruolo delle popolazioni, cioè il ruolo delle persone, il ruolo anche di noi tutti, è molto importante quando c'è una situazione di conflitto, e la possibilità di organizzare delle presenze di cittadini, ovviamente finanziati, protetti, organizzati, mandati lì a fare delle cose particolari, ha un elemento importante anche di definizione di quello che l'Europa è e dovrebbe fare.
6: E soprattutto forse a far sentire noi più vicini a loro, nella misura in cui loro
7: meno impotenti
6: stanno combattendo per se stessi e per l'Ucraina, ma anche per un futuro europeo.
7: E anche di questo sono molto coscienti. E tra l'altro, io, come Valeria sa, io non sono per niente religiosa, ma devo ammettere che la presenza del nunzio apostolico, che è un signore lituano alto 2 metri, estremamente forte, come anche di un vescovo latino che ci ha accompagnato, anche dei preti ortodossi. Ho avuto un incontro anche riservato con un religioso che lavora con i veterani dell'Afghanistan, non so se vi rendete conto. Insomma, ci sono delle realtà che vale veramente la pena sottolineare e valorizzare, non solo in vista di quello che succederà dopo, ma anche in vista di una definizione del conflitto che non può essere solamente diviso fra pro Putin e contro Putin. Anche nel dibattito nostro ci sono delle cose molto più complesse, ci sono tanti italiani che su questo lavorano. Questo è quello che volevo dire, fermo restando che tutti siamo coscienti anche là che la situazione è quella di uno stallo, e che quello che loro dicono molto chiaramente è che noi abbiamo bisogno di una contraerea seria, perché avendo una contraerea seria noi possiamo limitare non soltanto i danni, ma rendere edotto Putin, che la storia non è finita. Quindi questo è un po'
6: quello sul vertice del vertice dei volontari, sì, che in qualche modo si è cercato di fare, cioè proprio rafforzare questo aspetto antimissilistico, no, la difesa aerea. E noi ci fermiamo qui, grazie davvero Monica Frassoni, presidente della European Alliance to Save Energy, che è stata appunto questi giorni in Ucraina ad Odessa per il movimento MIN, movimento europeo di azione non violenta. Alla prossima.
3: 14 in punto, Radio Radicale. Questa era un'intervista di Valeria Manieri a Monica Frassoni. Noi chiudiamo il notiziario. In chiusura vi diamo una notizia che è uscita da poco. Alessandro Di Battista è ricoverato dalla giornata di ieri a L'Avana. Le sue condizioni sarebbero gravi. È stato ricoverato a seguito di un malore. Si trovava a Cuba per un reportage. Detto questo, io ringrazio Iva Radicev, che ha preso il posto di Piero Scaldaferri alla regia, e noi andiamo a seguire la rubrica di Andrea Billau, Fortezza Italia.
8: Radio Radicale, siamo all'appuntamento mensile con lo spazio IDOS in Fortezza Italia, il centro di studi. IDOS è il centro di studi che pubblica ogni anno il dossier statistico sull'immigrazione, il più importante documento sull'immigrazione nel nostro paese, ma non solo. E diciamo, tra virgolette, una sottomarca di questo dossier è l'osservatorio sulle migrazioni a Roma e nel Lazio, che è un volume

0: Appunto, abbiamo detto che questa è la 21ª edizione, quindi anche una piccola in sintesi storia di questo osservatorio, e poi andiamo proprio sul merito di quello che quest'anno propone.
1: Sì, come dicevi, l'osservatorio è un volume che IDOS pubblica ogni anno, il 21esimo questo appunto. È partito diciamo in nuce all'interno della Caritas di Roma e poi man mano insomma si è evoluto e oggi è cofinanziato insomma dall'Istituto di Studi Politici San Pio V ed è innanzitutto un volume che ha mantenuto nel corso del tempo diciamo questo leitmotiv, cioè è un volume corale, è un volume che raccoglie contributi di tantissimi ricercatori, ma anche operatori del terzo settore, ma anche di esponenti delle istituzioni, e proprio grazie a questo diciamo lavoro collettaneo insomma che poi io e Ginevra mettiamo insieme, si riesce ad offrire uno spaccato diciamo del territorio romano e laziale sotto vari aspetti, da tanti punti di vista diciamo così. Il fenomeno migratorio viene appunto trattato sia da sotto diciamo l'aspetto statistico, quindi socio-statistico attraverso i dati, ma anche attraverso degli affondi qualitativi, diciamo così, che provengono appunto dalle voci di cui ti parlavo prima. E l'osservatorio, no, noi diciamo sempre che è un punto di vista privilegiato, è proprio un osservatorio privilegiato, no, di quello che succede poi nel complesso in Italia, perché noi riusciamo a vedere, come dire, entrando più nello specifico, no? Con la lente, zoomando diciamo, sul territorio, ritroviamo quelle che sono diciamo, delle dinamiche, degli aspetti, delle caratteristiche, alcune volte amplificate, altre volte meno, che però, come dire, contraddistinguono poi quello che è l'andamento del fenomeno a livello nazionale. E se andiamo a vedere appunto i dati, quest'anno troviamo le novità principali, ma più che novità direi le conferme diciamo che troviamo descritte nel volume sono diverse diciamo. Innanzitutto la popolazione straniera si mantiene diciamo la sua caratteristica di ancora diciamo di salvezza demografica, perché è una popolazione che cresce rispetto a quella italiana che invece risulta in calo e che attraverso diciamo questo gioco di equilibrio riesce appunto a mantenere la popolazione complessiva della regione più o meno appunto in equilibrio, cioè non si rintraccia una diminuzione generale appunto degli abitanti in regione. A fine 24 sono oltre 650.000 i cittadini stranieri residenti nel Lazio, sono l'11% circa della popolazione, è una media, un'incidenza diciamo, più alta della media nazionale. E questa crescita, come dicevo prima, è sostenuta principalmente dai flussi in ingresso dall'estero. Sono stati oltre 30.000 le unità nette diciamo in ingresso dall'estero, i cittadini stranieri in ingresso dall'estero, e appunto è stato il vero e proprio motore diciamo di questa crescita, però allo stesso tempo, a differenza degli italiani, resta positivo anche il saldo naturale, cioè la differenza tra nascite e decessi, saldo naturale che però incontra diciamo una dinamica già da diversi anni di rallentamento, è quasi dimezzato nell'ultimo decennio, quindi dal 2015, e principalmente per un calo delle nascite, ma anche per il progressivo invecchiamento della popolazione straniera. Resta però importantissimo l'impatto appunto di questa componente proprio sulle nascite, perché noi abbiamo sempre nel 24 circa 5.000 nuovi nati in regione, che corrispondono al 14% delle nascite complessive, e percentuale che sale a più del 20% se includiamo i nati da coppie miste, quindi da italiani e stranieri. Quindi come prima caratteristica diciamo questa funzione di riequilibrio, diciamo, della

0: bilancia demografica. Come seconda cosa si riconferma il fatto che la popolazione straniera sia più giovane di quella italiana. Noi lo sappiamo, diciamo, che si colloca principalmente nelle fasce di età diciamo centrali, il 75% ha meno di 50 anni a confronto del 50% degli italiani, e proprio questo, diciamo, differenziale anagrafico sostiene quella che è anche la base occupazionale, perché appunto si concentra nella fascia di popolazione attiva, che è la potenziale forza lavoro, diciamo, del mercato appunto del lavoro, e ha un peso corrispondente di popolazione inattiva, cioè minori sotto i 15 anni o persone anziane, che è praticamente la metà di quello degli italiani. Quindi sostiene la popolazione attiva straniera, sostiene un peso di popolazione inattiva che è circa la metà di quello degli italiani. Però è una popolazione che, come dicevo prima, sta invecchiando, non è immobile, diciamo. E questo invecchiamento, come dire, segnala però anche un percorsi di stabilizzazione, un progressivo radicamento appunto dei percorsi migratori di lungo respiro. E sono tanti, diciamo, gli indicatori che ci raccontano questo. In primis il fatto che circa un terzo dei permessi a termine validi in regione a fine 24 sia per motivi familiari, quindi sia a seguito di ricongiungimento, e anche il fatto che circa il 60% dei permessi complessivi sia un permesso di lungo periodo, che quindi viene rilasciato dopo una residenza, una permanenza quinquennale, anche a seguito di altri requisiti, tra cui un reddito stabile, abitazione, eccetera, eccetera. E la stessa percentuale di permessi familiari li troviamo anche nei nuovi permessi rilasciati durante il 2024. Quindi non è solamente, diciamo, una presenza di stock, ma è anche l'andamento ultimo di come sta evolvendo anche il panorama dei soggiornanti in regione. Sono tutte dinamiche, diciamo, che ritroviamo a livello nazionale, quindi noi, come dire, come dicevo prima, le riosserviamo a livello locale e così, insomma, riusciamo anche a coglierne poi le sfumature. Un altro indicatore fondamentale di stabilizzazione, che ci conferma appunto il radicamento di questa popolazione, sono le acquisizioni di cittadinanza, che per molti diventano proprio l'approdo ultimo, diciamo, no, di questo processo di stabilizzazione. Nel 24 sempre sono state oltre 16.800, è stato registrato un nuovo record storico, diciamo, di acquisizioni, e la cosa interessante è che proprio 9 acquisizioni su 10, quindi oltre il 90%, riguardano da un lato sia percorsi ultradecennali, no, a questo punto di residenza, e dall'altra parte sono permessi per altri motivi, la cui maggioranza però riguarda minori a cui è stata trasmessa appunto la cittadinanza dai genitori che l'hanno acquisita in precedenza, o anche neomaggiorenni che l'hanno acquisita appunto al compimento del 18° anno di età e che sono nati in Italia, naturalmente. Mentre resta residuale o comunque inferiore al 10%, le acquisizioni per matrimonio. Acquisizioni per matrimonio che nel 2018 invece arrivavano quasi a coprire un quarto delle acquisizioni complessive, quindi anche questa evoluzione ci dà il polso un po' di come sta cambiando, di come è cambiata, diciamo, il panorama migratorio nel corso degli anni. La caratteristica, una delle caratteristiche poi principali che ha il Lazio, insomma, e il fenomeno migratorio nel Lazio, è quello che si concentra fortemente all'interno della città metropolitana di Roma, in primis nella capitale, che è un vero e proprio, diciamo, magnete catalizzatore, diciamo, no? Conta che oltre l'80% della popolazione straniera in regione risiede proprio nella città metropolitana, e però all'interno, diciamo, di questo territorio si notano anche delle scelte insediative come dire, diverse, a seconda anche delle caratteristiche che hanno le singole collettività. Quindi magari noi abbiamo non lo so, collettività prevalentemente o tendenzialmente più legate a un lavoro nel commercio o nei servizi, che come ad esempio cittadini filippini, bangladesi e anche cinesi, che si iperconcentrano proprio nella capitale, e invece altre collettività come romeni e albanesi che tendono a diciamo, distribuirsi prevalentemente nell'hinterland. Il panorama delle cittadinanze, che sono 189 quelle presenti e rappresentate in regione, resta però dominato dalla Romania, scusa, e assorbe appunto circa il 30% degli stranieri. Poi seguono il Bangladesh, che ultimamente, diciamo, si è dimostrato una collettività molto dinamica, e poi troviamo ancora Filippine, India e Ucraina. Se poi passiamo anche al lavoro, al mercato del lavoro, anche qui diciamo, la presenza straniera è molto consistente. Noi abbiamo oltre 400.000 lavoratori stranieri iscritti all'INPS in regione, che corrispondono circa al 18% del totale, ed è altissima la partecipazione al lavoro, perché la percentuale di questi lavoratori sul totale degli iscritti all'INPS, che comprende anche percettori di disoccupazione e pensionati, supera o comunque sfiora l'85%, a differenza degli italiani, la cui percentuale resta sotto il 60%. E, un altro dato diciamo, significativo è quello delle attivazioni di nuovi contratti, delle nuove assunzioni. La percentuale rivolta riguardante stranieri è del 15%, e se poi andiamo a guardare i settori diciamo, di inserimento, anche qui come dire, si riconferma un po' quelle che sono diciamo, le principali caratteristiche dell'inserimento in ambito lavorativo, cioè prevalentemente concentrato in pochi settori e comparti. Noi abbiamo addirittura l'80% dei lavoratori nel comparto domestico rappresentato da stranieri, e circa il 60% nel comparto agricolo. È anche una distribuzione, oltre che, diciamo, che oltre a subire, diciamo, questa forte ripartizione per settori, registra anche una frattura di genere, perché noi abbiamo gli uomini stranieri principalmente concentrati nell'edilizia e nell'agricoltura, anche nei servizi, ma diciamo con una rappresentanza molto più spiccata in questi due settori, mentre le donne sono concentrate in modo schiacciante nel terziario. Conta che nell'area romana il 92% circa delle assunzioni femminili si concentra proprio nei servizi alla persona, nella pulizia e nell'assistenza domestica. Cosa emerge però come conseguenza anche, diciamo, di questa concentrazione in determinati settori? Che noi abbiamo nell'area romana un 51%, quindi più della maggioranza dei lavoratori stranieri, che ha un titolo di studio medio-alto, e che però ricopre delle competenze, delle professioni a bassa qualifica.
1: Ecco, Raniero, sì, no, dico, questo ultimo dato che ci hai dato, poi magari puoi completare sì, anche con altri dati, però mi permette di passare a Ginevra, perché abbiamo appunto, entriamo nella seconda parte della trasmissione, anche come tempi, e appunto ci hai dato già un dato critico, no? Quindi tra insomma i titoli di studio e quello che poi fanno, e diciamo che in questo osservatorio vengono denunciate molte altre criticità. In particolare voi scrivete che ci sono 13 capitoli di denuncia e vorrei che Ginevra De Maio ce li descrivesse.
2: Sì, buonasera a tutte e tutti. Allora, effettivamente, oltre che aggiornare i dati statistici, ogni anno il nostro rapporto consente di monitorare un po' qual è poi la qualità della vita dei cittadini immigrati nella città di Roma, nella sua provincia e nel resto della regione. E nell'anno appunto 2024 sono emerse diverse problematiche. Noi abbiamo detto che appunto almeno 13 capitoli evidenziavano delle difficoltà particolarmente gravi, diciamo, nell'inserimento sociale, soprattutto della popolazione immigrata, di una parte della popolazione immigrata. Toccando diversi argomenti, ora questi capitoli possono, appunto, si occupano di aspetti relativi all'accesso alle cure sanitarie, perché abbiamo degli approfondimenti su alcune periferie della città di Roma, Bastoggi, tutto il territorio di Ostia, Ostia, diciamo, la parte vicino al porto, e la stazione di Roma Tiburtina, che con caratteristiche diverse l'una dall'altra, però sono accomunate appunto da una presenza di persone che hanno difficoltà di accesso alle cure sanitarie. Lo testimonia Medu, che ha appunto una unità mobile con cui si sposta in questi territori e cerca di intercettare i bisogni. La gran parte di queste persone sono di cittadinanza straniera, a Roma Tiburtina, perché è una zona di Roma dove passano molti migranti transitanti anche, quindi non parliamo della popolazione residente o inserita nel mercato del lavoro, di cui accennava prima Raniero Cramerotti, ma di potenziali richiedenti asilo che spesso non hanno neanche interesse a rimanere a Roma, passano attraverso la città per, nelle loro intenzioni, raggiungere magari anche altri paesi europei, e però di fatto si fermano per un po' di tempo e non hanno né un tetto sulla testa né appunto orientamento per anche le cure sanitarie. E Bastoggi e Ostia un po' diversi come territori, perché in realtà qui le problematiche di accesso ai servizi riscontrate da Medu tra persone che in realtà vivono lì da tanto tempo, quindi che vivono però evidentemente in condizioni, in una parte del territorio emarginata, lasciata un po' fuori dal circuito ordinario dei servizi e dei diritti. Ci sono almeno due capitoli dedicati alla popolazione rom, al diritto d'asilo, al sistema di accoglienza e alla marginalità abitativa. Alcune di queste tematiche sono poi connesse tra di loro, perché appunto spesso, ad esempio, quella che è stata definita marginalità abitativa, perché è fatta da tante condizioni, però non parliamo, diciamo, di abitazioni, ma da tante condizioni, però non parliamo, diciamo, di abitazioni marginali sul territorio, parliamo di persone che non hanno appunto un'abitazione stabile o addirittura proprio senza fissa dimora, perché in effetti tra le persone che vivono per strada nella città di Roma in particolare, il numero di stranieri è molto alto, rappresentano la maggioranza. Tra le persone che sono morte sulla strada per le condizioni appunto estreme, no, della loro vita e le condizioni di salute spesso gravi, 8 su 10 sono risultati di cittadinanza straniera. Chiaramente parliamo in valori assoluti, per fortuna, di numeri bassi rispetto ai 650.000 residenti, però il rapporto rispetto al rischio appunto anche di vivere per strada o di morire, perché senza una privi di casa e di sicurezza per sé, rispetto agli italiani è molto più a svantaggio appunto delle persone straniere. E quando andiamo a vedere chi sono per lo più queste persone che vivono immigrate, che vivono fuori dall'inserimento così ordinario, con un'abitazione, con accesso ai diritti, sono per lo più persone che vengono dal Nord Africa, da paesi da cui arrivano molti richiedenti asilo, quindi questo induce a pensare, non abbiamo ovviamente, diciamo,

0: equivalenza tra le due cose, però molto probabilmente le gravi carenze di cui vorrei parlare del sistema di accoglienza, ad esempio, producono questo, che ogni anno, non venendo risolti i problemi dell'accoglienza dei richiedenti asilo, un numero sempre più alto di persone rimane per strada, perché sono appunto persone che non hanno ancora una rete di conoscenze, tantomeno di familiari a cui appoggiarsi. E dico questo perché appunto osservando il sistema di accoglienza e integrazione del Lazio, il SAI, che è appunto il sistema ordinariamente preposto in Italia per accogliere chi ha ricevuto l'asilo o le persone vulnerabili che ne fanno richiesta, ha dei numeri che sono cresciuti negli anni ma che sono ancora bassi. Noi abbiamo 39 progetti che fanno parte del circuito SAI in tutta la regione e l'anno scorso erano 40, quindi intanto possiamo dire che sono diminuiti i progetti all'interno del SAI. I posti sono poco più di 3.300 e a differenza dei progetti i posti sono aumentati, quindi c'è un aumento sia in termini di accoglienza, però probabilmente con un numero medio di persone più alto nelle stesse, all'interno degli stessi progetti rispetto all'anno precedente, e però non è distribuito ad esempio in maniera equilibrata su tutto il territorio, perché i posti SAI, abbiamo detto 3.300 nel Lazio, sono per la gran parte per l'accoglienza ordinaria, ma sono anche riservati a minori stranieri non accompagnati che non possono stare nelle stesse strutture degli adulti e a persone che possono avere disabilità o disagio mentale. Ora, i posti per i minori stranieri non accompagnati sono 117 e però non sono presenti in tutte le province. Troviamo questi centri per minori soli solo a Roma, a Latina e a Rieti. E se guardiamo ad esempio ai posti per persone con disabilità o disagio mentale, sono soltanto a Roma, le altre quattro province non ne hanno, quindi ci sono degli squilibri nella regione da questo punto di vista. E soprattutto diciamo, lo squilibrio più preoccupante è il confronto tra questi centri del SAI e i CAS, che sono i centri di accoglienza straordinaria. Questa parola magica è diventata in realtà sinonimo del contrario, perché i centri che dovevano essere straordinari in Italia, questo non è un problema esclusivamente laziale ovviamente, però qui si vede in maniera più grave quello che comporta, appunto i CAS da straordinari in realtà sono diventati la struttura su cui noi basiamo l'accoglienza dei richiedenti asilo. Nel Lazio il 75% dell'accoglienza è appunto ristretta all'interno dei CAS. Dico ristretta perché hanno delle condizioni di accoglienza decisamente più basse rispetto al SAI, e quindi se abbiamo il 75% nel CAS vuol dire che nel SAI sono accolti, cioè l'accoglienza e la disponibilità dei posti è del 23%. Questa sproporzione ha delle conseguenze. Intanto appunto l'anomalia che noi abbiamo ad esempio 10.000 persone, 10.800 persone che sono state accolte nei CAS nel 2025 e nel SAI erano 3.009 e anche i posti la proporzione è più o meno questa, quindi tre volte di più sia di persone che di posti programmati in quello che doveva essere il circuito straordinario. E potrebbe sembrare diciamo tutto sommato non così grave, si potrebbe pensare che l'importante è che li accogliamo, ma sono le condizioni nei CAS che appunto preoccupano, perché poi nel contesto del Lazio esplodono tutte le problematiche che i CAS portano con sé. La prima è la grandezza di questi centri, mentre nel SAI noi abbiamo piccole strutture con poche persone e quindi si può fare un percorso di insegnamento della lingua italiana, di inserimento sul territorio, di formazione. I CAS, che tra l'altro già dai decreti sicurezza Salvini non possono più erogare ad esempio corsi di lingua italiana, mediazione interculturale, supporto psicologico, tutto questo non c'è più, sono anche in aggiunta molto grandi, circa il 70% della capienza dei posti nella nostra regione previsti nei CAS si concentrano appunto in centri che hanno da 50 a 300 posti oppure addirittura da 300 posti in su. E questi casi di centri con oltre 300 persone sono due centri, sono gli unici presenti in tutta Italia, quindi l'eccezionalità del Lazio in questo caso è evidente, perché appunto soltanto qui succede. È un processo questo, perché dal 2018 che noi vediamo progressivamente nel Lazio ridursi i centri che avevano fino a 20 posti letto, che sono calati del 30% in questi anni, dal 2018 al 2024, e invece sono aumentati appunto i centri da 50 posti e oltre. E a questo aggiungiamo il secondo, diciamo, problema, che c'è un sovraffollamento cronico all'interno di questi centri. A fine 2024 erano almeno 586 le presenze, le persone in più rispetto ai posti, e nella provincia di Latina troviamo appunto la situazione più grave, perché il 41% dei CAS supera del 120% la soglia di, diciamo, prevista, no? Di posti previsti e autorizzati, e a Roma la gravità di questo si traduce nel fatto che il sovraffollamento è meno grave, ma è tutto concentrato in questi due centri che già di per sé prevedono di avere più di 300 persone al proprio interno, e erano anche sovraffollati.
1: Ecco Ginevra, siccome veramente il tempo corre e abbiamo, devo dire, 2 minuti e mezzo per concludere, ma questo, tutto questo che hai detto, in particolare questa ultima tranche di notizie, riguarda quella che si può, come voi avete definito, definire il diritto d'asilo in agonia. E questo è appunto un gravissimo problema che appunto, come dicevi te, è di tutto il paese, ma appunto in particolare nel Lazio. I due centri sono, mi pare, uno è Castelnuovo di Porto, vero? E l'altro non, qual è?
0: Oddio, l'altro adesso mi sfugge, uno è Castelnuovo di Porto.
1: Vabbè, insomma, ecco, diciamo, sì, il più famoso è Castelnuovo di Porto, infatti. Sì. Io mi dispiace doverti interrompere, perché appunto siamo veramente... Non so se Raniero vuole aggiungere qualcosa a conclusione di questa nostra conversazione, che purtroppo per il tempo e naturalmente non è riuscita a dare l'idea di questo importante studio, ma magari ci puoi dire come i nostri ascoltatori possono fare per entrarne in possesso.
2: Sì, noi abbiamo presentato il volume lo scorso 24 di giugno, e il volume è disponibile sul nostro sito, è acquistabile sia in formato cartaceo che sia in formato digitale. E niente, nel senso, basta fare richiesta, e noi siamo ben contenti, diciamo, di condividere questo nostro lavoro con tutti, anche in particolare con gli operatori, con i, diciamo, decisori politici, insomma, in maniera tale da riuscire, se non dico a orientare, almeno, come dire, a stimolare un cambiamento, per quanto piccolo, verso appunto una società più coesa, più accogliente.
1: Molto bene, allora grazie a Raniero Cramerotti, grazie a Ginevra De Maio, e un appuntamento a una prossima puntata dello spazio IDOS in Fortezza Italia. Grazie.
0: Grazie.
2: Grazie.
3: È la voce di Andrea Billau per Fortezza Italia, 14:32 minuti. Adesso il Maratoneta, trasmissione a cura dell'Associazione Luca Coscioni per la Libertà di Ricerca Scientifica.
4: Il Maratoneta, trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la Libertà di Ricerca Scientifica.
5: Sabato 29 agosto 2026. Un buon pomeriggio a chi è in ascolto da parte di Peppe Brescia. Con la puntata del Maratoneta di oggi si chiude il nostro ciclo di 3 episodi dedicati all'approfondimento della questione procreazione medicalmente assistita, con l'audio tratto dall'evento PMA per tutte, a che punto siamo e cosa succede dopo le 50.000 firme, incontro organizzato dall'Associazione Luca Coscioni lo scorso 8 luglio presso la Casa Internazionale delle Donne di Roma. Il panel che vi proponiamo oggi per chiudere il cerchio è intitolato «Cosa ci aspettiamo dalla politica e i passi successivi?». Una tavola rotonda che ha visto la presenza di parlamentari e rappresentanti delle forze politiche disponibili a sostenere la proposta popolare PMA per tutte. Il panel è stato moderato dalla giornalista Maria Novella De Luca e ha visto gli interventi degli onorevoli Ivan Scalfarotto, senatore di Italia Viva, Susanna Camusso e Cecilia D'Elia, senatrici del Partito Democratico, e di Marilena Grassadonia, esponente di Sinistra Italiana. A chiudere l'evento, le conclusioni di Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni. Buon ascolto.
6: Buonasera e grazie a tutte e tutti di essere qui. Io sono Maria Novella De Luca di Repubblica e coordinerò questo incontro che io credo che rappresenti quasi il cuore di questo bellissimo convegno, anche perché qui speriamo di poter dire qualche cosa che guarda il futuro. Volevo dire mi associo ai ringraziamenti all'Associazione Coscioni, con la quale appunto fin da prima del referendum sulla legge 40 abbiamo fatto un grandissimo lavoro di informazione e una grande battaglia per demolire quella legge che, grazie alle sentenze della Corte Costituzionale, oggi diciamo ne restano soltanto alcuni divieti, uno dei quali è quello di cui stiamo discutendo stasera. In tutti questi anni, da quando è stata appunto approvata quella terribile famigerata legge del 2004, io credo che sia cambiata la coscienza nel paese di che cosa significhi la procreazione medicalmente assistita, anche perché in contemporanea in questi 20 anni abbiamo assistito ha un aumento delle problematiche procreative enorme, davvero enorme. L'Associazione Coscioni ha fatto un lavoro di informazione straordinaria e capillare, anche perché attraverso le storie delle persone, le storie delle persone che affrontavano queste tragedie e che via via poi ottenevano giustizia nei tribunali. E come si diceva nel panel precedente, questo ha pagato, perché appunto poi molti dei divieti sono stati abbattuti, ma la legge 40 è ancora lì. È ancora lì a fare danni. Mentre sentivo l'intervento di prima, volevo sottolineare che addirittura oggi le donne single possono fare l'adozione internazionale, anche questa, se ci pensi, è veramente una contraddizione, però è stato fatto un passo in avanti, ma anche lì grazie ai tribunali. Però nonostante questo, perché una donna single non può accedere alle banche dei gameti? Perché si deve impedire, con uno stigma morale, che si facciano dei bambini in Italia tra coppie di donne, o che appunto non naturalmente una donna sola li possa mettere al mondo. Allora, io vi presento intanto gli amici parlamentari che sono qui: Ivan Scalfarotto, Cecilia D'Elia, Susanna Camusso e abbiamo Marilena Grassadonia, che no, che però fa parte di Sinistra Italiana ed è responsabile dell'ufficio, se non c'è più, vabbè, ok, va bene, e Filomena Gallo, che poi farà le conclusioni di questo panel. Io darei subito la parola a Susanna Camusso e il punto di fondo è questo: in Parlamento a questo punto sono state depositate 50.000 firme e continua a crescere, le firme continuano ad arrivare, però ci vuole un impegno. Perché proprio come ci dicevano poco fa, quante leggi di iniziativa popolare sono state depositate e sono rimaste lettera morta. E quindi qual è l'impegno che appunto ad esempio il PD potrebbe prendere rispetto a questo tema? È vero, siamo a fine legislatura, il tempo è poco, ma noi sappiamo che l'importante è aprire una strada. A te la parola.
7: Grazie all'Associazione Luca Coscioni, non solo per aver organizzato questo panel coinvolgendoci, ma anche per l'insieme dei contributi che ci sono stati nell'arco di questo tempo, che hanno una caratteristica che credo che sia rara in questa stagione politica, che è provare ad affrontare il merito delle scelte e delle cose che ci sono, invece che limitarsi, vuol dire, la riproposizione di slogan. La prima risposta che vorrei darti: io spero che la legislatura finisca subito. Lo dico, come dire, per il bene del paese, prima ancora che per le questioni che ci stiamo proponendo, perché guardandola dal punto di vista di chi è in Parlamento, non c'è mai solo la questione, c'è una proposta di legge su un'altra proposta di legge, c'è anche il quadro delle cose che stiamo facendo. Seconda cosa su cui vorrei provare a ragionare, essendo io nella mia vita precedente stata una di quelle che ha organizzato il referendum contro la legge 40 e ha vissuto, come dire, in un contesto diverso da quelli di cui abbiamo parlato qui, che era un contesto di un grande sindacato, tutte le contraddizioni che fece esplodere quella scelta, perché non fu, come dire, una scelta di quelle che, vabbè sì, l'abbiamo fatto, pace d'amen, no. Fu una scelta molto complicata, compreso il primo passaggio, che era perché riguardava anche i lavoratori e le lavoratrici e non semplicemente, come dire, movimenti che si occupassero di altro. Ho assolutamente presente il clima in cui si determinò quella battaglia tra fuori e dentro il Parlamento, in realtà, perché io non ho un grande ricordo di mobilitazione dentro il Parlamento, invece un ricordo di mobilitazione estranea, come dire, all'esterno del Parlamento. Abbiamo in questa maratona parlato molto del come il clima non sia più quello di allora. Non c'è dubbio che il clima non è più quello di allora, non c'è dubbio che i bisogni, le scelte delle persone hanno dimostrato l'arretratezza di quella legge. Che sia però un clima meraviglioso, io questo non mi sento di dirlo. Cioè, una cosa è sapere che sono maturate molte cose, sono cambiate anche le paure rispetto alla tecnica, c'è, come dire, la possibilità di incontrare, misurarsi con gli effetti che ci sono stati e su come sono caduti, grazie alla Corte Costituzionale, una serie di storture, però io registro un arretramento pesante. Cioè, mi misuro con il fatto che questo è il Parlamento che ha prodotto più reati della storia della nostra Repubblica, che li ha prodotti, come dire, in una logica vendicativa contro qualunque forma di differenza, qualunque, da quelle, come dire, della identità delle persone a quella semplicemente dell'essere giovane e avere delle tendenze diverse, e che ha reintrodotto una morale della famiglia che in fondo negli anni precedenti era stata gran parte smontata, anche se eravamo lontani da, e che ha rifiutato anche una cosa che pure era a un certo punto dentro il dibattito, che era: continuiamo in una strada prevalentemente di diritto penale nel contrastare la violenza contro le donne, ma insieme facciamo dei passi avanti rispetto al tema prevenzione, educazione socioaffettiva, eccetera, eccetera, eccetera. E su tutte queste siamo stati stroncati in malo modo, perché, ahimè, il DL Valditara è lì a dimostrare, come dire, l'abisso tra una stagione di avanzamento, seppur faticoso, e come dire, la reazione invece del dibattito parlamentare. Perché faccio questa precisazione? Perché, per esempio, io, Cecilia, Cecilia è la prima firmataria di una proposta di legge che è stata presentata all'inizio legislatura in Senato, che prevede anche altre cose, per esempio si occupa di matrimonio ugualitario, si occupa anche di altri elementi, ma che dal punto di vista dell'intervento sulla legge 40 è assolutamente sovrapponibile a questa legge di iniziativa popolare, che peraltro abbiamo firmato anche noi. Quindi non è che non pensiamo che il merito di questa legge sia necessario, la condividiamo, l'avevamo proposta anche in una legge nostra. Ci misuriamo con un Parlamento che non farebbe, come dire, fatica, per ragione dei numeri e per ragione della modalità con cui si sta muovendo il Parlamento, ad affossarla. E questa, sempre nella speranza che la legislatura finisca ieri e quindi, come dire, ci risolva il problema, questa però è una riflessione da fare, che è una riflessione, come dire, che non è solo legata a una complicata vita dei progetti di legge di iniziativa popolare nel Parlamento. Io sono, come dire, propositrice e firmataria di progetti di iniziativa di legge popolare che risalgono sempre alla mia vecchia vita. Ho continuato, come dire, serenamente a trovare chi mi li ripresentava, e sempre li stanno, anche se abbiamo raccolto un numero di forme straordinarie. Le modifiche dei regolamenti hanno introdotto, come dire, dei vincoli temporali. Esiste un vincolo per cui dal momento in cui l'ha presentata non possono passare, ma in questa legislatura è successa un'altra cosa che io non mi ricordo nelle precedenti, non ho detto che sappia tutto, ma non me la ricordo, e cioè l'idea di usarle per bocciarle, non per discuterle. Adesso nessuno credo abbia mai presentato una legge di iniziativa popolare pensando che il Parlamento si limitasse a sottoscriverla. Il Parlamento ovviamente fa il suo mestiere. Nelle poche occasioni in cui l'ha fatto, ha fatto il suo mestiere, quindi ha anche modificato, è intervenuta, si è confrontata con chi aveva presentato quella proposta di legge, ma l'ha trattata come una proposta di legge. Io quello che ho visto in questi 4 anni è che una proposta di legge di iniziativa popolare è un oggetto che viene messo in Parlamento all'unico scopo di bocciarla il prima possibile e farla sparire dalla discussione. Allora, io credo che queste siano tutte cose che bisogna in qualche modo valutare. Quando, come dire, qualcosa è cambiato, adesso gli esempi possono essere difficili perché è stata una legislatura tutta fatta di atti governativi, di decreti legge, di pochissima iniziativa parlamentare, però c'è un tema che si ripropone nei secoli e si ripropone anche in questa occasione: come si condiziona un Parlamento che ha queste maggioranze e questa modalità di agire? Perché questa è in realtà la domanda che bisogna farci. E allora, con lo straordinario lavoro che ha fatto l'associazione, il fatto che ci siano tante associazioni, che ci sia la raccolta di firme e così via, questo è il gradino da cui partire, cioè la costruzione di una coscienza collettiva e di una iniziativa diffusa che dica al Parlamento: guarda che non te la puoi cavare, nel senso che non puoi semplicemente prendere quella proposta, trovare un giorno del calendario d'aula in cui la bocci, ma devi costruire comunque quantomeno una dialettica. Poi ci sono rischi anche in questo, come dire, con Filomena ci è capitato di discutere di fine vita. Io, come dire, sono tra chi è molto amareggiato del fatto che si possa fare il tipo di discussione che si sta facendo sul fine vita, ma qui, come dire, i colleghi che ci sono hanno, credo, più o meno tutti la stessa sensibilità, quindi non sto svelando nulla che distingua. Allora, io credo che di questo bisogna profondamente invece ragionare. Credo che bisogna, come dire, trovare i modelli di comunicazione. Credo che bisogna avere un po' meno paura, nel senso che quella stessa, e poi su questo chiudo, che sto facendo lunga, quella stessa registrazione che io facevo dell'arretramento che misuro in questi anni, credo che sia un mix di capacità comunicativa e di ideologia diffusa a piene mani dalla nostra destra e dalle destre internazionali che si muovono, ma anche un po' dalla rassegnazione a non prendere parola. Cioè, come se non corrispondesse a questa offensiva una capacità, qui mi riferisco alla politica, ma ai movimenti, alle associazioni, cioè a tutta un'altrettanta capacità di ricominciare a occupare le piazze, a occupare lo spazio di dibattito, come dire, in qualche modo una rassegnazione, che tanto la forza di quei numeri è tale che non ci sono degli spazi. Io credo, anche perché vorrei che non ci sia di nuovo un altro governo Meloni, quindi anche per, come dire, pensare alla prospettiva, io credo che dobbiamo immaginarci una stagione di reazione in qualche modo, non di rabbia interiorizzata e che c'è, si esprime ma non trova modo di coinvolgere altri e altre in questa iniziativa, e quindi provare ad immaginare una campagna, cioè insieme alla campagna per la firma, immaginare la campagna di coloro che non sono stati ancora raggiunti, che non hanno ancora fatto le firme, che mette insieme anche altre voci, che mette insieme quella parte di Parlamento che comunque invece c'è su queste battaglie e ha voglia di esserlo, e prova a farne un tema. Mi ricordo che lo dicesse, mi è stato detto più volte oggi pomeriggio, un tema di interesse generale delle persone, non dello schieramento, non della, come dire, delle posizioni politiche, ma delle persone. Ricominciamo una capacità di dire che le nostre mobilitazioni, a fronte di un'ideologia imperante della destra, ricominciano a parlare di come quest'uso ideologico della famiglia sia in realtà una cosa che deprime invece la libertà delle donne in particolare, ma in generale tutte le libertà. Partendo da una cosa, qual è il tratto comune perché questo sia un elemento che rimobilita? Io devo dire che penso che bisogna ricominciare a parlare di autodeterminazione, perché se noi leggiamo tutti i processi che sono stati introdotti, sono tutti processi che magari non hanno, come dire, cancellato, non è stata cancellata la legge 194, è stata resa sempre più impossibile da praticare. In nome di cosa? In nome del fatto che di autodeterminazione delle donne non si parla più. Mentre io invece penso che tutte queste discussioni, la PMA, la GPA, l'aborto, l'educazione, siano tutte cose che devono ripartire dal fatto che l'autodeterminazione c'è se c'è libertà. Se non c'è libertà, non è più vero che noi siamo in grado di autodeterminare le nostre vite.
8: Allora, io adesso passerei la parola a Ivan Scalfarotto, senatore di Italia Viva, e come dire, ricomincerei da alcune suggestioni che ci ha posto Susanna Camusso. La prima è quella che riguarda i tempi, no? Perché questo è importante, no? Susanna dice: io vorrei che questa legislatura finisse subito, anche perché abbiamo visto che spesso in questi anni portare una legge di iniziativa popolare in aula vuol dire farla bocciare, così uno se ne libera subito e la discussione nemmeno comincia. E nello stesso tempo mi viene da dire che però aver aperto per esempio questa campagna PMA per tutte è già qualche cosa che entra nella cultura comune, nel senso che tante persone, ma anche tante donne che non sfiorate dal problema, perché questo fu anche uno dei problemi del referendum del 2004, che chi non era interessato al tema o al tema dei diritti civili non andò proprio a votare, e quindi fu una tragedia. Ecco, in un certo senso questa campagna, come spesso fa l'associazione Coscioni, apre una breccia culturale. Breccia culturale nella quale, dice Susanna Camusso, si devono inserire anche i partiti, nel senso di come dire, abbracciare questa campagna per poi portare a casa una legge.
9: Sì, grazie. Innanzitutto buonasera a tutte e a tutti, e grazie all'associazione Luca Coscioni, assai cara al mio cuore, per tutto quello che fa. Ma io sarò brutale, se me lo consentite, ripartendo da quello che diceva Susanna. La breccia culturale è importantissima. però, come dicono gli inglesi, the bottom line, cioè la cosa, la riga in fondo al bilancio, sono i numeri in aula. Votare è importante. Votare giusto è importante. L'esito delle elezioni è importante. Se Donald Trump non avesse vinto le sue prime elezioni per pochissimi, anzi con meno voti popolari di Hillary Clinton, non avrebbe eletto, non avrebbe nominato 3 giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti, i quali non avrebbero smontato il diritto federale all'aborto come hanno fatto. Quando è stato eletto Donald Trump, le conseguenze di quell'elezione sono state conseguenze che porteremo avanti per anni, per generazioni, perché quei 3 giudici della Corte Suprema stanno lì a vita. Ora, una delle differenze principali, secondo me, anche se se ne parla poco, tra la destra in questo paese e la sinistra e le opposizioni, è che la destra è portatrice, lo diceva anche Susanna in qualche modo, è portatrice di un progetto politico-culturale ideologico, confessionale, che stabilisce che lo Stato possa frapporsi al diritto della alla felicità delle persone sulla base di una visione che è una visione rispettabile, una visione anche molto diffusa nella società, ma che non è la visione di tutti. Io ho fatto riferimento al diritto alla felicità, quello della Costituzione degli Stati Uniti, che quando lo citiamo lo facciamo sempre un po' ridacchiando come fosse una cosa esotica. Quel diritto alla felicità è una cosa fondamentale, perché che cosa ci dice? Che lo Stato non si frappone alla realizzazione del progetto di vita individuale di tutte le persone che sono cittadine di quel paese. Noi abbiamo un apparato normativo che impedisce senza una ragione plausibile alle persone di questo paese, alle donne e agli uomini di questo paese, di autodeterminarsi, semplicemente. E lo vediamo in tantissime leggi. Lo vediamo in tantissime leggi, perché poi alla fine quello conta. Prima si diceva le unioni civili sono state 10 anni fa, non sono andate avanti, invece Zapatero nel 2005 ha fatto il matrimonio ugualitario. E grazie! Perché José Luis Rodríguez Zapatero nel 2005 aveva la maggioranza assoluta nelle Cortes. Non aveva Angelino Alfano in maggioranza, no? Non aveva una presenza trasversale di persone che hanno posizioni magari non uguali a quel progetto culturale, ma affini, magari più moderne, magari più aperte, magari più democratiche, ma con una sensibilità che riporta a quel credo, a quella fede che io rispetto profondamente, ma che da laico mi fa difficoltà accettare come un limite al mio diritto alla felicità. Allora, noi stiamo vivendo la vicenda del fine vita in questi giorni con delle situazioni veramente assurde. Noi ci siamo trovati davanti a alti dirigenti dello Stato, e segnatamente il presidente del CNR, che richiesto di fornire al Parlamento un aiuto a legiferare, ha detto cose in sede di audizione parlamentare, essendo un altissimo dirigente dello Stato, cose non corrispondenti al vero, cioè cose che la documentazione cartacea è stata in grado di smentire e poi anche le persone, testimoni dirette, hanno potuto smentire. Allora, tutto questo perché? Per impedire a persone che hanno già un diritto, perché gliel'ha riconosciuto la Corte Costituzionale, e che in molte zone d'Italia stanno già esercitando quel diritto, c'è un tentativo di fare in modo che quel diritto sia il più possibile ostacolato. Ora io, guardate, non è che penso che lo Stato non abbia un ruolo e non debba intervenire nella vita sociale. Penso però che lo Stato debba farlo per prevenire gli abusi, per prevenire i soprusi, per prevenire lo sfruttamento, per prevenire la violenza, l'induzione a tenere certi comportamenti. Ma dal mio punto di vista, quando qualcuno, nella pienezza della sua coscienza, ha deciso per sé di morire o di fare un figlio o di sposare una persona del proprio stesso sesso, qual è la ragione per la quale lo Stato interviene impedendoglielo? Cosa faccio di male io? Cosa tolgo io a qualcuno se posso sposare il mio Federico? E perché lo Stato me lo impedisce? Perché la legge mi vieta l'accesso a un istituto giuridico sulla base del mio orientamento sessuale in barba all'articolo 3 della Costituzione, che dice che le condizioni personali di ciascuno non devono essere un impedimento per l'accesso e il godimento dei diritti delle persone? Allora io penso che ogni qualvolta lo Stato vuole intervenire per vietare, sanzionare, impedire, deve avere un fortissimo elemento giustificativo, deve spiegare in uno Stato di diritto tutto ciò che non è vietato è lecito. Diceva bene Susanna che questa è una... Io sono in Commissione Giustizia, io sono incredulo davanti al numero di reati che sono stati creati. Noi non facciamo altro che approvare nuovi reati, nuove pene e riempire in modo incredibile le nostre carceri. Noi abbiamo il carcere di Sollicciano, una cui ala è stata recentemente sequestrata da un magistrato. Stiamo spostando i detenuti di Sollicciano perché un magistrato della Repubblica ha sequestrato un carcere per l'illegalità che c'è. Ma il reato cosa fa? È un messaggio identitario, non costa niente e serve a dire alla propria base elettorale ce ne stiamo occupando. Allora io però penso e chiudo che, guardate, l'unica possibilità, perché noi potremo raccogliere tutte le firme che vogliamo, potremo fare tutte le battaglie culturali che vogliamo, ma fin quando non avremo i numeri in commissione, in aula, cioè fin quando quelle battaglie non si trasformeranno poi nella possibilità, quando si vanno a contare le teste, che vuol dire sia approvare le leggi, significa anche fare i calendari delle commissioni, significa fare i calendari dell'aula, significa prendere quella proposta di legge di iniziativa popolare e discuterla e non bocciarla. Per fare tutto questo ci vogliono i voti. E se non ci sono, e più mancano i voti, più devi scendere a compromessi. No? Zapatero non dovette scendere a nessun compromesso, perché aveva la maggioranza assoluta delle Cortes. Quando noi abbiamo fatto l'Unione Civile abbiamo dovuto scendere a compromessi perché non avevamo la maggioranza assoluta della Camera dei Deputati né del Senato della Repubblica. Per cui il mio messaggio è: ciascun cittadino sia un agente di cambiamento. Come diceva Gandhi, cerchiamo di essere noi il mondo che vorremmo vedere, di realizzarlo, ma di essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo. Ma ricordiamoci che parte di tutto questo è l'esercizio del nostro diritto di voto. Avere una maggioranza che abbia un impegno preciso in questo senso e che lo porti avanti è il passo determinante, perché altrimenti, con tutto, anche il consenso popolare che noi per esempio sentiamo intorno alla legge sul suicidio medicalmente assistito, può bastare una minoranza seduta in Parlamento nel posto giusto per, diciamo così, stroncare sul nascere anche le più lodevoli iniziative politiche.
10: Grazie Scalfarotto. Mi sembra di capire da questi due interventi che non ci siano i tempi brevi e immediati per una azione legislativa in questo senso. E quindi forse la politica è anche, come dire, tempi, è anche pazienza. L'importante è, come dicevamo prima con Filomena, che la politica non deve promettere, ma deve farsi carico, deve sentire l'esigenza, no, di questa, del fatto che deve essere lecito per tutte le donne se vogliono poter diventare madri. Io adesso darei la parola a Marilena Grassadonia e poi tornerei da te, Cecilia, va bene? Ecco.
11: Aspetta.
10: Allora, appunto, rispetto a quello che dicevamo adesso, anche tu concordi con il fatto che non sia questo il momento di che non ci siano, non ci sia la possibilità reale di cambiare le cose da un punto di vista legislativo in questo momento, con questi voti, con questa maggioranza, e che magari rischiamo di trovarci di nuovo di fronte a una legge 40, perché ricordiamoci, no? La sinistra diceva bisogna fare la legge, poi la legge l'ha fatta Berlusconi, e forse sarebbe stato meglio nessuna legge, perché molto era possibile in Italia prima di quella legge, e poi per 20 anni l'abbiamo dovuta abbattere grazie alla Corte Costituzionale.
11: Grazie mille Maria Novella, intanto davvero saluto tutte le persone che ancora stanno qui, grazie all'Associazione Luca Coscioni, a Filomena Galle, a tutte e tutte voi per iniziative lodevoli che, come è stato

Oggi i numeri non ci sono favorevoli, però c'è anche da, secondo me, analizzare un po' la storia del nostro paese e provare a guardarsi dietro alle spalle per provare a non fare gli stessi errori che sono stati commessi. Perché è vero che le maggioranze parlamentari renderebbero tutto molto più semplice, ma è anche vero che la responsabilità politica di ogni comunità politica, di ogni partito, può fare la differenza, sia che esso si sieda all'interno di una maggioranza o che si sieda all'opposizione. Abbiamo visto 10 anni fa come è andata sulla legge sulle unioni civili, dove dei partiti politici che non facevano parte di quella maggioranza in qualche modo avevano preso un impegno ad approvare quella legge. Il passo indietro in quel momento di un partito che era il Movimento 5 Stelle, così come insieme a un passo indietro di una parte dei parlamentari e delle parlamentari del Partito Democratico, costrinse l'allora governo a mettere appunto un decreto, una fiducia su quella legge, e insieme ad Angelina Alfano si ebbe quel compromesso di cui prima si parlava. Io non volevo parlare della legge sulle unioni civili, però Ivan mi ha preso l'argomento e mi faceva piacere in qualche modo fare un ragionamento complessivo. Quando parliamo di diritti delle donne, quando parliamo di rispetto, di autodeterminazione, di controllo dei corpi, e quindi parliamo della legge sulle unioni civili rispetto alla genitorialità LGBTQIA+, quando parliamo della legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza, quando si parla della legge 40, che parla appunto dei percorsi di procreazione medicalmente assistita, ogni qualvolta si parla del diritto delle donne di autodeterminarsi nel proprio corpo, si ha sempre a che fare purtroppo con quel compromesso che arriva perché ci viene schiacciato addosso alla laicità dello Stato una confessione religiosa che improvvisamente la fa da padrone e che improvvisamente condiziona quelle che sono le scelte di parlamentari e di politici che dovrebbero invece rappresentare un'istituzione, quale appunto il Parlamento, in maniera laica e non dovrebbero in qualche modo essere condizionate dalla propria fede religiosa. Io rispetto profondamente ovviamente la fede religiosa di ognuno e ognuna di noi, però credo che ci sia un limite che non bisogna oltrepassare, perché quando si oltrepassa quel limite, le leggi che vengono fuori sono degli obbrobri. Perché la legge sulle unioni civili ha lasciato fuori un pezzo di comunità LGBTQIA+, i minori che dovevano essere quelli più tutelati, forse, direi anzi sicuramente. E la legge 194 ci ha consegnato e ci ha regalato un'obiezione di coscienza che rende inapplicabile quella legge nell'80% delle regioni del nostro paese. E la legge 40 ci ha consegnato appunto una legge che era un obbrobrio, se non quando poi è stata smontata pezzo per pezzo. Ora, noi di questo però dobbiamo farcene carico con un'assunzione di responsabilità enorme, perché non è sufficiente, lo dico a Susanna che raccontava appunto che il Partito Democratico ha depositato in Senato la legge che parla di matrimonio egualitario e anche di fecondazione assistita. Anche Alleanza Verdi Sinistra alla Camera ha fatto la stessa operazione, cosa che in un governo, in un Parlamento di questo tipo, con questi numeri, diventano anche elementi identitari in qualche modo per contribuire al dibattito pubblico. Ma oggi siamo e domani dobbiamo essere in un'altra fase. E la fase successiva è quella che ogni partito del campo progressista si assuma la responsabilità di lavorare collettivamente affinché queste proposte vengano davvero approvate nel Parlamento, anche facendo un lavoro certosino per provare a trovare anche diciamo dei supporti trasversali laddove pensiamo che non ce ne siano, perché purtroppo al nostro interno la storia ci insegna che non possiamo essere tranquille e sicure al 100% che tutto vada così come speriamo. E questa è una questione che secondo me va messa in evidenza. Un'altra cosa che va messa in evidenza, lo dico da donna di sinistra, che qua in qualche modo, voglio dire, ci tengo a rappresentare, è che oggi purtroppo viviamo in un paese in cui l'ipocrisia regna sovrana. Quante donne single conosciamo che tirano su i propri figli e le proprie figlie? Tantissime. E perché una legge di questo Stato vieta alle donne di autodeterminarsi in maniera singola, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, e poter diventare genitore e madre quando e come vuole? Questa è un'ipocrisia profondamente tutta italiana, e noi siamo lì che dobbiamo scardinare queste ipocrisie e dobbiamo anche provare a fare un passo avanti, che è quello, e lo ridico sempre e spesso, ogni qualvolta ci sono dibattiti che riguardano i diritti, il riconoscimento di pari diritti, continuare a lavorare affinché i diritti siano davvero per tutti e tutte e non rimangano privilegi, perché se no continuiamo a parlare di diritti civili,
in compartimenti stagni rispetto a quelli che sono i diritti sociali, e qualcuno nella storia c'è.

0: insegnato che invece diritti civili e diritti sociali devono necessariamente camminare insieme, perché io da donna delle istituzioni, da donna lesbica, da madre, da lavoratrice, non posso pensare di portare avanti una battaglia per il matrimonio egualitario, per una PMA per tutte, senza portare avanti una battaglia che mi renda dignitosamente presente all'interno del mio luogo di lavoro, che mi dia la possibilità di poter avere una casa in affitto se la voglio cercare con la mia compagna e non avere invece delle difficoltà quotidiane. Quindi io credo che oggi siamo in un momento storico in cui dobbiamo assumerci una responsabilità importante. Queste iniziative dell'Associazione Luca Coscione e di tante altre associazioni sono preziose, e chiudo su questo, perché ci aiutano a riconnettere quel filo che a volte si è un po' spezzato o diradato tra partiti politici, istituzioni, società civile, perché nelle istituzioni e nei partiti politici non sono tutti uguali, insomma possiamo anche dircelo che c'è chi prova a fare buona politica con molta fatica anche all'interno delle nostre stesse comunità e dobbiamo provare a fare squadra su questo. Quindi lasciamo da parte a chi mette per primo il cappello, la dico brutta, visto che io non sono parlamentare, me lo posso permettere, ma proviamo insieme a fare dei tavoli di lavoro per essere insieme tra partiti e tra forze progressiste che vogliamo sprovare, che stiamo provando a riorganizzare la speranza e riorganizzare in qualche modo un governo progressista di questo paese, a partire anche da queste tematiche, perché sono tematiche che toccano la vita vera delle persone, che toccano la carne delle persone. Io credo che siamo in una direzione buona. Sicuramente tanti passi indietro sono stati fatti in quest'ultimo periodo, ma è anche vero che c'è una coscienza collettiva che si è nuovamente risvegliata. Proviamo a fare squadra e a non nuovamente lasciarci un attimino perdere indietro da vecchie cose che insomma non piacciono, e quindi proviamo a guardare con ottimismo e a costruire insieme, diciamo, un nuovo futuro per questo paese.
1: Grazie Marilena, che appunto questo... Te lo do io. Questo è importantissimo, quello che tu hai detto su questo filo, no? Che bisogna tessere tra società civile, istituzioni e anche poi naturalmente la tessitura politica, perché proprio come accadde nel 2004, in fondo poi quel famoso referendum fece sì che ci furono, come dire, alcune donne, no? Che facevano parte del partito di Berlusconi, che votarono contro, e invece ci furono, diciamo, pezzi della sinistra cattolica, per esempio, che appunto votarono per la legge 40. Quindi in questo senso la politica è proprio fondamentale. Allora, Cecilia D'Elia, tu ci dai una visione, le conclusioni poi le farà Filomena Gallo, però già siamo a buon punto.
2: Sì, grazie, intanto grazie davvero per l'invito all'associazione, per aver organizzato questo pomeriggio e per la campagna, perché io credo che nonostante le difficoltà che abbiamo a mettere all'ordine del giorno le leggi di iniziativa popolare, in generale sono stati ricordati prima i dati, a far andare avanti proposte che sono di iniziativa parlamentare e non governative in questa legislatura, e anche le difficoltà dei numeri che sono state ricordate, io penso che una campagna attorno a una legge di iniziativa popolare così esplicita, no? PMA per tutte, in cui richiama in campo l'autodeterminazione delle donne e l'affidarsi alle loro scelte in materia di riproduzione, penso sia comunque una cosa importante e utile. E perché ritesse appunto un legame, una connessione, e proprio perché siamo anche dentro, io credo, una contesa con le destre, una contesa che non riguarda solo il Parlamento, riguarda la società. Perché pensate che cosa significa oggi Vannacci, che rivendica che il patriarcato è un elemento di ordine, no? Nella nostra società, e quindi la famiglia anche patriarcale, quella è un elemento di ordine. Allora, che in campo ci sia, in campo significa proprio nel rapporto con le persone, una per una, con una richiesta di una firma, no? Non solo la politica istituzionale, ma soprattutto le associazioni, che di questo hanno fatto una battaglia importante. Io penso non sia per nulla una cosa secondaria, al di là dell'esito, no, della messa in questa legislatura, perché anche io mi auguro che finisca più presto, per un puro caso siamo tre senatori e stamattina eravamo tutti in commissione congiunta affari costituzionali e giustizia contro il modo in cui questo governo recepisce un già scellerato patto sull'immigrazione che l'Europa si è dato, se possibile peggiorando, no, se possibile peggiorando quel patto, cioè tutto, solo la parte cattiva, no, del patto viene messo, diventa legge. Quindi io credo che questa sia una cosa molto importante, anche perché fa ordine rispetto a quell'impalcatura della legge 40 che era sbagliata in origine, cioè perché la sterilità era pensata come una cosa di coppia eterosessuale, perché il tema era il Far West, perché proprio c'era la paura ad affidarsi alla libertà e all'autodeterminazione, in particolare delle donne in questo campo. E questo è il tema, è il tema secondo me anche sulla GPA, anche se riguarda poi, no, si parla sempre di coppia, ma il tema di non prendere sul serio le donne che scelgono di fare, va bene. Comunque non allargo troppo. Allora, rispetto a questo, io penso anche, visto che l'abbiamo citato tutti e che io sono stata, all'epoca ero consigliera provinciale, ricordava Susanna, siamo stati quasi premiati dalla CGIL del Lazio per le firme che avevamo raccolto, vidimato, perché io potevo vidimare in quanto consigliera provinciale. E cioè, forse quel referendum, come disse allora una persona di cui avevo una grande stima, che è una delle parlamentari che hanno scritto sia il nuovo diritto di famiglia che la 194, Giglia Tedesco, forse l'abbiamo fatto troppo presto. Perché una legge poi si fa conoscere anche nel modo in cui interviene nella vita delle persone, e lì è veramente passata un'idea per cui se non eri un tecnico, uno scienziato che capiva di questo, oppure la Chiesa, no, che parlava di vita, lo si diceva all'inizio, Francesca, se non sbaglio, la religione e scienza hanno tacitato le persone. E io penso che tanto astensionismo sia stato anche proprio non capisco, perché ancora non era una cosa, Celeste faceva riferimento alle generazioni diverse, che impattava nelle vite dei singoli come oggi è in tante vite dei singoli. E questo lavoro che poi l'associazione Coscioni fa di rendere nome e cognome, no, su cui impatta una norma e di fare poi ricorsi, io credo sia molto importante anche per questo. Ecco, oggi tutti sanno cos'è la PMA, cioè, no, in ogni famiglia, cioè, no, tutti, appunto, ci sono figli che fra poco faranno dei figli nati con la PMA, quindi ci sono i nonni, no, quindi io penso che, però siamo anche dentro un contrattacco rispetto a questo, e quindi dobbiamo sapere che non sempre la società è più avanti, io ve lo dico, cioè non lo darei per scontato, ecco, penso che c'è una contesa su questo e noi ci dobbiamo stare dentro nella società. E quindi questa è una cosa molto importante. E per, siccome è questo il tema, io penso che Susanna non lo facesse per rivendicare, perché questa legge è firmata da Elly Schlein alla Camera, e quindi c'è, dice, il PD ci sta su questa, sull'accesso delle singole e sull'accesso delle coppie di donne. Ma il punto è oggi un altro, no? Cioè non sono le singole proposte dei partiti, è quale proposta facciamo noi come coalizione, quale chiarezza, no? E quindi il fatto che Ivan, che sta in quella gamba, che probabilmente potrebbe essere la più problematica, ma non è detto, su questi temi, però, no, perché questo, cioè io penso che l'altro giorno a una riunione qualcuno dice il problema non è il programma, io voglio sapere chi sono i parlamentari e la coerenza che hanno, però io credo che l'impegno sul programma, questo è molto importante, io credo che noi dobbiamo prenderlo chiaramente e dobbiamo sentirci tutti, come dire, presi da una battaglia che è chiaro che dovrebbe andare oltre gli schieramenti, che deve, proprio perché riguarda la vita dei singoli, tu non devi dare per scontato che chi sta nell'altro campo non ci sta. Però noi dobbiamo sapere che invece le posizioni si sono molto cristallizzate. Pensate che cioè, per la prima volta una riforma costituzionale è stata fatta senza un emendamento del Parlamento. E quindi il tema, no, come disarticolare i blocchi contrapposti è sempre molto più complicato, e quindi noi li dobbiamo disarticolare nella società, cioè dire a partire da questo esprimi un voto, no? Esprimi un orientamento, appunto dai una firma per una proposta. Quindi io penso che questo è l'impegno che noi intanto che siamo qui, e poi io penso come forze politiche, io credo che oggi alcuni non ci sono perché sono a Napoli, perché una parte, io penso che quella non è ancora tutta la coalizione, anzi non è ancora tutta la coalizione, una parte aveva lì un comizio, però noi dobbiamo prendere questo impegno perché questi sono i temi e perché non è una cosa che riguarda solo chi ricorre alla PMA, ma riguarda l'orizzonte possibile di tutte, e io credo che di tutte e tutti, rispetto a quello, anche Ivan l'ha citato, l'articolo 3, e qui non abbiamo lo Stato, abbiamo qualcosa di più dello Stato non si frappone. Abbiamo il fatto che lo Stato deve eliminare gli ostacoli, cioè non è solo immobile, deve fare qualcosa. Il comma 2 dell'articolo 3 dice che l'ostacolo deve fare qualcosa, no? Per eliminare quegli ostacoli che di fatto impediscono poi l'uguaglianza. E quell'uguaglianza si dà nel riconoscimento delle differenze. In quell'articolo diritti civili e diritti sociali stanno insieme. Quello è un articolo meraviglioso anche per questo, perché ti dice che riconoscimento e redistribuzione stanno insieme, e penso che questo è l'impegno più grosso per un paese più giusto per tutte e tutti, che metta al centro l'autodeterminazione delle persone, che si dà solo nella relazione con gli altri, non si dà in astratto, si dà dentro una declinazione dell'uguaglianza che vede la libertà. E credo che questa è un punto, dobbiamo fare il paese dell'articolo 3.
1: Grazie, grazie Cecilia Delia, grazie Susanna Camusso, Ivan Scalfarotto, Marilena Grassadonia. Mi viene da dire che, ricollegandomi a te prima di dare la parola a Filomena Gallo, serve fare cultura. No? Serve fare cultura, perché 20 anni fa il tema della PMA non era sentito come oggi. Nella mia generazione le madri ogni tanto sussurravano una all'altra: la mia amica è andata a fare un raschiamento, no? E partivano tutte per la Svizzera, era un'altra cosa, no? e poi per fortuna è arrivata la legge 194, cioè bisogna fare cultura. I tavoli, secondo me, questo lavoro che sta facendo l'associazione Cultura, l'associazione Coscioni, fa cultura, e questo cambia le cose. Filomena, a te le conclusioni.
3: Grazie a tutti, a chi è resistito fino alla fine, a voi che avete partecipato. Sono arrivati anche i messaggi di Mariolina Castellone, di Benedetto Della Vedova e di Giulia Pastorella. Io sono stata l'avvocato che lo scorso anno per il Libero Foro ha fatto il saluto ai giudici della Corte che erano in scadenza e uscivano. Il presidente era Barbera. Dopo c'è stato un piccolo rinfresco, abbiamo avuto modo di parlare. Era la prima volta da quando è stato nominato giudice della Corte che io parlavo con lui direttamente. L'ultima volta era stato in Parlamento, alle audizioni sulla legge 40. E in quell'occasione abbiamo ricordato il percorso che c'è stato. In questi anni, perché ricordo questo aneddoto? Perché in questi anni in Corte Costituzionale, tutte le volte che c'è stata una difesa per le parti, un intervento ad adiuvandum, un intervento in discussione, alla Corte abbiamo chiesto che fossero affermati i diritti fondamentali di noi tutti, articolo 2, 3, 13, 32, 29, 9, cioè è lunga la categoria di quei diritti, e ne possiamo aggiungere tanti prendendo la carta qui, perché sono tutti diritti esigibili in contemporanea, sono tutti sullo stesso piano e ci riguardano. E tutte le volte che la Corte è intervenuta ha affermato in primis il diritto all'autodeterminazione, che significa libertà di scelta. Quella Carta Costituzionale esce da dal dopoguerra, dove abbiamo visto calpestate le nostre libertà, la nostra dignità, ed è più avanti delle leggi che vengono emanate da un Parlamento e ci dà la possibilità di cambiare le leggi. In questi anni, tramite mobilitazione, lavoro, piazze, proposte al legislatore, abbiamo cercato di riportare l'asse sulle tutele, sui diritti, sul riconoscimento, sul rispetto. E se con il referendum eutanasia legale abbiamo raccolto 1.240.000 firme, eravamo in epoca di Covid, siamo nuovamente, adesso stiamo parlando di questa legge che riguarda la libertà di scelta delle persone su come fare famiglia, dopo che abbiamo visto in Parlamento quel come fare famiglia diventato una legge a ribasso sulle unioni civili, lo dobbiamo dire. Allora è evidente la frattura che c'è nel nostro paese tra i cittadini e la politica. Ne abbiamo parlato anche qui questa sera. Ma percorrere tutte le vie possibili, creare diritto tramite i tribunali ed esigere rispetto di libertà fondamentali con l'impegno del legislatore, per noi che siamo dall'altro lato, e oggi qui ci sono 42 organizzazioni che hanno aderito a questa proposta di legge di iniziativa popolare, significa dire al legislatore: guardate che non va bene più così, i cittadini sono usciti da quel non voto probabilmente che ha determinato la condizione attuale, chiedono che ci siano delle leggi rispettose, perché altrimenti quella frattura che c'è diventa qualcosa che può far avere paura, perché le libertà in un paese democratico che dovrebbe essere liberale, che dovrebbe mantenere questa forma, dovrebbero essere il fiore all'occhiello della Repubblica, non un momento di paura che ti spinge a introdurre numeri di reati che sono un atto di potere per dire sto facendo e ti controllo. E allora grazie che siete qui. La mia conclusione è un grazie a tutti quelli che hanno partecipato e che stanno partecipando a questa campagna, a partire dai giuristi. Stasera c'era qui Corrado Caruso, ha partecipato anche Marilisa D'Amico, tanti altri. Ma la cosa che è emersa con questa campagna di raccolta firme, che sta emergendo così come è stato sul fine vita, è che le persone vogliono dire la propria. Escono, vanno a firmare, in un mese abbiamo superato le 30.000 firme. Questo è il dato importante che deve arrivare all'attenzione del legislatore e dei partiti. In un momento in cui ci prepariamo alle prossime elezioni, sapere che c'è un paese con momenti di riflessione che sono stati sollecitati, che sono stati prodotti, che hanno visto coinvolgimento, vuol dire che ci sono cittadini che partecipano. E allora le proposte di legge sicuramente andranno difese, poi in Parlamento durano due legislature, tu Susanna evidenziavi che diventano per non essere approvate, l'impegno credo che ci sia affinché debbano essere invece approvate, ma in risposta a che cosa? In risposta anche a quell'esercizio dell'azione popolare che la nostra Costituzione ci riconosce e che ci fa diventare un po' più forti nell'esigere i nostri diritti. Quindi grazie per la vostra condivisione e aspettiamo i vostri programmi elettorali.
4: E questo era Cosa ci aspettiamo dalla politica e i passi successivi, tavola rotonda, che ha visto la presenza di parlamentari e rappresentanti delle forze politiche disponibili a sostenere la proposta popolare PMA per tutte. Il panel è stato moderato dalla giornalista Maria Novella De Luca e ha visto gli interventi degli onorevoli Ivan Scalfarotto, senatore di Italia Viva, Susanna Camusso e Cecilia D'Elia, senatrici del Partito Democratico, e di Marilena Grassadonia, esponente di Sinistra Italiana, con le conclusioni affidate alla segretaria dell'associazione Luca Coscioni, Filomena Gallo. Si chiude così il nostro ciclo di 3 puntate dedicato all'approfondimento della procreazione medicalmente assistita e si chiude la puntata del 29 agosto 2026 del Maratoneta. Prima di salutarvi, io ricordo che sul sito dell'Associazione Luca Coscioni trovate tutti i riferimenti per il tesseramento per l'anno 2026, così come le varie modalità di sostegno economico alle nostre iniziative, a partire dalla donazione del 5 per 1000. Non resta a questo punto che augurare un buon proseguimento a chi è in ascolto da parte di Peppe Brescia.
5: Il Maratoneta, trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
6: Sono le 15:29 minuti, questa Radio Radicale, un aggiornamento dalle agenzie. Il Presidente del Consiglio Meloni segue con attenzione, questo è un comunicato di Palazzo Chigi, la situazione a Cremona, colpita ieri sera e stanotte da un forte nubifragio, ed è in costante contatto con il Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, e il Sottosegretario Alfredo Mantovano, questo appunto il comunicato del governo. Adesso occupiamoci di, ancora di politica, vi proponiamo la registrazione della festa di una serata, la festa provinciale dell'Unità di La Spezia, registrazione del 25 agosto e la presentazione del libro di Massimo Giannini, La sciamana, Meloni è l'ultima trampista, fenomenologia della destra e liberale. Dialogano con l'autore Andrea Orlando e la sindaca di Genova Silvia Salis. Buon ascolto.
7: Buonasera a tutte e a tutti, le feste dell'Unità sono occasioni particolari, spesso ci si deve improvvisare per una serie di cause logistiche. Io stasera mi improvviso moderatore, tra l'altro con uno dei principi del giornalismo italiano, quindi è una prova non indifferente. Però, comodi. Però, prima di passare alle presentazioni, vorrei, consentitemi, fare un ringraziamento a tutti i volontari che hanno consentito di riportare la festa in una sua sede storica. Abbiamo fatto questa scommessa e credo che si possa dire che l'abbiamo vinta, e li vorrei, guardando stasera, ma anche stasera in particolare, ma anche le altre sere, credo che davvero possiamo dire che l'abbiamo vinta, e vi ringraziamo di essere qui. Allora, iniziamo subito con questo confronto, che è anche un'occasione di riflessione sul momento che stiamo vivendo, e su un libro che vi invito a comprare. Facciamo anche questo spot, perché dietro di voi c'è il gazebo che ha, della libreria Il Contrappunto, che ringrazio, e che ha questo libro, che è un libro molto interessante. Ne parleremo, non so se è il caso che li presenti, con Silvia Salis, che è qui con noi, la ringrazio, e con Massimo Giannini. Il libro ha un argomento, diciamo, non particolarmente esaltante, ma importante, che è Giorgia Meloni. È un libro che si concentra sulla sua crescita, la sua evoluzione, anche le ragioni del suo successo, ma anche i suoi limiti. Ne parleremo con i nostri interlocutori. La domanda molto originale che mi è venuta oggi da fare è, il titolo si intitola La sciamana, perché Massimo questo titolo?
8: Grazie Andrea, grazie Sindaca Salis, grazie a tutti voi. Ogni volta che mi capita di partecipare ad eventi come questo, e non è il primo, anzi, diciamo che da quando è uscito il libro sto girando un po' l'Italia per rassegne, festival, feste del PD, ecco, come questa. E quando ti trovi di fronte a così tanta gente che ha voglia di ascoltare, partecipare, ragionare,
9: ti viene quasi da credere che questo paese abbia ancora una speranza, perché qui c'è un deposito civico che non solo ti fa il mio mestiere, deve indagare e raccontare, ma è soprattutto la politica che deve avere la forza e la capacità di intercettare e di convogliare verso un progetto più ambizioso, e ovviamente sappiamo qual è inutile che dico quale. E quindi grazie di questa opportunità. Voglio in parte correggere quello che dicevi tu, Andrea. Ci diamo del tu, no? Sì. Amichettismo. E, no, nel senso che sì, è un libro su Giorgia Meloni naturalmente, ma non è solo un libro su Giorgia Meloni, non mi interessava tanto, perché credo che non ce ne sia bisogno in un paese già lacerato e polarizzato come il nostro, di fare un libro che rappresentasse solo un'invettiva nei confronti dell'attuale Presidente del Consiglio. Mi interessava invece raccontare il personaggio, la sua avventura politica, ma incrociandola con l'altro grande protagonista della fase, che è infinitamente più grande di lei e le cui gesta purtroppo nefaste ci stanno portando sul loro del baratro, e quel personaggio è Donald Trump, ovviamente. E il libro ruota esattamente intorno all'abbraccio mortale che nel corso soprattutto dell'ultimo anno e mezzo, al netto degli ultimi mesi, ha caratterizzato questa relazione speciale tra Giorgia Meloni e il Trump Reloaded, il presidente del secondo mandato. E il titolo Lasciamana, da questo punto di vista, riflette esattamente questo proposito, e spiego perché. L'antefatto, mi riporto al 6 gennaio del 2021, io allora ero direttore della Stampa, è una data fondamentale perché segna un prima e un dopo. In quella che abbiamo sempre considerato la più grande democrazia del pianeta succede un fatto che non immaginavamo possibile. In quel paese, come succede nelle democrazie sane, tutti i presidenti che per due secoli avevano perso le presidenziali riconoscevano la sconfitta e concedevano la vittoria al successore, come si dice. In quella circostanza succede invece un fatto incredibile, cioè Donald Trump, che perde con Joe Biden, invece di riconoscere la sconfitta e concedere la vittoria al nuovo presidente, chiama a raccolta le sue truppe e dà l'assalto al cuore della democrazia americana, che è il Campidoglio, Capitol Hill. È un fatto davvero epocale, quasi un colpo di Stato. Allora io ero in redazione, stavo scrivendo l'editoriale su questo fatto così grave, e mi accorgo, rilanciato dalle agenzie, che i leader della destra italiana, in quel momento non al governo, Meloni da una parte e Salvini dall'altra, invece di condannare questo quasi golpe, si affidano a Trump e dicono: abbiamo fiducia nel presidente Trump perché riporterà l'ordine e la libertà nel suo paese. E io salto sulla sedia e allora mi dico: devo fare l'ultimo pezzo dell'editoriale su questo, perché se queste sono le destre che si candidano a governare il paese, dobbiamo stare preoccupati. Quindi titolo quell'editoriale Gli sciamani d'Italia. Perché gli sciamani? Perché forse, come ricorderete, il personaggio chiave di quell'assalto fu quel simpatico energumeno che aveva un elmo in testa con le corna, una pelliccia addosso, la lancia in mano, il viso pittato come i nativi d'America. Si chiamava Jake Angeli ed era vestito come uno sciamano americano, ripeto, quello dei nativi. E per questo titolai Gli sciamani d'Italia. Il giorno dopo Meloni fece un post sulla sua pagina Facebook, tutta contro di me, durissima. Premetto che con Meloni io ho un rapporto di antichissima data e anche di confronto serrato, non condividiamo niente, né io di quel che lei pensa e fa, né lei di quel che io scrivo e penso, ma ci rispettiamo. Per cui io faccio a mia volta un altro editoriale, stavolta tutto tagliato su di lei. E le dico la sera, prima di mandarlo in stampa, guarda che io domani esco con un editoriale in cui rispondo duramente alle critiche che mi hai fatto su Facebook. Se vuoi, domani lo leggi e mi rispondi, se credi. E così lei fa. Il giorno dopo mi risponde, confutando ovviamente le mie tesi, all'insegna di quello che poi avremmo imparato essere L'argomento fondamentale con il quale la nostra Presidente del Consiglio replica a tutti coloro che la criticano, cioè non saremo mai la destra che piace alle sinistre. Questo è un po' il senso, no? Vabbè, la cosa finisce lì, nel senso che poi arriva Joe Biden, inizia un'altra fase, anche per la politica italiana va avanti, io continuo il mio lavoro, lei il suo, finché non esce 4-5 mesi dopo il suo libro che si intitola Io sono Giorgia, forse lo ricorderete, è stato un caso editoriale, ha venduto un sacco di copie, quella copertina in bianco e nero dove c'è il suo volto in effigie, e lei me lo manda con una dedica scritta con la penna rossa, forse non a caso con la penna rossa, con una bella calligrafia, perché dovete sapere che la nostra Presidente del Consiglio ha una calligrafia di grande eleganza, lo dico senza ironia, e la dedica recita: a Massimo che non mi risparmia mai ma mi aiuta a crescere. Firmato Giorgia trattino la sciamana. Cioè lei si ricordava di quel nostro incrocio polemico di editoriali di quando pochi mesi prima c'era stato l'assalto a Capitol Hill. Allora, 5 anni dopo, quando ho dovuto scrivere questo libro, volendo fare un libro appunto sulla relazione speciale tra Meloni e Trump e su tutto quello che di negativo questo abbraccio mortale ha determinato, mi sono ricordato di quella dedica firmata da lei, la sciamana, e mi sono detto, in fin dei conti, la sciamana forse è la formula che più di ogni altra riassume quello che voglio dire, cioè Trump e Meloni appartengono allo stesso filone ideale, culturale, valoriale, ideologico delle destre estreme sovraniste che oggi dominano la scena politica. In più, aggiungiamo, e su questo concludo, la sciamana è anche una figura che ti trasferisce l'idea di una che sia capace a interpretare gli umori profondi del paese, no? Con un approccio, se vogliamo, quasi intuitivo. E oltre a questo, la sciamana, come tutti gli sciamani, è in grado di indurre il trance in chi la ascolta o la legge, un trance mediatico ideologico che è esattamente l'ipnosi che ha caratterizzato buona parte degli elettorati che oggi seguono queste destre, portandoci in una terra incognita.
7: Però prima di passare a Silvia, il libro mette anche in evidenza un aspetto, che la Trump è anche una grande occasione per Meloni per fare, in qualche modo, non fare i conti e liberarsi un po' di un passato pesante, imbarazzante, cioè quello del rapporto col neofascismo italiano, perché questi sono tutti amici, cugini di gente che ha praticato l'estremismo nero negli anni 70 e 80, e questo lo dovremmo sempre ricordare. In questo, diciamo, balzo verso Trump, MAGA, il movimento della destra internazionale, la nuova internazionale nera, che ha tanti diciamo, elementi preoccupanti, ma non si può assimilare tout court al fascismo, perché oggettivamente Trump è presidente di un paese che il fascismo ha contribuito a batterlo, la Meloni si butta in questo movimento e evita qualunque diciamo, serio ragionamento sulla propria storia, e però, diciamo così, esce un altro fungo che si chiama Vannacci. Questa cosa la riporta su quei temi. Quindi l'operazione in qualche modo ha funzionato o non ha funzionato? Secondo te, rispetto a quello che tu scrivi, diciamo, questa cosa cambia le carte in tavola? Cioè, è sufficiente l'operazione di dirsi trampiana e rimuovere la propria storia con Vannacci in campo, oppure no? Ecco, questa era la curiosità che avevo, perché credo sia forse anche un punto che merita anche un ulteriore appendice rispetto a una riflessione che in qualche modo ancora non faceva i conti con questo dato. Qui credo sia un tema che interessa molto, perché noi qui siamo in una terra dove la decima massa è stata conosciuta, quindi diciamo, in qualche modo ci sono tante ragioni per riportare anche il tema dell'antifascismo nella nostra discussione.
9: Assolutamente sì. Assolutamente sì, cerco di essere più rapido che posso. Giorgia Meloni è figlia di tante anomalie che tende spesso a volerci far dimenticare, no? La prima anomalia fondamentale: noi abbiamo vissuto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale alla nascita della Repubblica, la Costituzione in poi, due fondamentali anomalie italiane. Una era a sinistra, quella che Alberto Ronchey ribattezzò il fattore K. C'era in Italia il più forte partito comunista d'Europa, ma imperando la dittatura sovietica a Mosca, quel partito, che pure nel 74 nel 76 raggiunge il 34,4% dei voti, quasi supera la Democrazia Cristiana, non poteva governare. E questo era il primo grande interdetto. Ma l'altra grande anomalia era a destra. Perché? Perché mentre nel resto d'Europa, faccio solo due esempi fondamentali, Francia e Gran Bretagna, coloro che avevano sconfitto il nazifascismo diventano gli stessi che guidano le nuove destre costituzionali repubblicane europeiste, Charles de Gaulle da una parte, Francia, Winston Churchill in Gran Bretagna. In Italia, viceversa, la destra reale è quella post-fascista, no? O neofascista, movimento sociale di Giorgio Almirante, che orgogliosamente si tiene fuori dall'arco costituzionale. Fondano una rivista che si chiama La Voce della Fogna, perché ci si trovano bene, vogliono stare lì dentro, con una logica settaria minoritaria che, sulla base del vecchio motto almirantiano, non restaura ma non rinnega. Meloni è figlia di quella storia, più che del fascismo direttamente, è figlia dell'avventura missina. Lei è stata una militante del Movimento Sociale Italiano, del Fronte della Gioventù, rispetto al quale, come vediamo in questi giorni, adotta la stessa logica di Almirante rispetto al fascismo, cioè non restaura, ma si guarda bene dal rinnegare quella fiamma nel simbolo, che è quella che è accesa sulla tomba di Benito Mussolini, non si spegnerà mai, probabilmente. Ancora 4 giorni fa ha fatto un'intervista al New York Times nel quale avrebbe avuto un'occasione fondamentale per chiudere definitivamente quella parabola, facendo quello che fece Fini nel 94, o dal 94 in poi, diventa vicepresidente del Consiglio, va a Gerusalemme, a Yad Vashem, accende un'altra fiamma, che è quella che ricorda lo sterminio di 6 milioni di ebrei, torna in Italia e dice il fascismo è stato il male assoluto. Meloni ha avuto questa opportunità e invece 5 giorni fa al New York Times dice: beh, certo, il fascismo, se lo giudichi con la testa di oggi, è un conto, ma se lo giudichi riportandoti a quel periodo, beh, il giudizio cambia. Cioè una circonvoluzione, diremmo nel linguaggio del giornalismo, una supercazzola che serve a dire: il fascismo teniamolo là, non lo dobbiamo buttare via. Perché tutto questo succede? Perché anche qui siamo dentro un'altra anomalia. In questo caso lei, figlia di quella storia, è anche però figlia della lunga stagione populista che l'Italia, e non solo l'Italia, sta vivendo. Noi abbiamo conosciuto dal 94 in poi, come dicevo prima, un leader politico che si è inventato un partito dal nulla per sfuggire palesemente ai suoi processi, Silvio Berlusconi, che ha rilanciato il populismo in un paese che l'aveva conosciuto solo ai tempi del fascismo. Quello di Berlusconi è stato populismo dall'alto, cioè lui diceva: io sono unto del Signore, voi mi votate, mi date una delega in bianco, mi monda da tutti i reati e da tutti i peccati, un giorno voi, se sarete bravi e mi seguirete, potrete diventare come sono io. La parabola populista berlusconiana finisce male nel novembre del 2011, travolto dagli scandali e dallo spread a quota 600, arriva un governo tecnico, quello di Mario Monti, che ci impone il saio fiscale, la riforma delle pensioni, tutto quello che serviva a evitare la bancarotta del paese, ma non era stato eletto da nessuno. Così quella stagione diventa il brodo di coltura per i populismi successivi. Arriva un comico genovese che sale su un canotto a Bologna, si fa spingere da migliaia e migliaia di mani urlando: vaffa, la casta, tutti a casa, uno vale uno, apriremo il Parlamento come una scatoletta di tonno. A destra, populismo di Matteo Salvini, che vuole fare la Lega Nazionale. Quindi il testimone di Berlusconi passa in mano a Grillo e Salvini, che governano insieme nel 2018, va a finire male anche quello, perché Salvini impazzisce nell'estate del papete, poi c'è una breve stagione in cui sale sul carro anche il PD col Conte 2, ma poi arriva un altro governo tecnico, Mario Draghi, anche quello non scelto da nessuno, anche quello passaggio necessario, ancorché doloroso, ma anche quello altro brodo di cultura dell'ultimo populismo che non avevamo ancora provato, quello di Giorgia Meloni, che nel frattempo era stata all'opposizione di tutto. Gli italiani, quelli che ci credevano, l'hanno fatto convintamente, ma una discreta altra fetta di popolazione si è detta: beh, oh, l'abbiamo provati tutti, manca da provare solo lei, proviamo pure questa. Ecco però che dopo 4 anni che governa, non avendo portato a casa nulla di tutto quello che aveva promesso, ci ricordiamo i video alla pompa di benzina, aboliremo le accise, usciremo dall'euro, i porti chiusi, le frontiere, tutto quello che sappiamo, mentre lei declina arriva già il populismo successivo. Vannacci insorge e dice: no cara Meloni, no caro Salvini, voi non siete la vera destra, perché avete tradito tutte le promesse. La vera destra sono io che terrò fuori i migranti, sono io che farò la remigrazione, sono io che caccerò tutti gli stranieri dal paese, sono io che toglierò i diritti ai gay, sono io che abolirò la legge sull'aborto, insomma tutto quello che stiamo sentendo in questi giorni. Quindi noi siamo dentro questa parabola populista, e questo ruolo di Vannacci, e qui concludo, sta costringendo Meloni a fare quello che per lungo tempo accadde a sinistra, quando i francesi dicevano pas d'ennemi à la gauche. Oggi potremmo dire pas d'ennemi à la droite, nessun nemico a destra. Meloni si deve ricoprire su Vannacci, e questo spiega anche l'intervista al New York Times in cui insiste col fascismo, e questo spiega anche il fatto che lei solo poche settimane fa ha celebrato l'anniversario della morte di Giorgio Almirante, definendolo un grande padre della Repubblica e della democrazia, Giorgio Almirante. Questa è la situazione, quindi come vedete siamo immersi nell'anomalia fino al collo.
7: Chiamiamo l'anomalia, diciamo. Abbiamo parlato di simboli, perché in fondo lo sciamano, la dimensione della tradizione fascista di cui Vannacci si sta impossessando, celtiche, svastiche, decima massa, eccetera, è una evidente contesa. Non a caso quello che soffre di più di questa vicenda di Vannacci è Ignazio La Russa, che era la vestale del post-fascismo italiano, che si, con i suoi busti, la sua non rinnegata adesione al neofascismo italiano. Parliamo adesso invece, consiglia, di invece l'aspetto più concreto, diretto, amministrativo, perché la stagione che stiamo vivendo è una stagione nella quale tra i primi bersagli, anche questo non c'è niente di nuovo nella storia italiana, purtroppo, tra i primi bersagli della politica di questo governo sono stati i comuni. Ricordiamolo che all'avvento del fascismo i comuni sono stati, non a caso la figura del sindaco fu sostituita da quella del podestà. Ora non penso che succederà qualcosa di analogo, ma insomma è indicativo di una cultura che guarda con grande diffidenza alla dimensione territoriale, all'autogoverno territoriale. E quello che volevo chiedere a Silvia è come, diciamo, una personalità come la sua, che in qualche modo ha fatto i conti con la dimensione direttamente amministrativa in modo in una fase molto recente, perché Silvia governa Genova da poco più di un anno, come ha sperimentato questa torsione, questo atteggiamento, questa posizione che il governo nazionale ha mantenuto nei confronti dei comuni italiani, e naturalmente a partire da Genova.
10: Buonasera Spezia, intanto sono felice di essere qui, grazie al Partito Democratico per avermi invitata. Permettetemi 10 secondi di digressione personale. Voglio molto bene a questa città, perché quando ero una piccolissima atleta venire al Montagna per me era una trasferta intercontinentale, ho iniziato a gareggiare qua a Spezia. E quindi tornare diciamo, in queste vesti mi dà ancora più emozione. Beh, parliamo di sindaci come non i rappresentanti di uno o più partiti politici, ma di rappresentanti della propria città e degli interessi della propria città. Quindi il mio interesse è quello di avere un rapporto costruttivo con tutto il governo, perché il mio obiettivo è portare più risorse possibili a Genova. Questo ovviamente non è semplice quando c'è un governo che è, come posso dire, smaccatamente di colore politico diverso. Però io farei una distinzione tra i ministri, quindi i ministeri, quindi ministri più politici e quelli più tecnici, perché c'è una differenza nel rapportarsi con un ministro che dà un'impronta molto politica e quindi molta identità al suo ministero rispetto a un ministro che è più tecnico, col quale si può parlare sul piano tecnico. Facciamo un passo indietro. Con l'ultima finanziaria sono state sottratte tante risorse ai comuni e voi sapete, perché vivete in un comune anche piuttosto grande, che le risorse non bastano mai. C'è il trasporto pubblico, ci sono i servizi sociali, ci sono i servizi all'infanzia, c'è il servizio di raccolta rifiuti e sapete che siamo in continuo affanno. Ecco, con l'ultima finanziaria questo affanno è aumentato. Parliamo solo del trasporto pubblico. In Italia, per sostenere il trasporto pubblico esistente, mancano tra gli 800 milioni di euro e il miliardo, senza contare tutte le opere di PNRR che quando verranno attivate saranno un ulteriore costo per le nostre aziende di mobilità. Ecco, solo per farvi un esempio, questo cosa comporta? Le varie risorse che arrivano dal centro ai comuni ci mette in condizione di dover alzare le imposte, ovviamente, no? E quindi di dover in qualche modo usare il nostro capitale politico per compensare risorse che non arrivano più, quindi usare la nostra credibilità, anche il nostro consenso, per fare scelte che non sono certo scelte che uno fa al cuore leggero, ma che le fai soprattutto se sei un amministratore progressista con un certo tipo di ideali, per non tagliare i servizi soprattutto alle persone più fragili. Quindi consumi il tuo capitale politico, il tuo consenso, per riuscire a garantire i servizi. Questo va in scia con quello che sta succedendo in Europa. In Europa ormai le commissioni hanno un rapporto diretto con gli stati sovrani, quindi sono state elevate tutte quelle competenze degli enti locali di promuovere quelli che sono i bisogni del territorio. Ecco, questo è molto complesso. Poi ci sono ministri più tecnici, con i quali personalmente trovo più semplice avere un colloquio. Molto recentemente ho incontrato il ministro Piantedosi, abbiamo condiviso l'importanza di un piano dedicato al centro storico, che è un'area molto critica, perché Genova ha centro storico con notevoli elementi di degrado antichi, ma che corrisponde con la parte centrale e la parte più visibile della città. Quindi stiamo elaborando insieme un piano. Ecco, quando hai davanti il ministro Piantedosi, hai davanti un prefetto. E questo lo capisci quando parli dei problemi pratici. Ecco qua, saluto la nostra già ministra della difesa Roberta Pinotti, anche Lella Paita, due donne di grande esperienza politica. Penso che essere qui sia anche condividere quella che è la fatica di amministrare a tutti i livelli il nostro territorio, che sia nazionale o locale. Tra di voi c'è anche il mio vice sindaco Alessandro Terrile, che ha delle deleghe molto importanti. Ecco, la fatica che facciamo ogni giorno è quella di dover tirare questa coperta, che è sempre più corta ed è sempre spesso sulle spalle degli amministratori locali, che guarda caso in Italia, quando si parla delle grandi città, sono la stragrande maggioranza di centrosinistra. Quindi in qualche modo anche la propaganda su alcuni elementi che sono diciamo in piccolissima parte sotto nostro controllo ricade sulle spalle degli amministratori di centrosinistra, che per quanto riguarda le città metropolitane, che vi ricordo raccolgono un terzo della popolazione di questo paese, quindi vedono un numero intorno all'80% di amministratori di centrosinistra. Ecco, questo è qualcosa che chiaramente nella comunicazione politica di destra ha un grosso peso, perché sebbene non siamo attaccati dal Presidente del Consiglio o direttamente dai ministri, però c'è tutta, diciamo, la seconda fila del governo che non perde occasioni per attribuirci il risultato di problematiche che non sono in nessun modo riconducibili all'azione di un sindaco. Ecco, questo è abbastanza faticoso da spiegare a una città, ma c'è di bello da fare il sindaco, che comunque le persone alle quali devi rendere conto le incontri per strada, quindi sicuramente hai modo di poter, come posso dire, guadagnare terreno su quelli che sono invece gli elementi che come su quali come sindaco puoi realmente incidere, su quelli dobbiamo lavorare con onestà e con, come posso dire, schiettezza verso le persone che vivono nelle nostre città.
7: Perché, diciamolo, secondo me una delle cose che in qualche modo si è indebolita è la terzietà dello Stato, del governo nei confronti delle autonomie locali. Cioè, in altre stagioni, quando io e Roberta siamo stati al governo, insomma, in tutto sommato, parlavi con un sindaco, ti stava più simpatico quello dei tuoi, ma lo trattavi come quello dei tuoi, perché naturalmente i cittadini che quel sindaco governava erano cittadini che dovevano essere trattati come tutti gli altri. E questa cosa sta saltando ed è saltata, ma è saltata su un punto, e su questo Silvia credo che sia utile anche spendere qualche parola in più. È saltato su una cosa che sostanzialmente a questi qui nel governo locale gli hanno fatto fare quello che volevano. Cioè, noi abbiamo dei bilanci che sono stati per moltissimo tempo bilanci falsi, nel senso che larga parte delle uscite che sono salite in modo esponenziale alla vigilia delle campagne elettorali, quella del comune di Genova ma anche quella della regione Liguria, sono state in qualche modo possibili perché quella funzione di terzietà, appunto, dello Stato, della Ragioneria Generale, del MEF, diciamo così, alquanto meno si è indebolita. Ecco, non voglio essere eccessivamente drastico, perché so che anche in quelle strutture rimangono professionisti, persone capaci, ma sicuramente l'indirizzo politico è stato quello di chiudi un po' un occhio. E così noi ci siamo trovati in città come Genova il dissesto di grandi aziende, un dissesto che è dovuto al fatto che si sono fatte le campagne elettorali con questo, oppure il fatto che si sono nascosti sotto il tappeto milioni di buco, come è avvenuto nella sanità della nostra regione, e che oggi si fa di tutto per nascondere, ma che verranno fuori, perché adesso non so come la c'era una non è veramente della marina borbonica, ma c'è un presunto editto della marina borbonica, in verità se l'erano inventati i piemontesi, che dice quelli che stanno sotto vanno sopra, quelli che stanno dietro vanno davanti,
11: facite a muina.
7: Ecco, adesso la riforma di Bucci in regione è facite a muina, cioè una sede unica, poi poi cinque strutture che articolate, tutto questo per nascondere il fatto che si sta determinando un buco. E questo è uno dei problemi che credo tu ti sei trovata ad affrontare nel momento in cui hai preso in mano le redini di un comune che era stato raccontato fino a quel momento come sano, come amministrato correttamente, e invece noi quotidianamente scopriamo che le cose non stanno così, e purtroppo sul fronte della sanità rischiamo anche di pagarlo molto, e credo che dovremo fare tutto quello che possiamo per impedire che si voglia scientificamente produrre uno sfascio della sanità per aprire ai privati la sanità che oggi è pubblica e deve restare pubblica. Qualche puntualizzazione su questo, forse credo sia interessante.
10: Non voglio levare tempo alla presentazione del tuo libro, voglio semplicemente dire questo: lo spirito di un sindaco deve essere come lo spirito degli scout, devi cercare di lasciare un posto che trovi meglio di come l'hai trovato. Ecco, quindi credo che il capitale e il consenso politico tu lo debba usare per quello. È molto pericoloso usare le aziende municipalizzate come banca per il tuo consenso popolare, perché poi le scelte che fai prima o poi ricadono su qualcun altro. Ecco, quello che facciamo, quello che faccio insieme alla mia giunta, perché nessun sindaco lavora da solo, ecco, quello che facciamo insieme è cercare di rimettere a posto quello che abbiamo trovato che non era a posto. Abbiamo trovato un trasporto pubblico in condizioni ma non agonizzanti di più, ma non so se seguite la cronaca genovese, però in pratica ero diventata sindaca da qualche settimana e mi è stato comunicato che MT, che mi è stata venduta come un gioiellino, rischiava il fallimento, e quindi abbiamo aperto tutti i conti. Ora siamo in una composizione negoziata della crisi, si sta trattando con i creditori, chiaramente il servizio ne ha risentito, perché per anni è stata amministrata in modo da non tener conto di questo equilibrio. Si viaggiava gratis, sulla metro si andava gratis, sopra una certa età si andava gratis, sugli ascensori si andava gratis, sapete che è una città in salita Genova, quindi ascensori ce ne sono tanti. Ecco, quindi cosa bisogna fare per rimettere a posto i conti? Usare consenso politico, usare il tuo consenso politico per salvare il trasporto pubblico. Lo facciamo, e questo fa parte di amministrare con chiarezza. E raccolta rifiuti, stesso ragionamento, per anni non si è alzata la Tari. Perché? Perché la Liguria e Genova hanno vissuto

0: Ecco, credo che questo sia uno degli aspetti del definirsi di centro-sinistra, di sinistra o progressista.
1: Massimo, dedichi tu una parte importante del tuo libro a una scommessa, la scommessa del cosiddetto ponte. Giorgia Meloni doveva essere la pontiera tra l'Europa e Donald Trump, con una particolare e imbarazzante avvio di questa pratica. La ricordiamo tutti a Mar-a-Lago, diciamo, in attesa del che Trump completasse le buche, diciamo, del circuito di golf. Ma questa cosa non sembra, diciamo, andare proprio esattamente come era stata progettata, perché questo ponte, diciamo, sembra più o meno che abbia lo stesso destino di quello sullo stretto di Messina, diciamo, no? Perché si è costruito su sponde che probabilmente non erano così solide, i rapporti forse non erano così duraturi. Abbiamo avuto persino l'imbarazzante episodio nel quale Trump raccontava che lei lo molestava perché si voleva fare dei selfie con lui, no? Io mi sono sentito persino di esprimere solidarietà alla Meloni, perché comunque è la Presidente del Consiglio di un paese, e il Presidente del Consiglio del mio paese è imbarazzante che sia trattato. Certo, è lei che è la responsabile, ma non si può accettare che un presidente di un altro paese possa trattare un esponente del nostro in questo modo. Fatto sta che a oggi noi di questo ponte non vediamo neanche, diciamo, le briciole, eppure l'Europa potrebbe svolgere un ruolo, ma questo ponte è stato soltanto un modo di confondere le acque rispetto all'individuazione del ruolo che l'Europa avrebbe dovuto assumere. Ecco, tu nel libro lo descrivi molto bene, diciamo, su che cosa era basata la scommessa della Meloni, quali erano i presupposti che la portavano a pensare che un'operazione così azzardata, come poi si è rivelata, potesse avere un qualche successo?
2: Sì. Poi voglio dire una cosa a proposito del rapporto con i comuni, perché credo che quello che avete detto in questi due passaggi fotografi esattamente l'approccio che queste destre, io tendo a generalizzare perché io vedo un disegno complessivo, tu l'hai chiamata prima l'internazionale nera, chiamiamola internazionale sovranista, ma i dispositivi e i meccanismi che adottano nella conquista e poi nella gestione del potere, se andiamo ad analizzarli, sono comuni a tutti, da Trump in giù. Comunque chiudo questa parentesi, poi magari la riprenderò dopo, però rispondendo alla tua domanda, io penso che questa sia la più grave responsabilità di Giorgia Meloni. Si poteva anche fare una scommessa su Trump, la poteva fare e l'ha fatta, non è stato un calcolo di tipo geostrategico. È chiaro che noi siamo un paese che è stato salvato anche dagli alleati durante la guerra e la dittatura del nazifascismo, anche se per nostra fortuna non sono stati solo gli alleati a salvarci, ma sono stati anche quelle migliaia e migliaia di giovani che hanno dato la vita per garantire a questo paese di poter scrivere la sua Costituzione, col sangue di quelle persone, cosa che alla Germania non è stato consentito. Questo anche le destre tendono a farcelo dimenticare, e invece è importantissimo. Quindi è chiaro che con gli Stati Uniti dobbiamo andare d'accordo, no? Nessuno immagina che l'Italia possa rompere con gli Stati Uniti, o avrebbe potuto rompere prima, quando c'era Biden e Meloni già governava, oppure anche adesso, che è Trump che ha fatto la rottura e non l'ha fatta Giorgia Meloni. Tuttavia, una premessa fondamentale, l'ha detto lei stessa, e io nel libro lo ricostruisco questo argomento, perché secondo me è fondamentale. Il motivo per il quale Meloni sceglie Trump, ripeto, non è un'opzione di politica estera, ma è perché, come lei stessa ha detto,

0: fatto nelle scorse settimane tra Fratelli d'Italia, la destra sovranista italiana e il trumpismo, c'era una piena omogeneità, ripeto, ideologica e culturale. Meloni vince le elezioni nel settembre del 2022 sulla base di una piattaforma programmatica che elaborano a Trieste nel 2017 con un congresso di Fratelli d'Italia, che poi stendono quelle che poi si chiameranno le tesi di Trieste. In quella stagione c'era ancora al potere il primo Trump, che aveva lanciato non ancora il MAGA ma l'America First, quello era lo slogan fondamentale del trumpismo. Le tesi di Trieste di Giorgia Meloni sono Italia First, cioè il programma trumpiano trasferito pari pari in Italia, con le stesse logiche aberranti per lo più, e quindi c'era assoluta omogeneità. Quindi Meloni non lo deve neanche scegliere Trump, è naturalmente il suo alleato fondamentale e lei ne diventa, come in giornalese, anche qui l'abbiamo definita da molti mesi a questa parte, io poi ho scelto la sciamana, ma l'altro termine in uso era la cheerleader di Trump. Sapete cosa sono le cheerleader, non ve lo devo spiegare, ma lei lo fa convintamente e non perché deve trarne un vantaggio per l'Italia. Poi sì, c'è anche quello, tuttavia c'è prima di tutto la piena identità di vedute sulla politica estera e sulle politiche interne, sulla politica economica e sulla gestione del fenomeno migratorio. Lo ha detto lei 2 settimane fa. Sì, con Trump abbiamo rotto, non mi immaginavo che fosse così difficile il rapporto, ma tra noi c'era un'oggettiva affinità sui temi delle politiche migratorie e della lotta contro il WOC. Poi magari dirò un piccolo inciso sul WOC, perché mi interessa dirlo in questo momento che a sinistra si discute del WOC. Vabbè, chiudo questa parentesi. Però quello che voglio dire quindi è che a un certo punto Meloni, per vestire di nobiltà questo abbraccio mortale con Trump, si inventa l'immagine del ponte, no? Io come faccio a giustificare al mio elettorato e ai miei partner europei il fatto che io sono la cheerleader di Donald, la sciamana di Trump? Mi devo inventare un'immagine, l'immagine è: proprio perché io ho una relazione speciale con lui, io farò da ponte tra l'Europa e gli Stati Uniti, io sarò cioè la leader politica che tiene unite le due sponde dell'Atlantico. Si è visto poi, diceva bene Andrea, profetizzando, che il ponte meloniano è miseramente naufragato nell'Atlantico, così come auspicabilmente naufragherà nello stretto di Messina il ponte salviniano. Ecco, detto questo però, perché questa è una responsabilità enorme? Perché nel costruire falsamente questo ponte, e cioè di fatto poi nel dare sempre ragione a Trump, perché questo Meloni ha fatto, io lo ricostruisco nel libro citando i fatti, guardate, non c'è nulla di più e nulla di meno che la ricostruzione dei fatti. Trump vince le elezioni, annuncia l'annessione della Groenlandia e del Canada, 51esimo e 52esimo stato americano, tutto il mondo protesta, Meloni tace. Trump invade 2 mesi dopo il Venezuela, stato sovrano guidato da un despota odioso come Maduro, ma pur sempre uno stato sovrano. Lui lo invade, abbatte Maduro, mette le mani sul petrolio venezuelano, tutto il mondo insorge e Meloni dice: operazione legittima. Trump schiera i miliziani dell'ISIS nelle città importanti degli Stati Uniti, dando la caccia allo straniero, dove per straniero si intende un padre di famiglia, una donna o dei bambini che hanno il colore della pelle diversa dal suprematista bianco. Uccide una madre di famiglia americana, bianca quella, e un infermiere che curava i veterani, Alex Britti e appunto René Good, due cittadini americani che protestavano contro l'ISIS, li fa uccidere, tutto il mondo insorge, Meloni non dice niente. Trump insieme a Netanyahu lanciano l'attacco contro l'Iran, anche lì un regime odioso, una teocrazia inaccettabile, i guardiani della rivoluzione comeinista che tengono le donne in condizioni infami, uccidono le ragazze e le straniere perché portano, no scusate, non le straniere, le ragazze iraniane perché portano male il velo, quindi per carità nessuno difende l'Iran, ma non è che gli fai la guerra, tanto più che lo fai soltanto perché vuoi anche lì mettere le mani sulle risorse fossili di quel paese. Noi ne paghiamo enormi conseguenze, oggi lo vediamo con le bollette, il prezzo dei carburanti, siamo devastati da tutto questo, tutto il mondo insorge. Giorgia Meloni in Parlamento dice, rispetto all'attacco di Trump e di Netanyahu all'Iran, la stessa cosa che diceva l'ammirante del fascismo: non condanno e non concordo, cioè peggio di Ponzio Pilato. Allora, dicevo, dice sì a qualunque nefandezza che fa Trump, ma nel frattempo, e questa è la grande responsabilità, lei porta l'Italia in una terra di nessuno, perché brucia i suoi vascelli alle spalle con che cosa? Con l'unico luogo dal quale noi non dobbiamo mai venire via, e cioè l'Europa, con tutti i suoi limiti, con tutti i suoi difetti, perché lo vediamo, vorremmo un'Europa diversa, vorremmo un'Europa più forte, vorremmo una difesa europea, vorremmo un fisco europeo che riuscisse a bypassare le enormi disuguaglianze che abbiamo, vorremmo molto di più che la moneta unica, ma se questo non succede dipende proprio da quelle destre sovraniste, Meloni in testa, in subordine Viktor Orban, altro esponente di quell'internazionale sovranista trampiana di cui parlavamo prima, che hanno impedito all'Europa di fare quei passi avanti. Ecco, Meloni ha voltato le spalle all'Europa di Ventotene, quella dei padri fondatori che sognavano un'Europa federale, no? In nome di che cosa? Di un trampismo acritico che ci ha isolato da tutto il resto del contesto internazionale, tant'è che oggi che l'Europa sta provando a dare qualche segnale di esistenza in vita con l'unico strumento che è riuscito a mettere in campo finora, cioè la coalizione dei volenterosi, per fare cosa? Per contrastare uno degli altri due imperi che stanno tornando, e cioè quello del nuovo zar di tutte le Russie, Putin, che ha invaso a sua volta un altro stato sovrano, che sta compiendo crimini contro l'umanità. L'Europa si mobilita per difendere l'Ucraina, perché l'Ucraina ci riguarda. E anche su questo Meloni, di nuovo strattonata da Vannacci, ma non solo da Vannacci, anche da Salvini e da un vasto pezzo di elettorato dei Fratelli d'Italia, sta voltando le spalle anche a questa Europa. Di fronte agli imperi che tornano, abbiamo detto di Trump, abbiamo accennato a Putin, potremmo aggiungere la Cina di Xi Jinping, noi non possiamo continuare ad avallare quell'idea che dell'Europa dava un grande segretario di Stato americano, Henry Kissinger, che definiva l'Europa un gigante economico, un nano politico e un verme militare. Le nostre destre, quelle che governano in Europa o quelle che ambiscono a governare in Europa, perché guardate che qui la posta in gioco è altissima, l'anno prossimo si voterà in Francia e la Rassemblement National di Marine Le Pen è in testa a tutti i sondaggi, in Germania Alternative für Deutschland, il partito neonazista, sta vincendo in tutti i Länder nelle elezioni locali, in Spagna, dove Sanchez è in difficoltà, il partito neofranchista di un caro amico di Giorgia Meloni, Santiago Abascal, sta scalando anche lì i sondaggi, Geert Wilders in Olanda, Farage in Gran Bretagna, insomma tutta la feccia nera, come la chiamo io, ecco, minaccia di vincere le elezioni e noi siamo al seguito. Questi partiti, queste destre europee, come ha scritto il documento sulla sicurezza nazionale pubblicato negli Stati Uniti nel febbraio del 2025, sono funzionali agli interessi americano, che è quello di svuotare l'Europa dal di dentro, e questo è il mestiere che noi stiamo facendo nel loro interesse. Quindi eccola la grande responsabilità di Giorgia Meloni: averci spacciato un ponte che non ci ha portato da nessuna parte, se non, ripeto, all'isolamento rispetto a quello che non può che essere la nostra casa, cioè l'Unione Europea.
1: Ci sono obiettivi molto pratici, c'è una conversazione emersa negli Epstein File, poco commentata, tra lo stesso Epstein e Steve Bannon, nella quale Steve Bannon, che è l'ideologo di questa internazionale sovranista, dice che sosterrà le imminenti elezioni europee, la destra parla dei francesi, noi non sappiamo esattamente chi altro, ma qualcun altro secondo me è stato sostenuto, chi sosterrà alle elezioni, che sosterrà le elezioni europee, perché uno si aspetta, perché li sostiene, perché vuole difendere la cristianità, perché vuole difendere, vuole impedire la sostituzione etnica, cioè cose che sono, diciamo, le parole d'ordine che usano i sovranisti. No, spiega che in questo modo si può smontare il meccanismo che sta iniziando a definirsi di regolazione delle criptovalute, che impedisce di fare profitti a grandi finanziatori a loro volta della sua organizzazione, e che sono poi, diciamo così, gli azionisti di riferimento, come abbiamo visto, di molte di queste forze politiche. Ecco, una battuta e poi passiamo a Silvia, ma questa destra si è presentata molto come forza antisistema, contro le oligarchie, contro i grandi interessi, e oggi noi misuriamo il fatto che non c'è mai stata una subalternità così forte, che l'attacco all'Europa è proprio uno di questi delle manifestazioni di questa subalternità nei confronti dei grandi soggetti economici che a livello globale rischiano di dominare non solo l'economia ma anche le democrazie nel mondo. Quindi dalla rivolta populista contro l'elite alla subalternità nei confronti delle grandi oligarchie, che non è una novità, sappiamo benissimo che i fascisti erano pagati dagli agrari e da un pezzo della Confindustria, quindi non c'è una grande novità storica anche in questo caso, ma questa cosa sta diventando, diciamo, evidente anche a livello globale. Ecco, volevo una battuta su questo.
0: Sì, guarda, fai bene a ricordare il fascismo e gli agrari, ma qui però c'è un pericolo infinitamente maggiore, perché l'altra anomalia della fase che stiamo attraversando, che marchi a fuoco il nuovo potere, quello politico in questo caso di Trump e di quelle destre che ha messo in piedi in una rete, in un network, Steve Bannon, che nel primo mandato di Trump era stato ridefinito il principe delle tenebre trumpiane. Ecco, adesso questo potere politico si è saldamente ibridato con un altro potere, che poi è quello che sta muovendo le leve dell'economia globale, che è il potere della rete. Sono i padroni del web, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, tutti quelli che abbiamo visto all'Inauguration Day 5 gennaio 2025, quando Trump fa il primo discorso nella stessa Capitol Hill che aveva fatto invadere alcuni anni prima, sono tutti dietro di lui mentre lui parla, a conferma del fatto che è nato un nuovo combinat di potere, quello che io chiamo, utilizzando e parafrasando la formula che fu di Dwight Eisenhower, il complesso militare, industriale, digitale. Sono tutti intrecciati, l'industria degli armamenti e l'industria del web, che ora con l'intelligenza artificiale e con i social è diventata uno strumento fondamentale di creazione e di gestione del consenso, anche alla luce di quelle possibili infiltrazioni che abbiamo già visto e stiamo già per vedere. Se leggete i giornali di oggi troverete già traccia di esperti che vi dicono la Russia ha già puntato le prossime elezioni in Francia attraverso la leva del web e attraverso la diffusione sistematica di fake news che nessuno più controlla. Orientano le elezioni, lo hanno già fatto, continueranno a farle. Questo potere non risponde a nessuno. In questo momento c'è una piena alleanza con Donald Trump che consente a questi enormi potentati di lucrare guadagni immensi. Sappiamo che Musk è già l'uomo più ricco del mondo, con un patrimonio personale di oltre $1,000 miliardi di dollari in mano a una sola persona. che viene nutrito a colpi di appalti della NASA, ovviamente, perché lui ha Starlink e SpaceX, che sono le sue, i suoi bracci operativi nel settore aerospaziale, e poi Tesla, e poi via via Neuralink e tutte le altre province del suo impero. Ecco, questo è il nuovo potere ibridato col sistema politico. È una cosa che ci deve spaventare, perché, ripeto, è un potere totalmente autoreferenziale, che non risponde a nessuno. E noi, sostenendo o facendo parte di quel network, quando dico noi intendo dire il governo italiano, la destra italiana, è parte di quel combinat, in maniera diretta o indiretta. Vi faccio solo un esempio e su questo concludo. Chiedetevi, chiediamoci, per quale motivo l'Italia è uno dei pochi paesi europei che si sta opponendo al divieto di utilizzo dei social al di sotto dei 16 anni. Lo stanno facendo diversi, è cominciato l'Australia, la Francia ha già approvato una legge, la Gran Bretagna ha già approvato una legge, l'Italia non lo fa e non vuole farlo, perché tutto ciò che penalizza i padroni del web, voi sapete, l'avete visto, è stato ospite due volte di Atreyu Elon Musk, accolto con tutti gli onori, e poco prima che lei venisse eletta, Meloni vincesse le elezioni, lei ha partecipato a New York a una cena dell'Atlantic Council in cui è stata premiata con l'onorificenza come leader occidentale, e ha voluto che a premiarla fosse Elon Musk. Cioè, noi siamo parte di questo sistema, ed è un sistema, guardate e concludo, che minaccia in radice le nostre democrazie.
1: Allora, uno dei temi che ha di più ispirato le campagne elettorali di questi ultimi, direi, 30 anni, che è stato il cavallo di battaglia della destra, delle diverse destre, di tutte queste destre e di Giorgia Meloni in particolare, è stato il tema della sicurezza. La sicurezza è stata la parola d'ordine che, se guardiamo quantitativamente, ha influenzato di più le campagne elettorali. È stata declinata da destra, perché la sicurezza è stata limitata al contrasto alla criminalità di strada, perché la criminalità organizzata in questo paese sembra che non esista più, nonostante nella nostra regione ci sia un'evidente infiltrazione della criminalità organizzata in molti settori dell'economia. La sicurezza intesa come sicurezza welfare, cioè sicurezza delle persone che devono avere un tetto sulla testa o che devono andare a un pronto soccorso ed essere accolta, non fa più parte del capitolo sicurezza. La sicurezza è diventata, anche per una preoccupazione diffusa per tante ragioni tra i cittadini, è diventata la parola d'ordine di queste campagne elettorali. Ecco, un altro aspetto con il quale tu hai fatto i conti, sei stata chiamata a fare i conti, è la risposta in termini di sicurezza della destra. Noi vediamo che tutte le volte che succede qualche fatto di cronaca nera, come inevitabile in una grande metropoli, abbiamo una batteria di dichiarazioni degli esponenti della centrodestra, a partire da Fratelli d'Italia. Noi qui ne abbiamo uno che recentemente è passato da Fratelli d'Italia a Vannacci, speriamo che si fermi lì, perché se no poi non sappiamo cosa ci possa essere dopo. Però, diciamo, sembra che l'inizio dei fatti dei crimini di strada sia in qualche modo iniziato con l'insediamento della giunta Sari, cioè prima eravamo in Svizzera e il giorno dopo sostanzialmente è iniziato questa cosa. Ecco, che cosa sta facendo in concreto il governo, che cosa sta facendo il governo per provare a fare fronte a questo, oltre che fare molti discorsi? Tu hai parlato anche bene di piante dosi, e come questo tema secondo te deve e può essere affrontato in una sfida come quella delle prossime elezioni politiche?
2: Ma questo è un tema del quale potremmo parlare per ore. Cercherò di essere sintetica, però voglio iniziare con un aneddoto che ho trovato molto divertente, perché appena ero diventata sindaca sono uscite poco dopo le classifiche su diciamo, il livello di criminalità delle grandi città d'Italia, e Genova è entrata nelle prime 10. Peccato che le classifiche che escono nel 2025 siano nel 2024. Ma non tutti gli esponenti di centrodestra hanno letto questa cosa, quindi loro pensavano che a metà del 2025 uscissero le graduatorie, diciamo, sulla criminalità del 2025, soprattutto del 2025 da giugno in poi. Quindi hanno iniziato una serie di comunicati farneticanti sul fatto che dal mio arrivo Genova era sprofondata nella criminalità e fosse entrata nelle prime 10 città più pericolose d'Italia. Ecco, questo per dirvi in che modo gestiscono questo tipo di comunicazione nel centrodestra: o non leggono, e questa è l'ipotesi più ottimistica, oppure leggono e magari, cioè, non capiscono bene che le classifiche che escono un anno sono sull'anno prima. Però questo non basta, perché comunque il messaggio arriva. Il messaggio, che è banale, è diretto, è un messaggio che parla alla pancia, parla alla paura delle persone, che è una paura lecita, che colpevolmente a sinistra per anni abbiamo derubricato, non parlando di sicurezza e non affrontando uno degli aspetti della sicurezza, che è la presenza la giusta presenza delle forze di polizia sul territorio. Quello che è il nostro compito è dire che la sicurezza non è solo la presenza delle forze di polizia sul territorio, ma ci siamo scordati per anni di dire che quella presenza è necessaria. Ecco, questa è la differenza tra quello che noi dobbiamo fare adesso e che non abbiamo fatto in passato. Quella presenza è necessaria. Io stessa sono andata, come vi raccontavo prima, dal ministro Piantedosi a chiedere un piano per la sicurezza del centro storico di Genova, ma è una sicurezza che va organizzata sotto diversi aspetti. La sicurezza è tante cose, è sicuramente il presidio del territorio da parte delle forze di polizia e anche della polizia locale nelle città, ma è anche il sostegno alle attività sociali, è anche una corretta illuminazione e decoro, è anche la comprensione del fatto che finché non ci saranno delle, come posso dire, norme efficaci, è inutile parlare di remigrazione quando in questi 4 anni anche questo governo, che si era prefisso come obiettivo quello, comunque, diciamo, non di azzerare, perché credo che sia un obiettivo che nessuno, neanche il più coraggioso o il più fanatico, possa portare avanti, ma quantomeno di contenere. Ecco, non ci sono state politiche efficaci, ma siamo arrivati all'assurdo che lo stesso presidente di Confindustria ha detto che se nei prossimi 3 anni non riusciamo a importare persone che producono una manodopera qualificata, le nostre aziende andranno in grande sofferenza. Questo per dire cosa? Che il nostro compito è riuscire a costruire un modello di sicurezza che sicuramente parli di presenza di forze di polizia, ma che parli anche di tutto il resto. Perché la risposta semplicistica che l'elettorato spaventato ha prima cercato in Salvini, che ha fallito, poi ha cercato in questo governo e non stanno riuscendo nei fatti a rispondere, ora la sta cercando, per fortuna in piccola parte, nel nuovo esponente di estrema destra. Ma è sempre la stessa promessa, che non ha mai prodotto un risultato efficace. Ecco, non bisogna fare delle promesse, bisogna presentare un piano integrato. Io vi parlo da sindaca: qual è il grande problema nostro? Che ad esempio la nostra polizia locale è normata da una legge dell'86 che ha 40 anni. In questi 40 anni sono cambiati i compiti e l'utilizzo della polizia locale, ma è cambiata un'altra cosa anche, che negli ultimi 12 anni ci sono 13.000 agenti in meno di polizia locale in tutta Italia, unito al fatto che la polizia non riesce a coprire neanche il turnover e ha più di 10.000 agenti in meno della dotazione di legge che dovrebbe avere in questo paese, ecco che il risultato è sotto gli occhi di tutti, perché anche se vogliamo parlare solo di sicurezza, come la intende la destra, cioè delle forze, forte presenza sul territorio, militarizzazione addirittura, no? Con una parola che usano spesso, del territorio, non c'è stato neanche quell'investimento per fare quel tipo di operazione. Ecco, ora, al piano che stiamo pensando per il centro storico, ovviamente concorre una maggiore presenza delle forze di polizia, e questo abbiamo chiesto al ministro, ma anche un impegno su quelli che sono tutti gli altri aspetti: sostenere le associazioni che lo fanno vivere il centro storico, fare un nuovo piano di illuminazione, perché anche la percezione della sicurezza è data da tanti elementi, no? Cercare di riprodurre quelli che sono comportamenti del Comune di Genova, che però deve essere aiutato dalla regione che ha la competenza sanitaria e anche dal governo, per produrre dei programmi per contrastare le nuove tossicodipendenze. So che è un, come posso dire, un argomento che anche questo è complesso da trattare, perché mi ricordo sempre lo sketch, immagino che molti di voi apprezzeranno, Guzzanti, quando diceva droga brutto. Ecco, non si può affrontare la droga dicendo droga brutto, non si fa, è sbagliato, bisogna che le persone non facciano uso di stupefacenti. Lo fanno, e sempre di più. Ormai le dosi di crack costano 15 euro in centro storico, e noi abbiamo minori che si prostituiscono per una dose di crack da 15 euro. Questi sono temi che chi si occupa di una grande città tratta tutti i giorni, e non si possono risolvere semplicisticamente, perché non basta pensare di convincere le persone a non fare più uso di stupefacenti. Questo è un tema che va trattato ovviamente sotto il profilo sanitario. Ecco, per dirvi la complessità, potrei andare avanti ore su questo tema, ma il concetto fondamentale qual è? Che bisogna produrre un modello che, contemplando diversi tipi di azioni, tra quale quella delle forze di polizia, produca un modello di sicurezza sociale che funzioni, perché ad oggi il modello proposto non sta funzionando. E qui non voglio fare una critica populistica, perché sulla sicurezza potremmo bombardare tutti i giorni. Dobbiamo trovare delle soluzioni. Il mio spirito costruttivo, e devo dire anche quello che ho trovato dal ministro, è cercare un piano per una zona che ha un forte degrado da decenni, come il centro storico di Genova, che contempli questo diverso tipo di azioni, senza la paura di parlare delle forze dell'ordine, senza la paura di dire che sono importanti e che servono per mantenere la sicurezza delle nostre città. Ecco, questo bilanciamento è più complesso da trovare, ed è questa la difficoltà nell'essere progressisti. Dover produrre una soluzione che non vada a slogan, che non parli solo alla pancia delle persone, ma che punti a un risultato. Per puntare al risultato la soluzione è sempre complessa. È una soluzione complessa da spiegare, più difficile, ma l'ambizione che noi dobbiamo avere come classe politica sul territorio, ma anche nazionale, è quella di riabituare le persone ad ascoltare dei pensieri complessi, e ad apprezzarli, e ad affidarsi a chi li produce. Questo deve essere il nostro compito.
1: Hai detto una cosa molto bella e molto giusta, perché purtroppo uno dei problemi che si è determinato nel rapporto con la politica e con le istituzioni in generale è anche non solo una maggior distacco dei cittadini dovuto a tanti errori fatti dalle istituzioni, ma anche una sorta di passivizzazione dei cittadini, cioè l'idea che la politica debba essere seguita soltanto un po' come si seguono i social, no? Mi piace, non mi piace. E invece io credo che sia molto importante in questa fase riprendersi il proprio ruolo di cittadinanza attiva, cioè la politica può fare se i cittadini si mettono nelle condizioni anche di ridare forza alla politica. Questo non significa necessariamente dire che la politica ti piace, questo a quell'esponente che c'è, però ritornare a rialfabetizzarci nella discussione politica, perché purtroppo la politica è diventata soltanto degli slogan. Anche noi ci rendiamo conto, ora chi fa questo mestiere, ci rendiamo conto che il modo in cui provavamo a argomentare 10, 15, 20 anni fa non è più quello che utilizziamo oggi, perché anche noi siamo andati molto dietro, diciamo, a questa esigenza di semplificare, di banalizzare, però il mondo non è banale, le cose non sono semplici, le soluzioni non sono mai semplici, e banalizzando anche la gente si pensa che mettendo il pollice su o il pollice giù, alzando un po' i decibel, si possano risolvere le questioni. Quindi consentimi di dire che noi dobbiamo provare a riprenderci degli spazi nelle quali si discute un po' come questa sera, ci si riprende un po' fiato nella discussione, e ecco, le nostre feste sono un po' questo, l'ambizione che abbiamo è di ridare una casa alla discussione, anche di quelli che non la pensano come noi, anche a quelli che la pensano in modo molto diverso da noi, ma ritornare a parlarci, perché uno dei problemi fondamentali di questo paese è il livello di polarizzazione. Ormai la politica spesso comunica a parte slogan a grugniti, no? a stupidaggini, a coltelli dentro la Nutella, sfide alla maratona, cioè cretinaggini che cretiniscono i cittadini. E io penso che invece noi dobbiamo avere la pazienza e fare la fatica di riprodurre un dibattito politico, una discussione politica, non inseguire questa deriva. Si può fare qualcosa, lo chiedo a un giornalista, in più di quello che si sta facendo?
0: Sì, si può fare tantissimo. Voglio dire due cose rapidamente. Una, riallacciandomi a quello che diceva prima la sindaca, e quello che rispondeva alla tua domanda sul rapporto tra lo Stato centrale e i comuni, no? Ho apprezzato gli sforzi eroici della sindaca Salis per distinguere tra i ministri tecnici e gli altri ministri, veramente brava, complimenti, un impegno titanico, però io andrò giù un po' più pesantemente, col macete, senza fare troppe distinzioni, perché c'è un punto fondamentale che era quello che dicevi tu, Andrea, cioè nel rapporto con i comuni l'approccio dello Stato centrale e quindi del governo è quello di chi considera appunto i comuni, che sono istituzioni anche loro, come lo è il governo centrale, come strutture gregarie che o si adeguano oppure prendono gli schiaffoni. Questo è esattamente il dispositivo di potere che tutte le destre adottano nel mondo: Trump, Orban, Giorgia Meloni. Cosa fanno? Detta proprio in tre parole, hanno in testa un'idea autoritaria del potere nel momento in cui lo prendono e lo gestiscono. Le democrazie si fondano da Montesquieu in poi sul bilanciamento e il rapporto dialettico tra i tre poteri, potere esecutivo, potere giudiziario, potere legislativo. Le destre stravolgono questi equilibri. Il potere esecutivo sta sopra a tutto, le altre sono strutture vassalle. L'ha fatto Trump, l'ha fatto Orban, l'ha fatto Giorgia Meloni. Quando vince le elezioni annuncia le tre grandi riforme: elezione diretta del Presidente del Consiglio, che serve a togliere di mezzo il principale e il più importante dei contropoteri che abbiamo in questo Paese e che a chi crede in Dio ce lo conservi, la Presidenza della Repubblica, Sergio Mattarella. L'elezione diretta del Premier serve a togliere di mezzo il Presidente della Repubblica. La seconda grande riforma è la riforma della giustizia, l'hanno presentata come la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, ci hanno rimbecillito con i due CSM, l'alta corte, i membri togati, i membri laici, tutta roba che un italiano medio non può comprendere. L'unico obiettivo fondamentale di quella riforma era togliere di mezzo il secondo dei contropoteri, la magistratura, che va riportata sotto il tallone della politica. Terza e ultima riforma, per fortuna andata a finire dispersa e bastonata dalla Corte Costituzionale, parlavate prima di sanità, l'autonomia differenziata, un'istituzione terza come la Fondazione Gimbe ci ha detto che con quella riforma, nel momento in cui fosse passata, dunque l'attribuzione diretta della sanità alle regioni, molto più di quanto non accada adesso, ci sarebbe stato un trasferimento diretto di fondi pari a 75 miliardi dalle regioni povere del sud alle regioni ricche del nord, con la distruzione definitiva del servizio sanitario nazionale a beneficio delle vecchie mutue che oggi si chiamano compagnie di assicurazione, altro grande potentato. Bene, questo è il dispositivo di potere delle destre, che adottano sistematicamente per poter governare senza più limiti. Per fortuna ciascuna di queste tre riforme, una, come dicevo, è stata smembrata dalla Corte Costituzionale, l'altra si è arenata perché non l'hanno portata avanti, non hanno avuto la forza di farlo, la terza ed ultima, la riforma della giustizia, l'abbiamo respinta noi italiani, viva Dio, 15 milioni di no ad una roba che avrebbe destrutturato la Costituzione repubblicana. 15 milioni di italiani hanno detto a Giorgia Meloni e alle destre: la Costituzione è la casa di tutti gli italiani e tu non la butti giù a colpi di piccone solo perché vuoi realizzare il sistema di potere che hai in testa. Ed è stata una benedizione. Però, detto tutto questo, e vengo alla seconda riflessione che tu facevi e sulla quale mi sollecitavi una risposta, si può fare, cosa si può fare per ristabilire una relazione, la definirei quasi affettiva, tra il cittadino e la cosa pubblica e quindi le istituzioni repubblicane, perché c'è bisogno di affetto, noi dobbiamo voler bene alla democrazia, perché se noi ci dimentichiamo di quanto è importante la democrazia e magari tendiamo a pensare che la crisi delle democrazie decidenti ci deve fatalmente indurre ad abbandonarle, a non andare più a votare, beh, noi ce le facciamo sfilare di mano, questo è un pericolo mortale. Però tutto questo, caro Andrea, lo dico alla festa del PD e ci tengo a dirlo alla festa del PD, come faccio ogni volta che mi capitano queste occasioni, chiama in causa i partiti che oggi devono rappresentare un'alternativa a questo governo e a questa maggioranza. Io, dopo il referendum sulla giustizia, che è stata una benedizione di Dio, 3 milioni di giovani che non si vedevano alle urne da tempo sono andati a votare ed è stata una cosa importantissima. Mi sarei aspettato la mattina dopo che Elly Schlein, Giuseppe Conte, Fratoianni, Bonelli, Maggi, Renzi, tutti quelli che volete voi, si fossero presentati agli italiani e l'avessero detto: signori, sappiamo che quei 15 milioni di voti non sono tutti voti per il campo largo, ma poiché noi abbiamo sostenuto con forza il no a questa riforma e abbiamo vinto, oggi ci teniamo a dirvi che noi tutti assieme vogliamo rappresentare un'altra Italia possibile e abbiamo già pronto un programma, 5 punti fondamentali. Ecco cosa vogliamo fare sul fisco: vogliamo ristabilire l'equità redistributiva in questo modo, sulla sicurezza, come diceva la sindaca Salis. Noi non siamo per accogliamoli tutti e via, no, noi vogliamo disciplinare e regolare l'immigrazione, di cui abbiamo tuttavia un fondamentale bisogno, in questo e quest'altro modo. Sulla sanità vogliamo fare questo e quest'altro. Sulla scuola vogliamo fare questo e quest'altro. Io questo mi sarei aspettato. Poi mi sarei anche aspettato che mi avessero detto: poi decideremo anche il leader. No? Tra 3 mesi? Tra 4 mesi? Lo faremo con le primarie di coalizione, vota il web, non vota il web, oppure ci metteremo seduti a tavolo e sceglieremo insieme chi sarà il leader. Scegliete voi il sistema, però raccogliete quello che dicevo prima, quel deposito di civismo che il referendum ha tirato fuori, spiegate agli italiani, mostrandola, che l'alternativa è pronta qui ed ora. E invece sono stati persi mesi preziosi e oggi io vedo i leader del centro-sinistra che si fanno intortare e cominciano a discutere il WOC. No, abbiamo sbagliato il WOC. Ma l'Italia è il paese ultimo nelle classifiche dei diritti civili. Il WOC in Italia non c'è mai stato, c'è stato in America e l'ha devastata. Ma dire oggi walk sì, walk no tra i leader del centro-sinistra è fare un altro favore alla destra. È possibile che invece di parlare di walk non si riesca a parlare di tasse, di salari, il lavoro? Questo la gente aspetta, questo gli italiani vogliono sentirsi dire. E se si vuole ristabilire quella relazione sentimentale col popolo, in questo caso soprattutto della sinistra, non c'è altro modo. Ma sbrigatevi, perché è già molto tardi.
1: Nella mia veste di bravo presentatore, ho difficoltà.
0: In questo caso non sei solo presentatore.
1: No, ho difficoltà, però siccome mi hai chiamato, io non posso che darti ragione, nel senso che io feci un'intervista il giorno dopo il referendum dicendo che secondo me l'alleanza si doveva chiamare subito Alleanza per la Costituzione, per provare a prendere quei 2 milioni di voti che sono voti in più rispetto ai 13 che al massimo ha raggiunto il centro-sinistra, e che avremmo dovuto, però aggiungo una cosa rispetto alle cose, certo, una traccia lanciata dai leader che si riconoscono in una carta fondamentale, però c'è una cosa in più secondo me, proprio per quella cosa che dicevo prima, cioè che non possiamo più pensare che i cittadini debbano sentirsi e debbano essere considerati soltanto degli utenti. Il programma andrebbe, va costituito dal basso, cioè una traccia nazionale, ma poi le persone devono essere coinvolte, perché quel referendum noi l'abbiamo vinto perché tantissime persone che non si erano mai mosse o che non si muovevano da tantissimo tempo si sono prese la briga di riorganizzare nella loro parrocchia, nella loro, nel loro circolo arci, persino io sono andato a fare degli incontri persino di caseggiato, come non ne vedevo da tantissimo tempo. Quindi noi abbiamo bisogno di un centrosinistra, che sono d'accordo con te, è in ritardo, ma anche di chiedere una soggettività popolare, cioè noi dobbiamo chiedere alle persone di tornare non soltanto a dire mi piace questo, mi piace questo, ma vorrei questa cosa, vorrei quest'altra, le soluzioni possono essere queste o possono essere quest'altra, perché la democrazia è faticosa, la democrazia non è un bene di consumo che semplicemente si giudica come si giudica il gradimento di un hotel, la democrazia è stata costruita da gente che a un certo punto si è rimboccata le maniche, erano persone che avevano spesso la quinta elementare, ma che hanno a un certo punto deciso che volevano essere cittadini e sostenere la cittadinanza. Ecco, io penso che non c'è soltanto da fare un lavoro, come tu dici, di sintesi, c'è anche un lavoro di mobilitazione delle persone. Non dobbiamo passivamente arrivare a quella campagna elettorale, dobbiamo chiedere a tutte le persone che sono qui che cosa possiamo fare insieme, perché soltanto insieme le possiamo vincere questa partita.
3: Ma io lo so,
1: lo so. No, ma non è il problema, io non credo più che sia il problema. D'accordo, un accordo si troverà, ma il problema fondamentale è che questo accordo non sia semplicemente un incontro tra leader, perché io penso che questo non sarà sufficiente questa volta, ma io sono un consigliere regionale, quindi sono il possibile. Allora, una domanda per un po' più, consentitemi, un po' più leggera per chiudere, a Silvia. Allora, è passato un anno e mezzo da quando io e quella signora bionda che è in prima fila, a un certo punto, in una delle tante nasse nelle quali si riesce a infilare il centrosinistra, guardandoci intorno, abbiamo incominciato a pensare quale poteva essere la soluzione per una vittoria che era portata di mano, perché le elezioni regionali a Genova avevano avuto un buon esito rispetto all'esito complessivo, e che però il centrosinistra stava potentemente lavorando per mettere in discussione, come talvolta accade, e siamo andati, diciamo, a fare un confronto con Silvia, abbiamo trovato, diciamo, una disponibilità, e poi abbiamo trovato una disponibilità di un campo più largo di quello che si è costruito alle elezioni, e saluto Lella che è qui presente, evitando i casini che abbiamo fatto alle elezioni regionali, perché alle elezioni regionali un po' di casini ci sono state. Insomma, facemmo una discussione nella quale con Silvia ci diceva, anche dando, diciamo, il segno di una tempra che abbiamo visto poi e che abbiamo anche sperimentato stasera, però voleva anche un po' sapere qual è il livello della sfida, e noi forse gliel'abbiamo un po' minimizzata. Ecco, ora vorrei capire, rispetto a quella conversazione a ormai più di un anno, te l'aspettavi così?
2: Beh, allora, innanzitutto devo dire che c'è voluta una sana incoscienza, nel senso che né Roberta Pinotti né te, Andrea, mi avete, diciamo, raccontato proprio tutto quello che sarebbe stato. È chiaro che da elettrice di sinistra, come funziona più o meno una coalizione di centrosinistra, ce l'avevo presente, quindi immaginavo che non sarebbe stata una passeggiata, però proprio da elettrice di centrosinistra, quindi avendo visto quello che riusciamo a farci da soli, io avevo detto una cosa: se esce anche solo un partito da Azione, Italia Viva, PD, Alleanza Verdi Sinistra, 5 Stelle, io non mi cambio, perché non voglio che la campagna elettorale sia incentrata sulle divisioni del campo progressista. Io ho detto, quindi, o ci stanno tutti, oppure io una campagna elettorale a farmi massacrare su come manca questo, manca quello, allora cosa dice quella, allora cosa dice questo, non la volevo fare. Però voglio dare un messaggio di speranza sulla tenuta democratica di questo paese, perché io ero una sconosciuta, figlia di un custode di un campo di atletica, di una dipendente comunale, che tra l'altro ha fatto atleta, e poi la vicepresidente del CONI. In una regione dove, vi ricordo, avevano arrestato il presidente di regione, dove il sindaco di destra si era spostato in campagna elettorale per fare il presidente di regione, dove c'erano una serie di interessi che la destra porta avanti da 10 anni in regione da tutelare e dove il candidato del centrodestra era il vice sindaco del sindaco che si stava spostando in regione. Ecco, in 3 mesi, con una coalizione forte, con un programma condiviso e serio, ho vinto le elezioni della sesta città d'Italia, levando una città fondamentale al centrodestra in un momento in cui l'Italia è governata da un governo di destra e non di centrodestra. Quindi le istituzioni democratiche funzionano, basta esercitare il potere che abbiamo. A Genova lo abbiamo fatto e in 3 mesi è cambiato il segno della città, in un attimo, da che nessuno si aspettava, perché si stava litigando sul candidato. Ecco, questo per dirvi cosa? Che sicuramente viviamo in un momento di difficoltà, che sicuramente all'orizzonte ci sono una serie di pericoli. Ma io credo fortemente che in questo paese, anche per l'esperienza che ho avuto, un buon progetto con il giusto leader ce la può fare, senza bisogno di parlare alla pancia delle persone, senza bisogno di spaventarli, senza bisogno di terrorizzarli e di aumentare le loro paure, ma parlando di questioni pratiche, di quello che vuoi fare. A Genova ha funzionato e credo che in una città che era 8 anni governata dal centrodestra, in una regione che era 10 anni governata dal centrodestra, sia un buon esempio di come non serve produrre paure, rabbia e spaventare le persone, serve dargli un'opportunità e una speranza, e tornano anche a votare, oltre che a votare per noi.
1: Ringraziamo Silvia Salis, ringraziamo Massimo Giannini, raccogliamo il messaggio. Così come abbiamo riconquistato Genova, io credo che questa sera ci dica ci sono anche le condizioni per riconquistare Spezia.
3: E manca solo l'Italia, però manca solo l'Italia.
1: No, l'Italia noi, ora noi ci organizziamo qua su. Se mettiamo insieme tante case matte, avrebbe detto, se riusciamo anche. Lo dico perché aver fatto la festa qui è un segnale che vuole andare esattamente in quella direzione. Vi ringraziamo davvero tutti, ringraziamo tante persone che non si vedevano da tanto tempo di aver raccolto questo segnale. Spezia può essere come Genova, ci sono le condizioni, ve lo ripeto per la terza volta perché può anche non piacere questo invito, però i partiti sono deboli, le persone che lavorano nelle forze politiche sono spesso poche, non basta soltanto chiederci di fare qualcosa, aiutateci a fare quello che c'è da fare, perché questa è la sfida che riguarda tutti, a Spezia come a livello nazionale. C'è bisogno che un popolo di centrosinistra, che spesso si divide, discute, critica, torni in campo, e stasera possiamo dirlo, a Spezia qui è tornato in campo, e vi ringrazio.
2: Grazie.
1: Vorrei ringraziare, scusatemi, oltre l'invito a comprare il libro, vorrei ringraziare anche tutti i genovesi che sono venuti a Spezia passando il bracco, cioè metà della nostra delegazione in consiglio regionale, c'è cioè metà della giunta Salis, il vice sindaco, ho visto Cristina Lodi, era qua che stava strappando il manifesto, e altri, e voglio ringraziare tutti gli esponenti delle forze politiche che erano qui presenti. Ho visto in prima fila Raffaella Paita, Guido Mellei, che ora non so se c'è ancora, insomma ci siamo tutti e adesso ci sono le condizioni per provare a farcela, mettiamocela tutta, grazie.
4: 16:58 minuti, questa è Radio Radicale. Abbiamo seguito la registrazione del dibattito del 25 agosto alla Spezia, festa provinciale dell'Unità, la presentazione del libro di Massimo Giannini, La sciamana, Meloni l'ultima trampista, fenomenologia della destra e liberale. Avete sentito le voci, oltre che dell'autore Massimo Giannini, dell'esponente del Partito Democratico, consigliere regionale Andrea Orlando, e della sindaca di Genova Silvia Salis. Tra pochi minuti ci collegheremo con Legnano Sabbiadoro, Bar Italia, il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani partecipa all'iniziativa organizzata da Fratelli d'Italia, il tour politico estivo appunto realizzato nelle principali località balneari e turistiche italiane. Tutto questo dovrebbe iniziare il dibattito intorno alle 17, quindi tra pochissimo. È il momento di dare un'occhiata alle notizie delle agenzie e facciamo il punto su quanto accade, sta accadendo in Nepal dopo l'alluvione di mercoledì. È salito a 669 il numero dei morti accertati, i dispersi sono circa 3.000, 2.426 in Nepal e 554 in Tibet. Luca Baracchini e Patrizia Marziale figurano nell'ultimo elenco delle persone disperse diffuso dalla polizia nepalese. Per entrambi, appunto, e sono di cittadinanza italo-svizzera, sono residenti a Lugano e appunto non si hanno notizie. Intanto il numero dei turisti stranieri tratti in salvo dopo le devastanti inondazioni è salito a 184, mentre altri 420 risultano ancora irraggiungibili, tra questi appunto Luca Baracchini e Patrizia Marziale. La diga naturale che si era formata in seguito all'alluvione che mercoledì scorso ha colpito quella regione è praticamente vuota. Il letto del fiume ora scorre a una velocità definita normale, quanto si legge nell'ultimo rapporto del Ministero delle Risorse Idriche cinese. L'accumulo di acqua causato dal flusso di detriti che avevano bloccato il letto del fiume aveva rappresentato uno dei principali rischi per le squadre di soccorso, che erano state costrette ieri alla sospensione di alcune operazioni di salvataggio proprio per evitare il rischio di una seconda inondazione. Maltempo in Italia, c'è la regione Lombardia che ha chiesto lo stato d'emergenza in seguito ai gravi danni causati dal maltempo che ieri ha colpito le province di Cremona, Mantova, Bergamo e Pavia. Chiederemo l'estensione dello stato d'emergenza anche a questi territori, lo fa sapere il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, che è in costante collegamento con l'assessore regionale alla protezione civile e sicurezza Romano La Russa. Dal primo pomeriggio di ieri, infatti, la Lombardia è stata interessata da forti temporali accompagnati da grandinate e intense raffiche di vento. I fenomeni hanno interessato diversi settori della pianura con particolare intensità nella provincia di Cremona, dove si registrano i danni più ingenti. A seguito dei danni registrati, un comunicato del presidente Fontana, verrà implementata ed estesa la relazione per la dichiarazione dello stato d'emergenza già formalizzata nei giorni scorsi, inviata al Dipartimento relativa agli eventi di maltempo dei giorni scorsi, delle scorse ore. Occupiamoci ancora di notizie dall'estero, perché c'è Putin che ha suggerito di utilizzare la metafora delle catene alimentari esistenti al Polo Nord e in particolare le abitudini delle orche assassine per spiegare nelle scuole il motivo per cui Mosca ha invaso l'Ucraina, lo riporta Ria Novosti, secondo cui il leader del Cremlino ha espresso le sue valutazioni durante una visita all'Università Pedagogica Statale di Mosca, dove ha incontrato alcuni insegnanti in vista della giornata della conoscenza. Questo l'approccio didattico di Vladimir Putin. Ancora dall'estero, occupiamoci della Donald Trump, che se la prende con la CNN, con MS Now. Il presidente degli Stati Uniti è tornato ad attaccare la CNN, sostenendo che appunto si tratta di un emittente in una spirale mortale, che letteralmente nessuno la guarda. La persona migliore della CNN, questo scrive Trump, è l'esperto di sondaggi Harry Enten, perché ha avuto il coraggio di mostrare che Trump è 6 volte più popolare di Abraham Lincoln. Secondo il presidente, la CNN potrebbe risollevarsi attraverso nuovi dirigenti e nuovi conduttori, appunto, grande marchio, che però, insomma, finirà male. Questo il presagio di Donald Trump. Occupiamoci delle condizioni di Alessandro Di Battista, l'esponente, ex esponente del Movimento 5 Stelle, che ha accusato un malore a Cuba, a Santa Clara, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni, dicono appunto i sanitari, che dovrebbe essere trasportato in ambulanza a La Habana proprio in queste ore. Sapete che la situazione di Cuba è complicata, difficile, anche la sanità sta soffrendo delle sanzioni, e quindi c'è scarsezza di medicinali e oltretutto appunto di medici, nonostante la tradizione cubana di eccellenza appunto della sanità. In questo momento la CNN sta battendo appunto un altro bilancio dei dispersi delle inondazioni in Nepal. Sono 3.000 i dispersi, quindi aumentano di ora in ora, una situazione sempre più complicata. Occupiamoci invece della guerra in Ucraina, perché ci sono ancora bombardamenti russi in queste ore con bilanci molto pesanti. Intanto 3 morti e 9 feriti sono gli ultimi bilanci degli attacchi in Ucraina.

0: secondo informazioni preliminari, non ci sono vittime, è scoppiato un incendio domato, questo si legge nel comunicato della difesa russa rispetto appunto alle attività di attacco ucraine. Ancora dichiarazioni della politica di augurio a Di Battista, parla De Poli dell'UDC, ho preso in grande apprensione la notizia del ricovero di Di Battista, in queste ore il pensiero va a lui e alla sua famiglia, forza Alessandro, ti aspettiamo presto, dichiarazioni simili sono arrivate dal Partito della Rifondazione Comunista, dal Ministro degli Esteri Crosetto, anche l'Ischlein ha pubblicato un post, la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista ci dà grande apprensione e ci addolora, a nome mio e di tutto il PD, rivolgiamo a lui e alla sua famiglia la nostra vicinanza e la speranza che le sue condizioni migliorino presto, diciamo appunto del trasferimento di Battista, che comunque è in gravi condizioni, in ambulanza da Santa Clara a L'Avana. Politica europea, e ci occupiamo della politica della NATO, Atlantica, il segretario della NATO Mark Rutte mi ha appena fornito la sua valutazione della situazione nella regione sul fronte ucraino-russo, a parlare è il premier polacco Donald Tusk. Come avevo previsto, l'escalation russa sta progredendo, l'Ucraina ha bisogno di maggiore supporto aereo, che è importante anche per la nostra sicurezza, questo è un compito che riguarda tutta l'Europa, i prossimi 6 mesi saranno decisivi e noi come Polonia e NATO dobbiamo essere preparati a diversi scenari, non possiamo escludere una provocazione da parte della Russia contro uno dei membri della NATO, così il leader polacco. Ancora notizie dalle agenzie, abbiamo detto dello stato d'emergenza chiesto dalla regione Lombardia per il maltempo che ha colpito in queste ore soprattutto la zona di Cremona. Per quanto riguarda la situazione in Iran, il primo ministro francese Sébastien Lecornu non ha chiarito, invocando il segreto di Stato, se la Francia nei mesi scorsi abbia autorizzato o meno il sorvolo del suo spazio aereo e l'utilizzo delle sue basi da parte degli aerei statunitensi diretti a bombardare l'Iran. Non posso rispondere per ragioni di Stato e per il modo in cui interagiamo con Washington, ha risposto Lecornu, interpellato sull'argomento in un'intervista. Gli affari di Stato richiedono una certa discrezione, ha dichiarato, e si è giustificato in un certo senso, la segretezza è una questione di primaria importanza. Lecornu, che prima di assumere l'attuale incarico nel settembre dello scorso anno aveva ricoperto la carica di ministro della difesa per oltre 3 anni, ha spiegato che il governo è sempre a conoscenza e informato in merito agli aerei militari che intendono utilizzare lo spazio aereo francese. In seguito ai primi attacchi di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, iniziati il 28 febbraio, la Francia ha riconosciuto che aerei di supporto statunitensi avevano fatto scalo nella sua base di Stres, diretti verso una delle operazioni militari, ma ha sottolineato di aver ricevuto poi da Washington rassicurazioni sul fatto che le missioni fossero finalizzate solo alla difesa, quindi non a operazioni d'attacco. Andiamo negli Stati Uniti, alla vigilia dell'inizio dell'anno scolastico, Zoran Mamdani è coinvolto in un insolito scontro con un gruppo tradizionalmente alleato dei Dem, il sindacato degli insegnanti di New York. La scorsa settimana il sindaco ha intentato una causa per bloccare una legge approvata dal Consiglio Comunale che prevede un bonus di $10,000 per gli assistenti scolastici a basso reddito, i quali lavorano solitamente con studenti con bisogni speciali. L'azione legale, sottolinea il Wall Street Journal, ha segnato una sorprendente frattura tra Primo Cittadino e appunto il sindacato degli insegnanti, una organizzazione influente che rappresenta sia gli assistenti che gli insegnanti in uno dei più grandi sistemi scolastici della nazione. Staremo a vedere, parliamo di intelligenza artificiale e soprattutto delle possibili ricadute dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella macchina del sistema dei processi e quindi giudiziario. Ne ha parlato Guido Camera, l'avvocato Guido Camera, con Gabriele Rossi.
1: Radio Radicale, ospite l'avvocato Guido Camera, grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi per l'invito.
1: Lo scorso 22 luglio il Consiglio Superiore della Magistratura ha aggiornato le proprie raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia, aprendo, sia pure in via sperimentale, all'impiego di strumenti come il Copilot anche sugli atti giudiziari. Avvocato, cosa vuol dire questa decisione? Ci può

0: spiegare il significato pratico di queste raccomandazioni del Consiglio?
1: Sì, beh, intanto il Ministero dall'inizio di quest'anno ha già avviato questa sperimentazione con Copilot. Adesso il Consiglio Superiore, diciamo, integrando le linee guida dell'ottobre del 25, inizia giustamente a segnalare ai magistrati italiani che questo modello generativo può essere utilizzato come attività di supporto alla decisione, che non sono quelle relative proprio all'emanazione della sentenza, alla redazione della sentenza, ma tutta una serie di attività prodromiche, tra cui l'esame delle memorie, delle posizioni processuali per ricostituirle e per individuare il tema decidendum e il tema probandum. Questo è un aspetto secondo me importante, perché l'intelligenza artificiale non si può rifiutare, è già da noi, bisogna provare se si riesce a governarla, ma io credo che per utilizzare questo strumento come un formidabile antidoto anche contro l'errore giudiziario e quindi a tutela della presunzione di innocenza, i cosiddetti prompt, cioè le istruzioni, debbano essere ben focalizzate anche sugli elementi che consentono di supportare le valutazioni in un senso non asimmetrico a favore dell'accusa o delle tesi preconcette.
0: Ecco, quindi comunque vede dei limiti per ora a queste indicazioni che sono state date dal punto di vista proprio poi delle fasi dello studio, dell'analisi delle informazioni.
1: Io penso di sì, perché può essere una linea sottile quella tra la ricostruzione della posizione processuale, l'individuazione del tema decidendum o del tema probandum, come è scritto in queste linee guida, e quello della decisione. E allora io quello che ho provato a sostenere e continuo a dire è che, in attesa di avere un'intelligenza artificiale creata per il mondo della giurisdizione, quindi dove tutti i valori costituzionali, tra cui la presunzione di innocenza, ne siano parte organica, avrei apprezzato, ma spero che il CSM lo faccia, visto che queste linee guida possono essere integrate, di rammentare a tutti i magistrati italiani che, quando impiegano questi modelli generativi, devono dare dei prompt, delle istruzioni molto focalizzate anche sulla prevenzione dell'errore giudiziario, che a mio giudizio è uno dei grandi mali per lo Stato di diritto e per uno Stato liberale che vuole tutelare tutti i principi costituzionali.
0: Ha parlato di strumenti ad hoc, intelligenza artificiale ad hoc, quindi oggigiorno questo progetto, comunque questa idea viene vista con le intelligenze artificiali generiche che utilizziamo tutti?
1: Sì, questo è un profilo che tra l'altro il CSM rileva, cioè rileva questa differenza tra i magistrati che possono utilizzare solo lo strumento generalista di Copilot e il mondo degli avvocati, che invece ha dei sistemi ad hoc più sofisticati legati al mondo della giustizia, e quindi perché è una scelta quella dell'esclusività di questo modello commerciale. Io però dico che il problema, secondo me, non è tanto quello di una gara a chi ha il modello generativo più avanzato. Dovrebbe essere un impegno comune di tutti i soggetti della giurisdizione a trovare dei modelli di intelligenza artificiali, come io ho definito, con riserva di umanità sulla decisione, ma che come tali debbono essere, non so come dire, istruiti, devono essere formati sui valori costituzionali, cioè gli input devono essere, io questo l'ho detto anche quando sono stato audito nel 2024 in Commissione Giustizia del Senato, dove si sta svolgendo un'indagine conoscitiva sull'impiego dell'intelligenza artificiale per la giustizia, ho detto: come garantiamo questa riserva di umanità negli input che si devono dare all'intelligenza artificiale che si usa nel settore giudiziario? Con una riserva di legge, cioè il Parlamento deve decidere individuando sempre degli input aderenti ai valori e ai metavalori costituzionali, tra i quali io credo che i più importanti siano il giusto processo e la presunzione di innocenza. Io, scusi se mi permetto di prendere un momento in più, secondo me noi, nell'approccio culturale che avremo ai nuovi strumenti, dobbiamo farci una domanda, e la risposta io me la do molto semplice: l'intelligenza artificiale è uno strumento solo di efficienza o anche un potenziale antidoto all'errore giudiziario? Secondo me è la seconda.
0: Ecco, questo è un punto centrale forse poi di quello che sarà nell'ambito giudiziario. E però per ora, appunto, anche vedendo un po' quella situazione che c'ha il quadro che ha fatto, forse non siamo ancora a questo punto. Il dubbio che mi viene è: non c'è poi il rischio, soprattutto magari...
2: Ringraziamo Gabriele Rossi e poi vi riproporremo in integrale l'intervista all'avvocato Camera. Ci colleghiamo proprio in questo momento con Lignano Sabbiadoro. È iniziato da pochi secondi l'iniziativa Bar Italia col ministro dei rapporti del Parlamento Luca Ciriani.
3: Questa splendida cornice che da più di un secolo vede le famiglie di tutta Europa ritrovarsi tra divertimento, sole, mare e delle splendide spiagge del Friuli Venezia Giulia. Ringrazio tutti i militanti di Fratelli d'Italia, di Gioventù Nazionale, che oggi hanno scelto di dedicare questo sabato pomeriggio alla politica, e soprattutto i tanti amministratori locali e regionali, il vicepresidente della regione Mario Anzil, l'assessore Scocimarro, i consiglieri regionali, i sindaci, i consiglieri comunali di maggioranza, di opposizione. Questa è la dimostrazione di un partito vivo, di un partito fatto di idee, di un partito che è fatto di confronti. E proprio per questo voglio dare questa dimostrazione, li cito un po' uno per uno, per dimostrare a tutti quello che è l'attività, la quotidianità di un partito vivo come Fratelli d'Italia. E questo perché in questi giorni abbiamo sentito chi è riuscito a perdere le primarie del suo partito contro la sua vice dire che chi vota il centrodestra è poco studiato, vive nelle aree interne, nelle periferie delle città e sta peggio economicamente. In questa regione, dove l'onorevole europarlamentare Bonaccini era candidato alle europee, il centrodestra ha fatto il 55%. E vede, compagno Bonaccini, noi amiamo l'Italia. Queste persone che sono qui oggi lavorano per l'Italia ogni giorno, in tutte le mattine nel quale si alzano e vanno a lavorare. Lo fanno per l'Italia, per gli italiani, per dare un futuro migliore ai nostri figli e alle nuove generazioni. Quindi a tutti questi amministratori che meritano un applauso, e lo fanno spesso appunto in piccoli comuni dove, rinunciando al proprio stipendio, al proprio lavoro, alle proprie cose, al proprio tempo libero, si dedicano alla più grande attività civica, la politica. E lo abbiamo fatto a tutti i livelli, lo abbiamo fatto nelle nostre attività quotidiane, nei nostri 4 anni alla guida dell'Italia, al governo, e la dimostrazione sono appunto le tante iniziative fatte per potenziare sia la sicurezza dei territori, sia il lavoro corretto delle nostre forze dello Stato. Vedete, probabilmente all'europarlamentare di cui sopra dà fastidio che questo governo di centrodestra, che Fratelli d'Italia, sia riuscita dove la sinistra, i cari compagni che tanto hanno predicato i valori del lavoro, hanno fallito. Noi, ad esempio, siamo riusciti a portare il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione ai livelli quotidiani. Siamo riusciti in questi 4 anni, per esempio, un comparto significativo come quello della scuola e dell'istruzione, a rinnovare i contratti del 2019, dal 2019 al 2021, del 2022 e del 2024 e oggi dal 2025 al 2026, portando a un aumento salariale per i nostri docenti di 412 euro lordi al mese. E questo è solo un esempio. La stessa cosa vale per le funzioni centrali dello Stato, con un aumento di 162 euro lordi al mese, per le funzioni locali, con un aumento di 152 euro lordi al mese per le 13 mensilità, per la sanità, dove siamo riusciti a portare un aumento di 209 euro fino a 240 per la categoria degli infermieri. E la stessa cosa l'abbiamo fatto per chi abbatte le liste d'attesa, detassando gli straordinari e facendoli uscire dal pacchetto IRPEF. Siamo riusciti anche a lavorare su quello che è il comparto delle forze dell'ordine e della sicurezza, dove partiamo da un aumento nei contratti degli agenti che parte da 100 euro al mese lordi e sale in base alle diverse funzioni e con un ingresso da 200 euro oggi. L'abbiamo fatto due volte in un anno e mezzo e questi sono numeri, questi sono esempi di promesse mantenute, sono esempi di quello che è lo stare attenti e il rispettare il lavoro di tutte le forze che stanno lavorando per il funzionamento del nostro Stato, perché troppe volte abbiamo sentito le promesse delle campagne elettorali. Noi in questi 4 anni le promesse le abbiamo mantenute e abbiamo mantenuto anche un'attenzione per i territori. Poi magari ne parleranno i nostri ospiti in maniera più dettagliata, ma abbiamo portato quella che era la frontiera che Renzi voleva eliminare, la frontiera del Friuli Venezia Giulia, a un'attenzione superiore. Abbiamo dimostrato che la rotta balcanica esiste e da questi territori passano dal centro dell'Europa, è un centro dell'Europa di traffici, è un centro dell'Europa di persone, è un centro dell'Europa che vede impegnata tutta la politica europea. Ma oggi siamo qui per ascoltare anche quello che è il lavoro più dettagliato che ha fatto il governo in questi 4 anni e lo facciamo con un ospite che qui si è di casa, però è il principale nostro collaboratore in tutte le realtà, in tutte le iniziative che facciamo. Quindi invito a sedersi il ministro Ciriani, il ministro per i rapporti col Parlamento, e lascio il mio posto a Marco Gaetani, che dall'estremo sud-est ha scelto l'estremo nord-ovest. Grazie, nord-est. Grazie, grazie Marco.
4: Grazie a lei, senatrice, grazie ministro Ciriani e grazie a tutti i presenti. Siamo in diretta da Lignano Sabbiadoro per l'ultimo appuntamento di Bar Italia. È stato un viaggio che ci ha portato da nord a sud, ministro, per parlare con i principali protagonisti di Fratelli d'Italia dei temi cari agli italiani e dell'attualità politica e di governo del governo Meloni e della stagione estiva. Però visto che siamo a un bar e noi non ci formalizziamo troppo, per prima cosa vorrei chiederle, quando le capita di concedersi una pausa, che cosa ordina al bar?
5: In Friuli se non ordini qualcosa di alcolico è quasi reato, quindi anche un anno alcolico con un po' di prosecco è il minimo sindacale, poi si va a crescere, è meglio che ci fermiamo qua.
4: Ci fermiamo qui e entriamo subito invece nel vivo dell'intervista, perché il 9 settembre è il momento della legge elettorale che tornerà in Senato. Le chiedo innanzitutto se è la volta buona per le preferenze, e poi la sinistra dice che il fine di modificare la legge elettorale è quello di garantirsi per le prossime elezioni, rendere più agevole la riconferma. Qual è lo spirito che muove questa legge elettorale?
6: Beh, innanzitutto noi la settimana prossima riprendiamo i lavori in Commissione del Senato proprio sulla legge elettorale, come ricordavi tu, e verrà riproposto l'emendamento sulle preferenze. Riteniamo che sia corretto che il cittadino, l'elettore, possa scegliere il candidato che ritiene più adatto a rappresentarlo in Parlamento. So anche quali sono le obiezioni di alcuni colleghi, che non sono del tutto infondate, sulle preferenze, perché qualcuno dice che le preferenze muovono troppi interessi, determinano una corsa, diciamo una campagna elettorale sempre più costosa e talvolta anche può essere anche una campagna elettorale tra virgolette clientelare. Però al netto di tutte queste osservazioni che hanno un loro fondamento, credo che il principio per cui una legge elettorale deve consentire la possibilità di una scelta sia un principio che noi dobbiamo continuare a difendere, come ha sempre fatto Giorgia Meloni, che si è intestardita in questa battaglia. Ricordiamo che invece il centrodestra ha esultato come se avesse vinto i campionati del mondo quando l'emendamento non è passato. Ecco, anche questo è un segno della coerenza di questo governo. Permettimi di dire che in tutta onestà so che è difficile credere a chi magari vota per un'altra coalizione, non è di centrodestra, quello che sto per dire, ma noi siamo veramente convinti, lo è convinta Giorgia Meloni, che questa legge, che giornalisticamente si chiama Stabilicum, un nome orribile, ma significa una legge che vuole garantire la stabilità, serve all'Italia, non al centrodestra. Serve alla coalizione che ha più numeri per poter governare con una maggioranza certa per 5 anni. E quindi il principio è molto semplice, c'è una coalizione che ha un programma, ha un leader, chi vince governa, la sera delle elezioni si sa chi ha vinto, si sa chi ha perso sta all'opposizione e si attrezza, se sarà capace, dopo 4-5 anni a proporsi come alternativa. Quindi questo vuol dire fine della stagione dei governicchi, fine della stagione dei governi che durano 12 mesi, 14 mesi, 16 mesi, la possibilità finalmente di avere la stabilità come un dato non eccezionale, ma come un dato, diciamo, strutturale della politica italiana. Noi l'abbiamo avuta, la celebreremo tra poco, ma è stata un'eccezione. Tutte le proposte di legge invece che abbiamo registrato o che magari non abbiamo neanche registrato, ma di cui parla il centro-sinistra, non sono fatte per questo, sono fatte per garantire i cosiddetti inciuci di palazzo dopo il voto. Ma noi non vogliamo più un sistema elettorale per cui si fa una campagna elettorale a destra e poi si spendono i voti a sinistra, o viceversa, si fa una campagna elettorale a sinistra e poi si dice che bisogna allearsi a destra. Ecco, noi siamo coerenti, la coerenza è stata la nostra bandiera, la coerenza ha pagato Fratelli d'Italia, la nostra leader Giorgia Meloni, negli anni difficili dell'opposizione, e vogliamo mantenere la coerenza e portarla come sistema elettorale per l'Italia, perché se la sinistra, come dice, è così convinta di essere più forte, che vincerà sicuramente, non capisco per quale motivo debba essere contraria a un sistema elettorale che garantirà, spero di no, anche a lei la possibilità di governare serenamente, tranquillamente, con una maggioranza certa per 5 anni.
4: Occorre pure ricordare che Fratelli d'Italia fu uno dei pochi partiti a non votare questa legge elettorale, che quindi forse qualche ragione in più per modificarla ce l'ha. E quello che lei dice, cioè con la legge elettorale che prevede la stabilità, finisce l'era dei governi di inciuci, quelli che abbiamo chiamato delle larghe intese, cioè forse può quello il problema per la sinistra, che non ha mai vinto le elezioni ma ha sempre governato entrando dalla finestra.
6: Sì, sono tanti problemi per la sinistra. Uno, cui magari parleremo dopo, è la totale incapacità di proporre qualcosa di alternativo, di credibile, di alternativo, che non sia il no secco a ogni proposta, soprattutto in tema di riforme istituzionali e di riforma della legge elettorale. Poi c'è una convinzione di una parte molto forte della sinistra di avere un diritto naturale a governare il paese anche senza avere i voti, per cui considera la sinistra, la destra, come noi fossimo degli usurpatori di un diritto divino che loro hanno, anche senza i voti, di governare comunque. Quindi la legge elettorale deve consentire non di governare vincere le elezioni a chi ha più voti, ma di governare comunque la sinistra a prescindere dal giudizio dei cittadini. E questo è il problema, diciamo, tra virgolette, culturale. Poi ce n'è uno che è clamoroso, che sta esplodendo in questi giorni, che la sinistra, il centro-sinistra, le opposizioni non sono una coalizione, sono una somma di minoranze. Sono una somma di minoranze, come dimostrano ogni giorno in Parlamento, sui temi più importanti, a partire dalla politica estera, dove presentano 6 mozioni, una per partito, sui temi più importanti della politica internazionale.
4: Di orientamento opposto, poi.
6: Esatto, quindi qual è il problema di questa legge elettorale, per cui il re è nudo per la centrosinistra? È che questa legge elettorale, tra le altre cose, prevede, prima del voto, che la coalizione indichi qual è il leader che proporrà il Presidente della Repubblica come Presidente del Consiglio. E qui, naturalmente, si scatena l'inferno, perché non è Conte, non è Schlein, non è Frattogliani, non è Bonelli. L'ex ministro Speranza ha detto che vorrebbe proporre un partigiano o un diciottenne, a parte che io non so se esistono ancora partigiani in vita, perché la guerra è finita 81 anni fa, ma vi rendete conto a che livelli siamo arrivati? Molti anni fa, qualcuno della mia età magari si ricorda uno sketch divertentissimo di Guzzanti, che diceva ai tempi di Veltroni, la sinistra ha finito i candidati, proviamo a chiedere a Heidi, a Napo Orso Capo, eccetera, eccetera. Siamo più o meno agli stessi livelli. La sinistra teme questa legge perché la costringe a diventare coalizione, a avere un programma unitario. Loro dicono, facciamo le primarie per scegliere il leader. Dopodiché dicono, però, prima del leader dobbiamo avere il programma, ma allora cosa serve le primarie se hai già il programma? E quindi il cortocircuito è perfetto. La sinistra è unita soltanto dall'odio nei confronti della Meloni, nell'odio nei confronti del centrodestra, ma non ha una proposta concreta e unitaria. D'altra parte, tu prova a immaginare una sinistra che mette insieme da Renzi fino ai centri sociali di Escatasuna. Ecco, immaginate quella sinistra al governo di un paese in una condizione internazionale come questa.
4: Un'armata Brancaleone, praticamente. E se è vero che la stabilità deve essere un orizzonte, purtroppo a lungo è mancata in Italia, ma il governo Meloni è una splendida eccezione. Il 4 settembre diventerà il governo più longevo della storia della Repubblica, perché è un risultato che merita di essere celebrato.
6: È un risultato straordinario perché segna un cambio epocale nella storia politica di questo paese. Questo paese che noi amiamo è un paese anche molto sfortunato, che ha avuto per tanti decenni, per tanti motivi, ma anche per la legge elettorale, per la struttura della legge elettorale, del sistema costituzionale, governi che duravano in media 12-14 mesi. Allora io ho provato a stare in Consiglio dei Ministri, ho provato a stare in Parlamento, come altri colleghi, magari hanno esperienze analoghe nei consigli regionali e comunali. Se tu non hai la possibilità, come un sindaco, come un presidente della regione, di governare con una prospettiva di 5 anni, la tua azione politica diventa soffocata, diventa balbettante, perché tu sei continuamente sottoposto al ricatto del partitino, della corrente, del gruppuscolo, per cui se non fai quella cosa cade il governo. E questo cosa ha prodotto in tanti anni di politica italiana? Ha prodotto l'esplosione del debito pubblico, perché i governi che durano poco sono tutti governi che fanno campagna elettorale, cioè governi che spingono una qualità della spesa molto molto mediocre, perché se tu continuamente devi comprarti tra virgolette il consenso per stare a galla, perché ogni 24 mesi c'è una campagna elettorale, ogni 36 mesi si rinnova il Parlamento. L'unico strumento per tenere insieme coalizioni che non stanno insieme e sono troppo litigiose è l'aumento sconsiderato della spesa pubblica, è quella che noi purtroppo abbiamo ereditato. Quindi, cosa è successo di clamoroso? È successo che l'Italia, che veniva vissuto come il paese dei governicchi, è diventato il paese più stabile e più credibile in Europa. Giorgia Meloni ci ha detto, uno dei primi consigli ai ministri, che credo fosse il primo G7 a cui ha partecipato, che qualcuno dei suoi interlocutori gli ha detto: chissà se al prossimo sarai di nuovo tu o sarà un altro Presidente del Consiglio. Ecco, la Gran Bretagna, il Regno Unito ha cambiato 7 leader negli ultimi 4 anni. Noi in realtà abbiamo invece sempre Giorgia Meloni, e vorrei sottolineare questo aspetto. La stabilità non è solo un dato, diciamo, statistico, per cui dice: vabbè, abbiamo battuto un record. È una soddisfazione personale, è un grande vantaggio politico e economico, perché la stabilità, la credibilità, la fiducia che tu conquisti sul piano internazionale si trasformano in vantaggi competitivi per l'economia italiana, perché è un paese stabile, è un paese in cui la gente viene a investire, in cui si ha fiducia. Un grande investitore internazionale non investe in un paese in cui il premier cambia ogni 12 mesi, ma se sa che durerà 3, 4, 5 anni, allora ha la possibilità di lavorare con lui, di confrontarsi, cioè di programmare a distanza. Sono cose che un sindaco, un presidente di regione sa perfettamente essere vere, solo che questo principio elementare che esiste nei comuni, esiste nelle regioni, non esiste a livello nazionale. Noi l'abbiamo stabilito nonostante tutte le difficoltà, e questa stabilità che noi abbiamo raggiunto adesso la vorremmo far diventare non un'eccezione alla regola, ma la regola.
4: E l'Italia ne avrebbe veramente bisogno, e quindi un risultato che merita di essere celebrato, e Fratelli d'Italia lo farà, lo ricordiamo, con una grande manifestazione di piazza al porto di Bari il 4 di settembre. Lei ci sarà?
6: Assolutamente, saremo tutti presenti, perché sarà una grande festa, e una grande festa di gratitudine nei confronti, soprattutto, lasciatemelo dire, della nostra Presidente Giorgia Meloni, che ha guidato questo paese in 4 anni. La stabilità di questo paese ha diversi nomi, diversi autori, diversi responsabili, che sono i leader dei partiti, che sono i parlamentari, ma ne ha una in particolare che si chiama Giorgia Meloni. Senza la sua leadership, senza la forza della sua leadership, senza la credibilità internazionale che lei ha conquistato partendo dal nulla, il governo non sarebbe durato 4 anni. Adesso Giorgia Meloni è probabilmente il più grande leader europeo presente al governo. Il nostro è l'unico governo ancora forte che non è minacciato nella sua esistenza, nella sua persecuzione. Guardatevi un po' in giro, in Francia, in Germania, in Inghilterra, cosa sta succedendo. Ecco, e questo è avvenuto perché il centrodestra è una coalizione, è un blocco sociale economico, perché il centrodestra esiste da 30 anni in Italia, perché il centrodestra ha trovato una grande leader come Giorgia Meloni, che ha portato la sua leadership a livelli internazionali come nessuno immaginava. Io sapevo che era brava, perché la conosco da tanti anni, ma così brava neanche io immaginavo potesse essere. È stata una sorpresa eccezionale per tutti noi.
4: Ed è proprio grazie alla forza della sua leadership che anche quando passerà allo Stabilicum il centrodestra non ha dubbi su quale nome andrà inserito sulla scheda elettorale. Invece a sinistra, l'abbiamo detto, la crisi della leadership è evidente: Conte non vuole Schlein, Schlein non vuole Conte, Speranza, che dovrebbe fare riferimento a Schlein naturalmente, visto che il suo segretario propone di mettere una persona a caso, un partigiano, un diciottenne pescato dal cilindro, come leader, e oltre alla crisi della leadership, che è evidente, un'altra crisi che sta emergendo in queste ore è la crisi di identità della sinistra, perché per anni hanno assunto il wok come la loro religione e adesso la sconfessano. Non si capisce bene se per convenienza elettorale, se forse si sono resi conto di aver esagerato. Quindi, insomma, ministro, avevamo ragione a dire che il wok stava diventando una deriva ideologica più che altro.
6: Sì, una deriva ideologica, ma vorrei aggiungere una cosa prima di parlare del wok e dei ripensamenti della sinistra su questo tema. È che adesso io credo di essere oggettivo: un centro-sinistra che non è in grado nemmeno di decidere sulle primarie, nemmeno sulle regole delle primarie, nemmeno decidere chi vota alle primarie, se farle o non farle, farle prima del programma e dopo il programma, è una coalizione che può guidare un paese come l'Italia, membro del G7, in un contesto come questo, come quello che abbiamo affrontato noi con tre guerre, con la rivoluzione trumpiana, col problema dei dazi, col problema della benzina, eccetera, eccetera. Non sono neanche in grado di mettersi d'accordo sulle regole interne alla loro coalizione. Immaginatevi se possono guidare un paese come questo. Sul tema del wok ci sarebbe da parlare per un'ora, per mezz'ora, perché noi abbiamo assistito a una deriva davvero inquietante, tra l'altro anche un po' comica. Io voglio ricordare un episodio, non so se qualcuno dei presenti era con me un paio d'anni fa, l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Udine. A un certo punto prende la parola una rappresentante degli studenti, la quale parla, e io a un certo punto non riesco a capire come parla, perché troncava le parole. Mi rivolgo a uno che era in parte a me, credo fosse il presidente Federighi, e gli chiedo: ma tu riesci a capire cosa stai dicendo? Eh no, perché parla rispettando la pluralità di genere, quindi non pronuncia i femminili e i maschili per rispetto al gender. Quindi era arrivata una cosa che non sapevo se ridere o se piangere, ma era la realtà, per dire la deriva ideologica che diventa tragica a comica, in cui nelle università soprattutto eravamo stati trascinati. Ora, il problema del genere, della parità di genere, di questi capricci che diventano diritti, di queste esagerazioni che colpiscono il buon senso di qualsiasi persona comune, era soltanto la punta di un iceberg, perché sotto c'era molto altro. Era una cosa che veniva da lontano, veniva dalla cancellazione delle radici cristiane nello statuto, nella Costituzione europea, deriva dalla battaglia condotta negli Stati Uniti soprattutto per la cancel culture, cioè la cancellazione della cultura occidentale, deriva da quello che diceva Papa Ratzinger, cioè l'Occidente, l'Europa, odia se stesso e ha abbandonato la propria storia, le proprie tradizioni. Nasce dal senso di colpa che qualcuno vorrebbe che noi avessimo per il fatto di essere europei, moderni e occidentali, per cui tutta la storia dell'Occidente, secondo qualcuno, è una storia di colpa, di colonialismo e di violenza. Per cui, se ci ragionate, alla fine di tutto questo, la questione del gender, degli asterischi, è soltanto, come dire, poca roba. Il problema vero è che c'è qualcuno che si è messo in testa che la conseguenza di questo, ad esempio, è il fatto che noi le immigrazioni le dobbiamo subire, perché noi paghiamo le conseguenze della nostra storia, e loro arrivano qui perché noi abbiamo il torto di esserci arricchiti alle loro spalle. Cioè tutta la nostra storia è una storia di cui noi dobbiamo espiare, come fosse una unica storia criminale dell'Occidente. Certo, noi abbiamo fatto tanti errori, noi abbiamo fatto il piano Mattei per collaborare con questi stati, ma l'idea che sta dietro la cultura woke è un'idea terribile, perché vuol dire cancellare la storia dell'Occidente, le sue radici cristiane, cattoliche, occidentali, greche e latine. Qualcuno si è accorto che era una follia, ma la sinistra è straordinaria anche in questo, perché adesso vogliono aver ragione anche nell'aver avuto torto, e quindi vogliono insegnarci che avevamo torto nell'avere ragione. Molte loro hanno ragione nell'aver avuto torto, per cui ci spiegano anche adesso che loro sono comunque i migliori, non hanno capito nulla negli ultimi 10 anni, ma sono comunque loro a dare lezione a tutti gli altri.
4: Sono migliori perché non sono come noi, ignoranti, capre che non hanno studiato,
6: tutti,
4: come ha detto Bonaccini.
6: Tutti scienziati, li abbiamo visti soprattutto al governo, nel governo giallorosso, abbiamo visto gli scienziati che hanno messo al governo, ma noi, di fronte a questi, noi ci inchiniamo ancora adesso.
4: E comunque, diciamo, nessuno meglio, penso, del ministro per i rapporti con il Parlamento può vedere di che opposizione stiamo parlando. Ha sicuramente un osservatorio privilegiato, abbiamo detto un'opposizione che è poco dialogante, quindi che usa il no in maniera un po' strumentale, un'opposizione divisa soprattutto sul posizionamento internazionale. Non si capisce come posizioni così diverse possano poter competere come alternativa di governo se non si sa dove si vuole andare se con l'Occidente o se con l'Oriente, partendo proprio dalle basi a livello internazionale. Mi viene da pensare pure, con una nota di colore, che in opposizione scenografica lei ha visto da vicino Maggi che scendeva vestito da fantasma, così come Bonelli che ci regala sempre delle pillole straordinarie con i sassi dell'Adige, o cantare Celentano, il ragazzo della via Gluck, per spiegare non si sa bene cosa. Insomma, che cosa vuol dire essere ministro per i rapporti con il Parlamento di questa opposizione?
6: Diciamo,
4: questa
6: opposizione, come sa la mia collega senatrice Tubetti, gli altri amici parlamentari, noi viviamo praticamente in Parlamento dalla mattina alla sera, è il nostro compito, e seguiamo naturalmente il dibattito. A volte il dibattito è di alto livello, certe volte è un dibattito che fa cascare un po' le braccia. E lei, tu hai fatto riferimento a alcuni episodi, ma ce ne potrebbero essere molti altri.
4: I più comici, sì, alcuni tra i più comici.
6: Alcuni sono stati comici, altri sono stati molto violenti, molto arroganti. Sì. Quello che io posso dire sin dall'inizio è che noi abbiamo avuto, lo ripeto, abbiamo avuto la sensazione che la sinistra abbia vissuto come uno shock terribile il fatto che la destra della Meloni, che arriva dal 2%, che cresce nei consensi, che non ha scheletri nell'armadio, che non ha, come dire, vincoli nei confronti di nessuno, che non ha prezzi da pagare nei confronti di nessuno, debiti nei confronti di nessuno, fosse diventata forza di governo. Loro avevano profetizzato: questo governo durerà 5-6 mesi, poi verrà travolto dallo spread, dagli investitori internazionali, il mondo intero creerà un cordone sanitario intorno alla Meloni, nessuno verrà a parlare con noi. È successo esattamente il contrario, ma la sensazione proprio, vorrei dire quasi fisica, che noi abbiamo avuto è che questo shock abbia prodotto una frustrazione che è diventata rabbia, anche molto molto aggressiva, perché come dicevamo prima, la sinistra era convinta dei tempi di Renzi e poi di Gentiloni, di Letta prima, eccetera, eccetera, che il governo spettasse a loro, cioè le elezioni si facevano
4: per diritto divino.
6: Però sì, diritto divino o diritto naturale, la sinistra governa, si fanno le elezioni, ma la sinistra governa, cioè dovrebbe funzionare più o meno così. Quindi noi partecipavamo alle elezioni, però dovevamo candidarci solo a fare l'opposizione. Questo ha stravolto i loro piani. In più il governo continuava a durare nonostante tutte le loro maledizioni, tutti i loro pronostici, tutti fallimentari, e quindi ha creato questa una tensione fortissima, talvolta anche molto aggressiva, vorrei dire anche molto violenta da parte di qualcuno, che abbiamo anche cercato di stemperare. Qualche mese fa, forse ti ricorderai, abbiamo fatto un dibattito sulla violenza all'interno del linguaggio politico, veramente molto inquietante. Quindi in generale vorrei dire che insomma la sinistra non ha mai dimostrato di volersi confrontare con noi, perché io la polemica politica la capisco, l'ho fatta, so cosa vuol dire fare l'opposizione, perché noi siamo venuti dall'opposizione, tutta gran parte della mia carriera politica l'ho fatta all'opposizione, quindi io ho rispetto per quelli che fanno opposizione, sia chiaro, perché l'opposizione è importante quanto chi governa un sistema democratico vero. Però io ho detto pubblicamente in un paio di occasioni, nel corso delle interviste che ho fatto ai giornali e alle televisioni, ho chiesto alla Schlein: sulla riforma elettorale confrontiamoci, dacci una tua proposta, depositala, ne parliamo insieme. La riforma istituzionale, non ti piace il premierato, che cosa proponi per risolvere i problemi del paese, che esistono, perché è oggettivo che esiste un problema strutturale nel nostro paese? La risposta è stata sempre no. No, no, niente. Perché? Perché l'unico modo per tenere insieme le opposizioni è dire no. Se la Schlein o il PD o i 5 Stelle proponessero qualcosa di positivo, farebbe fuori come per le primarie. Sarebbe una corsa a distinguersi, a dire che non va bene, e quindi il no secco a tutte le proposte del centrodestra è la dimostrazione del fatto che non hanno delle proposte alternative, e che dire no è più facile che proporre qualcosa di diverso. Vorrei anche aggiungere, perché di questo sono orgoglioso, che noi di Fratelli d'Italia abbiamo vissuto 4 anni e mezzo la scorsa legislatura all'opposizione, ma io ero capogruppo del Senato, ma io ho sempre detto, confortato da Giorgia Meloni, noi dobbiamo ogni volta che diciamo un no proporre un sì, cioè noi dobbiamo dire no a questo perché noi vorremmo fare quest'altro. E la qualità di una forza di opposizione di destra di governo, non di una destra di slogan e di parole buttate al vento, è esattamente questo: creare una alternativa di governo credibile che regga alla prova della verità. La prova della verità è governare, e credo che dopo 4 anni, se ancora abbiamo questi consensi, ancora Giorgia Meloni è leader, uno dei pochi leader europei che ha un forte consenso, deriva dal fatto che noi abbiamo interpretato in maniera seria il nostro ruolo di oppositori e ci siamo preparati dall'opposizione ad essere forza di governo, ma non dicendo solo no, ma proponendo qualcosa di diverso.
4: E io penso che la differenza che abbiamo visto nell'approccio all'opposizione di Fratelli d'Italia nella precedente legislatura e della sinistra adesso sia l'interesse nazionale. Dire no, però poi c'è un sì, c'è una proposta alternativa, quindi l'opposizione costruttiva, è sintomo di voler perseguire quell'interesse nazionale. I cittadini l'hanno capito e ci hanno premiato. Invece la sinistra antepone sempre l'interesse di partito all'interesse nazionale. Se, come abbiamo detto, c'è una totale carenza di proposta e una grandissima divisione soprattutto sulla politica estera, invece l'Italia non ha dubbi su da quale parte stare. Adesso sono stati richiesti 8 miliardi di euro al programma SAFE per la difesa, quindi continua la faccia dei paci finti, la battaglia al fianco del popolo ucraino.
6: Sì, ti ringrazio di quello che hai ricordato adesso, perché proprio su questo noi ci siamo qualificati, soprattutto durante il governo Draghi, cioè sulla politica estera. Giorgia Meloni ha detto non esistono bandiere di partito, esiste la bandiera nazionale, cioè l'interesse dell'Italia viene prima del fatto di essere momentaneamente all'opposizione. Questa maturità, questa intelligenza, questa lungimiranza purtroppo spesso non l'abbiamo vista da parte dei nostri competitori del centro-sinistra. Sulla politica estera vorrei dire una cosa. Non si può essere di destra senza immaginare un paese forte, sovrano, e non si può immaginare un paese forte e sovrano che non abbia una politica estera, e non si può immaginare un paese forte e sovrano con una politica estera senza un paese che abbia una deterrenza militare. Se per motivi che noi conosciamo la deterrenza militare è garantita finora dalla NATO, ovvero dagli americani, che sono stati i nostri alleati, ospiti, anche un po' scomodi, ci siamo lamentati tante volte, gli americani decidono sulla nostra testa. Certo, loro mettono i soldi, mettono i militari, mettono anche le vittime e quindi comandano. Nel momento in cui la dottrina americana, che non è una novità, è partita da Obama, dice l'ombrello NATO noi no, lo chiudiamo, perlomeno lo socchiudiamo, la domanda che dobbiamo farci come paese Italia, come sistema europeo, cosa sostituisce l'ombrello americano? Le chiacchiere?
7: O la Russia.
6: La Russia. Quindi diventiamo una provincia putiniana o cerchiamo di essere sovranisti con l'intelligenza, la serietà e la responsabilità? Ed è possibile essere seri e responsabili dicendo non ci serve rafforzare il nostro sistema di difesa, ma noi con cosa facciamo la difesa dei nostri interessi commerciali e internazionali? Come difendiamo l'Italia dalle aggressioni degli cyberattacchi della Russia o degli altri hacker? Come difendiamo la nostra autonomia se non abbiamo un sistema satellitare autonomo? Quando parliamo di difesa non parliamo di riverniciare le vecchie caserme che abbiamo qua in Friuli, ne abbiamo a decine. Parliamo di investire sulla parte più avanzata della tecnologia che il mondo, su cui il mondo discute. Parliamo di intelligenza artificiale, di satelliti, parliamo di difesa cibernetica, parliamo di tutto quello che è la parte più interessante, più evoluta della tecnologia, senza la quale un paese democratico viene soppiantato da interessi molto più forti. Quindi di questo stiamo parlando, e mi immagino che tu ti riferisca anche all'Ucraina. Noi abbiamo difeso l'Ucraina, e scusami, devo fare un discorso un po' lungo, spero di non annoiare, però io vengo dalla storia della destra, come Francesca, come Fabio, Fabio mi guarda e vorrei dire, Fabio, ma ti ricordi noi quando eravamo un po' più giovani, qualche anno fa, noi abbiamo fatto le battaglie ricordando ragazzi di Buda, ragazzi di Pest, contro l'invasione sovietica del 56. Poi abbiamo fatto un eroe di Jan Palach che è morto, bruciato vivo contro i carri armati sovietici. Abbiamo i giovani di Trieste sono andati in Romania contro Ceausescu. Abbiamo solidarizzato con Lech Wałęsa ai cantieri di Danzig contro i russi. Abbiamo fatto una festa nazionale della caduta del muro di Berlino. Si può essere di destra e non difendere l'Ucraina? Si può essere di destra e far finta di non capire che è la stessa natura del 56, del 68, dell'invasione del muro di Berlino? È sempre la stessa cosa. La Russia comunista, adesso non è più comunista, ma è un funzionario KGB che comanda la Russia. Quindi io capisco che la guerra è lunga, lunghissima, defatigante, e tutti noi sogniamo la pace. Ma la pace non si può ottenere con le buone parole. Adesso, secondo me, essere di destra significa essere dalla parte dei popoli che difendono, che lottano e che muoiono per la propria libertà. Non concepisco che si possa essere di destra ed essere dalla parte di Putin, perché vorrebbe dire essere dalla parte dei carri armati sovietici del 56, dei carri armati sovietici del 68 e così fino alla caduta del muro di Berlino. Poiché io mi auguro che una soluzione si trovi, ma ci ha provato il Papa, ci ha provato Trump, ci ha provato Erdogan e Putin non la vuole questa pace, perché vuole una pace che stabilisca che lui ha vinto, anche se sul terreno militare lui non ha vinto, anzi ha perso. La strada è difficile, speriamo di arrivare alla pace, so che spendere per l'Ucraina è difficile accettare, so che Zelensky ha mille difetti, però alla fine credo che con tutti questi sé, con questi ma che conosco, capisco e in parte anche giustifico, non si possa deflettere dalla nostra posizione che dall'inizio seriamente e responsabilmente dalla parte dell'aggredito e non dalla parte dell'aggressore.
4: Ci sono due ipocrisie di fondo su questo da parte della sinistra. Da un lato dicono di volere la pace, però poi non si capisce che cosa vuol dire pace, perché non c'è una proposta di pace. Se la proposta di pace è annettiamo l'Ucraina alla Russia, che è l'aggressore, allora di che pace stiamo parlando? E la seconda è che gli stessi che dicono no al riarmo, ce lo ricordiamo Giuseppe Conte con Rita De Crescenzo a dire che non bisognava riarmarsi, sono poi gli stessi che criticano il presunto vassallaggio del governo nei confronti di Trump. Allora delle due l'una, o siamo vassalli di Trump oppure ci riarmiamo.
6: Esattamente questo, cioè, io capisco che siano questioni molto delicate e anche molto impopolari. Noi abbiamo governato 4 anni con 3 guerre, io ricordo,
4: non è il momento migliore per governare, no, non è più fortunato, diciamo, a livello internazionale.
6: Diciamo che noi di destra, insomma, non abbiamo la fortuna dalla nostra parte. Abbiamo governato avendo, io ricordo perfettamente, la prima finanziaria, 30 miliardi di finanziaria, 90% destinato ad abbattere il costo delle bollette. Ci siamo un po' dimenticati di quel 2020, di quel 2022, della finanziaria del 2023, ma fu tutta destinata ad abbattere i costi delle bollette che rischiavano di travolgere le imprese e le famiglie. Poi abbiamo avuto il regalino dei super legalisti dei 5 Stelle che hanno fatto il super bonus, che attualmente è arrivato a costare 170 miliardi più del PNRR, tanto per e ha grosso modo garantito dai 15 ai 17 miliardi alle organizzazioni criminali che si sono spartite 15-17 miliardi di truffe. Ma a parte questo, 3 guerre, la guerra in Ucraina, la guerra israelo-palestinese con tutte le conseguenze che noi abbiamo visto e conosciuto, anche di mobilitazione di massa nelle nostre piazze, e poi infine la guerra con l'Iran, lo stretto di Hormuz, la benzina che va alle stelle. Quindi mi rendo conto che parlare di armamento in questo momento, uno dice vabbè, ma questa non sarà la prima questione, e non è sicuramente la prima questione, tanto è vero che noi abbiamo ottenuto una deroga dall'Unione Europea sulla politica energetica, 14 miliardi e mezzo di deroga ai rigidi vincoli della politica comunitaria per poter ripartire con con un risparmio sui consumi energetici, sulla politica energetica. Però un governo di destra può rinunciare a domandarsi se è importante difendersi ed essere il più possibile autonomi e sovrani? Cosa significa essere sovrani se poi si dice beh, l'armamento non importa? E chi bada l'armamento nel momento che Trump si ritira dall'Unione Europea, si ritira dal nostro continente? Se domani mattina la base di Abiano non c'è più, a parte le proteste della sinistra che dice i posti di lavoro vanno garantiti, però la base va chiusa, però i posti di lavoro vanno garantiti, ma questa è una piccola polemica locale. Dico, se c'è il problema di un'America che si sposta verso l'Indo-Pacifico, cioè che ritiene più importante la sfida in Cina e dall'altra parte del mondo rispetto alla tutela dei paesi europei, noi stiamo a guardare. Che politica è questa? Quella che fa finta che i problemi non esistano? Si può essere di destra sovranisti e dire all'esercito, beh, lasciamo che il nostro esercito perda qualità, perda armamenti, perda tecnologia e diventi un esercito di terzo, di quarto, di quinto livello? È così che si è di destra, è così che si è responsabili, è così che si costruisce un'alternativa? Io credo di no. Noi abbiamo usato un linguaggio della responsabilità e della serietà. Ed è un linguaggio molto impopolare, però è l'unico linguaggio che noi dobbiamo parlare per essere seri, perché Giorgia Meloni ha sempre detto io voglio essere una persona seria, non voglio raccontare bugie alla gente, non voglio prendere i voti promettendo cose che non posso fare, non voglio raccontare una situazione diversa da quella che è. Abbiamo purtroppo avuto il destino di governare il paese in anni difficilissimi, stiamo cercando di tenere la barra dritta, stiamo cercando di tenere insieme l'Occidente, di evitare che gli Stati Uniti si separino dall'Unione Europea. È un compito difficilissimo, ma c'è un'unica persona che può farlo, ed è Giorgia Meloni, che è l'unico leader europeo rimasto in campo, che pur tra mille problemi, uno di questi si chiama Donald Trump, sta cercando di impedire che l'Occidente si spacchi, perché se si spacca l'Occidente vince la Russia, vince la Cina, vincono sistemi economici e politici che sono tutto tranne che democratici. E qualcuno dovrebbe ringraziare Giorgia Meloni, che è un grande leader occidentale, uno dei pochi grandi leader occidentali rimasti.
4: Voltiamo pagina. Siamo in Friuli Venezia Giulia, lei del Friuli Venezia Giulia, non posso non citare la proroga fino al 18 dicembre dei controlli al confine con la Slovenia per ragioni di sicurezza e di contrasto all'immigrazione illegale. Quali effetti sta producendo questa sospensione di Schengen?
6: Allora, è inutile negarlo, anzi lo diciamo con fierezza, lo dico qui di fronte agli amici del Consiglio regionale con cui abbiamo fatto questa battaglia con Francesca e gli altri parlamentari che oggi non sono presenti. La battaglia per introdurre i controlli al confine tra Italia e Slovenia l'abbiamo combattuta noi di Fratelli d'Italia prima della nascita del governo Meloni. Abbiamo sempre chiesto che venisse interrotto il trattato di Schengen, perché quella era una Lampedusa del nord, copyright è nostro, Fratelli d'Italia e Friuli Venezia Giulia. Là passavano migliaia e migliaia di clandestini ogni sera. Ora ho qui i numeri che, se volete, vi posso anche leggere.
4: Sì.
6: E noi rivendichiamo quella scelta. Certo, il confine è lunghissimo, difficile da proteggere tutto quanto, perché è un confine fatto di boschi. Però dal 1° giugno di quest'anno alla fine del giugno, cioè negli ultimi 6 mesi, noi abbiamo avuto 683 respingimenti, 700 persone denunciate perché avevano favorito l'immigrazione clandestina, 117 persone arrestate, significa passero, significano gli scafisti senza navi, gli scafisti di terra, 1.900 persone straniere clandestine fermate e respinte, e 104.000 veicoli controllati e oltre 230.000 persone controllate. Questi controlli continuano e continueranno. Mi dispiace per il mio amico sindaco di Trieste, che la pensa in maniera diversa, ma se c'è un problema di rafforzamento dei controlli siamo disponibili a ragionarci, ma i controlli ci sono, li abbiamo fatti, li abbiamo voluti, li rivendichiamo e rimarranno finché saranno necessari, e adesso lo sono sicuramente.
4: E se parliamo di sospensione di Schengen, non possiamo non citare quello che è avvenuto in Spagna. L'abbiamo visto, il modello di Sanchez dell'immigrazione incontrollata, dell'accoglienza indiscriminata, ha portato all'assalto di Ceuta e il governo ha deciso, per la stessa ragione, di sospendere Schengen. La Schlein ha detto che si trattava di una buffonata. Forse adesso i numeri ci dicono che proprio una buffonata per diverse ragioni non è stato, ma la cosa interessante è che è quello che sta avvenendo in Europa, cioè la definizione di due modelli opposti. Da un lato quello di Sanchez che ho appena descritto, dall'altro il modello di Giorgia Meloni, quello del rigore, quello del contrasto all'immigrazione clandestina, della cooperazione con i paesi terzi per i rimpatri, per l'accelerazione dei rimpatri, a cui anche gran parte del mondo socialdemocratico, dei governi a guida socialdemocratica, hanno aderito. Ci sono due Europe in questo momento.
6: Sì, c'è un'Europa guidata da Giorgia Meloni, questo è incontestabile, perché il tema della immigrazione illegale di massa non esisteva nell'agenda politica non solo italiana ma europea prima che si insediasse il governo Meloni. Questo tema esiste da 4 anni, perché Giorgia Meloni e il governo italiano ha preteso che diventasse un argomento del G7, del G20, della Commissione Europea e dell'Unione Europea, perché altrimenti saremmo come ai tempi di Renzi e come ai tempi del governo giallorosso, saremmo invasi dall'immigrazione clandestina. Quello che è successo in Spagna, a Ceuta, è, come dire, il cortocircuito perfetto della malafede della sinistra italiana e europea. Proprio è stato un, come dire, il collasso della malafede della politica della sinistra, perché Sanchez, l'eroe della sinistra italiana, che ha un sacco di problemi in patria, ha detto agli immigrati clandestini: no, venite tutti qui, noi vi regolarizziamo e vi facciamo diventare anche cittadini. E i marocchini ci hanno creduto, e quindi in massa, all'improvviso, tutti quanti si sono precipitati a Ceuta dicendo: eccoci qua, noi entriamo, fateci diventare cittadini, regolarizzateci tutto. Naturalmente la situazione è esplosa, è diventato un disastro, sono morte decine e decine di persone, forse centinaia di persone.
4: Quelli umani, quelli solidali fanno morire le persone.
6: È stata una scena tragica. E poi cosa ha fatto il buonista Sanchez, l'eroe dell'accogliamoli tutti, l'eroe del Welcome Refugee Sanchez? Ha mandato la polizia e l'esercito a bastonate a rimandarla indietro, altro che accoglienza.
4: Se fosse successo in Italia.
6: Se fosse successo in Italia, figuriamoci, noi saremmo stati un governo reazionario, fascista, che non rispetta nessuno. L'ha fatto Sanchez e naturalmente andava bene. Quello che è successo lì è esattamente la dimostrazione pratica del fatto che l'immigrazione va gestita con serietà e con severità. Cosa che la sinistra non sa fare. Ancora oggi, parlavamo prima di riforme costituzionali, io sto attendendo, speriamo che arrivi, ma temo che arriverà mai, qual è la proposta del campo largo in tema di immigrazione. Qual è la proposta? Allora, rafforzare le frontiere è sbagliato, il piano Mattei è sbagliato, gli hub in Albania non si possono fare, la lista dei paesi sicuri non si deve fare, si deve boicottare. Qualsiasi cosa noi si proponga non va bene, il rimpatrio volontario non va bene, il rimpatrio forzato non va bene. Cosa va bene? Non si sa, non c'è una proposta alternativa, non c'è nulla. Abbiamo capito che però il loro modello è quello che è fallito in Spagna, accogliamoli tutti e poi qualcuno provvederà, qualcuno pagherà. Magari il modello dei centri di accoglienza che hanno fruttato miliardi durante il governo del centro-sinistra. Noi questo modello non intendiamo assolutamente replicarlo. Però vorrei essere chiaro, l'immigrazione in un paese come l'Italia che ha 8.000 chilometri di coste non è che si risolva soltanto con gli slogan, ci vuole tanto tempo, tanta fatica, tanta determinazione, tanto impegno e noi ce l'abbiamo messo tutto perché non è stato mica facile, noi facciamo le leggi e poi te lo ricorderai, il giudice la impugnava o non la applicava e quindi un altro decreto per riuscire a superare l'obiezione della magistratura, poi un altro ancora, poi siamo andati al Parlamento europeo, abbiamo fatto un nuovo regolamento, abbiamo modificato la lista dei paesi sicuri. Ecco, ci è voluto tanto, tanto impegno, tanta fatica, tanta determinazione che abbiamo e che continueremo a avere. Quello che non si può dire è che questo problema immenso si risolve con gli slogan, con una battuta di spirito o con una battuta che possiamo fare qua al bar bevendo uno spritz friulano. Purtroppo non è così. Questo è un paese che ha bisogno di immigrazione, ma immigrazione seria, regolata, governata, perché noi abbiamo un sistema manufatturiero che ha bisogno di immigrazione, ma l'immigrazione non può essere uno stravolgimento delle nostre leggi, uno stravolgimento della nostra storia, delle nostre tradizioni. C'è un esempio che vorrei citare, virtuoso della nostra regione, che forse pochi conoscono. La nostra Confindustria, d'intesa con i salesiani, ha istituito un centro di formazione in Ghana. I ragazzi ghanesi che sono cattolici vengono formati dai salesiani in Ghana e arrivano a lavorare qui da noi in Friuli, ma non arrivano con i barconi senza permesso di soggiorno, arrivano in aereo, vengono accolti dai loro datori di lavoro, hanno una casa, uno stipendio e poi le loro famiglie li raggiungono. Questa è una immigrazione governata, regolata, che funziona, che è un valore aggiunto per noi e per loro. L'immigrazione degli scafisti, dei mercanti di morte, dei mercanti di essere umano, la vuole la sinistra, noi l'abbiamo combattuta in tutti questi anni e la continueremo a combattere.
4: E questa è la vera umanità, questa è la vera capacità di gestione del fenomeno migratorio. Dicevano che era impossibile governarlo, invece stiamo dimostrando il contrario, anche su questo abbiamo stravolto i pronostici. È una bella notizia dell'estate, lei citava il sistema di business delle cooperative rosse, e che questo sistema è andato in crisi perché ci sono meno arrivi, lo dicono gli ultimi dati del Viminale, ci sono meno sbarchi e questo ha portato anche a una crisi del sistema delle coop rosse. Per noi è un ottimo risultato, per la sinistra forse di meno, e questa è la ragione per cui magari non sono molto propositivi anche sul tema dell'immigrazione, perché loro avevano magari maggiore interesse affinché fosse tutto così com'era, anche per l'interesse delle loro tasche. E se sulla questione Spagna e Sanchez vi stavate chiedendo da che parte sta il PD, dalla parte dell'Italia, dalla parte a cui anche molti colleghi socialdemocratici si accodano, quella del rigore, no, la risposta ovviamente è che è l'altra, cioè loro stanno dalla parte di Sanchez, sono sempre contro l'interesse nazionale e hanno un po' un talento, ministro, a scegliersi gli eroi sbagliati. Venendo anche in patria, è un esempio molto recente, vedasi Ranucci.
6: Beh, mi devo, come dire, mi devo contenere perché diciamo cercherò di essere il più diplomatico possibile. Ho letto oggi che Ranucci è molto irritato per il fatto che Report non sarà più un suo programma. Non so, forse Ranucci si aspettava una medaglia dopo tutto quello che è avvenuto, si aspettava, non so, che il Presidente della Repubblica lo chiamasse e gli conferisse un, come dire, un riconoscimento istituzionale, una gran croce di cavaliere della Repubblica per quello che ha svolto. Tu prova a immaginarti se io, uno qualsiasi di noi, dei nostri amministratori locali, un parlamentare di Fratelli d'Italia, un ministro, fosse stato in

0: Cosa che poi gli ha fatto impazzire, che Giorgia Meloni è esattamente il contrario, la leader più pulita, più onesta, più disinteressata che l'Italia abbia mai conosciuto. E questo naturalmente li ha fatti diventare pazzi. E quindi il metodo Ranucci, il metodo Report, adesso si rivolge contro di lui, si ritorce contro di lui, perché queste trasmissioni create non per accertare la verità, ma per combattere un nemico politico che, guarda caso, era sempre a destra, adesso hanno prodotto l'effetto, diciamo, imprevisto ma naturale, che il metodo Report applicato a Ranucci alla fine sta dimostrando cos'è questo Ranucci, un signore che pescava nel torbido, che si alimentava dalle confidenze di personaggi, come dire, impresentabili, e uso un eufemismo. Cioè, questa gente fosse venuta a cena con noi non saremmo, non potremmo più entrare in Parlamento. E vorrei aggiungere un'altra cosa, mi tolgo un sassolino, un sassolone grande dalla scarpa, tu ti ricorderai perfettamente. Ai tempi, qualche anno fa, all'inizio del governo, io dissi, totalmente inascoltato, a Fanpage che sdoganò l'idea che l'agente provocatore nascosto tra i giovani di Fratelli d'Italia fosse una cosa giusta, lecita e intelligente, cioè far finta di essere un aderente di Fratelli d'Italia, dell'Associazione Giovanile Fratelli d'Italia, rubare le conversazioni, rubare gli SMS, rubare i messaggi e farne motivo di scandalo politico. Secondo me è un comportamento di bassissimo livello anche dal punto di vista giornalistico. È stato sdoganato, dopodiché il pettegolezzo più volgare nei confronti di Giorgia Meloni, nei confronti della figlia, le interrogazioni a cui io ho risposto per sapere se Giorgia Meloni aveva pagato la casa con il mutuo, se aveva, cioè le cose peggiori, il peggior pettegolezzo, le peggiori cattiverie, ma non bastava quello. È stato fatto un libro utilizzando le chat riservate e private di noi parlamentari, e anche quello è stato sdoganato dicendo in nome della libertà di stampa non importa nulla, tutto è possibile. E adesso Report si indigna perché i compensi dei giornalisti finiscono sui giornali. Adesso il Report si indigna perché le conversazioni private di qualche giornalista che denuncia atteggiamenti un po', diciamo, disinvolti di Ranucci sul piano sentimentale finiscono sui giornali. Io non mi compiaccio di quello, lo trovo anche questo giornalismo di cui farei volentieri meno. Ma quando Report ha pubblicato le conversazioni private tra San Giuliano e la signorina Boccia, nessuno ha avuto nulla da dire. Cioè, il vaso di Pandora di questo giornalismo di bassissimo livello lo ha aperto Ranucci e Report, e adesso ne paga le conseguenze. E non può lamentarsi, perché è esattamente colpa sua. Tutto quello che stava avvenendo lo ha inventato Report. Lo ha inventato Report, Ranucci e tutte le persone che intorno a Report e Ranucci in questi anni hanno alimentato la caccia alle streghe nei confronti della destra.
1: E sarebbe stato bello e anche maturo sentire la parola scusa da parte della sinistra dopo tutto il fango che è stato gettato in seguito a questo finto attentato sul governo Meloni, sul sottosegretario Fazzolari, sul deputato Cangiano, da parte di Scarpinato, da parte della stessa Schlein al congresso dei socialdemocratici europei, da parte del Movimento 5 Stelle, ma tanto siamo abituati a questa sinistra e quindi queste scuse temo che non
0: No, arriverà.
1: arriveranno.
0: No, possiamo farci scommettere il giro di sprezzi dopo, anche qualcosa di più se vuoi. Non arriveranno mai queste scuse, perché loro non sbagliano mai, non ammettono mai di sbagliare. Loro sono i più saggi, i più sapienti. Come dicevo prima, anche quando hanno torto, vogliono insegnarti ad aver avuto torto nell'aver avuto ragione. Quindi loro sono sempre dei maestri. Ma in questa vicenda è talmente grave, talmente evidente la malafede, talmente clamoroso quello che è accaduto, che non c'è modo di difendere Ranucci e quello che è avvenuto. Continua a fare la vittima, ma insomma la gente normale, non dico l'elettore centrodestra, la gente normale ha capito che chi era il principe dei moralizzatori aveva ben poche qualità per potersi autonominare giudice dei costumi, della politica e dei cittadini.
1: Ministro, ci avviamo alla conclusione. Mentre noi parlavamo, i nostri amici hanno scritto delle domande all'interno di un'ampolla che io le porto, però prima di andare all'ampolla le chiedo un'ultima cosa, perché un altro tema importantissimo, caldissimo, che arriva a settembre nelle aule parlamentari è quello del nucleare. Le chiedo innanzitutto se l'Italia è pronta a questa piccola grande rivoluzione e poi a che punto siamo.
0: L'Italia è pronta, il disegno di legge in seconda lettura del Senato è calendarizzato per il 22 settembre, l'ultima lettura in Senato. Il nucleare è una scelta inevitabile, perché noi siamo naturalmente per le

0: energie rinnovabili e alternative, ma non sono sufficienti per il sistema Italia. Ancora per qualche anno dovremo dipendere dal gas e qui lungimirante il governo che si è sottratto al ricatto energetico della Russia e ha cercato nuovi partner internazionali per avere meno dipendenza politica, oltre che meno dipendenza energetica, però il nucleare è pulito, è sicuro e l'Italia deve diventare una scelta della politica italiana. Anche qui vedremo se la sinistra avrà il coraggio di dire sì, ragioniamo sul nucleare sicuro, perché non è un interesse del centrodestra, ma è un interesse dell'Italia, del suo sistema industriale e manufatturiero, oltre che naturalmente di tutti i suoi cittadini.
1: E siamo finalmente all'ampolla. La invito a pescare i
0: Aia.
1: bigliettini che sono stati scritti dal
0: Mi trema la
1: pubblico
0: mano.
1: e vediamo cosa viene fuori. Quale cosa ha fatto
0: Allora, mia carriera
1: nella sua
0: politica.
1: carriera politica che la rende più orgoglioso?
0: Beh, devo dire che la cosa di cui sono più orgoglioso è che Giorgia Meloni mi abbia scelto per ministro, perché è inutile dirlo, è stata una cosa che ancora adesso parlarne mi emoziona.
1: Evidentemente si è guadagnato sul campo con l'esperienza
0: No,
1: di Presidente del Gruppo
0: io questo non lo
1: Azionario.
0: voglio dire, dico soltanto che poter essere al fianco della prima donna Presidente del Consiglio, del governo più longevo e di aver contribuito piccolo piccolo così a tutto quello che Giorgia Meloni ha fatto mi rende molto orgoglioso e ringrazio tutti coloro che sono qui oggi con me, tutti i miei amici, tutti gli elettori che mi hanno consentito di vivere questa esperienza straordinaria. Grazie.
1: Visto l'affetto, evidentemente se l'è meritato. Andiamo avanti, vediamo cos'altro ha in serbo l'ampolla per noi. Se potesse incontrare un grande esponente politico del passato, chi sceglierebbe e cosa gli direbbe?
0: Beh, io, grande esponente politico del passato, diciamo della nostra area politica, mi piacerebbe rincontrare Giorgio Almirante e dire guarda cosa abbiamo fatto noi ragazzini di tanti anni fa. Perché
1: Sarebbe orgoglioso.
0: non è retorica, quello che noi abbiamo fatto ha dei nomi e dei cognomi, Giorgio Almirante, ci aggiungerei anche Pino Romualdi, che secondo me è molto meno conosciuto, ma un grande leader della destra. Almirante non ci ha insegnato a essere fascisti, a guardare indietro, a essere reazionari, a odiare gli altri. Io non ho mai danneggiato un banchetto degli altri. Molte volte invece i nostri banchetti sono stati danneggiati. Molte volte i nostri manifesti sono stati strappati. Io non ho mai strappato i manifesti degli altri. Ci ha insegnato a guardare lontano, ha indicato Gianfranco Fini come leader della destra. Fini, che ha fatto grandi errori, è stato molto bravo nel dire dobbiamo andare avanti. La politica si fa guardando avanti, non guardando al passato. Mi piacerebbe confrontarmi con lui, capire cosa direbbe di questo governo, dell'esperienza della destra, di come si è evoluto e di come è diventata una grande destra democratica in grado di rappresentare il 30% dei cittadini. Credo che sarebbe contento.
1: Peschiamone ancora un altro.
0: Cosa succede durante il Consiglio dei Ministri? Posso dire solo le cose che si possono riferire,
1: Dietro le quinte, siamo curiosi di conoscere dietro
0: altrimenti.
1: le quinte.
0: Niente di particolarmente straordinario, come quello che succede in un consiglio comunale, in una giunta comunale, si discute. Devo dire la verità che leggendo le cronache dei giornali, no? Il Consiglio dei Ministri, le tensioni, le guerre, le liti, io il Consiglio dei Ministri non ho mai visto una lite. Pare che quando arriva Giorgia Meloni tutto finisce. No, no, abbiamo sempre discusso, ma in maniera molto, sempre molto pacata, molto tranquilla e spesso quasi sempre col sorriso, sul sorriso e sulle labbra. E io in Consiglio dei Ministri non ho mai avuto la necessità di litigare con nessuno, abbiamo discusso, ci siamo confrontati, però non si governa 4 anni se il Consiglio dei Ministri è una rissa continua, se fosse una battaglia continua, se fosse un continuo parlarsi contro. Evidentemente qualcuno avrebbe fatto comodo dipingerci come non siamo, cioè come rissosi, come uno contro l'altro. In realtà abbiamo sempre lavorato in armonia, grande merito dei leader politici dei tre partiti e naturalmente di Giorgia Meloni che ha sempre dato la linea, che ha sempre risolto alla fine con la sua autorevolezza anche le questioni più intricate.
1: E allora grazie al ministro Luca
0: Grazie,
1: Ciriani, grazie alla
0: ministro.
1: senatrice Francesca Dubetti, agli assessori regionali, i consiglieri, gli amministratori, tutta la classe dirigente di Fratelli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. E visto che siamo veramente all'ultima tappa di Baritalia, permettetemi di fare il più grande ringraziamento a tutti voi per che ci avete seguito in diretta sul canale YouTube di Fratelli d'Italia, sui nostri social. Continuate a farlo, perché concludiamo un'estate militante, ma inizia un anno molto importante e molto impegnativo per noi. Siamo molto determinati, vero Ministro?
0: Grazie, assolutamente. Assolutamente, anche perché la nostra Presidente Meloni dice: io do tutto a me stessa e quindi dovete fare altrettanto. E devo dire, quella piaggeria non è piaggeria, è un riconoscimento della realtà. Non ho mai visto una persona dedicarsi anima, cuore, integralmente alla causa dell'Italia come ha fatto Giorgia Meloni. È una persona coraggiosa, onesta, disinteressata, che dedica tutta se stessa per l'Italia. E questo credo che tutti lo possano ammettere, perché basta vedere la vita che fa.
1: E allora noi, ispirati dal suo esempio, non ci fermeremo. Il nostro slogan di questa campagna era: la destra non si ferma d'estate, ma la verità è che la destra non si ferma e basta. Continuate a seguirci, ci vediamo il 4 settembre a Bari. Ciao!
0: Grazie, grazie a tutti.
2: 18:16, Radio Radicale, questa era in diretta il tour Bar Italia da Lignano Sabbia d'Oro. Abbiamo ascoltato l'intervista e il dialogo con il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Vi ricordo naturalmente che il tour politico Bar Italia, il tour politico estivo organizzato da Fratelli d'Italia nelle principali località balneari e turistiche italiane. Noi proseguiamo, io torno a ringraziare la regia di Ivar Adishev e andiamo ad ascoltare una giornata dell'Etna Forum 2026. Territorio, visione, futuro, questo è il titolo: la Sicilia, confine d'Europa, difesa, sviluppo, immigrazione. Siamo a Ragalna, come vi dicevo, il 27 agosto, dove sono intervenuti Maria Luisa La Rosa, presidente del Consiglio Comunale di Ragalna in provincia di Catania, Ruggero Razza, parlamentare europeo, Pietro Senaldi, condirettore di Libero, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, Carlo Fidanza, capo della delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, e Valentina Chinnici, vice segretaria regionale del Partito Democratico.
3: Buonasera, buonasera a tutti. Prego, potete prendere posto e diamo inizio a questa seconda giornata. Buonasera e benvenuti a Ragalna da parte dell'amministrazione. Io sono il presidente del Consiglio Comunale. E quindi a nome di tutta l'amministrazione del Consiglio do il benvenuto a tutte le autorità, a tutti coloro che parteciperanno al panel, grazie, e che con la loro partecipazione arricchiranno questo nostro momento. Questa è la seconda giornata, siamo partiti ieri ai piedi del Teseo Screpolato con una serata scoppiettante, e ci auguriamo che anche questa possa esserlo e possa essere interessante per i temi che vengono trattati. Non voglio dilungarmi oltre, passo la parola al nostro europarlamentare avvocato Ruggero Razza, che introdurrà. Vi posso semplicemente dire buona prosecuzione e benvenuti a Ragalna. Grazie a tutti.
4: Grazie, grazie alla Presidente. Introdurrà è eccessivo, nel senso che è un saluto. Grazie al Comune di Ragalna, grazie Sindaco per aver regalato questa seconda edizione al momento di dibattito politico e per aver voluto, insieme al vice sindaco, insieme a tutta l'amministrazione comunale, insieme a chi ha bene curato il programma di Etna Forum, che ieri è iniziato in maniera straordinaria. Chi di noi ha avuto la opportunità di vedere la bellezza del concerto del coro litico siciliano sulla sommità del vulcano ha potuto vedere uno spettacolo che tante volte viene raccontato e visto. Oggi si entra nel merito dei panel e mi fa molto piacere che abbiate scelto di partire su un grande tema, quello dell'Europa. Noi viviamo da siciliani non soltanto come porta d'Europa e come è stato tante volte raccontato e visto, da ultimo con il viaggio che il pontefice Leone XIV ha voluto compiere a Lampedusa per ricordarci che quello non è il confine estremo dell'Europa, ma la porta di accesso all'Europa. Noi abbiamo lavorato in questi anni, in questi primi quasi due anni di mandato al Parlamento europeo, perché si trasmettesse un messaggio molto forte, che il nostro essere porta dell'Europa vuole dire anche essere il cuore del Mediterraneo, e che per noi essere cuore del Mediterraneo significa essere quel luogo di dialogo, di centralità tra il nord del mondo e il sud del mondo, che contrappone tanti elementi nuovi e diversi. Noi abbiamo il continente più vecchio, l'Europa, che si contrappone al continente più giovane, l'Africa. Abbiamo il continente che cresce, per carità, perché cresce di pochi decimali, ma continua ad essere il luogo di alcuni dei paesi più importanti del G7, tra cui l'Italia. Di fronte a noi, a poche decine di chilometri da noi, c'è invece il continente che cresce di più, che è appunto e continua a essere l'Africa. C'è il luogo dei grandi investimenti, delle traiettorie energetiche, al centro delle quali si trova la Sicilia. Quando noi in passato abbiamo detto della importanza dell'Europa, l'abbiamo sempre vista e raccontata dal punto di vista delle opportunità che potevano e che potessero arrivare dall'Europa. Oggi invece ci troviamo in una condizione profondamente diversa, e cioè la condizione nella quale nell'Europa di oggi l'Italia conta tantissimo, nell'Europa di oggi, quando si affrontano i temi strategici, non si sente più l'opinione di quello che viene da altre grandi democrazie, ma si sente prima qual è l'opinione dell'Italia, e lo abbiamo visto, ne parleremo durante il panel che verrà condotto dal condirettore di Libero Pietro Sienaldi, perché affronteremo tutte queste questioni che sono scritte alle mie spalle e che riguardano il tema migratorio, ma riguardano soprattutto la competitività, il lavoro che stiamo facendo per superare il Green Deal, il lavoro che si sta facendo per ridare forza a un continente. Io vi do tre numeri e passo la parola presentando chi parteciperà al panel. Tante volte sentiamo parlare di intelligenza artificiale, tante volte sentiamo parlare come nell'intelligenza artificiale ci sia il cuore dello sviluppo del futuro. L'altro giorno è stato pubblicato un dato che dovrebbe farci riflettere. Il 70% degli investimenti sui data center, so che il tema è molto sensibile per Adolfo Urso e certamente lo affronterà più tardi, è fino ad oggi negli Stati Uniti d'America, il 14% degli investimenti su data center è in Cina, solo il 4% è in Europa. Allora, abbiamo tantissimo da lavorare, abbiamo tante cose su cui confrontarci. Io passo subito la parola a Pietro Sienaldi, condirettore di Libero, e soprattutto grazie per ancora una volta al comune di Ragalna, perché accettare la sfida con questo caldo di affrontare temi così importanti è senza dubbio stata una sfida riuscita. Ma oggi ne parlavamo con il presidente dell'assemblea regionale Gaetano Galvagno e con Francesco Ciancitto: quando si affronta una sfida come quella del dialogo politico, alla fine da queste latitudini la sfida è sempre vinta. Grazie.
5: Grazie Ruggero. Grazie a tutti voi, grazie al Comune di Ragalna per l'invito, grazie al Presidente che viene qui ad ascoltarci e all'Onorevole Ciancitto, e grazie a tutti voi per essere qui. Chiamerei sul palco il Ministro del Made in Italy e dell'Impresa Adolfo Urso, Carlo Fidanza, il capo delegazione di ECR all'Europarlamento, e la consigliera regionale Valentina Chinnici, eccola qui, consigliera regionale del PD. Oh, è vero, l'assemblea, l'onorevole Valentina Chinnici. Qui. Ok, perfetto. Allora, cerchiamo di fare un dialogo veloce, così tutti noi possiamo intervenire più volte, no? Domande un po' botta e risposta, un po' in stile televisivo. Partiamo naturalmente dal Ministro. Il Ministro è reduce da un Consiglio dei Ministri che si è svolto ieri, un Consiglio dei Ministri lampo su questa emergenza del caro gasolio. Si è trovata una soluzione fino al 5 settembre. Allora, Ministro, cosa ci dobbiamo aspettare e che impatto sta avendo questo caro carburante sull'Italia, sulle imprese italiane?
6: L'impatto che sta avendo è simile a quello che sta avendo nel resto d'Europa, anzi, per quanto riguarda l'Italia, secondo i dati della Commissione Europea pubblicati nel sito della Commissione Europea, gli aumenti che sono avuti in questi ormai sei mesi e più di guerra sono inferiori a quelli che sono avuti in Francia, in Germania, inferiori alla media europea, però ovviamente ci sono, malgrado gli interventi che il governo con lungimiranza ha fatto sin dall'inizio, tagliando l'accise prima sul benzina e poi sul gasolio e poi principalmente sul gasolio, cosa che abbiamo fatto anche ieri, così da traguardare il grande rientro sino al 5 di settembre, e poi verosimilmente ci sarà la possibilità di prolungarlo con quello che viene chiamato l'accise mobile per qualche giorno, e poi dovremo passare, ove continuasse il blocco dello stretto di Hormuz, a interventi più mirati, selettivi, a favore delle imprese, dell'autotrasporto, ancora oggi ci sono ovviamente il credito fiscale, dei lavoratori, di coloro che utilizzano la macchina, l'auto per giungere al lavoro, e dei ceti meno abbienti. Interventi mirati e selettivi, perché non possiamo bruciare le risorse pubbliche dei contribuenti italiani nel fronteggiare un'emergenza che sta diventando strutturale mese dopo mese, ma dobbiamo utilizzare quelle risorse per fare al meglio una legge di bilancio.
5: Quindi siamo a metà del guado ancora?
6: Siamo a metà del blocco. Non sappiamo, forse non ci rendiamo conto tutti ancora bene dell'epoca in cui viviamo. L'invasione della Russia in Ucraina tra poco giunge al quinto anno di guerra, anzi a 5 anni di guerra, più della seconda guerra mondiale. Ha già superato il traguardo della prima guerra mondiale e perdura nel fronte orientale d'Europa e rischia di allargarsi. Ma... E ha rimesso in discussione tutto il sistema energetico del nostro continente, che si basava sul gas russo. E poi oggi siamo da fine febbraio, quando sono passati 6-7 mesi di guerra nel Golfo Persico, di blocco, ma prima c'è stata e continua a perdurare, purtroppo.
5: Ma l'Europa sta dando dei segnali.
6: La guerra a Gaza, in Palestina, gli interventi in Libano, in Siria.
5: Ministro, l'Europa sta dando dei segnali, perché questo panel ha anche tema Europa. A me sembra, leggendo, che l'Europa non sia molto consapevole, non sia alla ricerca di una soluzione comune.
6: È quello che noi in questo caso abbiamo chiesto, che ci sia una soluzione comune e omogenea negli Stati nella cosiddetta tassazione degli extraprofitti delle società petrolifere. Perché se lo fa un paese e non lo fanno gli altri, si crea una situazione...
5: La Francia fa orecchie da mercante.
6: E quindi quello è importante che avvenga. Nel frattempo, con la saggezza, la responsabilità e l'autorevolezza del governo italiano, comunque... abbiamo utilizzato le risorse delle nostre due grandi società energetiche a controllo pubblico, Eni ed Enel, che hanno anticipato sostanzialmente una parte degli utili di bilancio per consentire di finanziare questa risorsa. Quindi abbiamo trovato una soluzione, Palazzo Chigi ha trovato una soluzione che comunque ci ha permesso di utilizzare le risorse, o meglio i profitti ulteriori che hanno ottenuto le società petrolifere e le società energetiche, per calmierare il prezzo. Però la soluzione deve essere europea e omogenea nell'interno d'Europa. Questa come situazione di tampone. Ma il governo italiano non si limita, non solo in questo caso, che è centrale energetico, a utilizzare misure tampone necessarie, emergenziali. Affronta in maniera strutturale il problema energetico del Paese, come nessun altro ha fatto prima di noi negli ultimi 40 anni. Da quanto cancellammo, a mio avviso un errore storico, le centrali nucleari. 40 anni fa, nessuno lo ricorda, ma il mix energetico italiano, fatto del rinnovabile di allora, idroelettrico, le grandi dighe che costruimmo anche nel mondo, e del nucleare di allora, garantiva alle imprese e ai cittadini italiani il costo dell'energia più basso d'Europa. Quando chiudemmo le centrali nucleari, in Francia, in Germania, in Gran Bretagna, in Spagna, dovevano ancora costruirle.
5: Ministro, è suonata la campana, devo dare la parola a Fidanza, che sono gli occhi di Palazzo Chigi in Europa, diciamo così, possiamo definirli così.
7: Doppi, con gli occhiali. Quindi,
5: quattro occhi di Palazzo Chigi in Europa. Allora, onorevole Fidanza, giustamente il ministro Urso dice sì, il governo italiano lo sta facendo, però l'Europa mi sembra piuttosto insensibile, diciamo così, oppure restia a affrontare il tema con una logica comunitaria, pur essendo l'Europa nata inizialmente sull'energia, no? E quindi, non essendosi forse ancora compiuta politicamente, almeno sull'energia potrebbe riflettere. Può essere ottimisti?
7: Allora, in effetti devo dire che questa risposta che abbiamo ricevuto la settimana, qualche giorno fa da Bruxelles rispetto al tema di una ipotesi di tassazione comune sulle grandi società energetiche ci ha lasciato abbastanza perplessi, perché effettivamente noi abbiamo di fronte un'Europa che molto spesso, secondo noi, Ruggero, troppo spesso tende ad allargare le proprie competenze anche laddove competenza non c'è e a interpretare i trattati europei con una dinamica estensiva, no? Cercando di diciamo prelevare, togliere sovranità agli stati nazionali, accentrando a Bruxelles, spesso vuol dire sulla Commissione europea, che per paradosso è l'istituzione europea che ha meno legittimazione democratica, perché non è eletta e votata da nessuno, eppure c'è questo continuo accentramento di poteri dagli stati nazionali verso il centro, una volta che servirebbe un intervento coordinato a livello europeo, invece Bruxelles si chiama fuori, si tira indietro. Questo onestamente lascia un po' perplessi, no? Quando Giorgia Meloni tante volte dice bisogna avere un'Europa che faccia meno cose e le faccia meglio, questo è l'esempio più lampante, no? Noi di avere un'Europa che decide su ogni singolo aspetto della nostra vita con una iperregolamentazione burocratica che poi grava con i suoi costi sulle imprese e sulle famiglie, non ci facciamo molto, ci serve un'Europa che invece intervenga sui grandi scenari. Prima il Ministro citava l'Ucraina, noi da diversi mesi siamo tornati a chiedere come governo italiano di avere un inviato europeo che possa rappresentare l'intera Unione Europea, sedersi a un tavolo, essere partecipe di una possibile trattativa quando riusciremo a portare Putin al tavolo. Anche quelli che si riempiono la bocca del più Europa, più Europa, più Europa, nessuno muove un dito, siamo ancora lì, non si sa, giustamente quelli fanno il tavolo senza l'Europa,
5: onorevole,
7: chi viene chiamato, no? Il solito problema di Kissinger, ti ricordi, no?
5: Sì,
7: quando telefono all'Europa chi risponde? Nessuno, insomma.
5: Il punto è la miopia, nel senso che non si vede le necessità, cioè chi ha risposto no all'Italia non vede la necessità, o è il solito discorso di egoismi nazionali?
7: Entrambe le cose. È chiaro che la crisi energetica ha un impatto differente, differenziato da paese a paese a seconda dei mix energetici nazionali, e quindi non tutti hanno la stessa urgenza che abbiamo noi di avere necessità di un intervento coordinato. Eppure io naturalmente condivido quello che diceva Adolfo Urso, è chiaro che se noi procedessimo con un meccanismo di tassazione esclusivamente sulle nostre società energetiche, peraltro l'Italia dei grandi paesi europei è quello che ha, e lo ha pubblicato forse proprio il tuo giornale oggi, un grafico molto eloquente, è quello che ha la quota minore di cosiddetti, chiamiamoli anche se il termine è sbagliato, diciamo extra profitti di queste società energetiche, ne ha più di noi la Francia, ne ha molto più di noi la Spagna, ne ha moltissimo più di noi la Polonia, che è quella che ha in assoluto la quantità maggiore di questi cosiddetti extra profitti. Quindi è chiaro che ci sono interessi nazionali divergenti, però è anche vero che se, come si dice ormai da molto tempo, si vuole un mercato unico dell'energia a livello europeo, beh, questo forse è il momento di cominciare a farlo, perché altrimenti così diventa complicato. È un po' il tema, e chiudo su questo, che noi abbiamo posto con forza quando abbiamo chiesto all'Europa di rivedere la tassazione dei cosiddetti ETS. Adesso non voglio entrare nel tecnico, ma chi fa impresa tra i presenti sa perfettamente di cosa parliamo, cioè un meccanismo di tassazione delle emissioni di carbonio, cioè una tassazione ambientale che grava sulle nostre imprese in maniera molto pesante. Parliamo di mediamente per l'Italia vuol dire una extra tassazione tra i 20 e i 22 euro, che è già, noi paghiamo il costo dell'energia molto più alto rispetto ad altri paesi per i motivi e gli errori storici che il ministro richiamava. Questo extra costo si somma, si aggiunge e quindi lede la competitività italiana ulteriormente, e anche su questo la risposta di Bruxelles è stata molto timida, troppo timida.
5: Voglio dire, la lettera è stata firmata dall'Italia, dalla Spagna, dalla Germania, cioè paesi importanti, cioè tre dei quattro magari paesi più importanti.
7: Noi continuiamo c'è a speranza? Continuiamo a insistere, ma perché il tema è, se vogliamo andare un po' oltre la demagogia che si fa spesso su questo tema, approfittando del fatto che sono temi complessi, tecnici, e che si pensa che la gente non capisca, ma quello che diceva poco fa il ministro Urso è molto chiaro: se noi procediamo da soli a mettere una extra tassazione sulle nostre società, e io ricordo che le nostre società energetiche competono in un mercato globale, tu se vai in Brasile trovi l'Enel, se vai in Kenya trovi l'Eni, le nostre grandi società sono società multinazionali ormai, sono campioni italiani che operano in mercati globali, e se tu colpisci soltanto i nostri, questo che cosa comporta? Che ovviamente i costi di queste aziende italiane aumentano, quei costi verranno scaricati alla fine sul cittadino consumatore, quindi saremo comunque noi cittadini a pagare una misura di questo genere se applicata soltanto a livello nazionale. È per questo che serve una misura coordinata, perché pesi allo stesso modo per tutti, in modo da non creare degli squilibri di competitività tra un'impresa e l'altra, e quindi non scaricarsi poi sulle tasche di tutti noi cittadini.
5: Grazie. Allora, prima di passare di fare una domanda e coinvolgere l'onorevole Chinnici, approfitterei solo per chiudere l'argomento, torno un secondo dal ministro Urso, perché indiscrezioni giornalistiche, quello che leggo, ecco, si ha l'idea che comunque, sbagliato chiamarli extra profitti, ma ci sarà una richiesta, un intervento, un po' come è successo con le banche, forse addirittura in maniera ancora più coinvolgente, sarà chiesto uno sforzo?
6: Come fatto allora, cioè uno sforzo con una decisione consensuale. E vedremo, cioè ovviamente nei prossimi giorni, dipende da quello che accade nello stretto di Hormuz. Se dovesse perdurare la situazione, è chiaro che dovremo trovare altri strumenti per intervenire comunque. Però è importante capire che oggi è la Russia l'Ucraina, poi è Gaza, poi è la Palestina, il Libano, la Siria, quindi l'Iran, il Golfo Persico, eccetera. L'Europa è circondata dalla guerra e il conflitto è il paradigma dell'epoca in cui viviamo. L'incertezza, l'instabilità, il conflitto. Dobbiamo necessariamente perseguire l'obiettivo dell'autonomia strategica del nostro continente, quindi anche della nostra Italia, per liberarci dalla dipendenza degli altri. Primo, ovviamente, sull'energia. E di conseguenza, per quanto ci riguarda, dobbiamo sviluppare le fonti che noi abbiamo e che possiamo sviluppare nel nostro paese. L'energia rinnovabile, il governo Meloni ha aumentato del 40% la produzione elettrica di energia rinnovabile in 3 anni, superando le resistenze spesso delle regioni, che proprio talvolta quelle che dovrebbero più fare si oppongono, e sviluppare anche noi l'energia nucleare di nuova generazione con gli small reactor. Per questo il disegno di legge che in via di approvazione al Parlamento è fondamentale, mi auguro che anche la sinistra lo voti, affinché si possa noi tornare a produrre energie nucleari con gli small reactor puliti e sicuri, costruiti su base industriale, trasportabili in un container, installabili ovunque in Italia e nel mondo, per avere un mix energetico da qui a qualche anno fatto da rinnovabile e nucleare, cioè realizzato in Italia. Liberarci dalla dipendenza dall'estero, a più basso costo, certo e sicuro. Questo vale per le materie prime critiche. Non possiamo dipendere dalla Cina. Lo stabilimento Trisan di Catania, che si avvia a diventare il più grande stabilimento d'Europa di pannelli fotovoltaici grazie alla lungimiranza di questo governo e all'Industrial Cassetto Act che abbiamo imposto in Europa col Made in Europe, o lo stabilimento ST Microelettroniche, che si avvia a diventare il più grande e significativo stabilimento di microelettronica d'Europa, l'unico a ciclo continuo, hanno bisogno di cosa? Delle materie prime critiche che oggi ci fornisce la Cina. La tecnologia green, i pannelli fotovoltaici, gli impianti eolici, i chip, la microelettronica, contiene terre rare e materie prime critiche. di cui il monopolio oggi è cinese. È una guerra, il blocco della navigazione, un embargo, bloccherebbe gli interi stabilimenti, questi e gli altri. Quindi dobbiamo lavorare sulle materie prime critiche come stiamo facendo. Il primo deposito di stoccaggio di materie prime critiche d'Europa sarà realizzato a Marghera per iniziativa del nostro governo, che siamo stati i primi a presentare un progetto in Europa perché ci sia il primo deposito strategico di stoccaggio di materie prime critiche che in caso di shock di approvvigionamento potranno rifornire per almeno 6 mesi le imprese europee di quello che gli serve. E stiamo lavorando affinché nel prossimo decreto imprese sia implementata l'attività delle nostre imprese sul riciclaggio delle materie prime critiche, perché si può riciclare, stanno andando a smaltimento i pannelli fotovoltaici di 15 anni fa e piuttosto che comprarne altri cinesi possiamo riciclare quello, ma possiamo riciclare i cellulari o quello che contengono i cellulari piuttosto che i rifiuti industriali che contengono materie prime critiche e terre rare. Per farlo abbiamo chiesto all'Europa di vietarne l'esportazione, perché oggi questi rifiuti industriali prendono le vie dell'estero, arrivano in Cina, li riciclano
5: e ce li rivendono. Grazie Ministro. Allora, onorevole Chinnici, il tema è appunto Europa, Sicilia, immigrazione. Allora, in Sicilia lei è all'opposizione, ma in Europa no. Cosa chiede la Sicilia all'Europa?
8: Ma intanto ringrazio per l'invito, perché una democratica, diciamo, ospite accolta in questo panel è per me una fonte di piacere, di nella lealtà e nell'amicizia istituzionale mi fa piacere essere stata invitata e quindi davvero ringrazio i padroni di casa, gli ospiti, e ringrazio per questa domanda. Il titolo è intrigante: la Sicilia confine d'Europa. Io chiederei all'Europa proprio di ricordarsi questo ruolo fondamentale della Sicilia, perché la Sicilia, appunto, storicamente lo sappiamo, noi siciliani ce lo raccontiamo spesso, ovviamente siamo stati e siamo centro e cuore del Mediterraneo, e sotto il nostro mare passano a tutt'oggi tutte anche le condotte che riguardano i collegamenti di internet, dell'intelligenza artificiale, passano proprio sotto il nostro mare, parliamo del 30% anche dei cavi materialmente che possono rendere il mondo collegato. Ma della Sicilia bisogna ricordarsi per quello che è stata storicamente. A me fa molto piacere che il ministro Urso dica che noi dobbiamo renderci indipendenti dalla Cina, indipendenti da questi paesi che rischiano in qualche modo di schiacciarci. Ricordiamoci anche di renderci indipendenti dagli Stati Uniti d'America, dall'inaffidabilità di un presidente come quello attuale. E dalla Sicilia può venire un richiamo forte, ricordiamoci che questa è la terra dove 1 milione di persone firmarono per la libertà e la pace a proposito di Sigonella e di Comiso. Ricordiamoci che siamo la terra di Pio La Torre, di Piersanti Mattarella, di Giorgio La Pira, che era il grande sindaco di Firenze ma era ragusano, come lei saprà bene, di Don Sturzo, di Don Luigi Sturzo, tutte persone che nella loro visione politica avevano il Mediterraneo e la Sicilia al centro, come capitale, la regione Sicilia come capitale e ponte di un Mediterraneo di pace, che non era solo uno slogan, perché Giorgio La Pira, da piccolo sindaco di Firenze, scriveva costantemente delle lettere forti a Nasser, ad Arafat, delle lettere con un grande piglio politico, in cui aveva chiara e lucida la visione di quello che loro chiamavano il grande lago di Tiberiade, il Mediterraneo, il cuore dove si affacciano 3 continenti, l'Africa, l'Asia, l'Europa. E allora l'Unione Europea dovrebbe ricordarsi che oltre Strasburgo e Bruxelles c'è qui un luogo importante dove poter fare ed elaborare visione politica diversa, perché non possiamo più andare appresso all'inaffidabilità. Dispiace, non voglio fare un discorso anti-atlantista, ci mancherebbe altro, non è quello il senso, però non possiamo dipendere dalle bizze del Trump di turno. Il nemico non è la Cina in sé, il nemico è chiunque ponga, consideri il suo potere, il suo strapotere economico superiore alla nostra sovranità nazionale, qua lo dico io, ma anche agli Stati Uniti d'Europa, che è quello a cui dovremmo mirare, perché possiamo veramente controbilanciare soltanto se avremo un'Europa rafforzata, con tutti i grossi limiti che chiaramente vediamo. Io sono stata recentemente in Grecia e so e ho visto, anche da grecista e da classicista, la sofferenza del popolo greco, che ha subito dall'Unione Europea un'ingiustizia atroce, e non ricordo che ci sia stata una levata di scudi e di difesa forte verso il popolo greco e verso i soprusi che gli sono stati fatti.
5: Quindi, diciamo così, da siciliana lei sente la sua regione un po' abbandonata dall'Unione Europea?
8: Ma guardi, non e quanto detta così sembra il discorso un po' piagnone.
5: Quanto è strategicamente importante la Sicilia, che alla fine è il confine sud dell'Europa?
8: Assolutamente.
5: È la frontiera dell'immigrazione.
8: Assolutamente. È la frontiera anche nel senso.
5: L'Europa mi sembra che la tratti come un grande campo profughi, diciamo così, se ne disinteressa.
8: Sì, diciamo che da Roma in su, vabbè, noi viviamo un po' questo senso di essere guardati come, no, l'anatra zoppa e la situazione. Io sono un insegnante e ho una predilezione per gli alunni, quelli in fondo alla classe, quelli che nessuno riesce ad agganciare perché sono giudicati casi persi, no? Poi nell'era della retorica del merito e dell'eccellenza, gli ultimi della classe sono considerati un po' così un peso. Sono convinta che la Sicilia, i siciliani, i deputati, i politici siciliani, abbiamo il presidente la Repubblica siciliano, abbiamo il Presidente del Senato siciliano, ecco, sicuramente sta a noi elaborare una visione che faccia capire all'Europa, a Roma, a chi, diciamo, guarda la Sicilia a volte in maniera, insomma, lontana, che invece da qua può ripartire davvero una visione diversa e non ancillare della Sicilia, che è sempre stata considerata un po' una colonia anche americana. Ho citato prima Comiso e Sigonella perché sappiamo che ogni volta che ci sono venti di guerra, io stesso ho fatto un'interrogazione parlamentare per capire, lo hanno fatto anche i deputati nazionali, per capire cos'erano questi elicotteri che viaggiavano da Sigonella alle Madonie, perché i sindaci delle Madonie di tutti i colori politici sono stati molto preoccupati negli ultimi mesi per questi voli degli aerei americani da Sigonella a Palermo e nelle Madonie. Ecco, su tutte queste cose abbiamo bisogno di rispetto, sicuramente, non ci sentiamo abbandonati, però sicuramente sta a noi dare una visione anche diversa, perché in Sicilia abbiamo dato prova nella storia che la famosa anche integrazione e convivialità delle differenze, come la chiamava Don Tonino Bello, può essere una realtà. Penso a Mazara del Vallo, non so se lei conosce.
5: Sì, sì.
8: Mazara del Vallo è, come già 40-50 anni fa, Mazara del Vallo è stato un esempio ed è tuttora di integrazione assoluta realizzata con la Tunisia, per esempio. Ma in generale, ecco, io penso che dalla Sicilia possa venire anche un cambio di paradigma e di visione culturale, perché, ripeto, spesse volte l'Unione Europea è troppo attrazione Strasburgo-Bruxelles. Ci piacerebbe uno sguardo su questo confine, come lo avete chiamato.
5: Giriamo assolutamente la domanda all'onorevole Razza, che è un siciliano a Bruxelles.
9: Certo, potrebbe sembrare quasi un film, no? Un siciliano a Bruxelles, e peraltro non il primo, perché chi conosce la storia, per esempio, della destra politica della mia regione, quando si è votato Carlo la prima volta al Parlamento europeo, il Movimento Sociale Italiano mandò a Bruxelles 4 deputati. Uno di questi 4 deputati era siciliano, era l'onorevole Nino Buttafuoco, che poi fu deputato per tante altre, e il cognome Buttafuoco a noi, come sai, Pietro, dice tanto, no? Direi che la notizia di questa sera è che tante delle cose che ha detto l'onorevole Chinnici alcuni di noi le potrebbero sottoscrivere, perché che l'Europa debba guardare alla Sicilia non come confine...
5: Cioè, questa Europa non piace né a destra né a sinistra,
9: se per capire. Né a destra né a sinistra, dove probabilmente non ci troveremmo, e che la linea che viene detto essere la linea giusta, la correzione necessaria di un'Europa che guarda al proprio sud, è la linea che ha portato avanti il governo italiano. perché quando Giorgia Meloni ha presentato il piano Mattei, faccio un esempio, e poi insieme alla Presidente von der Leyen ha chiesto che il piano Mattei potesse diventare una esperienza dell'Unione Europea nell'ambito della strategia di vicinato meridionale, ha detto esattamente questo. Quando noi in Commissione a ogni momento di confronto, penso sul bilancio dell'Unione Europea e adesso sul nuovo quadro finanziario pluriennale, abbiamo chiesto che al Global Europe, cioè alla politica di vicinato, alla cooperazione tra il nord globale e il sud globale, venisse a crescere l'investimento dell'Unione Europea, abbiamo detto esattamente la stessa cosa. Quando Giorgia Meloni ha portato Ursula von der Leyen a Lampedusa e poi assieme ad Ursula von der Leyen ha raggiunto Tunisi per firmare il Memorandum of Understanding con il governo di Saied, dentro il quale c'è per la prima volta un impegno di cooperazione tra l'Europa e la Tunisia, che proprio quest'anno ha festeggiato l'anniversario del suo trattato di amicizia, probabilmente la linea è quella. Dopodiché condivido che è una linea tendenziale e che non è ancora concreta come noi vorremmo, perché se accadono vicende come quelle che sono accadute a Ceuta, mentre si discute della cooperazione tra l'Europa e il Marocco, evidentemente c'è qualche problema in questo dialogo tra le due sponde che ancora non sta funzionando e che non si risolve semplicemente creando nella Commissione von der Leyen un commissario per il Mediterraneo che, mi dispiace dirlo, sulla vicenda di Ceuta non ha detto nemmeno una parola.
5: Ah, tant'è che io non so neanche chi sia praticamente, credo. Ma,
8: però non si risolve, mi scusi, perché io prego. Sono andata, diciamo, leggera ed elegante, però dico, non si risolve nemmeno scaricando sulla Spagna e su Sanchez con quell'effetto terribile che abbiamo visto di isolamento e di cortocircuito dell'Italia. Una cosa, un episodio gravissimo dove dietro sappiamo che certo, diciamo, non è stato proprio lineare appunto tutta la questione di Ceuta e di come è stato utilizzato apposta per fare pressione su Sanchez, quindi senza,
5: non dall'Italia,
8: in Europa
5: non dall'Italia
8: salus,
5: né dell'Europa,
8: in Europa nulla salus, quindi per me dico su questo dico non vorrei che la notizia fosse che non sono europeista.
5: No, questo non si preoccupi,
8: no, perché
5: però no, solo questo,
8: se ci depotenziamo da soli davvero, certo, possiamo essere solo lo scendiletto,
5: però
8: di Trump.
5: No, io volevo poi giustamente risponderà Fidanza, la pressione su Sanchez c'è stata non dall'Italia neanche dall'Europa,
7: no, c'è stata in teoria,
5: cioè, non li ha scaricati in Europa i migranti,
7: secondo la ricostruzione che tutti pensano, ma il primo a non dirlo è Sanchez, dovrebbe essere stata colpa del Marocco, ma Sanchez se la prende con tutti tranne che con, le autorità marocchine, che in teoria sono quelli che secondo queste ricostruzioni gliele avrebbero mandati per ragioni loro. Però io penso che Sanchez avrebbe dovuto aiutarsi da sé, perché vedete, se nei giorni immediatamente successivi, quando Giorgia Meloni scrive a quattro mani con una premier socialista della Danimarca, quindi della famiglia politica del Partito Democratico, una lettera chiedendo una convocazione urgente del Consiglio Europeo per parlare della crisi di Ceuta, firmano in poche ore 22 leader su 27, uno non firma perché è Sanchez ovviamente, uno non firma per regola che è quello di turno, il presidente di turno, in questo caso l'irlandese, praticamente hanno firmato tutti tranne due. Questo perché accade? Perché Sanchez poche settimane prima aveva approvato una regolarizzazione di massa di immigrati clandestini con il solo requisito di essere presenti nel territorio spagnolo da soli 5 mesi, avendo previsto che questo provvedimento avrebbe portato alla regolarizzazione di 500.000 persone, dopo neanche un mese dall'apertura delle domande erano già 600.000 quelle accettate e 1.200.000 quelle presentate. Vuol dire che ce ne sono altre 600.000 che sono in fase di valutazione. Questo ha causato una reazione furibonda da parte di tutti gli altri leader europei, perché una volta che tu apri in maniera sconsiderata a una regolarizzazione di gente che è appena arrivata a casa tua e che nel momento in cui consegue il permesso di soggiorno in Spagna consegue anche un diritto di libera circolazione dentro lo spazio di Schengen, quindi in tutta l'Unione Europea, vuol dire che tu stai scaricando potenzialmente 500.000 disperati o persone che, diciamo, non hanno compiuto un percorso di integrazione, mi permetterete, dopo 5 mesi arrivati in maniera irregolare in un paese, in Spagna, per quanto possono essere accoglienti, non credo che sia gente integrata con un lavoro, non penso che sia questo. E lì li pone come una potenziale minaccia, addirittura con il rischio che diventino 1.200.000. È chiaro che chi nel frattempo sta sposando con l'Italia una linea finalmente diversa da parte dell'Unione Europea, cioè quella di proteggere le frontiere, regolamentare l'immigrazione e avere un controllo di conseguenza dei flussi e non più subirli come è stato fino adesso, si arrabbia. Quindi il tema non è che qualcuno ha abbandonato Sanchez, è che Sanchez da solo, senza dire niente agli altri 26, ha deciso di regolarizzare potenzialmente più di 1 milione di clandestini, e questo è stato il problema per cui gli altri hanno detto: scusa Sanchez, forse non ci siamo capiti, poi ti siamo vicini, ti aiutiamo, siamo solidali, va bene tutto, Ceuta è un grande problema europeo, però tu devi smettere di dare un segnale per cui si aprono le porte a tutti, perché è chiaro che questo segnale è stato anche uno dei motivi per cui a Ceuta l'invasione, magari programmata, magari un po' spinta, un po' facilitata, ha funzionato in poche ore, perché se tu dai il messaggio che dall'altra parte basta arrivare, che comunque avrai un permesso di soggiorno, è chiaro che 80.000 persone le trovi in poche ore, ed è quello che è avvenuto.
5: Grazie. Allora, io do diritto di replica naturalmente all'onorevole Chinnici, però volevo aggiungere due domande che forse possono sembrare provocatorie, ma comunque a me mi incuriosiscono. Allora, io volevo capire, prima di tutto, cosa ci trova di così irresistibile il PD in Sanchez, che chi lo conosce bene, gli spagnoli, non lo trovano irresistibile, anzi è in minoranza. E la seconda cosa è: il Partito Democratico è andato molto bene alle europee, no? Ha preso il 24%, mi sembra, ha mandato dei campioni, cioè ha mandato quasi quanto di meglio aveva sostanzialmente in Europa. Però io, da osservatore, mi sembra che sia in crisi il rapporto del Partito Democratico con l'Europa, che, nel senso, non riesca, malgrado la folta e autorevole rappresentanza, a trovare una collocazione, a incidere in Europa. Non dico a rappresentare la Sicilia o l'Italia, ma proprio mi sembra molto in crisi in questa legislatura rispetto a magari alla legislatura scorsa, dove aveva quasi un ruolo di conduzione. Allora, se replicando a Fidanza mi risponde a queste due cose, a me interesserebbe.
8: Guardi, più che replicare vorrevo capire meglio che cosa intendeva appunto Fidanza, perché di fatto, da come l'ha detto e da come è stato detto anche dal ministro Tajani, diciamo, è sembrato che Sanchez fosse impazzito, avesse dato permessi di soggiorno a tutti proprio così, in maniera indiscriminata, diciamo aprendo le porte a una cittadinanza indiscriminata. Sappiamo, e Madrid l'ha detto, l'ha replicato, che si è trattato di un permesso di soggiorno, appunto, di un permesso di soggiorno temporaneo, teso soprattutto a far emergere il lavoro nero. Questo è stato detto più volte. Magari venisse fatto qua, mentre invece i migranti, facendo finta che non lo sappiamo, muoiono mentre raccolgono i pomodorini, e se perdono un braccio vengono lasciati e buttati perché sono tutti in nero e sono dei fantasmi qua. E parlo della Sicilia, per non parlare del resto d'Italia, dove sappiamo che quando vengono di fatto uccisi nel posto di lavoro vengono nascoste abbiamo avuto dei casi ad Avola, abbiamo avuto diversi casi di migranti che sono morti senza che nessuno sapesse dove erano e chi erano, e soltanto i loro familiari hanno potuto dirci che queste persone erano persone per bene, che erano venute qua per lavorare. Ecco, forse sarebbe bene che l'Italia facesse le conoscesse queste realtà, le vedesse, non soltanto quando diventano appunto episodi di cronaca nera, perché portano avanti anche le imprese italiane, le imprese siciliane, i migranti che fanno il lavoro che gli italiani non vogliono fare, a spaccarsi la schiena con 45 gradi a raccogliere i nostri pomodorini o la nostra uva, no? Poi però, quando succede un incidente, o muoiono disidratati o muoiono morti di fame, noi non sappiamo neanche chi sono, perché sono tutti arrivati in nero. Sono tutti arrivati in nero. Quindi, se Sanchez ha fatto questo, lo ha fatto per far emergere il lavoro nero, non perché fosse impazzito o fosse un buonista comunista. Dopodiché vengo sulla sua risposta e sulla sua domanda. Dico limitatamente, per carità, al mio osservatorio, non sono un europarlamentare. C'è Caterina Chinnici, la mia omonima, che ha pensato bene di passare dal Partito Democratico a Forza Italia. Quindi potete chiedere a Caterina Chinnici. Però, per quanto riguarda, lei mi chiedeva leva al di là della
5: no, mi sembra
8: cosa ci trova la sinistra in Sanchez,
5: che stia
8: no,
5: perdendo la sua personalità, che non riesca il PD a incidere in Europa.
8: Ma guardi, io credo
5: se
8: che
5: non dire forza Sanchez, questo mi consenta questa,
8: per carità, Sanchez ha credo che il fascino di Sanchez derivi dal fatto semplicemente che non solo Sanchez, perché sarebbe sbagliato dirlo, ma anche la sindaca di Barcellona, no, c'è una ormai una tradizione consolidata nella sinistra spagnola, perché fa e dice delle cose chiaramente che per noi sono chiaramente di sinistra, e quindi aiuta in maniera seria le donne, le madri, aiuta il lavoro pulito, aiuta e sostiene la sanità pubblica e tante altre cose, diciamo, che a noi sembrano coerenti con appunto un partito che si dica di sinistra, perché oggi va molto di moda dire non sono né di destra né di sinistra. Io ringrazio il governo Meloni perché invece ha polarizzato le posizioni, e su questo diciamo ce l'abbiamo tutto, sì appunto, dico almeno non c'è quella cosa confusiva di dire vabbè siete tutti la stessa cosa, no, non siamo la stessa cosa. Dopodiché sull'Europa, guardi, io credo che, non so come si senta un eurodeputato, ma credo che in molti dicono, e questo credo sia trasversale, che paradossalmente hai più la sensazione di poter incidere quando sei un deputato del tuo territorio e puoi fare delle cose qui in Sicilia, l'onorevole Razza, che è stato anche assessore, magari forse lo potrà confermare, piuttosto che per vari meccanismi un eurodeputato probabilmente conta magari una irrilevanza rispetto a quanto invece si può incidere qua, ma questo non credo che dipenda in sé dal PD. Poi diciamo non ho gli strumenti al momento per rispondere con esattezza perché non sono un eurodeputato.
5: Grazie, però allora gliela faccio prima di passare a Urso, e poi ci sono due bambini, Jacopo ed Elena, che vogliono farci delle domande, gliele facciamo fare. Prima volevo chiedere allora all'onorevole Razza quanto può incidere un deputato. E soprattutto, siccome il tema è immigrazione, poi passerò anche a Urso, è cambiato il sentiment, diciamo così, come dicono quelli bravi, sull'immigrazione dell'Europa?
9: Ma cioè, questo...
5: nel senso, Sanchez è isolato in Europa sull'immigrazione? Punto di domanda.
9: Carlo prima ha dato dei numeri. Quando, dopo la crisi di Ceuta, 22 governi su 27, ma... giustamente non si deve considerare la presidenza di turno, sottoscrivono la posizione italiana insieme alla premier danese, questo dà la misura. Quando si vota il nuovo patto per la migrazione e l'asilo, dentro il quale ci sono anche le nuove regolamentazioni sui return hubs, e non vota solo il centrodestra, ma vota una parte del centro, del gruppo di Renew, e una parte del Partito Socialista, un tempo si sarebbe detta egemonia culturale. La verità e la sorpresa, se posso permettermi, di questa legislatura non la raccontiamo noi che apparteniamo all'area politica del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma l'ha detta in televisione una nostra collega eurodeputata, Lucia Annunziata, quando, sentendo un dibattito, a un certo punto ha detto: voi non vi rendete conto in Europa quanto forte è percepito oggi il messaggio dell'Italia di Giorgia Meloni. E allora probabilmente, se sono gli altri a dirlo e a percepire che questo messaggio è così forte, alla fine dobbiamo mettere in fila quello che si è fatto fino ad oggi. Adolfo Urso è stato protagonista di alcuni non-paper importantissimi insieme a colleghi ministri dell'industria di altri paesi europei, della Francia e della Germania in modo particolare, ma la posizione l'ha dettata l'Italia. Carlo ha raccontato prima delle battaglie sul Green Deal. Sul Green Deal, sull'ETS, la posizione l'ha dettata l'Italia. Io non so dire se questo è legato anche al momento di debolezza che alcuni grandi governi, come quello francese e quello tedesco, attraversano. Ma la realtà è che la stabilità dell'Italia e la capacità dell'Italia di intervenire su grandi questioni non ha creato una polarizzazione nel centrodestra, ma nel Consiglio europeo ha creato una polarizzazione che è arrivata a governi di centro e di centrosinistra. E questo probabilmente è la migliore risposta a chi pensava che Giorgia sarebbe stata isolata in Europa.
5: Grazie. Ministro Urso, sviluppo e immigrazione. Stiamo entrando nell'anno di campagna elettorale, l'immigrazione sarà uno dei temi forti della campagna elettorale. È possibile coniugare sviluppo e immigrazione, e come?
6: Sì, le risponderò, però prima voglio partire da una riflessione. ci avviamo a un anno elettorale in Spagna, in Francia, in Italia, in Polonia, forse anche in Germania, dove tra poche settimane votano in quattro Länder, in cui primo partito sembra essere FD, l'estrema destra. Cosa le voglio dire? Tutti i sondaggi dicono che quando voterà la Spagna vincerà ampiamente il centrodestra per la crisi.
5: Se sarà unito.
6: Del Partito Socialista Francese. Tutti i sondaggi dicono anche ieri che le presidenziali francesi vincerà alla grande la Le Pen. Primo turno dovrebbe prendere oltre il 40%, il suo antagonista forse Mélenchon il 16%. Di questo stiamo parlando. Lo stesso verosimilmente accadrà negli altri paesi, perché lo spostamento, l'onda, il vento di destra è fortissimo. Farage ha vinto col 62% nel collegio in Gran Bretagna.

0: di Palazzo Chigi, del ministro dell'economia Giorgetti, viene sottoscritta dagli altri governi europei a qualunque colore appartengono. L'Italia dà l'indirizzo all'Europa. Chiaro che è un processo istruttorio. Cosa accadrà il prossimo anno se, come tutti prevedono, in Spagna vince il centrodestra, in Francia vince la destra, la Germania si sposta ulteriormente a destra? E così già accaduto negli altri paesi europei. E perché questo accade? Accadrà che l'Italia fornirà all'Europa la leadership di un modello che via via è diventato il modello europeo. E perché accade? Perché il socialismo europeo, che è stato uno dei pilastri dell'Europa, insieme al popolarismo, non ha più ricette. È crollato. Ed è un problema. Non è più un'alternativa credibile in nessun paese europeo, nemmeno in Gran Bretagna. Cioè il socialismo, il laburismo, la socialdemocrazia, come la chiamate voi, in ogni paese si chiama diversamente, ma la sostanza è la stessa, è implosa. Non ha una ricetta per la sfida titanica che l'Europa deve affrontare. L'unica ricetta è quella che è stata realizzata nel nostro paese e che via via è diventata la ricetta europea. E se gli italiani confermeranno la leadership di Giorgia Meloni, Giorgia Meloni guiderà l'Europa sulla rotta giusta. Per fare cosa? Quando mi si dice immigrati e lavoro, io dico che questa oggi è una problematica del passato, che noi sentiamo molto presenti, ma appartiene al passato. La vera sfida non è più questa. La vera sfida è come affrontare e governare il processo degli umanoidi. In Cina tra poco ci saranno centinaia di milioni di umanoidi, 1 miliardo di umanoidi che sostituiranno il lavoro in fabbrica. Gli umanoidi già guidano il traffico come i vigili urbani, sono infermieri, badanti, lavoreranno nei cantieri, e c'è chi in Italia già lo sta facendo per umanoidi che saranno in alcuni cantieri della cantieristica. La vera sfida è come governare il processo, che non possiamo nascondere sotto il tappeto, senza privare di competitività le nostre imprese. Come farlo? È un argomento che affronteremo nei prossimi mesi in un confronto libero, aperto, con i sindacati, le associazioni di impresa, per trovare un sistema di welfare che possa consentire che l'introduzione degli umanoidi, della robotica nelle fabbriche, non sia a scapito della persona, ma a vantaggio della persona. Che occorre farlo è indiscutibile, e occorre anche trovare un modello italiano-europeo degli umanoidi. Penso che non lo sappiano in pochi, ma l'azienda più avanti in Europa nel campo degli umanoidi è italiana, è una spin-off dell'Istituto Tecnologico di Genova.
1: No.
0: Noi siamo leader in Europa nella robotica già oggi. E possiamo essere leader in Europa negli umanoidi, realizzando un sistema, una tecnologia e quindi una certificazione, per esempio sui dati contenuti. Se vi dico un particolare che mi ha impressionato, quando un'impresa mi ha detto: ma lei sa che stanno filmando il lavoro degli artigiani italiani, raccogliendo l'informazione, così che stanno costruendo gli umanoidi che fanno la ceramica di Caltagirone, piuttosto che il vetro di Murano? Facile. Quelli sono dati sensibili che vanno conservati affinché non siano utilizzati da altri. Noi dobbiamo imparare, e la destra l'ha sempre saputo fare, ad affrontare le sfide del prossimo futuro, che significa i prossimi 2, 3, 4 anni. E lo possiamo fare noi italiani, che abbiamo un umanesimo del lavoro, chi ricorda questa definizione, un umanesimo del lavoro, con una visione antropocentrica dell'uomo che ci guida nella grande sfida dell'intelligenza artificiale.

0: già nell'utilizzo dell'umanoide, che appunto è la massima espansione dell'intelligenza artificiale. Lo si può fare, lo dobbiamo fare, e noi siciliani abbiamo questa visione culturale per l'affrontare. Chiudo. La Sicilia non è la terra del passato, è la terra del futuro. La politica industriale che abbiamo impostato in Sicilia in questi anni lo dimostra. In Sicilia si sta costruendo la più grande azienda, la più grande fabbrica di microelettronica e la più avanzata d'Europa. 5,3 miliardi di investimenti oltre quelli già precedentemente stanziati. In Sicilia si sta realizzando il più grande stabilimento fotovoltaico d'Europa, Trisan, preservato con transizione 5.0, e ora che abbiamo imposto all'Europa il concetto del Made in Europe, che noi abbiamo introdotto nell'Industrial Cluster Retro Act, per cui si possono dare incentivi europei e appalti europei solo alle aziende che producono con la componentistica in europea. Questo vale per le auto, almeno il 70% della componentistica, come per i pannelli fotovoltaici. E quindi lo stabilimento Trisan, che abbiamo preservato grazie a Transizione 5.0 con gli incentivi mirati sullo stabilimento, potrà tra pochi mesi avere un contesto europeo in cui altri non potranno entrare, almeno per quanto riguarda incentivi e appalti. Più grande stabilimento d'Europa nella tecnologia green, più grande stabilimento d'Europa nella microelettronica, la chimica green con Eni Versalis a Priolo, il più grande investimento sulla chimica green grazie all'alleanza tra Eni Versalis e il fondo del Kuwait, tecnologia green, e poi lo sviluppo turistico. Io per questo mi batto dall'inizio della legislatura per la privatizzazione degli aeroporti siciliani, che devono diventare da un problema una opportunità, un polo di sviluppo, perché la Sicilia è tornata al centro non del Mediterraneo ma dell'economia dell'Europa, su quello che sono le linee di tendenza del futuro, e noi dobbiamo farlo come esempio. Non siamo più gli ultimi, siamo all'avanguardia. Bisogna esserne coscienti con una classe dirigente che vada in questa direzione. Si può fare, si deve farlo, e pensate se il prossimo anno andrà il dato elettorale come tutti prevedono: svolta a destra in Spagna, svolta a destra in Francia. La Germania è già governata dal centrodestra, dal Partito Popolare, e comunque l'indirizzo è ulteriormente a destra, sul modello italiano. Guida e non isolati in Europa.
1: Facciamo intervenire innanzitutto Jacopo ed Elena, che venite, venite, adesso facciamo intervenire un attimo. Benvenuti, loro sono del Baby Consiglio Comunale di Racalna. Adesso vi faccio fare la domanda, però insomma, siccome si è parlato di umanoidi, di problema dell'immigrazione superato, della centralità della Sicilia, noi abbiamo qui l'onorevole della Sicilia, peraltro anche esperta in materie umanistiche, essendo professoressa di latino e greco. Professoressa, allora, onorevole, la Sicilia è tornata a essere come ai tempi, diciamo così, dei greci e dei latini, il centro, uno dei centri, diciamo, propulsivi dell'Europa e del paese? Troppo ottimismo.
2: La Sicilia è stata la prima provincia romana, quindi diciamo sempre terra di conquista, purtroppo, diciamo il protagonismo è stato
1: questo
2: un po'
1: lo dice il Gattopardo, perché... questo
2: no questo lo dice Cicerone quando ci è venuto a difendere da Verre, scrivendo le Verrine e dicendo che il grande popolo siciliano non meritava di essere dilapidato da questi romani che scendevano qua e ci trattavano come carne da macello, no? Le famose Verrine difendevano, Cicerone difese appunto il popolo siciliano dai predatori. Però mi faccia fare una battuta a proposito di quello che diceva il ministro Urso sull'ondata destrorsa che appunto sta avvolgendo l'Europa. Quindi praticamente vi dobbiamo ringraziare se riuscite a bloccare Vannacci, giusto? Perché diciamo di destra in destra, diciamo, noi potremo andare avanti così come ci stava dicendo che in Germania, no, c'è una destra sempre più cattiva, più pericolosa, che incita all'odio. Ecco. Mi auguro che voi riusciate, diciamo, a tenere a freno chi sta soffiando in maniera, secondo me, indecente e irresponsabile sulle paure lei, di noi tutti.
3: Veramente mi sa che siete voi che lo state pompando un sacco.
0: Lei ha detto una cosa esatta. Una cosa esatta.
2: Ho sentito la battuta, mi scusi.
0: No, no.
3: Dico, mi sembra che lo state pompando voi più che non noi facciamo
0: però,
3: il nostro.
0: Sì, però, voglia però lei ha detto
3: è stato
0: una cosa,
3: detto in maniera esplicita.
0: Lei
3: bisogna,
0: ha detto una
3: no,
0: cosa
3: Renzi
0: esatta che pensano tutti coloro che hanno responsabilità in Europa. Lei ha detto speriamo che Giorgia Meloni ce la faccia. A cosa? A governare questo vento. Perché l'unico leader in Europa che può governare questo vento, evitando che porti alla disgregazione d'Europa, è proprio Giorgia Meloni. Che è capace.
2: Giorgia Meloni 10 anni fa parlava come Vannacci. Semplicemente quando si è all'opposizione è facile parlare e incitare all'odio perché porta voti. Una volta che si governa si acquista una postura istituzionale. Ma e si capisce che all'odio. Soffiare sulle paure e sul razzismo non è degno di chi serve le istituzioni. Quindi Giorgia Meloni si è semplicemente portata un po' più al centro, perché chi riveste un ruolo istituzionale non può fomentare l'odio, la cattiveria e la paura del
3: mai
2: popolo.
3: Mai fomentato l'odio, la cattiveria e la paura. Sì, questo è per onor di verità.
1: Io farei, onorevole, farei parlare l'innocenza. Abbiamo qui il rappresentante del consiglio comunale di Racanna, Jacopo. Prego, Jacopo.
4: Buon pomeriggio a tutti.
5: Un applauso a Jacopo.
4: Desidero ringraziare l'amministrazione comunale per averci voluto oggi qui a partecipare a Etna Forum, insieme a vari rappresentanti delle istituzioni e del Parlamento europeo. Porto i saluti di tutto il Baby Consiglio, dell'Istituto Comprensivo Marconi di Racanna, che oggi abbiamo avuto l'onore di rappresentare. Siamo felici di poter vivere questa esperienza e di avere l'opportunità di ascoltare le vostre esperienze e le vostre idee e di confrontarci con voi su temi importanti che riguardano il nostro futuro. La valorizzazione del nostro territorio passa anche attraverso la nostra partecipazione e il nostro impegno, che ci piacerebbe sottoporvi alcune domande.
1: Prego.
4: Noi ragazzi siamo il futuro dell'Europa, ma spesso l'Europa ci sembra qualcosa di lontano. Secondo voi cosa potremmo fare noi concretamente per conoscerla meglio e partecipare di più alla vita europea?
1: Questa è una domanda per l'onorevole Fidanza.
3: Questa era per Razza. Più giovane, perché più
1: una
3: giovane.
1: Una doppia risposta, diamo no. Entrambi.
3: Subito. Allora, no, io penso che stia un po' cambiando, nel senso che rispetto al passato in cui effettivamente l'Europa era vista come qualcosa di molto lontano, e adesso c'è un po' di più la percezione, qualche volta anche negativa, di un'Europa che poi alla fine decide qualcosa di importante per noi. Ed è sempre più così, ragazzi, cioè gran parte, la percentuale è variabile, a seconda dei talk show sentirete dal 70 al 90% di norme nazionali che derivano da norme europee. Non è ben chiaro quale sia la percentuale vera, ma sicuramente sono tante, sono tantissime. E quindi in realtà qualcuno avrebbe detto in passato che se tu ti disinteressi dell'Europa, comunque l'Europa si interesserà di te. Quindi tanto vale cominciare a anche utilizzare i canali che avete, non soltanto ovviamente i social, quelli che utilizzate purtroppo anche troppo, diciamo che bisognerebbe un po' diminuire, ma è anche soprattutto se avete la possibilità di avere persone come il nostro ottimo eurodeputato del territorio, che sono qui, con cui potete parlare, scambiare, credo che sia molto importante, è un'opportunità di crescita. E poi quando andrete avanti negli studi, se vi capiterà di approfondire, sappiate che insomma quello che si fa lassù delineerà gran parte del vostro futuro.
1: È vero, onorevole Ruggero, quello che dice Fidanza?
6: Intanto quello che dice
1: Ruggero, sì, Ruggero.
6: Intanto quello che dice il capogruppo è vero per antonomasia, quindi la risposta se
1: tu
6: è vero,
1: se vuoi
6: sì.
1: Far politica
6: dopodiché scherzi a parte, lo dico soprattutto ai ragazzi, c'è voglia da parte dei giovani e giovanissimi di rapportarsi con la dimensione europea. Ci sono anche tanti progetti, non penso il più famoso di tutti che conosciamo, Erasmus, ma ci sono tantissime opportunità di confronto con l'Europa. Dico una cosa che io faccio molto, ma fanno anche tanti altri colleghi, il nostro collegio Sicilia-Sardegna manda 8 deputati in Europa, io dedico sempre una parte dell'attività a girare le scuole, ma ogni anno riservo anche una parte della quota dei viaggi di istruzione in Europa a dei concorsi che vengono realizzati alle scuole siciliane. Quindi da questo punto di vista questo interesse deve essere il più possibile sostenuto.
1: Grazie, grazie onorevole Razza. Elena.
7: Noi ragazzi saremo gli adulti e i cittadini europei di domani. Qual è la decisione che state prendendo oggi che avrà l'effetto più importante sulla nostra vita? E che cosa dovrebbero conoscere un ragazzo della nostra età, dell'Europa, che poter dire davvero io sono cittadino europeo?
1: Allora, questa è una domanda per la professoressa.
8: Allora, chiedo scusa perché ero stata distratta, come si fa a scuola, dal compagno di banco per la prima parte, però...
1: devi mettere una nota.
8: Ripetile
1: un attimo.
8: Compagno di classe, compagno di banco, non lo insulterei chiamandolo compagno. Poi compagno è una parola bellissima, vuol dire quello con cui condivido il pane. Compagno non è chissà che cosa, ma è con quello con cui spezzo il pane. Okay? Cum panis. Quindi è una parola bella, compagno. Compagno. Allora, scusami, la professoressa era distratta. Scusami tantissimo.
7: Noi ragazzi saremo gli adulti e i cittadini europei di domani. Qual è la decisione che state prendendo oggi e che avrà l'effetto più importante sulla nostra vita? E che cosa dovrebbe conoscere un ragazzo della nostra età, dell'Europa, per poter dire davvero io sono cittadino europeo?
8: Ok, allora, ci provo.
1: È pronta? È preparata?
8: No, preparata, ci vuole una vita per prepararsi, però soprattutto quando si ha veramente, vi ringrazio per queste domande, vi ringrazio per essere qua e i vostri insegnanti ringrazio pure, perché ci vede che c'è sempre del lavoro dietro. Allora io credo che cittadini, non siete cittadini del futuro, siete cittadini europei adesso, non importa se avete 10, 12, 13, 14 anni, 2 anni, 18, non c'è, voi siete cittadini europei, cioè cittadini siciliani, italiani adesso, avete piena cittadinanza, che significa proprio pieno senso delle istituzioni. Quello che dovete fare secondo me è provare in classe sempre, perché è bello quando la classe è comunità in cui si condividono i saperi e le domande, quando i professori sono con voi in ricerca, i bravi professori e le brave maestre e maestre si riconoscono quando non si mettono ex cattedra e vi impongono una verità, ma si mettono a studiare insieme a voi, perché oggi le situazioni sono così complesse che scienza infusa non ce n'è a nessuno. E allora io credo che dovreste studiare perché è nata l'Europa, no? Perché? Quali sono i motivi? No? Motivi che sono stati prima di tutto sicuramente motivi economici, non mi metto a fare la storia dell'Unione Europea, sicuramente la farete benissimo poi a scuola, però intanto capire perché è nata, qual era il sogno che c'era dietro coloro che hanno scritto i manifesti, per esempio penso al manifesto di Ventotene, perché è nato, qual era il sogno di chi sognava appunto degli Stati Uniti d'Europa, ed erano persone che erano in esilio, erano persone che in quel momento erano ai margini della società, però non avevano perso assolutamente la capacità di sognare l'utopia. E allora perché è nata questa Europa? È nata proprio per segnare questo senso di fortissima fratellanza e sorellanza fra tutti i popoli, fra tutti i popoli, e per farci forte del fatto che appunto non abbiamo tutti una storia comune, abbiamo tutti una storia comune nei paesi europei, una storia che ci accomuna, la Sicilia le ha tutte perché siamo stati colonizzati praticamente da tutti, e allora questo deve essere un punto di forza e di vantaggio, quindi conoscere la storia dell'Europa per capire quali sono anche le prospettive e la libertà che potete avere di superare i confini e andare, quando io ero piccola era complicatissimo 20-30 anni fa muoversi in giro per l'Europa, bisognava fare un sacco di documenti anche, adesso avete una grande libertà di potervi muovere, potete studiare se avete la possibilità in tante parti d'Europa e potete ritornare poi qua e riportare anche il sapere che avete acquisito per rendere più bella e più forte anche la nostra terra.
1: Vuole intervenire
3: una piccola chiosa.
1: I ragazzi hanno toccato il cuore di Fidanza.
3: E vuole... Lungi da me correggere la professoressa, perché non si fa. No,
9: seconda
3: però...
9: notizia, Fidanza ha un cuore.
3: Esatto. Nerazzurro, peraltro, questo, notoriamente, come presidente. No, volevo dire questo, una specifica, perché noi qui stiamo parlando dell'Unione Europea, però... Quando parliamo di Europa parliamo di qualcosa di diverso, che affonda le sue radici nei millenni che hanno costruito la nostra civiltà. L'Unione Europea ha l'anno prossimo 70 anni di vita. L'Europa ha millenni di storia che si è forgiata con le contaminazioni, le civiltà che si sono susseguite, si è forgiata per quanto riguarda l'Italia e i nostri territori, in particolar modo con la romanità, con il Medioevo, con la cristianità, quello che ci ha portato poi tutto il processo culturale e storico che ci ha portato fino a qui, il Rinascimento e tutto quello che noi oggi abbiamo ereditato. Ecco, allora l'Europa è il frutto di tutte queste storie e quindi è bello e giusto approfondire la breve storia dell'Unione Europea, ma è anche bello che voi abbiate la curiosità di approfondire con ancora più entusiasmo la grande storia dell'Europa, che è una storia di una civiltà millenaria che noi non dobbiamo buttare via, che anzi dobbiamo portare nel futuro e portarci sempre dietro.
1: Grazie, io è d'accordo la professoressa.
8: D'accordissimo, una battuta soltanto.
1: Perché l'Europa è in crisi di identità, no? Si dice che sta diventando un gran melting pot.
8: Lo è sempre stata. La bella notizia è che l'identità non esiste. Chi è siciliano, chi è palermitano come me è più fenicio e cartaginese che greco, per esempio, perché Palermo è una colonia fenicia.
3: Ma dobbiamo fare un altro dibattito allora.
8: Ma poi,
3: avrei da ridire.
1: Io vi chiedo solo di non confondere i ragazzi.
8: No, mi scusi, qua colpisce il mio onore di insegnante. No, questo non li posso. Loro capiscono molto di più di noi e vanno oltre gli slogan. Ricordatevi che Roma è stata, l'avete visto il film sull'Odissea di Nolan? Ecco, Roma è stata fondata da Enea, che era un profugo troiano, dove si trova Troia in Turchia. La collina di Issarlik era turco, quindi la bella notizia è che anche a Roma le radici sono troiane, turche, orientali.
1: Va bene, allora io ringrazio tutti voi, ringrazio ovviamente il ministro Urso, l'onorevole Chinnici, gli onorevoli Fidanza e Razza, presidente La Russa, onorevole Ciancitto, i ragazzi venite a prendervi l'applauso. Ecco, il futuro, quando farete carriera chiamatemi alla Calna e io sono ancora in pista. E buona serata a tutti, grazie, viva l'Etna Forum.
3: Un applauso al direttore Senaldi che ci ha onorato con la sua presenza. Grazie al direttore.
10: 19:29, siamo in diretta su Radio Radicale. Questa era Etna Forum, registrato a Ragalna in Sicilia giovedì scorso. Territorio, visione e futuro, la Sicilia a confine d'Europa. Questo il tema del dibattito. Una notizia che arriva dalla Gran Bretagna: il deputato conservatore James Cleverly ha annunciato le sue dimissioni dal governo ombra per candidarsi a sindaco di Londra. Mi faccio avanti come candidato conservatore perché la nostra capitale ha bisogno di qualcosa di più di un semplice amministratore, ha scritto Cleverly sul Times. L'ex ministro degli esteri ha dichiarato di aver comunicato alla leader del partito, Kemi Badenoch, le sue dimissioni per poter essere libero di parlare di ogni aspetto del futuro di Londra e concentrarmi completamente sulla vittoria in questa competizione. Le elezioni per il nuovo sindaco di Londra si terranno a maggio del 2028. L'attuale sindaco laburista Sadiq Khan non ha ancora confermato se si candiderà per un quarto mandato, che non avrebbe precedenti. E a proposito di Gran Bretagna, vi proponiamo un'intervista di Valeria Manieri alla giornalista Sabrina Provenzani. Il focus è proprio i primi 40 giorni di governo di Burnham.
11: Continuiamo questa serie di approfondimenti dedicati, insomma, ad alcuni paesi europei e torniamo a collegarci con Londra per occuparci di Gran Bretagna. Lo facciamo con Sabrina Provenzani, giornalista corrispondente per il Fatto Quotidiano da Londra. Ben ritrovata.
12: Ben ritrovati e grazie dell'invito, è sempre un piacere. Quando hai detto europei ho avuto un sussulto, naturalmente, perché siamo tutti ancora
11: esatto
12: militi.
11: Esatto, però diciamo, almeno geograficamente lo siamo ancora.
12: Praticamente, insomma, sono tanti legami che rendono ancora più folle e assurdo questo strappo.
11: Esatto, anche perché diciamo che c'è un'unità, e forse partiamo proprio da qui, sulla quale c'era ancora, diciamo, fino a qualche settimana fa, non c'erano dubbi, però insomma si aspettava la prova del 9 guardando al nuovo leader, al nuovo premier britannico Andy Burnham. sul fronte ucraino, sul fronte Volenterosi, e in effetti pochi giorni fa, diciamo, abbiamo avuto, come si dice, la prova provata, no?
12: Devo dirvi, io non ho mai avuto dubbi, perché il supporto all'Ucraina è sempre stato, ecco, è stato proprio l'elemento unificante di tutti i primi ministri, sia conservatori che laburisti. Non ci sono mai stati dubbi, ed è un sostegno concreto, economico, politico. Devo dire che tutti si sono molto spesi per l'Ucraina, anche quando era difficile, per esempio in contrapposizione a Trump. Quindi non mi aspettavo niente di meno. Certamente le ultime decisioni, gli ultimi annunci e anche un po' lo stile, no, di Burnham in Ucraina hanno dato un'impressione quasi di un rilancio di questo supporto. Quindi certamente ci si può contare. Non solo, direi che il supporto all'Ucraina ha anche avvicinato il Regno Unito all'Unione Europea o ai Volenterosi, quindi c'è anche questa alleanza che è nata proprio da una spinta Regno Unito-Francia a presentare un fronte unito, ecco, anche se non è l'Unione Europea, il Regno Unito, però da questo punto di vista della difesa dell'alleanza è sempre stato molto europeo, diciamo.
11: Ecco, sostanzialmente quando ci siamo sentiti un po' di settimane fa, diciamo, avevamo qualche indicazione sulla popolarità di questo nuovo primo ministro che si è insediato appunto 39 giorni fa, assumendo ufficialmente la carica di primo ministro il 20 luglio 2026 a seguito delle dimissioni di Keir Starmer. Il re del nord, per il suo passato da sindaco di Manchester, che ha caratterizzato la sua identità politica ed economica, e diciamo, tra i temi che in qualche modo annunciavamo già la scorsa volta in collegamento con te, c'era in qualche modo questa sorta di devolution, di riforma dell'architettura dello Stato, con una tensione a un decentramento, insomma, abbastanza radicale, spostando il potere da Londra verso le regioni, no?
12: Sì,
11: diciamo, questo, un primo atto su questo c'è stato, no?
12: Sì, c'è stata rapidissimamente, quindi evidentemente già ampiamente preparata. Allora, l'ascesa al potere di Burnham ufficialmente è stata molto rapida, no? È stato un po' un colpo di mano che l'ha portato a Downing Street in un paio di mesi, tutto sommato. Ovviamente era preparata da molto più tempo, e infatti molto rapidamente nei primi giorni lui ha creato e comincia a far funzionare questa number 10 del nord, quindi questa sorta di come si può dire,
11: Downing Street parallela, no?
12: Esatto, parallela, quest'altra centro di potere a Manchester, che non solo ovviamente sposta il potere a Manchester, dove Burnham è molto forte, ma dà un segnale a tutte le amministrazioni locali sul fatto che appunto il suo intento non è solo di parlare, no, di magari aprire un ufficetto a Manchester o a Liverpool, eccetera, ma effettivamente di dare, queste sono le prime indicazioni, poteri di maggiore autonomia alle varie, ai vari municipi, alle varie città, alle varie autorità locali. Questo significa, questa è una cosa che viene vista piuttosto bene dal paese, che da moltissimo tempo si considera a ricasco, faticosamente a ricasco, di un centro come quello di Londra, che raccoglie tutte le risorse e anche offre tutte le opportunità. E naturalmente questo modello non funziona per il resto del paese, non funziona da un punto di vista della frustrazione delle periferie o delle altre zone, ma anche da un punto di vista della distribuzione dei redditi, della distribuzione delle risorse, dell'innovazione, del lavoro, no? Quindi, diciamo, questa spinta, lui ha dato dei segnali molto chiari, abbastanza concreti, che non sono solo parole. Poi naturalmente la realizzazione è complicata, perché ci dicevamo l'altra volta che tentativi di devolution sono stati fatti da tutti, più o meno da tutti. Ci sono delle difficoltà anche solo di infrastrutture, anche di livelli diversi di sviluppo, insomma le infrastrutture britanniche stanno un po' cadendo a pezzi, no? Il clima, aumento del caldo, lo ha segnalato in maniera drammatica, con dei roghi, con la siccità dichiarata nel 75% del territorio, con treni, rotaie dei treni che non riescono a reggere all'aumento e quindi incidenti. Insomma, c'è un grosso lavoro da fare, che naturalmente vede Londra sempre privilegiata e il resto del paese molto indietro, molto dimenticato. Però ci sono grandi ritardi su questo.
11: Dicevamo, è anche un premier che ha a che fare con appunto discipline di bilancio più importanti, no? Limiti di indebitamento statale. E questo, diciamo, è ovviamente una sfida, soprattutto per un premier che vuole fare del welfare e delle politiche sociali una propria priorità, quindi contrasto a caro vita.
13: Sì, questo è interessante.
11: Popolare, eccetera, eccetera.
13: Quello che viene fatto in questi primi 30 giorni, 40 giorni, è stato più o meno un intervento al giorno. Cioè lui è sempre, non risponde tantissimo ai giornalisti, fa delle interviste sempre un pochino preparate, sedute, comode, però è sempre sui social media, è sempre, diciamo, i giornalisti devono inseguire le sue iniziative, che sono di soccorso, conforto, non grandi riforme per il momento, ma soccorso per il costo della vita, e quindi, che ti posso dire, togliere il 20% di tasse ai pub, ai locali, oppure adesso per esempio l'ultima riforma è cercare di disciplinare, regolamentare il mercato dei servizi, i lavori domestici per esempio, i builders, tutto il settore delle costruzioni, dei builders, che sono appesantiti dal fatto che ci sono alcuni soggetti che magari sono poco corretti, che non rispettano le regole. Cioè, sto facendo degli interventi che sicuramente hanno tutti un pubblico di destinazione, no? Qualcuno che l'ascolta. E allora appunto una piccola riduzione della VAT, 45 pound all'anno, una piccola riduzione sulle bollette dell'elettricità, il cap, il tetto alle corse in autobus, insomma tutte cose che riguardano qualcuno, quindi qualcuno, tante piccole fasce della popolazione che comunque sanno che il governo sta facendo qualcosa per loro, no? Certo. Accanto a questo c'è anche una capacità di comunicazione che è molto veloce, molto fresca, molto tagliata per i social, con continui video su TikTok, eccetera, sui canali social, quindi molto diverso da Starmer. Ma l'obiettivo è proprio dire: intanto noi siamo lì con voi, ogni giorno facciamo qualcosa che vi semplifica un pochino la vita o che comunque vi fa sentire visti, no? Questo mi sembra che sia una strategia di avvicinamento, di conforto, di presenza, di semplificazione, che ha lo scopo poi di attutire il colpo che verrà, e il colpo che verrà sarà che poi alla fine i soldi non ci sono, le grandi riforme sono molto complicate da finanziare, il costo della vita sta aumentando a causa della guerra in Iran, della chiusura dello stretto, cioè, però quello che lui ha fatto in questi mesi, che sono anche mesi in cui il Parlamento è sospeso, quindi diciamo la dialettica politica è un pochino ridotta, un pochino a basso volume, lui è entrato nelle case, nelle vite delle persone, come una presenza comprensiva, che capisce i problemi, che gira il paese, è stato in Galles, è stato ovunque, e quindi un leader non distante, molto vicino, e che cerca di avere un approccio di buonsenso, di alleviare la fatica quotidiana.
11: Certo.
13: Vediamo se questo, insomma, è sicuramente un approccio più intelligente, più utile di quello di Starmer, che invece puntava a risolvere grandi problemi contando sul fatto che la gente non si preoccupasse del fatto che era distante, no? Quindi non ha curato minimamente questo aspetto di conforto, se volete. E poi mi ha colpito molto che quando è andato in Ucraina ha citato lo spirito del Blitz, se vogliamo, che ancora nella psiche britannica funziona, quando ha detto: gli ucraini oggi sono come eravamo noi contro i nazisti, no? La trincea, la frontiera, quelli che veramente si oppongono. E quindi ha stabilito questo collegamento molto forte, ma che di fatto è sentito nel paese, cioè effettivamente sui municipi, sulle istituzioni, sugli enti locali sventola la bandiera ucraina. L'unica forza politica, e questo è trasversale, l'unica forza politica a opporsi è stata Reform, che ha una posizione, diciamo, se vogliamo, più filorussa, più di contestazione, ma su questo Farage è stato abbastanza travolto dalle critiche. Quindi, insomma, sicuramente il Regno Unito è uno dei paesi europei o nell'area europea più compiutamente, più convintamente con Kiev fino alla vittoria.
11: Sabrina, torniamo per un attimo appunto alla politica interna britannica, perché abbiamo descritto appunto l'arrivo di Burnham dopo insomma tutta una serie di problematiche all'interno del Partito Laburista, la grande occasione del Partito Laburista con un leader che sembra finalmente popolare. Che cosa succede anche all'interno del Partito Laburista? Sappiamo che comunque Burnham ha anche il compito di in qualche modo sanare alcune fratture che precedentemente c'erano state con Starmer e non solo. E ti chiederei anche insomma di raccontarci che cosa succede anche sul versante dei conservatori.
12: Allora, sul versante della le varie tribù, diciamo, le varie fazioni e fratture della Labour, al momento non sappiamo moltissimo, nel senso che lui si è posto come colui che vuole sanare, che vuole ascoltare tutti, e questo è molto ben visto, perché il problema di Starmer è invece che lui aveva una gestione molto dittatoriale, molto
11: che distante. Mi piaceva molto sulla politica estera, no? E sul suo modo di interloquire anche con Trump, insomma, sì, però diciamo all'interno che non era...
12: No, no, ma questo per due ragioni. Lui aveva preso il potere in maniera molto brutale, con una purga di tutti gli elementi ancora legati al corbinismo. Questa è stata la prima cosa che ha fatto Starmer quando è diventato segretario del partito, veramente con grande brutalità. Poi ha portato in Parlamento 400 alcuni nuovi parlamentari laburisti, dopodiché se ne è completamente disinteressato, cioè non ha ascoltato le sue istanze, era molto distante, si ha creato un circoletto molto chiuso, che sperava ovviamente fosse molto funzionale, no? Cioè l'idea che poi le interferenze, i compromessi della politica la rendano un pochino meno efficace, però di fatto si è creato questo fortino e veniva recepito, sentivamo costantemente lamentele da parte dei suoi parlamentari che dicevano non ascolta, io non so come, ho delle richieste specifiche dai miei constituent, no? Dai miei elettori che vengono ignorate, cioè... Questo grande successo che lui, questo grande numero di parlamentari che ha portato in Parlamento, si sono prima sentiti abbandonati, non ascoltati, non visti, e poi hanno cominciato a ribellarsi, no? Perché comunque devono anche rendere conto alle loro sezioni elettorali faticosamente conquistate. Quindi il partito era estremamente frammentato e questo ha facilitato naturalmente l'avvicendamento e l'arrivo di Burnham, che naturalmente è stato accolto anche perché promette di cambiare un po' le cose, no? Di ascoltare, appunto, di avere l'attenzione per la devolution, per altri centri di potere, eccetera. Di fatto, che cosa è successo? La verità è che il compromesso è molto difficile, rende tutto più complesso. E il primo test ce l'abbiamo su una promessa che lui aveva fatto, che era quella di sostenere il cap e il tetto alle donazioni politiche. Ha detto che l'avrebbe fatto, e questo era stato accolto molto positivamente dalle organizzazioni contro la corruzione nella politica. Ha fatto marcia indietro perché a quel punto si sono scatenate varie lobby, fra cui anche il grande finanziatore del Partito Laburista sono ancora i sindacati hanno detto: se noi abbiamo questo tetto diventa complicato finanziare il partito. E poi ci sono state anche tante altre condizionamenti, perché di fatto ormai anche la politica britannica è ampiamente finanziata da privati.
11: Certo.
12: E quindi è molto complicato, no? Dire a un privato: eh no, però il tetto è £500.000, il resto non ce lo dare, no? Quindi di fatto tutte le volte che Burnham finora è stato un po' pressato a mantenere delle promesse, non le ha tanto mantenute. Quello su cui non può prescindere è rientrare nei vincoli fiscali. E infatti oggi il Financial Times titolava con un titolo un pochino urlato, di fatto non proprio corretto, ma diceva che John Healey, il ministro dell'economia, ex ministro della difesa, che si era dimesso perché non otteneva abbastanza soldi per raggiungere gli obiettivi imposti dalla NATO, li ha messi un po' da parte, cioè l'obiettivo di ottenere i soldi che aveva richiesto quando era ministro della difesa dimettendosi perché non l'aveva ottenuti, da ministro dell'economia si sarà fatti i conti e è stato diciamo rinviato di un anno. Questa è la prima cosa. Poi mi chiedevi i conservatori. Esatto. I conservatori, insomma, immagino che me lo chiedi perché c'è stata la visita anche di Kemi Badenoch.
11: Esatto.
12: Allora, Kemi Badenoch
13: è abbastanza efficace, senz'altro sta imparando a fare un'opposizione efficace, è una donna molto brillante che ha fatto dei duelli con Starmer in Parlamento durante il Question Time, che l'hanno posizionata come donna capace, preparata e con una certa capacità di leadership. Dopodiché i conservatori stanno facendo abbastanza fatica, li ha aiutati, gli sta aiutando un po' una relativa crisi di reform di Farage, dovuta al suo errore di calcolo, no? All'indire una suppletiva che di fatto l'ha coperto di ridicolo perché ha dovuto competere con l'uomo cassonetto, e quindi, e poi gli scandali che lo stanno mettendo in difficoltà. Quello che è interessante, non ricordo se l'avevo detto l'altra volta che ci siamo sentiti, quello che trovo interessante è il fatto che i soldi, i finanziamenti a Farage sono stati sotto l'occhio di giornalisti investigativi indipendenti per più di 10 anni. Ora si sono mossi i grossi nomi, il Financial Times, il Guardian e soprattutto il Times di Murdoch. Uh-huh. Questo ci fa pensare che Murdoch, o quello che Murdoch rappresenta, forse non ritengano che Farage possa essere un'alternativa di governo. E quindi mi sembra interessante seguire questo tipo di copertura investigativa molto accurata e molto profonda, che fa molto male, continuerà.
11: E noi ci dobbiamo fermare qui, ringrazio per questa completa e diciamo ricca di dettagli overview sulla politica britannica e su questi primi quasi 40 giorni di Andy Burnham appunto come premier britannico. Abbiamo parlato appunto della politica estera, delle questioni interne, delle sfide di Burnham, dei malcontenti che dovrà cercare di tenere a bada all'interno del partito laburista, ma anche che cosa succede dalle parti del partito conservatore. Grazie davvero.
13: È stato un piacere, direi proviamo a risentirci a metà ottobre quando si saprà di più. Esatto. Del bilancio.
11: Assolutamente.
13: I nodi verranno al pettine. Grazie,
11: grazie a Sabrina Provenzani, giornalista collegata da Londra e corrispondente dall'Inghilterra, dalla Gran Bretagna del Fatto Quotidiano. Grazie mille, alla prossima.
10: E ritroveremo Valeria Manieri tra pochissimo nel bandolo, un aggiornamento che riguarda le condizioni di Alessandro Di Battista. A quanto si apprende da fonti parlamentari, Alessandro Di Battista ha ripreso conoscenza ed è in trasferimento in ambulanza verso L'Avana dall'ospedale di Santa Clara a Cuba, dove era ricoverato. In questa prima fase si è preferito non optare per uno spostamento in elisoccorso in attesa di accertamenti e valutazioni mediche più approfondite, in base alle quali sarà possibile poi determinare se le condizioni consentono quel tipo di trasporto. Fonti di Palazzo Chigi hanno già fatto sapere che un aereo sanitario è pronto a riportarlo in Italia, ma che la decisione spetterà ovviamente ai medici. Di Battista era stato colto da malore appunto nel corso di un suo soggiorno sull'isola. Adesso torniamo a Valeria Manieri, il bandolo.
11: Bentrovati all'appuntamento con il bandolo qui su Radio Radicale, la trasmissione che portiamo avanti con la Fondazione CERN, il Centro Einaudi e la Fondazione Marco Pannella. Chi vi parla? Valeria Manieri. Insieme a me c'è come sempre Giorgio Alfaras del Centro Einaudi della Fondazione CERM, ben ritrovato, saggista, economista.
14: Grazie.
11: C'è Adriana Cerretelli, collegata credo dall'Italia, normalmente da Bruxelles, editorialista del Sole 24 Ore, ben ritrovata Adriana, grazie per aver accettato il nostro invito.
15: Buongiorno a tutti, grazie a te.
11: E ben ritrovata Monica Frassoni, presidente della European Alliance to Save Energy e collegata da Chișinău in Moldavia, di rientro appena da poche ore fa da una missione con questo convoglio che poi ci racconterà questa rete di pace, di iniziativa di sostegno all'Ucraina, MIN. Appunto che si è recata negli scorsi giorni in Ucraina con alcune tappe importanti, anche correndo insomma qualche rischio perché i bombardamenti continuano senza sosta. Monica, ben ritrovata, grazie per essere collegata con noi.
16: Grazie a voi.
11: E io parto proprio da dove immaginate, cioè dal vertice della coalizione dei volenterosi che si è svolta a Kiev lo scorso 24 agosto, in concomitanza con le celebrazioni per il 35° anniversario dell'indipendenza ucraina. Durante l'incontro ci sono stati appunto leader della coalizione che hanno riaffermato il pieno sostegno militare e politico a Kiev di fronte all'aggressione russa. Sono stati diciamo previsti nuovi stanziamenti UE. L'Unione Europea ha annunciato uno sblocco di 6,1 miliardi di euro per la difesa aerea. Questo è uno diciamo dei temi al centro, cioè quello del rafforzamento dei sistemi antimissilistici e i radar per proteggere le città ucraine. Il Regno Unito ha confermato il trasferimento della tecnologia dei missili Storm Shadow, c'è un impegno a inasprire ancora più le sanzioni e c'è soprattutto da segnalare il fatto che il Presidente Emmanuel Macron ha annunciato grandi manovre congiunte tra ottobre e novembre 2026 su esercitazioni militari. Alcuni leader hanno partecipato da remoto, c'è stata diciamo la presenza di Andy Burnham, leader appunto e primo ministro britannico, come appunto a testimoniare una assoluta continuità da parte e coerenza da parte UK e appunto della vicinanza e del sostegno a Kiev. Io partirei proprio da questi elementi per capire in che fase siamo della guerra. Sapete bene che ci sono stati contatti importanti nelle scorse ore di massimi vertici statunitensi CIA con Mosca. Sappiamo anche che la guerra è in una fase molto, insomma, ancora molto dura e che Mosca sembra essere in difficoltà sotto più profili, ma che almeno stando alle azioni e soprattutto dagli annunci non intenda fare passi indietro. Adriana, parto proprio con te, Adriana Cerretello.
15: Sì, la situazione è esattamente quella che tu hai descritto. Diciamo che l'Europa, che ha ribadito il proprio sostegno all'Ucraina sotto tutti i punti di vista, anche con una certa coerenza, aggiungerei verbale, ma anche fattuale, l'Europa in questo momento si ritrova sicuramente in una situazione diciamo di rischio, sicuramente. La minaccia è concreta, la missione di Ratcliffe a Mosca, anche se non è chiarissimo quale fosse l'obiettivo della missione, ma più fonti dicono che sarebbe stata anche seguita da una telefonata tra Putin e Trump, anzi tra Trump e Putin, in cui appunto si farebbero pressioni su Putin per disincentivare qualsiasi come dire, progetto di attacco al paese NATO. Ieri c'è stata la riunione a Bruxelles, tra l'altro con il vice ministro della difesa americano, con gli ambasciatori della NATO, proprio tra l'altro per discutere dell'assetto della NATO del futuro, in vista del fatto che gli americani intendono ridimensionare la loro presenza non solo diciamo di uomini ma anche di mezzi convenzionali. E tutto questo diciamo mette l'Europa in una e si mescola anche a diciamo i crescenti attacchi di guerra ibrida con i droni che sconfinano da una parte all'altra e poi i vari attacchi cyber e compagnia.
11: E tra l'altro appunto dicevamo la rara missione del direttore della CIA Radcliffe ha alimentato più timori e più domande che diciamo rassicurazioni o intercessioni per diciamo abbassare la tensione, ha alimentato soprattutto i timori di una possibile prova russa nei confronti della NATO.
15: Assolutamente sì, e non è stato che Colby sia venuto in Europa proprio subito dopo.
11: Esatto.
15: Quindi tutto questo diciamo mette in luce da una parte la volontà dell'Europa e se si vuole la saldatura del problema della sicurezza e della sovranità europea che si saldano con quelli dell'Ucraina e dall'altra parte la vulnerabilità di entrambe proprio di fronte a una minaccia russa che vede l'atteggiamento americano non chiaro, diciamo ondeggiante, ambiguo, non si capisce più fino a che punto la NATO potrà, diciamo, garantire l'articolo 5, probabilmente sì, ma l'articolo 5 è quello della difesa collettiva in caso di attacco di uno dei paesi dell'alleanza, probabilmente io penso che alla fine sì, però diciamo che gli sforzi che vengono chiesti all'Europa sono sforzi notevoli. Colby appunto insiste a dire che gli americani e che gli europei non fanno abbastanza, ed è probabilmente vero che non fanno abbastanza e non vanno abbastanza in fretta, però bisogna anche tener conto del momento politico dell'Europa con i suoi principali paesi che certo. vanno alle elezioni, e che quindi è più difficile, diciamo, aumentare gli stanziamenti della difesa in un momento come questo. Detto questo, diciamo ci sono tre paesi che vengono indicati oggi come quelli che hanno fatto meglio i compiti a casa e che sono più credibili agli occhi degli americani e della NATO in generale, che sono la Germania, l'Olanda e la Polonia. Tutti gli altri naturalmente sono parte di questa, come dire, di questo sforzo collettivo, che però secondo me in questo momento vede soprattutto la concentrazione delle preoccupazioni e appunto degli sforzi nella fascia nord-orientale dell'Europa. È là soprattutto dove, diciamo, nei paesi di confine e con la Germania al centro, dove le paure per la destabilizzazione e l'insicurezza sono maggiori rispetto a quelli dei paesi che sono più lontani dalla frontiera. Ovviamente hanno una sensibilità diversa e anche una, come dire, una percezione della minaccia che non è, che non è così, come dire, che non morde
11: su questo
15: modo. Ecco. Quindi ecco, questa è un po' la situazione dell'Europa, con la coalizione dei volonterosi che sicuramente sta facendo dei passi in avanti e che potrà diventare il futuro nucleo della nuova Europa, non più dell'attuale, che io credo sia destinata in qualche modo a cambiare radicalmente. E il fatto che diciamo ci si voglia impegnare dalla parte dell'Ucraina, in quanto è la propria parte, proprio quello che dicevo, la saldatura tra le sicurezze delle due parti, ha portato addirittura ad annunciare l'idea in autunno di fare delle esercitazioni comuni nella zona appunto dei belligeranti, creando ulteriori tensioni ovviamente con i russi e moltiplicando le minacce, eccetera eccetera. La situazione appunto è questa. Per ora l'Europa non demorde, l'America tiene il piede in due scarpe e la Russia fa la voce grossa perché è in difficoltà.
11: Bisogna vedere anche la Cina, che non abbiamo citato, ma poi ci torniamo tra un attimo. Io volevo arrivare, Adriana, a Monica Frassoni, che ovviamente insomma è un collegamento un po' precario, chiaramente, e che ringrazio ancora una volta, per raccontarci appunto della missione, di come era composta, delle città che avete toccato, della, ovviamente anche dei insomma, pericoli che avete evidentemente corso, e delle tue impressioni di quella che è poi, diciamo, la battaglia sul campo, come si suol dire.
14: Grazie mille Valeria, buongiorno agli amici collegati. Dunque, io ho partecipato alla 20ª missione di un movimento di cui conoscevo poco, che è il Movimento di Azione Europeo di Azione Non Violenta, ed è composto da 35 associazioni, e questa era appunto la loro 20ª missione in Ucraina. È stata la prima volta che sono andata, ed era una missione di 4 giorni a Odessa, quindi specificamente lì. In precedenza loro sono stati in molti luoghi dell'Ucraina, vanno circa 2 o 3 volte all'anno, e il punto fondamentale del lavoro è quello di lavorare, avere contatti, seguire il collegamento con la società civile, ovviamente in senso ampio. C'erano parecchi amministratori locali, italiani e ucraini, che hanno partecipato con tutta una serie di attività anche molto semplici, da passare 2 giorni con dei bambini a rotolare gomitoli per fare le reti antidrone con questo gruppo di signore simpaticissime, autodefinitesi di una seria età e non di una certa età, cosa che sicuramente riciclerò, e tutta una serie appunto di attività che, viste così, potrebbero dovrebbero essere, soprattutto nella discussione del grande, di quello che succede fuori, come qualcosa di simbolico o di episodico. Io però mi sono veramente resa conto di questo, prima di tutto che queste persone che abbiamo incontrato, ne abbiamo incontrate veramente tante, sono estremamente consce sia del pericolo che vivono tutti i giorni. Abbiamo passato parecchio tempo con proprio nei luoghi dove sono sepolti centinaia e centinaia di ragazzi, e loro hanno queste tombe alte, no? Con delle fotografie praticamente formato naturale, e tu ne vedi veramente a perdita d'occhio, una cosa di una forza, di un dolore orribile. E poi noi stessi, nel nostro piccolissimo, comunque abbiamo passato una notte di attacco molto duro su Odessa, nel quale siamo stati nei rifugi, non sapendo ovviamente bene cosa fare, ma vedendo le linee rosse dei droni che ci passavano sulla testa, nonostante si fosse sempre detto che Odessa, e soprattutto la città di Odessa, non fosse un bersaglio particolare. Però eravamo tutti coscienti che Putin pare aver deciso un'escalation, e che comunque il conflitto è un punto morto. La cosa che io volevo dire anche rispetto a quello che si dicevamo noi è che una cosa che mi ha fatto piacere è che la presenza dell'Europa non è poi del tutto trasparente, diciamo, oppure non è solo l'aspetto militare, perché tutte le persone che abbiamo incontrato ci hanno detto di avere contatti abbastanza frequenti con associazioni. Ora, il fatto di andare lì in 150 italiani ovviamente è un caso unico, no? E credo che abbiamo dato qualche mal di testa anche alla Farnesina, però perché 150 sono tre autobus sparsi per la città. Ma quello che volevo dire io era che c'è una rete di cooperazione, di contatto a livello associativo, ma anche a livello governativo, per aiutare gli ucraini, e di questo loro ne sono estremamente coscienti e sono anche abbastanza organizzati da questo punto di vista. Cioè loro si sentono, non dico pronti perché probabilmente non lo sono, ma sono molti di loro, soprattutto quelli che lavorano con le persone, con i senza tetto, con i veterani, che anche quella è una roba terrificante, i bambini, per esempio c'è un'enorme crescita del diabete, perché il diabete nei bambini è stato creato dal fatto che sono estremamente stressati sempre, e quindi questo ha creato un aumento del 70% nel corso degli ultimi anni di diabete infantile. Quindi, e tutte queste cose sono delle cose molto concrete. Ora, qual è il punto? Il punto è che noi siamo andati lì anche per riportare alla ribalta un tema che Adriana sicuramente ricorda, che è quello dei corpi civili di pace, perché io mi rendo conto che quando noi parliamo di queste cose noi diciamo ma sono tutte anime belle, non serve a niente, perché quello che serve è la questione diplomatica. Invece non è così. Io sono tornata da questa missione, già lo sapevo prima, ma ancora di più, che il ruolo delle popolazioni, cioè il ruolo delle persone, il ruolo anche di noi tutti, è molto importante quando c'è una situazione di conflitto, e la possibilità di organizzare delle presenze di cittadini, ovviamente finanziati, protetti, organizzati, mandati lì a fare delle cose particolari, ha un elemento importante anche di definizione di quello che l'Europa è e dovrebbe fare.
11: E soprattutto forse a far sentire noi più vicini a loro, nella misura in cui loro
14: meno impotenti
11: stanno combattendo per se stessi e per l'Ucraina, ma anche per un futuro europeo.
14: E anche di questo sono molto coscienti. E tra l'altro, io, come Valeria sa, io non sono per niente religiosa, ma devo ammettere che la presenza del nunzio apostolico, che è un signore lituano alto 2 metri, estremamente forte, come anche di un vescovo latino che ci ha accompagnato, anche dei preti ortodossi. Ho avuto un incontro anche riservato con un religioso che lavora con i veterani dell'Afghanistan, non so se vi rendete conto. Insomma, ci sono delle realtà che vale veramente la pena sottolineare e valorizzare, non solo in vista di quello che succederà dopo, ma anche in vista di una definizione del conflitto che non può essere solamente diviso fra pro Putin e contro Putin anche nel dibattito nostro. Ci sono delle cose molto più complesse, ci sono tanti italiani che su questo lavorano, questo è quello che volevo dire, fermo restando che tutti siamo coscienti anche là che la situazione è quella di uno stallo e che quello che loro dicono molto chiaramente è che noi abbiamo bisogno di una contraerea seria, perché avendo una contraerea seria noi possiamo limitare non soltanto i danni, ma rendere edotto Putin, che la storia non è finita. Quindi questo è un po'
11: quello sul vertice del vertice dei volontari, sì, che in qualche modo si è cercato di fare, cioè proprio rafforzare questo aspetto antimissilistico, no, la difesa aerea. Io su questo intanto ringrazio Monica e arrivo a Giorgio Alfaraz. Per dire, questo vertice dei volenterosi ha risposto a quelle che sono, insomma, alcune delle urgenze che Kiev ovviamente sottopone ciclicamente a tutti, soprattutto ai partner europei. E secondo te in che fase siamo di questo conflitto? Perché ovviamente i bombardamenti e i droni e non solo continuano molto duramente. Per contro la Russia ha molte difficoltà e un trito gruppo di dissidenti che al proprio interno

0: alto dirigente di finanza russo che hanno licenziato il giorno dopo che ha detto la sua. E la sua è semplicissima alla fine. La Russia è in gravissima difficoltà perché non ha più i mezzi finanziari per continuare la guerra e non ha nemmeno anche esaurito tutte quante, diciamo, le riserve che può usare per fare la guerra una volta che non dia luogo alla mobilitazione generale. Cioè ha finito di svuotare le persone dalle galere e di far arrivare i nordcoreani, insomma, in breve, no? Cioè c'è un limite oltre il quale non vanno. Quindi non ha più strumenti che non siano andare a togliere i soldi alla popolazione, perché i fondi che avevano accumulato negli anni si stanno esaurendo via andando. Però è abbastanza potente ancora da non vincere ma nemmeno perdere la guerra. Punto uno di questo signore, il licenziato. Punto due di questo signore è l'Ucraina. L'Ucraina resisterà non solo per meriti propri, ma fin tanto che l'Unione Europea continua ad aiutarla. Ultimamente i soldi arrivano solo dall'Unione Europea, coi quali vengono anche comprate armi americane. Quindi gli americani
1: Esatto,
0: non
1: cioè
0: danno più
1: l'Ucraina sta
0: soldi.
1: in piedi grazie all'Europa.
0: Allora,
1: Questo è, cioè, il
0: gli Stati
1: messaggio.
0: Uniti non danno più un soldo all'Ucraina, però vendono le loro armi agli ucraini con i soldi degli europei. Comunque il discorso è fin tanto che l'Europa manda soldi all'Ucraina, l'Ucraina è in grado di reggere. Quindi noi abbiamo due antagonisti, nessuno dei quali può vincere, ma nessuno dei quali può perdere. È una specie di luogo senza, diciamo così, una conclusione veloce, certa, e che è anche grave per sé, eh? Pensare che non c'è una soluzione a tutta questa storia qui. Leggerei tutte queste cose europee come se fossi il banchiere russo licenziato, leggerei queste cose europee come continueranno ad aiutare l'Ucraina. Quindi alimentano quella situazione di stallo in cui ci troviamo. Punto. Gli aiuti che sono stati mandati all'Ucraina, se uno prende quelli che li fanno meglio, che è l'Istituto Kiel tedesco, la somma degli aiuti che l'Ucraina ha ricevuto da quando c'è la guerra è pari al PIL, all'ammontare dell'economia ucraina prima della guerra. L'Ucraina aveva un PIL di 350 miliardi di euro circa, grosso come la Lombardia. E gli sono stati dati 350 miliardi da allora. Quindi è come se avesse avuto su 4 anni un intero anno anteguerra, quindi senza distruzioni, che gli è arrivato. Quindi gli aiuti ci sono, questo è fuori discussione. Non viene mai considerata fino in fondo questa variabile, che più aiuti fai, più svuoti i tuoi magazzini, più se non ti metti a produrre ti trovi a essere disarmato tu e via andando. Tutto ciò detto, qui resta da capire se i russi messi con le spalle al muro, invece di negoziare o trovare una soluzione, tipo in fondo abbiamo combattuto e vinto i nazisti per la seconda volta, e un po' di scemenze, tanto comunque la popolazione non può dire niente, quindi gli possono benissimo raccontare che
1: Qualsiasi cosa.
0: per la seconda volta sono arrivati a Berlino, più modestamente a Kharkiv, possono raccontare questa storia. È la prima ipotesi. Però lì c'è il sistema di potere che sembra non essere in grado di accettare una resa, non so come dire. A questo punto, se
1: Ma è il sistema di potere o è Putin? Questa è
0: gli zar sono stati ammazzati dalla corte. Non si capisce per quale ragione lui dovrebbe essere uno zar senza che il nipote della zarina, che è figlio illegittimo del generale, non lo debba fare fuori. Quindi certo che si è circondato però anche qui. No, il punto è che manca un qualcosa, un equivalente del Gran Consiglio del fascismo, colore delle giorno grandi. Allora tu togli il dittatore e fai la pace. È finita la storia. Però in Italia questa cosa fu resa possibile dalla presenza di due contropoteri, la monarchia e Santa Madre Chiesa. In Russia non c'è né la monarchia, i Romanov mi risulta che sono stati detronizzati, e la Chiesa ortodossa è subalterna al potere. Quindi
1: Totalmente.
0: non si vede bene da dove possa venire fuori questa storia. Allora, vero che non riesci a dirgli vabbè dai, dite che avete vinto la guerra per una seconda volta, non è detto che questi qui non vogliono alzare la posta.

0: negoziare forse cose di più, per arrivare forse allo stesso punto.
1: Alzare la posta intendi, diciamo, continuare il massacro in Ucraina o come molti
0: invece
1: attaccare NATO?
0: È qui che volevo arrivare. Dei dispettucci ai paesi NATO ci potrebbero stare con il negoziato, questo che mi preoccupa.
1: L'Inghilterra se li aspetta anche in casa propria, da quello che dicono.
0: Sì, siccome io, avendo visto molti film, ho una grande opinione dei servizi segreti inglesi, credo che gli inglesi vadano preso sul serio, perché poi hanno quelle Aston Martin bellissime. Allora, qual è il punto della questione? È che, per esempio, la Lettonia se la possono raccontare, perché una parte cospicua della popolazione sono russi arrivati lì per colonizzare, quindi loro possono sempre dire, perché poi nei paesi baltici c'erano sempre i nazisti, e prima ancora c'erano i prussiani, no? Queste cose qui, quindi un qualche dispettuccio verso i paesi balcanici ci sta nel negoziato, quindi io non mi meraviglio. E può darsi benissimo che il capo della CIA sia andato lì a dirgli: ragazzi, non esagerate, perché altrimenti non me lo spiego tutto questo. Comunque la situazione è questa. La domanda è: se se la prendono con i lettoni è un conto, se incominciano a tirare cose in Polonia è un altro.
1: O se addirittura fanno qualche stranezza loro.
0: Sì, sì, sì. Sì, però vabbè, lì diventa proprio grave. Ecco, quindi direi che c'è una situazione.
1: Beh, allora, diciamo, la possibilità di là dei missili e delle cose l'hanno, nella misura in cui abbiamo visto che ci sono anche sabotaggi
0: di
1: basso calibro, che però, per esempio, sabotano industrie alle porte di Roma. Quindi voglio dire, cioè, basterebbe anche qualcosa di un po' più grande di questo tipo in una città europea importante.
0: Tutti i segnali.
1: In un anno elettorale.
0: Certo. Ecco, questa è un'altra cosa che va tenuta presente, perché ci sono i filorussi in un anno elettorale.
1: Esatto.
0: Quindi più la situazione diventa difficile, più questi signori possono dire: ah, il prezzo del gas, ah, la pace, ah, gli asili che possiamo costruire.
1: Volete la pace? No. Volete la pace?
0: Sì.
1: Perdoniamo la Russia.
0: Sì, si vis pacem, perdona la Russia.
1: Esatto.
0: Ecco, allora, e questo è anche in Germania. Questi qui sono, diciamo, abbastanza filorussi, quelli dell'estrema destra. Quindi io penso, salverei nel mio modello la Le Pen e la Meloni, che sono democristianizzante. Sì.
1: Sulla AfD ci abbiamo dei dubbi, vediamo.
0: Lì però non riesco a vederli che diventano CDU, questi signori qui. Ecco, quindi io direi che la situazione è tutt'altro che… Allora, la situazione di guerra è un equilibrio dove nessuno dei due vince né perde. Ovviamente, se non vince non perde. No, questo. Con in più… possibilità di allargare la vicenda partendo dalla Lettonia, perché è piena di russi, eccetera, per provare a forzare l'Europa e spingerla ad accettare degli accordi migliori per i russi. Però sarebbe anche troppo ottimistico questo, e ho finito, perché se fanno così per spingerti a essere più morbido nei negoziati, a questo punto tu gli dai un po' di terra dell'Ucraina e loro dicono che hanno vinto contro i nazisti e la storia finisce. Mi sembra anche ottimista. Cioè, l'uso di attività militari non ortodosse per arrivare a un negoziato. Quasi quasi sarebbe la speda a dire: va bene, poi vi diamo un pezzo del Donbass e la storia è finita. Naturalmente, beh, qualche lettone deve pur morire. Mi sembra orrendo, ma ci sta nell'analisi.
1: Grazie Giorgio Alfaras, torno da Adriana Cerretelli per sapere se vuole aggiungere qualcosa a quanto detto ovviamente da Giorgio Alfaras e poi anche dal racconto che ci ha fatto Monica Frassoni di ritorno da Odessa.
2: Beh, quello che ha detto Monica sul fatto diciamo delle società civili, trovo che sia che si debbano parlare, sia sicuramente un aspetto che viene poco, diciamo, valorizzato e anche poco realizzato, ma che non dico che potrebbe essere risolutivo, perché ci vuole ben altro, ma comunque potrebbe creare le basi anche di questa europeizzazione dell'Ucraina, che sarebbe più che mai necessaria proprio in vista del suo ingresso e proprio in vista dell'ingresso in Europa, che non sapremo quando sarà, ma comunque si spera che ci sarà, e comunque è importantissimo anche dal punto di vista, appunto, di quello che io vedo nel futuro prossimo, che è la crescente integrazione tra l'Ucraina e l'Europa per tutto quello che riguarda, diciamo, l'industria militare, che però secondo me non va guardata semplicemente come industria militare, perché oggi diciamo la deindustrializzazione dell'Europa, che è venuta da una politica sbagliata nei confronti della Cina, può essere invertita attraverso una reindustrializzazione che, partendo dal, diciamo, dal militare, rilancia diciamo il resto dell'industria e gli altri settori nuovi che riguardano l'high tech, riguardano l'intelligenza artificiale. E quindi, come ai tempi di Reagan, ai tempi del famoso scudo stellare, che poi fece nascere diciamo in California la Silicon Valley e tutto quel grande sviluppo che derivò all'America, che sostanzialmente la nuova frontiera tecnologica nacque in larga parte come ricaduta delle guerre stellari di Reagan. Così credo che nel male della guerra ci possa essere del bene per lo sviluppo futuro dell'Europa, e perché l'Europa ritrovi una propria identità e una propria credibilità, che ha certamente perso e che, vivacchiando come fa, come sta facendo, non riuscirà mai a recuperare. Quindi uno shock di questo genere può essere positivo. Da qui a dire come finirà, io sinceramente non lo so dire, troppe sono le incognite. Secondo me finirà se la Cina riterrà che sarà il momento di togliere la spina russa dal fianco dell'Occidente. Finché per la Cina questo è, come dire, un'arma per manipolare e per condizionare l'Occidente, io credo che Putin continuerà la sua guerra. Ormai Putin è un vassallo della Cina, non può fare nulla contro il volere della Cina. Se un giorno la Cina gli dovesse dire no, adesso la smetti, io credo che in qualche modo dovrebbe smetterla. Se lo dicono gli americani è già più problematico, se lo dicono gli europei lo inciti ad andare avanti, per cui non...
1: Intanto Putin, diciamo, negli scorsi giorni è andato a fare visita, insomma, delle isole
2: Kurili, certo,
1: esatto, tra la Russia e il Giappone, scatenando l'ira ovviamente della presidente Sanae Takaichi, e questo, diciamo, è anche una delle cose che forse fa anche piacere a Pechino, quindi anche, esatto, lì, cioè, guardiamo dal lato, no? Certo. Mio amico Francesco Radicioni, la guardiamo noi dal lato europeo, no?
2: Certo.
1: Però c'è anche quell'altro lato lì, che è un enorme confine, soprattutto ci sono molteplici interessi, e sempre più tutti gli interessi del mondo si stanno concentrando tra Medio Oriente e Asia, quindi insomma, e ovviamente in particolare
2: poi c'è la grande incognita di Hormuz e dell'Iran,
1: il paese meridionale, Indo-Pacifico, no? Sono...
2: nel caso dell'Europa, quella è una guerra che fa più di tutti male all'Europa, per la sua crescita, lo sviluppo, la sua stabilità. E quindi anche lì, in più, distrae gli americani ancora più di quanto distratto Trump. Quindi è una situazione dove ci sono davvero troppe incognite. Però che Putin possa provare a provocare qualche guaio in Europa e a testare quanto la
1: è quasi sicuro,
2: capace di reagire, secondo me è abbastanza probabile. A meno che Ratcliffe sia andato a dire giù le mani dalla NATO.
1: Hands off, è un'America da hands off? Non so.
2: Non lo so.
1: In questo
2: lo
1: momento
2: so.
1: È occupato a Lake Ontario, Lake America, diciamo, il presidente. Monica Frassoni, prima di salutarci, andando in chiusura, vuoi aggiungere qualcosa? Diciamo, il clima è quello che è, e qui ci si aspetta un attacco ai paesi NATO, è la percezione che si ha anche, diciamo, da quelle parti.
3: Allora, io penso che noi c'è una cosa che veramente non dobbiamo fare, e pensare che siamo destinati ad una guerra. E credo che questa sia la lezione più importante che io almeno mi porto da un paese in guerra come l'Ucraina. Perché pensare di svilupparci attraverso l'industria militare, cioè guardando tutti quei ragazzi morti, anche no. Cioè, a me francamente colpisce molto il fatto che esistono degli strumenti di crescita economica, in particolare attraverso una gestione molto migliore rispetto a quella che noi abbiamo fatto o non fatto fino adesso della sfida climatica, a partire appunto dal sistema energetico, sul quale l'Ucraina, per esempio, sta lavorando molto, perché giustamente non vuole più essere dipendente da tutti i fossili vari, e quindi c'è un grossissimo sviluppo, per esempio, del fotovoltaico del solare. E anche
1: però il tema, se quello attacca c'è un'alternativa.
3: Stiamo parlando della stessa cosa, stiamo parlando del fatto di qual è quello il tema su cui noi dobbiamo puntare. Io penso francamente che il tema della deterrenza sia un tema serio, e che il fatto di riarmarci fino ai denti a livello nazionale non sia la risposta, ma che in questo momento noi dobbiamo garantire, ed è una cosa che dico dall'inizio di questo conflitto, un livello di armamenti all'Ucraina sufficiente non solamente a difendersi, ma anche, se non proprio contrattaccare, almeno a non far pensare alla Russia che ha vinto.
1: Stiamo, e poi c'è il tema dell'accelerazione della difesa europea, no? Perché poi diciamo la corsa agli armamenti.
3: Stiamo parlando di due cose diverse. Stiamo parlando del tema di come fare per aiutare l'Ucraina a fare, perché il problema fondamentale è fare smettere questo conflitto. Io sono del tutto convinta che più l'Ucraina è forte e più sarà possibile finire questo conflitto, comunque almeno bloccarlo con un cessate il fuoco. E nello stesso tempo il tema della difesa non può assolutamente essere spostata, diciamo, dal tema del futuro politico dell'Unione Europea. E quindi tutta la questione.
1: Secondo te, siccome entriamo in un anno elettorale, qualora davvero ci fosse un'escalation e il conflitto dovesse allargarsi e Putin dovesse attaccare un paese NATO, questa prospettiva che tu proponi, a cui io aderisco, nel senso idealmente aderisco, potrebbe essere ancora, diciamo, praticabile? Perché poi, diciamo, finché parliamo di Ucraina e basta, però poi quando capita a casa tua, già l'Ucraina è praticamente
3: casa nostra. Io penso che il problema fondamentale è che noi non siamo preparati né attraverso l'intelligence né attraverso le tecnologie cyber a un attacco della Russia. Questo è il punto, perché abbiamo sprecato tantissimo tempo e moltissimi soldi in strutture e attrezzature completamente fuori squadra. E questo è il problema fondamentale, cioè il fatto di avere, qualcuno di voi forse si ricorderà tutto il casino che era successo anche in Italia sugli F-35, no? Che sono dei velivoli estremamente costosi e molto complicati da usare, diciamo. Ecco, c'erano ancora a quei livelli lì, insomma, in quei momenti, tutta una discussione per capire ma che cos'è la sicurezza, ok? E quindi io penso che, anche se in questo momento sembra lontana, e noi dobbiamo comunque porci il problema di capire quali sono gli strumenti di sicurezza che a noi sono più utili. Intelligence, cyber, ma anche la partecipazione, la protezione e la capacità di proteggere i cittadini attraverso i cittadini. E io credo che l'impatto anche sull'opinione pubblica di quello che sta succedendo in Ucraina, purtroppo in Italia, si è focalizzato sul tema diamogli le armi o no, e non aiutiamo come società civile, ma anche come persone, a uscire da questa situazione di conflitto permanente. E io capisco perfettamente che queste cose possono sembrare una cosa da anime belle, ma noi dobbiamo anche prepararci alla guerra in questo modo, per poter reagire sapendoci difendere, sapendo usare le tecnologie giuste, eccetera, eccetera. Quindi penso che ci sia lo spazio, la possibilità di uscire da una discussione sul conflitto ucraino-russo, ma anche sulla nostra preparazione, che sia esclusivamente di riarmo nazionale, militare, e andando anche a tenere in considerazione queste forme di difesa civile, che tra l'altro sono anche nel progetto di Ministro, no? La cosiddetta preparedness. Su questo si sta facendo pochissimo, e credo che queste siano tutti i cantieri di una nuova Europa, magari migliore di quella di oggi, e comunque noi ci dobbiamo lavorare. Penso che pensare di crescere economicamente costruendo armi, ecco, io su quello preferisco di no.
1: Grazie Monica.
3: Avendo tanti altri problemi, come giustamente il cambiamento
1: climatico. Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa? Perché qualche puntata fa noi dicevamo il tema di come costruire la sicurezza europea, la difesa comune, e il tema, diciamo, riarmo singoli paesi e invece efficienza, no? Mi sembra che anche questo sia un tema. Giorgio, riattiva l'audio se non ti sentiamo. visto che poi c'è una parte del discorso di quello che
0: Sì,
1: dice
0: sì.
1: Monica è condivisibile, cioè, diciamo, se noi entriamo in un'ottica che l'Europa si deve preparare alla guerra e che il nostro futuro è solo quello di no, costruire un'economia di guerra, fondamentalmente, visto che non sappiamo fare più molto altro.
0: No, non è così, non è un'economia di guerra, l'economia di guerra è una leva di reindustrializzazione dell'economia. Non è che tu costruisci cannoni, è che mettendoti a costruire dei prodotti militari sofisticati
1: Avanti su
0: rilanci
1: cosa.
0: l'economia anche negli altri settori. Attenzione, quindi non è che costruisci bombe, è più complicato. Tra l'altro, il settore militare trascina un'occupazione molto qualificata.
1: Lei diceva il cyber, la cybersicurezza,
0: Tu
1: eccetera,
0: quindi
1: eccetera.
0: assumi gente molto qualificata facendo, producendo, perché allora l'invidia per gli Stati Uniti, perché tu dici, ma poi è vero che internet è nato dal militare, allora questa è la prova che dal militare nasce uno sviluppo nella società civile. Quindi stiamo molto attenti a non semplificare la storia militare. Relativamente alla questione del riarmo europeo, sì, è la terza volta che diciamo sta cosa, probabilmente la dovremmo dire altre volte. Perché è importante, qui il nostro guru è il politologo francese, no? Allora, la storia è questa qui,
1: Che decide sempre Jean-Pierre Darnay che rinviteremo per
0: che
1: questo
0: è il mio guru,
1: bene.
0: è il mio nuovo guru. Allora, la storia è questa qua. Se tu, italiani, sanno fare bene le navi da guerra, i tedeschi i carri armati, se tutti i carri armati li fanno i tedeschi, tutte le navi noi, in realtà abbiamo economie di scala, ma siamo vulnerabili. Perché a questo punto, se riescono a attaccare i cantieri, non so, di La Spezia, non ci sono più navi da guerra.
1: O soprattutto
0: Quindi,
1: se vince l'AFD, magari.
0: se magari vince l'AFD, allora dice il nostro astutissimo Colbert che forse conviene avere un tasso di inefficienza non troppo elevato, in maniera tale che tu abbia quello che oggi si dice resilienza, cioè tu abbia una maggiore elasticità nel condurre la guerra, nel senso che fai anche tu il tuo carro armatuzzo e a Kiel i tedeschi si fanno anche la loro nave. Quindi la storia è, il riarmo è una leva anche per sviluppare l'economia civile e quello che ci siamo detti
1: Purché
0: prima,
1: non sia fine a se stesso, no?
0: non è fine a se stesso e seconda cosa va fatto con un tasso non esagerato di inefficienza. Se posso
2: Grazie. Aggiungere,
1: Prego, Adriana, un flash.
2: scusa un flash. Secondo me non è l'economia di guerra, è la deterrenza, perché qui si parla di diventare forti per dissuadere la
0: Sì,
2: minaccia.
0: è che
2: Cioè,
0: mi ero collegato a.
2: parlare di economia di guerra è fuori
0: No,
2: luogo.
0: sono d'accordo completamente. Ho usato l'espressione sbagliata.
2: Stiamo deterrenza, cioè quello
0: La
2: che diceva
0: costruzione.
2: Monica,
0: Sì.
2: sembrava che qui fossimo diventati tutti dei pazzi con l'elmetto. No, parliamo deterrenza, punto.
0: Ma siccome io mi ero collegato a quello
2: No,
0: che
2: no,
0: diceva lei.
2: certo, no, no, no,
0: Sì,
2: no.
0: d'ora in poi dirò deterrenza.
2: Per precisare, perché sennò
3: No, no, ma però sai,
0: Dirò.
3: la deterrenza può essere molto di più e molto più ampia che semplicemente le armi. Era quello che stavo dicendo. Cioè,
0: Sì.
3: secondo me essere deterrenti avendo degli eserciti super armati, magari non riesci comunque ad avere una deterrenza. Cioè, e poi comunque sono tantissime risorse, so per non fare il conte d'ordinanza. Però è un fatto che abbiamo un problema di società civile di consenso importante da questo punto di vista, che non è, può essere completamente lasciato da parte. E quindi bisogna cercare di avere un equilibrio fra tutti e due gli elementi, cioè il tema della definizione ampia di sicurezza, che non è soltanto il fatto di riarmarsi fino ai denti, pensando di essere deterrenti, e anche perché io, guarda, provarsi che mi sbagli, ma io non sono convintissima che sia soltanto perché come si dice il nostro amico, perché non abbiamo abbastanza armi che Putin ci considera deboli. Putin ci considera deboli perché sa che probabilmente non reagiremo, ma non perché non abbiamo le armi per farlo. Sono due cose completamente diverse.
2: Putin se ci attaccherà è perché sa che gli americani non ci difenderanno. Noi non abbiamo avuto le armi perché abbiamo avuto la NATO. Cioè è una lunga
3: È
2: storia.
3: vero che non abbiamo le armi per
2: Ovviamente
3: difenderci, ce
2: tutte le
3: l'abbiamo.
2: prove perché credo che siamo alla fine.
1: Sì, ma comunque merita un secondo approfondimento sicuramente. Diciamo, sono vere secondo me, nel mio modesto parere, entrambe le chiavi, perché c'è la debolezza politica europea anche per il fatto che l'Europa non sia unita, eccetera, eccetera. Però c'è anche quello che dice Adriana, ovviamente, che ci provocano perché noi nel frattempo, virgolette, a parte la NATO non ci abbiamo molto da mettere e quindi questo poi scatena tutto il tema di cui parlavamo prima. In realtà sono vere probabilmente entrambe le cose, una cosa non esclude l'altra. Io ringrazio Monica Frassoni di Ritorno da Odessa, grazie a Adriana Cerretelli, giornalista ed editorialista del Sole 24 Ore, grazie a Giorgio Alfaras, compagno di viaggio di questo bandolo e ci ritroviamo la prossima
3: Grazie
1: settimana, stesso posto, stessa ora. Grazie ancora.
4: 20 e 32 minuti, il notiziario di Radio Radicale, edizione serale. Un saluto da Antonello De Fortuna in studio, Ivan Radice fin regia. Ci occuperemo delle notizie dall'estero, Nepal, Ucraina, Stati Uniti, Iran, ovviamente, e poi anche della politica italiana. Iniziamo dal Nepal, è salito a 675 morti, il numero dei morti accertati appunto nell'alluvione che ha colpito mercoledì scorso il Nepal. A questo numero vanno aggiunti 7 morti in Tibet conteggiati dalle autorità cinesi. I dispersi sono circa 3.000, 2.426 in Nepal e 554 in Tibet. Luca Baracchini e Patrizia Marziale figurano nell'ultimo elenco delle persone disperse diffuso dalla polizia nipalese, si tratta di due italiani con doppia cittadinanza italiana e svizzera, sono residenti infatti a Lugano. Il numero dei turisti stranieri tratti in salvo nelle ultime ore è 184, altri 420 risultano ancora irraggiungibili. Andiamo in Ucraina, continua la pioggia di droni russi sul paese, presa di mira anche Kiev, le aree circostanti. Sono 37 le vittime dell'ultimo raid aereo che ha colpito un deposito vicino alla capitale ucraina. 4 persone risultano ancora disperse, 40 sono i feriti. Il presidente Zelensky ha reso noto che il deposito conteneva munizioni, droni ed esplosivi utilizzati dall'esercito, ma era troppo vicino alle abitazioni civili. Grave negligenza di chi ha immagazzinato esplosivi accanto alle case, ha detto il presidente ucraino, aggiungendo che i responsabili saranno puniti. In Italia, maltempo, la regione Lombardia chiederà l'estensione dello stato d'emergenza ai territori di Cremona, Mantova, Bergamo e Pavia. Lo fa sapere il presidente Attilio Fontana, mentre l'assessore regionale alla protezione civile Romano La Russa sta coordinando gli interventi sul territorio. Dal primo pomeriggio di ieri la Lombardia è stata interessata da forti temporali, grandinate e intense raffiche di vento. Nella provincia di Cremona si registrano i danni più ingenti. Per quanto riguarda la provincia, La Russa spiega che ieri sera abbiamo attivato più di 100 volontari della protezione civile che hanno operato oltre che a Cremona nei comuni di Imbonemerse, Piadena, Drizzona, Sospiro, Sesto Cremonese. Nel pomeriggio il presidente della Repubblica Mattarella ha telefonato al sindaco di Cremona, Andrea Virgilio, per manifestare la sua vicinanza alla comunità colpita dal maltempo. Il presidente ha voluto esprimere la sua solidarietà alla comunità cremonese, ai cittadini, all'amministrazione. Una telefonata che ho accolto, dice il sindaco, con gratitudine e grande riconoscenza, che ci fa sentire meno soli. Lo stesso sindaco era stato contattato nel pomeriggio anche dalla premier Giorgia Meloni, che ha assicurato l'attenzione concreta del governo per Cremona. Non è solo il maltempo a preoccupare l'Italia, anche gli incendi. C'è una dichiarazione del ministro Nello Musumeci: l'Italia non ha una flotta adeguata contro gli incendi e perciò è costretta, insieme ad altri paesi europei, ad alzare bandiera bianca di fronte a una calamità che richiederebbe una maggiore capacità di prevenzione e intervento. Così il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Musumeci. Gli incendi non si spengono dal cielo, servono tanti mezzi e tanta competenza a terra. In alcune zone particolarmente impervie, però, l'intervento dal cielo diventa indispensabile, ha spiegato Musumeci, sottolineando che il problema principale riguarda la disponibilità dei Canadair. Andiamo a Cuba per occuparci delle condizioni di Alessandro Di Battista, che ha ripreso conoscenza, lo riferiscono fonti parlamentari, spiegando che l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato ricoverato dopo un malore ieri sera in un ospedale di Santa Clara. Ha ripreso conoscenza, ha parlato con i medici ed è in trasferimento a bordo di un'ambulanza in un'altra struttura a L'Avana. L'ambasciatrice italiana a Cuba, Simona De Martino, si è recata presso l'ospedale per acquisire informazioni sulle condizioni di salute. Il governo fa sapere appunto di seguire con la massima attenzione la situazione, che un aereo sanitario è disponibile per far rientrare Di Battista in Italia. Tuttavia è necessario ovviamente verificare che le condizioni del paziente lo consentano e che il trasporto non comporti rischi per la sua salute. Ancora polemiche sul caso Ranucci, dopo appunto la comunicazione della RAI che i due nuovi conduttori saranno giornalisti Presutti e Pier Vincenzi. Ci sono le reazioni del mondo politico, insorgono le opposizioni, Telemeloni offre a Chigi lo scalpo di Ranucci e Report, la destra prepara le elezioni a partire dalla RAI, così una nota di Alleanza Verdi Sinistra. Per Forza Italia invece la decisione era inevitabile dopo anni di fanfaluche e discredito. Attacca l'Unirai, il sindacato interno, che definisce gravi le parole del giornalista che ha definito mediocre la scelta dell'azienda, invece difende Ranucci lusigrai. Andiamo nel Golfo. La guerra contro l'Iran ha assorbito una quantità tale di munizioni americane da spingere i pianificatori militari degli Stati Uniti a temere un indebolimento della capacità di risposta a eventuali minacce provenienti da Cina e Russia. Lo scrive il Wall Street Journal. La situazione sarebbe particolarmente grave in Europa, dove le scorte americane di intercettori PAC-3 per i sistemi Patriot e di missili terra-terra vengono considerate da alcuni funzionari oltre il livello critico. Negli ultimi mesi Washington ha trasferito verso il Medio Oriente armamenti provenienti anche da Giappone, Corea del Sud e Germania. Secondo queste fonti, per ricostituire alcune di queste scorte potrebbero essere necessari anni. E a preoccupare gli Stati Uniti non sono solo le scorte militari, ma anche il debito americano, che è salito, debito pubblico salito alla quota di 40.000 miliardi di dollari. Patrizio Bianchi, economista, accademico dei Lincei, direttore del Centro dell'Accademia Nazionale, spiega al microfono di Roberta Iannuzzi perché questo possa costituire un problema anche per alcune economie africane.
5: Siamo in collegamento con il professor Patrizio Bianchi, economista, accademico dei Lincei, direttore del Centro dell'Accademia Nazionale dei Lincei per la cooperazione scientifica Italia-Cina. Buongiorno professore, ben ritrovato.
6: Vi ringrazio, grazie tantissimo.
5: Naturalmente Patrizio Bianchi è stato anche ministro dell'istruzione nel governo Draghi e ha scritto qualche giorno fa sul Sole 24 Ore a proposito dell'instabilità finanziaria americana che rischierebbe di travolgere anche le economie africane più fragili. Professore, lei parla di una possibile ghigliottina per le economie africane. Perché? Per quali ragioni?
6: Il debito americano ha raggiunto una cifra che non si riesce neanche a immaginare, 40.000 miliardi. Pensi che il costo di questo debito ogni anno è sostanzialmente 1.400 miliardi. 1.400 miliardi vuol dire una volta e mezzo quello che gli stessi Stati Uniti mettono in difesa, quel che oggi loro chiamano la guerra, ed è 5 volte quello che spendono per l'educazione. Per poter mantenere alto questo debito, per poter continuare ad avere liquidità per rinnovare questo debito, sono costretti a tenere alti i tassi. Questi stanno spiazzando completamente sia all'interno le imprese, sono le stesse grandi imprese, che stanno facendo debiti notevoli, da Nvidia a Microsoft, tutte le grandissime, per la corsa all'intelligenza artificiale, e dall'altra parte però quello che per me è più drammatico, stanno spiazzando tutti i paesi africani, i quali sono fortemente indebitati, e sono fortemente indebitati e quindi hanno bisogno di rastrellare sul mercato internazionale fondi per poter pagare, per poter far fronte ai loro impegni. Questi vengono spiazzati perché il debito americano paga di più, è più sicuro, è più prevedibile, e il rischio quindi che molti paesi africani vengano portati al fallimento, beh, oggi è molto grave. Lei pensi che nel 2000 c'era stata un'iniziativa del Fondo Monetario per poter fronteggiare questo rischio, ma gli attacchi stessi di Trump a tutte le istituzioni internazionali hanno svilito anche questa iniziativa. Quindi c'è un forte rischio che il debito pubblico americano, l'azione politica di Trump, metta molti paesi africani a rischio di default.
5: E questo ha degli effetti anche diretti per quanto riguarda l'Italia, perché alcuni di questi paesi, quelli che sono esposti, sono partner del Piano Mattei, cioè la strategia italiana di cooperazione con l'Africa che è stata lanciata dal governo Meloni. E in che modo, che effetti può avere per questo piano?
6: Ah, guardi, l'effetto principale è una destabilizzazione completa e complessiva del quadro non solo economico-finanziario, ma politico. Lei pensi che cosa vorrebbe dire se l'Africa, che non dimentichi, l'Italia è il paese che guarda direttamente l'Africa, è il primo approdo per l'Europa. In realtà se un paese africano va in default vuol dire che sostanzialmente non ci sono più regole e quindi anche i tentativi di avviare dei piani di cooperazione bilaterale salterebbero tutti. C'è veramente una situazione che destabilizza tutti, in particolare l'Europa e in particolare l'Italia.
5: Professore, tornando agli Stati Uniti, abbiamo parlato del debito. Ieri sera Trump ha dato questa notizia, un accordo storico, a sentire appunto il Presidente degli Stati Uniti, con Caracas, perché gli Stati Uniti prendono il controllo di maggioranza su oltre 65 miliardi di barili di riserve venezuelane. Ecco, questo che effetti può avere, soprattutto rispetto anche alla crisi di Hormuz?
6: Beh, questo tra l'altro dimostra il senso di tutta la politica degli Stati Uniti verso il Sud America, che è il controllo diretto di tutte le risorse. Questo a livello internazionale segna un fatto assolutamente pericolosissimo, perché da una parte si bloccano, e ha ragione, le risorse che vengono dalla Russia e dai paesi medio orientali, dall'altra parte l'unica fonte che rimane aperta è quella controllata direttamente dagli Stati Uniti. Ancora una volta in mezzo c'è l'Europa. O l'Europa comincia ad avere una propria posizione autonoma anche nei confronti delle politiche trumpiane, o altrimenti questi annunci in ogni caso indeboliscono l'Europa.
5: Intanto l'Europa discute in questi giorni discuterà soprattutto nelle prossime settimane del bilancio settennale dell'Unione, quello che entrerà in vigore nel 2028. E la Commissione ha proposto quasi 2.000 miliardi, il cancelliere tedesco Merz ha riunito un gruppo di paesi che noi chiamiamo di solito frugali, quindi Austria, Finlandia, Paesi Bassi, Danimarca, con la Svezia, per chiedere tagli di centinaia di miliardi a questo bilancio, spostando le risorse dall'agricoltura e la coesione alla difesa. Poi ci sono paesi invece che dai fondi europei ricevono di più e che invece difendono la politica agricola comune, quindi c'è la consueta spaccatura. Secondo, quali sono le sue impressioni, ecco, su questo momento che vive?
6: Glielo spiego subito, guardi. Il punto chiave, come lei sa, è stata la crisi del 2008. Dopo il 2008 l'Europa è in una situazione di stagnazione continua, essenzialmente perché di fronte alla grande crisi internazionale, anziché muoverci assieme, come era stato fatto nel decennio precedente, quello che tra l'altro aveva visto la maggior crescita europea, di fronte alla crisi del 2008 ogni paese ha fatto un passo indietro e siamo tornati a questo benedetto sovranismo. Ogni paese tenta di risolvere i problemi guardandosi all'interno, non facendo una politica comune. Allora, questo in realtà ha determinato dal punto di vista economico una stagnazione che dura ancora, lo vede anche lei, siamo allo zero punto qualcosa ogni anno. Dall'altra parte una situazione politica imbarazzante, perché ogni paese nel contesto internazionale, compresa la Germania, ha dimostrato di essere irrilevante. Allora, il problema del bilancio europeo non è se tagliamo qui, tagliamo là, mettiamo una pezza, mettiamo più soldi per la difesa comune, no, la tagliamo, facciamo la politica comune agricola, e che cosa si vuole fare dell'Europa? Ricordi che l'Europa è nata prima su due temi. Uno era il carbone e l'acciaio, per la grande gestione delle due chiavi di volta dello sviluppo di allora, e secondo era la difesa. Allora il problema è, si va verso una politica comune di difesa, si va verso una politica comune economica, si va verso una politica comune europea, oppure ognuno semplicemente fa il conto di cosa riceve e cosa dà. Cioè, siamo tornati all'idea che il bilancio europeo è un bilancio di un'altra organizzazione, su cui più o meno c'è chi riceve e chi dà, ma senza una politica europea comune, io credo che stiamo facendo dei passi indietro. Se invece, anche discutendo, però si arriva a delle azioni comuni per affrontare tematiche che hanno una dimensione al minimo europea, pensi il tema dell'acciaio, non c'è nessun paese che può pensare di affrontarlo da solo, pensi il tema della difesa, ma pensi il tema anche dei tanti temi legati alle grandi industrie a rete, dall'elettricità al gas, ai trasporti, che sono tutti temi che ormai hanno una dimensione talmente globale, perché incidono tutti su quel grandissimo tema che è il riscaldamento della Terra. Quindi l'abbiamo visto ieri, è collassato il principale ghiacciaio del Nepal. Questo non è un fatto casuale, è che il riscaldamento della Terra, negato da Trump, sta generando degli effetti di tipo globale. Nessuno li può affrontare dal punto di vista del singolo paese.
5: Professore, i nostri ascoltatori probabilmente ricorderanno l'appello alle potenze medie lanciato a Davos dal primo ministro canadese Mark Carney, e parlerà il 16 settembre a Strasburgo, sarà il primo capo di governo extracomunitario a farlo, e arriva ovviamente dopo il braccio di ferro con Washington, con i dazi americani sui prodotti canadesi che sono al 50%, dopo che appunto Carney si è alzato dal tavolo, arriva a Strasburgo. In realtà la commissione non è stata molto solidale con il primo ministro canadese per il momento, però è anche un momento, diciamo, fondamentale quello del 16 settembre. Secondo lei c'è possibilità effettivamente di un'alleanza, di una partnership con il Canada, superando le divisioni del passato?
6: Si può avere una partnership con il Canada se da questa parte c'è l'Europa, cioè da questa parte c'è semplicemente un accordo multigovernativo fra piccoli paesi, questo diventerà irrilevante. Ancora una volta, vede, questa è la cartina di tornasole di che cosa si vuol fare dell'Europa. Se l'Europa è semplicemente quella che sta diventando, cioè un accordo intergovernativo dove ognuno alzando la mano blocca quegli altri, c'è poco fiato per tutti. Se l'Europa decide di voler contare a livello internazionale, il Canada è un partner fondamentale.
5: Torniamo per un attimo all'Italia e al governo. In un videomessaggio inviato giovedì a una kermesse a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, Giorgia Meloni ha annunciato l'intenzione di estendere a tutto il territorio nazionale le semplificazioni amministrative introdotte con la ZES unica. È un'ipotesi realistica? È realizzabile? È possibile?
6: Allora, spieghiamo bene ai nostri ascoltatori cos'è una ZES, perché altrimenti parlare sempre soltanto per sigle rischia di essere molto ambiguo. ZES vuol dire zona economica speciale, ed è il fatto che se lei ha un territorio e all'interno di questo territorio c'è una zona che è particolarmente in difficoltà, lei può isolare questa zona e dire: in questa zona ci sono delle procedure particolari, si danno degli incentivi particolari, ci sono delle particolari riduzioni di tasse. Le faccio un esempio. Nel 1953 ci fu un'alluvione terribile nel Polesine, nella provincia di Rovigo, e già nel 1953 venne fatta quella che si chiamava allora una zona sottosviluppata, ma è una zona economica speciale, per cui chi investiva nel Polesine aveva dei particolari incentivi. Questo spostò gli investimenti che dovevano essere fatti a Ferrara, a Padova, a Mantova, in provincia di Rovigo. Poi venne fatta una zona unica speciale per molto tempo per chi investiva nel Mezzogiorno, e si crea un soggetto che gestiva questi fondi, che era la Cassa per il Mezzogiorno. In questo momento è stato deciso di fare per tutto il Mezzogiorno una zona economica speciale, come fu la Cassa per il Mezzogiorno, e ha dato dei vantaggi, perché ovviamente molti investimenti che dovevano essere fatti al nord sono fatti al sud, e quindi il sud è cresciuto con un tasso di crescita più alto che al nord. Però se noi spostiamo tutto al nord, tanto è più larga la zona unica, tanto più si perdono i vantaggi della zona specifica. Estenderlo al nord ovviamente ha il rischio che poi vuol dire rompere l'Europa, perché vorrebbe dire che chi investe in Italia ha vantaggi rispetto a chi investe in Germania. Se invece, come io credo abbia detto la Presidente del Consiglio, abbiamo imparato che ad esempio semplificando le procedure burocratiche si facilitano gli investimenti, questo può essere spostato anche al nord, e quindi non è una ZES unica in tutto il paese, ma si estendono al nord ciò che abbiamo imparato dall'esperienza, che però mi creda ha ormai 70 anni, di intervento nelle zone sottosviluppate.
5: Chiaro. Ultima domanda, professore. Mario Draghi ha lanciato il Rhine Group, 54 tra economisti, imprenditori e accademici che vogliono trasformare in riforme concrete le proposte del suo rapporto sulla competitività del 2024. Si lavora dunque fuori dalle strutture comunitarie. Lei che ne pensa? Insomma, può funzionare un organismo di questo tipo?
6: Io credo che sia fondamentale che in Europa rimanga acceso un momento di riflessione sul futuro. Il rapporto Draghi ormai di 2 anni fa fu un momento molto importante di riflessione sul futuro dell'Europa, da cui emergeva un fatto molto chiaro: ci sono dei problemi che hanno una dimensione dove l'Europa è il giocatore adeguato sotto il quale non si può andare. Quindi il fatto che molti in Europa si rivolgano a Mario Draghi come persona di riferimento mi fa molto piacere. Il fatto che in Italia nessuno ci pensi mi dà molto dolore, ma ancora una volta dimostra come il nostro paese rischia di essere al margine anche della grande riflessione che si sta facendo sull'Europa. Lo sto seguendo con molta attenzione da lontano, perché sono molto impegnato in impegni di scrittura molto onerosi con i principali editori europei, e quindi sono costretto a vederlo da lontano, ma è una cosa che sto seguendo con molta attenzione.
5: Grazie professore, in bocca al lupo naturalmente per il suo lavoro, poi ne riparleremo nelle prossime settimane. Abbiamo parlato con Patrizio Bianchi, il professor Patrizio Bianchi, economista e accademico dell'INCE. Grazie e a presto.
4: Grazie. Intervista di Roberta Iannuzzi, 20 e 53 minuti, ancora notizie. Trump non deve preoccuparsi solamente del debito pubblico, ma anche dei dazi, che ha aumentato nei confronti dei prodotti canadesi del 50%, perché adesso i canadesi stanno boicottando i prodotti americani come reazione. Lo riporta The Guardian, che ha raccolto le opinioni di migliaia di canadesi che appunto intervistati hanno dichiarato di aver smesso di acquistare tecnologia statunitense, servizi di streaming come Netflix, Amazon Prime, Apple TV, veicoli come la Tesla, oltre whisky ed altri generi alimentari. L'acquisto esclusivo di prodotti alimentari canadesi, inclusi prodotti freschi, e il boicottaggio dei viaggi a sud del confine sono state anche tra le risposte più frequenti, evitate anche le compagnie aeree statunitensi per viaggiare. A luglio un sondaggio aveva rilevato che il 40% degli acquirenti di generi alimentari controllava attivamente la provenienza dei prodotti e la maggior parte evitava i prodotti appunto dal statunitensi quando possibile. Andiamo in Francia. Il primo ministro francese, Le Cornu, ha annunciato che non si candiderà alle elezioni presidenziali del prossimo anno. Non sono candidato alla presidenza, non interferisco nella campagna presidenziale, ha dichiarato in un'intervista alle Parisienne. Il primo ministro ha affermato che il suo governo è concentrato sul raggiungimento di obiettivi concreti e non sulla campagna elettorale. I francesi voteranno alle elezioni presidenziali nella primavera del 2027. Il presidente Macron è al suo secondo mandato consecutivo e la Costituzione gli impedisce una nuova candidatura. La leader del gruppo parlamentare del Rassemblement National, Marine Le Pen, è nettamente in testa nei sondaggi rispetto ai suoi rivali. In un sondaggio appunto recente, Le Pen ha ottenuto tra il 35 e il 38% delle intenzioni di voto. Il leader della sinistra, Jean-Luc Mélenchon, è nettamente secondo con il 16-17%. E parliamo di elezioni cittadine in Gran Bretagna, perché il deputato conservatore Cleverly, James Cleverly, ha annunciato le sue dimissioni dal governo per governo ombra dei conservatori per candidarsi a sindaco di Londra. Mi faccio avanti come candidato conservatore a sindaco di Londra perché la nostra capitale ha bisogno di qualcosa di più di un semplice amministratore. L'ex ministro degli esteri ha dichiarato di aver comunicato alla leader del partito, Kemi Badenoch, le sue dimissioni per poter essere libero di parlare di ogni aspetto del futuro di Londra e concentrarmi completamente sulla vittoria in questa competizione. Le elezioni per il nuovo sindaco della città si terranno a maggio 2028. L'attuale sindaco laburista Sadiq Khan non ha ancora confermato se si candiderà per un quarto mandato, che non avrebbe precedenti. Parliamo della decisione sulla riapertura o meno delle frontiere aeree marittime con la Spagna. Al momento appunto il trattato di Schengen tra i due paesi è sospeso, la decisione dovrebbe arrivare lunedì ma per il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi la situazione a Ceuta è tutt'altro che migliorata. A una manciata di giorni dalla scadenza del mese di sospensione dell'accordo di Schengen, che ha portato dal 1 agosto al ripristino dei controlli in porti e aeroporti per i passeggeri in arrivo dalla Spagna, il titolare del Viminale descrive un quadro ancora complicato. Per stessa ammissione di fonti aperte di matrice spagnola, dice Piantedosi, si tratta di un numero variabile tra i 5 e i 10.000 migranti ancora presenti a Ceuta, quasi tutti non identificati o non compiutamente identificati. Si parla ancora di allarme da parte di agenzie di intelligence spagnola riguardo possibili soggetti con caratterizzazione jihadista, parole che lasciano quindi ipotizzare un possibile prolungamento del provvedimento. Faremo una valutazione serena, assicura il ministro, annunciando che la decisione definitiva verrà presa il giorno stesso della scadenza, cioè 31 agosto, quindi a breve. Se saranno confermate, parliamo di economia, le attese degli economisti, ad agosto l'inflazione potrebbe toccare il livello più alto negli ultimi 3 anni, tanto nell'Eurozona quanto in Italia. Nel vecchio continente i prezzi sono attesi in crescita del 3,3% anno su anno, dopo il 2,9% di luglio. In Italia l'accelerazione dovrebbe essere dal 2,9% al 3,4%. In entrambi i casi si tratta dei massimi da settembre 2023. E i dati, appunto, che verranno diffusi martedì, saranno anticipati lunedì da quelli tedeschi, dove la dinamica dei prezzi dovrebbe salire dal 2,8 al 3,1%. Ad alimentare la galoppata dell'inflazione continuano a essere i costi dell'energia sostenuti dallo stallo della situazione in Medio Oriente. In questo scenario i mercati danno ormai per scontato un rialzo dei tassi della Banca Centrale Europea nella prossima riunione prevista per il 10 di settembre. La seconda stretta monetaria del 2026, che alcuni componenti del direttivo erano pronti a varare già a luglio, dovrebbe portare i tassi dal 25% al 2,5%, riverberandosi sul costo dei finanziamenti già ai massimi da 2 anni. Questa è la situazione attesa, appunto, da parte della Banca Centrale Europea. Staremo a vedere. Terminiamo qui il notiziario di Radio Radicale. Un saluto da Antonello De Fortuna e da Iva Radicef. Vi lascio con lo speciale giustizia a cura di Bruno Ruggero.
7: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia. Come avevamo anticipato, utilizziamo le 2 puntate di questo fine settimana per una replica di attenzione sul processo Regeni, uno dei processi destinati a riprendere dopo la consueta pausa estiva nelle aule di giustizia in tutta Italia e, semmai, distinto dagli altri perché ha bisogno soltanto della tappa finale, di tagliare il traguardo, quindi dell'emissione della sentenza, salvo concessione di ulteriori repliche alle parti che hanno già discusso. Ci soffermiamo in questa circostanza sull'udienza del 24 giugno scorso e su una parte dell'intervento dell'avvocato Alessandra Ballerini per conto della madre e della sorella della vittima, cioè di Giulio Regeni, il giovane ricercatore universitario italiano, rapito, torturato e poi ucciso da elementi dei servizi di sicurezza egiziani alla periferia della capitale, il Cairo. Questa almeno l'accusa portata avanti con tenacia dalla giustizia italiana, cui ha spianato la strada anche una sentenza della Corte Costituzionale a suo tempo. I 4 imputati, infatti, tutti appartenenti o ex appartenenti alle strutture di sicurezza egiziane, vengono processati in loro assenza. Quindi udienza del 24 giugno, avvocato Ballerini, buon ascolto.
8: Buongiorno. Vi chiedo di avere pazienza e comprensione anche per la mia voce, ma devo superare molti scogli, alcuni emotivi, altri oggettivi. Come scrisse Emmanuel Carrère per il processo del Bataclan, durante tutto il processo la funzione degli avvocati di parte civile è stata quella di sostenere i loro assistiti, accompagnarli, prepararli a deporre. Ma adesso si dirà, devono far sentire la voce delle vittime, mettere delle parole sulla loro sofferenza. Il problema è che queste parole le vittime le hanno già messe. La loro voce è risuonata e ha sconvolto tutti. Che cosa possono aggiungere i loro avvocati che non sia nel migliore dei casi superfluo e nel peggiore osceno? Questo è il primo scoglio da evitare. Il secondo, visto che non si può dare voce alle vittime, consiste nel dare voce agli argomenti dell'accusa. Non è questo il principale compito degli avvocati di parte civile. Potrebbe esserlo, in teoria, se i pubblici ministeri fossero stati inadeguati, ma sono eccezionalmente brillanti, conoscono l'incartamento come nessun altro e non servirebbe andare nel loro terreno. Quindi scelgo di stare nel mio perimetro e di non ripetere quello che ha già ottimamente esposto il pubblico ministero, con una premessa. Per me Giulio è Giulio. Non lo chiamerò mai Giulio Regeni, ma non per mancanza di rispetto, ma per l'affetto che si è accumulato in tutti questi anni. Non lo chiamerò mai vittima, né tantomeno cadavere. Giulio è innanzitutto una persona. Terrò, se ci riusciamo, la foto di Giulio davanti a me, a tutti noi, per ricordare a tutti noi, al di là di ogni tecnicismo, perché siamo qui. Richiamerò alle vostre memorie alcune delle frasi riportate nelle deposizioni della famiglia Regeni e dei vari testimoni, e non posso che riflettere sul significato del verbo deporre. Paola, Claudio, Irene, ma anche alcuni amici di Giulio e i testi secretati che avete ascoltato di Don Paravento hanno deposto la loro sofferenza in quest'aula perché venisse trasformata in diritto. A questo dovrebbe servire un processo, a trasformare la sofferenza in giustizia. Dalla testimonianza della mamma Paola De Femmini, Giulio era una persona, un figlio desiderato, amato, che ci manca, a noi come a tutte le persone che l'hanno conosciuto. Era una persona, un ricercatore, uno studioso, un amico, era una persona che si metteva anche a disposizione degli altri, coerente, esigente con se stesso e con gli altri. Aveva tanti amici. Abbiamo capito dopo, ad esempio, quante persone aveva aiutato. Si impegnava, perché avere delle relazioni amicali significa impegnarsi. Dalla testimonianza del papà Claudio, Giulio cercava di aiutare le persone che erano in difficoltà. Dalla testimonianza dell'amica Galadriò Ravelli, Giulio era molto bravo a condividere la sua vita con le persone a cui teneva e coltivava il rapporto con la sua famiglia. Faceva una vita da studente, faceva delle scelte oculate, insomma non viveva oltre i suoi limiti, ma ci viveva ben al di sotto. Giulio era una persona che leggeva molto, che ti consigliava i libri, quindi lui si prendeva il tempo di leggere e consigliare a me delle cose che servivano a me. Cioè la particolarità di Giulio è che Giulio dedicava del tempo alle sue amicizie, le coltivava, cioè dedicava del tempo alla condivisione, ma anche a dare la possibilità agli amici di condividere. Quindi ci metteva dell'impegno. Noi ci siamo visti una volta a Natale, mi ha raccontato di come stava andando la ricerca, del fatto che stava passando molto tempo con i venditori ambulanti e delle persone che aveva conosciuto al Cairo, del fatto che fosse molto stancante, del fatto che teneva un profilo basso. Era un contesto in cui comunque c'era tanta povertà e questa cosa a lui pesava, cioè me l'aveva detto, me l'aveva scritto, me ne aveva parlato, quindi sì, non era facile, ecco. Non era un contesto semplice. A Giulio, che bisognasse stare molto attenti, questa è una cosa che lui ripeteva nelle mail, e lui teneva un profilo molto basso, stava molto attento a cosa diceva, con chi parlava, perché il clima era questo. Sapeva quello che faceva. Lui non si metteva in situazioni che l'avrebbero potuto mettere in pericolo. Lui era una persona che osservava il mondo in cui viveva e si rendeva conto del fatto che comunque era un paese che faceva fatica. E questa cosa lo colpiva, gli rendeva difficile vivere in una situazione, insomma, un po' meglio rispetto alla maggior parte del paese. Dalla testimonianza di Francesco D'Aleis, alla domanda Lei ci ha raccontato qualche tratto caratteriale di Giglio, me li sono annotati. Era socievole, era innamorato della fidanzata, era curioso, era entusiasta, era attento. Si può dire che era anche prudente? Sì, sì, sì, non c'è dubbio. Dalla testimonianza della sua tutor, professoressa Marder Ramon, Giglio è un ragazzo molto intelligente, maturo, autonomo. Dalla testimonianza di Mohamed Hakim, resa alla procura egiziana e depositata dalla difesa degli imputati. Giulio amava moltissimo l'Egitto. È una persona tranquilla, molto affidabile ed era riservato,

Può succedere che in un regime autocratico, dove un colpo di Stato anche alla ricerca costituisca una minaccia. Le chiaro cosa ho detto. Punto. Dalla testimonianza del colonnello Panebianco, la domanda al PM. Per quanto ci interessa da questa mail per voi, è possibile dedurre che in data antecedente, probabilmente il 17 gennaio, Giulio Regeni e Gennaro Gervasio erano andati a vedere un film insieme? Sì. E di cosa si trattava? Ma è un film sugli operai, è un film che riguarda sempre il tema dei diritti dei lavoratori, eccetera. Cioè, non è un film di quelli commerciali, insomma. Loro due vanno, è un film impegnato in una certa maniera e fanno anche dei commenti molto eruditi. Perché qui, cioè, non è che stiamo parlando di ragazzini. Voglio dire, queste persone parlano di cose molto, dal punto di vista culturale, molto elevato. Cioè, parlano appunto, guardi, gliela posso leggere perché tanto è un documento che noi abbiamo rinvenuto. Giulio scrive: mi chiedo fino a che punto si possono spingere i parallelismi storici. Come mai tanti degli attori politici che sono stati celebrati fino al 2013 sono ora esempi di cooptazione magari relative o proprio di corruzione? Continua Panebianco, cioè non voglio dire, ma io all'età di Giulio non scrivevo questa roba degli amici. Cioè si vede che a un livello culturale che stanno parlando due accademici, due persone che studiano determinati fenomeni. E poi ancora, ci siamo posti il quesito di che cosa consistesse questo metodo di ricerca partecipata. Beh, ricerca partecipata prevede appunto che il ricercatore incaricato di sviluppare il progetto di ricerca si immedesimi nell'ambiente da studiare e che in qualche maniera questo ambiente vi partecipi attivamente e probabilmente il progetto, cioè quello di ottenere un finanziamento che Giulio intendeva far giungere al centro della signora Oda, aveva questa funzione, appunto, di partecipare attivamente al contesto che era oggetto di studio da parte di Giulio. Alla domanda del PM, senta, quindi lei ritiene che sia corretto in ordine al fatto che nell'ambito di questi dottorati di ricerca in cui si utilizza il metodo dell'osservazione partecipata non c'è solo osservazione, ma c'è anche una partecipazione alla realtà che si va studiando per incidere sulla realtà che si sta studiando? Beh, io ritengo di sì. E sempre facendo riferimento, il colonnello Panebianco facendo riferimento a una chat di Giulio con un amico al quale aveva mandato il link della Fondazione Antigua, quello delle famose vicine a Sterlina, all'udienza del 19/6/2024 il colonnello riferirà il contenuto del messaggio di Giulio, che dice: stavo pensando di come potesse funzionare presentare un progetto di questo tipo. Mi sono accorto proprio ieri che questi non hanno soldi e quindi stavo pensando se questa, l'adesione a questo progetto e l'ottenimento poi del finanziamento potesse essere utile. E il colonnello commenta: ecco, forse proprio questo dimostra l'ottica che lui ha di osservare la realtà e di provare a stimolarla in qualche maniera. E quella in cui Giulio viveva era una realtà di estrema povertà e Giulio non riusciva a non empatizzare con la sofferenza che respirava in quei luoghi, come ci aveva raccontato la dottoressa Ravelli. Giulio era un ricercatore, il suo mestiere era fare domande. Dalla testimonianza di Mohamed l'inglese, così, resa alla procura egiziana e depositata alla difesa degli imputati, si legge: mi ha fatto delle domande e io ho risposto. Mi ha chiesto dei venditori ambulanti se fossimo soddisfatti della nostra posizione al mercato Hamad Helmi, qual è il margine del nostro guadagno, e io gli ho risposto spontaneamente. Parlava un arabo imperfetto. Quando Mohamed Abdallah me l'aveva presentato, mi aveva detto che lui faceva una ricerca di dottorato e voleva farmi delle domande che riguardavano il suo lavoro. Lui si rivolgeva con delle domande, non solo a me, a tutti. Dalla testimonianza dell'ambulante Rabi Fadl, resa alla procura egiziana il 21 novembre 2016 e depositata agli atti di questo processo, si legge che Rabi aveva conosciuto Giulio nell'ottobre del 2015 e che gli era stato presentato direttamente da Oda Canelli del Centro dei Servizi e dei Sindacati e che lo aveva incontrato 3 o 4 volte al mercato anche in presenza di altri venditori. E ci riferisce: Giulio conduce

0: Una ricerca sui venditori ambulanti. Lui parlava male l'arabo, ci domandava cosa vendevamo, da dove acquistavamo la merce, a quanto la compravamo, il nostro guadagno giornaliero, se la merce fosse fabbricata in Egitto o meno. Lui veniva da noi per osservarci svolgere le nostre attività commerciali, le operazioni di compravendita con i clienti. A volte Giulio mi chiedeva se c'era fiducia tra me e i miei clienti. Non trattenevo con lui alcun tipo di discorso, anche perché da un lato eravamo circondati da gente, dall'altro perché comunque lui non è egiziano e quindi non gli parlavo di argomenti miei personali. Alla domanda che gli fa la procura egiziana, ma cosa intendi con la frase non intrattenevo con lui alcun discorso perché è circondato da gente? Rispondeva, intendo discorsi politici inerenti al paese. E la procura egiziana gli chiede, ma ti ha parlato di questi argomenti? E Rabi risponde, ma no, affatto, né con me né con gli altri, aveva parlato solo delle questioni che avevo elencato prima. Nella testimonianza del coordinatore del centro servizi sindacali degli operai, Kamal Ahmad Abbas Abdelkader, che è quello che poi organizza la riunione dell'11 dicembre 2015, sempre resa alla procura egiziana del supporto alla difesa degli imputati, alla domanda qual è il motivo per il quale la vittima aveva chiesto di incontrarti, Kamal risponde. Perché quando si era presentato all'epoca mi aveva detto che era un ricercatore che faceva un dottorato per l'Università di Cambridge, che era venuto in Egitto per fare una ricerca per il suo dottorato nell'ambito dei sindacati e per questo motivo voleva incontrarmi per aiutarlo nella sua ricerca, in quanto occupa il ruolo del coordinatore generale del Centro dei Servizi Sindacali dei Lavoratori. Io vengo spesso contattato dagli stranieri per aiutarli a fare le ricerche, specialmente quando l'argomento della loro ricerca riguarda il lavoro e i lavoratori. Lui mi faceva delle domande e io rispondevo. Mi faceva delle domande sui sindacati indipendenti degli operai, sul futuro di questi sindacati in Egitto, sulla sua storia, sulla storia della nascita del movimento degli operai. Erano domande generiche che di solito mi chiedono i ricercatori in questo campo. Lui mi aveva chiesto se poteva registrare l'audio del nostro incontro sul suo telefonino, io glielo consentivo. Aveva anche dei fogli di carta sui quali ogni tanto prendeva nota mentre mi faceva le domande. E quando gli viene chiesto, in relazione all'assemblea, appunto quella dell'11 dicembre, dove Giulio viene fotografato di nascosto, gli chiede se è abitudine degli stranieri partecipare a quel tipo di assemblee, Kamal Abbas risponde. Alcune volte partecipavano stranieri, come i reporter o i ricercatori, che hanno degli studi che riguardano gli operai e i lavoratori. In realtà quel giorno non ho fatto caso se ci fossero degli stranieri a causa dei numerosi partecipanti in sala, perché io ero in una sala di riunione che è divisa in due sale e entrambe erano piene e io non potevo vedere che c'era fuori. Sappiamo che c'erano circa 200 persone in quell'assemblea. Quindi, da questa testimonianza, così come da quella resa da Oda Kamel alla Procura italiana, si ricava che c'erano altri dottorandi di ricerca che si occupavano di sindacati, di lavoratori in Egitto e che venivano indirizzati, come era normale che fosse, dalle loro università a parlare coi centri dei servizi dei sindacati. Ed era normale che facessero domande, è il lavoro di un ricercatore fare domande. Oda Kamel, appunto, che era la coordinatrice del Centro dei Servizi per i Diritti Economici e Sociali, alla quale Giulio viene indirizzato da Rabab El-Mahdi, che è la co-tutor dell'Università Americana del Cairo, alla quale era stato indirizzato dalla sua tutor di Cambridge, Mahderram, lei, in relazione alla questione di finanziamento di Antipode, dirà che aveva deciso di accettare la proposta di Giulio di questo finanziamento perché non riteneva evidentemente che ci fosse nessun pericolo, ma che aveva optato per escludere Mohamed Abdallah, l'ambulante, tra i beneficiari, così come ne aveva suggerito l'avvocato capo del centro servizi del quale lei era coordinatrice. Scusate. Oda riferisce. Giulio mi aveva detto che aveva in corso un progetto con un'organizzazione inglese. Ero molto interessata al progetto proposto da Giulio che riguardava i sindacati autonomi e i lavoratori in Egitto Il progetto avrebbe avuto un finanziamento per il suo svolgimento di 10.000 sterline inglesi, che Giulia avrebbe dovuto devolvere in parte al sindacato dei venditori di strada, il cui responsabile è Mohamed Abdallah. Secondo quanto dettomi da Giulio, proponeva il progetto ai miei responsabili, e in particolare al dottor Nadim Mansour, capo del centro, che si trovava negli Stati Uniti, il quale respingeva parte della proposta per via del fatto che per legge non si possono devolvere i soldi al sindacato, e quindi in definitiva la decisione è stata quella di non accettare la parte riguardante l'intenzione di finanziare il sindacato di Abdallah, ma di iniziare comunque una cooperazione con Giulio in qualità di ricercatore. Ho comunicato a Giulio la decisione definitiva del mio ufficio nei primi giorni di gennaio, e in quel frangente Giulio mi ha confidato che dopo aver ben riflettuto non avrebbe comunque dato i soldi ad Abdallah, perché lo riteneva una persona avida. E in mia opinione che Abdallah avesse capito che Giulio non gli avrebbe più dato i soldi, e per tale motivo si fosse vendicato denunciandolo come spia alla Nishansi. Giulio, quando incontra Abdallah per parlargli del finanziamento, fa un report bellissimo che agli atti non vi sto a leggere, io non riuscirei a leggere Giulio, però il titolo di quel rapporto è Umana miseria, e parla del suo incontro con Abdallah, e resta sconcertato dall'abilità di Abdallah, perché è una cosa che non rientra nei suoi parametri culturali, valoriali. I soldi di una ricerca sono per una ricerca, non possono servirti per te a uso personale. E poi si colpevolizza Giulio di non essere stato abbastanza pronto a rispondere ad Abdallah, ma di essere rimasto sconvolto da questa sua abilità. In relazione al tema della ricerca di Giulio, Oda Camelli specificava: ritengo che le informazioni che stava raccogliendo non rappresentassero un pericolo. Anzi, vi aggiungo al riguardo che esiste una ricerca effettuata da una ragazza inglese che conosco personalmente sulla stessa esatta materia, e in particolare sui movimenti dei lavoratori dopo la rivoluzione. La pensa allo stesso modo anche Rabih Jamani, presidente dell'Unione del Sindacato dei Lavoratori Dipendenti a Tempo Determinato, anche lui ascoltato dagli investigatori egiziani, in presenza però degli ufficiali PG italiani, il 24 febbraio 2016, e ha descritto Giulio come una persona sensibile, intelligente, ben voluto da tutti. Rabih specificava peraltro che la ricerca di Giulio non presentava nessun tipo di pericolosità, anche perché lo coinvolgeva solo superficialmente nel mondo sindacale, dove tutti comunque erano disponibili a collaborare con lui. Ha negato che Giulio potesse essere considerato una spia, definendolo invece al contrario una persona semplice. Anche Galadier Ravelli ci ha spiegato bene cos'è la ricerca partecipata. Il pubblico ministero le chiede: ci spiega un attimo che cos'è la ricerca sul campo? Ma la ricerca sul campo, risponde la testa Ravelli, è un termine, diciamo, molto ampio, che si riferisce alla fase del dottorato in cui si va sul campo, appunto, a raccogliere dati, e questa può essere molto diversa, insomma. Cioè si fanno interviste, si fa ricerche in archivio, si fa tutta una serie di cose, non tutti fanno le stesse cose. Diciamo che quello che io avevo interpretato all'epoca, e di cui avevamo iniziato a parlare, era il fatto che comunque, chiaramente, dopo che uno passa un anno e mezzo a studiare, poi esce e va a fare ricerca sul campo, chiaramente le cose diventano più complesse, e questo in qualsiasi campo. Quindi quella stanchezza, almeno io la interpretavo così e la interpreto ancora oggi così, cioè il fatto che comunque fosse difficile anche per questioni, poi dice al pubblico ministero, io capisco quello che lei dice, che Giulio aveva 28 anni, che era giovane, eccetera, però nel momento in cui si trova a gestire una rete di rapporti, a dover prendere appuntamenti e poi la gente non rispetta, ad avere comunque, non mi viene il termine italiano, una timeline, cioè un periodo ristretto di tempo in cui uno deve fare una serie di cose, in cui si parte con un'idea che poi molto spesso bisogna cambiare. Ecco, la stanchezza è assolutamente normale, è fisiologica. Giulio era solo un ottimo ricercatore, solo, a virgolette, ovviamente, dotato di competenze ed umanità. Ma come testimoniò il colonnello Palebianco il 23 maggio 2024, il sindacalista Abdallah, ritenendo che questo suo interesse, queste sono le parole del colonnello, questa sua estrema professionalità con la quale Giulio sviluppava il suo lavoro di ricerca, Ecco, Abdalla ritiene che la figura di Giulio potesse rappresentare un problema per la sicurezza dello Stato e l'estrema professionalità di Giulio. Giulio era un ricercatore, non era una spia, non era un cospiratore, non apparteneva alla Fratellanza Musulmana, non trafficava reperti archeologici, come pure è stato detto, non era né omosessuale né donna di uomo, non tramava contro il regime, non era uno sprovveduto. In questi anni abbiamo dovuto opporci, anche in questo processo, a numerosi tentativi volti a screditare Giulio e anche a sminuirne le sue sofferenze. Giulio non se l'è andata a cercare, come si usa dire troppo spesso delle vittime, come non se le vanno a cercare donne violate e uccise, i volontari a Gaza, i giornalisti di guerra, i cooperanti, gli attivisti, gli avvocati difensori dei diritti umani, i ricercatori, le vittime dei regimi, i magistrati impegnati nella lotta alla mafia o chiunque si opponga all'ingiustizia. Nessuna di queste persone merita di essere sequestrata, torturata o uccisa, così come non merita la vita. Giulio faceva e si faceva delle domande, perché era un ricercatore. Si interessava alla vita degli altri e soffriva delle ingiustizie alle quali assisteva, perché era un cittadino nativo democratico, sensibile e obbediente al dovere inderogabile di solidarietà previsto dalla nostra Costituzione. In questi anni io ho capito perfettamente, credo, e sono certa, l'abbiate compreso anche voi, cosa, o meglio chi, ha perso l'Italia, perdendo Giulio, perdendo la sua passione, la sua umanità, i suoi talenti, i suoi valori, le sue competenze, frutto di anni di dedizione e sacrifici. Tutti noi abbiamo subito un danno con l'uccisione di Giulio. In questi anni, in quest'aula, abbiamo imparato a conoscere le persone che hanno gravitato in forme diverse intorno a Giulio, e per ognuna dirò qualcosa. Tra queste persone ci sono amici, colleghi, pseudo-amici, traditori, ma anche degli eroi. Abbiamo conosciuto Nura nel Palermo, che è amica di Rami, che è il braccio destro di Sharif, l'imputato. Sappiamo, ci ha raccontato il pubblico ministero della varia triangolazione delle telefonate, per cui tutte le volte che Nura sente Giulio, poi chiama Rami, Rami chiama Sharif, viceversa, Sharif chiama Rami, Rami chiama Nura, Nura chiama Giulio. Abbiamo conosciuto Mohamed El Sayed, il coinquilino, che è in contatto con l'agente Najem, che ha gli ordini dell'imputato Elmi. Anche lì c'è tutta una triangolazione di telefonate. Il coinquilino è quello che permetterà almeno 3 accessi per la National Security nella casa di Giulio, uno dei quali, mentre i genitori di Giulio sono al carcere, cercare il figlio. Abbiamo conosciuto Francesco De Leilis e Gennaro Gervasio, renderemo più avanti i pezzi loro testimonianze. Abbiamo conosciuto l'ambasciatore Massari, il funzionario dell'ambasciata Bombicini, i testi Zeta, Eta, Teta, Delta, Gamma, che ci hanno aiutato a strappare brandelli di verità mettendo a rischio la loro vita. Riguardo a questi ultimi testimoni, i testi segretati, a questi testi eroici, e riguardo anche alla famiglia Regeni, penso che appunto ci fosse in loro qualcosa di eroico. Il coraggio di cui hanno avuto bisogno per ricostruirsi, il loro modo di abitare la tragedia e di trasformarla. A queste persone che si avvicendano alla sbarra gli si vede l'anima, diceva Carrara. Combattono ma contro nessuno, per loro stessi, con loro stessi, con gli altri, con tutti noi. In quest'aula abbiamo visto, ho sentito evocare oggetti preziosi, simbolici, oltraggiosi anche. Il passaporto di Giulio e tutto quello che sappiamo che rappresenta, tutte le mani, quel passato, questo passaporto. Il computer di Giulio. il maglione di Giulio, che sarà fondamentale, avete sentito la testimonianza del testimone Delta, quella oscena torta di compleanno, preparata da Nura in un appuntamento che doveva essere una festa di compleanno di Giulio e che è la festa del tradimento, in cui Nura farà fare la foto insieme al suo amico Rami, braccio destro dell'imputato Schiff, Rami che non aveva mai visto Giulio, che non aveva senso che fosse una festa privata in una casa dove ci sono 4-5 persone, e si fa il mortale insieme a Giulio, che è identificato perfettamente. Abbiamo visto la pattottiglia, l'abbiamo chiamata noi, il vassoio d'argento oppure il tappeto, sono due foto diverse postate dall'allora ministro degli interni Gaffar in maniera esultante dopo che sono stati sterminati i 5 presunti appartenenti alla banda e dopo che sono entrati nella casa di la parente di uno di questi presunti appartenenti alla banda e hanno, come poi ci ha raccontato il pubblico ministero, fatto rinvenire i documenti personali di Giulio, che però il colonnello Andy estrae dalla sua tasca e mischia insieme ad altri oggetti oltre a gioie depistanti, un pezzo di hashish, gli occhiali da nonna, che serviranno questa droga, questa omosessualità. Voi pensate cos'è stato per noi, per la famiglia Regeni, vedere quelle foto, prenderle dai social, gli amici che te le girano, vedere i documenti di tuo figlio, con la foto di tuo figlio, mischiati a quella roba che vorrebbe incriminare, infangare tuo figlio. Sono state proiettate immagini che resteranno per sempre nella nostra memoria. La fotografia della riunione sindacale l'abbiamo rivista ieri, quella in cui però sappiamo che Giulio viene fotografato, viene il bacio di Giulio, il saluto che gli dà Abdallah, la fotografia del compleanno di Nora, appunto, la fotografia del ritrovamento del corpo di Giulio, molto dalla vita di Giulio. Le fotografie dei corpi trivellati dei 5 asseriti membri della banda, anche loro vittime di questi depistaggi, e le immagini dell'autopsia del corpo martoriato di Giulio, che credo che nessuno di noi potrà più togliere dalla propria testa. Atroci immagini sono state evocate anche dai testi secretati che hanno visto Giulio nei vari luoghi di prigionia. Manca un suo nome, anche se suoni terribili devono essersi prodotti in quei giorni di prigionia. Al PM che chiede a Delta, al testimone Delta, se ha sentito Giulio lamentarsi o dire qualcosa in quei giorni, Delta, dal 3 dicembre 2024, dice: ci sono alcuni dettagli che io non ricordo, io non voglio ricordare. Se qualcuno, diciamo, a lei la insulta, lei piacerebbe ricordarsi che è stato insultato, io sono terrorizzato. Io sono seduto qui e sono terrorizzato. Sono passati anni e veramente io mi trovo dentro un tribunale, ho la pancia che proprio mi fa male, io mi sento male dentro. Quando sono entrato nei 9 di prigionia, ho capito che mi trovavo nell'ufficio della sicurezza di Lazzurri, il cimitero dei vivi. E al PM che gli chiede se ha incontrato Giulio, dice: come lo posso qui incontrare? Lui si trova in cielo, io sono qui. L'ho sentito lì, in quella sede. Ho sentito quando veniva picchiato e parlava in italiano. E parlava anche in arabo, però un arabo che non è un arabo, come un straniero, diciamo. Siamo entrati, ci hanno legato le mani, sotto, dietro le ginocchia, ci hanno picchiato. Poi io sono stata con le manette, sono stata attaccata alla rete del letto. E hanno usato l'elettroshock, la corrente elettrica, sostenibile. E poi ci sono i segni di tortura nel mio corpo, che veramente io non posso parlarne, io ho di tutto. Al PM che gli chiede se ha sentito Giulio urlare e lamentarsi, dice: più di una volta, finché ha taciuto completamente. Poi fa i nomi dei torturatori tra questi indica l'imputato Sharif. Abbiamo ascoltato parole nuove e altri che hanno acquistato significati diversi da quelli che usavano normalmente, spesso dolorosi, similari. Di pissaggi, cooperazione, vaccino, falanga, petto, elettrificazione. Sparizione forzata, serve un ufficiale. Ricerca partecipata, ricercatore. Memorandum. Assenza. Verità. Tortura. Dignità. E poi ci sono le parole che Dio ha puntato su un foglio. In italiano, con vicino una apparizione di mano. Lo so, sto facendo un pipì, prima di paura, un film documentario, insomma, scena, depressione, inviare, mi sento a casa, vedere, difetti, sia, sentire, stress, sguardo, sguardo, tortura, un po' deluti, colpire. A rileggere oggi queste parole femminili. Da quando Giulia è scomparso, ormai 10 anni fa, la famiglia Righelli non si è mai sottratta a nessuna fatica e non è stato risparmiato nessun tormento. Abbiamo dovuto incontrare rappresentanti del governo e delle istituzioni italiane ed egiziane. Abbiamo dovuto seguire ogni avvenimento in Italia e in Egitto per reagire tempestivamente con comunità di stampa, conferenze, esposti, appelli. Hanno dovuto ipotecare la loro persistenza e nulla vi è stato risparmiato in questi anni. Gabriele e Silvia scrivere sono da considerare uomini giusti, sia coloro che non si fanno contaminare dall'odio e rifiutano il meccanismo della vendetta, sia coloro che assumendosi una responsabilità pubblica nei confronti di un male commesso aprono la strada alla ricomposizione dopo l'infelice. I genitori di Giulio ripetono sempre per tutti, ma per tutti i giorni per il giorno del mondo. Una responsabilità pubblica. La famiglia Regina è una famiglia giusta, che non si è fatta mai contaminare dall'odio. Io non ho mai sentito pronunciare delle frasi tipo mettiamoli in galera, buttiamoli la chiave, o frasi di questo tipo. Non ho mai cercato vendetta, ma neanche punizione. Io non ho mai sentito pronunciare la parola punizione. Hanno sempre detto solo verità e giustizia. Non sono giusti, evidentemente, i responsabili, gli esecutori, i mandanti di tutto il male del mondo che è stato inferto su Giulio e che si sono sempre sottratti alle loro responsabilità, tentando anche di coprirle in vergognosi, depistaggi e gettando fango su Giulio. Noi in questi anni abbiamo avuto incontri pubblici e segreti. Abbiamo fatto cose che non avremmo mai pensato di fare e ci hanno anche esposto a diversi pericoli. Abbiamo dovuto recuperare testimoni, abbiamo dovuto registrare di nascosto le persone che si tirano di noi. Io mi sono dovuta fare dire questo punto, dove dare i cinici, registrare dei testimoni. Abbiamo subito persecuzioni e minacce. E abbiamo imparato a memoria una cronologia drammaticamente breve dei fatti che hanno riguardato la missione di Giulio al Cairo fino alla sua scomparsa e che riporto brevemente alle vostre memorie. Vi chiedo solo un secondo.
1: Il dottor La professoressa è avvia come un tutto la professoressa Giuseppe Navi e che è un'accademica di una università di Sicilia, che è un'università di Sicilia, e Giulio, dobbiamo vivere in un appartamento che viene trovato grazie all'intermediazione di professore. E lei è una che deve la denuncia di questa lettera e dice, ma questo è un posto dove vivere. E proviamo a chiudere la chiesa a mettere in fondo di Dio. E Furio conosce Oda Camello, si è tornato a professoressa da Valdemar, come ho detto, e tramite Oda, Giulio incontra sempre a Paola, il felice padre di me, che è incontrato in una luce per servizi. Giusto che ha parlato di articolato nei mercati e la parola dice nei testimoniati che abbiamo, che abbiamo molto prodotto, e dice io all'inizio ho pensato di no, cavallino, perché non so di me, cavallino, poi cambia idea, e cambia idea, che non ci passa tutti bene. Sì, quando ho trovato che sono molto bene in pratica, e cosa fa, cosa dice. E poi sappiamo di solito a tavola che è accompagnato dalla terza mamma si è trovato una serie di diciamo sicurezza con tutto di comprare e gli altri impiegati c'è la mia casa di Alex Aperta poi il legame passosa e tutto quello che ci sono il 7 dicembre il colonnello Erni invia chi la sindacalista sta controllando Giulio e ha dato conferma e dice che ho organizzato un giro di mercati l'8 dicembre. L'8 dicembre notte di giugno e ha dato a secondo mercato. Ma ha dato a preavvisato i venditori e ha detto loro di non esporsi dopo con Giulio, perché sa che tutto quello che si diranno è in qualche modo oggetto delle investigazioni della vicenda.
0: La riunione sindacale e viene fotografato da una donna velata. Sappiamo che a questa riunione partecipano anche altri stranieri, altri ricercatori, giornalisti, non era niente di clandestino, niente di segreto. È un regime paranoico, certo, ma era una riunione sindacale aperta, alla luce del sole. Viene fotografato e resta molto turbato da questa cosa, tanto che poi la racconta anche al connazionale amico della ISS. Il 15 dicembre, Nura, che ha in condivisione con Giulio la cartella Dropbox, cancella tutto il contenuto. Evidentemente sa che sarà costato a Giulio, non è possibile, sa che le ricerche della National Security stanno diventando molto inquietanti e che probabilmente una cattura potrebbe essere imminente. Il 17 dicembre Giulio incontra Gervasio per parlare dei risultati della ricerca, Sharif e l'agente turistico Nura, Rami, il contatto di Nura, si sentono per ben tre volte. Il 18 dicembre Sharif chiede al sindacalista Abdallah di accettare la fonte di finanziamento di Abipodi e di farsi consegnare il bando anche tradotto in arabo e infatti Giulio glielo consegna anche tradotto in arabo e infatti il 20 dicembre Sharif incarica l'agente Ibrahim di andare a ritirare da Abdallah le copie del bando. Giulio nel frattempo torna in Italia per le vacanze di Natale. Una mia considerazione: se qualcuno, se il coinquilino, se la coinquilina tedesca, nativa democratica, che in quest'aula ha risposto quando gli viene chiesto, ma ha avvertito Giulio che c'era stata una che c'erano entrate in casa, che la National Security, che avevano chiesto di lui, che avevano chiesto i suoi documenti, mai non risponde. Ecco, se uno dei due l'avesse avvertito, Giulio tornava in Italia e non tornava più in Egitto. Non saremmo a fare questo processo per il sequestro e la sua tortura e la sua morte. Il 4 gennaio Giulio torna in Egitto invece e appena prendono la notizia del rientro di Giulio la National Security si riunisce. Il 6 gennaio viene pianificata la videoregistrazione e in quell'occasione il generale Tarek, il colonnello Erni, il maggiore Sharif consegnano al sindacalista l'apparato di videosorveglianza. Il 7 gennaio Giulio si vede con il sindacalista. Sappiamo tutto, a me colpisce sempre vedendo quel video che Giulio non è affatto a suo agio, che Giulio si guarda intorno continuamente. Giulio sa che sta parlando con una umana miseria, non è sereno. Non si capiscono, ma non solo perché Giulio parla un arabo più erudito rispetto a quello del sindacalista, ma perché parlano dei linguaggi culturali diversi. Abdallah vuole i soldi e lo vuole tradire. Giulio vuole fare avanzare il sindacato e far avanzare la ricerca sui sindacati. Non possono, parlano veramente dei lingue diverse, non si possono capire. No? Quello che è certo è che Giulio continuerà a ripetere, io sono solo un ricercatore, sono un accademico, questo abbiamo sempre. Sappiamo poi tutte le telefonate dopo l'incontro con Giulio, del sindacalista da Percavalle e all'ufficiale nazionale sicurezza, e poi col maggiore Sharif, perché Abdallah non è manco in grado di sistemare le parecchie. Il 9 gennaio dal centro di linea della National Security partono intorno all'ora di pranzo più telefonate dirette al sindacalista. Il 10 gennaio Sharif all'ora di pranzo chiama il sindacalista Abdallah. Nel corso della serata poi ci sono scambi telefonici e WhatsApp. Il 14 gennaio viene pubblicato su Nena News il rapporto di quella riunione sindacale firmato da Francesco e da Giulio, ma con uno pseudonimo, perché sanno che comunque tutto è rischioso in quel paese. Però probabilmente anche questo può essere un elemento che può essere stato messo contro di lui, diciamo. Il 20 gennaio l'amica, tra virgolette, Nuri chiama Rami, poi contatta Giulio, Rami chiama Sharif e c'è la solita triangolazione di telefonati. Il 21 gennaio c'è quella oscena festa di compleanno di cui non vi ripeterò. Il 22 gennaio El Sayed contatta più volte l'agente Najem, che contatta Ernie. Il 25 gennaio Giulio esce di casa, l'incontro non era programmato, Giulio inseguiva il professore Gennaro da giorni perché voleva parlare della sua ricerca. Il professor Gennaro Gervasio non può mai, quella sera può, e quindi si danno un appuntamento. Come sapete, Giulio non arriverà mai e l'ultimo aggancio alla cella telefonica sarà alle 19:51, viene portato al commissariato di Logri, poi al 5:20. La notte tra il 26 e il 27 viene sotto denuncia da parte del funzionario della ambasciata Bonvicini, Nura e il concubino. Nura, peraltro, ci racconta Bonvicini disperata e incontrollabile. Il 27 gennaio il vice direttore dell'AISE Caravelli parla col vice direttore del GIS. Il 31 gennaio viene resa pubblica la notizia perché c'è stato un colloquio telefonico tra il ministro Gentiloni e il suo omologo Sciucchi, ma è stato un colloquio negativo. Il 1 febbraio c'è una perquisizione a casa di Giulio, quindi andiamo più avanti, negli stessi giorni in cui c'è la famiglia al Cairo a cercare il figlio. A me viene in mente sempre che Paola e Claudio mi raccontano che andavano in giro per strada e che cercavano ai bordi delle strade, e Paola dice: ho sempre pensato che mi avrebbero buttato lì come sapere. Il 2 febbraio l'ambasciatore Massari incontra finalmente il ministro Gaffarlo, inseguiva da giorni ma non gli rispondeva mai. È un incontro pessimo, non ve lo riporto alla vostra memoria, c'è la testimonianza dell'ambasciatore Massari, ma Massari gli dice: restituisci Giulio, vogliamo indietro Giulio. E ce lo ridanno indietro Giulio, morto. Il 3 febbraio alle 10:30 viene rinvenuto il suo corpo, nudo, dalla gota in giù. Le autorità egiziane lo riconoscono subito, anche se non ha i documenti. Viene avvisato l'ambasciatore Massari, per le modalità che sappiamo, che si recherà prontamente in obitorio, compiendo un atto eroico di cui lo ringrazieremo tutta la vita, perché non saremmo qui a celebrare questo processo se lui non avesse visto il corpo di Giulio. Non avremmo un corpo di Giulio, probabilmente, se lui non l'avesse visto. E si recherà in obitorio vincendo le resistenze egiziane. Il 3 febbraio il direttore dell'AISE Manetti parla col capo del GIS. E il capo del GIS, lo ricordava ieri il pubblico ministero, si lascerà scappare, pur non essendo ancora stata fatta nessuna autopsia, la vera causa della morte. E questo è particolarmente strano, perché non solo non è stata fatta ancora nessuna autopsia, ma l'autopsia egiziana poi dirà un'altra causa della morte. Il direttore del GIS sa come è stato ucciso il figlio. Da quel momento, da quel 3 febbraio, la famiglia Regina è diventata pellegrina di giustizia. Ha bussato ad ogni porta, ha seguito ogni indizio, movimento in Italia o in Egitto, ha imparato a reagire e ha seguito questo processo interminabile, partecipando a ogni udienza. Ha lottato a mani nude contro un regime, sostenendo costi emotivi e anche economici elevatissimi, ma non ha mai perso un briciolo di dignità come il suo testimone. Queste sono alcune delle dolorose tappe degli ultimi 10 anni del percorso di verità della famiglia Regeni. Vado veramente per date, però sono cose che non conoscete, che magari non abbiamo reso pubbliche, non sempre, ma che danno l'idea della fatica e della determinazione. Partiamo dal 27 gennaio, dalla telefonata della console Pionato, che gli avverte che il figlio da 2 giorni è scomparso. Il 28 gennaio c'è la nota urgente di Massari, la 211, ce la ricordiamo, inviata a Palazzo Chigi e a tutti gli interlocutori del governo italiano, di cui si dice massima urgenza. Si sa che una sparizione di un italiano il 25 gennaio è qualcosa di brutto. Il 30 gennaio i genitori di Giulio partono per il Cairo organizzandosi il viaggio completamente da soli. Il 31 gennaio la notizia viene resa pubblica, il 3 febbraio viene trovato il corpo, il 4 febbraio c'è la conferma che il corpo è quello di Giulio, ma ci sono ancora, diciamo così, molta confusione sulle cause della morte, cioè l'Egitto parla di un incidente stradale. Il 5 febbraio il pool dei nostri investigatori va al Cairo, il 6 febbraio la salma di Giulio torna in Italia, questi genitori, il 7 febbraio viene effettuata l'autopsia e la mamma dirà, l'ho riconosciuto dalla punta del naso, io non vi dico quello che gli hanno fatto, ho visto sul suo volto tutto il male del mondo. Giulio non era in guerra, faceva una ricerca e l'hanno torturato. L'8 febbraio Gaffar convoca una conferenza stampa, Gaffar è il ministro degli interni egiziano, per dire, mentendo, il governo egiziano non ha alcuna responsabilità sulla morte di Regeni. Regeni non era stato arrestato, non era mai stato oggetto delle nostre indagini, si sbugiarderà da solo. Non c'è alcun collegamento con il lavoro della polizia egiziana, cioè, o meglio, lo sbugiarderà il sindacalista. Iniziano i depistaggi, si parla di incidente stradale, si parla di un omicidio maturato nel mondo dell'omosessualità. L'omosessualità in Egitto è un crimine contro la morale. Giulio non a caso viene fatto trovare nudo dalla vita in giù in un luogo che è anche un luogo di prostituzione, desertico, ma è di prostituzione. Viene paventato il mondo, anche l'appartenenza al mondo della droga. Giulio, noi lo diciamo spessissimo, si è difeso da solo, anche un po' con noi, per la verità, ma all'inizio da solo, col suo corpo. Il suo corpo ci ha parlato delle torture, ma ci ha parlato anche del fatto che Giulio non ha mai, nei 6 mesi antecedenti almeno, non ha mai preso neanche un antidolorifico, non assumeva droghe di nessun tipo. Si parla anche di una rapina, lo sappiamo, quindi di storia della banda, si allude alle frequentazioni di Giulio, aveva troppi amici Giulio, parlava troppe lingue, Giulio è sospetto. E si parla subito, insomma, del fatto che Giulio potesse essere una spia e subito un'interrogazione alla Camera, Benedetto della Vedova, sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri, smentisce che Giulio lavorasse per i servizi. Era lì solo per un lavoro accademico. Shukri ribadisce intanto al Ministro degli Esteri che l'Egitto non è coinvolto. Il 12 febbraio si svolgono a Fiumicello i funerali di Giulio. Avete avuto il racconto del pubblico ministero, il mio è diverso. Io e Giulio avevamo degli amici comuni, è il motivo per cui rappresento la famiglia Regeni. E quegli amici, poi appunto, che è una cosa secondo me assolutamente inusuale, che dei giovani di 25-30 anni vanno in una caserma dei Ross a portare i loro computer, i loro cellulari, li consegnano tutta la loro vita privata per dire se trovate qualcosa qua che può servire a fare verità e giustizia per il nostro amico Giulio, la privacy per noi non interessa. E è un atto d'amore notevole. E il 9 marzo, Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica, incontra Paolo e Claudio e dice: raccolgo il vostro accorato appello e lo faccio mio. Faremo di tutto per accertare la verità, per fare luce piena sulla fine in Egitto del vostro Giulio. Il 9 marzo incontrano anche il Premier Renzi, il 16 marzo intervengono alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, Il 16 marzo è anche la giornata in cui viene pubblicata su Repubblica, dall'allora direttore di Repubblica Calabresi, la sua intervista al presidente Al-Sisi, che dice: mi rivolgo a voi come padre, prima che come presidente, comprendo totalmente la pena e il dolore che state provando per la perdita del vostro figlio, sento il senso di amarezza e lo sconvolgimento che ha spezzato il vostro cuore, lo comprendo, il mio cuore e le mie preghiere sono con voi, vi faccio le mie sentite condoglianze e sono solidale con la vostra perdita. Vi prometto che faremo luce e arriveremo alla verità, che lavoreremo con le autorità italiane per dare giustizia e punire i criminali che hanno ucciso vostro figlio. È un fatto drammatico ma unico. Apro e chiudo una parentesi: 3-4 persone al giorno, secondo tutti i rapporti dell'organizzazione internazionale, in Egitto fanno la fine giugno. Sono egiziani, ma sono 3-4 persone al giorno. E continua il presidente Al-Sisi, la famiglia Regeni, insieme, è un fatto drammatico, ma è finito. E ha promesso Al-Sisi, abbiamo sentito ieri pubblico ministero, anche il dottor Levoi, parlarci di questa totale, assoluta, arrogante, mancata collaborazione. Questa è una promessa che non è stata mantenuta. Il 24 marzo vengono sterminate 5 innocenti, 5 persone considerate dei rapinatori. Le ricostruzioni della procura e degli investigatori italiani diranno tutte le cose che avete sentito ieri, che sono totalmente estranee, se questo Giulio si trovano a centinaia di chilometri di distanza, c'è le telefono, tutto quello che avete sentito ieri non c'entra niente con l'uccisione di Giulio. Poi una banda di rapinatori che tortura una persona, si tiene i documenti così si fa arrestare meglio, voglio dire, e lo tortura con quegli strumenti che non ha un comune cittadino, che possono avere soltanto il cimitero dei libri. E lo prende tra l'altro in un giorno in cui, ce l'hanno raccontato Massari, Bonvicini, Gennaro Dervasi, Delellis, il Cairo era blindato, si poteva rapire nessuno. È una storia che non stava in piedi, ci hanno provato, ammazzando 5 persone. E il ministro degli interni Gaffar esulta, appunto, dice: abbiamo trovato gli assassini di Giulio, fanno irruzione subito a casa di Rasha, che è la sorella e la figlia di questi appartenenti alla banda, e pubblicano sui social quei video, no, quelle foto con la paccottiglia sul vassoio d'argento e sul tappeto. Ma la procura di Roma la sera stessa del 24 esprime tutto il suo scetticismo, indicando come non idonee fare chiarezza sulla morte di Giulio e per identificare i colpevoli gli elementi comunicati dal TAR. Il 29 marzo i genitori di Giulio sono in Parlamento e in una conferenza stampa in Commissione dei Diritti Umani diranno: e dal 25 sera, quando è scomparso Giulio, che attendiamo una risposta. Era dal tempo del nazifascismo che un italiano non moriva dopo essere stato sottoposto a delle torture. Il 7 e 8 aprile si tiene il primo vertice tra le autorità italiane e quelle egiziane, un fallimento, e tanto che l'8 aprile il nostro governo richiama l'ambasciatore Maurizio Massari in Italia per consultazione. Poco dopo c'è la vendetta egiziana. Viene arrestato, scusate, il nostro consulente Zeta. E le accuse per Zeta sono gravissime: istigazione alla violenza per rovesciare il governo, adesione a un gruppo terroristico, promozione del terrorismo. Il 27 maggio la mamma di Giulio lancia un appello: tutti quelli che sanno, che hanno visto qualche cosa di quello che può essere successo a Giulio in quei terribili giorni, lo dicono. Quando ci chiedono come avete recuperato i testimoni, beh, anche così. Il 6 giugno la famiglia Regeni partecipa alla commemorazione di Giulio all'Università di Cambridge e chiede una collaborazione fattiva. Il 15 giugno siamo alla Commissione per i diritti umani del Parlamento Europeo a Bruxelles. In quell'occasione non lo dimenticherò mai. Paola e Claudio parlano delle torture che ha subito il loro figlio. Paola dice: abbiamo 266 foto dell'autopsia, non vorremmo mai doverle mostrare, basta quello che vi raccontiamo noi. Ci sono due funzionari dell'ambasciata egiziana presenti, seduti davanti a noi, ridono, mentre noi parliamo delle torture che Giulio non ha subito, ridono. I genitori di Giulio dicono: tutti ci chiedono che cosa farà l'Unione Europea. Io dico basta commemorazioni, ora azioni. Il 7 luglio incontrano per la seconda volta il Premier Renzi, questa volta insieme a me. Il 25 luglio, a 6 mesi dalla scomparsa di Giulio, tutte queste cose le hanno fatte solo in 6 mesi, c'è una fiaccolata per il suo ricordo al Pantheon. Il 22 agosto il presidente Al-Sisi incontra i giornalisti locali e dimostra apprezzamento per i commenti positivi che avrebbe fatto il premier Renzi, di cui però in Italia non si sa nulla. Infatti i genitori di Giulio dicono: non capiamo a quali dichiarazioni faccio riferimento Al-Sisi, né a quali solidarietà alluda, atteso che ad oggi le indagini sono ancora in una fase di stallo e nessuna risposta concreta c'è stata fornita dall'autorità egiziana. Il 9 settembre c'è un nuovo vertice tra i magistrati italiani e egiziani e questa volta ammettono di aver detto il falso. Che Gafar e Shukri, quando dicevano l'Egitto non c'entra niente con la sparizione di Giulio, hanno mentito. Quando dicono l'Egitto non ha mai indagato su Giulio, hanno mentito. E dicono, oh, c'era un nostro informatore, in effetti, Abdalla, che è una nostra fonte, che aveva fatto una segnalazione. Abbiamo indagato un po' su Giulio, poi però non ci è sembrato così pericoloso, abbiamo lasciato perdere. Il 12 settembre viene finalmente liberato il nostro consulente Zeb, di non più di 20 kg, ha subito le torture che gli passano. E dice, mi hanno preso per Regeni. I poliziotti dell'ultima prigione in cui sono stato in isolamento non sapevano neppure cosa facessi o di cosa fossi il presidente, cioè della Commissione Egiziana per i diritti di libertà. Menzionavano solo Giulio. Negli interrogatori subiti il consulente spiega Zeta, che volevano sapere che cosa avessi cacciare con Regeni. Dicevano che la mia relazione con lui, con Regeni, faceva di me un soggetto pericoloso. Ma io non gli ho mai risposto nulla. Dice anche che è stato picchiato e dice volevano che io consegnassi il mio iPhone, quello con cui registra Gamal, la testimonianza che abbiamo sentito ieri. Gamal è un altro dei parenti della banda dei cinque che assiste alla perquisizione, chiamiamola così, quella in cui il colonnello Indi tira fuori dalla sua tasca il passaporto di Giulio. Noi abbiamo questa testimonianza importantissima perché il nostro test Z a rischio della vita ha registrato questa conversazione in carcere e ovviamente gli agenti volevano che lui tirasse fuori sto iPhone. E lui dice, sapevano che ne avevo uno, ma io non nascondevo bene, mi colpivano duro sulle spalle, ma non hanno mai ottenuto nulla. Il 1 novembre i magistrati ottengono invece i documenti di Giulio, il passaporto, i tesserini universitari e il bancomat. Mi ricordo l'emozione di quando sono andati a prenderli, che erano una parte di Giulio. Il 6 dicembre i signori Regeni incontrano insieme a me, e anche questo ricordo piuttosto indelebile, il procuratore generale del Cairo, Sadek, a Roma. E abbiamo dovuto stringere la mano. E lui ci dice, a favore di telecamere, Giulio era un portatore di pace e non chiuderò questa indagine finché non avrò arrestato chi l'ha ucciso. Si è vista come andava a finire. Paola e Claudio invece hanno ricordato al procuratore Sadek l'amore di Giulio per il mondo arabo e la profonda conoscenza della cultura araba. E hanno chiesto che ci venisse consegnato il dossier egiziano della procura e gli indumenti e gli effetti personali di Giulio. E Sadek ha promesso ai genitori, guardandoli negli occhi, che gli avrebbe restituito tutto, compresi i documenti, compresi gli effetti personali e gli indumenti di Giulio. Arriviamo al 2017. Una TV di Stato egiziana, il 23 gennaio, fa vedere degli spezzoni del video di Abdalla che parla con Giulio. Quelli che piacciono a loro, quelli in cui Abdalla cerca di far cadere in trappola Giulio parlandogli della rivoluzione, del 25, eccetera, eccetera. E non fanno vedere le risposte di Giulio. E il Corriere della Sera scriverà che quel filmato è stato manipolato per far sembrare Regeni una pastia, mentre invece quell'originale fornito dalla Procura di Roma, la stampa italiana, si vede Abdalla che cerca solitamente di avere quei soldi, ma Giulio che risponde sempre, io non dispongo di quei soldi a mio piacimento, io sono un accademico, io sono un ricercatore, a me interessa procedere nella mia ricerca, progetto, il mio interesse è solo questo. E queste immagini, pensate, che sono il frutto di un tradimento, quello che condannerà a morte definitivamente Giulio, sono le ultime che la famiglia Regeni ha del figlio. Il 20 marzo la famiglia Regeni incontriamo il premier Gentiloni. L'8 marzo la famiglia Regeni lancia un appello all'ENI, ci aiuti a scoprire la verità. Il 14 agosto viene rimandato l'ambasciatore al Cairo. La famiglia commenterà, è una resa. Oggi, dopo 18 mesi di lunghi silenzi e sanguinari di pestaggi, non vi è stata nessuna vera svolta nel processo sul sequestro, le torture e l'uccisione di Giulio. Solo quando avremo la verità l'ambasciatore potrà tornare al Cairo senza calpestare la nostra dignità. La decisione di rimandare ora, a Ferragosto, l'ambasciatore in Egitto ha il sapore di una resa confezionata d'arte. E infatti il regime si sente molto più forte dopo che noi gli rimandiamo l'ambasciatore, tanto che l'11 settembre viene arrestato l'avvocato Ibrahim Metwalli, che è uno dei collaboratori del nostro gruppo di consulenza e ricerca di Cairo e che doveva andare all'ONU a riferire sulle sparizioni forzate, che tra l'altro suo figlio è vittima di una sparizione forzata eterna, cioè il corpo non è mai più ricomparso. E lui aveva studiato il dossier di Giulio, quello che poteva, e lo portava all'ONU, a riferire all'ONU. Lo arrestano in aeroporto, è invitato dall'ONU, e lo arrestano all'aeroporto, al Cairo, e lo fanno salire in uno degli uffici della National Security, che è dentro l'aeroporto. Dopo un po' riappare in carcere. Il 14 ottobre nasce, grazie all'articolo 21, la scorta mediatica, che ha il compito di proteggere Giulio da attacchi e offese alla sua storia, alla sua dignità, alla limpidezza del suo comportamento ed intenti, e di tutelare i suoi difensori da attacchi alla loro sicurezza e incolumità. Il 15 dicembre ottengo il visto per andare in Egitto e vado al Cairo per recuperare quel dossier egiziano che mi era stato promesso da Sadek e che in parte i miei avvocati al Cairo, rischiando la vita perché erano andati diverse volte in procura ed erano stati fermati. La procura è un girone dantesco, così mi sono riferito anche dei giornalisti che c'erano andati al Cairo, perché è il posto dove vengono portati anche i torturati, no? E ti possono arrestare mentre vai in procura. I nostri avvocati vanno in procura, gli danno 20 appuntamenti diversi, alla fine gli danno sto benedetto una parte di questo fascicolo egiziano e io vado a recuperarlo. Dopo che me lo consegnano vado a riprendere l'aereo e in quello stesso ufficio che avevo imparato a conoscere dai racconti e in particolare poi dal sequestro del collega Metwalli, ufficio della National Security all'interno dell'aeroporto, io vengo preso e vengo messo in uno stanzino, il mio passaporto viene fatto sparire, mi parlano solo in arabo con molta, come dire, arroganza, e io avevo i bracciali di Giulio, peraltro ho pensato che non era stata un'ottima idea andare in Egitto con i bracciali di Giulio, ma tanto sapevano benissimo chi fossi, l'unica cosa che mi hanno tradotto è stato c'è un problema col tuo nome. E dopo una ventina di minuti mi restituiscono il passaporto e un foglio tutto in arabo con tutta una serie di timbri che mi costringono a firmare e poi riesco a ripartire. Non è stato, come dire, una delle migliori esperienze della mia vita. Il 21 dicembre i magistrati italiani tornano al Cairo per incontrare i colleghi egiziani e gli consegneranno l'informativa dei ROS. Scusate, tornando al dossier, quello che mi hanno consegnato, che voi avete, e abbiamo subito consegnato ovviamente alla procura italiana, e non è un dossier completo, c'è la pagina dell'interrogatorio di una persona, pagina 1, poi pagina 6 dell'interrogatorio di un'altra persona, non ci hanno reso loro facile neanche in quello. Il 25 gennaio Paolo e Claudio, in un video su Facebook per l'anniversario dell'uccisione del figlio, della sparizione del figlio, dicono 2 anni senza Giulio, un tempo enorme. 2 anni era già un tempo enorme. per avere risposte sul sequestro, torture e uccisione del nostro caro Giulio, un tempo incessante, anzi un non tempo, per chi ogni giorno si trova immerso in fatti che accadono o dovrebbero accadere. È il tempo dell'attesa, del lavoro continuo, delle speranze, dei sussulti, delle arrabbiature e sempre, incessantemente, del dolore.

arrivano a casa e il cellulare lo mettono o nel frigo o nella lavatrice perché si spera che venga un po' smagnetizzato e che le conversazioni possono essere più tranquille nella casa, ma non è così neanche su quello, ci sono spie dappertutto. Noi pensavamo di parlare in un canale protetto, in quel giorno io gli parlo di quell'informativo del ROS, quindi gli parlo dei nomi di possibili persone coinvolte nel sequestro e nella tortura dell'uccisione di Giulio. Anche tra questi anche gli odierni imputati, e il tempo che finiamo la telefonata, Montelotti mi scrive subito, mi dice stanno entrando in casa, da me sono seguito. Ha fatto irruzione a casa, ha preso il computer, tutti gli apparecchi telefonici e prende la moglie e il figlio di 3 anni. Montelotti ha doppia cittadinanza italiana-svizzera, quindi anche il figlio è italiano-svizzero. E solo per questo il figlio poi verrà restituito. Si tengono la moglie e la sottopongono a tortura per mesi. Io e Paola iniziamo subito uno sciopero della fame. E il 13 maggio facciamo un comunicato dicendo: come donne siamo particolarmente turbate e inquiete per il protrarsi della detenzione di Amal, moglie del nostro consulente legale, al Cairo. Da lunedì inizieremo il digiuno a staffetta chiedendo la sua liberazione immediata. Nessuno deve più pagare per la nostra legittima richiesta di verità sulla sua scomparsa e torture e uccisione. Quindi, vi chiediamo di digiunare con noi, fino a quando Amal non sarà finalmente libera. Noi siamo la loro speranza. Intanto, le maglie della National Security sono sempre più strette sui nostri consulenti e il 17 maggio il teste Z rischia di nuovo di essere arrestato e ci trasmette queste linee. Sto correndo il rischio di essere arrestato per attentato alla sicurezza dello Stato. Proprio coloro che dovrebbero investigare e fare luce sulla morte di Giulio stanno arrestando quelli che davvero cercano di far emergere la verità. Io vi sto parlando ora mentre mi nascondo dalle forze di sicurezza, dormo fuori da casa mia perché ho paura che facciano del male anche alla mia famiglia. Posso capire perché tutto questo stia accadendo. Vogliono creare i presupposti affinché emerga la verità più conveniente per loro, ma non la reale verità nel caso di Giulio. Vogliono eliminare tutti i partner egiziani che lavorano per aiutare la famiglia Regeni, in modo che nessuno possa controllare la fondatezza o meno delle informazioni estrapolate dal procedimento giudiziario egiziano. Il 23 maggio c'è il primo incontro dei signori Regeni con il presidente della Camera Fico, che si dimostra subito determinato a ottenere la verità. Il 27 giugno la Procura di Roma e quella del Cairo, in una nota congiunta, comunicano che nei filmati estrapolati alle videocamere della metropolitana, eccetera, non c'è ombra di Giulio, che ci sono quei buchi temporali di cui vi ho ampiamente parlato ieri pubblico ministero. Il 13 luglio Premier Conte incontra la famiglia Regeni, il 16 e 17 settembre il Presidente della Camera incontra al-Sisi, si va in Egitto e incontra al-Sisi. E gli dice che i rapporti con l'Egitto resteranno tesi finché non ci saranno passi avanti sulla verità, nella verità sulla morte di Giulio, morto 2 volte per via dei depistaggi. Noi non arretreremo finché non scopriremo cosa è successo a Giulio, perché era un amico dell'Egitto, un costruttore di pace. Il 12 novembre al-Sisi partecipa alla conferenza di Palermo, ed è la sua prima visita dopo l'uccisione di Giulio. Il 28 novembre il PM Sergio Colaiocco vola nuovamente al Cairo, ma è l'ennesima perdita di tempo. E la Procura di Roma annuncia quella egiziana che sta per formalizzare le prime iscrizioni nel registro degli indagati. Il 29 novembre il Presidente della Camera Fico annuncia che sospenderà ogni tipo di relazione diplomatica con il governo egiziano finché non ci sarà una vera svolta nell'indagine. Credo che siano sospesi tuttora perché non c'è mai stata nessuna da parte egiziana. Il 30 novembre l'allora ministro degli esteri Moavero Milanesi convoca alla Farnesina l'ambasciatore egiziano Badr. Il 5 dicembre si tiene una conferenza stampa della famiglia Regeni che afferma, tra le altre cose, in Egitto devono sapere che non ci arrenderemo mai. Il 18 dicembre viene disposto finalmente il rilascio con la condizionale e l'obbligo di firma della moglie del nostro consulente Amal Fatih, che racconterà proprio oggi tutto. Il 2019.

0: Il 12 gennaio la National Security fanno di nuovo pressioni sui nostri consulenti, in particolare, anche qui me lo ricordo, faccio una telefonata perché ne vengo da un inconsumo a Roma, esco da Roma, faccio una telefonata ai miei consulenti, ho imparato che non devo mai più chiamare i miei consulenti e dopo pochissimo la National Security rientra in casa e gli chiede di nuovo di riferire. E vi dicono anche, guarda che Amal ha l'obbligo di firma, che è il nostro commissariato continuamente, non è che non te la facciamo sparire di nuovo se non ci riferite le cose. E noi abbiamo depositato un esposto, come farlo, perché come dire, tutto agli atti. Il 25 gennaio c'è il terzo anniversario della scomparsa di Giulio e presenterà anche il Presidente della Camera, Roberto Fico, accanto alla famiglia Regeni e dirà che Al-Sisi vi ha mentito perché il Cairo continua a coprire gli apparati che hanno ucciso Giulio. Però, dirà il Presidente Fico, la famiglia Regeni non si è mai arresa e chi non si arrende mai non può essere sconfitto. Quello che è accaduto al Cairo, a Giulio, poteva accadere a qualunque dei nostri figli e non bisogna voltarsi dall'altro lato, mai. Se continua lo stallo, vanno rivisti i rapporti con l'Egitto. Il 17 febbraio i genitori di Giulio sono ospiti alla trasmissione Che tempo che fa e raccontano del loro incontro, venuto il 6 dicembre del 2016, col procuratore Sadek. E Claudio, in particolare, racconterà. In quell'occasione il procuratore Sadek ci disse, guardandoci negli occhi, che avrebbe catturato i responsabili del rapimento, delle torture, delle uccisioni di nostro figlio. Quindi io, da uomo a uomo, da padre a padre, gli chiedo di rispettare quella promessa e di incontrarci di nuovo a Roma. E in quell'occasione ci farebbe piacere di avere i vestiti che Giulio indossava nel momento in cui lo hanno ritrovato. Tre volte presso al garbo di Claudio, che dice ci farebbe piacere. E ovviamente non c'è mai più stato nessun incontro, nessun contatto. Il 25 febbraio presentiamo una dettagliata memoria difensiva, abbiamo assunto informazioni da amici, contatti di Giulio, abbiamo recuperato chat, mail e i nostri legali al Cairo chiedono di ottenere il fascicolo completo, una copia completa del fascicolo egiziano 643 del 2016 che non gli verrà mai consegnato. Il 27 aprile del 2019 il presidente Conte va in Cina e incontra Al-Sisi. La famiglia Regeni gli manda questa lettera, cioè pubblica questa lettera su Repubblica che Conte la possa leggere in tempo reale. Buongiorno presidente Conte, siamo Paolo e Claudio, genitori di Giulio Regeni, e le spieghiamo perché, leggendo l'ANSA, abbiamo saputo che incontrerà il presidente egiziano Al-Sisi. Siamo certi che si farà ulteriormente portavoce della richiesta di verità e giustizia sul rapimento, tortura e morte di nostro figlio. Una tragedia inimmaginabile per tutti noi. Sono trascorsi ormai più di 3 anni, assieme a tantissimi cittadini di tutto il mondo attendiamo di sapere i nomi di tutti i soggetti coinvolti e di vederli assicurati alla giustizia italiana. Le chiediamo di essere determinato e incisivo per il presidente egiziano e di andare oltre ai consueti proclami e promesse e di ricordare che la procura romana ha già inserito 5 persone nel registro degli indagati, in base alle indagini effettuate superando enormi ostacoli posti da parte degli stessi egiziani. È giunto il momento di ricevere una risposta concreta, vera e definitiva. Senza questa risposta, la dignità del nostro Paese e delle istituzioni che lei rappresenta risulterebbe irrimediabilmente mortificata. Giulio, che le ricordiamo era un ricercatore, ha subito su di sé la violazione di tutti i diritti umani, anche del diritto di difesa. Lei si è proposto come avvocato difensore del popolo italiano. Le chiediamo quindi di non dimenticare l'aspetto etico, oltre che giuridico, sotteso all'intangibilità dei diritti e alla loro difesa. Giulio, come cittadino, ha diritto a essere difeso e a trovare giustizia, come non è stato difeso e non ha avuto giustizia da vivo. Presidente Conte, si ricordi di Giulio mentre stringerà la mano del generale Al-Sisi e pretenda, senza ulteriori dilazioni o distrazioni di sorte, la verità sulla sua uccisione. Sia, come ha promesso, il suo avvocato, lo sia di tutti i cittadini italiani che confidano nel rispetto dei diritti umani e nella loro intangibilità. Il presidente Conte da Pechino dice che la lettera l'ha molto turbato e che non verrà mai all'impegno di arrivare a una verità giudiziaria. Il 30 aprile la Camera dei Deputati approva l'istituzione di una commissione di inchiesta sulla morte di Giulio. Il 10 maggio Paola e Claudio scrivono una lettera ad Assisi. Io non so se capite il senso di tutto quello che vi sto dicendo, è tutto quello che ha dovuto fare questa famiglia per arrivare fin qua. Comprendo scrivere lettere a premier, generali, eccetera, cosa che non è nelle corde di una famiglia normale. Buongiorno Presidente Al-Sisi, siamo i genitori di Giulio, il ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso al Cairo. A marzo di 3 anni fa, sulle pagine di questo giornale, lei si rivolgeva a noi come padre, prima che come Presidente, e prometteva: faremo luce e arriveremo alla verità, lavoreremo con le autorità italiane per dare giustizia e punire i criminali che hanno ucciso vostro figlio. Sono passati 3 anni. Nessuna vera collaborazione c'è stata da parte delle autorità giudiziarie egiziane. E dopo l'iscrizione nel registro degli indagati da parte della Procura italiana di 5 funzionari dei vostri apparati di sicurezza, la Procura egiziana ha interrotto tutte le sue interlocuzioni. Oggi sappiamo che Giulio è stato sequestrato dai vostri apparati di sicurezza. E lo sappiamo grazie al lavoro incessante degli investigatori e procuratori italiani e dei nostri legali. Lei è venuto meno alla sua promessa. Lei, lo apprendiamo dai media, ha un potere smisurato. Risulta quindi difficile da credere che chi ha sequestrato, torturato e ucciso il nostro figlio Giulio, chi ha mentito, gettato fango sulla sua persona, posto in essere innumerevoli depistaggi, organizzato l'uccisione di 5 innocenti ai quali è stata attribuita la responsabilità dell'omicidio di nostro figlio, tutte queste persone abbiano agito a sua insaputa o contro la sua volontà. Non possiamo più accontentarci delle sue condoglianze né delle sue promesse mancate. Generale, lei sa bene che la forza di un uomo e ancor più di un capo di Stato non può basarsi sulla paura, ma sul rispetto. E non si può pretendere rispetto se si viene messo a una promessa fatta a dei genitori e a un intero paese orfano di uno dei suoi figli. Giulio, lo sa bene anche lei, era un portatore di pace. Giulio amava il popolo egiziano, ha imparato la vostra lingua e ha fatto diversi soggiorni al Cairo cercando di vivere come un egiziano. Invece è morto, come purtroppo muoiono tanti egiziani. Presidente, lei dice di comprendere il nostro dolore, ma lo strazio che ci attraversa da 39 mesi non è immaginabile. Lei però può intuire la nostra risolutezza e la nostra determinazione che condividiamo con migliaia di cittadini in tutto il mondo. Noi siamo una moltitudine severa e inarrestabile. Finché questa barbarie resterà impunita, finché i colpevoli, tutti i colpevoli, qualsiasi sia il loro ruolo, grado, funzione, non saranno assicurati alla giustizia italiana, nessun cittadino al mondo potrà recarsi nel vostro paese sentendosi sicuro. E dove non c'è sicurezza, non può esserci né amicizia né pace. Presidente, lei ha l'occasione di dimostrare al mondo che è un uomo di parola. Consegni 5 indagati dalla giustizia italiana. Permetta ai nostri procuratori di interrogarli. Dimostri al mondo che la osserva che lei non ha nulla da nascondere. Lei ha il privilegio e l'occasione di fare giustizia. Sprecarli sarebbe imperdonabile. Con l'augurio di verità e giustizia, Paolo Claudio. Il presidente Passidi deve ancora rispondere e direi che ha sprecato la sua occasione. Il 18 luglio la famiglia Regeni incontra il premier Conte e il presidente Fico. Il 28 agosto le Nazioni Unite annullano, fortunatamente, la conferenza contro la tortura che doveva svolgersi al Cairo per le proteste di tutte le organizzazioni che si occupano di tortura. Il 1 ottobre, nell'aula magna dell'Università di Studi di Trieste, il presidente della Camera dei Deputati Fico tiene un Alexio Mosvitalski, ma è allora l'anno scolastico del liceo Petrarca. Fico dichiarerà: in Egitto la giustizia è solo sulla carta, non viene messa in pratica niente, libertà di espressione e di stampa. Il divieto di tortura è soltanto una realtà fittizia. I maltrattamenti avvengono ancora, che Giulio ne è l'esempio. Sono state fatte molte promesse e dette tante parole, ma ancora nulla è stato mantenuto. Il 6 ottobre la famiglia Regeni incontra il ministro degli esteri Di Maio. Di Maio promette un ultimatum, verità dal Cairo o si cambia passo. Il 22 ottobre, dopo quasi un anno di silenzio, la procura del Cairo torna a scrivere ai colleghi romani, ma lo fa il suo nuovo procuratore, Ahmad al-Sawi, con un invito che è un po' oltraggioso, un po' offensivo, perché invita il procuratore capo di Roma, che però è ancora da nominare, e ha un incontro al Cairo a data da destinarsi. Ma non invita il reggente e non invita neanche chi si è occupato delle indagini, il procuratore Colaiocco. Quindi l'invito a data è a persona a destinarsi. E tra l'altro non rispondono neanche in questa occasione, e non saranno mai, alla rogatoria del 30 aprile 2019 della Procura italiana, con cui tra l'altro si chiedevano gli indirizzi degli imputati o le elezioni domicilio, insomma, e la notifica degli atti. Il 17 dicembre vengono ascoltati dalla commissione di inchiesta il procuratore Cristipino e Colaiocco. La famiglia Regeni farà questo comunicato: siamo grati ai nostri procuratori e alle squadre investigative per il lavoro instancabile svolto in questi 4 anni in sinergia con noi e con la nostra legale. Se oggi abbiamo i nomi di alcuni dei responsabili del sequestro, delle torture e dell'uccisione di Giulio, se alcuni di quei nomi sono iscritti nei registri indagati, lo dobbiamo a loro. In questi anni di dolori, fatiche, amarezze, in cui abbiamo dovuto lottare contro violenze, depistaggi, omertà, prese in giro, tradimenti, abbiamo imparato quanto è preziosa la fiducia. Per la prima volta i nostri procuratori hanno potuto rendere pubblici gli sforzi e i risultati del loro lavoro. E da oggi chiunque in Egitto e in Italia sa che la nostra fiducia in loro è stata ben riposta. Il loro e il nostro lavoro di indagine va sostenuto con decisione e onestà da parte della nostra politica e da qualunque istituzione europea che si professi democratica. Intangibilità dei corpi e della vita umana, la tutela dei diritti inviolabili e tra questi il diritto dei cittadini ad avere verità e giustizia, la dignità delle persone e dei governi, sono valori irrinunciabili che devono prevalere su qualunque opportunismo politico o personale. Pretendere senza ulteriori dilazioni o distrazioni verità per Giulio e per tutti noi è un dovere e un diritto inderogabile. Confidiamo che la commissaria d'inchiesta sappia sostenere con unità, rispetto e intelligenza il lavoro della nostra magistratura. Il 21 dicembre il ministro Frattogliani istituisce i premi Giulio Regeni, 5 riconoscimenti per tesi dedicate alla tutela dei diritti umani, dice, perché i valori di Giulio siano di ispirazione. 2020, piena pandemia, noi abbiamo pubblicato il libro Giulio fa cose e proviamo a portarlo in giro finché non stoppa la pandemia. Il 3 febbraio il magistrato Pignatone pubblica sul quotidiano La Stampa: dal dicembre 2017, cioè dall'iscrizione degli attuali indagati, non vi è stato alcun nuovo contributo della Procura Generale del Cairo per il progresso delle indagini. I prossimi mesi ci diranno se, a prescindere dall'ipotesi di eventuali nuove autonome acquisizioni in via teorica sempre possibili, la volontà di collaborazione, sempre riaffermata da parte egiziana, riprenderà con gesti concreti che possano consentire di chiarire tutte le responsabilità e portare alla punizione dei colpevoli. Il 3 febbraio, 4° anniversario del ritrovamento del corpo di Giulio, Don Ciotti celebra a Roma, nella chiesa di Santa Maria in Aquino, una messa per Giulio. Il 4 febbraio la famiglia Regeni rende deposizione alla commissione parlamentare d'inchiesta. L'8 giugno l'Italia dà il via libera alla vendita delle fregate FREM. Contro questa decisione i signori Regeni presenteranno un esposto per violazione della legge 185 del 92. Il 29 giugno i servizi di sicurezza egiziani chiedono all'AISE di recarsi in Egitto perché finalmente, dicono, vi restituiamo gli effetti personali di Giulio. E l'ennesima scandalosa, direi, presa in giro, non l'ultima, ma l'ennesima, perché quegli oggetti che consegneranno i servizi egiziani ai colleghi italiani, facendoli andare a posto in Egitto, è la famosa paccottiglia, cioè quegli oggetti mischiati ai documenti di Giulio. Mancava il pezzo di hashish, fortunatamente, ma tutto il resto c'era, gli occhiali, la subbio, quelle cose senza senso. E il 30 giugno c'è un vertice a distanza tra le procure italiana e egiziana e sarà un ennesimo flop perché l'Egitto non comunica gli indirizzi. Non solo, il nuovo procuratore, Sawi, rimette in discussione Giulio e pone 14 quesiti per indagare sul comportamento di Giulio, che secondo lui è poco trasparente. Il 20 novembre c'è un nuovo vertice telefonico tra Conte e Al-Sisi. Conte dirà ad Al-Sisi: il tempo è scaduto, servono risposte. Il 30 novembre il procuratore capo di Roma, Cristipino, incontra il procuratore generale del Cairo, Al-Sawi. Viene prodotto un documento congiunto. L'Egitto comunica all'Italia di non avere intenzione di rispondere alla rogatoria del 30 aprile. Il procuratore generale egiziano, e detto nella nota congiunta, nel prendere atto della conclusione delle indagini preliminari italiane, avanza riserve sulla solidità del quadro probatorio, che ritiene costituito da prove insufficienti per sostenere l'accusa. In ogni caso, la procura generale d'Egitto, rispetto alle decisioni che verranno assunte nella solita linea della procura italiana, la procura d'Egitto ritiene che l'esecutore materiale dell'omicidio di Giulio è ancora ignoto. Uno che avrebbe fatto tutto quello che è stato fatto a Giulio. La procura generale d'Egitto ha spiegato che procederà per queste ragioni con la chiusura delle provvisoria delle indagini, incaricando gli inquirenti di intraprendere le misure per identificare il colpevole. Il 10 dicembre la procura di Roma chiude le indagini e ne riferisce alla commissione parlamentare d'inchiesta e viene confermata l'acquisizione delle 5 testimonianze, dei 5 testi secretati che avete ascoltato dietro il paravento. Il 30 dicembre l'Egitto cala definitivamente la maschera. Tenta di scendere la data del memorandum, ma è anche la data di un comunicato su Facebook della procura egiziana di questo tenore. I colleghi italiani hanno svolto le indagini in maniera scorretta. Giulio ha avuto un comportamento non consono e a sequestrarlo, torturarlo e ucciderlo sono stati ignoti che volevano far ricadere la responsabilità sul governo egiziano. Tutto ciò che l'autorità italiana ha evocato è basato su false conclusioni illogiche ed è contrario a tutti i fondamenti giuridici internazionali e ai principi del diritto, ci devono insegnare loro i principi del diritto, che necessitano la presenza di prove certe nei confronti dei sospettati. Le prove certe, quelle che avevano, no, per sequestrare, torturare, uccidere Giulio in assenza di qualunque forma neanche lontana di un processo, non dico giusto, ma un processo. E dunque, continuano i procuratori egiziani, per il momento non c'è alcuna ragione per intraprendere procedure penali circa l'uccisione, il sequestro, la tortura della vittima Giulio Regeni, in quanto il responsabile, sempre uno, resta sconosciuto. Secondo gli egiziani il comportamento di Giulio era sospetto e per questo è finito nel mirino degli agenti, che però poi l'avrebbero scagionato. Giulio si è comportato male, ma loro comunque l'hanno scagionato. Il comportamento della vittima, scrivono, e pensate l'effetto che fanno, no, sulla famiglia Regeni, immaginando sulla procura, sentire queste parole. Il comportamento della vittima, non coerente con la ricerca che stava conducendo, è stato un motivo per sufficiente per i servizi di sicurezza per esercitare il loro lavoro. È il loro dovere legale di seguirlo attraverso procedure di indagini amministrative che non limitavano la sua libertà e non violavano la sacralità della sua vita privata. L'hanno fotografato, inseguito, sono entrati in casa, l'hanno preso, la sacralità della vita privata. E si legge ancora. È stato confermato che nonostante questo comportamento sorprendente di Giulio, le indagini hanno concluso che le sue azioni non costituivano reati contro la pubblica sicurezza. Pertanto le indagini si sono interrotte e a questo punto non sono state prese misure legali nei suoi confronti. Questo è vero, misure legali non sono state prese, sono tutte illegali, sono state prese. Pertanto le indagini su di lui si sono interrotte. La denuncia nei suoi confronti era diventata di dominio pubblico ed è stata sfruttata da una persona sconosciuta determinata a commettere, non so perché, un crimine contro la vittima. che ha scelto il 25 gennaio sapendo che la sicurezza egiziana era impegnata. La vittima è stata rapita, detenuta, torturata per apporre l'accusa al personale di sicurezza egiziana. Vista la morte degli accusati, in riferimento alla banda dei cinque, non c'è alcuna ragione di intraprendere procedure penali circa il furto dei beni. Furto dei beni che ha lasciato delle ferite sul corpo di Giulio. Arriviamo al 2021. Il 6 gennaio c'è la risposta della famiglia Regeni contro la vendita delle fidate ferme. Il 25 gennaio è il quinto anniversario della morte di Giulio a Fiumicello. Si trovano migliaia di persone, come anni hanno. E il Presidente della Repubblica ricorda la scomparsa del ricercatore italiano con queste parole. L'azione della Procura della Repubblica di Roma, tra molte difficoltà, ha portato a conclusione indagini che hanno individuato un quadro di gravi responsabilità che presto saranno sottoposte al vaglio di un processo per le conseguenti sanzioni colpevoli. Ci attendiamo piena e adeguata risposta da parte delle autorità egiziane, sollecitate a questo fine senza sosta dalla nostra diplomazia. In questo doloroso anniversario rinnovo l'auspicio di un impegno comune e convergente per giungere alla verità e assicurare alla giustizia chi si è macchiato di un crimine che ha giustamente sollecitato attenzione e solidarietà da parte dell'Unione Europea. Si tratta di un impegno responsabile, unanimemente atteso dai familiari, dalle istituzioni della Repubblica, dall'intera opinione pubblica europea. Scusate. Il 28 aprile, un altro dei penosi tentativi di gettare discredito sospetti su Giulio, viene diffuso sui social egiziani, e non solo egiziani, veramente anche su YouTube, un film di matrice governativa che ha come sceneggiatura, ma proprio sono le stesse identiche parole, il memorandum egiziano, la storia di regimi, lo chiamano, storpiano il nome. Non è pubblico, non sono pubblici gli autori di questo documentario, è un tentativo egiziano di screditare Giulio, ma ci sono le stesse identiche parole del documentario, del memorandum. Il 28 aprile è la vigilia dell'udienza davanti al gruppo. Noi faremo una denuncia querela per diffamazione contro appunto gli autori ignoti di questo filmetto. Il 25 maggio il gruppo del Tribunale di Roma, Balestrieri, rinvia a giudizio i quattro funzionari, nonostante a causa della mancata collaborazione egiziana, come sappiamo, non sono stati notificati a mano gli atti. E il GUP dispone di procedere in assenza e rinvia giudizio davanti alla Corte d'Assise per il 14 ottobre. Come sappiamo, il 14 ottobre la Corte d'Assise dichiara la nullità della dichiarazione di assenza e del conseguente rinvia giudizio e restituisce gli atti al giudice per l'udienza preliminare. Il 1 dicembre viene approvata la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta e si legge: la responsabilità del sequestro, della tortura, dell'uccisione di Giulio grava direttamente sugli apparati di sicurezza della Repubblica Araba d'Egitto e in particolare sugli ufficiali della National Security, come minuziosamente ricostruito dalle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Roma. 2022. Il 10 gennaio ritorna al GUP il fascicolo della Corte di Assise e il dottor Ranazzi chiede l'intervento del governo e scrive il dottor Ranazzi: il signor Ministro della Giustizia ci comunichi l'esito della richiesta di assistenza internazionale avanzata dal pubblico ministero in data 3 aprile 2019, famosa rogatoria con cui chiedevamo le elezioni del CIE, e se vi sono elementi nuovi emersi successivamente, ci dica il signor Ministro se intende interloquire con le autorità egiziane per consentire la notifica degli altri. Il 20 gennaio viene inviata una lettera dalla ministra Cartabia, che risponde subito a questo invito del GUP, e scrive al suo omologo egiziano per fissare un incontro al Cairo. Gli egiziani non risponderanno mai al ministro della Repubblica italiana, non fisseranno mai quell'incontro, non le risponderanno mai. Vedremo più avanti il dottor Russo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia. Il 24 gennaio Mario, il Presidente del Consiglio Mario Draghi e la Ministra Cartabia incontrano in videoconferenza i genitori di Giulio. Il 25 gennaio siamo a 6 anni senza Giulio e la Ministra Cartabia tenta di avviare nuove interlocuzioni con l'Egitto. Il 17 febbraio l'Orchestra della Scala rinuncia alla tournée in Egitto per solidarietà a Giulio. Il 16 e il 15 marzo c'è una missione italiana. Alla ministra non rispondono, ma consentono agli egiziani, tra virgolette, una missione italiana del ministro per gli affari della giustizia al Cairo, quindi andrà il dottor Russo. Ma la procura egiziana ribadisce in quell'occasione le stesse cose che aveva scritto nel memorandum del 30 dicembre. Dicono che in Egitto non si potrà mai aprire il caso e non intenderanno mai collaborare con un'altra procura perché si indaghi, si faccia giustizia su quello che è successo a Giulio per un distorta interpretazione del principio del medias libre. Il 5 aprile si svolge a Giulio l'inaugurazione del Giardino dei Giusti dedicato a Giulio Regeni e Gabriele Messina, che è il fondatore dell'istituzione Garivo, che si occupa della ONUS, che si occupa di ricerca di figure esemplari di Giussi, scrive nel suo libro La bontà insensata: resistere come esseri umani di fronte ai carnefici è la più problematica delle questioni esistenziali. Non si può fare nulla per cambiare lo stato delle cose, ma si può solo disperatamente cercare di non farsi corrompere. Si cerca di salvare la propria umanità. I giusti non cambiano il mondo, ma salvano la speranza nell'umanità. L'11 aprile c'è udienza davanti al GUP e il Ministero della Giustizia deposita un documento arrivato dal Cairo, che è quello appunto che sappiamo, e in cui l'Egitto annuncia la 100ª volta che non vuole collaborare con l'Italia, che per loro è il caso. Il GUP quindi dà lettura dell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento e fissa una nuova udienza per sentire il dottor Russo, appunto, che era andato a interloquire con gli egiziani. Il 15 aprile, mio tramite la famiglia Regeni pubblica i nomi e le foto dei quattro imputati e sappiamo che facce hanno, sappiamo quanto male sono capaci di fare, aiutateci a trovare i loro indirizzi per non portare i dati. Il 10 ottobre c'è una nuova udienza GUP, viene ascoltato appunto il TAS russo, il Dipartimento di Giustizia, che riferisce l'esito negativo delle interlocuzioni con gli egiziani. Ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna risposta dall'autorità egiziana a seguito delle richieste di informazione sulla domiciliazione dei quattro imputati. L'ultima richiesta in ordine risale al 6 ottobre scorso e mi ha chiarito che l'Egitto non ha neanche risposto alla richiesta di incontro arrivata dalla ministra Cartabia. Il Tribunale quindi fissa una nuova udienza per il 13 febbraio 2023 disponendo nuove ricerche degli imputati. Il commento della famiglia Regeni è questo: se ce n'era bisogno è emerso ancora una volta e con ulteriore chiarezza che le autorità egiziane non hanno né hanno mai avuto nessuna intenzione di collaborare e si fanno beffe del nostro sistema di diritto. Oggi è emerso anche che la richiesta del gennaio 2022 della Ministra della Giustizia di incontrare l'omologo egiziano non ha mai avuto alcun riscontro e questo rifiuto non ha precedenti. Ricordiamo che l'Egitto era ufficialmente un paese amico. Auspichiamo in un'adeguata reazione di dignità del nostro governo. Il 7 novembre la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra per la prima volta il Presidente Al-Sisi e dice che le è stata assicurata una forte attenzione sul caso Regeni. Arriviamo al 2023 e Tajani viene sentito in interrogazione a risposta immediata a Montecitorio e dice: voglio confermare la mia vicinanza e quella del governo alla famiglia Regeni, che ha il diritto che si faccia luce su quello che è accaduto e ha il diritto che i responsabili di quell'orribile delitto vengano puniti. E dice di aver intravisto, anche lui nei colloqui con i suoi omologhi egiziani, una disponibilità diversa da parte degli egiziani, diversa rispetto al passato. Il 13 febbraio c'è la nuova udienza GUP e allora chiediamo al GUP di poter sentire la Premier Meloni e il Ministro Tajani perché ci riferiscano dei colloqui con Al-Sisi di questa nuova disponibilità in cosa consiste. Sempre il 13 febbraio, nella trasmissione Il Cavallo e la Torre, la famiglia Regeni dirà: a noi piacerebbe anche sottolineare che quello che è successo a Giulio non è un affare di famiglia, perché un paese che non riesce a fare giustizia su quello che è successo a Giulio diventa un paese che non dà sicurezza ai propri cittadini. Il 4 marzo era fissata l'udienza per sentire la Premier Meloni e il Ministro Tajani, ma non si presenteranno perché riferiranno che, una nota, che i segreti, cioè che i colloqui avuti con Al-Sisi, il capo di Stato, devono restare segreti. E il 24 marzo i genitori di Giulio scrivono un appello alla Premier Giorgia Meloni. Continuiamo a sentire che l'Egitto vuole collaborare, che vuole rimuovere ostacoli. Quali ostacoli? Ci viene da pensare che gli ostacoli siamo noi. Avevamo chiesto la presenza della Presidente Giorgia Meloni e del Ministro Tajani perché venissero a chiarire cosa fossero tutte queste premesse del governo egiziano, ma hanno risposto che non possono venire. Vogliamo che ci sia un'elezione di domicilio in Italia e che il processo possa svolgersi in Italia per dare agli italiani una prospettiva futura di giustizia. Giulio è un ricercatore che stava svolgendo il suo progetto di ricerca al Cairo e lo stava portando a termine, dato che doveva rientrare a marzo. Invece non è riuscito a rientrare, perché la sera del 25 non ha fatto ritorno a casa e per 9 notti e 9 giorni è stato torturato e poi ucciso deliberatamente. Il nostro passaporto di italiano ci porta in tantissimi paesi, ma non è detto che ti riporti a casa. Da qui inizia il nostro essere genitori erranti, per verità e giustizia. Sono settimane che il nuovo ambasciatore egiziano è a Roma e noi abbiamo inviato richieste di incontro, ma non ha mai avuto occasione di risponderci nemmeno per educazione. In questi 7 anni noi italiani abbiamo cambiato 6 governi e ogni governo si è collocato o non collocato in modo efficace rispetto alle azioni da compiere. Il governo dovrebbe insistere su queste elezioni di domicilio che permetterebbe l'inizio del processo. Il quadro è complesso e non sappiamo quale collaborazione il Presidente Al-Sisi abbia promesso ai nostri politici. Il 3 aprile c'è una nuova udienza al GUP. La Procura di Roma solleva la questione di legittimità costituzionale, di cui vi hanno lungamente parlato ieri, quindi non torno. Il 28 aprile si tengono manifestazioni davanti alle rappresentanze diplomatiche egiziane a Milano e a Roma. Il 30 maggio a Milano si tiene un evento con il quartetto della Filarmonica della Scala dedicato a Giulio. Il 27 settembre c'è la decisione della Corte Costituzionale. Una nota personale, permettetemela, è uno dei giorni più belli della mia vita. Si legge nel comunicato della Corte: in attesa del deposito della sentenza, l'ufficio di comunicazione stampa fa sapere che la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 420 bis comma 3 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice proceda in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti all'articolo 1, comma 1 della Convenzione contro la tortura, quando a causa della mancata assistenza nello stato di appartenenza all'imputato è impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, non sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell'imputato a un nuovo processo in presenza per il riesame nel merito della causa. Queste le parole della famiglia Regeni. Avevamo ragione noi. Ripugnava al senso comune di giustizia che il processo per il sequestro, le torture, l'uccisione di Giulio non potesse essere celebrato a causa dell'ostruzionismo della dittatura di Al-Sisi, per conto della quale i 4 imputati hanno commesso questi terribili delitti. In effetti, come ha scritto il Duca Ranazzi nella sua ordinanza, non esiste processo più ingiusto di quello che non si può instaurare per volontà di un'autorità di governo. Abbiamo dovuto resistere contro questa volontà dittatoriale per 7 anni e mezzo, confidando comunque sempre nei principi costituzionali della nostra democrazia. Ringraziamo tutte le persone che hanno sostenuto e sosterranno il nostro percorso verso verità e giustizia, la Procura di Roma, in particolare il dottor Colaiocco, la stessa mediata, tutti i popoli giallo. E proseguono. La prima cosa che viene da dire, insieme a finalmente, grazie. Grazie a chi ha sostenuto la nostra tenacia, a chi non si è fatto confondere né scoraggiare in questi 92 mesi, a chi insieme a noi ha tenuto salda la fiducia, ma quasi la fede, nei nostri principi costituzionali. Sono stati anni faticosi, dolorosi, ma ora sappiamo che non sono trascorsi invano. Il processo si potrà celebrare, anche in assenza degli imputati, perché su Giulio è stato fatto tutto il male del mondo, e quel male si chiama tortura. E gli esecutori materiali di questo male sono certamente a conoscenza del procedimento, ma l'autorità dittatoriale per la quale lavorano e per conto della quale hanno agito li protegge e ha tentato in ogni modo di impedire il processo. A questo punto auspichiamo che chi in questi anni è andato ad omaggiare il dittatore al-Sisi e i suoi ministri giustificandosi davanti a un'indignata opinione pubblica, minimizzando una collaborazione egiziana inesistente, oggi prenda atto delle menzogne poste in essere e cambi drasticamente atteggiamento. Il nostro paese deve saper difendere i suoi cittadini e non scendere a patti con i dittatori. Oggi abbiamo di nuovo fiducia. Diciamo spesso di fa cose. Oggi sono stati ripristinati il diritto alla verità, il principio di giustizia e la dignità di tutti noi cittadini. Oggi deve essere chiaro per tutti che chi tortura e uccide, chi viola i diritti umani per conto e nascosto dall'autorità del suo governo, non può confidare nell'impunità. Oggi siamo tutti un po' più tutelati e fiduciosi. E questa è una delle cose che Giulio insieme a tutti voi fa. E Giulio lo fa per tutti noi, e ne abbiamo avuto riscontro recentemente. Penso alla vicenda di Alberto Clementini, se potrà fare un esposto per spedizione forzata le torture che ha subito in 14 mesi di questa detenzione in Venezuela, o per come sono stati torturati i nostri italiani dell'equipaggio della flottiglia. Se ci saranno dei processi sarà merito di questa decisione che attiva in qualche modo Giulio. Arriviamo al 2024, il 20 febbraio inizia finalmente il processo davanti a questa corte. Non ripercorro le tappe che conoscete benissimo, quindi mi fermo come riepilogo al 2024. Voglio solo dire che per noi, per moltissimi cittadini, l'inizio di un processo è stato un traguardo importantissimo e insperato. Quasi nessuno ci credeva, tranne noi. A Giulio da vivo, un processo con tutte le tutele che stiamo giustamente garantendo agli imputati è stato negato. A Giulio è stato fatto tutto del male del mondo senza che Giulio potesse vedere un ambasciatore, un avvocato, nessuno. Giulio è stato condannato alla tortura e alla morte senza possibilità di difendersi. Ora Giulio, finalmente grazie alla tenacia della procura e della sua famiglia, ha il diritto di difendersi e di avere giustizia, nonostante il violento ostruzionismo egiziano. E per noi l'inizio di questo processo è stato già un buon traguardo. Ci sono state oltre 30 udienze, come sapete, i familiari hanno assistito a tutte le udienze, sono stati sentiti i testimoni, periti, investigatori, acquisiti documenti, verbali, fotografie. Ed è stato raccontato il contesto egiziano. Posso prendere un minuto di pausa?
1: Si conclude qui la puntata di questa sera dello speciale giustizia, era dedicata all'udienza del 24 giugno scorso nell'aula della Corte d'Assise di Roma, impegnata nel processo Regeni, il processo cioè per il sequestro, la tortura e la morte del giovane ricercatore universitario italiano Giulio Regeni, avvenuta al Cairo 10 anni fa ormai. E abbiamo dato conto, come avevamo fatto per la Procura della Repubblica, per la pubblica accusa, abbiamo dato conto di una parte dell'intervento dell'accusa privata, cioè della rappresentante di parte civile per la madre e la sorella di Giulio, l'avvocato Alessandra Ballerini.
2: E grazie a Bruno Ruggero per lo speciale di questa sera. Proseguiamo con la programmazione di Radio Radicale. Quello che vogliamo farvi ascoltare ora è un appuntamento di due giorni fa, del 27 agosto scorso, da Bar Italia, la 12ª tappa nello specifico dell'appuntamento organizzato quest'estate da Fratelli d'Italia, appuntamento con il responsabile del programma di Fratelli d'Italia, Francesco Filini, e il presidente della Commissione Finanze della Camera, Marco Osnato. L'evento si è tenuto a Maratea, in provincia di Potenza, come detto, il 27 agosto scorso. Buon ascolto.
3: Buon pomeriggio, bentrovati, un'ennesima tappa di Bar Italia, il podcast estivo di Fratelli d'Italia che non va in vacanza, ma sulle spiagge italiane, nei bar italiani, continua a chiacchierare, a interloquire, a rappresentare ai suoi elettori, a tutti i cittadini, quella che è l'azione di governo. Oggi siamo a Maratea, lasciatemi dire che è un vero privilegio per me oggi introdurre in Basilicata questo evento, farlo qui in questo bellissimo bar del Santa Venere con i colleghi Aldo Mattia e Gianni Rosa. Un saluto e un ringraziamento particolare ai colleghi Francesco Filini e Marco Osnato che oggi ci hanno raggiunto in Basilicata per parlare di economia. Il collega Marco Osnato è anche il nostro, diciamo, esponente più qualificato, presidente della Commissione Finanza e della Commissione Finanze e responsabile economico del partito. Lo dico perché lui ci tiene particolarmente, ogni volta che io non lo ricordo poi me lo rimarca, ma anche lucano per origine paterna, e quindi, diciamo, noi lo accogliamo con molto onore e molta soddisfazione nella nostra terra. Un saluto a tutti gli amici che ci seguono sui canali streaming, in streaming sui canali social del partito. Un saluto al coordinatore regionale che ci ha appena raggiunto, Pier Giorgio IV, e a tutti gli amici che sono in collegamento e che sono qui con noi. Bar Italia è un format che vuole chiacchierare tranquillamente, come stiamo facendo oggi noi. Avevamo cominciato a farlo prima del collegamento e probabilmente continueremo a farlo anche dopo, bevendo un caffè e prendendo anche qualcosa da bere, perché purtroppo la giornata è oggettivamente molto calda e questo ci dà dispensa anche di essere, diciamo, in un abbigliamento non molto formale. Il collega Mattia, che è sempre impeccabile, oggi anche lui si è lasciato andare, diciamo, ad abbandonare la giacca. Quindi i temi e gli spunti che ci possono essere oggi, diciamo, sull'attualità politica sono molteplici, dal tema degli immigranti, dalla vicenda spagnola, dall'invasione della Spagna che c'è stata sui migranti, alla postura che ha la Spagna e alla diversa postura che invece ha l'Italia rispetto a questo tema, ma anche altri temi, il tema delle accise. Io dico che ci stiamo avvicinando, ormai siamo a pochi giorni dal record di longevità del governo Meloni. Si parla molto di questa longevità, dimenticando però un aspetto, che questo è un record, sì, ma questo è un governo che ha messo in fila molti record. La longevità è solamente l'ultima ed è sicuramente uno degli elementi che ha prodotto i suoi effetti benefici, perché longevità vuol dire stabilità, stabilità vuol dire credibilità, e credibilità vuol dire la capacità di mettere in campo politiche che abbiano un arco di tempo sufficiente perché possano trovare applicazione. Non dimentichiamo che quando ci siamo insediati avevamo uno spread che era quasi a 250, oggi abbiamo uno spread che è stabilmente intorno a 80, avevamo rating delle agenzie internazionali che qualificavano il nostro debito quasi come spazzatura. Oggi, è di poche ore fa, un'agenzia del Financial Times dove si dice che ormai l'Italia ha stabilmente sostituito la Francia come, diciamo, allocazione delle risorse degli investitori istituzionali nei titoli di Stato. Questo sembrava impossibile qualche anno fa, perché la Francia sembrava un diciamo, territorio ambito e noi eravamo un territorio da cui scappare. Oggi la credibilità del governo Meloni ha cambiato tutto questo. Quindi io cedo, perché noi facciamo solo una breve introduzione, vorrei cedere adesso la parola al collega Mattia per qualche minuto è la persona che si occupa di agricoltura all'interno del partito, che ha seguito Coltiva Italia in tutta Italia. Siamo a pochi giorni anche dall'approvazione del decreto Coltiva Italia, per cui a lui direi di spendere qualche parola anche in riferimento a quello che Coltiva Italia trova applicazione in Basilicata.
4: Grazie, grazie Salvatore. In effetti fa caldo, La giacca proprio non riesco a portarla, ma penso nessuno possa farlo con il caldo che abbiamo oggi in questa meravigliosa cornice, in questo meraviglioso bar qui a Maratea. E il disegno di legge Coltiva Italia, che è stato approvato alla Camera dei Deputati il 6 di agosto, per praticamente l'ultimo giorno prima della pausa estiva, e che approderà nei prossimi giorni al Senato, prevede un ulteriore stanziamento per il mondo dell'agricoltura e della zootecnia di 1,2 miliardi, che va ad aggiungersi al 15,5 miliardi che in questi 4 anni il governo Meloni, tramite la gestione del Ministero dell'Agricoltura da parte del ministro Francesco Lollobrigida, ha erogato per il mondo dell'agricoltura. Ma in quest'ultimo provvedimento ci sono degli interventi particolari che possono essere scaricati a terra proprio in Basilicata, e mi riferisco a 2 provvedimenti. Uno di una copertura finanziaria di 300 milioni per la zootecnia estensiva, la famosa linea Vacca Vitello. Queste aree qui proprio della zona, no? Maratea, Trettina e tutti i paesi che sono nelle pendici del Pollino, sono popolate appunto da questa famosa specie della vacca podolica lucana, che avrà la possibilità di migliorare ed aumentare non solo sulla la qualità della vita, ma soprattutto sul numero del bestiame, che oggi invece manca in Italia, perché noi in Italia siamo deficitari del 50% del prodotto. Il 50% del prodotto carne viene acquistato attraverso il trasferimento dei bovini che vengono dall'estero. Il 50% vengono importati per mancanza proprio di alimentazione per il nostro fabbisogno. E di questo 50%, il 70% addirittura dalla Francia, i famosi Blue Tar, che poi vengono finiti di allevare qui nelle nostre zone, in particolar modo nel Piemonte e nella Lombardia, che sono specializzati in questa fase di ristallo. E questa linfa economica per sostenere la zootecnia estensiva punta a dare una permanenza ulteriore nel territorio, all'interno del territorio, da parte degli imprenditori agricoli, ma nello stesso tempo a soddisfare l'esigenza alimentare degli italiani. Velocemente, ce ne sono tanti di capitoli, ma non li posso elencare in pochi minuti, ma un altro importante, visto la problematica della famosa fitopatia che ha aggredito la vicina Puglia e che comunque preoccupa noi della Basilicata, è l'intervento che verrà dato e verrà sostenuto per altri 300 milioni per il nuovo piano olivicolo italiano, che va a individuare le nuove cultivar che appunto sono resistenti alle fitopatie. Poi ci sono interventi sui giovani, ci sono interventi sulla ricerca, il sostegno al CREA, il Consiglio per l'Agricoltura e per la Scienza. Pertanto tutta una serie di interventi che alla fine bancano un ulteriore 1,2 miliardi che si vanno ad aggiungere agli oltre 15 miliardi che dall'inizio di questa legislatura il governo Meloni e il ministro Lollobrigida hanno erogato ed investito per l'agricoltura italiana.
3: Grazie, grazie Aldo. Permettetemi un saluto prima all'amico Cesare Albanese, sindaco di Maratea, che è qui, che ci ospita in questa località meravigliosa, la perla del Tirreno, l'orgoglio della Basilicata, lo sbocco sul mare. Molti, anche alcuni colleghi che sono arrivati, non conoscevano questo posto, e questo è veramente un posto meraviglioso. Lo dico anche a favore di tutti quelli che ci guardano da tutta Italia, è un posto veramente splendido dove venire a trascorrere le vacanze. Gianni, vorrei che tu spendessi qualche parola, perché il tema delle accise, il tema dei carburanti oggi è, non solo oggi, diciamo purtroppo tristemente alla cronaca ormai da qualche tempo, da quando la crisi nello stretto di Hormuz ha portato a una congiuntura economica mondiale pesante dal punto di vista energetico, con un rialzo, io aggiungo, come avevo denunciato già molto tempo fa, frutto anche di una evidente speculazione da parte degli operatori, perché è incomprensibile come mai a parità di livello di petrolio il prezzo del carburante sia molto più alto di quando non fosse qualche mese fa. Quindi è evidente che c'è qualcuno che si approfitta di questa situazione, c'è qualcuno che specula su questa situazione e c'è che il governo che si impegna per cercare di calmierare, ma si capisce bene che calmierare un bene come il carburante è estremamente difficile. E quindi dopo questi interventi ne arriverà sicuramente uno più mirato, che punta ad agevolare, ad aiutare, a supportare le classi e diciamo le categorie che hanno particolarmente bisogno, che lavorano di più con la macchina, con i camion, con gli autobus, ma anche le diciamo fasce di reddito più bisognose. In Basilicata abbiamo una polemica particolare su questo tema delle accise. Di oggi la tua polemica, la tua risposta con chi vuole appunto strumentalizzare e speculare su questo tema, dando informazioni molto spesso sbagliate. Per cui ti chiederei un po' di fare chiarezza su questi aspetti.
5: Beh, diciamo che la Basilicata è da esempio rispetto alla speculazione che si fa su un problema che tu hai inquadrato, il caro carburante, che tocca a tutti. Tocca la famiglia che gira, i lavoratori, le imprese che utilizzano il carburante. È un problema che esiste, così come hai detto e ricordato, da quando esiste una crisi internazionale legata al traffico del petrolio, e dove il governo nazionale si trova a fronteggiare questa crisi, diciamo, in maniera difficile, perché prima di tutto tocca denari. E fronteggiare in qualsiasi maniera il caro carburante significa impegnare il governo nazionale rispetto a degli esborsi finanziari, quindi tocca il bilancio nazionale, che evidentemente non è così ricco da fronteggiare una crisi così importante come quella dei carburanti. Il decreto emesso ieri dal governo è l'ennesima risposta che si dà per altri 10 giorni, proprio nel momento in cui gli italiani torneranno dalle vacanze, quindi dove ognuno dovrà andare a fare il pieno della benzina, quindi è un provvedimento tampone per questi giorni. E così come è accennato, è allo studio, non si può certamente andare avanti con questi decreti che tagliano un pezzettino di accise, perché sono costati già allo Stato italiano 2,7 miliardi di euro. Bisogna, così come annunciato dal Giorgia Meloni, bisogna strutturare dei provvedimenti che cominciano ad aiutare specificamente chi è più colpito da questo caro carburante. E questo è il dato nazionale. È chiaro che in questa formulazione tutti sono bravi a dare ricette, no? Chiunque a livello nazionale dà la propria ricetta. È chiaro che assumere delle decisioni quando non si governa, quindi dare la soluzione senza fare il risvolto finanziario di quella decisione è molto facile. È facile dire, e questo è successo anche in Basilicata, da parte dell'opposizione, che hanno speculato sulla questione che la Basilicata è il primo produttore di petrolio in Italia, quindi lanciando il messaggio che il governo nazionale può aiutare i lucani annullando le accise per la Basilicata, una proposta che evidentemente va contro anche quella che è la normativa europea. Fermo restando che la Basilicata, dobbiamo ricordarlo, per l'estrazione del petrolio riceve delle royalty del 10%, quindi quello che è l'impegno del territorio lucano è ripagato rispetto a tutto ciò. Però è troppo facile, voglio dire, è facile dire si potrebbe fare così, però è facile dirlo quando si è opposizione e non quando si è governo, e quindi bisogna far quadrare la bilancia, no? Bisogna far quadrare le entrate e le uscite. Non è, voglio dire, il messaggio che è stato mandato con questo ennesimo decreto è chiaro. Siamo vicino in questi, proviamo ad aiutare, seppur non in maniera eccezionale, però proviamo a valutare quello che succederà nei prossimi 10 giorni. Però da settembre proviamo a strutturare un provvedimento che tocca le famiglie più bisognose, tocca gli imprenditori che diciamo, dove nell'ambito di quell'impresa il costo del carburante diventa rilevante. Il messaggio è politica del fatto.

0: voglio dire, io sono convinto che gli italiani sono consapevoli di tutto ciò e quindi sono consapevoli anche che i facili annunci lasciano il tempo che trovano, attendendo, e sono anche fiducioso che quando già annunciato di provvedimenti mirati per aiutare prima di tutto chi ne ha più bisogno siano la strada che bisogna percorrere.
1: Grazie. Ci fanno dei segni poco visibili dalla regia di cambiare, e quindi nel frattempo stiamo anche vedendo uno dei motivi per cui abbiamo invitato il presidente Osnato, perché ha riempito il bar da solo, si è portato tutta la famiglia praticamente, e quindi io lo inviterei a lasciare la sua famiglia e a raggiungerci qui per poter proseguire questo dibattito. Quindi io cedo il microfono a Marco Gaetani, ai colleghi Marco Osnato e Francesco Filini. Grazie, grazie a voi tutti.
2: Grazie onorevole Cagliata, grazie senatore Rosa, grazie onorevole Mattia, ben ritrovati a Baritalia, la destra che non si ferma d'estate. Se è vero che non ci fermiamo, proseguiamo il nostro tour che oggi fa tappa nella bellissima Maratea, quindi un ringraziamento naturalmente al sindaco, alla comunità che ci ha ospitato. Sono tanti temi che anche oggi tratteremo, dall'economia al fisco, le finanze, le tasse, i carburanti, ma partiamo forti, onorevole Filini. 174 miliardi che hanno toccato appena il 4% del patrimonio immobiliare nazionale residenziale. Non sto dando i numeri, sono le stime più aggiornate del MEF che ha certificato il disastro economico del superbonus di Giuseppe Conte. Possiamo dire che ha fatto male i conti?
3: Possiamo dire che questo è il più grande scandalo della storia d'Italia, perché non si è mai vista una misura che costa così tanto, che non ha fatto sostanzialmente nulla e che è gravata soprattutto sulle spalle di chi una casa nemmeno ce l'ha, perché la casa ha i poveri fortunati vincitori del super bonus, ovvero le persone più agiate che hanno potuto ristrutturare quella casa, lo hanno potuto fare grazie anche alle tasse dei soldi di chi una casa nemmeno ce l'ha, quindi sono stati i più poveri a pagare ai più ricchi la ristrutturazione di casa.
2: Anche quattro castelli, non solo casa.
3: Sì, sì, ma uno scandalo veramente indicibile. Ora, la difesa di Conte qual è? Ma io in realtà l'ho gestito per poco tempo, voi avete fatto degli emendamenti, insomma cerca di distribuire un po', diciamo, la colpa di questo scandalo. Però io vorrei ricordare a tutti che nel 2022, quando c'era la campagna elettorale, soltanto una persona andava in giro per le piazze a dire agli italiani che grazie a lui potevano ristrutturarsi casa gratuitamente. Ecco, oggi sappiamo qual è il costo di quella campagna elettorale fatta coi soldi dei cittadini italiani. Altro che gratuitamente, abbiamo pagato 174 miliardi in questi anni. Questo governo ha pagato il buco che ha generato, il super buco del super bonus fatto da non un super Conte, ha pagato questo governo, perché in ogni legge di bilancio abbiamo dovuto coprire circa 30 miliardi ogni volta dei buffi lasciati da Giuseppe Conte.
2: E alla luce di quello che dici, emerge in maniera spontanea una riflessione, presidente Osnato. Noi sentiamo il Movimento 5 Stelle che tutti i giorni prova a impartire lezioni con la boria di chi ha la verità in tasca su come dovremmo impiegare le risorse pubbliche. Mettete i soldi là, ma là ci vogliono più soldi, là ci vuole un miliardo, là ci vogliono. È un po' curioso, no? Sentirli dare lezioni dopo il disastro economico che hanno fatto.
4: Sì, quello che tu insomma indichi con questa termine di boria, io invece credo che sia proprio un paradosso ontologico, oserei dire, dei 5 Stelle. I 5 Stelle pensano sempre di non avere nessuna eredità politica da scontare, come se fossero nati domani, neanche oggi. E come giustamente ha detto l'ottimo onorevole Filini, insomma, invece di eredità, ahimè, ce ne hanno lasciate, che non abbiamo neanche potuto prendere, per usare una metafora giuridica, non l'abbiamo potuto neanche prendere col beneficio di inventario, cioè le siamo dovute accollare. Ogni legge di bilancio che ha fatto questo governo partiva da 40 miliardi in meno, appunto, del super bonus. Fate conto che negli ultimi anni più o meno, miliardo più, miliardo meno, la parte disponibile della legge di bilancio era di 40 miliardi, quindi noi partivamo sostanzialmente dovendo inventarci due leggi di bilancio. Allora lo dico perché vuol dire che siccome abbiamo fatto tutto questo, tenendo non in ordine, in straordine i conti pubblici senza fare deficit, tagliando in questi quattro anni, come ci dice la CGA di Mestre,

0: Un Eion e Filini, la CGA di Mestre, un centro studi storicamente molto affidabile, 33 miliardi di tasse. Allora io penso che possono provare a darci tutte le lezioni di buona amministrazione, di buona politica 5 Stelle, però credo che gli italiani siano così maturi da poter giudicare chi ha dato delle risposte vere e concrete senza pesare sul loro futuro, chi invece ha preferito elargire mance e mancette. Che però sommate, quindi reddito di cittadinanza, quindi super bonus, quindi tutte quelle agevolazioni. Ricorda i soldi a pioggia durante il Covid, anche quelli. Oggi le imprese italiane si accorgono che la pioggia era una pioggia virtuale, perché poi li devono incominciare a restituire. Tutto fatto su chi veniva dopo. Ecco, noi non abbiamo trovato alibi, abbiamo lavorato in questo senso con molta serietà e oggi ci possiamo affacciare a diciamo la fine della legislatura, verso la fine della legislatura, con sicuramente il record di longevità, ma con un record importante di serietà politica. Oggi, proprio in queste ore, il Financial Times, quindi non un giornale sovranista, dice: l'Italia oggi non è più il paese che in Europa fa paura ai mercati. Oggi quel paese è la Francia. L'Italia, con una disciplina fiscale e con un rigore economico, oggi si può ritenere tranquilla. Ha un tasso di rendimento dei propri titoli di Stato che è un paese sicuro, che è blindato da ogni punto di vista, che è sereno, che è tranquillo. E quindi credo che questo sia il primo risultato. Poi credo che nel corso di questa bellissima intervista che stai facendo potremo anche spiegare bene perché e come si è strutturato tutto questo percorso. Detto questo, e concludo, Conte, secondo me, non ha fatto un errore. Come diceva giustamente Fini, ha voluto fare una delle peggiori attività clientelari che il nostro paese ha visto in questi ultimi 70 anni, cioè reddito di cittadinanza, super bonus e tutto quello che abbiamo visto negli anni del governo di Giuseppe Conte era volto soltanto a tentare di rimanere al potere e di rimanere bello seduto su una poltrona. Non c'è riuscito e non ci riuscirà.
1: Quello che indichi è un risultato considerevole, pensate averlo fatto, quello di tenere i conti pubblici in ordine con il super bonus sul groppone. Veniamo alla manovra. Avete detto che la priorità per la manovra del 2026 sarà il ceto medio. Io mi ricordo che quando si è provato a fare qualcosa per il ceto medio nella precedente manovra è insorta la sinistra dicendo: ma come state facendo un favore ai ricchi? Allora, se per loro il ceto medio è composto da ricchi da colpire e da tagliare, ti chiedo che cosa vuol dire ceto medio per Fratelli d'Italia e perché l'avete indicato come una priorità?
2: Innanzitutto c'è da dire che questa è l'ennesima dimostrazione che la sinistra ama davvero tanto i poveri, come disse qualcuno, che quando va al governo non fa che aumentarli a dismisura, no? E quindi il loro obiettivo è quello di ampliare, anziché cercare di alzare l'asticella e quindi far diventare chi è più povero un po' più ricco, loro tentano di fare il contrario, ovvero quello di far diventare più povero chi magari se la passa meglio. Che cos'è il ceto medio? Semplicemente il ceto medio non è quello che dice la sinistra, ovvero chi guadagna 2.000 euro al mese non è un ricco, perché la sinistra ha fatto passare questo concetto qui, soprattutto in un periodo in cui l'inflazione, purtroppo lo abbiamo visto, ha colpito parecchio il potere d'acquisto degli italiani. Dire che chi guadagna 2.000 euro, che magari ha un mutuo sul groppone e ha tante spese, una famiglia da portare avanti, è un ricco, è una bestemmia. Quindi, che cosa vogliamo fare noi? Questo governo c'è da dire innanzitutto che sin dall'inizio si è concentrato su le fasce meno abbienti, tant'è che tutto ciò che siamo riusciti a tirare fuori dalle leggi di bilancio, anziché buttare i soldi dalla finestra, come ha sempre fatto la sinistra quando è stata al governo, li abbiamo concentrati su tre assi portanti dello Stato italiano, quelli che per noi sono i tre assi portanti, che sono le famiglie, i lavoratori e le imprese. Abbiamo concentrato tutti i soldi lì, concentrandoci soprattutto sui lavoratori più poveri. Vi ricorderete che Giorgia Meloni, il 1 maggio del 2023, quindi era da pochi mesi al governo, che cosa ha fatto? Ha annunciato nel giorno della festa dei lavoratori che avrebbe tagliato finalmente il cuneo fiscale, quindi tagliato le tasse ai lavoratori più poveri, fino a 30.000, fino a 35.000 euro. Qual è stata la reazione della sinistra e dei sindacati? Come si permette di fare la Meloni? Ciò che noi abbiamo sempre promesso di fare e non abbiamo fatto. E quindi si sono arrabbiati del fatto che c'era un governo che metteva più soldi in tasca agli operai e ai lavoratori più poveri. Poi ci hanno attaccato e ci hanno detto: avete fatto una misura spot, non la riconfermerete sicuramente. l'abbiamo riconfermata nella seconda legge di bilancio, ci hanno detto adesso state facendo propaganda elettorale per le europee che erano nel 2024, dopodiché è diventata una misura stabile su cui nessuno potrà più toccare nulla, e quindi questi sono i risultati che portiamo avanti. Noi nelle prossime leggi di bilancio ci concentreremo per aiutare, come giusto che sia, anche quella fascia di popolazione che contribuisce più di tutti gli altri, perché il ceto medio è quello che contribuisce di più alle spese dello Stato italiano, perché è giusto che a beneficiare dei tagli delle tasse siano tutti quanti. Noi vogliamo tagliare le tasse per tutti.
1: E questo è un concetto chiaro. Presidente Osnato, l'ha detto un po' l'onorevole Filini, se guardiamo al ceto medio, non solo al ceto medio dal punto di vista fiscale, il governo è intervenuto sull'IRPEF e sul cuneo. Quali sono gli interventi che sono stati fatti e soprattutto quali sono gli interventi che intendete fare nell'ottica della prossima manovra?
0: Quello che ha fatto il governo Meloni è stato un'azione di coerenza, innanzitutto col programma elettorale. Noi ci siamo presentati agli elettori con un programma e l'abbiamo messo in atto il più possibile e per quanto siamo riusciti a fare, cosa che è abbastanza esotica nella tradizione politica italiana, perché vuol dire di solito si faceva un programma elettorale, poi si andava al governo, non si sa così, non si sa con chi, non si sa come, e si faceva tutto il contrario. Noi siamo riusciti a trasformare un programma elettorale che ha avuto il sostegno degli elettori in un programma di governo. Abbiamo detto che avremmo tagliato le tasse e abbiamo incominciato a farlo, ricordava benissimo l'onorevole Filini, il taglio del cuneo fiscale, l'ampliamento dell'aliquota del 23% fino a 28.000 euro, quindi abbiamo incominciato dai ceti più in difficoltà, poi siamo andati avanti, l'aliquota al 33% fino a 50.000 euro, poi abbiamo detto ma noi dobbiamo lavorare potendo fare questo un governo, cioè lavorare sulla detassazione il più possibile rispetto alla differenza tra l'importo lordo di uno stipendio e l'importo netto in busta paga, cercare di migliorare l'importo netto. E quindi abbiamo detassato gli aumenti contrattuali che abbiamo rinnovato. Ricordo c'erano contratti che non venivano rinnovati da 5, 6, 7, 8 anni e noi li abbiamo rinnovati praticamente tutti. Abbiamo lavorato sulla detassazione degli straordinari festivi e notturni, abbiamo lavorato anche sui premi di produttività che hanno un'aliquota dell'1%, perché meno non si può fare, tanto per riuscire a capire. Oggi noi pensiamo di poter fare ancora di più, pensiamo di arrivare ad ampliare l'aliquota al 33% fino a 60.000 euro, proprio per evitare che chi è ceto medio non si trovi poi un domani in difficoltà, e vogliamo sempre in tema di merito lavorare su un'imposta sostitutiva con un'aliquota del 10% sulle tredicesime e quindi aumentare di molto le buste paghe. Lo dico perché vedete, c'è questa polemica, mi prendo 30 secondi, avete la pressione fiscale al massimo. La pressione fiscale intanto non è al massimo, ai tempi di colui che ci accusa di più, che Matteo Renzi, era molto più alta. Ma detto questo, la pressione fiscale è un dato statistico che si calcola sommando le entrate tributarie e i contributi previdenziali e dividendole con il PIL. Questo è l'indice che si guarda. Ora, fermo restando che con piccoli movimenti il PIL più o meno non è modificato di molto, cos'è modificato? Il fatto che noi in Italia abbiamo 1.250.000 lavoratori in più. In questi anni del governo Meloni 1.250.000 italiani hanno trovato un posto di lavoro, non una mancetta. Quindi sono aumentate le entrate, perché ovviamente chi lavora paga le tasse, e sono aumentate ovviamente di molto le entrate contributive. Quindi questo dimostra che c'è un sistema che funziona molto. Quindi ecco, se vogliamo essere seri, e io l'ho fatto in una conferenza stampa che l'onorevole Filini ha organizzato a Roma, ho portato una busta paga della stessa persona che aveva lo stesso inquadramento nel maggio 2022 e nel maggio 2026. Un insegnante elementare, quindi una dipendente pubblica di una anche comparto piuttosto importante per il futuro del nostro paese, la stessa persona aveva quasi 200 euro in più in busta paga su uno stipendio che oscillava tra i 1.450 e i 1.700. Quindi capite cosa vuol dire per un italiano avere 200 euro in busta paga in più. Questa è la verità, e questa gli italiani lo riscontreranno anche in un momento difficile, anche in un momento di congiuntura particolare con gli aumenti di alcuni cosi. Però se Istat, e quindi non Osnato e Filini, dicono che potere d'acquisto in Italia dopo 20 anni ha rincominciato a crescere, evidentemente vuol dire che o siamo particolarmente fortunati o forse le nostre attività in Parlamento e al governo hanno portato dei vantaggi agli italiani.
1: Alla luce, onorevole Filini, di quello che ha detto il presidente Osnato, come risponde al ritornello che la sinistra intona a più riprese che gli italiani si sono impoveriti?
2: Ma di fronte a questo ritornello, ecco, io mi ricollegherei a quello che diceva Marco prima, cioè i rinnovi contrattuali, diamo anche delle cifre. Allora, questa domanda andrebbe fatta, ad esempio, a un operatore della sanità. Il contratto della sanità era bloccato da parecchi anni. Ovviamente al governo non c'eravamo noi quando era bloccato questo rinnovo del contratto. I sindacati erano gli stessi. Oggi l'incremento medio di un infermiere o comunque di un del personale che lavora alla sanità, cumulando i rinnovi che sono stati portati avanti dal 2022, 2024, 2025, 2027, è 380 euro mensili in più. Chiediamo a un infermiere, ad esempio, se si stava meglio quando c'era la sinistra o quando c'è il governo Meloni, se la sua busta paga è più leggera ieri o oggi. Oppure istruzione e ricerca, Marco, se con l'ultimo rinnovo contrattuale, se chiediamo allo stesso insegnante che tu avevi portato come esempio in conferenza stampa, oggi cumulando tutti quanti i rinnovi contrattuali ci sono stati per i docenti più 412 euro al mese, per le forze di polizia più 200 euro mese, per le funzioni centrali, funzione pubblica, più 310 euro al mese, per le funzioni locali più 300 euro al mese. Ecco, chiediamo a loro, facciamo a loro questa domanda.
0: Tutto questo loro stabilizzando quasi 60.000 insegnanti, compresi quelli di sostegno, facendo le nuove assunzioni nelle forze dell'ordine, perché anche questo si dimentica.
2: Anche qui, insomma, poi la sinistra si arrabbia. Perché si arrabbia? Perché noi facciamo quello che loro hanno sempre raccontato e non sono mai riusciti a fare. Quindi questa domanda, più che farla a noi, è bene che si faccia ai cittadini italiani che hanno beneficiato di questi aumenti grazie ai rinnovi contrattuali. Questi sono fatti concreti, non è che si possono contestare. Il fatto che Marco abbia portato una busta paga in conferenza stampa è proprio per dimostrare che non è un'opinione, non la stiamo raccontando, è qualcosa che è scritta sulla carta che ricevono ogni mese i lavoratori italiani. Quindi oggi sicuramente si sta meglio rispetto a quando governava la sinistra. Ovviamente paghiamo il fatto che la congiuntura diciamo internazionale, le guerre, le crisi, gli aumenti di costi dell'energia rendono tutto più difficile, ma pensate cosa sarebbe successo se in questa situazione ci fosse stata la sinistra al governo. Altro che Italia più affidabile della Francia, io mi metto veramente nelle mani nei capelli per quanto ne abbia pochi.
1: E i numeri citati in quanto tali sono incontrovertibili. Presidente Osnato, quando parlavi di pressione fiscale mi ha fatto riflettere, mi ha fatto sorridere, perché penso che la stessa sinistra che accusa il governo Meloni di aver aumentato la pressione fiscale è anche quella che, oltre ad averla avuta appunto più alta durante i suoi governi, a più riprese, in maniera più o meno esplicita, ripropone la patrimoniale. Sembra un'ossessione.
0: Sì, sì, è chiaro che la sinistra per costituzione, anche qui non vorrei sollevare categorie filosofiche, ma credo che sia proprio nell'essere della sinistra voler tassare per forza qualcosa, anche quando, vedete, anche quando c'è la necessità di trovare delle risorse per lo Stato per ridistribuirle, la sinistra parte sempre con un atteggiamento punitivo, mentre noi l'abbiamo fatto con le banche, l'abbiamo fatto con le aziende dell'energia elettrica, lo faremo con le aziende degli idrocarburi. Insomma, ci sediamo al tavolino e spieghiamo che c'è un interesse superiore a quello politico magari di Fratelli d'Italia e quello aziendale di queste aziende, e diciamo forse c'è un interesse superiore che quello degli italiani. Si trovano sempre delle soluzioni, ma non si può partire con l'idea che chi ha un patrimonio, che poi il patrimonio sembra un termine di Paperon de Paperoni, magari vuol dire avere un appartamento che ha addosso un mutuo, magari aver ereditato la casa al paese, come capita a molti di noi che sono originari del sud, e ringrazio il mio amico Cagliata che ha ricordato le mie origini lucane. Io non ho ereditato una casa, però, però
1: a scanso di equivoci,
0: sì, no, se no mi vengono a fare subito il controllo, no? Però ho ereditato tanti valori dall'essere anche lucano, ecco, quindi, che è molto più importante. Voglio dire, quindi sono anche patrimoni, per modo di dire. L'idea è: siccome hai qualcosa, devi pagare. Allora, che tutti dobbiamo contribuire, per l'amor del cielo, lo sappiamo. Poi non bisogna avere questo atteggiamento punitivo, perché sennò poi si giustifica chi ritiene invece le tasse non deve pagare, che è un altro dei grandi temi della sinistra. La sinistra ci accusa di aver fatto 21 condoni, no? Noi andiamo in aula e ogni volta che facciamo un provvedimento di carattere fiscale state facendo un condono. Io faccio immeritatamente presidente della Commissione Finanze, di questi condoni non ne ho visti. Poi dopo però, siccome vado a vedere i dati, vedo che quest'anno ci sono stati 36 miliardi in più di recupero dall'evasione, che già è un dato, perché se tu fai un condono è difficile che recuperi dall'evasione. Ma la cosa bestiale è che di questi 36 miliardi, 9 derivano non da condoni, ma da adempimenti spontanei. Cioè noi abbiamo introdotto un concetto di adempimento collaborativo, cioè abbiamo dato l'opportunità a chi magari prima in difficoltà aveva dichiarato ma non aveva pagato, e gli abbiamo detto: guarda, tu hai la possibilità di dilazionare, di non avere le solite 250% di punizione se non avevi pagato. Gli abbiamo dato tutte le opportunità di rientrare, perché per noi l'utilità era quella di rendere sicuro quel contribuente, di rendere sicuro l'introito per lo Stato. Oggi noi abbiamo completato una riforma fiscale che è proprio in questo senso, e ne siamo orgogliosi, e ce lo conferma anche il Financial Times. Quindi vuol dire, siamo molto contenti di aver smentito anche la teoria che chi non vede il contribuente come un delinquente ma come una persona da, con cui collaborare, può anche fare il bene della nazione, cosa che noi abbiamo fatto.
1: Quello che avete chiamato il fisco amico. Comunque due dati emergono da quello che dici, cioè che la destra che non fa le riforme ha riformato il fisco, che la destra che strizzava l'occhio, che doveva strizzare anche
0: come,
1: due occhi,
0: come dico
1: agli
0: spesso,
1: evasori
0: noi,
1: fiscali, ha abbassato significativamente.
0: Come dico spesso, noi non so se abbiamo strizzato l'occhio a qualcuno, loro hanno strizzato qualcos'altro agli italiani.
1: Oh, ma questo è possibile.
2: È anche male. Poi c'è da aggiungere sul fatto della patrimoniale che è vero, la sinistra non ha ancora un programma, stanno ancora discutendo, non hanno un leader, non ha nulla, però su un punto sono d'accordo, cioè quello che loro devono mettere nuove tasse. Parlano di patrimoniale, parlano di tassa di successione, parlano sempre di come andare a recuperare i soldi, ed è un'impostazione culturale totalmente differente dalla nostra. Noi quando ci sediamo seduti e affrontiamo la legge di bilancio, non ci chiediamo dove andiamo a prendere i soldi degli italiani o dalle società o da chi. Noi ci poniamo un altro problema. Questo governo si è posto un altro problema: come creare più ricchezza. È quello che la sinistra non parla mai di questa cosa, mentre noi ci poniamo sempre questo problema. Noi vogliamo creare più ricchezza, non vogliamo tassare ulteriormente ciò che è già tassato, come vuole fare la sinistra con la patrimoniale, ma vogliamo creare ricchezza e sviluppo. Ed è quello che in questi anni, nonostante il super bonus, nonostante il disastro che ci hanno lasciato, siamo riusciti a fare.
1: E già che mi parli della sinistra senza leader, il tema è caldo, permettimi una battuta, anzi ti chiedo una battuta, perché Bonelli, ma l'aveva già fatto anche Speranza, oggi ha dichiarato che in assenza del leader, qualora la legge elettorale prevedesse la necessità di indicare un nome, ha detto mettiamo un partigiano a caso. Sono forse talmente appiattiti sui 5 Stelle che sono già all'uno vale uno.
2: No, questa cosa è veramente imbarazzante, ce la dice tutta sullo stato di salute di quella che dovrebbe essere l'alternativa al governo Meloni, l'alternativa al centrodestra. Ripeto, non hanno un programma, non hanno le idee chiare, non hanno la linea comune in politica estera, non hanno una linea comune nemmeno sul fisco, sono d'accordo probabilmente soltanto sulle tasse, non hanno un leader e arrivano a proporre un partigiano preso dal mazzo oppure un diciottenne o non si sa bene chi per candidarlo simbolicamente contro la Meloni, visto che loro non riescono ad avere
0: Francesco un possiamo dire che non hanno neanche l'idea dell'anagrafe, perché un partigiano
2: sono rimasti pochi,
0: anche per quanto giovane dal 45 oggi, io gli auguro lunghissima vita,
2: per
0: però
2: carità,
0: non lo vorrei proprio fresco fresco oggi.
2: Però ecco, a me dispiacerebbe pure che un partigiano si prestasse a fare il paravento della sinistra che non riesce ad avere un leader. Questa è una cosa imbarazzante e che gli italiani devono sapere. Ad oggi non c'è alcuna concreta alternativa al governo del centrodestra e di Giorgia Meloni.
1: E poi, presidente Osnato, oltre alla patrimoniale, quella che sembra essere per loro la panacea di tutti i mali è il cosiddetto salario minimo, emergenza climatica, salario minimo, qualsiasi cosa, il salario minimo è la loro risposta. Il governo invece ha risposto all'idea del salario minimo con il salario giusto. Qual è la differenza? Perché è più efficace?
0: Allora, il salario minimo è una, come al solito, è vedere tutto a ribasso, no? Adesso c'è un problema di alcune in alcune frange dei lavoratori che appunto per contratti non rinnovati in passato hanno visto oggettivamente i contratti nazionali che erano al limite della schiavitù, possiamo dire, che in parte abbiamo anche risolto. Però vedete, il salario minimo rischia di fare l'effetto contrario, cioè non è di alzare più di tanto il salario a chi ce l'ha basso, ma rischia di portare più basso a quelli che ce l'hanno alto, perché un imprenditore, se non è particolarmente attento alle caratteristiche sociali ed economiche delle sue maestranze, ti dice: ma io adesso cambio il mio contratto nazionale, c'è il salario minimo per legge e quindi io do il salario minimo. Siccome moltissimi lavoratori, tantissimi lavoratori, la stragrande maggioranza dei lavoratori hanno salari più alti del salario minimo, per fortuna, noi abbiamo pensato che invece sia più giusto mantenere una tradizione italiana che negli anni della sinistra si era un po' persa per il consociativismo, il collateralismo tra sindacati e governo, che è quello della contrattazione collettiva, che vede, e abbiamo fatto una legge che ha completato anche un percorso costituzionale importante, che vede la partecipazione dei lavoratori alle scelte aziendali. Noi abbiamo fatto una legge sulla partecipazione che ha completato il percorso costituzionale che era inevaso da 50 anni a 60 anni.
1: La battaglia storica della destra
0: l'abbiamo fatto insieme anche a un sindacato che è la CISL, che è stata molto vicina a queste nostre istanze, anzi voglio dire, è stata... diciamo colei che si è fatta carico di raccogliere anche le firme per una proposta di iniziativa popolare che poi è stato il testo base della legge. Quindi voglio dire, pensiamo che considerando le esigenze dei lavoratori seduti al tavolo col governo e con le associazioni datoriali si possano trovare dei salari più adeguati, più giusti. L'abbiamo fatto con delle premialità, cioè coloro che venivano e rinnovavano il contratto in modo opportuno avevano delle premialità, coloro che non lo rinnovavano invece comunque avevano delle imposizioni di aumento rispetto al costo della vita, rispetto a alcuni parametri, quindi abbiamo comunque avuto anche delle riserve di salvaguardia. E quindi oggi noi ci sentiamo di aver garantito agli italiani un rinnovo contrattuale, un salario, una crescita migliore di quella che sicuramente il salario giusto non avrebbe fatto, completata da tutto quello che abbiamo fatto sul welfare aziendale e sui fringe benefit, che è stato molto importante.
2: Però anche qui c'è un'impostazione culturale totalmente differente tra la destra e la sinistra. Cioè, la sinistra vuole in forza di legge intervenire su quelle che sono dinamiche di mercato. Uno c'è da chiedere: perché non l'hanno fatto quando erano al governo al salario minimo, visto che oggi lo sbandierano tanto? Ci sarà un motivo perché non l'hanno fatto, perché è una cosa che va contro le leggi di mercato. Va bene magari per un'economia pianificata stile sovietico, che probabilmente ha in testa la sinistra, però per il tipo di economia di mercato noi abbiamo dato una risposta di mercato, cioè abbiamo detto: per il salario minimo rifatevi ai contratti collettivi nazionali e non ai contratti pirata. Poi se c'è qualcuno che vuole rifarsi ai contratti pirata, ovvero quello di sindacati che utilizzano contratti a ribasso, semplifichiamo così, ovviamente lo Stato dice: ok, tu sei libero di farlo, ma non mi chiedere incentivi fiscali, non mi chiedere un aiuto, perché io aiuto soltanto chi paga bene i lavoratori. Ecco, questa è la differenza sostanziale tra noi e loro. Cioè, noi non interveniamo in forza di legge su dinamiche di mercato, perché questo punto è facilissimo. Il salario minimo mettiamolo a 15 euro per legge, che ci vuole? Poi chi paga? Come si fa questa cosa? Invece tu fai in modo che il mercato si adegui alle regole dello Stato. È cosa totalmente differente. Questa è un'impostazione culturale che ci separa da loro.
1: E già che parlavamo di bonus a pioggia, possiamo considerarla una stagione definitivamente chiusa?
2: Ma assolutamente sì, i bonus sono stati veramente una fase brutta che abbiamo passato, anche e accentuata soprattutto durante la tragedia del Covid, una pandemia che è stata gestita malissimo. Su questo abbiamo una commissione che sta tirando fuori veramente di tutto. Perché abbiamo assistito a soldi degli italiani. Dovete sapere che durante la pandemia non c'erano le regole di bilancio europee, quindi si poteva sforare tranquillamente. In un anno credo che il governo giallorosso abbia fatto tipo 200 miliardi di sforamento, di debito. Come hanno speso questi soldi? Li hanno spesi in banchi a rotelle, in bonus monopattini, super bonus, bonus facciate, bonus di qualsiasi tipo, che non hanno prodotto nessuna crescita strutturale. Probabilmente hanno fatto contento alcune categorie, però non hanno comportato nessun investimento di crescita. Ecco, pensate se quei soldi fossero stati investiti in sanità, in scuola, molto più di quello che sta facendo già oggi il governo Meloni. Cioè, oggi avremmo avuto la possibilità di avere una sanità più efficiente, una scuola più efficiente, i servizi pubblici più efficienti e sicuramente un'Italia differente rispetto a quella che ci siamo trovati nel 2022. Quindi sì, il governo Meloni ha chiuso definitivamente con quella stagione e ha concentrato ogni singolo centesimo nello sviluppo e nella difesa del potere di acquisto e sostenendo i tre cardini che, ripeto, sono famiglie, lavoratori e imprese.
1: Presidente Osnato, qual è la posizione del governo invece su MPS e dove passa il confine tra la tutela dell'interesse nazionale e l'interferenza politica nel mercato?
0: Questa è una bella domanda perché mi permette anche di ricordare che noi in Italia per 15 anni circa, e caso strano corrispondeva più o meno con i governi del centro-sinistra, abbiamo parlato di banche per parlare di crisi, di risparmiatori truffati, di banche che chiudevano, sì, di gente che purtroppo, ahimè, bisogna ricordarlo, si suicidava perché dall'oggi a domani perdeva tutti i risparmi di una vita, delle suoi e dei lavoratori che stavano nella loro azienda. E quindi oggi noi stiamo parlando invece di banche italiane che sono così solide che decidono di creare aggregazioni, di andare in Germania a comprare altre banche, di fare cioè quello che
1: Ti aggiungo, già che lo dicevi, il tema delle aggregazioni, è un sì o un no per Fratelli d'Italia?
0: No, ma noi non dobbiamo dire né sì né no. Noi abbiamo, per fortuna, un mercato che è ben regolato, abbiamo fatto anche delle norme più moderne sul mercato dei capitali e ne siamo orgogliosi, e questo è stato anche uno degli elementi che ha dato frizzantezza, direi, a questo risico bancario, perché ha dato delle opportunità che prima non c'erano. A noi ci interessa che il risparmio degli italiani sia tutelato, innanzitutto, che il risparmio degli italiani sia reinvestito in Italia il più possibile, cosa che non succede oggi. Pensiamo soltanto alla raccolta della previdenza complementare, cioè le pensioni integrative che molti di noi magari hanno scelto di fare. Quasi il 96% della raccolta previdenziale degli italiani, quindi soldi degli italiani, finiscono in investimenti all'estero. Non perché chi fa la raccolta è cattivo, ma perché ci sono sistemi, appunto, fino ad oggi sono stati sistemi fiscali ed economici che non hanno permesso di reinvestire. Oggi noi pensiamo invece che questi risparmi debbano servire, per esempio, sulle infrastrutture, per esempio su ampliare il tema del welfare aziendale. Pensiamo che bisogna, quindi, in qualche modo restituirle alla nazione che li ha messi a disposizione. Quindi a noi interessa quello, quindi non ci interessa né operazioni di potere, quindi non è il governo che decide cosa fare, né di poteri, cioè non stiamo neanche lì a farci dire da alcuni potentati. E mi è facile ricordare come il ministro dell'economia del governo Renzi, caso strano oggi è il presidente di una banca ed è stato eletto nel collegio di Siena a suo tempo prima di dimettersi per diventare presidente di una banca. Un ex segretario, peraltro bravissima persona, del Partito Democratico, però anche lui, Pisano, è andato a farsi eleggere a Siena, anche lui. Sarà un caso? Letta, te lo dico sì, io, sì. Magari non te lo ricordo.
1: No.
0: Sarà un caso?
1: Penso che anche gli italiani se lo ricordi.
0: Ma a me, non so, sarà anche perché non ne sarà in grado, ma a me mai nessuno è venuto a chiedere di dirigere una banca.
1: Invece, o di candidarti a Siena.
0: Invece io mi ricordo, non so, il profumo.
2: Non abbiamo nemmeno mai detto abbiamo una banca.
0: Non abbiamo, noi abbiamo detto un'altra cosa, riecco la vostra banca, abbiamo detto. Loro dicevano abbiamo una banca, noi riecco la vostra banca. Il Monte dei Paschi ha ridato dividendi. Una banca tecnicamente fallita ha ridato dividendi. Era fallita non perché c'era qualcosa di strano, perché era il jukebox, o anzi il bancomat del Partito Democratico, e quindi era spolpato di tutte le sue risorse. Oggi noi possiamo serenamente dire che osserviamo il mercato, siamo contenti che il mercato sia così mobilitato rispetto a una volta, poi è chiaro che possiamo dire che se c'è una banca che ha una presenza territoriale, che sta attenta alle piccole e medie imprese che sono l'ossatura dell'economia italiana, noi speriamo che continui a farlo, ma non vuol dire ingerire, vuol dire essere attenti a quella che è la struttura economica italiana.
1: E c'è poi, onorevole Filini, una tassa che gli italiani vedono senza bisogno di rivolgersi al commercialista, che è quella incorporata nel prezzo della pompa della benzina. Cosa sta facendo il governo Meloni per contrastare il caro carburanti?
2: Allora, il governo Meloni sta facendo quello che ha iniziato a fare sin dal 2022, da quando ha ereditato una situazione molto pesante sui costi dell'energia dovuta ai continui conflitti internazionali. Ogni volta che c'è stata la necessità, obtorto collo, perché comunque non fa mai piacere spendere dei soldi che possono essere spesi in sviluppo, comunque abbiamo ritenuto di andare ad abbassare le accise, e quindi scontare le accise per alleggerire il costo del pieno alla pompa.
1: Ora c'è stato un rinnovo fino al 5 di settembre.
2: C'è da dire che abbiamo attuato quello che diceva il nostro programma, che ne dicano i tanti detrattori che vanno a dire in giro che Meloni aveva promesso in questa campagna elettorale che avrebbe tagliato le accise, cosa assolutamente falsa, perché eravamo ben consapevoli della situazione in cui ci trovavamo.
1: Tirano fuori un video del 2001 praticamente.
2: Nel 2019, quando c'era un altro mondo, non c'era il Covid, non c'erano le guerre, non c'era nulla, ok? Nel 2022, consapevoli della situazione, che cosa abbiamo messo nel programma con cui ci siamo presentati agli italiani? Abbiamo messo sostanzialmente il meccanismo delle accise mobili.
1: Oh, spieghiamolo.
2: Ovvero, quando aumenta il costo della benzina, aumenta anche, anche gli introiti dello Stato sull'IVA. Noi utilizziamo quell'extra gettito dell'IVA, quei soldi in più che incamera lo Stato, per abbassare ovviamente le accise. Questo è un meccanismo che non si fa immediatamente, non è che se si alzano i prezzi tu incassi più IVA e immediatamente puoi scontarla questa cosa. Devono passare una finestra temporale, questa finestra temporale oggi è passata e quindi stiamo attuando anche quel tipo di sconto grazie alle accise mobili che tanto si intesta la sinistra. Stava nel nostro programma, questo governo l'ha fatta nei primi mesi di governo, oggi Schlein se ne esce, ah, bisogna fare le accise mobili, guarda che ci sono, è lì, non te ne sei accorta ma ci sono già, le ha fatte questo governo.
1: Non le ha viste arrivare?
2: Non l'ha vista arrivare nemmeno quella. Per di più, ovviamente, stiamo cercando di trovare il modo per restringere la platea e aiutare soprattutto chi sta veramente in difficoltà, perché è ovvio che quando vai a tagliare le accise, a beneficiarne sono anche chi magari non ha proprio questo bisogno di questo sconto, e magari anche macchine di grossa cilindrata e viaggia di più. Quindi stiamo cercando, anche se è difficile, di restringere la platea e concentrarci soprattutto su chi ne ha più necessità.
1: Grazie anche per la chiarezza, perché se si dice di tutto spesso si capisce poco. In conclusione, e poi andiamo all'ampolla, Presidente Osnato, se doveste spiegarlo a un cittadino che di tasse, di aliquote, di cunei, di IRPEF non ne capisce niente, alla fine di questa legislatura gli italiani saranno economicamente meglio o peggio rispetto al vostro insediamento?
0: Io dico questo, sarebbero stati molto male visto la congiuntura economica, sono stati meglio e comunque molto meno male di come sarebbero stati se non ci fosse stata Giorgia Meloni.
1: Allora adesso un applauso, perché ci stiamo giungendo alla conclusione.
0: L'ampolla.
1: C'è l'ampolla, chiedo di pescare un biglietto a testa, perché mentre noi parlavamo gli amici qui presenti hanno scritto delle domande, leggerete.
0: Aspetta, ecco.
1: La domanda che vi è capitata rispondendo. Allora chi inizia?
0: No, per i miei è per Filini, però c'è scritto.
1: Qui. Ah, questo è per Filini, volete scambiare?
0: La scambiamo.
1: Ce n'è una ad personam. Questa è simpatica. Questa invece sarà una pippa sull'economia.
0: questa
1: è fregato.
0: Ti ho fregato.
1: È fregato. Allora, leggiamola.
2: No, non è vero che c'è scritto per Filini, no. Soltanto...
1: No, sì, l'ho letto.
2: Quali sono le linee sull'immigrazione in Europa e le principali differenze tra Italia e Spagna?
1: Questo, ecco, è interessante, questa, perché ci sono un po' delineati i due modelli.
2: È una bellissima domanda. Innanzitutto l'Europa. Che cosa fa l'Europa? L'Europa oggi ha cambiato totalmente paradigma sul contrasto all'immigrazione clandestina. Prima del governo Meloni l'Europa era concentrata sul come redistribuire i migranti. L'Europa seguiva pedissequamente l'agenda Soros al grido di accogliamoli tutti e facciamo sostanzialmente dell'Italia il campo profughi d'Europa. Oggi è totalmente cambiata questa impostazione, è passato il modello Meloni, ovvero l'Europa non si preoccupa più su come redistribuire i migranti, ma si preoccupa di contrastare gli scafisti, contrastare la tratta degli esseri umani, contrastare l'immigrazione clandestina, quindi difendere le frontiere. E questo lo si fa, udite udite, adottando anche il modello Meloni, il modello italiano, degli hub nei paesi terzi. Il modello Albania sarà il modello di tutta Europa. Tutta Europa costruirà hub esattamente come abbiamo fatto noi in Albania, e qualche giudice dovrà mettersi l'anima in pace, perché è quello il modello che ci chiedono i cittadini, non soltanto italiani ma europei, per fermare e scoraggiare continuamente gli sbarchi. E non è un caso che oggi registriamo, rispetto a quando ci siamo insediati, un meno 80% di sbarchi. La differenza tra Italia e Spagna? Ecco, Sanchez è quello che ha fatto la sanatoria per i migranti e quindi ha fatto 500.000 di nuovi cittadini spagnoli ed europei prendendo
1: i
2: migranti, cosa che noi non faremo mai, è un problema anche nostro. Basta vedere Lampedusa, oggi Lampedusa è un'isola e ci sono stato più volte, sia all'inizio della legislatura,
1: a Lampedusa.
2: All'inizio della legislatura era qualcosa di invivibile, con sbarchi continui, con i CPR strapieni, con le strade che erano veramente un degrado, con barchini su tutta la banchina del porto, era qualcosa di veramente brutto e la vedevamo queste immagini nei TG nazionali. Oggi Lampedusa è un'isola gestibilissima, dove non succede più quello che succedeva prima. Viceversa abbiamo Ceuta, che è l'enclave spagnola in Africa, dove invece abbiamo visto quello che sta succedendo. Ecco qual è la differenza tra la Spagna e l'Italia. Cioè, l'Italia ha imposto un modello per la gestione dell'immigrazione clandestina su tutta Europa, la Spagna va in controtendenza ed è sempre più isolata. A difendere il modello spagnolo, oltre che Sanchez, che è sostanzialmente sfiduciato dai cittadini spagnoli, è rimasta soltanto la sinistra italiana, che è isolata nel resto d'Europa.
1: E quelli isolati dovevamo essere noi, poi alla fine questo dimostra che loro sono sempre dalla parte opposta rispetto all'interesse nazionale.
2: Noi non siamo stati isolati, loro sono rimasti solati, come diciamo noi a Roma.
0: No, voglio dopo avergli tirato un pacco, voglio però andare a supporto dell'onorevole Fini, okay. Perché c'è un altro tema. La Spagna è praticamente ormai rimasto l'unico paese con una prospettiva, finché dura, socialista in Europa. E quindi cosa succede? Il mondo politico, seguito da quello collaterale dei mass media, che in Italia ovviamente spesso sappiamo come sono entrati, ha trovato l'idolo da contrapporre alla Meloni. Adesso, credere che la Spagna economicamente e socialmente stia meglio dell'Italia, al di là dell'immigrazione, è una baggianata di dimensioni clamorose, perché ha una disoccupazione che è oltre il 10%, l'Italia ha una disoccupazione che è sotto la media europea.
1: E che scende dal governo Meloni.
0: Ha un PIL nominale, cioè rispetto alle singole persone, che è meno della metà dell'Italia, ha un PIL che è il 30% inferiore all'Italia, ecco, ha dei salari che sono molto più bassi dell'Italia. E voglio dire, anche il tema dell'energia tanto raccontato, cioè sembra che la Spagna sia la patria delle rinnovabili, che in parte può essere anche vero, ma sappiamo che la Spagna ha una conformazione anche antropica molto diversa, delle zone semideserte, piene di sole, nel quale puoi fare tutto quello che vuoi. L'Italia non è così. Ma le rinnovabili in Spagna sono credo il 44%, in Italia credo sono il 42%, è vero che noi abbiamo una presenza molto forte di idroelettrico, però ce l'abbiamo, che è una rinnovabile.
2: C'è una piccola differenza, poi in Spagna hanno il nucleare.
0: No, stavo arrivando a questo, però hanno il 25% di nucleare che noi non abbiamo, e nonostante questo sono stati 3 giorni con un blackout. Pensate se il governo Meloni facesse 3 giorni di blackout in Italia, cosa succederebbe? Però
1: blackout mediatico.
0: Volevo rispondere alla domanda.
1: Ecco, è andata meglio.
0: Sì, dice: perché tu, Cagliata, e il conduttore non vi tagliate i capelli? No, scherzo, non è questa la domanda. Che emozioni l'ha suscitato Maratea? Allora, guardando il sindaco, dico che sono rimasto senza parole. Abbiamo finito.
1: Ah, era così, senza parole.
0: Senza parole. Effettivamente, cosa posso dire io? Cosa posso aggiungere io a questo?
1: Non ho detto nessuna parola in più. Ed effettivamente mozzafiato. Vai, pescatene un altro. Abbiamo ancora il tempo. Sì. Ah no, questo è per Osnato.
2: Questo c'è stato davvero per Osnato.
1: State pescando al contrario.
0: Allora ti do questa.
1: Vediamo questa perché. Ok, dai, va bene. Lo scambio si può fare.
0: Ok.
1: Chi inizia? Sempre Filini?
2: Come hai iniziato e perché a fare politica? Bella domanda. Io ho iniziato nel 1993, quando facevo il primo liceo, avevo 14 anni e ho iniziato a fare politica, cosa che mi ha sempre interessato, perché avete visto quando inizia l'anno scolastico, dopo il primo mese si fanno le elezioni e partono subito le occupazioni, le autogestioni, eccetera. Nel liceo dove andavo io, che era il liceo Augusto Righi di Roma, ovviamente c'erano i soliti gruppettari che volevano monopolizzare la protesta degli studenti, insomma ti dicevano che cosa dovevi fare, come dovevi pensare, tutto quanto. Mi sono andati subito, diciamo, non proprio simpatici, e quindi da lì per reazione ho deciso di fare politica e mi iscrissi nella sezione del Fronte della Gioventù al Nomentano, a Piazza Bologna, in un quartiere di Roma. E da lì ho iniziato a fare politica. Poi lì conobbi, questo è un aneddoto diciamo molto nostro, proprio nel primo anno di liceo, Gianluca Caramanna, che è un nostro collega parlamentare,
1: turismo,
2: che è di 3 anni più grande di me ed era candidato. Io non lo conoscevo, era candidato come rappresentante di istituto, lo votai senza conoscere.
0: L'hai votato perché non lo conoscevi, se no non...
2: Esattamente per quello l'ho votato, perché non lo conoscevo.
1: E lo salutiamo.
2: Poi ho imparato a conoscerlo e oggi è paradossale pensare a tanti anni fa, quando eravamo ragazzini e cominciavamo a fare politica, che oggi stiamo tutti e due in Parlamento.
1: È una storia un po' comune a quella che chiamiamo la generazione Atreju.
2: Diciamo, io ho conosciuto Giorgia Meloni proprio durante le lotte del movimento studentesco dell'epoca, all'epoca si chiamava Gli Antenati, esattamente quello, io, quello è stato il mio primo corteo e devo dire che Giorgia Meloni già era un capo e quindi già era il nostro punto di riferimento degli studenti romani.
1: Una leadernata.
2: Una leadernata.
1: Sì. Osnato.
0: Questa è una domanda un po' personale. Come descriverebbe il suo rapporto con la Basilicata? E allora io, il mio rapporto con la Basilicata, direi che è un rapporto ancestrale, perché vuol dire, mi sento in gran parte, anche in parte, insomma in gran parte lucano, fate conto, credo fin dal concepimento, perché io sono nato a marzo e i miei genitori venivano sempre alla festa di Sant'Antonio a San Paolo Albanese, dove mio papà è nato, quindi facendo un po' i conti senza entrare nei particolari, presumo che ecco, qualcosa sia successo, ecco, no, beh, comunque sono venuto in Basilicata, ripeto, a San Paolo, dove vivevano i miei nonni, c'è qui parte della mia famiglia anche, insomma, che ringrazio per essere venuti, e sono sempre venuto alla festa di San Rocco, sono in altre occasioni, abbiamo fatto le vendemmie, abbiamo fatto il vino, abbiamo fatto le Pasque, abbiamo fatto tutto quello che le nostre tradizioni raccontano, con la peculiarità anche di queste tradizioni arbresche un po' particolare, insomma, che credo che i lucani conoscano, insomma, e quindi anche quest'anno sono venuto alla festa di Rocco, ho anche portato il santo, per cui sono anche benedetto in questo... e quindi sono, è un rapporto, e sono contento che negli ultimi anni la Basilicata cerchi di risollevare anche un po' la sua esposizione all'esterno, appunto. Qui siamo a Maratea, che è una perla e lo è sempre stato, lo diventa sempre di più, insomma. Credo che però abbia ancora grande potenzialità dal punto di vista turistico, dal punto di vista imprenditoriale. Ho visto, io quando vengo, faccio la strada dalla Ionica, vengo da Policoro verso la Sindica, insomma, vedo che, insomma, c'è tanto sviluppo. Stiamo finendo, forse, no?
1: Sì, sì, siamo finiti.
0: Finisco, perché facevo questo spot della Basilicata, vedo, insomma, grande operosità, grande voglia, dei posti bellissimi. Quest'anno sono andato in cima al Dolce Dorme sul Massiccio del Pellino, ed è un posto bellissimo. Credo che su questo bisogna lavorare ancora per rilanciare ancora di più, insomma, questi territori.
2: Domande difficilissime.
1: E allora grazie Marco Snato, grazie Francesco Filini, grazie parlamentari
0: Filini, che sono intervenuti. Un caffè.
1: In premessa grazie alla classe dirigente territoriale del partito,
0: grazie
1: a tutti presenti, a voi che ci seguite in diretta su YouTube, sbaglio sempre telecamera, ma io dico sempre siamo a Baritalia, quindi non ci formalizziamo, va bene anche così. Continuate a seguirci, perché questo non era l'ultimo appuntamento, cioè saranno degli altri, perché la destra non si ferma d'estate.
3: E questa era Baritalia, la 12ª tappa con il deputato e responsabile del programma di Fratelli d'Italia Francesco Filini e il presidente della Commissione Finanze della Camera Marco Osnato. Appuntamento del 27 agosto scorso a Maratea, in provincia di Potenza. Questa è Radio Radicale, apriamo allora la programmazione notturna della nostra emittente. Lo facciamo oggi con un appuntamento che ci accompagnerà sino a domani mattina alle 7, quindi un lunghissimo convegno che si è tenuto il 16 luglio scorso, Il carcere senza governo, un appuntamento che si è tenuto in memoria di Sandro Margara a 10 anni dalla scomparsa, un incontro che ha affrontato le diverse dimensioni della crisi penitenziaria, l'aumento della popolazione detenuta, il sovraffollamento, gli effetti delle politiche e dei decreti sicurezza, il degrado delle condizioni materiali, l'emergenza della salute mentale e le crescenti difficoltà dei servizi sanitari e sociali. Come detto, la giornata è stata anche l'occasione per ricordare Alessandro Margara, magistrato di sorveglianza, già garante dei detenuti delle persone private della libertà della Toscana. Un appuntamento con un parterre ricchissimo, che adesso vi vado ad elencare: Giuseppe Fanfani, garante dei diritti dei detenuti della Regione Toscana, Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale della Toscana, Massimo Niro, vicepresidente dell'Associazione Volontariato Penitenziario, Andrea Aleandri, direttore della Fondazione Giovanni Michelucci, Giulia Melani, presidente di La Società della Ragione, Saverio Migliori, dottore di ricerca in qualità della formazione assegnista presso l'Università di Firenze, Sofia Ciuffoletti, garante dei detenuti del comune di San Gemignano, Alessandra Nardini, assessore all'istruzione, formazione, università e ricerca della Regione Toscana, Antonietta Fiorillo, già giudice presso il Tribunale per i Minori di Firenze, Elena Fiorini, dirigente e direttrice reggente dell'Ufficio Interdistrettuale dell'esecuzione penale esterna di Firenze, direttrice dell'ufficio distrettuale di Pisa, Niro Niro, magistrato ordinario in pensione, Emilio Santoro, professore di filosofia del diritto dell'Università di Firenze e fondatore dell'Associazione L'Altro Diritto, Alessandra Grieco, avvocata, Corrado Marcetti, scrittore, già detenuto, un altro ex detenuto, Alfonso Figini, e poi Giancarlo Parissi, garante comunale dei detenuti del Comune di Firenze, Franco Corleone, presidente del Comitato Scientifico della Società della Ragione, Giulia Melani, presidente della Società della Ragione, Patrizia Meringolo, già consigliera comunale del Comune di Firenze, e poi Katia Poneti, ricercatrice dell'ufficio del garante dei detenuti della Regione Toscana, Valentina Albertini, psicologa, psicoterapeuta, Riccardo Girolimetto, ricercatore e sociologo della Società della Ragione, Franco Scarpa, già direttore di OPG di Montelupo, Sandra Ragialla, garante dei detenuti di Arezzo, Carmelo Cantone, già vice capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Michele Passione, avvocato penalista del Foro di Firenze, Fabio Gianfilippi, magistrato di sorveglianza di Spoleto e componente del Tribunale di Sorveglianza di Perugia, Denise Amerini, componente della Segreteria Nazionale di Funzione Pubblica, Vincenzo Scalia, professore associato in sociologia della devianza presso l'Università degli Studi di Firenze. Come avete sentito, il parterre è ricchissimo, vi lascio quindi all'appuntamento che ci accompagnerà per il resto della programmazione notturna di Radio Radicale, quindi sino a domani mattina alle 7, il carcere senza governo in memoria di Sandro Margara a 10 anni della scomparsa, tenutosi a Firenze il 16 luglio scorso.
4: Grazie per essere intervenuti, signora Presidente, signori consiglieri e gentili ospiti. Iniziamo questo nostro convegno per il quale abbiamo scelto un tema importante, il carcere senza governo, e che abbiamo voluto fare, e di questo ringrazio Franco Corleone che qui distrattamente chiacchiera davanti a me, ma in onore del decimo anno dalla scomparsa del grande presidente Margara, il cui ricordo mi emoziona come immagino emozioni tanti di voi che lo hanno conosciuto. All'inizio di questo nostro incontro prego la signora Presidente, che è la nostra ospite oltretutto, di venire a fare un saluto a questa assemblea. Grazie.
5: Grazie al garante, grazie Beppe, ci conosciamo da tanto tempo e da tanto tempo apprezzo il tuo lavoro nei vari ruoli che hai rivestito e anche nel ruolo più recente che il Consiglio regionale ti ha affidato. Grazie per aver organizzato questo incontro nel decimo della scomparsa di Alessandro Margara e di aver colto l'occasione di questa data per aprire, perché credo che questo sia un po' il senso, per riaccendere le luci e l'attenzione sul tema del carcere, così attuale. Stamani c'era la notizia dell'ennesimo suicidio sul giornale, ho letto, nel carcere di Lucca, mi pare. Quindi una strage infinita. Ogni anno si raggiungono circa un centinaio di suicidi, un numero intollerabile in uno Stato civile. Margara era un grande magistrato, prima di tutto un uomo di diritto, ma che non ha mai perso di vista il ruolo che la Costituzione assegna al sistema carcerario. Un uomo che ha saputo coniugare il rigore, l'applicazione del diritto all'umanità, all'attenzione alla persona, alla riabilitazione. Un uomo che non ha mai dimenticato che i detenuti sono comunque persone e che come tali devono essere trattate e gestite. È un tema che non piace ai giornali, quello del carcere, è un tema di cui si discute malvolentieri, è un tema che all'interno della comunità suscita reazioni strane, diverse, ma è un tema dal quale una comunità civile, una regione come la Toscana, non si può sottrarre. E bene ha fatto il garante anche a fare le visite che ha fatto ultimamente in un carcere, quello di Firenze, che è insomma un carcere che non per la prima volta manifesta le difficoltà che conosciamo e le problematiche che ben conosciamo. L'assessore alla sanità, ricordo bene quando decidemmo insieme al presidente Rossi di mandare a carico del fondo sanitario, poi vi spiego perché lo dico così, di cambiare i materassi dentro il carcere di Sollicciano. Lo facemmo sapendo che adottavamo un provvedimento in limine legis, perché questa è tuo, Beppe. Io lascio in ufficio, sì, poi alla fine della serata ce ne ho 50 da rispondere. Sapendo bene che questo non era un compito che competeva alla regione, tantomeno un compito che doveva gravare dal punto di vista economico sul fondo sanitario. Noi approvammo un provvedimento che aveva il parere contrario degli uffici quando arrivò in giunta. Eppure lo facemmo consapevoli che o interveniva la regione in quella situazione o altrimenti la situazione correva il rischio di peggiorare dal punto di vista umano e conseguentemente, a nostro parere, anche dal punto di vista della tutela della salute dei detenuti. Lo stesso facemmo con i ventilatori dopo qualche tempo e oggi però la situazione non è cambiata. Ancora oggi le situazioni del carcere sono così critiche che hanno richiesto l'intervento della magistratura. Ancora oggi parlare di percorsi di assistenza, di reinserimento, di inclusione, di studio, di autonomia delle persone detenute vuol dire aprire dibattiti nella comunità senza pensare che o si risolvono o si fanno questi percorsi o altrimenti poi le recidive si contano a piene mani successivamente. E io credo che l'interesse della comunità sia invece proprio quello di compiere fino in fondo la missione che la Costituzione ha assegnato al carcere, proprio perché poi dopo non ci siano le recidive, ci siano persone invece recuperate alla comunità, alla società civile. Abbiamo investito risorse con le politiche sociali su tanti progetti e grazie, colgo l'occasione per ringraziare le tante associazioni senza le quali sarebbe anche più difficile lavorare all'interno del carcere, tante associazioni che con tanti volontari che si fanno carico di situazioni davvero complicate, qui lo parla una platea e lo sa benissimo, insomma tanti di voi li conosco e so quanta sensibilità e quanta attenzione hanno su questo tema e quanto è stato lavorato su questo fronte, ma sembra che siamo ancora all'anno zero. Risorse non ne vedo, nonostante annunci roboanti. Non vedo una proposta e un programma serio sul carcere, non vedo un governo impegnato su questo tema e che ritenga questo un tema prioritario, come invece io ritengo che sia in uno Stato e in una comunità che si voglia chiamare civile. Quindi ben venga questo incontro, Beppe, ben vengano gli interventi che tu hai programmato, e sotto questo profilo tu sai bene che la Regione Toscana, il Consiglio regionale, anche la Giunta, io sono convinta,

anche cittadini delle nostre comunità e sai che su questo ci sarà il massimo impegno del Consiglio e della Giunta, anche come stimolo nei confronti del Governo nazionale perché faccia su questo tema il proprio dovere e lo faccia fino in fondo. L'occasione di ricordare Alessandro Margara, credo che gli facciamo il miglior ricordo possibile se anziché limitarsi a ricordare una figura straordinaria, insomma, per la nostra regione, da qui usciamo tutti impegnati a continuare il lavoro che lui ha iniziato, le idee che lui ha portato avanti e soprattutto se tutti lavoriamo affinché le notizie che leggiamo oggi sul giornale non si leggano più, affinché le persone non siano costrette in qualche modo a suicidarsi in luoghi che sono inadatti a rispettare la dignità della persona, affinché chi ha sbagliato, ed è giusto che faccia un percorso all'interno del sistema carcerario, però poi abbia sempre una seconda opportunità all'interno di un sistema civile, rispettoso e che sia rispondente ai dettami della nostra Costituzione. Grazie davvero, complimenti e buon lavoro.

0: Grazie Presidente per le sue parole, per il suo rinnovato impegno, per l'attenzione che presta a questo delicatissimo problema. Abbiamo avuto l'assicurazione all'assessora Nardini che arriverà e appena arriva gli cederemo la parola. Nel frattempo continuiamo i saluti istituzionali con il vicepresidente dell'Associazione Volontariato Penitenziario Massimo Niero, che è presente. Grazie ai volontari, se non ci fossero loro avremmo una mano in meno.
1: Poche parole, io innanzitutto sostituisco il presidente professor Marcello Colocci che per momentanei problemi di salute non ha potuto partecipare. Brevemente, per chi non la conosce, ma penso che la maggior parte delle persone presenti la conoscano, l'Associazione Volontariato Penitenziario, detta AVP di Firenze, è nata, mi sembra, nei primi anni 90 su impulso e su direzione di Carla Cappelli, che è stata appunto per tantissimi anni, diciamo, l'anima un po' di questa associazione e ha fatto tantissimo. Io personalmente ricordo che negli anni in cui il presidente Margara era presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, io lavoravo come magistrato di sorveglianza, l'AVP, appunto in persona di Carla Cappelli e di altri esponenti, avevano una stanza dedicata accanto all'aula d'udienza del Tribunale di Sorveglianza, come ricorda anche la collega Antonietta Fiorillo, e questo secondo me era un fatto emblematico, insomma, per cui insomma in quest'aula che nei giorni di udienza si riempiva di gente, le udienze duravano soprattutto con Margara perché appunto metteva tantissimi casi fino alle 8 di sera, però c'era questa presenza discreta ma diciamo costante del volontariato penitenziario. Poi nel momento in cui è cambiata la destinazione del Tribunale di Sorveglianza, questo non è stato più possibile, però questo secondo me era simbolico dell'impegno dell'AVP e in particolare di Carla Cappelli, che tuttora è viva, però purtroppo per motivi di salute negli ultimi anni ha dovuto, diciamo, attenuare il suo impegno e quindi sono state rinnovate, diciamo, gli incarichi nella sua associazione. Diciamo l'associazione che negli ultimi anni, come credo anche altre associazioni di volontariato, ha trovato diversi problemi che sono cominciati col Covid, ma poi sono proseguiti anche, fra l'altro, diciamo le difficoltà burocratiche, amministrative e finanziarie che anche l'associazione ha avuto. Per fortuna siamo riusciti a superare, diciamo, questa fase transitoria e sia pure con difficoltà

0: Negli ultimi anni siamo riusciti a svolgere delle attività di carattere prevalentemente formativo-culturale, in particolare nei carceri di Prato, sede del Polo Universitario Penitenziario, e anche del Gozzini. Qualcosina abbiamo fatto anche a Sorlicciano, ma poco, anche per le ragioni note, delle difficoltà di questo istituto. Concludo che un'ultima, creatura dell'Associazione Volontariato Penitenziario, però che è aperta naturalmente ai contributi, all'apporto di tutte le persone che si interessano del carcere sotto tutti i vari punti di vista, è questa rivista, nuova serie della rivista Spiragli, che prima esisteva come un giornalino dell'OPG di Montelupo Fiorentino, per tanti anni è vissuta così ed era molto interessante perché dava voce direttamente agli internati. Poi fu trasformata in un bollettino del Polo Universitario Penitenziario, poi anche questa esperienza col Covid è terminata e abbiamo pensato che, sia pure con difficoltà, sarebbe stato bello rinnovare questa rivista. Fra l'altro qui ne abbiamo alcune copie per chi è interessato. Con difficoltà siamo riusciti però a fare il primo numero, questa rivista sarà semestrale nel 2026. E mi sembra che è una rivista che, oltre che di volontariato, vorrebbe essere una voce aperta, non strettamente scientifica, ma comunque documentata su quello che succede nel carcere. E che ora l'impegno è continuare ogni 6 mesi a far pubblicare questa rivista, aperta naturalmente a contributi di tutti, operatori, volontari, detenuti, ex detenuti, professori universitari, tutti quelli che vogliono dire qualcosa, e questo è un impegno secondo me importante anche per supplire in un certo senso a quella difficoltà di svolgere attività trattamentali in carcere, di cui parleremo a lungo penso in questo convegno. Grazie.
1: Grazie Presidente Niro, e chiamo a questo microfono, sempre per i saluti istituzionali, il direttore della Fondazione Giovanni Michelucci. Eh? Ora lo mangio così. Grazie. Allora, il direttore della Fondazione Giovanni Michelucci, Andrea Aleardi, si accomodi, prego.
2: Buongiorno a tutti, porto intanto i saluti istituzionali della nostra nuova Presidente Oliva Scaramuzzi, che è insediata solo da un mese, per cui non è riuscita a organizzarsi per esserci qui oggi. Più vicino, vero? Voglio ringraziare naturalmente a nome della Fondazione la Regione Toscana, il Garante, e le persone, le associazioni e tanti che con l'archivio Margara hanno tenuto vivo in questi anni non tanto il ricordo di Alessandro Margara, ma hanno continuato il suo percorso sul campo di studio, di attenzione, di progetto, per costruire quel necessario ponte fra carcere e città, che per una nuova città giusta, come ci ha sempre ricordato Michelucci, che proprio con Margare Michelucci, insieme a tanti altri compagni di impegno, e molti sono qui presenti peraltro, hanno sempre sostenuto. Se oggi l'emergenza mediatica sorprende la cronaca, è solo perché l'emergenza continua, che tutti coloro che sono qui ben conoscono e sanno inascoltata. Ma il pervicace impegno comune, fatto su numeri incontrovertibili, indubbiamente, ma soprattutto sulla quotidiana esperienza di conoscenza della vita delle persone detenute, nonostante un carcere senza governo, o meglio ancora considerato discarica sociale, come temo e ben sappiamo, ancora una volta si fa parte attiva nel nome di una società più giusta, più umana e più anche consapevole del proprio senso di comunità. Buon lavoro a tutti e grazie a tutti voi per essere qui.
1: Allora, iniziamo questo nostro lavoro chiamando al tavolo di presidenza Saverio Migliori, il quale coordinerà intanto per... manca la Giulia, sì, abbi pazienza, dov'è la Giulia? Giulia, accomodati, ho saltato un nome, succede sia all'alimentari che in vecchiaia. Accomodati.
3: Grazie e buongiorno, cercherò di essere molto molto breve anche perché avrò modo di annoiarvi ampiamente nel pomeriggio. E quindi cercherò di essere breve. Voglio solo ricordare due cose. In questi anni con Società della Ragione, insieme alle altre associazioni che fanno parte dell'Archivio Margara e insieme al Garante regionale dei diritti delle persone private e della libertà personale, abbiamo sempre organizzato un momento di ricordo di Margara nel mese di luglio, anche negli anni del Covid, facendo eventi a distanza, ed è sempre stato per la Società della Ragione un momento fondamentale, diciamo, nel calendario annuale delle nostre attività. Quest'anno questo evento cade a due giorni dalla partecipazione come Società della Ragione, e anche qui insieme a molte altre realtà e insieme anche a alcuni consiglieri regionali, a la giornata nazionale dell'Alleanza per l'articolo 27, che ci ha visto entrare due giorni fa in 36 carceri d'Italia. Vedo qui nella platea a San Bassi del CNCA, che è stato uno dei principali organizzatori di questa giornata e che ringrazio particolarmente. E due giorni fa quindi abbiamo avuto modo di constatare nuovamente come le condizioni del carcere siano ormai drammatiche, continuino ad essere drammatiche. Sono ormai molti anni che parliamo di un'emergenza che sostanzialmente non finisce mai, si acuisce continuamente. Forse dovremmo provare a cercare proprio un altro lessico, perché questa emergenza costante probabilmente non regge neanche più, neanche da un punto di vista proprio di scelta lessicale. L'altra cosa che vorrei ricordare è che due anni fa, proprio nell'evento dedicato annualmente a Margara, a fine luglio presentammo una relazione di Corrado Marcetti sul carcere di Sollicciano, e che da quella relazione è nato un piccolo volume elaborato dalla Società della Ragione in collaborazione anche qui con l'Ufficio regionale del Garante, e che quel volume è un tassello importante per avviare una riflessione sul carcere Sollicciano che vada anche un po' oltre quella indignazione costante, che però poi cessa di essere un'assunzione di responsabilità. Abbiamo fatto il 2 luglio a San Salvi, presso la nostra sede, un seminario proprio a partire da quel volume di Corrado, che ci riporta la storia di Sollicciano, e a partire da quello ci siamo impegnati come Società della Ragione per l'autunno ad avviare un percorso insieme ad associazioni ed istituzioni per prenderci carico della responsabilità collettiva di pensare ad un futuro di Sollicciano. Vi ringrazio e auguro a tutti noi e a tutte noi buon lavoro.
1: Grazie Giulia, ti chiedo scusa per la dimenticanza, ma può accadere. Allora, illustro solo la sequenza dei lavori della giornata. L'introduzione adesso di Saverio Migliori, il quale coordinerà anche la prima sessione, nella quale saranno impegnati come relatrice introduttiva la professoressa Ciufoletti e poi vi sarà una discussione, leggo solo i nomi senza titoli, della Antonietta Fiorillo, Elena Fiorini, Massimo Nire e Milo Santori. E poi seguirà un dibattito. Annuncio fino adesso Saverio, che ha chiesto anche Eros Croccolini di poter portare il suo contributo. Bene, a te la parola.
4: Grazie. Allora, consentitemi di leggere l'intervento perché ci sono un po' di numeri e non vorrei far sovrapposizioni, diciamo. Cercherò di essere rapido e piuttosto preciso. Vale ancora la riflessione di Alessandro Margara quando, durante il convegno intitolato Il carcere al tempo della crisi, tenutosi alla fine del 2012, si chiedeva retoricamente perché le condizioni delle carceri peggiorano progressivamente, producendo sovraffollamento a sua volta causa di degrado. Perché col sovraffollamento aumentano le ore di permanenza in celle sovraffollate dei detenuti, costretti all'ozio in periodi giornalieri di circa 20 ore? Perché aumentano i suicidi e le morti in cella? Questo veniva scritto in un testo che abbiamo spesso utilizzato di Alessandro Margara nel 2012, quindi la situazione era paragonabile a quella odierna. Ma vediamo alcuni dati. Al 30 giugno 2026, nelle 189 strutture penitenziarie per adulti erano presenti 64.773 persone detenute, a fronte di una capienza regolamentari pari a 51.180 posti. Il tasso di sovraffollamento a livello nazionale era del 126%. Tuttavia, se consideriamo, come opportunamente suggerisce Antigone, anche i posti non disponibili per inagibilità o per ristrutturazione, circa 4.880 a livello nazionale, la capienza reale scende a 46.300 posti, innalzando così il tasso di sovraffollamento al 139%. In sostanza, i posti mancanti risultano essere oltre 18.400. Un detenuto su quattro non ha posto regolamentare. Non solo, 73 istituti penitenziari su 189 registrano un tasso di sovraffollamento superiore al 150%, 8 dei quali hanno superato la soglia del 200%. Tra questi spiccano istituti iperaffollati, come nel caso toscano Lucca, con un tasso di sovraffollamento del 240%. Nell'ultimo anno la popolazione detenuta è cresciuta di 2.045 unità. Al 30 giugno 2025 i detenuti erano infatti 62.728, mentre a fine giugno 2026, come già ricordato, erano 64.773. Possiamo inoltre evidenziare come a fine giugno 2026 i detenuti, rispetto al marzo precedente, fossero aumentati di 776 unità. Questo aumento nell'arco di un solo trimestre è pari nella sostanza alla capienza di un carcere di grandi proporzioni. Segnale questo che interroga sulla validità di una qualsiasi politica di edilizia penitenziaria laddove gli incrementi della popolazione detenuta siano così elevati e repentini. In aumento anche gli altri valori, aumento almeno in termini assoluti. Le donne detenute al 30 giugno 2026 erano 2.891, pari al 4,46% del totale. Per quanto concerne detenuti di origine straniera, al 30 giugno 2026 la percentuale sul totale era del 31,42%, ossia 20.351 presenze. In ordine agli ingressi dalla libertà, l'annualità 2025 segna un importante decremento rispetto all'annualità 2024. Nell'annualità 2024 gli ingressi dalla libertà ammontavano a 43.489, mentre nell'annualità 2025 erano scesi a 42.000 2005 con un decremento di 1.484 unità. Gli ingressi dalla libertà nel corso del 2025 sono pertanto in calo, nonostante questo le presenze continuano a crescere. Rispetto alle posizioni giuridiche, bisogna anzitutto segnalare come a fronte della crescita della popolazione detenuta diminuisca la percentuale di persone in custodia cautelare. Al 30 giugno 2026 le persone condannate in via definitiva erano il 74,3% del totale dei presenti. Le persone in attesa di giudizio rimangono comunque pressoché stabili. Nel dettaglio, infatti, al 30 giugno 2026 le persone in attesa di primo giudizio ammontavano al 14,2% del totale, gli appellanti erano il 5,2%, i ricorrenti il 2,6%, le persone con posizione mista ammontavano all'1,1%. Di particolare importanza risulta essere anche il dato delle presenze in carcere per pena residua. Alla fine del 2025 le persone in carcere con un residuo pena fino ad un anno erano 7.790, il 16,3% delle persone condannate in via definitiva. Ulteriori 16.558 persone avevano un residuo pena compreso tra 1 e 3 anni, pari al 34,6% dei presenti condannati in via definitiva. Nella sostanza, dunque, la maggior parte delle persone in carcere con una condanna definitiva, e cioè il 59%, aveva una pena da scontare inferiore ai 3 anni. Si tratta di persone che potenzialmente potrebbero essere ammesse ad una misura alternativa alla detenzione. E come preconizzava Alessandro Margara, a fronte di un quadro del genere aumentano le morti in cella per suicidio. Nel corso del 2024 i suicidi in carcere sono stati ben 91, mentre nel corso del 2025 sono stati 82 e dall'inizio del 2026 si sono registrati altri 34 suicidi. L'annualità 2024 si è configurata come l'annualità con più suicidi in assoluto, superando addirittura l'anno 2022 che aveva visto 84 suicidi in carcere. Si tratta di dati che registrano una drammatica realtà ed una crescente sofferenza in carcere, cui sembra non seguire una strategia ed un impegno dell'amministrazione penitenziaria e della politica ad approntare nuove e più efficaci risposte ai bisogni e alle vulnerabilità di chi è in detenzione. Come rilevato anche dal Garante nazionale, nel corso del 2024 i suicidi avvengono prevalentemente nei primi 6 mesi di detenzione, in presenza di altri fattori indicativi di fragilità o vulnerabilità personale, in sezioni detentive a custodia chiusa. Il Garante nazionale mette altresì in luce come la crescita dell'autolesionismo piuttosto che dell'eterolesionismo, dei tentati suicidi o anche delle manifestazioni collettive di protesta possano essere correlati al sovraffollamento. Al crescere del sovraffollamento incrementano anche gli eventi critici, soprattutto e in particolare quegli eventi che più di altri sono espressione di un disagio collettivo. Nello specifico, nel corso del 2025, secondo i dati pubblicati dal Garante nazionale, gli atti d'autolesionismo in carcere sono stati 12.704, l'1,5% in meno rispetto al 2024. In crescita, invece, gli atti di aggressione pari nel 2025 a 5.812 episodi, l'1,8 in più rispetto all'anno precedente. Le manifestazioni di protesta collettiva nel 2025 sono state in tutto 1.196, 265 in meno rispetto al 2024. I tentati suicidi sono stati 1.981 nel corso del 2025, 97 in meno rispetto al 2024. Le aggressioni al personale di polizia sono aumentate tra il 24 e il 25. In termini assoluti le aggressioni nel 2025 sono state 2.423. Gli eventi critici segnalano anche per il 2025, nonostante qualche leggero decremento rispetto al 2024, un malessere personale di sistema molto elevati. Tra gli istituti penitenziari dove si sono registrati più suicidi nell'arco del 2024-2025 troviamo Torino con 5 suicidi, Roma Rebibbia, Cagliari, Modena e Firenze Sollicciano con 4 casi ciascuno. Nelle strutture penitenziarie peraltro si evidenziano le crescenti chiusure delle sezioni detentive. Oggi la gran parte di chi si trova in carcere è detenuto in regime a celle chiuse e certamente queste crescenti chiusure, assieme al sovraffollamento e alle pessime condizioni detentive, trasformano il carcere in luogo invivibile, oltre che pericoloso ed esplosivo. Come appena visto, aumentano gli eventi critici e tra questi rimangono molto frequenti anche le manifestazioni di protesta collettiva. Peraltro, nel corso del 2025 si è assistito ad una intensificazione dell'attività di regolazione amministrativa da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in riferimento alle procedure di autorizzazione delle attività da svolgersi all'interno degli istituti penitenziari, con successive circolari emanate tra l'ottobre e il novembre 2025, il DAP ha stabilito che tutte le attività trattamentali da realizzarsi in istituti con alta sicurezza, 41 bis e collaboratori di giustizia, anche se le attività sono previste solamente per detenuti in media sicurezza, deve essere autorizzata dalla Direzione Generale Detenuti e Trattamento del DAP. La conseguenza è stata che molte attività in entrambi i circuiti non sono state autorizzate. Date le molte polemiche che ne sono conseguite, il 6 maggio 2026 il DAP ha fatto marcia indietro, tornando ad attribuire la competenza per l'autorizzazione di attività che coinvolgono detenuti in media sicurezza al provveditorato. A fronte di questa drammatica situazione non sembrano delinearsi provvedimenti effettivamente deflattivi, anzi la strategia sembra di nuovo affidata a piani di edilizia carceraria che già all'esordio appaiono inefficaci oltre che inappropriati. D'altra parte, ogni intervento straordinario di edilizia penitenziaria finalizzato ad aumentare il numero di posti in carcere a partire almeno dal 2000 si è rivelato inutile. A fine settembre 2024 è stato nominato il commissario straordinario del governo per l'edilizia penitenziaria, Marco Doglio. L'incarico previsto dal decreto carcere sicuro prevedeva che il commissario, entro il 31 dicembre 2025, mettesse in campo le opere necessarie ad arginare la situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari. L'attività commissariale è stata tuttavia prorogata con decreto legge 19/2026 sino al 31 dicembre 2027. Lo stesso decreto ha rimodulato anche gli investimenti ed il nuovo piano dovrebbe assicurare oltre 10.900 posti detentivi in più nel triennio 2025-2027, con una spesa complessiva di oltre 1,3 miliardi di euro. Il commissario ha redatto un primo programma di interventi in 3 fasi, da cui dovrebbero ricavarsi nell'immediato 4.669 posti detentivi. Tra questi vi sono anche le 9 strutture detentive modulari. Queste strutture modulari altro non sono che moduli trasportabili e smontabili dalla capienza massima di 24 posti detentivi collegati alla struttura principale mediante corridoi di distribuzione. Sul piano generale le strutture penitenziarie esistenti impongono una seria riflessione. L'osservatorio di Antigone, durante le sue visite agli istituti penitenziari effettuate nel 2025, ha rilevato come gli standard minimi di vivibilità non siano assicurati ovunque e in particolare nel 46,5% dei casi vi sono celle in cui non sono assicurati nemmeno i 3 metri quadri calpestabili a persona. Nel 52% dei casi non era presente la doccia nelle celle e nel 46,1% degli istituti visitati nelle celle non era presente acqua calda per tutto il giorno o in tutti i periodi dell'anno. In molte strutture mancano, non sono accessibili, luoghi per le attività comuni, come ad esempio le biblioteche, gli spazi per la socialità, l'area verde per i colloqui estivi, oppure non sono garantiti accessi settimanali alla palestra o al campo. In questo quadro occorre ripensare gli spazi sia sul piano quantitativo, che soprattutto sul piano qualitativo, per consentire una dignitosa vivibilità dei luoghi, in primis delle celle, ma anche dei luoghi destinati alle attività comuni e trattamentali, la cui disponibilità ed il cui accesso appare fortemente carente, se non insufficiente. Si apre così un'ulteriore sfida per il sistema penitenziario, una sfida che richiede anzitutto un cambio di paradigma. Non si tratta di incrementare il numero di posti, quanto di qualificare i luoghi e gli spazi disponibili, ovviamente gestendo il sovraffollamento con strategie politiche che ne riducano l'entità e con politiche che non incrementino le risposte penali. In questo senso sembrano invece puntare il decreto Rave, il decreto Cutro, ma anche il decreto Caivano e due decreti sicurezza, i quali introducono nuove fattispecie di reati, circostanze aggravanti ed aggravi di pena. Queste norme introducono una più pene e più carcere, infrangendo le premesse di una depenalizzazione massiccia. L'aumento del numero dei reati e l'aumento delle pene per reati preesistenti andranno necessariamente ad aggravare la già critica situazione carceraria. Peraltro, le norme limitano in diversi casi anche l'accesso alle misure alternative alla detenzione. Si tratta di norme che, nel nome della sicurezza, tendono a colpire il diritto al dissenso, precise categorie di individui, pertanto vengono colpiti soprattutto i manifestanti o gli attivisti, piuttosto che chi occupa ed i movimenti per il diritto alla casa, i detenuti e le madri detenute, gli stranieri ed i rom. Il secondo decreto sicurezza, convertito con legge 54/2026 in particolare, rafforza le sanzioni contro i minori autori o presunti autori di reato e incide sia sulle politiche migratorie, rendendo più rapide le procedure di respingimento e premiando gli avvocati che perfezionano tale procedura, rimuovendo l'automatismo del gratuito patrocinio per i richiedenti protezione, sia restringendo l'ambito di applicabilità della lieve entità in materia di stupefacenti. La norma istituisce la possibilità di condurre operazioni di polizia sotto copertura all'interno degli istituti penitenziari. Molti giuristi hanno rilevato profili di incostituzionalità delle norme sia per il metodo, cioè la decretazione di urgenza, che per i contenuti, rilevando in questi una preoccupante deriva autoritaria. Mi avvio alla conclusione. Questa deriva non ha mancato di interessare anche i minori. I giovani negli istituti penali italiani al 30 giugno 2026 erano 572, 549 maschi e 23 femmine. I giovani detenuti di origine straniera erano 227, pari al 40% del totale. Anche gli istituti penali minorili, secondo le rilevazioni dell'Associazione Antigone, soffrono del sovraffollamento, fenomeno registrato in misura assolutamente inferiore prima dell'entrata in vigore del decreto Caivano del settembre 2023, che ha ampliato la possibilità di applicazione della custodia cautelare per i minorenni e ridotto l'uso delle alternative al carcere. Peraltro, al fine di fronteggiare il sovraffollamento, negli ultimi mesi sono state aperte 3 istituti penitenziari penali minorili, l'Aquila, Lecce e Rovigo. Bisogna anche sottolineare come alla stretta sulla giustizia minorile operata dal decreto Caivano non corrisponda una reale emergenza giovanile. Nell'arco degli ultimi 3 anni la popolazione detenuta presente presso gli IPM è passata da 409 presenze al 30 giugno 2023 alle 572 presenze al 30 giugno 2026, pari ad un incremento della popolazione detenuta nel corso di 3 anni al 28,5%. In conclusione, è importante accennare anche agli adulti in area penale esterna, che al 30 giugno 2026 risultano aver superato i 100.000 soggetti in carico ed esattamente 102.060, una quota molto elevata che supera di gran lunga le persone in esecuzione penale detentiva. I soggetti in misura alternativa risultano 49.869, di cui 34.844 in affidamento in prova al servizio sociale, 13.579 in detenzione domiciliare e 1.440 in semilibertà. Tra le altre tipologie di misura vi sono inoltre le sanzioni di comunità, che a fine giugno hanno toccato i 10.865 soggetti in carico, 480.000 per lavoro di pubblica utilità per violazione della legge sugli stupefacenti, 7.157 per lavoro di pubblica utilità per violazione del codice della strada e 3.228 per sospensione condizionale della pena. E le misure di comunità che alla stessa data hanno visto 26.329 soggetti in messa alla prova. Nell'ultimo anno sono cresciuti ancorché in maniera contenuta l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare, mentre è sceso il dato sulle concessioni delle misure, della misura della semilibertà. I lavori di pubblica utilità e la messa alla prova hanno subito una leggera contrazione nell'arco di un anno. La messa alla prova, ad esempio, faceva registrare 27.441 soggetti in carico al 30 giugno 2025 contro i 26.329 soggetti in carico al 30 giugno 2026. In sintesi, l'area penale esterna, nelle diverse tipologie di misure, segnala una crescita più lenta nell'ultimo anno, addirittura un leggero decremento. Si tratta di una tendenza che deve essere monitorata con attenzione, poiché le conseguenze di un rallentamento delle misure alternative di comunità significherebbe molto probabilmente una impennata ulteriore dei numeri della detenzione. In conclusione, il sistema carcerario presenta oggi una situazione esplosiva. Le cifre che sono state fornite, pur essendo parziali, mostrano un sovraffollamento record, il ripetersi di eventi critici drammatici, primi tra tutti i suicidi in carcere, l'innalzamento della sofferenza intramuraria evidenziata da eventi come le manifestazioni collettive di protesta, il decremento delle iniziative rieducative sia a causa del sovraffollamento sia a causa della mancanza di personale. Le condizioni delle strutture penitenziarie sono oggi pessime in molte strutture penitenziarie. Ne è un esempio il carcere di Firenze Sollicciano, stigmatizzato dalla recente chiusura di alcune sezioni detentive da parte della magistratura. I vari decreti sicurezza che si sono succeduti hanno avuto un impatto negativo sulla vita carceraria, contribuendo ad innalzare il numero di detenuti, ma hanno anche rilanciato una massiccia deriva punitiva che scarica i suoi effetti sulla compressione dei diritti e sulla dignità in carcere. Grazie.
1: Bene, ringrazio Saverio Migliori. Grazie, ringrazio Saverio Migliori di questa interessantissima relazione, densa di numeri, però prima di cedergli la parola per la presidenza della prima sessione e per la relazione introduttiva, vorrei dire soltanto una cosa che vi prego di diffondere. Il termine sovraffollamento è un termine ingannatorio e stupido, perché l'affollamento ordinario è già di per sé stesso indecente, sono 3 metri quadri a persona, avete idea cosa sia? In 15 metri quadri, che è una cameretta da bambini, 5 per 3, 4 per 4 sono già 16, metterci 5 persone? 2 letti a castella destra, 2 a sinistra e 1 letto in mezzo in cui si mangia anche, perché nelle nostre carceri non si mangia nei refettori, ma come si dovrebbe, ma si mangia all'interno delle celle. Questa è la situazione. Quindi io vi prego, nei limiti delle vostre possibilità, di rappresentare all'esterno che parlare di sovraffollamento è un termine che va chiarito. L'affollamento ordinario nel nostro ordinamento è di per sé stesso una porcheria. Dopodiché tutto il resto si può discutere. Grazie Saverio.
4: Grazie, grazie. Allora, chiamo al tavolo Sofia Ciuffoletti, chiamerei anche Antonietta Fiorillo, Elena Fiorini, Massimo Nino, Emilio Santoro, se vogliono disporsi qua accanto a me, se vuoi andare là, puoi anche andare là. Va bene, sì, sì. Allora, se Sofia è pronta, passerei subito la parola a lei per la relazione.
5: Sofia è pronta.
4: Grazie. Bene, grazie. Prego, Sofia.
5: Grazie Saverio, grazie Beppe. Beppe, però l'avete chiamato così, dal sovraffollamento al degrado. No, dico, però, no, perché il tema è quindi che il sovraffollamento è già degrado, quindi non c'è un passaggio, è un continuum. E invece la relazione introduttiva che mi avete assegnato ha questo titolo, dalle politiche sulla sicurezza alle conseguenze sulla pena. Giustamente avete detto sulla pena e non sulle pene, e questo è il problema, sul carcere e sulle misure alternative. Allora, per prepararmi all'intervento ho fatto quello che si fa per evadere dal carcere, cioè ho riletto Sandro Margara. Come dice Emilio Santoro, il Sandro giudice dei diritti, e la cosa, come credo per tutti quelli che, quelle che, le, che rileggono, che leggono, Sandro Margara mi ha fatto bene e male allo stesso tempo. Bene perché leggere Sandro Margara fa pensare che un altro mondo è stato possibile, e male perché quel mondo sembra appartenere, come diceva Star Wars, a una galassia lontana lontana, lontana nello spazio ma lontana anche nel tempo ormai, e il tempo è un concetto talmente relativo per cui questi pochi anni sembrano invece tanti, ripeto, leggendo le sue parole. E tra l'altro, leggendo Margara, nei vari c'ho un vocione già di mio, se volete lo tolgo questo, perché no, teniamolo. No, le dicevo, leggere Margara, tra l'altro negli scritti raccolti nell'antologia La giustizia e il senso di umanità, è incredibile, perché Margara ha parlato di tutto quello di cui parliamo oggi, quindi quella distanza di cui parlavamo, quella distanza di tempo, in realtà non c'è, cioè si annulla immediatamente, perché in termini di riflessioni, e purtroppo da un certo punto di vista, poi per carità c'è la pars construens in Sandro Margara, ma c'è una forte, soprattutto quando, e lo sapete bene, è più libero, c'è una forte dimensione di analisi critica. Quando Mauro Palma parla di Sandro Margara sociologo, no, il giudice sociologo, e ne parla perché a un certo punto Sandro Margara, che aveva sempre integrato fortemente la dimensione del fatto, e non a caso, insomma, leggere le sue ordinanze illumina, è illuminante ed è sempre lucido anche appunto nella scrittura giuridica, nella scrittura invece saggistica, e nel momento in cui è libero dagli impegni e dalle necessità di mantenere il tono istituzionale, poi uno potrebbe dirmi che lo ha sempre avuto poco questo problema, ma insomma è sicuramente, ha una forte e chiara pars destruens, una chiara parte critica. E sicurezza, pena, carcere, misure alternative, che sono questi punti angolari che avete individuato nel tema appunto di apertura, richiamano tutti, sono punti angolari che però si riconnettono sul tema della sicurezza. Il tema della sicurezza, Sandro Margara diceva, cerco di approfondire il discorso sulle politiche securitarie, a un certo punto in un suo scritto, e poi dice, è già chiaro che ne parlerò male. Ed è già chiaro che ne parliamo male, io ne parlerò male, e sulla sicurezza e sul carcere rileggere Margara significa fare i conti, e questo fino alla fine, quindi non c'è qui differenza e stacco, con la sua idea per cui la rieducazione sia una bugia necessaria. A un certo punto nel vaso di Pandora è costretto nel dibattito con Pavarini a dire è una pietosa bugia, ma è una bugia necessaria per evitare la deriva verso la durezza del carcere in funzione, scrive lui, di annientamento del soggetto. Un carcere, quindi, quello che immagina Margara fino alla fine della sua vita, limitato, un carcere che segue l'ottica del diritto penale minimo, che aveva, e lo sappiamo, ispirato la Commissione Palazzo, che aveva offerto per la prima volta in Italia una riforma, ovviamente non attuata, e lo sapete benissimo, che aveva davvero relegato il carcere a una fra le pene, e nemmeno la primaria, ora poi qui su questo ci sono discussioni, ma a una fra le pene, e le pene in senso plurale. In questo senso la Cartabia, uno potrebbe dirmi, la riforma Cartabia, qui Sandro Margara non ne ha potuto parlare, ma riforma Cartabia sul piano delle pene e della penologia è stata un fiasco. Clamoroso, potremmo dire, reitera la legge Cartabia, forse pietosamente, non lo so, però l'eterno ritorno dell'uguale, che è il carcere. Il carcere è l'ombra lunga, neanche troppo dietro le quinte, molto chiaramente incombente, e introduce, lo sapete perché rileggendo quei dati, quei numeri che ripensando ai numeri che Saverio ci ha illustrato, questa area della penalità esterna ce lo richiama alla memoria, e Margara lo dice chiaramente anche qui in un suo scritto sulla esorbitante aumento dell'area della penalità. Le pene sostitutive, che si sostituiscono per l'appunto, si inseriscono e di fatto annullano l'applicabilità, tanto erano sempre state inapplicate, non so se Antonietta vuole correggermi, delle sanzioni sostitutive, di fatto lo possiamo dire, no? Inapplicate, mai applicate, che nelle intenzioni forse della riforma dovevano andare a mangiarsi una fetta dei potenziali carcerati. Cioè finalmente facciamo le pene sostitutive e togliamo un po' di pressione sulle pene brevi, qui potremmo domandare, insomma, sulle pene brevi. Questo era l'idea, o questa era la ratio, teoricamente. In realtà queste misure, queste pene sostitutive, lo dice il nome, sono sostitutive del carcere. Il carcere rimane come il punto di partenza, d'arrivo e finale, lo sapete bene, in caso di revoca per l'appunto, e incombe il carcere, e tanto il carcere non viene toccato da queste misure che in realtà il numero dal 2022 a oggi delle persone in carcere è aumentato di 10.000, appunto 10.000 dal 2022 al 2026, e diciamo senza colpo ferire, quindi senza minimo intacco, anzi sono aumentate sulle pene brevi, quelle che dovevano essere toccate invece dalle pene sostitutive. Pene sostitutive che nell'ultima rilevazione del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità pure ci dicono essere, ho qui i numeri, se non sbaglio 9.000. Correggetemi se sbaglio, pene sostitutive 9.548, quindi non sono una bazzecola, ingrossano l'area della penalità, ma non intaccano, poi qui ovviamente se ne potrà discutere, non intaccano in maniera chiara l'area della carcerazione, quindi il carcere. La sicurezza, quindi, nel grande dibattito su cosa sia la sicurezza, che è un dibattito di dottrina politica, è un dibattito di criminologia, è un dibattito della criminologia critica, che in Italia tra l'altro ha avuto un momento, una possibile, diciamo, flessione alternativa nell'esperimento di città sicure, cioè Leonardo Fiorentini qualcosa ci potrebbe dire su questo, in realtà non è molto studiato, invece secondo me l'ottica è importantissima, sotto il profilo antropologico. Un antropologo che si studia proprio al primo esame di antropologia culturale è Dumont, Louis Dumont, che per capire la logica della separazione degli uomini, come mai gli uomini separano una parte dei loro consimili e delle loro consimili, studia la separazione andando a studiare come si fa, no? L'altro, cioè non si studia ciò che ci pertiene in termini di cultura di riferimento, si studia l'altro, e l'altro in quel caso era molto interessante, era l'India, e studia il sistema delle caste in India. In Homo Hierarchicus, Louis Dumont spiega come il concetto di separazione in categorie di persone, di esseri umani, o di subumani, o di non umani come i Dalit, sia nato, dice Dumont, dall'esigenza di gestione del rischio, no? Direbbe Giddens, gestione del rischio, ma secondo non l'ottica della ripartizione del rischio, bensì secondo l'ottica della attribuzione genealogica di questo terribile elemento del rischio, suddividendo quindi la società in gruppi umani separati secondo una scala che assegna le possibilità di contatto con gli elementi impuri. Quali sono gli elementi, quali erano gli elementi impuri, che poi sono reiterati, perché voi provate a dire in India la Costituzione, che è coeva della nostra grande Costituzione che getta il cuore al di là dell'ostacolo, dice in India non esistono le caste. Provate ad andare in India e dire che esistono le caste, vi diranno che non è vero, che non esistono, che lo dice la Costituzione. Ma se entrate in una casa, diciamo, della New Delhi agiata, vedrete che riconoscete i simboli che vi dicono se quella è una persona che appartiene alla casta kshatriya, cioè ai combattenti, ai soldati, oppure appartiene alla casta dei brahmini, dei brahman, cioè quelli che invece hanno una cultura più, diciamo così, legata ad altri simboli, quelli della riflessione, che sono, diciamo, più lontani dalla impurità. In India la sporcizia, gli elementi impuri erano proprio questi, la carne, i cadaveri, l'immondizia e i rifiuti. Ora noi studiamo l'India, quel curioso sistema delle caste, e questo ci permette di dire quanto siamo civili noi che le caste non le abbiamo. Dumont fa un discorso un po' diverso, non lo attribuisco questo a lui, però di fatto guardiamo al sistema castale e diciamo: ecco, vedi lì come funziona la sicurezza, mentre da noi è diverso. L'antropologia culturale invece racconta, e potrebbe insegnare qualcosa a chi studia le questioni penitenziarie e le questioni penali, che la sicurezza è un concetto che va definito e che viene definito antropologicamente da alcuni principi, che sono il rapporto tra la messa in ordine, il rapporto tra l'attività umana del mettere in ordine e la gestione dello sporco e del rischio di contaminazione. La sicurezza, cioè, dice la Mary Douglas, va misurata sulla distanza dal pericolo, e il pericolo è un concetto che dipende non tanto dalla qualità intrinseca dell'oggetto, ma dalle sue relazioni strutturali con quello che, diciamo così, noi riteniamo, da quanto noi riteniamo l'oggetto fuori posto rispetto al nostro sistema di categorie, al nostro sistema categoriale. Se è fuori posto, questa cosa è sporca e da lì tende a essere interpretata come pericolosa. Quindi deleteria per cosa? Per quel concetto di sicurezza. Il fuori posto e lo sporco, in realtà, e queste considerazioni antropologiche, ripeto, poi noi le abbiamo lette, le possiamo leggere anche attraverso le molteplici ottiche, lo dicevamo prima, della storiografia, della filosofia, ma la parte antropologica ci dovrebbe parlare molto, il fuori posto e lo sporco ci aiuterebbero a capire alcune delle dinamiche che sono oggi in atto nelle logiche di tentativo o di riuscita affabulazione securitaria, che ovviamente erano in atto da te, sono in atto da tempo. Margara si spende moltissimo a studiare le politiche di Giuliani, la logica dei vetri rotti, e trae spunto, lo avrete letto sicuramente, da un testo importantissimo, trae spunto dal testo di Lucia Re su carcere e globalizzazione, e lo discute punto punto, e discute, prende come punto di riferimento proprio la logica securitaria. E sulla sicurezza, sulle smanie di securitizzazione della società, Margara scrive pagine che sono lucidissime, che valgono ancora oggi a illustrare la dinamica degli interventi, anche degli interventi recenti, quelli che abbiamo visto, quelli che stiamo studiando purtroppo, in questo elenco ormai abituale di decreti legge sicurezza. I DL sicurezza sono l'elemento attraverso cui si è ormai probabilmente ampiamente sotterrata l'ascia di guerra rispetto alla questione carceraria, e abbiamo contestualmente dichiarato che della crisi, cioè il carcere al tempo della crisi, forse oggi il carcere al tempo della sua crisi, del declino e del collasso, non ci importa, ci importa invece dire chi sono i nemici, chi sono i nostri nemici, chi sono i vostri nemici. Ed è importante, se parliamo di queste politiche, delle politiche proprio più recenti, ricordare che i nemici li ha dichiarati molto chiaramente, in questo caso il governo, con la decretazione, come dicevamo prima, d'urgenza, con il primo DL, quello contro i rave, lo ricordate, quello di Piantedosi, il decreto contro i rave party, la guerra dichiarata dal governo contro i giovani, e lo ricordava prima con alcune altre, insomma, misure che poi sono state prese, Saverio. E a suon di aumenti della cornice edittale della pena, di introduzione di nuove fattispecie, a un certo punto ricordo che Piantedosi disse: non abbiamo fatto una fattispecie nuova di reato, abbiamo introdotto un aggravante. È un errore, è un errore, è una nuova fattispecie penale, e c'è una bella differenza tra introdurre una nuova fattispecie e un aggravante. E scardinamento o tentativo di scardinamento, ma qui il dibattito è aperto e diciamo che il colpo è stato molto forte, dei principi basilari dell'ordinamento penale minorile, che hanno proseguito l'opera di definire l'ambito dell'ordine e quello del disordine, del puro e dell'impuro, del puro e del contaminato. Quando parliamo di impuro è proprio questo il senso, del contaminato, dello sporco, del dentro e del fuori, nell'ottica della sicurezza urbana, individuando in questo caso, a me pare molto chiaro, ma ripeto, sono aperta alla discussione, nei giovani gli organismi da combattere per ristabilire legge e ordine nelle nostre strade, nelle nostre piazze, nelle nostre città, le nostre ovviamente e non le loro. E in questo caso si rafforza questa idea condita dal racconto, lo ricordava se non sbaglio prima anche Valerio, quotidiano dei media sulle baby gang e sulla devianza, sulla delinquenza giovanile, dall'idea che il giovane deviante, o meglio, che all'idea del giovane deviante che viene accostata a quello dei giovani gangster stranieri. Cioè si tratta sì di giovani, e quindi, ma non dei nostri giovani, dei giovani stranieri. E qui c'è un problema di linea di razzializzazione, perché la linea della razzializzazione sulla questione giovanile è molto marcata. Sono stranieri e neri, sono stranieri perché neri, e sono estranei perché neri e perché impuri. E la summa angelica di tutta questa costruzione, per maggior danno nostro, che vogliamo la sicurezza, è che sono pure non accompagnati spesso. E non vi dico queste cose a caso, lo dico perché, e lo vediamo quotidianamente, Saverio me ne sarà purtroppo testimone, nei fascicoli che si aprono alla procura minorile, parlo della nostra, ma forse il discorso possiamo generalizzarlo purtroppo facilmente, abbiamo proprio negli ultimi tempi un aumento incredibile, ma non parliamo di una sovrarappresentazione, è oltre la sovrarappresentazione, una sovrarappresentazione tendente veramente all'infinito, di minori stranieri non accompagnati che arrivano in udienza privi del tutore. Cioè sono proprio non accompagnati, ma non sono non accompagnati perché non hanno i genitori, sono non accompagnati perché non è stato previsto, non è stato nominato il tutore volontario. Cioè quello sì che in quel momento, nel momento in cui arrivano in Italia, li dovrebbe accompagnare. Decreto Caivano, decreto Cutro, decreti sicurezza che hanno seguito il primo che dicevamo prima, il decreto anti-rave, contro i rave, completano l'opera. E portano, in questo caso è per la prima volta davvero, Saverio, da un punto di vista, diciamo così, generalizzato, al piano inclinato della sovraffollamento. Io, Beppe, mi devi dire come vogliamo dirla questa cosa, però è un vero sovraffollamento di tutti, cioè il sovraffollamento nel senso di quello che senti quando entri dentro, che c'è tanta gente nelle celle e che non si respira, poi oggi ovviamente col caldo figuratevelo, ma il problema è proprio che non si sa dove mettere le persone, e quello è di fatto una condizione che il minorile aveva raramente vissuto. C'è stato un momento di numeri molto alti, molto in là nel tempo, ma non eravamo mai arrivati ad avere una situazione generalizzata di tutti gli istituti penali minorili, con quelle politiche che ricordava Saverio di costruzione di nuovi istituti penali. E, lo ricordiamo, in Italia abbiamo avuto attiva, alla faccia in questo caso della separazione, ma di un altro tipo di separazione, una sezione di condannati per reati compiuti da minorenni. No, scusate, non erano condannati, erano persone imputate o condannate per reati però commessi quando erano minorenni nel carcere della Dozza. Poi, ora non ci mettiamo a discutere quanto fosse separato quel carcere e quanto no. Di fatto abbiamo rotto uno dei principi classici dell'ordinamento penale minorile. In quest'ottica minorilista, che in realtà parte da quella riflessione sulla sicurezza e sulla costruzione del nemico, che chiaramente è un'ottica minore, ne sono consapevole, eppure molto inferiorizzata, invece credo che sia molto utile per capire l'illegalità del carcere, l'illegalità del sistema, lo sfregio alle normative e ai principi costituzionali e internazionali a tutela dei diritti delle persone minorenni, si è avuta, e anche qui sapete bene di cosa sto parlando, con l'ennesimo DL sicurezza che abolisce il rinvio obbligatorio della pena per le donne madri detenute ai sensi del 147 del Codice Penale. Ora, questo è un gioco dell'assurdo, potremmo dire, ma quel gioco ha portato a sconfessare da una parte la tradizione fascista, no? Della tutela a tutti i costi, tutela della maternità. Dall'altra, in nome, anzi non dall'altra, ma proprio in nome della alterizzazione della maternità, secondo l'ottica, qui ce lo racconta Grazia Zuffa, della cattiva madre. Ci sono e vanno separate da quelle buone, delle cattive madri. E lo sappiamo bene che le cattive madri, quando sono donne detenute, incinte, oppure madri appunto, già madri, se in più sono pure nell'ottica della discriminazione intersezionale rom o sinte, ci costruiscono un paradigma perfetto della cattiva madre. Le mamme in Italia sono belle, sono tutte buone e nessuno le deve toccare, che poi ci arrabbiamo, ma alcune mamme stanno dentro quest'ottica ed è un'ottica genealogica.

fatica, cioè una retorica possibile. Possibile, poi si può dire, si può dire, e credo che questo dia la cifra dell'ottica genealogica dell'impuro di cui parla Louis Dumont. Non abbiamo le caste, ma sicuramente abbiamo il carcere e abbiamo la costruzione delle, se prendiamo e riprendiamo il nostro tema, delle alterizzazioni. Ora, senza una revisione critica che ci permetta di raccontare, di discutere, di parlare di questi totem e di questi tabù, dei totem e dei tabù della logica della sicurezza per separazione, quello che Foucault chiama la singolare pretesa, ci aggiunge ovviamente l'ottica della disciplina, ma insomma la singolare pretesa di rinchiudere per correggere e quindi di separare, di rinchiudere e di separare, questo gioco della pietosa bugia per cui ci tocca, ci dice Sandro Marghera, lottare, è sempre soltanto, e questo forse è la vera sfida, un gioco a somma zero, anzi la somma è il tasso di sovraffollamento che siamo disposti a tollerare. Qual è il tasso di sovraffollamento che siamo disposti a tollerare? Io tenderei a dire che anche questo ha una, diciamo così, variabile all'infinito. È un tasso di sovraffollamento, lo avete visto prima, che nel concreto arriva al 140%. E probabilmente, lo dicevamo prima, è più alto, perché questo dato è un dato che è ricostruito dalle analisi di Antigone, ma non ha, purtroppo, Antigone arriva fino a un certo punto. Ora, in questo panorama c'è una rottura del ci può essere, ci sono, anzi in realtà sono abbastanza ormai, le stiamo leggendo e vedendo, le rotture del sistema di omertà istituzionale su tasso di sovraffollamento che siamo disposti a tollerare. Una cosa l'ha detta prima Saverio, però il sequestro delle sezioni Sollicciano, il riesame che lo conferma, però attenzione, come quando ne discutevo con Emilio mi ricordava lui, stiamo parlando di una riflessione che viene fatta in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Ora, per carità, non è che ci scandalizziamo per quello, però il tema è quello. E infatti, quando il riesame accoglie, cioè diciamo così, quando il riesame rigetta, scusate, gli argomenti del DAP, ne accoglie uno, è l'ultimo, ma lo accoglie. Il motivo di riesame concernente l'ordine di trasferimento dei detenuti e il relativo cronoprogramma previsto dal decreto impugnato. E quello non era la materia del contendere. Il collegio, qui vi cito direttamente dal riesame, ritiene che il sequestro preventivo possa incidere sulla disponibilità dei locali interessati, ma non possa imporre all'amministrazione penitenziaria specifiche modalità organizzative di riallocazione dei detenuti, trattandosi di valutazioni riservate alle competenti autorità amministrative nell'esercizio delle proprie attribuzioni istituzionali. E ancora, e lo sapete, ci sono una questione di costituzionalità pendente davanti alla Consulta, l'ha sollevata proprio il già presidente Marcello Bortolato del Tribunale di Sorveglianza, innumerevoli a questo punto reclami ai sensi dei rimedi previsti dalla Torreggiani, 35 bis, 35 ter, accolti ormai abbastanza frequentemente dai magistrati monocratici, dai tribunali in seconda istanza, e ancora la questione proprio relativa a Sollicciano, che è stata nuovamente portata dopo Torreggiani, dopo la stella, dopo una sentenza in cui la Corte Edo dice: adesso Italia fate voi, io vi ho detto cosa fare, ho fatto una sentenza pilota addirittura, quindi non solo vi ho detto che siete condannati e vi dovete risarcire con le misure individuali, ma dovete, siete obbligati a mettere in campo delle misure generali, come dice la Corte, come dice poi il Comitato dei Ministri in fase esecutiva. Il Comitato dei Ministri chiude positivamente e la Corte in stella dice: Italia, fai tu. Ora, noi siamo qui a fare, però evidentemente la questione va riproposta, se il tasso di sovraffollamento, il tasso di problema, ma soprattutto il numero delle persone è quello che ci ricordava, quindi 64.700 circa, e ricordatevi quanti erano, Emilio, prima della Torreggiani, 66.000 e qualcosa? Appena prima di Torreggiani, quando la Torreggiani decide, siamo a 60.000. Ecco, siamo molto vicini, con un ritmo, 1.000, sì, no, 1.000 più di oggi, sì, grazie, ma sto finendo. A 13 anni, a chiusura del

0: Esecuzione, chiusura positiva, con la stella che dice adesso fate voi le vostre cose, e a fronte di un caso, come dire, molto classico, che poi è balzato agli onori delle cronache per quella frase terrificante, secondo me, da inserire in un provvedimento, ma forse da dire anche al bar, che è l'acqua calda no in cella perché non è un albergo, e devo dire, insomma, vabbè, non commento. Comunque, l'acqua calda no, perché non è albergo, e poi ovviamente il tribunale dice invece sì, la Cassazione poi dà un'altra, però insomma da una, ora non facciamo la storia, ma la storia è quella per cui anche se si accoglie, anche quando si accoglie un reclamo, rimane come questo, molto semplice forse, rimangono aperte delle questioni essenziali, delle questioni legate ai diritti delle persone detenute, che portano questa persona che aveva proposto il reclamo, per l'appunto, come vi dicevo prima, ad andare, sostenuta da altro diritto, di nuovo di fronte alla Corte Edu. Vedremo che cosa succederà, questa è una storia ancora da scrivere. Il tema però rimane legato al fatto che questi 13 anni che sono passati hanno portato, i numeri li ha illustrati prima Saverio, non ve li ridico, però un numero sì. Ovviamente 64.700 persone, e lo avete capito, circa 1.000 in meno del momento in cui siamo stati condannati con una condanna pesantissima. Ma oggi abbiamo 30 bambini in carcere. Ora qualcuno mi dirà, un tempo, no, prima del, ve lo dico io quando, prima del Covid, ce n'erano, diciamo, in media 60, quindi siamo messi bene. No, perché dopo il 2020 abbiamo avuto una flessione che è arrivata a portare a un numero di 17, tanto che quando io andavo a chiedere, proviamo a fare una legge, proviamo a dire che davvero il carcere per i bambini non si può fare. Bambini con le mamme, perché anche qui ritorno alla Corte Edu, la Corte Edu lo dice, un principio cardine è che tu non puoi dire che per tutelare il bambino lo separi direttamente dalla mamma, non è quella la soluzione. A volte sì, ma lo fa questo lavoro in tema di genitorialità un organo deputato, una giurisdizione deputata, che è quella appunto del Tribunale per i minorenni. Ma al di là di questo non si può fare l'immediata separazione, lo dice l'OMS, la CEDU lo certifica. Noi abbiamo una flessione dei numeri che ha portato forse qualcuno anche a aprire la porta a un piccolissimo spiraglio che non ha dato adito a nulla, lo sappiamo e lo sa bene Emilio perché siamo andati a discuterne anche in Parlamento europeo, che all'inizio sembrava voler farci su una direttiva, ma è finita, diciamo, quella idea, ed è finita molto rapidamente, e in Italia è tanto finita che abbiamo avuto l'effetto contrario a quello che vi dicevo prima sul rinvio, la fine del rinvio obbligatorio. Oggi abbiamo un numero 30 bambini, ma attenzione, dal 2020, anzi adesso facciamo dal 2022 a oggi, sono in costante aumento. Un costante aumento che è minore ovviamente in termini di peso, no? di persone, di bambini, è minore di quello che vediamo invece nell'ambito del generale affollamento della popolazione penitenziaria, ma è incredibilmente pesante. Abbiamo 30 bambini e bambine in carcere e non riusciamo a fare e a dire, a fare una legge che dica ma questo non si deve fare più, questo mai più. 30, erano 60, 30, sono comunque... Le donne in stato di gravidanza è un altro tema, guardate, è un tema importantissimo, che non è un tema di genere, cioè di un genere, è un tema di civiltà e di salute generale e pubblica, non di salute della singola poveraccia. Le donne in stato di gravidanza, noi non le abbiamo, c'è anche un tema di riservatezza, per carità, però non avevamo i numeri, fino a un certo punto in cui, come serie storica, a un certo punto appaiono, mi sembra sia il 2015, appaiono i numeri nella serie storica dei dati del Ministero. Oggi abbiamo censite, insomma, 12 donne in stato di gravidanza. Chiunque entri nei reparti femminili sa che sono di più, 12 a livello nazionale, sa che sono di più, con ognuna di queste persone, con delle storie e delle situazioni che gridano vendetta, che farebbero e che fanno. C'è anche Silke qui con me, che ogni volta che arriva, eccola, una persona mi chiama, e sembra incredibile, ma è così, ci sono e ci saranno ancora di più oggi a fronte di quella modifica normativa che vi dicevo, e dobbiamo anche qui purtroppo dobbiamo lavorare su questo, dobbiamo lavorare per portare ai soliti luoghi, nei soliti luoghi, questa questione, che secondo me è una questione di legittimità, di legalità e di legittimità costituzionale. Chiudo Ma in realtà chiudo, siccome poi non c'ho più tempo, e vi leggo soltanto questa sintesi che fa Sandro Margara in questo articolo sul Fuori Luogo 2008. Tento una sintesi che non credo molto azzardata. Dalla convinzione thatcheriana che non esistesse una cosa che si chiama società, siamo arrivati alla fine del sociale, con i principi che lo hanno accompagnato. Non è la fine della storia, ma il collasso delle regole che ci siamo dati. In questa fase le comunità si ritrovano per fare fuori il diverso. Ma superato questo momento, gli appartenenti a quelle comunità, ed è questo il momento, si guarderanno negli occhi, si guarderanno negli occhi dei compagni e non ci troveranno alcuna buona intenzione. Nel nostro mondo, accanto all'inquinamento ambientale, esiste un inquinamento sociale ed entrambi sono letali.
1: Grazie Sofia per questa ricca relazione. E a questo punto io darei subito la parola all'assessore Alessandra Nardini che ci ha raggiunto. Grazie assessore.
2: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Intanto mi scuso, ma un altro impegno, oggi è una giornata un po' densa, mi ha trattenuta altrove, ma ci tenevo ad onorare l'impegno che mi ero presa con il garante Fanfani, che ringrazio davvero non solo per l'invito, ma per aver organizzato insieme alla Fondazione Michelucci, insieme all'Archivio Margara e a tutti gli altri soggetti, ovviamente al Consiglio regionale della Toscana, questa importantissima iniziativa in un anniversario importante, perché oggi ricordiamo appunto i 10 anni dalla scomparsa di una figura straordinaria, su cui tornerò tra un attimo, ma anche i 50 anni dalla riforma che ha approvato, che però è una riforma, come dire, che oggi possiamo definire mancata un po' nella sua piena applicazione, di riformare davvero il sistema penitenziario nel nostro paese. E oggi partecipiamo a questo convegno dopo le notizie che continuano a arrivarci sulla situazione delle nostre carceri. Vale per il nostro paese, vale anche per la Toscana. Di queste ore la notizia dell'ennesimo suicidio avvenuto nell'istituto di Lucca, ma potrei continuare, potrei citare quello che è accaduto, come sappiamo bene, nell'istituto di Sollicciano, le sezioni che appunto sono state chiuse, detenuti che vengono sequestrati, anzi detenuti che vengono trasferiti, i tassi di sovraffollamento che continuano a crescere e continuano a esplodere. Io ho partecipato alla giornata di mobilitazione nazionale lanciata da tante associazioni che si sono riunite attraverso il gruppo dell'Alleanza per l'articolo 27 della nostra Costituzione, e ho visitato il 14 luglio, quindi 2 giorni fa, il carcere La Dogaia di Prato. Ho scelto quel carcere perché probabilmente dopo le condizioni tremende, tra l'altro denunciate da anni e anni, che Sollicciano vive, che vivono i detenuti di Sollicciano, ma che vivono anche le educatrici, gli educatori, le donne, gli uomini della polizia penitenziaria che lavorano quotidianamente a Sollicciano, quello di Prato senza dubbio è il carcere dove c'è nella nostra regione più difficoltà dal punto di vista della tensione sociale, anche dovuto al fenomeno del sovraffollamento che in quel carcere ha raggiunto il 160%, quindi persino maggiore al dato già drammatico della media nazionale nel nostro paese, ma i numeri di Lucca sono persino peggiori se possibile, e appunto la lista potrebbe essere lunga. Venerdì sarò in visita al carcere di Pisa nuovamente. Ieri ho visitato, e ringrazio il professor Santoro per avermi accompagnata, il carcere di San Gimignano. A fine mese visiterò il carcere di Lucca, e credo che sia importantissimo tenere alta l'attenzione sulla situazione di vita all'interno delle nostre carceri. Margara, come è stato ricordato e come leggevo questa mattina anche sfogliando un bellissimo articolo di Adriano Sofri, che lo descrive appunto come il giudice che rimetteva al centro la dignità delle persone detenute, il giudice umano. E si stupiva, Adriano Sofri in questo articolo racconta come ogni volta si stupisse appunto del fatto che ci si sorprendesse del fatto che un giudice, un magistrato di sorveglianza, poi un uomo che è arrivato ai vertici del DAP prima di esserne invece improvvisamente e prematuramente rimosso. Non possiamo dimenticare anche cosa è accaduto appunto in quella pagina, io credo negativa e buia anche della nostra storia istituzionale del nostro paese, poi diventato, riconosciuto per la sua competenza, garante regionale nella nostra regione. È sorprendente come ancora oggi ci si debba stupire che qualcuno che riveste appunto quel ruolo, che si occupa delle persone private temporaneamente la libertà personale, abbia dei profili di umanità, metta al centro la dignità delle persone. Dovrebbe essere la normalità, dovrebbe essere la norma, appunto. Eppure, ancora oggi, la relazione della dottoressa Ciuffoletti ce lo ricordava e lo sottolineava molto bene prima di me, questo non accade. E nella stagione che stiamo vivendo nel nostro paese, ma non solo nel nostro paese, questo aspetto viene continuamente, non dico rimesso in discussione, ma volutamente, consapevolmente, come scelta politica, negato. E allora, questo adito in una regione che da sempre è stata una regione apripista anche sul fronte della dignità dei diritti umani. Noi siamo stati il primo Stato allora al mondo ad abolire la pena di morte, la tortura, eppure oggi la situazione che si vive nelle nostre carceri è sicuramente inumana. È inumana per la situazione delle strutture, è inumana per gli spazi, è inumana per il sovraffollamento, è inumana perché non si riescono davvero a garantire percorsi trattamentali, percorsi di formazione, percorsi di studio che poi siano davvero finalizzati all'inserimento, al reinserimento lavorativo, alla risocializzazione, mi piace di più forse questo termine rispetto anche a rieducazione delle persone detenute. Eppure questo dovrebbe essere, come ci ricorda appunto l'articolo 27, il faro che guida la nostra azione politica, la nostra azione amministrativa, ma quell'articolo, come purtroppo tanti altri dobbiamo dire della nostra Costituzione, viene quotidianamente di fatto tradito. E allora oggi riscoprire, parlare ancora della figura di Margara è anche l'occasione per confrontarci su come il carcere dovrebbe essere e sul come il carcere non è nel nostro paese. E lui è stato davvero una figura illuminata che ha condotto battaglie anche contro vento, perché non era facile, non è ancora oggi facile parlare ad esempio del diritto all'affettività, uno dei diritti per cui Margara si è battuto, contro chi ancora oggi ci prova a raccontare che invece le persone è bene che siano ammassati nei nostri istituti carcerari, che dovremmo metterli dentro e buttare via la chiave, perché questo è quello che dice chi parla ancora oggi alla pancia delle persone. E allora io credo che la politica invece debba interrogarsi su questo, che questo non sia assolutamente un tema di serie B e che molto spesso, penso all'ultimo passaggio anche referendario, quando si parla di riforma della giustizia, magari chiamando questo poi e nascondendo dietro questo falso obiettivo, l'idea invece di mettere la magistratura sotto il controllo della politica, dovremmo ripartire proprio dal riformare, da migliorare le condizioni di vita delle nostre carceri. Eppure su questo non si investe, eppure nelle leggi di bilancio non c'è mai un euro volutamente su questo tema, eppure gli interventi strutturali che aspettiamo da anni sono ancora tutti lì. Accade per i carceri che cadono a pezzi, come nel caso di Sollicciano, come nel caso di Livorno, che ha visto intere sezioni chiuse da anni, dove magari ci sono sezioni pronte ma che ancora non si procede a trasferire lì le persone detenute. E lo voglio dire con grande franchezza, anche i lavori che in questi anni ci sono stati, penso ad esempio al carcere di Pisa, in particolar modo alla sezione femminile, che non ha però riguardato la sezione maschile, dove le condizioni continuano ad essere inumane, ma anche nei carceri tra virgolette migliori, ieri appunto ho visitato la struttura di San Gimignano, ci sono problemi come banalmente quello dell'approvvigionamento idrico che da anni sono conosciuti ma su cui da anni dal livello nazionale non arrivano risposte adeguate, e ne ho citati solo alcuni, ma la lista ovviamente è lunghissima e la conosciamo, vedo tante e tanti di voi, ci siamo incrociati e ci incroceremo anche in questi mesi e nelle prossime settimane. Ecco, io credo che questo tema debba essere messo nuovamente al centro del dibattito pubblico, del dibattito istituzionale e del dibattito politico, perché noi non renderemo la nostra società più sicura, e anche questa retorica noi dobbiamo provare un po' a destrutturarla, se non ci occupiamo anche delle carceri, perché da quei luoghi, che sono luoghi oggi incivili, inumani per come vengono tenute le persone all'interno di quei luoghi, non si può riuscire né migliori né tantomeno rieducati, si può solo uscire più incattiviti di come si è entrati, io temo, e poi non si può impedire che le persone di nuovo tornino in quei luoghi, perché il fenomeno della recidiva, e i dati ce lo raccontano molto bene, lo si combatte solo promuovendo dei veri, concreti percorsi di rieducazione e di risocializzazione. E allora a questo proposito noi stiamo lavorando come Regione Toscana, stiamo rinnovando il protocollo su un'esperienza positiva come il polo universitario penitenziario nei nostri istituti toscani, abbiamo promosso e finanziato percorsi di formazione professionale per l'inserimento e per il reinserimento lavorativo, abbiamo promosso insieme all'ufficio scolastico regionale percorsi di alfabetizzazione e percorsi scolastici per garantire il diritto allo studio scolastico, ma i numeri sono ancora bassi perché molto spesso è difficile organizzare i percorsi anche di studio all'interno dei nostri istituti, perché spesso anche lì mancano gli spazi e perché, permettetemi di dirlo rivolgendo anche da qui un appello al ministro Valditara, non si può pensare che mai in generale quando si parla di scuola si parli di numeri, ma a maggior ragione non si può pensare di non garantire il diritto allo studio scolastico in alcuni istituti se magari i numeri sono troppo bassi per formare una classe e per garantire appunto la possibilità a dei docenti di recarsi in quegli istituti, perché anche fosse un solo detenuto che noi riusciamo a salvare attraverso un percorso di diritto allo studio, attraverso un percorso scolastico, noi abbiamo il dovere di lavorare su quella strada e su quella direzione. Come abbiamo detto, sono tanti gli ambiti su cui dobbiamo lavorare, ma a partire da riuscire a coinvolgere anche la società rispetto a un tema così complesso che non può restare, io credo e ne sono profondamente convinta, relegato alle mura del carcere. Noi dobbiamo portare fuori questa discussione e dobbiamo far sì che la società tutta la metta al centro del proprio impegno. Quella giornata di mobilitazione è stata straordinaria perché ha acceso un faro, ma non bastano le giornate. Noi dobbiamo pretendere che questo sia davvero uno dei temi principali all'interno del nostro dibattito pubblico e anche chiedere alla politica, lo dico anche per me da esponente appunto politica, che la politica abbia meno paura di parlare di questi temi, anche se rischia magari di perdere un po' di consenso, perché altrimenti quello che si rischia invece è di perdere l'anima, e qualcuno, io penso, su questo come sulla situazione a livello internazionale su cui il nostro governo e non solo il governo ma anche l'Europa tace molto spesso, qualcuno ad un certo punto della storia ci chiederà conto.
1: Grazie all'assessore Nardini per questo intervento e i suoi saluti. Prima di riprendere la sessione porto anche i saluti dei figli di Alessandro Margara, di Niccolò e di Francesco che appunto erano al corrente di questa iniziativa e quindi mi hanno scritto ringraziando un po' tutti di queste iniziative che si vanno a sviluppare negli anni e che tengono vivo il ricordo del padre, e ci mandano il loro saluto. Oggi non potevano essere qui presenti. Riprendiamo la sessione e la riprendiamo con Antonietta Ferillo, che ben ha conosciuto Sandro e al quale lascio la parola.
3: Grazie Saverio, grazie ancora una volta per questo ricordo. Avete già parlato tanto di Sandro, ma per me è sempre un'emozione costante quella, cioè io ho un ricordo con di Sandro costante, non mi vergogno di dire che a volte ancora ci parlo, spesso ancora ci parlo, perché avevamo questo rapporto che non era solo professionale, ma come dice Sofri, che anche l'anno scorso scrisse un bellissimo articolo in questa occasione, era anche umano, profondamente umano, è diventato praticamente familiare. E, che dire, io oggi sono un po' senza parole, nel senso che non so veramente cosa dire, ho sentito tante cose, anche l'intervento dell'assessore Nardini, mi permetto di fare una piccola chiosa, assessore, non è che rischiamo di perdere l'anima, la politica sulle carceri l'anima l'ha già persa da moltissimi anni, questa è la realtà delle cose. E partire di qui, per una come me che ci ha lavorato tanto e che ancora se ne occupa, significa veramente rimanere in questa situazione. Non avrei mai immaginato che finissimo. Si vedeva che non stavamo andando bene, però che le carceri finissero in questa condizione di inumanità, come diceva bene l'assessore, Io non lo chiamerei neanche più il carcere senza governo, lo chiamerei, se mi permettete, è forte, me ne rendo conto, ma un carcere senza legge, questo, perché la realtà è questa, e neanche una magistratura specializzata come quella che io ho, la funzione che ho svolto per tanti anni, riesce più, forse non sempre ci prova fino a fondo, però riesce anche oggettivamente a, come devo dire, sostenere la strada della legalità, perché uno dei nostri principali, le nostre principali attività è quella di verificare la legalità. La legalità in questo momento nel carcere italiano non c'è più, e una volta che, capito, parlare di carcere disumano, inumano, significa proprio questo. Parliamo di diritti. Ieri Sofia ha scritto, sempre sul carcere, un altro bell'articolo in cui mi sono ritrovata, io tra l'altro ho avuto modo di conoscerlo, lui ha finito la misura quando io sono diventata presidente, mi ricordo lunghe e interessantissime conversazioni mensili, lui veniva a trovare, ero il suo magistrato, anche se presidente di riferimento per la misura, e ieri parlava di, dice, sono stanco di ripetere gli stessi concetti e di usare parole sfatte e strafatte, diciamo sempre quello. Per dire veramente, ci sono rimaste le parole. Io sono molto, come devo dire, sono molto contenta di questi spazi, non solo per il ricordo di Margara, ma perché ci troviamo, ci confrontiamo. L'ultima parte di questo incontro è dedicato alla possibilità di riforme. Forse possiamo provare a scriverle. Quelli più bravi di me le possono scrivere, ma io non vedo strada in questo momento, devo dire la verità. Cioè, riformiamo che cosa? Se non abbiamo mai messo a regime quello che ci hanno dato dal 75 in poi e poi l'86. Cioè, ora siamo in una situazione che c'era da aspettarselo dal punto di vista, no, della gestione securitaria, non è nulla di nuovo. Solo chi vive nel mondo delle favole poteva pensare che anni di governo di questo genere non si finisse su questa strada. È chiaro che aumentano gli ingressi, abbiamo, voglio dire, criminalizzato tutto quello che si poteva criminalizzare, anche la protesta pacifica, quindi di che vogliamo parlare? Cioè, non vale neanche la pena di approfondire, non so se è il senso di... Cioè, sono uno sgomento, io sono sgomenta, lo dico con grande franchezza, perché se oggi dovessi proporre, e credo di conoscerlo ancora profondamente, il carcere, qualcosa da fare, non saprei da dove incominciare per quanto è degradata la situazione. Cioè, qui bisogna ripartire, come devo dire, dai padri fondatori, dico bene Franco, cioè bisogna ritrovare quello spirito, ma non lo possono ritrovare solo le persone come noi, non lo possono ritrovare solo gli operatori, lo deve ritrovare la politica. Cioè, sono anni, diciamo, che la politica deve mettere al centro questo discorso, la società deve capire. Ma con quello che sta succedendo, cosa capisce la società? Quali sono i valori che la politica in generale in questi anni ha sostenuto? Quello della diversità, quello dell'espulsione, quello della criminalizzazione, della discriminazione, cioè è l'uso improprio e oltre misura, senza regole, dei social, ha reso questo una situazione fisiologica, non più patologica. Io mi meraviglio di quanti italiani siano vicini a certe idee e quanto non riconoscano più nelle altre persone, anche, non dico, non solo gli stranieri, perché qui parliamo anche di voglio dire, i cittadini, non riconoscono più le persone per strada, non so se è, cioè, avere, questo è quello che si è perso. Il discorso sui minori, dico, ma con un tratto di spugna questi hanno messo tu parlavi della Dozza, ma lì, diciamo, il caso era particolare, se non ricordo male c'era stata la rivolta, una sorta di rivolta al Pratello, l'avevano mezzo distrutto e quindi erano stati costretti a portarli alla Dozza. Ma nelle nostre carceri non ci sono le sezioni giovani adulti, eppure sono previste al 75. Dopodiché, credo una circolare o cosa, ora perdonatemi se erro, è reso possibile mandare negli istituti per adulti. Ma voglio dire, io l'ho scoperto per caso, un convegno tipo questo in cui c'era un rappresentante, tra l'altro sindacale della polizia penitenziaria, peraltro un ottimo ispettore, una persona che mi disse, dice, ma sa presidente cosa sta succedendo? Devo dire, sono rimasta lì vita avendo fatto anni di minorile, cioè, voglio dire, se un paese ragiona a questo modo, dopo essermi spormonata al minorile, domani sorveglianza, dicendo investiamo sui giovani, non volete investire sui detenuti, investiamo almeno sui giovani, perché i giovani, diciamo, devianti di oggi saranno i delinquenti domani a Solliceano. Lo dicevo nella mia regione, cioè, ma se non si fanno, fa questo tipo di politiche, che cosa vogliamo aspettarci? Se scriviamo che non si devono, i minori non possono acquistare l'arma su internet perché gli danno la carta d'identità, non ho capito, escono col coltello da cucina. Forse c'è un problema di cultura, forse c'è un problema di educazione, forse c'è un problema di famiglia, c'è un problema di scuola, cioè, ci sono mille problemi che nessuno affronta se non con lo strumento penale. Questo è il concetto vero. E allora in questa situazione dico ancora una volta che bisogna, come diceva anche prima il Garatti nel suo saluto, fare quel che si può, con quel che ci è dato, che è sempre, che è l'insegnamento sintetico, no? È di quello che, guardo Massimo, ci ha sempre insegnato Sandro. Non ci siamo mai, non ci ha mai permesso di arrenderci. Oggi i nostri colleghi si lamentano di essere, hanno avuto altri aumenti di personale, giusto per l'amor di Dio, perché sono aumentati i detenuti e sono aumentate anche altre cose. Non hanno avuto però aumento di amministrativi, perché senza quello non si va da nessuna parte. Soprattutto parlavi di sanzioni, vado un po' random, sanzioni sostitutive, io non ho mai creduto nelle sanzioni sostitutive date dal giudice, perché per me l'esecuzione penale ha bisogno di un giudice specializzato, la gente si deve conoscere e l'imputato, che poi diventa, non lo conosci, quindi in più hanno caricato i servizi di una serie di competenze che li ha necessariamente allontanati e distratti dal carcere, perché poi i numeri sono quelli. Voglio dire, che se pensate che il numero totale degli educatori deve essere a pianta organica piena 1040, sono 936, ci stanno bene? No, perché rapportiamo ai detenuti, non solo definitivi, perché poi insomma c'è anche una parte, per fortuna è minore ora la gente in cautelare intendo fino al ricorso in Cassazione, ma tanto c'è, e anche quelli hanno diritto ad essere, voglio dire, ascoltati ed assistiti, non solo i detenuti definitivi. Ma scusate, ho perso un attimo il filo. Cioè, le sanzioni sostitutive cosa hanno costituito per la sorveglianza? Un'ulteriore distrazione, perché a questo punto si dibatte la liberazione anticipata, non la vogliamo dare, la dobbiamo dare, la Cassazione ce la dobbiamo dare. Discussioni infinite, non so quante se ne fanno poi nella realtà, perché incominciano ad essere in arretrato anche sulle liberazioni anticipate gli uffici, ed è molto grave, perché è libertà personale. Vabbè che si va udienza per le misure dopo 3 anni, però insomma la liberazione anticipata, almeno prima ci si stava attenta a non farli scadere in galera. Il governo ci ha messo del suo con quella norma, non la può fare, non ha chiesto la misura, eccetera, però poi tutto si è risolto. E il buco nero dei liberi? Perché si parla dei diritti detenuti. Ma ci sono 90.000 ufficiali, perché sono quelli che il Ministero ha, potuto ricostruire dai dati degli iscritti, ma c'è un buco nero enorme di fascicoli in tutti i tribunali d'Italia che riguardano i libri sospesi non iscritti, di cui, guarda, neanche le ispezioni si rendono conto, perché stanno in quelli che io chiamo loculi, quel che non è iscritto non esiste. Qualcuno prenderà la prescrizione sugli arresti, sicuramente sulla reclusione stanno cominciando, sicuramente, perché datano da tempo, però c'è anche gente che ha bisogno e che ha diritto di avere una risposta, anche se ha commesso il reato 10 anni fa, 7 anni fa, magari con pene anche minimali, comunque tutti sotto i 4 anni, e che però non potrebbe avere un lavoro regolare, cioè non può avere neanche un DURC, non può avere una riabilitazione. Io ho dato riabilitazione a gente 80enne e mi diceva, va fatto, datemelo prima di morire, perché voglio morire da persona riabilitata. Cioè, sono cose fondamentali queste. Noi guardiamo sempre soltanto, no, perché impatta di più, quello sta dentro, la madre o il bambino, queste sono, però c'è tutto un'altra parte su cui siamo assenti anche noi, perché di fronte a queste difficoltà ci siamo arresi da tempo, non so se rendo l'idea. Quindi sì, facciamo moltissime cose meritorie, ricorsi alla Corte Costituzionale, ci mancherebbe altro, poi però bisogna avere nel concreto cosa arriva nel frattempo, perché anche quando si va in Corte, se è necessario, un par d'anni si resta fermi, mentre magari con un po' di ingegneria, un po' di fantasia giuridica su quella posizione qualche provvedimento si poteva prendere favorevole, non so se rendo l'idea. Vedo l'avvocato Passione non è particolarmente concorde, ma io non sono contraria alle cose. Quello e quell'altro, bisogna sempre mediare. sta di fatto che dobbiamo provare a dare, ripeto, poche, pochissime, ma in un panorama come questo anche poche risposte sarebbero importantissime. Quindi che devo dire? Tra l'altro non è vero, Saverio, che poi sono aumentate gli affidamenti, le detenzioni. Sono aumentate se la statistica noi la leggiamo complessiva, cioè teniamo conto che a fine 2025 ci sono una serie di affidamenti su pene medio-lunghe che sono in corso, sono affidamenti che durano, voglio dire, per i soci c'è anche 6 anni, quindi quelli vanno in carico con i nuovi che noi diamo. Quindi anche lì c'è un leggero decremento. Poi le sanzioni sostitutive non hanno previsto l'affidamento e quindi è chiaro che la Cartabia, voglio dire, fallisce. Il grosso dei numeri è dato dalle messe alla prova. Questa è la realtà vera, che però insomma, non si possono considerare, voglio dire, sono altra storia, sono altre cose con tutti i problemi che hanno comportato. Sono d'accordissimo, ma non doveva influire e non doveva ulteriormente aggravare il lavoro quantomeno degli operatori penitenziari, ma la stessa cosa vale per la sicurezza. Tu parlavi giustamente, perché questo è il tema della sicurezza esterna, della sicurezza della collettività, ma io penso anche alla sicurezza interna. Mi ha colpito un dato: le rivolte, le proteste, no, sono diminuite del 22%. Allora, una situazione come questa, inumana, negli anni 70 sarebbero stati tutti sui tetti, dico bene Franco? Quantomeno tutti sui tetti o davano un po' di fuoco, non mi auguro questo, sia chiaro, però mi chiedo perché in questa situazione di disastro assoluto e totale i detenuti stanno, tra virgolette, tranquilli. Io credo che ci sia un altro problema, Franco, che secondo me, siccome in galera in questo momento e da tempo entra di tutto, i delinquenti, quelli veri, non la marginalità sociale, gestisce, hanno ripreso, lo dico a chiare lettere, ma questa è una roba che io ho percepito da molto tempo, il controllo del carcere. Fanno i loro traffici, continuano a gestire le loro attività all'esterno e tengono quella che è la maggioranza, cioè la cosiddetta marginalità sociale, non ha possibilità neanche più di protestare. Allora magari si impicca. Non so se rendo l'idea, perché il senso dell'aumento è anche questo, che questa gente qui non ha più neanche la speranza che un domani possa cambiare. E quindi su questo una riflessione, io credo che insomma anche il governo, la politica la dovrebbe fare. Cioè entra di tutto, è possibile. È vero che la polizia penitenziaria non sono tantissimi, sono 34.000, 31.000 su 34.000 d'organico. Non sono molti, se consideriamo in questo pacchetto ci stanno anche quelli che fanno le traduzioni. Ci sono poi i corpi speciali, quelli che si occupano eccetera, quindi se andiamo a vedere quelli dedicati alla gestione delle sezioni alla fine della fiera non hanno fatto concorsi, poi li hanno ripresi da poco, quindi però è insicuro anche per gli stessi detenuti. Anche questa è un'altra riflessione da fare. Episodi di aggressioni reciproche anche molto gravi che non si vedevano da tanto tempo, negli ultimi 2 anni sono aumentati in maniera abbastanza importante. Quindi voglio dire che un carcere così è come mi viene qui dal Solicciano, che si deve fare? Si deve abbattere, si doveva già abbattere quando cominciò a crollare, perché non si può costruire un carcere fuori città innanzitutto, e già questo ha significato espellere dal contesto cittadino la detenzione, quindi e perché non è redimibile, i soldi sono stati anche buttati dentro, ma non ci si fa, ci pioveva dopo 6 mesi. Io sono entrata a quel periodo e voglio dire, scivolava nei corridoi per andare in sezione, faccio per dire, quindi bisogna un'inversione di rotta, ma un'inversione di rotta veramente, cioè una rivoluzione copernicana che io non vedo vicina a questo momento, però ripeto, facciamo quel che possiamo fare con quel che ci è dato.
1: Grazie. Bene. Sì, sì.
4: Eros.
1: Allora, io rimanderei tutto dopo il dibattito, perché siamo un po' in ritardo, se per voi va bene. Grazie. E allora proseguiamo, dandoci come tempi una decina di minuti, 12 a testa, diciamo, se ce la facciamo.
4: Ho parlato troppo.
1: Scusate questo ruolo. Allora, la dottoressa Fiorini, Elena Fiorini, se vuole prendere la parola.
4: Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Sono Elena Fiorini, sono la direttrice reggente in questo momento dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna della Toscana e dell'Umbria. E invece come incarico mio sono direttrice distrettuale a Pisa. Allora, anzitutto io vorrei ringraziare l'Archivio Margara, il Garante e tutti gli organizzatori per darci sempre questo prezioso momento, che è un momento di confronto indispensabile e ancora di più in questa fase storica, io credo, sia necessario prendersi un attimo e cercare di unire gli sguardi e vedere quello che è, come giustamente diceva chi mi ha preceduto, la possibilità di percorsi praticabili, perché questo noi dobbiamo, nonostante tutto, riuscire a fare. Devo dire che già al secondo anno che io sono presente e invitata a questa importante occasione, ed è il secondo anno in cui, sentendo i vostri interventi, ho rammarico di non aver conosciuto Sandro Margara. Perché sono circondata da molte persone che lo hanno conosciuto o stimato, che hanno avuto occasione di collaborare con lui. Io Sandro Margara lo leggevo da studentessa di giurisprudenza, lo leggevo da educatrice che ha lavorato anche in carcere, l'ho letto poi da avvocata e continuo a leggerlo. Anch'io ho questo volume, che è stata una bella occasione. Allora, volevo, oltre a tutti i ringraziamenti, che non sono degli ringraziamenti formali, volevo ringraziare anche per il titolo di questo panel, perché io penso che sia importante e che ci dia alcuni dati di contesto che possono esserci utili nella strutturazione e nell'azione quotidiana. Dalle politiche della sicurezza alle conseguenze sulla pena, sul carcere e sulle misure alternative. Io farò un intervento molto breve, con due elementi di contesto, secondo me, dai quali noi non possiamo prescindere. Un primo punto, scusatemi se sarò didascalica, è che le politiche della sicurezza si muovono largamente sulle percezioni di insicurezza. Percezioni di insicurezza con cui noi dobbiamo fare i conti e che sono largamente immotivate. Se voi andate a vedere le statistiche dei reati, nel 1970 c'erano 881 omicidi, nel 1991, anno di picco storico, noi abbiamo avuto 1916 omicidi nel nostro paese, nel 2025 noi ne abbiamo avuti 286. Se voi andate a vedere la rapina, tipico reato di strada, che dà comunque quel timore al cittadino medio, le rapine nel 1921 erano 67.625, nel 2025 sono state 29.000. Possiamo poi discutere, ci sono reati che vanno in incremento, ci sono degli incrementi che sono, hanno dei picchi per anni, ma noi sappiamo che il tema della sicurezza percepita ha modificato la percezione dei reati e la percezione della pena. E noi qui dobbiamo stare attenti, perché la dimensione mediatica e politica della percezione di insicurezza rischia di essere un macigno sulla riforma delle pene, e io qua lo uso intenzionalmente al plurale, del carcere e delle misure alternative, e aumenta l'uso della penalità. Io credo che tutti coloro che hanno studiato diritto abbiano studiato sul Marinucci, Dolcini, che è un classico manuale, no? Allora, all'interno di quel manuale, una parte curata di Dolcini già spiegava nel 2001 che dal 1974 al 2001 c'era stato un forte incremento dell'uso della penalità, da 28.000 persone in carcere a circa 56.000 persone in carcere. Le misure alternative nel 2001 erano circa 41.500 e quindi noi complessivamente avevamo 72.500 persone in esecuzione pena. Questo stiamo parlando del 2001. Bene, se noi vogliamo andare a vedere i dati oggi, e dobbiamo andarli a vedere, e molti ci sono già stati ricordati con assoluta precisione, nel 2026 noi abbiamo, dati al 30 di giugno, 49.500 detenuti definitivi e 59.500 persone in esecuzione penale esterna. Quindi, a fronte nel 2001 di 72.500 persone in esecuzione penale, nel 2026, a parità di popolazione, perché siamo sempre leggermente attorno alle 59 milioni di persone, noi italiani, noi abbiamo 109.000 persone, quindi un trend che è in continua ascesa. Altro elemento di contesto che però noi dobbiamo considerare è che questo non è un dato solo italiano, questo è un dato europeo. È uscito nei giorni scorsi il report Space 2, curato dal Consiglio d'Europa, e il report Space 2 ci dice che nella gran parte dei paesi, come attualmente in Italia, la probation, quindi l'esecuzione penale esterna, rappresenta la principale forma di esecuzione penale, perché in questo momento in Europa noi abbiamo 1,4 milioni di persone in probation a fronte di 1,1 milioni di persone detenute. In 28 delle 36 giurisdizioni analizzate, la probation è superiore alle persone detenute. Ma l'espansione della probation che è registrata in Europa a partire dagli anni 90 non è stata accompagnata da un calo della popolazione detenuta. Quindi noi abbiamo un aumento secco dell'intervento penale. Nella maggior parte delle giurisdizioni, dicono gli autori del rapporto, le misure di comunità sembrano essersi aggiunte alla pena detentiva anziché sostituirla. Parlano di un fenomeno che definiscono mass probation. Come Italia dove stiamo in questo ambito? Noi abbiamo un elevato tasso di probation, che è pari o superiore a 200 ogni 100.000 abitanti, e un tasso di detenzione relativamente elevato, compreso tra 100 e 200 persone ogni 100.000 abitanti, perché è importante collocarci, non siamo i soli ad essere in questa situazione. Noi abbiamo un trend storico che sta andando in questo senso. E allora, sempre cercando di essere concisa, ma di andare ad affrontare il cuore di quelle che sono queste problematiche, io credo che dobbiamo dirci alcune cose che possiamo fare e forse anche alcune che non facciamo, coinvolgendomi anche come dirigente dello Stato che ha il dovere, per ruolo che rivesto, di rendere praticabile l'articolo 27 della Costituzione. Noi abbiamo, c'è un bel libro di Giovanni Fiandaca che si chiama Punizione, sostanzialmente arrestato un discorso pubblico che non viene portato avanti sulla pena e sulla punizione. Riprendendo, mi è piaciuto molto l'intervento di Sofia Ciuffoletti dal punto di vista antropologico, ma dal punto di vista sociologico noi non abbiamo fatto un solo passo avanti su una cultura pubblica della punizione. Il discorso pubblico è fermo e questo io credo noi ce lo dobbiamo dire, nel senso che non sfonda il fatto di denunciare la drammatica realtà del carcere, ma anche l'esecuzione penale esterna e la giustizia di comunità che in Toscana vede in questo momento più di 7.500 persone in esecuzione pena, non hanno alcun tipo di immagine e anzi sono rimasti radicalmente al di fuori da quelle che sono state le occasioni di studio su i 50 anni di riforma dell'ordinamento penitenziario. Ecco, io credo che a questo noi dobbiamo dare un'inversione di tendenza, perché se noi non andremo ad affrontare una dimensione pubblica, e che non è solo politica, perché è anche sociale, perché non dimentichiamoci che la